0: a tutti.
1: Senti, siccome nelle ultime settimane, intanto poi parliamo anche di, insomma, di presentazioni ufficiali, di giuntoli, mi interessa anche capire, insomma, il tuo punto di vista, no? Su giuntoli che alla Juventus inevitabilmente ha fallito, come ha fallito poi successivamente con Molli, un mercato complicato, un mercato in cui ha speso tantissimo. Potesse Carnevali spendere anche solo la metà di quello che ha speso giuntoli qualche anno fa, non staremmo parlando di quel che stiamo parlando in questo momento. Invece, investimenti anche di alto livello, ma quasi tutti sbagliati, errati, molti falliti, ad esempio con Miners mi sembra il caso più eclatante di questi. Però prima volevo chiederti anche un aggiornamento sul caso Ederson, che ha interessato in maniera non diretta la Juventus fino a questo momento. Sembrava tutto fatto col Manchester United, poi volevo capire da te un po' cos'è successo. Un po' mi ha spiazzato anche quest'operazione che sembrava di fatto, lo ha confermato anche lo stesso Ederson alla fine della partita del Brasile, ai microfoni mi pare di Sky Sport, e invece nulla di tutto questo.
0: Invece l'operazione non è andata in porto, come hai detto tu, questa situazione ha spiazzato quasi tutti, se non tutti, perché all'ultimo minuto il Manchester United si è di fatto tirato fuori, adducendo non meglio identificate problematiche fisiche di un giocatore che in realtà dalla pulizia del menisco che è avvenuta il 31 agosto dello scorso anno ha giocato 35 partite tra titolari e spezzoni comunque con l'Atalanta, ha giocato alcune partite al Mondiale, in casa Atalanta è sempre stato ritenuto un giocatore integro dal punto di vista fisico e quindi questa spiegazione per quello che riguarda il Manchester United non regge o non reggerebbe,
1: Certo, certo.
0: è chiaro che alle spalle c'è sicuramente qualcos'altro, ovvero quasi sicuramente l'acquisto del mediano del Chelsea, o qualche altra operazione di mercato che ai più resta sconosciuta. Il giocatore adesso andrà in vacanza qualche giorno, poi si presenterà normalmente a Bergamo, l'Atalanta è già in ritiro, sta già lavorando nel caldo, dobbiamo dire, della
1: Che
0: città,
1: quale?
0: nel caldo anche del centro sportivo di Zingonia, e si trasferirà a Clusone tra qualche giorno. A metà fine settimana prossima Ederson arriverà a Bergamo, probabilmente accompagnato dal suo procuratore. Il giocatore sarà rivalutato dal punto di vista fisico, però l'Atalanta è convinta delle sue possibilità. Non è escluso che possa avere un rinnovo del contratto perché il brasiliano è in scadenza nel 2027 e potrebbe ritornare sul mercato, anche se in realtà a questo punto bisognerà capire anche la volontà del giocatore, perché è vero che lui ha sempre manifestato l'interesse di giocare in una grande squadra. Però, sai, ritornare a Bergamo, ritornare con un nuovo allenatore, magari essere considerato nuovamente al centro del progetto, chi lo sa, potrebbe magari farlo diventare un giocatore nuovamente importante per l'Atalanta e a questo punto il mercato nerazzurro potrebbe drasticamente cambiare.
1: Assolutamente, mi sembra un'ipotesi. Te l'ho chiesto anche perché, come ben sai, la Juventus è alla ricerca di un centrocampista. Thuram e Locatelli sono un po' pochi per gestire un'intera stagione sulla tripla competizione, l'Europa League e la Coppa Italia. Si sono fatti tanti nomi, in realtà, più a parametro zero, come Kessié, come Goretzka. Ecco, però Ederson, diciamo così, ha un po' stuzzicato la fantasia dei nostri ascoltatori, dei tifosi, forse anche della dirigenza juventina. So che ci sono dei paletti abbastanza, insomma, importanti, no? Intanto il costo del cartellino si aggira sui 50 milioni, quindi è un'operazione che in questo momento io non so se la Juventus si può permettere, o meglio, ha tante priorità, portiere, attaccante, forse andare a spendere 50 milioni per un centrocampista non rientra nelle priorità assolute per la Juventus in questo momento. Da un lato è un peccato, però volevo chiederti se secondo te si può sviluppare una trattativa, o meglio, magari dei ragionamenti in chiave Juventus per Ederson.
0: Guarda, non lo so, non, in questo momento ti direi probabilmente no, perché pare che sul giocatore ci potrebbero essere anche altre squadre, ad esempio il Newcastle, che dovrebbe
1: Sì.
0: rimpiazzare Tonali, è andato via ad una cifra incredibile.
1: Folle.

0: folle.
1: Sì, assolutamente folle. Questo potremmo fare una puntata a parte
0: Sì.
1: sulle quotazioni, sulle carature folli che si stanno sviluppando intorno a tanti giocatori. Tornando al nostro argomento, non lo so, pare che insomma stamattina leggevo che ci potrebbe essere anche un interesse abbastanza leggero fino a questo momento del Milan che
0: Sì.
1: sta spendendo molto. E alla Juve sicuramente un giocatore come Ederson potrebbe andare molto bene sia dal punto di vista così dell'incastro che anche dal punto di vista tattico e tecnico, perché è un giocatore
0: Certo.
1: che può giocare in mediana, è un giocatore che costruisce, è un giocatore che, come hai detto tu, probabilmente alla Juve in questo momento manca. Però hai detto anche bene, la Juve sicuramente ha altre priorità, non escludo, poi insomma non entro in merito perché voi ne sapete molto più di me a Radio Bianconera, che dovrà vendere anche qualche giocatore importante per fare un po' cassa, come si dice in questi casi. I 50 milioni sono trattabili, non parliamo della vicenda Lookman o della vicenda Palestra, dove quella era la trattativa, cioè quella era il costo senza trattativa, diciamo che i 50 milioni potrebbero essere trattabili, però io credo che l'Atalanta oggi, ad oggi non scenderebbe meno di 45 e come hai detto tu per la Juve sarebbe un'operazione abbastanza complicata al momento.
0: Me ne ricordo una quasi così onerosa, un po' di più, Koopmeiners, che non ha avuto poi gli esiti voluti. Sono due giocatori diversi, non voglio fare paragoni, però ecco, probabilmente dopo quell'investimento che si è rivelato poi un fallimento, la Juventus scottata credo che ci penserà due o tre volte prima di spendere certe cifre per giocatori, nonostante comunque insomma, quello che ha fatto Ederson è sotto gli occhi di tutti, però anche quello che aveva fatto Koopmeiners negli ultimi anni all'Atalanta e non soltanto, sembrava di altissimo livello. Ti chiedo anche, Marino, approfitto della tua presenza, a me piace molto Alajbegovic, che è un giocatore bosniaco, ce lo ricordiamo, Ainhoa, per quel maledetto scontro diretto con l'Italia che non ci ha sorriso, ma al netto di questo è un giocatore che ha mercato, se ne parla in Italia, si parla del Milan, c'è l'Atalanta molto forte. Io speravo che ci potesse essere anche la Juventus, ma a quanto vedo non rientra insomma nei parametri. Secondo te è un buon acquisto in Italia? Anche
1: Guarda, a me piace moltissimo. Io lo avevo
0: a me,
1: visto
0: anche a me.
1: casualmente in una partita della Bosnia Under 17, non chiedermi per quale motivo, ogni tanto mi capita di imbattermi in queste partite. Lo avevo visto in una partita dell'Under 17 e aveva fatto veramente grandi numeri. Giocatore che tra l'altro compirà 19 anni a settembre, quindi un giocatore dalle potenzialità enormi. E che anche al Mondiale ha fatto vedere delle cose comunque interessanti, perché ha segnato un gol, perché la Bosnia ha passato il turno, perché comunque è stato tra i giocatori più positivi della sua nazionale e quindi sicuramente i mondiali fanno mercato, no? Come si dice in questi casi, la vetrina del
0: Certo,
1: Mondiale
0: certo, certo.
1: attira molto di più. Oggi è un giocatore che il Bayer Leverkusen lo valuta intorno ai 30 milioni. È notizia proprio di questa mattina che il giocatore avrebbe dato anche l'ok ad una trattativa con l'Atalanta e l'Atalanta forse si è un po' stropicciata agli occhi, no? In questi casi, perché sai, si diceva che ci fosse il Milan, poi la Roma, poi
0: Sì,
1: altre squadre
0: sì, sì.
1: europee. E invece l'Atalanta pare essere in pole position, quindi sai, è un giocatore interessante. Chiudere anche qui a 25-30 milioni significherebbe portarsi a casa un giocatore importante. Poi a quel punto si aprirebbero altre considerazioni su quali e quanti giocatori, ad esempio CDK, cioè Charles Le Ketelaere, potrebbero,
0: Sì.
1: barra,
0: Beh,
1: dovrebbero rimanere all'Atalanta.
0: sì, è un bel bei dubbi che si porta appresso l'Atalanta, che riparte da Sarri e Giuntoli, diciamo così, due figure, due profili che noi conosciamo molto molto bene. Ci racconti un pochino quali sono le aspettative, cosa ti aspetti tu personalmente e secondo te dove può arrivare la Juventus con Sarri in panchina? L'Atalanta, chiaramente. Sì, certo.
1: Beh, con stare in panchina la Juventus ha vinto uno scudetto.
0: Ha vinto, è vero, è vero.
1: E quindi diciamo che viene ricordato nel migliore dei modi. Sì, probabilmente. Quella era una squadra, quella Juve, che avrebbe potuto anche fare di più e meglio da anche sola. In Champions, però vabbè, sono altri discorsi. Sarri all'Atalanta porta novità, porta entusiasmo, porta un cambio di modulo importante, perché l'Atalanta, da Gasperini passando per lo sciagurato periodo di Juric fino a Palladino, ha giocato in un certo modo, adesso cambierà sicuramente modulo, e porta probabilmente quello che l'Atalanta cercava già lo scorso anno, ovvero un allenatore importante, affermato, che lo scorso anno, nonostante la finale di Coppa Italia alla Lazio, sappiamo tutti che tipo di stagione ha vissuto a Roma, poi insomma noi ci iscriviamo anche per un giornale, certo, romano, quindi sappiamo benissimo qual è la realtà. Mi dicono che Sarri sia già molto motivato, ieri ha sostenuto il primo allenamento, giovedì verrà presentato, non sappiamo quante sigarette avrà già fumato a Bergamo, però immaginiamo che senza lo Tito ne avrà fumate forse qualcuna di meno.
0: Sì,
1: ce lo auguriamo tutti, anche soprattutto per lui, perché insomma ne va anche della sua salute. Battute a parte, direi che con Sarri si apre forse definitivamente un nuovo ciclo, quello che l'Atalanta sperava di aprire con Palladino e che per tutta una serie di circostanze non si è concretizzato. Giuntoli è un dirigente importante, affermato, che ha fatto bene ma ha fatto anche male. Alla Juve viene ricordato positivamente per qualche errore, però è anche vero che il Napoli di Sarri è stato costruito da Giuntoli, con l'arrivo di Osimhen, di Kvaratskhelia, di altri giocatori importanti che hanno fatto un po' le fortune del Napoli e poi di varie squadre europee negli anni successivi. Arriva anche lui con un background, come si dice in questi casi, importante, sa che all'Atalanta si dovrà lavorare in maniera diversa, perché ovviamente l'Atalanta non è la Juve, non è il Napoli, non è un grande club, però è una squadra che negli ultimi 10 anni ha fatto 8 partecipazioni alle coppe europee. È una squadra che ha assunto un certo ruolo importante in Italia e che può permettere di lavorare serenamente. È chiaro che il Giuntoli visto alla Juve, all'Atalanta non lo vogliono rivedere, però sai, le idee sono abbastanza chiare. Oggi verrà presentato tra l'altro in conferenza stampa alle 17, gli faremo sicuramente qualche domanda e cercheremo di capire quale sarà l'orientamento della dirigenza e dell'Atalanta. C'è molta fiducia e molto entusiasmo, però, posso dire, intorno alle figure di Giuntoli e di Sarri.
0: E mi ricordo che era un po' lo stesso entusiasmo, se non vado errato, che c'era qui a Torino, quando arrivò Thiago Motta, quando arrivò poi Giuntoli, poi non corrispose a risultati sul campo, però a te auguro ovviamente il meglio e auguro anche il meglio all'Atalanta. Spero soprattutto però che quest'anno sia veramente l'annata buona della Juventus, dopo tante stagioni deludenti, insomma così a bagnomaria. Mi auguro e spero che sia una stagione in cui la Juventus possa tornare dove merita. Marino, è stato un piacere, come al solito, fare due chiacchiere con te sulla Atalanta, sul mercato, su Ederson, un po' su tutto. Noi ci sentiamo presto e buon lavoro, ti leggiamo sul Messaggero.
1: Grazie mille Alberto, buon lavoro a te e un abbraccio, un saluto ai tuoi ascoltatori. Ciao, grazie.
0: Grazie a Marino Petrelli, firma del Messaggero, eclettico perché Atalanta, ma anche tanto basket, NBA, fa un po' tutto Marino, e a volte è giusto anche confrontarci con chi segue direttamente alcune società, alcuni club, anche per capire se c'è qualcosa di vero su questa, più che una trattativa, sondaggio esplorativo, lo chiamerei così, della Juventus per Ederson. Un elemento interessante, una volta che è deragliata l'operazione con il Manchester United, secondo me un pensierino è giusto farlo. Poi a quelle cifre non credo che la Juventus ci possa arrivare, però è giusto farlo. Come dicevamo, un mercato che deve ancora iniziare, deve ancora prendere il via, un mercato in uscita molto complicato, e questa è la missione che attende Carnevali, ed è una missione difficilissima per chiunque, a maggior ragione per Carnevali, che è arrivato da poche settimane. Vedremo cosa riuscirà a costruire e vedremo se sta cucinando qualcosa di diverso o di inaspettato. La stessa carta Hecator, insomma, è arrivata un po' a sorpresa e non ce l'aspettavamo, Hecator, quindi vedremo se continuerà su questa falsariga. Intanto noi continuiamo, sì, ma dopo la pubblicità, perché con Tullio ci fermiamo qualche minuto, tempo di un caffè, ma ristretto, quindi torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, abbiamo tanti messaggi vocali, le vostre opinioni sul mercato della Juventus, soprattutto sul raduno, mi raccomando, nei limiti dell'educazione, come al solito. A dopo, ciao!
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dal lato del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale, i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani, allo stesso orario, ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
4: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
3: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
5: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
3: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
5: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
3: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
0: .14:37, ben ritrovati nell'ora della vecchia signora in diretta, come sempre su Radio Bianconera. Noi continuiamo a parlare di temi che riguardano la Juventus. Vedo tra i messaggi dei nostri ascoltatori, amici ormai di vecchia data perché ci conosciamo da anni, appassionati e non, un po' di sconforto. Credo che sia anche legittimo. Perché? Perché la Juve è abituata a tenere l'asticella alta, poi ci sono state stagioni meglio, altre peggio, ci sono state tante soddisfazioni e tante lacrime, il calcio è così. Negli ultimi anni però noto, diciamo così, molti più passaggi a vuoto da tutti i punti di vista, mercato, dirigenza, campo, rispetto a soddisfazioni. Eravamo abituati bene, come si dice in questi casi, eravamo nel miglior periodo possibile e non l'abbiamo neanche troppo apprezzato. Quale? Quello dei 9 scudetti consecutivi, lo davamo quasi per scontato. Se vi ricordate, a un certo punto vincere e continuare a vincere sembrava quasi facile, quasi banale, anzi, primo anno che non si è vinto lo scudetto, apriti cielo. Oggi come oggi ci rendiamo conto che un filotto del genere è qualcosa di irripetibile nella storia del calcio italiano, nella storia della Juventus, ma in generale. Abbiamo visto anche squadre abbastanza scafate come l'Inter comunque avere difficoltà a costruire una continuità anche solo di un terzo di quello che ha fatto la Juventus con 9 scudetti consecutivi. È qualcosa di quasi inimmaginabile. Lo abbiamo dato troppo per scontato, secondo me, quando l'abbiamo vissuto direttamente. Adesso lo rimpiangiamo e come. L'altro grande rimpianto è che in questo filotto, in questo ciclo incredibile di 9 scudetti, ci stava bene una Champions League. Ci stava bene, sarebbe stata meritatissima, ci siamo andati vicinissimo, tutto quel che volete. Però ragazzi, in questi 9 anni secondo me una Champions doveva arrivare in un modo o nell'altro. Poi adesso lo so che metto il dito nella piaga, lo so che non vi fa piacere, a me per primo, fidatevi, però è così. Allora, lasciamo la nostalgia da parte, perché bisogna costruire la nuova stagione e non si può fare né con la nostalgia né con i rimpianti e neanche con quel che si faceva qualche anno fa. È una Juve diversa, sono cambiate le cose, è cambiata la dirigenza completamente, è cambiata la squadra completamente. Bisogna ridimensionare e ricalibrare il tiro sulla base di quello che c'è e di quel che arriverà e ci sarà, ma senza esagerare. Io ve lo dico, per me chi parla di scudetto l'anno prossimo secondo me esagera in maniera importante. L'obiettivo dell'anno prossimo concreto per me è la Champions League, possibilmente il terzo posto. Questo per me sarebbe già un bell'obiettivo e un bel passo avanti, perché non dimentichiamoci che l'ultimo anno la Juventus è arrivata sesta, quindi sarebbe già un deciso passo avanti, 3 passi avanti in classifica rispetto alla scorsa stagione. Bisogna anche però calcolare la concorrenza, perché ci sono delle squadre come il Napoli che l'anno scorso abbiamo apprezzato solo quasi in parte per via degli infortuni pesanti che hanno colpito De Bruyne, che hanno colpito Anguissa, che hanno colpito Lukaku, eccetera eccetera. Quindi poi bisogna vedere il Napoli se sarà e si manterrà a pieno regime, dove potrà arrivare. Bisogna capire se l'Inter, che ha cambiato veramente poco rispetto alla scorsa stagione, si manterrà ai suoi livelli. Io ho molta curiosità anche di vedere il Milan di Amorim. Non mi aspetto un Milan da scudetto, però sicuramente forse qualcosa in più dell'anno scorso porterà a Amorim, non lo so, vediamo. Ci sono tante incognite, c'è l'incognita, ne parlavamo prima con Marino Petrelli, Atalanta con Sarri, può essere una accoppiata vincente? Non lo so, può riaprire un ciclo, magari non vincente come quello di Gasperini, però può ambire l'Atalanta a riaprire un ciclo con Sarri? Forse sì, e poi attenzione perché ci sono le romane, insomma Gasperini si è già riconfermato dalla scorsa stagione in cui ha conquistato la Champions, c'è una Lazio che invece l'anno scorso ha fatto molto molto male, continuano un po' di screzi tra... un po' di screzi è un eufemismo, spero insomma tra i tifosi e l'Otito su questioni di mercato, insomma una Lazio che negli ultimi anni non ha fatto degli investimenti tali per garantirsi la Champions League e si è visto, quindi insomma queste sono le squadre che possono ambire i primi posti in classifica, i primi sei insomma, poi bisogna vedere la Juventus dove si collocherà. Al momento a bocce ferme, a inizio stagione, prima del mercato, è molto difficile dirlo, però non è una passeggiata di fiducia arrivare terzi o quarti, questo deve essere l'obiettivo primario della Juventus l'anno prossimo, basta parlare di scudetto, ogni volta che l'abbiamo fatto negli ultimi anni abbiamo visto che poi insomma dallo scudetto siamo arrivati molto molto lontani, quindi secondo me occorre ripartire, resettare e ricalibrarsi su degli obiettivi che sono realmente alla portata. La Juventus può arrivare terzo o quarta? Deve arrivare terzo o quarta. La Juventus l'anno prossimo può vincere lo scudetto? Dubito fortemente. Credo che ci vogliano veramente degli investimenti di altissimo livello in tutti i settori per pensare di cambiare faccia, volto a questa squadra e di puntare a uno scudetto che l'anno scorso hai visto col binocolo. Dobbiamo essere sinceri e dobbiamo dirlo. Allora, con i vostri messaggi, tutto quel che volete, le vostre opinioni sul raduno, sul mercato, che non è ancora entrato sul vivo, se volete sfogarvi, siamo qui. Se volete spronarvi, siamo qui. Se avete degli appunti sul mercato, se avete dei nomi da consigliare, se avete... delle recriminazioni, siamo qui anche per questo, siamo Radio Bianconera e quindi per questo anche e soprattutto la voce vostra dei tifosi juventini. Prima parlavamo, chiudo, di Alej Begovic, che è un giocatore molto interessante, rientra nei parametri juventini nuovi, cioè giovane, ingaggio basso, all'Ecator se vogliamo, no? Chiaramente con delle differenze, però ecco, secondo me poteva essere un profilo preso in considerazione. Mi spiace che non lo sia, però vediamo. Le strade del mercato sono lunghe e magari dopo qualche giro, questo Alej Begovic, dopo aver sedotto l'Atalanta, fatto l'occhiolino al Milan, magari farà un giro anche dalle parti di Torino, chissà. Allora, Massimiliano ci scrive, è evidente che non possiamo affrontare un'altra stagione con un portiere che prende gol al primo tiro in porta al 90% delle volte. Sono d'accordissimo. Se dovessimo rimanere così, il titolare a questo punto spero sia per Massimiliano, ti garantisco, Massimiliano da Roma, che non rimarremo così, perché su poche cose, su pochi elementi, Spalletti è stato netto. Uno di questi è stato il portiere. Punto. Io lo dico come lo so, poi magari qualcosa, qualcuno, i fatti mi smentiranno. Ma se c'è una cosa sulla quale Spalletti è stato intransigente, è stato il portiere. Vuole un portiere diverso, vuole un portiere d'esperienza, di personalità, vuole un portiere alla Dibu Martinez, alla Vicario, alla Svilar, vuole quel tipo di elemento per la porta. In questo momento né Di Gregorio né Perin corrispondono al profilo e quindi la Juventus andrà sul mercato, lo sta facendo, sta cercando in tutti i modi di convincere l'Aston Villa per il Dibu Martinez, che giustamente ti dice sì, lo vuoi, ma non te lo regalo. Quindi almeno una decina di milioni dovrà sborsarla per un portiere di esperienza internazionale. È in semifinale in Coppa del Mondo e ci mancherebbe altro. Lo stesso Alisson, perché dovrebbero regalartelo? E quindi ti garantisco, Massimiliano, garantisco io in prima persona che un portiere arriverà, o meglio la Juventus farà il possibile per garantire a Spalletti un portiere di esperienza, un portiere che ti fa la differenza. Vito da Pisa, passati bei tempi, quando erano le squadre al completo, si saliva sul pullman, Villar Perosa, a chi lo dice? Quante ne ho vissute io di Villar Perosa? Parlare di preparazione di schemi nella situazione tale è fuffa, come usate dire voi in alcune vostre trasmissioni. Quando fino alla terza quarta giornata di campionato la squadra non esiste come calciatori che hanno fatto altre preparazioni con squadre diverse. Vito, d'accordissimo con te anche su questo. A me questo calcio non piace, scrive Vivo. Vito, a me questo calcio in questi termini non fa impazzire, e non mi fa impazzire soprattutto questa finestra del calciomercato che va troppo oltre, inizia forse troppo presto e va sicuramente troppo in ritardo. Non si può iniziare il campionato con un mercato ancora da definire, ragazzi, ci sono giocatori che incontrano due volte la stessa squadra per questioni di calendario, non esiste, cerchiamo di metterci una mano sul cuore, tanto poi alla fine le operazioni si fanno sempre gli ultimi tre giorni, quindi che sia lungo un mese, che sia lungo due settimane, tanto le operazioni di mercato quasi sempre si vanno a chiudere negli ultimi giorni. Tanto vale cercare di resettare e di accorciare un po' questa finestra. Non fa il bene di nessuno, secondo me, una finestra di campionato che sfora nell'inizio della stagione. Ma perché? Ben trovato, scrive Diego. Comunque anche i nostri competitor stanno incontrando difficoltà sul mercato. Ragazzi, è l'Italia in generale che ha difficoltà sul mercato. Avete visto Tonali? Avete visto Tonali? Quanto è stato pagato? In controtendenza, lo dico sinceramente, il Milan ha preso Gonzalo a 70-75, ragazzi. Un'operazione importante. Poi non so quanti gol farà. Però, ragazzi, è un'operazione che nell'Italia di oggi non mi aspettavo in questi termini. Quindi, bene il Milan che si è mosso in anticipo, ora però mi aspetto dei colpi anche dalla Juventus. Ma non hanno gli esuberi della Juventus, continua Diego, causa l'elevato ingaggio e di costi di ammortamento. Forse l'unica strada percorribile con i pochi soldi a disposizione sarebbe scommettere su un attaccante ed un portiere low cost. Il rischio però, portiere low cost, che ti ritrovi le problematiche della scorsa stagione, che Spalletti non vuole più incontrare. Rescindere con i giocatori a fine contratto come Arturo e Rugani e augurarsi che Spalletti riesca a rivitalizzare i flop degli anni scorsi, come ad esempio magari Artur, come Luiz, chissà. Questa è la speranza. Poi da speranza bisogna vedere poi le risposte dal campo. Buon pomeriggio Alberto, mai una notizia buona in casa Juve, anche Martinez è sfumato a questo punto, spero proprio non arrivi il portiere del Parma, Suzuki, con tutto il rispetto con la Juventus non c'entra nulla. Terry, guarda, un portiere io credo proprio che arriverà a prescindere al 100%, poi sul profilo, come abbiamo visto, anche la Juventus non aveva le idee troppo chiare. Allison, Svilar, Vicario, Dibu Martinez, forse qualcun altro anche in giro, quindi alla fine quello che conta forse è poi trovare il profilo giusto. Il nome, come la Juventus, non l'ho ancora individuato, ce ne ha individuati diversi, ma ancora non quello definitivo. Ederson, ma, scrive Paolo, non è bastata la fregatura Cobb Miners, basta mercato da Bergamo, basta, scrive Paolo, che, come dicevo io, insomma, non è troppo soddisfatto dalle ultime operazioni da Bergamo a Torino, e giustamente prima di spendere qualcosa di importante per Ederson ci pensa due volte. Sento dire la Juventus dovrà fare vendite importanti, ma se ad oggi non è arrivata nessuna richiesta, di cosa parliamo? Bonny, hai ragione tu, però puoi andare avanti con questa squadra? Bonny, ti sei messo a guardare? Io l'ho fatto. Hai guardato l'elenco dei convocati ieri nel primo giorno di ritiro a raduno? A me è venuta la pelle d'oca, ma non tanto perché bravo o scarso, quanto perché siamo lontani anni luce da quello che dovrà essere, almeno sulla carta, la Juve nella prossima stagione, e siamo lontani anni luce dalle richieste di Spalletti, che è quello che mi preoccupa di più, perché Spalletti avrà un ruolo dominante, centrale, rinnovato, 2028, allenatore con esperienza, devi metterlo nelle condizioni di allenare al meglio. Se lui ti chiede un portiere d'esperienza, un attaccante da 20 gol, eccetera, tu non puoi stare due anni a pietire Colomoni, non puoi stare a fare il giro delle sette chiese per un portiere e sperare che te lo regalino, non puoi fare dei ragionamenti a centrocampo andando solo sui parametri zero. Cioè, occorre andare incontro alle richieste di Spalletti e occorre anche spendere, perché il mercato, sul mercato oggi, chi ti arriva a zero o chi costa poco, evidentemente ha qualcosa che non va del tutto. Cioè, è raro trovare delle occasioni, delle scommesse che si rivelino poi vincenti a pochi spicci, oggi come oggi nel campionato. Guardate quanto hanno speso per Tonali. Adesso non è che l'esempio deve essere quello, il parametro della Juventus in questo momento non può essere Tonali. Vi ricordate però mesi fa si parlava di Tonali, costa un po' tanto Tonali per le possibilità della Juventus. Però il mercato deve essere bravo, Carnevali, a crearlo. Non c'è mercato per quanto riguarda i giocatori in uscita, va creato. Vanno fatti degli scambi, va incentivato l'esodo di Cobb Miners, di altri. Vanno cercate delle soluzioni che al momento non ci sono, si costruiscono. I bravi direttori sportivi, DT, DG, AD, quello che volete, sono bravi anche a crearsi delle opportunità. Faccio un esempio, ragazzi, quello che ha speso Giuntoli per Cobb Miners, se avessimo avuto tutti il portafoglio che gli ha messo a disposizione Elkan, saremmo stati in grado tutti di comprare Cobb Miners a quella cifra. Non è stata quella giocata incredibile. L'Atalanta ti ha chiesto 60, tu hai pagato 60 e hai preso il giocatore. Cioè, cosa ci vuole una volta che hai a disposizione 200 milioni da spendere? Chiaro, se non ce li hai è difficile. Con quella cifra lì da spendere hai speso una parte, hai preso Cobb Miners. La vera abilità di un nuovo mercato era quella, senza fare riferimenti, però li capite benissimo, di andare a prendere Vidal semi sconosciuto o comunque conosciuto prevalentemente in Sud America e in Germania, andare a prendere Tevez a una ventina di milioni, andare a prendere Dybala prima del boom, andare a prendere Pirlo per parametro zero, andare a prendere Coman a parametro zero, andare a prendere Pogba a parametro zero. Queste sono le abilità. E quindi forse Hecator, speriamo, magari Alaibegovic, chi lo sa. Ecco, però sono queste le operazioni che deve fare oggi la Juve. Andare a prendere Cop Miners a 60, A, non ce li hai i soldi, e B, sono buoni tutti. Stesso discorso, Manchester United, Ederson non si fa più, va bene. Il giocatore costa 50, non ci vuole una grande scienza calcistica per andare a spendere 50 euro per Ederson. Lo puoi fare, se hai a disposizione quei soldi per poterlo fare, chiaramente. Ma non serve una grandissima abilità per farlo. Quello che serviva poteva essere invece nel 2020 andare a prendere Kvaratskhelia. Allora lì serve l'abilità, serve l'osservatore che ti dà l'imbeccata, serve andare a prenderlo. Magari andare a prendere Haaland anni fa, allora lì serve competenza calcistica, andare a dire ragazzi puntiamo su questo giocatore, ma è norvegese, ma ha 16 anni, puntiamo su questo giocatore, lì fa la differenza, come hai fatto per Pogba, Coman, Pirlo, Barzagli e quelli lì. E andare a prendere Coppa 60, se hai un budget di 200, non è difficilissimo. Allora, continuo con i vostri messaggi. Ciao Alberto, perché la nostra dirigenza manca il coraggio di prendere i giocatori che si fanno notare nelle squadre più piccole, ma li deve strapagare? Perché secondo me ha paura di rischiare. Allora va su quelli che dovrebbero essere delle garanzie, ma poi non si confermano tali, come Cop Miners. Non vuole rischiare e va sul giocatore già fermato. Ed è, da un lato, un rischio calcolato, insomma, elimini una parte di rischio, dall'altro però spendi tanto e non sempre vedi Cop Miners, vedi Nico Gonzalez, vedi Douglas Luiz, ottieni quel che vuoi. Devo dire che la Juventus ha fatto anche delle scommesse negli ultimi anni: Zegrova, Azic, giocatori giovani, e anche loro non hanno fatto quel che ci si sarebbe aspettato, quindi è difficile. Esempio, Hjulmand del Lecce ora al Benfica e lo stesso Ederson alla Salernitana. Enrico, hai ragione, adesso non tutti, però forse in quel momento lì la Juventus ha scommesso su altri giocatori, pensava che Zegrova, pensava che Azic, pensava che potessero dare di più e meglio, magari lo stesso Miretti, e invece non ha puntato su Hjulmand e su Ederson ai tempi, e oggi se li vuole, sì, li può prendere, ma li strapaga. Scelte sbagliate, sia ad alto livello, con Miners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, ma anche a basso livello, Azic, Zegrova. Nel complesso, sono 2 o 3 anni che il mercato della Juventus è piuttosto sbagliato. Dico solo una cosa, scrive Luca, povero Spalletti sarà veramente contento, la faccia di ieri, ieri mentre parlava Carnevali trasudava dissenso. Quest'anno rischiamo seriamente, forse è la volta buona che Elkan si decida a vendere la Juventus, non credo. Buongiorno Alberto, curiosità, ma quest'anno con che spirito si andrà allo stadio, Stefano? Non lo so, posso capirti assolutamente, io spero comunque in una stagione più di alto livello, più entusiasmante. Non sarà così, ma io lo spero, me lo auguro con tutto il cuore, per voi, ma anche per noi. Nessuno sconforto, abbiamo il signor Jefferson, Openda, abbiamo Johnny Magia, David, abbiamo l'olandese, non volante, Kopp, abbiamo l'uomo d'igre, ci manca solo Margheritoni e vinciamo l'Europa League, scrive Giovanni da Brasile, grazie. Un po' di un sorriso ogni tanto ci sta benissimo, grazie Giovanni. Dudu d'Alba, ti sei dimenticato di inserire anche il Como, bravo, bravissimo, tra le prime squadre che lotteranno per i primi posti, ho paura che non deluderà. Dudu, bravo, hai fatto bene a ricordarmi il Como, non avevo menzionato, perdonatemi, ma il Como sicuramente sarà lì. E ragazzi, andatevi a vedere il Como, dove era 3 anni fa, dove era 4 anni fa, guardate che escalation ha avuto, costante, ogni anno ha aggiunto un mattoncino, ogni anno ha fatto un passo avanti di categoria, poi dalla categoria alla classifica, poi dalla classifica alla Champions, cioè è così che bisogna fare. Adesso mi sembro matto, ma il paradosso è che la Juventus deve prendere esempio dal Como, pensavo che non l'avrei mai dovuto, non l'avrei mai detto in vita mia. Oggi lo dico. Prendere esempio dalla lenta ma inesorabile e quasi irresistibile escalation che ha avuto a tutti i livelli dirigenziale, di campo, di risultati, il Como. Zitto zitto, ma neanche troppo. 4-4 è andato a prendersi la Champions League, meritatissima. Allora, ho sentito parlare dell'attaccante degli Stati Uniti, sì, Balogun, che potrebbe essere interessare alla Juventus. Ragazzi, io non vi prendo in giro, vi dico, io ho letto 60 nomi da inizio mercato a oggi per quanto riguarda la Juventus. 60 nomi, di questi non è arrivato nessuno. È arrivato Ekator, che era l'unico nome che non aveva speso nessuno. Si continua a parlare di Colomani da 2 anni e si continua a parlare di una serie di portieri. Quindi i nomi valgono quello che valgono. È proprio l'esatto centravanti fisico che cercava Spalletti. Vorrei credere che queste notizie siano false o messe in giro per cercare confusione, scrive Enrico, che bonariamente ci dice alto 1,78, quindi non è propriamente quello che vuole Spalletti. Prendere vicario per allontanare Di Gregorio è come quelli che lasciano la moglie e poi si rimettono con una donna con le stesse caratteristiche, scrive Luca, che insomma non apprezza troppo vicario. Buon pomeriggio, Davide da Torino. Attualmente la rosa è davvero di bassa qualità, d'accordissimo, molta paura che si ripeta un altro anno dove l'allenatore viene cacciato. Io spero che una delle poche certezze possa essere Spalletti in questa confusione totale, in questo rimescolamento dal punto di vista dirigenziale, in questa situazione di campo che allarma ad oggi. E spero che l'unico punto di riferimento possa essere e possa essere confermato Spalletti. A oggi Fiorentina e Como sono le regine del mercato. Sì, ho capito, però ragazzi, il 14 luglio vale poco. Vicario è il terzo portiere di una squadra che non è retrocessa all'ultima giornata in Inghilterra, veramente non è all'altezza. Bomber, scrive Giacomo da Turks, che salutiamo, il problema è che tutto il calcio italiano è nel fondo del barile, la Juventus lo sta toccando questo fondo con un gruppo di giocatori che con la storia della Juventus non c'entra nulla. D'accordissimo con te Giacomo, l'ho detto, lo ribadisco, spero che prossime settimane ci portino tanto a livello anche di mercato, perché così ragazzi, iniziare una stagione in questo modo possiamo iniziarla, ma io non so come si può finire. Perché ha superato i 50 anni? Io no, ma sappiamo che cos'era il calcio. Oggi è solamente un business. L'unica persona che poteva salvare il calcio era Platini, ma poi la politica è subentrata e adesso abbiamo i vari Ceferin, Gravina, Infantino. Hanno fatto fuori anche il nostro presidente, che aveva capito che la Premier sarebbe diventata una nuova Superlega, scrive Marco da Richmond, d'accordo con te anche su questo. E passatemi il termine, non abbiamo parlato in questi microfoni nelle scorse anno, ma quel che è successo per il caso Balogun, per l'appunto, è qualcosa che francamente rasenta il ridicolo. E con il calcio mio, cui sono abituato io, il calcio a giocare alle 8 di mattina fuori Torino, sotto il fango, con le pozzanghere ghiacciate, con le maglie di lana impregnate di sudore, anch'io i primi anni ho vissuto quello. Ecco, con questo calcio qua, con il calcio della passione, delle lacrime, del sudore, non c'entra nulla. E questo calcio non è un calcio in cui io e anche voi ci possiamo rispecchiare. Alessio da Bollate, a me sembra che qui qualsiasi giocatore, anche di terza fascia, sia troppo per la Juve. Si sente dire che il fair play finanziario, settlement agreement, dobbiamo stare altri 23 anni in queste condizioni, altrimenti la multa. Ma scusate, con le cifre che girano nel calcio di oggi, pagate sti 14 milioni di euro, piuttosto non fate mercato quest'anno e pagate la multa a questa associazione. E su questo io non ti so dire, lì sono decisioni che riguardano la dirigenza, ma Bomber, non dovremmo correre a prendere Pellegrino dal Parma a 20 milioni? Per me Pellegrino un buon profilo, primo. Secondo, la Juve ha bisogno di un attaccante da 25-30 gol, se non due. Ecco, specifichiamo, Pellegrino va bene in rosa, ma non puoi pensare di giocare una stagione con Pellegrino titolare. Ancora no, magari tra un anno o due sì, quest'anno ancora no. La Fiorentina in B l'anno scorso fa un mercato migliore del nostro, inesistente. Il Como una squadra ha uno squadrone, noi siamo inferiori perché abbiamo un capitano che ha la visione di ciò che siamo adesso, una squadra che non è da alti livelli. Allora, purtroppo capisco il vostro sconforto, proviamo a trovare un raggio di ottimismo, almeno lo facciamo noi per voi se non volete farlo voi. Aspettiamo almeno di vedere le scelte di Carnevali e dove si dirigerà al mercato della Juventus. Poi parleremo. Adesso criticare troppo il mercato mi sembra un pochino una giocata d'anticipo che non porta a nulla. Aspettiamo e vediamo. Tra qualche settimana lo potremo fare, potremo tracciare un bilancio un pochino più netto di questo mercato che giustamente ad oggi non soddisfa nessuno. Sono le 15, quindi noi cediamo il testimone nelle sapienti mani di Frank. Un saluto a Tullio in regia, a tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, che è intervenuto. Mi spiace, non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, non abbiamo sentito tutti i vocali, ma magari li riprendiamo nel corso delle prossime ore. Voi però cosa potete fare? Rimanete qui su Radio Bianconera fino a questa sera, mi raccomando, qualsiasi novità, qualsiasi sfumatura qua ai nostri microfoni. Ciao a tutti.
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ovviamente in diretta qui dietro al microfono siete su Radio Bianconera. Saluto Tullio con un cappellino dei Lakers oggi, vedo che esulta. C'è poco invece da esultare per la nuova partenza di questa Juve che oggettivamente non ha suscitato nessun tipo di entusiasmo. Ieri poche persone per il primo giorno del raduno, oggi secondo giorno, ovviamente si lavora la continassa, anche perché sabato contro il Basilea ci sarà già la prima amichevole. Dicevo, qualche foto, qualche autografo, però oggettivamente zero entusiasmo, anche perché in questo momento nessuna faccia nuova a parte Ekator. E queste cose ovviamente segnano il termometro di quello che è così la volontà, no, dei tifosi. Ovviamente il mercato è la fiera dei sogni e al momento il tifoso juventino ha poco da sognare perché è un mercato bloccato, io l'ho detto in tempi non sospetti. Sarà lungo, tortuoso, estenuante, si arriverà fino all'ultimo. Ho visto già alcune critiche nei confronti Carnevali. Io ricordo, l'ho detto e lo ribadisco e lo ribadirò fino al 1° settembre, alla chiusura del mercato, che la Juve non potrà risolvere tutte le problematiche accumulate negli ultimi 4-5 anni di mercato in una sola sessione estiva. Però è chiaro che ci vuole una dirigenza pronta, prontissima nello sbloccare un mercato che non è necessario, di più è imprescindibile. Spalletti lo ha detto tante volte, ha fatto presagire, insomma, di volere 5-6 nuovi innesti, possibilmente titolari. Ci sono parecchi giocatori in uscita. Tra l'altro, ieri i primi arrivati, penso a Miretti, Thuram, Cambiaso, tutti i giocatori in un'ottica di cessione, o perlomeno giocatori non così saldi e non così sicuri di rimanere. Poi c'è l'argomento dei ritorni, i cavalli di ritorno che non sono stati riscattati e sono stati rispediti al mittente. In primis, ovviamente, Arthur, ma c'è Douglas Luiz, Rui, Rugani, oltre ai giocatori che oggettivamente la Juve dovrà cercare di cedere, penso a Cabal, Openda in prestito, vedremo il destino di David. Al netto di tutto, però, in questo momento il mercato è bloccato e a parte Ekator non c'è ovviamente nessun volto nuovo, ergo era impossibile che ci fosse grande entusiasmo. Carnevali ieri ha parlato e ha detto le cose molto interessanti, oltre a un'analisi impietosa ma reale a riguardo di quello che è il panorama italiano, cioè che i ricavi, quando però lo diceva Andrea Agnelli 12 anni fa, 10 anni fa, qualcuno sorrideva, qualcuno insomma girava il viso dall'altra parte. La realtà è che la vera Superlega è la Premier League con dei ricavi e degli introiti che non solo in Italia, ma no, a noi interessa il calcio italiano, in particolare la Juve, ci sogniamo. C'è ormai una forbice amplissima e i costi dei calciatori sono elevatissimi. Quando Carnevali dice Colomoni è un giocatore che ovviamente ci interessa, aggiungo io, prioritario, ma ha una valutazione oltre i 45 milioni, quindi 45 più bonus per arrivare ai 50, sono cifre che in questo momento io non credo la Juventus possa spendere. E allora lo stesso Carnevali che cosa ci dice? E se le valutazioni continueranno a essere queste, guarderemo altrove. E quindi la mia domanda è: insistere ancora su Colomoni o guardare altrove? Guardare altrove vuol dire Sorloth, 40 milioni, giocatore per me normale. Balogun, che può essere un'alternativa. L'eventuale ritorno di Vlahovic, anche qui capiremo, e poi Matteo Pellegrino, che vedo piace tantissimo a molti tifosi della Juve, che comunque ha una valutazione di 30 milioni, e quindi capiremo. Per la porta invece siamo ancora qui a attendere e oggettivamente è un problema quello del portiere del centravanti di non poca cosa, sono due pedine cardine che Spalletti vuole e che speriamo i suoi dirigenti, quindi ovviamente Carnevali e Massara, possano portare al più presto. Di tutto ciò e di tanto altro parleremo ovviamente con voi, ma con il primo ospite che vado a presentare subito. Luca Gramellini, ben ritrovato.
1: Ciao Franco, grazie, ben ritrovati a voi.
0: Finalmente ci ritroviamo. Tu dovevi, eri in scaletta la scorsa settimana, ma qui è successo un patatrac con la linea, eccetera, e quindi ci siamo recuperati oggi. Luca,
1: gli altri non volevano farci incontrare.
0: No, diciamo così, più che altro la tecnologia, ma sono cose che succedono. Luca, un raduno veramente in tono dimesso, una cosa non da Juve, però rispecchia lo status quo in questo momento. A te.
1: Non ci sono dubbi, siamo sempre stati abituati ad altri livelli, ad altri tenori di raduni, che quello di ieri obiettivamente è abbastanza deprimente. Difficile d'altra parte pensarla in maniera diversa, perché il mercato non ha ancora regalato nulla, sappiamo perfettamente quanto sia difficile, potrà regalare anche in futuro qualcosa, perché è inutile girarci intorno. Se la Juve oggi, e lo ha detto chiaramente Carnevali rispondendo alla domanda su Colomoni, se lo vuoi in 10 minuti lo prendi, il problema è che oggi ci sono delle quotazioni, delle valutazioni dei giocatori che sono assolutamente fuori mercato, e quindi la Juve, non potendo permettersi di sperperare e di sbagliare ancora una volta gli acquisti, deve essere veramente oculata, e quindi è chiaro ed evidente che ci vorrà tempo, magari si andrà anche un po' avanti nel corso del mercato prima di poter pensare di fare qualche operazione interessante, ammesso, e io lo spero, sia chiaro, che poi si riescano a fare.
0: Sarebbe fondamentale, è fondamentale, perché a questa Juve, ma lo ha detto Spalletti, mancano 5-6 pedine possibilmente titolari per elevare la qualità, lo diciamo da tanto tempo. Adesso stiamo vivendo il mercato e oggettivamente si vede poco. Hanno fatto scalpore o comunque ridondanza le parole di Damien Vidagani, che è il direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, che a riguardo del Dibu Martinez, che è il favorito, il preferito della Juventus per ovviamente farlo diventare guardiano dei pali, ebbene Vidagani ha detto: le notizie che si susseguono non hanno fondamento, il Dibu Martinez rimane con noi, non abbiamo nessuna intenzione di lasciarlo partire, e questo, se così fosse, sarebbe veramente un problema enorme, Luca.
1: Allora, posto che in sede di calciomercato, in tempo di calciomercato, qualsiasi tipo di dichiarazione va presa un attimino anche con le molle, perché ognuno giustamente tira l'acqua al proprio mulino, e quindi sono dichiarazioni che potrebbero anche essere indirizzate a non far calare il prezzo del Dibu e a cercare di ottenere quello che la Aston Villa chiede alla Juventus, perché la Aston Villa sa perfettamente come la Juventus abbia necessità di fare questa operazione. Certo. Io però faccio un passo indietro e vorrei ricordare, senza smontare troppo gli entusiasmi, che la Juventus, prima di pensare di fare il Dibu a qualsiasi cifra, deve anche pensare di trovare un acquirente per Michele Di Gregorio. Si parla tanto dell'assalto al Dibu Martinez, però o la Juve sta lavorando, e non è detto che non sia così, sia chiaro, perché Carnevali da questo punto di vista ci ha già dimostrato come sapersi muovere anche nell'ombra, ha già trovato un acquirente per Di Gregorio, diversamente, al di là della cifra per il Dibu Martinez, la vedrei improbabile prendere il Dibu Martinez senza avere Di Gregorio in uscita garantita.
0: Assolutamente.
1: Perché con Di Gregorio, sì. Dibu Martinez, Perin e Pinsoglio sappiamo perfettamente come la Juve non si possa presentare al via, e quindi le difficoltà non sono soltanto nella valutazione dei giocatori e delle cifre da andare a spendere, ma anche quella in reperire acquirenti e cifre che non ti portino a fare della minusvalenza con i tuoi giocatori.
0: Sì, guarda,
1: e questo,
0: Luca,
1: è un lato molto difficile.
0: Sì, ma tu tocchi un aspetto fondamentale, perché lo sappiamo tutti, ma va ripetuto: la Juventus prima deve vendere, a tanti esuberi, a tanti giocatori che non fanno al caso suo. Io l'ho detto e lo ribadisco, l'ho detto poco fa, ma continuo a ribadirlo e lo farò per tutta l'estate. Guai a pensare che la Juve possa fare 10 uscite e 10 ingressi. Non sarà così, non si potranno risolvere tutte le problematiche a riguardo di alcuni giocatori, però insomma, sai, Spalletti ha firmato rinnovo di contratto perché gli è stato assicurato dalla proprietà e poi dalla società che insomma la squadra sarebbe stata rinforzata e quei 5-6 sarebbero arrivati. E paradossale, a martedì 14 luglio alle 15:16 la Juventus non ha un portiere, o perlomeno ne ha tre, ma nessuno è il titolare. Questo secondo me è un fatto che va sottolineato in questo momento.
1: Sì, fai bene a sottolinearlo. Io, diciamo, in aggiunta a questo riprendo ciò che dissi qualche settimana fa. Chiaro che la Juve deve fare in modo e maniera di reperire un portiere di esperienza, carattere, di personalità, e i nomi che si sono fatti dal Dibu Martinez ad Alisson Becker andavano in questa direzione.
0: Esatto.
1: Però se la Juve non dovesse fare il portiere, perché non si formalizzeranno le condizioni per poter firmare il portiere, io, detto francamente fra noi, una possibilità da titolare per la Juve che è oggi, sia chiaro, a Mattia Perin la darei, e magari cercherei di andare a rinforzare altri reparti, perché sicuramente non importa, dovremmo fare un profilo di quel tipo lì. Però quando sento il nome di Vicario, sono sincero, a quel punto mi tengo Perin, perché non credo che con Vicario si faccia quello step a cui la Juventus ambirebbe. Di conseguenza Perin, e poi magari andiamo a destinarli per altre zone di campo. Ad esempio nel mezzo la Juve dovrebbe migliorarsi, anche se siamo sempre le solite. Poi ci sono dei giocatori che devono uscire e ad oggi non si è, diciamo, formalizzata nessuna possibilità. E poi chiaramente là davanti o il rinnovo di Dujan o l'acquisto di un altro attaccante che possa essere un attaccante di medio-alto livello, la Juve lo deve fare.
0: Assolutamente d'accordo, ti leggo alcuni messaggi, poi voglio tornare sull'aspetto Vlahovic, perché ci sono alcune situazioni che vanno considerate. Dito da Pisa, che manda un messaggio estremamente romantico, dice: sono passati bei tempi quando le squadre al completo salivano sul pullman in destinazione Villarperosa. Parlare di preparazione, schemi nella situazione attuale, secondo me è tutta fuffa. Quando fino alla terza o quarta giornata di campionato la squadra non esiste, con relativo handicap scontato i punti persi, e con calciatori che hanno fatto altre preparazioni con squadre diverse, a me questo calcio non piace assolutamente. Molto romantico, legato a un calcio che oggettivamente non esiste più. Però è un tema, quello del mercato aperto con il campionato che parte, che oggettivamente ha stufato, no? Abbiamo sentito anche istituzioni negli ultimi due anni: giusto, il mercato andrebbe chiuso due giorni prima della partenza del campionato, e poi si continua con questo andazzo, anche perché si è presa secondo me una china molto pericolosa. Anche i grandi club fanno tantissime operazioni nelle ultime 24-48 ore, Luca.
1: Sì, questo è, dal mio punto di vista, è uno sfondare un portone, perché anch'io sono sempre stato dell'idea che il campionato dovesse iniziare con il mercato chiuso, quindi si apre il mercato eventualmente prima,
0: esatto.
1: Ma se il campionato inizia il 23 di agosto, il 23 di agosto dovrebbe essere chiuso. Credo sia successo negli ultimi 10 anni una sola volta.

0: televisivi, e quindi abbiamo perso la romanticità del gioco del pallone, detto fra noi.
1: Sì, sì, è chiaro, quel tipo di idea, noi siamo cresciuti, io, insomma, ho qualche anno in più di te, io sono cresciuto con quel tipo di calcio, però il mondo ormai evolve a una velocità supersonica e bisogna adattarsi. Qualcuno, per esempio, ieri sera mi diceva, qualche tifoso mi scriveva: ah, ma che preparazione fanno quando si ritrovano lunedì e sabato già incominciano e poi partono e vanno in giro per il mondo. Tutti i club, Luca, hanno bisogno di raggranellare denari e quindi vai a giocare a Hong Kong, negli Stati Uniti, in Australia, piuttosto che in Sudafrica e Madagascar. La realtà è questa: il calcio di oggi è una macchina macina soldi e ha bisogno, anche durante la preparazione, che è una fase estremamente delicata, di spostarsi da un continente all'altro. Non mi sembra una novità incredibile. Lo è per chi è legato a Villar Perosa, alla preparazione in montagna, eccetera, eccetera.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro, poi, Franco, guarda, approfitto di questo tema per dirti quello che è stato una, secondo me, riflessione anche corretta e giusta, che esprimo qui con voi, di un utente, un amico, Vincenzo, sul mio canale, che mi disse: vogliamo scommettere che nel prossimo futuro anche la Serie A si adatterà a questa hydration break, il cooling break, con pause televisive che saranno, diciamo, funzione di ulteriori diritti televisivi. E credo purtroppo che non si sia discostato molto da quello che potrebbe accadere. Quindi potremo assistere a partite interrotte dove si ripartirà soltanto quando lo spot pubblicitario è finito. E quindi purtroppo la romanticità del calcio, da questo punto di vista qui, va a farsi benedire completamente.
1: Quindi non più due tempi, ma due tempi spezzati in due. E quindi quattro fasi di partita.
0: Io temo che lui abbia ragione.
1: No, ma ci può stare. Non mi sorprenderei assolutamente, visto tutto quello che è successo nel calcio con l'introduzione della tecnologia negli ultimi anni. Il problema è che poi quello che doveva essere foriero di novità, ma soprattutto di eliminazione di dubbi equivoci, ne ha ingenerati molti molti altri. Situazione Vlahovic, Luca. In questo momento Vlahovic è senza squadra, ha ricevuto un'offerta dalla Turchia e, da quello che mi risulta, non ha ancora risposto, ma con tutta questa difficoltà e soprattutto con i prezzi che girano, 40 milioni per Sorlo, 50 per Colomouani, ma la Juve non farebbe bene a riportarselo a casa, ovviamente alle condizioni imposte da Carnevali e Massara?
0: Sono assolutissimamente d'accordo con questa tua affermazione, l'ho detto anche pochi giorni fa, a me risulta, da informazione ricevuta, che ritengo assolutamente attendibile, che si siano incontrati il papà di Dusan Vlahovic con la dirigenza della Juventus, che abbiano fatto una chiacchierata, non so i termini chiaramente della chiacchierata, certo, ma io credo che sia stata una chiacchierata esplorativa per capire la disponibilità del giocatore di passare le pretese e dall'altra parte di capire dove la Juve può arrivare. Io credo che se Vlahovic accettasse un contratto, parlo di cifre mie, non è perché mi sono state riportate, sia chiaro, ma è per far capire il concetto, un contratto da 5 milioni netti a stagione, senza, sottolinea, senza un solo centesimo di commissione, per me la Juve dovrebbe firmarlo immediatamente, perché i motivi che tu hai detto. Colomouani, secondo me, ha prezzi assolutamente fuori mercato per il giocatore che è, buon giocatore ma non vale quelle cifre. Sorloth, Dio me ne scampi, esatto, lungi dall'arrivare alla Juve, per quanto mi riguarda, poi a quelle cifre non ne parliamo.
1: È un giocatore normale, Sorloth. Io mi ricordo il dibattito che ho avuto qui con alcuni tifosi un mesetto fa, no? Quando sembrava in rampa di lancio, io dissi: io personalmente l'ho visto giocare tante volte, è un buon giocatore, un buon centravanti, ma non può valere uno quei 40 milioni e soprattutto rispetto a Vlahovic, secondo me non è un upgrade. Vlahovic è un giocatore migliore da questo punto di vista.
0: Assolutamente, con tutti i difetti che possiamo riconoscere a Vlahovic,
1: certo,
0: secondo il mio punto di vista non faresti l'upgrade e oltretutto andresti a spendere una cifra a mio modo di vedere, assolutamente folle.
1: Sì.
0: E quindi ti dico, se la Juventus arrivasse a firmare Vlahovic a quelle condizioni che ti ho appena detto, per me dimostrerebbe una posizione di forza.
1: Sì, sì,
0: tanti
1: concordo.
0: Dicono non saremmo, cioè saremmo veramente una squadra di scappati di casa, saremmo alla fine del calcio, non abbiamo più dignità. No, invece io credo proprio che se la Juventus

0: lo firmasse a quelle condizioni dimostrerebbe forza, perché non ha ceduto prima, ha dimostrato a Vlahovic che non c'erano club, top club in Europa in grado di dargli quello che lui pretendeva, e lui è rimasto senza, diciamo, col cerino in mano, senza possibilità, si china al club, in questo caso forte, che lo firma, gli dà l'opportunità, e al tempo stesso la Juve va a sanare quella casella, perché diciamoci la verità, tutti i difetti del mondo, ma oggi Vlahovic è l'attaccante migliore che tu hai in rosa, e quindi alle condizioni che ci siamo detti, 50 per Colomoni o anche 40, 40 per Sorloth, io tengo Vlahovic tutta la vita.
1: Sì, concordo, e tra l'altro una statistica che io ho evidenziato qualche tempo fa, Vlahovic da quando è arrivato alla Juve sicuramente non ha dimostrato di essere un fenomeno, Luca, però in un modo o nell'altro lui è sempre andato in doppia cifra, anche lo scorso anno con un'assenza di oltre 4 mesi, quindi praticamente metà stagione fuori, lui sui 10 gol li ha fatti. Poi è chiaro che se hai un budget elevato, allora puoi anche andare a cercare i giocatori di una categoria superiore, ma se la Juve riuscisse a strappare, a proporre e a vedere Vlahovic accettare un contratto anche sui 6 milioni con magari un premio alla firma non di 14, 15, 16 ma contenuto, e io intendo 4-5 milioni, potrebbe essere un'operazione, facendo i calcoli, molto molto più conveniente rispetto ad andare a prendere un Sorloth oppure un Colomoni. L'ideale, a parere mio, sarebbe Vlahovic Colomoni. Però la realtà è che i costi sono elevati, e se hai Vlahovic in casa devi cercare di aggiustare la situazione. Poi dipenderà dal giocatore, dalla proposta della Juve. Ad oggi Vlahovic ha avuto solo la proposta del Beşiktaş, che tra l'altro è molto importante, che mi risulta 8 milioni all'anno netti, più comunque un premio alla firma ingente. Però probabilmente Vlahovic vuole rimanere nel calcio italiano, o comunque vuole rimanere alla Juve, questo poi lo vedremo, e non ha ancora dato una risposta ai dirigenti turchi. Quindi dipende anche molto dal giocatore, mi pare chiaro, Luca.
0: Sì, non c'è dubbio. Tra l'altro, diciamo che non so se sia l'unico caso quello della Juve, però quando un giocatore è alla Juve e viene chiamato da una squadra turca dove ci sono soldi, ci sono quelle 2 o 3 squadre, certo, che hanno un certo appeal, perché comunque giocano le competizioni, la massima competizione europea, quindi ti offrono un palcoscenico che oggi la Juve non ti può offrire, desistono, e quindi non vanno. Cioè, mentre capita che altri accettino di andare al Galatasaray, al Fenerbahce, al Beşiktaş, quando uno è alla Juve fatica veramente a lasciarla, anche per una destinazione che in questo momento ti offrirebbe probabilmente di più di quello che ti può offrire la Juve.
1: Beh, con tutto il rispetto, insomma, tra Juve e Beşiktaş non ci sarebbe neanche da pensarci.
0: Certo, non ci sarebbe da pensare, ma oggi Beşiktaş ti offre qualcosa di più.
1: Ti offre più soldi, è evidente.
0: Ti offre più soldi, sì. Certo. Quindi oggi sappiamo quanto contino, però quando sono alla Juve neanche i soldi fanno evidentemente tutta questa differenza, se devi andare via dalla Juve.
1: Assolutamente sì. Intanto salutiamo Angela Juve, come sempre è presente. Facciamo così, siamo quasi in chiusura. Ascoltiamo un vocale da parte dei nostri ascoltatori e poi lo commentiamo insieme, Luca. Arriva,
0: Sì.
2: Buongiorno Franco, Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
2: Allora, io veramente sono, ma non neanche demoralizzato, sono sempre più arrabbiato, perché giorno dopo giorno si continuano a prendere mazzate, quello no, quell'altro no, ma su nomi, no, non voglio essere offensivo, a dire ridicoli, ma comunque nomi che accostati alla Juve, cioè, se a me mi avessero parlato del Dibu Martinez o di questi giocatori che si accostano, Pellegrino, che si accostano adesso alla Juve, 4, 5, 6 anni fa, mi mettevo le mani nei capelli, e me le metto ancora le mani nei capelli, perché non è possibile. Per play finanziario c'è il rischio di prendere la multa di 14 milioni, e pagate sta multa, 14 milioni con le cifre che girano nel calcio.
1: Ma non è il problema della multa.
2: Poi
1: È un problema di osservanza delle regole. È chiaro che rispetto a quando la Juve vinceva 9 scudetti consecutivi sono cambiate alcune cose, però vedi Luca, l'umore dei tifosi è questo. Il fatto che non si sia mosso nulla sul mercato ovviamente ti fa stare parecchio in tensione, mi pare chiaro. A te.
0: Sì, sì, poi tra l'altro come spesso succede, come spesso dico, il tifoso legittimamente, sia chiaro, perché è un tifoso che concepisce il mercato come se fosse Football Manager.
1: Non è così, anzi è tutta esatto. Altra roba. Tutta
0: e quindi
1: roba.
0: Purtroppo il tirar fuori quei 14 milioni non è Football Manager, ci sono altre situazioni che vincolano il fatto di non dover pagare quelle multe che tu hai citato poco fa, siamo in un momento difficile. Abbiamo una rosa particolarmente onerosa che ha avuto costi di cartellino elevati, che impattano a bilancio ancora in maniera importante, che hanno ingaggi insostenibili per la stragrande maggioranza delle possibili destinazioni, e quindi è difficile fare mercato. Poi è chiaro che se facciamo la Juve di Buffon e di Szczesny, parlare del Dibu Martinez, uno dice beh no, tutta la vita Buffon e Szczesny, certo. Ma oggi come oggi sarebbe oro colato se riuscissimo a fare il Dibu Martinez, certo. Anche se chiaramente non sarebbe un'operazione futuribile, perché parliamo di un portiere di 34 anni, chiaro. Diverso sarebbe se parlassimo di Svilar o di Carnesecchi, chiaro. Però oggi ragazzi purtroppo non ce li possiamo permettere, è inutile che ci giriamo intorno.
1: La realtà è assolutamente questa e noi saremo qui e siamo sempre qui a raccontarvi quello che è l'attualità, poi se qualcuno vuole fare voli pindarici può farli tranquillamente, ma non è un riferimento all'amico che ha mandato vocale, dico assolutamente in generale. Siamo già ben oltre, quindi una risposta flash, tu sei più ottimista, più preoccupato oppure?
0: No, sono realista e il mio realismo in questo momento non mi porta ad essere ottimista, sono abbastanza preoccupato per quello che sarà questo mercato, per quella che sarà la rosa alla fine. Pullo sempre la speranza che Carnevali, che reputo essere il miglior acquisto che la Juventus potesse fare a livello dirigenziale, e con Massara, secondo il mio punto di vista, si sono ulteriormente diciamo migliorati da un punto di vista della preparazione, della competenza a livello dirigenziale, che possono regalarci qualche sorpresa che oggi fatichiamo a vedere. Però diversamente dobbiamo sperare che Spalletti, partendo dall'inizio e quindi plasmando il gruppo dalla sua preparazione fino alla fine del campionato, possa riuscire veramente a tirar fuori il sangue dalle rape, perché oggi ragazzi dobbiamo sperare in questo.
1: Anche perché la squadra oggi è quella dell'anno scorso. Esatto. Luca Gramellini, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a te Franco, un caro saluto a tutti.
1: A prestissimo, noi siamo in ritardo e quindi andiamo subito in break. Rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'altro del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
5: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
4: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
6: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
4: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
6: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
4: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ieri e oggi.

0: Caro Tullio, abbiamo un po' di vocali e facciamo così, andiamo ad ascoltarli. Via.
1: Io non capisco i tifosi che non vogliono
0: capire.
1: Ciao,
0: buon pomeriggio.
1: Cioè, ragazzi, ci sono delle regole, volenti o nolenti, ci sono delle regole che la società nostra deve rispettare.
0: Esatto.
1: Perché già siamo sotto la lente di ingrandimento a prescindere.
0: Certo.
1: Figuriamoci se non rispettiamo l'ABC.
0: Caro amico, non so il tuo nome, non ce l'hai detto, però
2: Marco Arcangeli.
0: Perfetto, ma sei grande, Tullio. Caro Marco Arcangeli, è la realtà. Io quando qualche tempo fa dicevo aspettiamo che arrivi, insomma, il pronunciamento della UEFA, perché non sono i 6 milioni che ti scombinano il mercato, sono i 14 con condizionati che possono crearti delle problematiche. E poi devi stare all'interno di alcuni paletti. La Juve subisce questa multa da 6 milioni perché è già sforato nel triennio precedente, quindi nel prossimo triennio deve essere assolutamente virtuosa. Questo non vuol dire non fare mercato, vuol dire fare un mercato oculato. Perché se andiamo anche a vedere i bilanci, sappiamo benissimo che non sono floridi. Il pareggio di bilancio, il break even, era previsto per il prossimo anno 2027, molto probabile che verrà posticipato ancora di altri 12 mesi, arrivando al 2028. Il calcio è anche questo, e quindi ci sono delle regole e bisogna rispettarle. Sarebbe poi molto bello, e questo lo dico a livello europeo, che tutti quanti le rispettassero, perché sul fair play finanziario della UEFA negli ultimi 10 anni abbiamo visto delle cose perlomeno particolari, cioè 14 pesi e 14 misure. Sarebbe opportuno che tutti rispettassero quelle regole senza eccezione alcuna. Poi Pakir 1 da Twitch dice: se non si riesce a vendere, almeno bisogna ipotizzare una formazione titolare, i prevedibili sostituti, e quindi piazzare in prestito il resto. Non è cosa facile, non è per nulla facile, ma in questo momento in casa Juve sul mercato non mi sembra che ci sia nulla di agevole. Poi Daniele, ancora il mercenario scarso volete, non ha offerte e voi lo rivolete a 6 più premi, basta, siete incorreggibili, a 3 già tanto. Ma sai, Daniele, cioè, ma manco facessi io il mercato della Juve. Noi parliamo delle ipotesi e delle situazioni che possono o potrebbero verificarsi. Poi se a te non piace Vlahovic, io non so cosa dirti, lo stiamo spiegando, lo sto spiegando da tanto anche, la realtà è questa. Poi se qualcuno pensa che arrivi Haaland può fare tutti i pensieri che vuole. Luca, la realtà è che Elkan deve vendere la Juve, la sua gestione è disastrosa. Giuseppe Falci del Corriere della Sera, buon pomeriggio.
3: A voi, buon pomeriggio.
0: Allora Giuseppe, io uso questo aggettivo: deprimente vedere un primo giorno di raduno come quello osservato ieri, senza entusiasmo, poca gente, qualche firma, qualche autografo, ma soprattutto vedere giocatori come Arthur, Douglas Luiz, vedremo quanto verrà valutato in ritiro. Cioè la Juve in questo momento, oltre a non aver fatto nessun acquisto a parte Ekator, ha molti più esuberi da piazzare rispetto a quello che magari i tifosi si aspettavano. Al netto di tutto, però, una situazione come quella di ieri, no, deprime il tifoso. A te.
3: Ma guarda, la situazione è stata un po' imbarazzante ieri, vedere quelle immagini. Arthur con i pantaloncini al contrario, poi credo che quell'immagine abbiamo superato qualunque. È chiaro che è un'immagine drogata negativamente dal contesto. Cioè, allora, io dico questo: che nell'anno del mondiale è fisiologico che ci sia un ritardo nel mercato, è sempre certo. Stato così. È però vero al contempo che la Juventus deve, come altre squadre, penso al Napoli che ha 45 giocatori, deve prima di tutto sfoltire la rosa. Sai, non avendo fatto
0: senza regalare niente a nessuno,
3: senza regalare niente a nessuno, quindi c'è una difficoltà fisiologica legata al mondiale, legata al contesto attuale della Juventus. Cioè, rivedere Rugani, che il cui contratto scadrà nel 2028, Arthur, che è presente dal 2020, cioè sono in effetti è complicato muoversi così. Io credo che Carnevali abbia prima voluto sistemare, diciamo, la governance, inserendo Massara.
0: Assolutamente.
3: Carnevali sta avendo, diciamo, difficoltà perché deve gestire anche delle situazioni interne complicate. Penso ad alcuni giocatori, alle polemiche relative a Di Gregorio, al famoso posto del procuratore. Insomma, è un contesto non facile. Però, secondo me adesso, cioè, basta sbloccare il meccanismo. Il meccanismo potrebbe essere sbloccato già nelle prossime ore, credo.
0: O comunque, lo speriamo tutti.
3: Sai, la questione dell'attacco di cui parlavate prima, le cifre sono quelle lì, le cifre sono quelle per un attaccante. Alcuni attaccanti che vorrebbe la Juventus hanno preso parte o stanno prendendo parte al mondiale, quindi bisognerà attendere la conclusione. Poi c'è il nodo portiere. Io credo che alla fine, per come si sta evolvendo la cosa, il nome, diciamo, più quotato resta quello di Vicario.
0: L'alternativa al Dibu Martinez, fondamentalmente.
3: Resta quello di Vicario per due motivi: per una questione di costi, ma anche per il post, cioè perché Dibu è un portiere fortissimo di 34 anni che, se viene alla Juventus, dopo 2-3 anni finisce la carriera in quel modo, invece hai la possibilità di comunque farci qualcosa o comunque di rivenderlo. Però c'è una difficoltà importante.
0: Chiara.
3: Una
0: difficoltà. No, ma evidente.
3: Sabato c'è la prima amichevole.
0: Allora, io non ricordo Giuseppe, a parte Ecator, no? Con tutto il bene che gli si può volere, dovrà dimostrare tante cose, è giovane, però non ricordo un raduno con zero acquisti e soprattutto con tanti esuberi conclamati, perché poi scendiamo anche sui vari nomi. Io penso a Cabal, ma penso soprattutto a Openda, David, che comunque dal mondiale si è impuntato dicendo: io ho un contratto con la Juve,
3: con la Juventus.
0: E quindi la realtà è che ieri è stato, tu hai usato un aggettivo imbarazzante, io dico deprimente, però oggettivamente è zero entusiasmo da parte dei tifosi. E devo dire che arrivano tante segnalazioni da questo punto di vista, cioè molti tifosi con il morale sotto i tacchi. Io dico, bisogna avere fiducia, per ciò che accennavi tu poc'anzi, cioè finalmente la società è strutturata, finalmente c'è una società che è il manico di tutto. Però arrivati a metà luglio devi sbloccare il mercato in un modo o nell'altro, sia in uscita, che è molto importante, ma sia in entrata. E quindi, guarda, Giuseppe, ci si aspetta questa scintilla.
3: Sì, ci si aspetta questa scintilla che potrebbe arrivare o nelle prossime ore o al più la prossima settimana, anche perché Spalletti aveva posto delle condizioni. E ho visto anche Spalletti dalle immagini, non lo abbiamo ascoltato, cioè non abbiamo avuto modo di sentire le sue parole, perché abbiamo soltanto potuto vedere le immagini che sono state trasmesse ieri sui canali Juventus.
0: Esatto.
3: Però uno Spalletti molto, diciamo,
0: ciondolante.
3: Sì, ciondolante, comunque
0: pensieroso. Anche perché sì. Spalletti, scusa se ti interrompo e ti lascio subito la linea, quando decide di firmare il rinnovo di contratto gli viene assicurato dalla proprietà e anche dalla società dell'epoca, ma i rapporti sono ottimi sia con Massara che con Carnevali, che i 5-6 titolari o i 5-6 rinforzi da lui richiesti arriveranno. Quindi
3: sì, sì.
0: Io mi auguro che sia assolutamente così, altrimenti si andrebbe a contrastare un patto che era stato stretto.
3: Sì, c'è questa cosa che ovviamente pesa, diciamo, sulle dinamiche interne. Spalletti aveva chiesto delle garanzie, aveva chiesto un giocatore, esatto, per reparto, aveva chiesto un portiere, un attaccante, un centrocampista, un regista, un trequartista, uno che potesse, diciamo, a ciò poi si aggiunge la questione Ildiz e la questione Turam, a rischio operazione. ovviamente complicano il quadro. E noi dobbiamo semplicemente augurarci e sperare che nel giro di qualche ora o di qualche giorno possano arrivare figure da Juventus, come
0: esatto,
3: abbiamo sempre detto, no?
0: Hai detto bene. Cioè non l'acquisto di... tanto per
3: sì,
0: farlo,
3: giocatori,
0: giocatori
3: che,
0: da Juve.
3: Giocatori da Juve che si sentono quando vengono acquistati, che hanno un impatto, diciamo, sul... che impensieriscono, perché la Juventus deve tornare ad essere una squadra, io dico, urticante, fastidiosa. Cioè, sì, perché non lo è stata più, no?
0: Basta con la Juve simpatica in sì, media no, e
3: esatto,
0: con la Juve compatita. Non esiste, non esiste. La Juve deve tornare a fare la Juve. La realtà è
3: esatto,
0: questa. E vedremo, vedremo cosa oggi, almeno al momento, sia bloccato. Allora, non so se è una provocazione o un suo pensiero, ma lo leggiamo da Twitch. Rob the Bank dice: ciao, io sono quello che terrebbe Miretti tutta la vita, datemi del matto, ma personalmente andrei a prendere Chicco Chiesa, tornerebbe la Juve su una gamba sola, a noi serve il suo cuore oggi, torna a casa, ma personalmente andrei a prendere Chicco Chiesa, tornerebbe la Juve su una gamba sola, a noi serve il suo cuore oggi, torna a casa Chicco. Ecco, io su Miretti posso essere d'accordo in parte, oggettivamente su Federico Chiesa assolutamente no. Non so qual è il tuo pensiero, Giuseppe.
3: Ma no, io su Chiesa non sono un chiusurista, sono aperturista, però è chiaro che la vicenda Chiesa è una di quelle vicende che è stata gestita male all'inizio dell'esperienza giuntoliana, no?
0: Sì.
3: Tiago Mottiana. È rimasta una ferita aperta in più occasioni in questi due anni. Chiesa ha teso la mano alla Juventus, no? Ricordo un'intervista alla Gazzetta di qualche settimana fa, di qualche mese fa, in cui lui chiedeva espressamente di essere ricoinvolto, no?
0: Sì, con uno stipendio però da Liverpool, il problema
3: esatto,
0: è anche quello, direi parecchio grande.
3: Il problema è che secondo me la Juventus, te lo dico col cuore in mano, la Juventus purtroppo per diversi anni è rimasta ancorata a determinate figure, penso Pogba, Chiesa, tutto quel mondo lì che... Morata, ti ricordi Morata, viene Dybala,
0: cioè delle icone che avrebbero dovuto durare
3: adesso,
0: per sempre.
3: Adesso c'è questo fenomeno Colomani, cioè Colomani o dentro o fuori, cioè non possiamo stare, siamo da un anno appesi a Colomani.
0: Certo.
3: L'anno scorso in questo momento si giocava il mondiale per club, siamo usciti proprio in questi giorni.
0: Sì.
3: E da lì in poi comincia tutta una tarantella, Colomani rimane, Colomani forse ce lo riprestano, no, il Paris Saint Germain lo vuole vendere, no, costa tanto, ma forse possiamo ottenere un prestito con l'obbligo di riscatto, un obbligo comunque, cioè siamo sempre...
0: E siamo qui
3: un anno
0: dopo... E con il Piaget che ti spara a 50 milioni, se vuoi Colomoni paghi e te lo porti a casa.
3: Esatto.
0: La realtà è questa. Però Carnevali ieri è stato molto esplicito da questo punto di vista.
3: Ma no, Carnevali mi sembra che sulla comunicazione stia funzionando, cioè
0: sì,
3: Carnevali
0: concordo,
3: sta cercando di rassicurare l'ambiente, di tenere comunque una linea ben definita, si sta esponendo perché è già la terza volta che parla nel giro di pochi giorni.
0: Vero.
3: E ci ha messo la faccia, credo che abbia ricevuto garanzie dalla parte della società, della proprietà. A questo punto io credo che qualcosa prima o poi succederà.
0: Deve
3: no?
0: succedere, perché è inevitabile, cioè è impensabile immaginare, ipotizzare una Juve come quella dell'anno scorso, e ad oggi in ritiro la squadra è quella, che possa fare solamente un paio di acquisti. E torniamo a quello che dicevamo poc'anzi, cioè Spalletti
3: esatto,
0: è rimasto, ha firmato perché ha avuto delle assicurazioni e delle garanzie, cioè questa Juve deve portare a casa 5-6 giocatori da Juve, e sarà un mercato complicatissimo, perché la Juve deve fare almeno, secondo me di più, ma almeno altrettante uscite, mi pare evidente,
3: certo,
0: Giuseppe. Quindi
3: sì,
0: la realtà è questa. Ti leggo un messaggio sempre da Twitch. No More VAR dice: vicario e peggio di Di Gregorio. Io non concordo, ma lascio a te la risposta.
3: Nemmeno io concordo. È chiaro che in una situazione ideale oggi la Juventus avrebbe come portiere Donnarumma, perché la Juventus storicamente ha sempre avuto il primo portiere della nazionale. In una situazione come quella attuale di difficoltà, di ricostruzione, la Juventus si può ripartire da un portiere come Vicario, che comunque è un portiere che nel giro della nazionale, che si è espresso a grandi livelli. Certo, non è Dibu Martinez, però non è nemmeno un non è da buttare, diciamo, a meno che loro poi non tirino fuori comunque un nome. Cioè, l'altra cosa che può succedere è che stiano tenendo le carte coperte e che nel giro di pochi giorni poi fuoriescano nomi di cui nessuno sa, no? Come deve essere stato il caso di Ekator, certo, che è uscito così d'amblè senza nessuna, no?
0: Certo. Certo, è un'opportunità di mercato e puntare su un giovane che tra l'altro tutti coloro i quali si occupano di calcio giovanile conoscono molto bene e avrebbero voluto. La realtà è questa, poi vedremo se Jeff Ekator si dimostrerà giocatore da Juve, questo mi, esatto, pare evidente. Gianni da Düsseldorf ci dice: scusate, volevo sapere se Ottolini fa parte ancora della società. Altro che, fa il direttore.
3: Hanno costituito una sorta di triade, diciamo.
0: Esattamente.
3: Massara, Carnevali.
0: Massara, braccio destro di Carnevali. Carnevali, direttore generale, amministratore delegato. Ottolini, direttore sportivo. Giorgio Chiellini, con un ruolo più politico, istituzionale.
3: Il ministro degli esteri.
0: Elemento rappresentativo, incaricato, sì, di parlare con le istituzioni. Terry ci dice: buongiorno, Franco. Buongiorno al tuo ospite. Mi ero appena caricato sabato dopo il concerto di Marilyn Manson, beata te, tra le notizie non buone di mercato i calciatori visti ieri alla Continassa mi sono scaricata in 5 minuti, riaprirei i contatti con Vlahovic e aspetto ovviamente il tuo editoriale, grazie. E quindi Terry dice: io riaprirei subito i contatti con Vlahovic. Sono arrivati altri messaggi, non posso leggerli tutti, siete in tantissimi, però li cito, che dicono assolutamente: Vlahovic è irriconoscente, un mercenario, la Juve non deve tornare su Vlahovic. E però la realtà, caro Giuseppe, è che Vlahovic in questo momento costerebbe molto molto, esatto, molto meno, allora, rispetto a Sorloth e Colomoni, ma secondo me forse anche meno di Matteo Pellegrino, eh?
3: Costerebbe meno, conoscerebbe già l'ambiente e si farebbe felice anche Spalletti, che aveva chiesto il rinnovo,
0: esatto,
3: tempi or sono,
0: esattamente. Senti, altro ruolo fondamentale, quello del portiere, quella col Dibu Martinez sta diventando una telenovela, l'alternativa è Vicario, che idea ti sei fatto? E soprattutto, la Juve ha totalmente e inscindibilmente bisogno di un portiere titolare, che allora, migliori quelle che sono le prestazioni, ai noi scarse, di Michele di Gregorio. A te.
3: Io mi sono fatto questa idea. Di Gregorio non farà parte comunque della rosa del prossimo anno, comunque avrà un ruolo ridimensionato, potrebbe fare il secondo, non credo.
0: Io credo che verrà assolutamente ceduto. Sì.
3: Verrà ceduto Di Gregorio.
0: Se si trova l'offerta
3: Spalletti
0: giusta.
3: Spalletti ha fatto una richiesta molto esplicita. Dibu Martinez è un portiere di altissimo livello, non a caso sta per giocare la semifinale dei campionati del mondo.
0: Esatto.
3: Darebbe, Dibu Martinez rientra in quella categoria evocata in una conferenza stampa da Spalletti. Categoria facce di cazzo,
0: esatto,
3: scusate il termine,
0: esattamente,
3: alla faccia di cazzo,
0: esatto,
3: alla faccia fastidiosa, urticante, quindi darebbe quella spinta di leadership, di incazzatura, di cattiveria che è mancata in questi anni. E quindi, sai, di buona tesi dovrebbe essere la prima scelta, però vedo che ci sono delle difficoltà e oggi mi sembra di capire che il direttore sportivo della Aston Villa abbia chiuso le porte. Potrebbe anche essere tattica questa, però diciamo sono due piste autorevoli, una è più autorevole dell'altra, però entrambi, anche Vicario rappresenterebbe un valore aggiunto. Io se fossi la Juve, ovviamente, se non entra Dibbo farei all-in su carne secchi, ma so che ci vogliono un sacco di soldi.
0: 50 milioni e l'Atalanta non pare volenterosa, cedere, e disponibile a farlo partire. Gianluca Daiesi ci dice: ma vogliamo capire che se non si vende non si scaricano certi esuberi con buoni affari, non si può comprare? Ma io questo personalmente lo dico da più di un mese e mezzo, sono 10 anni che la Juve sperpera soldi. Poi lui dice: Ronaldo Docet, no, su Ronaldo io non sono d'accordo, è intervenuto ai noi purtroppo il Covid, altrimenti Ronaldo sarebbe stato un grande affare. Però che la Juve spenda, abbia speso tantissimo e male in questi anni, Giuseppe, questo è un fattore inconfutabile.
3: Sì, sì, la Juve ha speso tanto, ha speso male, però io insisto nel dire che la storia della Juventus dice che la parabola della Juventus è sempre, la curva della Juventus è sempre stata una sinusoide. Ci sono dei momenti di difficoltà, ci sono sempre stati anche in fasi, diciamo, in cui la Juventus era guidata dall'avvocato, da Umberto. Certo. Io ricordo che dopo, diciamo, il ciclo vincente di Trapattoni, Platini, Boni, e che ci furono diversi anni di sofferenza.
0: Ma adesso è tanto che la Juve non vince, o comunque non è competitiva, la realtà
3: come
0: è
3: del resto. Come del resto ci furono anche dopo l'esperienza in Serie B, ci sono stati, certo, degli anni di difficoltà,
0: ovviamente. Comunque. Allora, c'è un messaggio su Twitch, io credo di parlare italiano. Fuertapasce 2037, o ti sei perso un pezzo di trasmissione oppure io lo ripeto, lui ci dice: Vlahovic vuole 8 milioni stagione, 15 alla firma, e non so quanto di commissioni. A parte che 15 alla firma sono le commissioni, innanzitutto. Come fate a dire che costerebbe meno di Pellegrino? Perché lo abbiamo spiegato prima e ne stiamo parlando con Giuseppe. Cioè, Vlahovic ha le condizioni della Juve, con un contratto da 5-6 milioni netti all'anno e magari 4-5 di commissioni premio alla firma, costerebbe meno di altri giocatori. È chiaro che se le richieste di Vlahovic dovessero rimanere quello, non se ne fa nulla. Cioè, lo rispieghiamo, Giuseppe, così almeno chiudiamo in bellezza.
3: Ma no, allora, secondo me la questione è molto semplice. Oggi acquistare un attaccante significa investire una cifra attorno ai 60 milioni di euro, tra i 50 e 60 milioni di euro. Sì. È evidente che rinnovare Vlahovic costi meno, o comunque fargli anche un rinnovo breve costi meno.
0: Sì, mi pare evidente. Cioè, Matteo Pellegrino, che tutti vogliono, secondo me è un profilo molto interessante, il Parma ti chiede 30 milioni. Poi oggi c'è l'ipotesi, inserisci Miretti, ma il prezzo di Matteo Pellegrino, il Parma lo ha parlato, insomma, anche qualche dirigente del Parma ha detto: noi possiamo anche venderlo, ma le nostre condizioni. Ma mi pare evidente, questo è il mercato, quindi è inutile ciurlare nel manico. Giuseppe Falci, siamo veramente alla fine, ti chiedo una risposta telegrafica: sei più preoccupato, più ottimista, più realista oppure negativo in questo momento?
3: Ora sono realista ma al contempo ottimista. Credo in Carnevale e credo in questa dirigenza.
0: Giuseppe Falci, grazie come sempre, un abbraccio, prestissimo, buon lavoro. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, ci vedremo ovviamente domani come sempre alle ore 15 col sottoscritto. Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconero, ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
1: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, noi moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
2: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
1: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
2: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
1: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
3: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che regge una squadra che ha tutte queste qualità.
2: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon martedì 14 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia. Tullio, sai che giorno è oggi?
9: Il 14 luglio.
8: E cosa c'è il 14 luglio?
9: C'è Francia-Spagna.
8: Il mio onomastico, Tullio, il mio onomastico, le basi, le basi,
9: scusami.
8: Le basi, Tullio, le basi, le basi, le basi, bocciato, Tullio, bocciato, adesso...
9: Io qua faccio ammenda.
8: No, qua adesso io ti faccio una lettera di reprimenda al direttore, ovviamente, scherzo. Ciao Camillo, sento parlare di Balogun, spero non sia vero, una paura smisurata che sia un altro David, la Juve ha bisogno di un attaccante affidabile. Tipo Girassi oppure Sorloth. Credo che il prezzo del cartellino sia molto simile. Beh, Balogun è forte, dai ragazzi. Ha fatto un ottimo mondiale. Ha fatto un'ottima seconda parte di stagione con il Monaco. Ha delle caratteristiche diverse da David. Basta vederli giocare. Cioè, non è che la paura perché arriva dalla Ligue 1. Però poi si guarda le partite, si vede che David ha delle caratteristiche, Balogun ne ha altre. E quindi in questo caso non si può paragonare un giocatore senza guardarli. Ecco, Claudio, credo che tu abbia visto molte poche partite di Balogun. E per il resto io non voglio portarvi, non voglio né illudere le persone né neanche portare cattiva informazione. Credo che in questo ultimo periodo ci sia tanta cattiva informazione. Ne ho ascoltate anche un paio pochi minuti fa, e Balogun è un nome inevitabilmente da accostare alla Juventus perché sta cercando un attaccante. Poi però guardo Balogun, 50 milioni di euro di cartellino, un ingaggio molto alto, e alla fine faccio fatica a credere che Balogun possa essere un attaccante facilmente acquistabile dalla Juventus. Poi il discorso in questo caso è un qualcosa che onestamente noi dobbiamo trattare, parlare. Ci possono essere stati anche dei colloqui, dei sondaggi, però quello che voglio dirvi, l'abbiamo fatto anche ieri io e Vincenzo Marangio. Io continuo a farlo, ma so che sono una minoranza sconfitta dal momento e dal mood. Io so che c'è tanta gente che magari dalla cameretta vi piazza 500 nomi, qualcuno anche leggendo pedestremente poi i quotidiani, e a voi va bene così, perché l'importante è che si parli di qualcos'altro, quindi di Balogun o non lo so, Girassi come c'è scritto Claudio o qualsiasi altro giocatore. Però poi c'è la realtà che si scontra con tutto, e in questo momento la Juventus ha intenzione di formulare un'ennesima offerta al Paris Saint-Germain per Colomani. Poi se il Paris Saint-Germain arriverà a dire così e basta, e per così e basta stiamo parlando di 50 milioni di euro, allora noi diremo basta. Ma è facilissimo dirvi Tizio, Caio, Sempronio, ma veramente, ma per me sarebbe bellissimo. Posso fare ogni trasmissione, inizio a dirvi scrivetemi 5 attaccanti più forti per voi e fatemi una lista da acquistare alla Juventus. Ragazzi, ne parliamo, ci mettiamo lì a dire questo, quello, quell'altro, questo, quello, quell'altro. Bellissimo, ragazzi. Però diventa una favoletta. Diventa poco credibile. Quindi io oggi Balogun vi posso dire, bel nome, a me piace anche come giocatore. Fattibile? E non lo so se è fattibile, perché costa 50 milioni di euro e comunque guadagna tanto. E se lo devi muovere con 50 milioni di euro di cartellino, devi dare tanti soldi a lui per il cartellino. Esempio, no? Andiamo anche per farvi capire, non solo legato alla Juve, perché qua nessuno lo dice, ma l'Inter è partita che doveva prendere il Dibu Martinez, passato. Vicario, passato, ha preso un secondo portiere da 3 milioni di euro. Doveva prendere Palestra, 50 milioni, andato via. Doveva prendere... Poi, vabbè, Calaili che ha avuto un problema e quindi lì è andata così. Adesso si parla di Spence, che è il classico nome in hype per far tranquilli i tifosi. Ma ragazzi, Spence costa 40 milioni di euro. Sta giocando titolare in una squadra che fa una semifinale di Coppa del Mondo. Ragazzi miei, è facile fare così. Io butto un nome in pasta ai tifosi e poi mi nascondo dietro a sondaggi, contatti e interessamento. Io non faccio quello, perciò vi dico, ad oggi l'attaccante che la Juventus sta seguendo, quello che sta trattando direttamente, è Colomoni. Poi, che vi piaccia o no, questa è la realtà dei fatti. Andiamo da Simone Nasso, ciao Simo!
10: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti!
8: Simo, so che hai ascoltato il mio intervento, hai qualcosa da aggiungere, hai da bacchettarmi, non sei d'accordo?
10: Cami, bisogna guardare in faccia la realtà, alle volte, che può essere cruda, ma è la realtà, perché altrimenti io penso che si rischi di illudere eccessivamente i tifosi, che già sono demoralizzati per 1500 motivi. Per carità, in estate è sempre bello sognare, è la stagione dei sogni fin da quando siamo bambini, però bisogna davvero, mai come quest'anno, fare i conti con la realtà, dire la verità, che sarà un mercato estremamente difficile sia in entrata che in uscita, e non riempirci la bocca di nomi, perché come ho detto sognare è bello, però poi quando ti risvegli la realtà è totalmente differente dai sogni, ci rimani male.
8: Sì. Tra l'altro, quello che voglio dire, no, anche Simo ha un canale YouTube, quindi andate a seguirlo. Grazie. Nel caso. Ma Simo, anche tu sul canale YouTube, per fare contenuti insieme a Michele De Blasis, per te sarebbe molto più facile iniziare a commentare tutti i nomi possibili e immaginabili. Tutti, sì. È una figata, Simo, possiamo dirlo? È una figata.
10: Sì. E poi basta che dici, ma si tratta di un sondaggio, tutto può succedere, le parti ancora sono distanti e sei a posto così, però non è nel nostro modo di fare, ecco.
8: Poi diciamolo. Qualcuno lo fa e ci guadagna un sacco di soldi, questo ve lo posso dire, quindi onestamente ti dico, non è il mio modo, perché io potrei fare serenamente... tutte le trasmissioni del caso, no Simo, a commentare tutti i nomi, da Oyarzabal, che ho visto adesso in questo momento, a Balogun. Penso di poterne parlare veramente di tanti attaccanti, però ragazzi, qua la realtà è una, che stiamo trattando con Colomoni e che a breve faremo un'altra offerta, poi vedremo. Simo, ti chiedo le parole del dirigente dell'Aston Villa. Ti hanno spaventato un po' legate alla situazione del Dibu Martinez? Adesso poi leggo tutto.
10: Ma guarda Cami, più che spaventato, mi hanno, anche lì in questo caso, ci hanno sbattuto in faccia la realtà. E pagare moneta e vedere cammello, cioè questa è la verità, cioè ti hanno davvero fatto capire che se vuoi il Dibu Martinez non sarà semplice averlo, e che anche probabilmente tutte le voci su un possibile sconto le hanno veramente rispedite al mittente. Hanno la possibilità, forse sotto questo punto di vista, di fare la voce grossa, perché la Juventus ha estrema necessità di un portiere, che dia garanzie, che dia sicurezza, e quindi il coltello alla parte del manico ce l'hanno loro. Io ora non so se dobbiamo considerare questa trattativa definitivamente chiusa, per me no, però questo è un chiaro segnale, hanno fatto la voce grossa, perché probabilmente, anzi forse sicuramente, possono permettersi oggi di fare la voce grossa.
8: Sì, io credo che sia un po' una sfumatura, come noi mettiamo in giro le voci che ci interessano altri giocatori e non siamo, no, lì ad aspettare il Paris Saint Germain, uguale la Aston Villa. Poi se arrivi con 15 milioni di euro te lo infiocchettano per bene e te lo fanno arrivare a Torino, però ti stanno chiaramente dicendo: ragazzi miei, qua dovete pagare, come hai detto tu, insomma dovete tirare fuori i soldi. Vedremo cosa succederà. Simo, io ieri sono andato in controtendenza. Tu eri a fianco a me nel giorno del ritiro. E ho detto che il giorno del ritiro è una festa e che i ragazzini, i genitori che accompagnano i ragazzini, tutta la gente che ieri c'era un centinaio di persone, ecco, loro sono arrivati lì per avere qualcosa dalla Juve, non dal giocatore di per sé, perché ho sentito incitare Owusu, ho sentito incitare Pedro Felipe, come ho sentito incitare Arthur. Quindi non stavano sostanzialmente richiedendo attenzione a un giocatore in particolare, stavano soltanto festeggiando il rientro a lavoro della Juventus. E non ci ho visto niente di male. E ti dirò, Simo, tu eri con me anche lo scorso anno. Per me quello dello scorso anno è stato molto più triste rispetto a quello di ieri.
10: Sì, perché lo scorso anno, poverini tifosi sotto il sole cocente di questo periodo, perché anche lo scorso anno ovviamente era qualche giorno dopo, perché c'era stato il mondiale per club, ma comunque faceva caldissimo, fuori dalla Continassa e non dal J-Medical, senza passerella dei giocatori, con giocatori che con le macchine, forse addirittura quel giorno si fermò forse solo Ildiz, forse nessun altro.
8: Savona,
10: esatto,
8: Braccato.
10: E quindi sì, fu molto triste. L'anno scorso appunto eravamo lì anche lo scorso anno, l'anno scorso fu molto più triste. Guarda, Cami, io ci mancherebbe, io non siamo nessuno per poter condannare i tifosi che sono andati lì e, come hai detto tu, hanno voluto riaccogliere la Juve, non i singoli giocatori. E ormai questo lo dicevo da settimane, quando mi chiedevi cosa ti aspetti, mi sarei comunque aspettato entusiasmo, indipendentemente dal discorso sesto posto o meno, perché comunque è anche bello in generale rivedere la Juve, rivedere che si è lì, che si sta per ripartire. Al tifoso le partite mancano, sì c'è il mondiale, ma prima di tutto non c'è l'Italia, ma manca la Juve, manca la voglia di, c'è la voglia di rivedere. Poi certo, chi lo vede da fuori, quindi senza l'aspetto emotivo, e magari dice, ma perché accogliere così Arthur, perché togliere così Douglas, questi sono arrivati sesti, però c'erano tanti bambini, tanti ragazzi giovanissimi, e per me è stato giusto. Poi ovviamente, come accade sempre quando si tratta di Juve, i numeri vengono sottostimati, perché ho letto di 30, 40, 50 persone, in realtà eravamo presenti ed erano molte, molte di più, invece altrove quando ce ne sono 40 o 50 diventano in automatico 100, però ormai questa è consuetudine.
8: Sì. Simo, invece ti dico, io ho avuto due aspetti, uno positivo e uno negativo della giornata di ieri. Parto dal negativo. Negativo che ho visto troppi abbracci, troppe risatine. Cioè, qua non era la festa, era il primo giorno di scuola. Gente come Cambiaso, Gatti, Locatelli hanno fallito, hanno fallito. Non è che abbiamo resettato un mese e mezzo e ci siamo dimenticati del sesto posto. Quindi questo è un aspetto che secondo me è negativo. Te lo leggo invece l'aspetto positivo. La società lì pronta a fare un discorso insieme a Spalletti alla squadra. Ecco, questi due aspetti opposti, uno mi è piaciuto, l'altro no. Te come l'hai vista?
10: Sì, tra l'altro appunto è emerso questo concetto forte di responsabilità che questo nuovo assetto dirigenziale ha voluto trasmettere ai ragazzi, la responsabilità di indossare quella maglia, la responsabilità nei confronti di milioni e milioni di tifosi che hanno deluso, che sono stati delusi insomma dai loro beniamini nel corso di questa stagione. Sì, nessuno si è dimenticato del sesto posto ed è giusto, secondo me, come hai detto tu, ribadirlo e

0: sonante, invece tanti giocatori giusti e con caratteristiche giuste a prescindere dal nome. Poche operazioni in entrata, cercando di liberare sostanzialmente solo le uscite. Qual è la tua soluzione per questo mercato qua?
1: Guarda, è veramente complicato perché ieri abbiamo visto anche dei rientri. Abbiamo visto Arthur, abbiamo visto Douglas, abbiamo visto Rugani, non abbiamo visto perché ancora al mondiale Nico Gonzalez. E poi abbiamo visto tanti giocatori considerati esuberi, tanti giocatori che comunque possono essere sul mercato. C'è davvero tanto da fare. Io ovviamente non esiste, penso, una formula magica per passare dal sesto posto a competere per lo scudetto, però penso che ormai sia chiaro che in questo mercato non si possa sbagliare nulla, praticamente nulla. Il margine di errore deve essere quasi pari a zero, un po' come era, io dico sempre, la stagione del passaggio da Del Neri a Conte, dove tu fai sei acquisti, quattro li azzecchi in maniera clamorosa. Uno così così ti torna utile che Sigarribia, uno lo sbagli che è il Gero Elia, ma in mezzo a questi sei acquisti c'è stato anche il riuscire a rivalutare alcuni giocatori che l'anno prima avevano clamorosamente fallito, due su tutti, Bonucci e Simone Pepe, per dirne due.
0: Che
1: Quindi
0: stavano
1: c'è
0: andando
1: anche,
0: allo Zenith.
1: esatto, quindi c'è anche da provare a valorizzare qualcosa, poi magari ci riuscirai, magari non ci riuscirai. Vedere se dai rientri, dai ritorni riesci a salvare qualcosa, e anche quello oggi è un'incognita, è difficile perché se pensi ai rientri, forse viene in mente Douglas da poter rivalutare, da poter capire cosa puoi farci e cosa non puoi farci. Però ecco, ripeto, non esiste una formula magica, ma il concetto di base è non puoi praticamente sbagliare nulla o quasi.
0: Simo, io l'ho fatta la scorsa settimana, la domanda. Io faccio dei sondaggi con la chat su a chi daresti una seconda occasione, anche di quelli già in rosa, non solo dei rientri. Tu hai parlato di Douglas. Io sono su un carro, non voglio abbandonarlo, anche se ho molti dubbi, però non voglio abbandonarlo. Zegrova. Alla fine la stagione di Zegrova è stata condizionata per quasi tre quarti di stagione da condizioni fisiche non ottimali e ha sempre un grande rispetto per i tifosi. Ha delle qualità, poi non aggredisce la partita, a volte è passivo. Ha fatto una stagione alla Malacca Martinez, quindi tutte le cose negative, però ci sono anche degli aspetti positivi perché sa giocare a pallone. Come vedi Zegrova, Simo?
1: Innanzitutto ieri è stato straordinario anche coi bambini perché a un certo punto l'hanno dovuto richiamare, devi venire a fare le visite, perché lui proprio anche a chi gli chiedeva la seconda volta, perché la prima volta non era venuta bene la foto, c'è stato veramente anche molto molto disponibile. Al di là di questo, allora, sicuramente le qualità tecniche sono importanti, se dovesse andare via resterebbe il rimpianto di non averlo mai visto davvero al 100%, soprattutto di non averlo visto con una preparazione fatta bene, e mi riferisco a quella dello scorso anno. Io voglio, ecco, mi piacerebbe capire bene se piace a Spalletti, perché io ancora questo non l'ho capito bene.
0: Io ho
1: Quanto
0: sensazioni
1: piace a
0: negative,
1: Spalletti?
0: Simo, io ho molto
1: Ecco,
0: negative.
1: quanto piace a Spalletti? Perché poi alla fine passa tutto da lì. Per me le qualità tecniche del giocatore sono indiscutibili, quest'anno sono state limitate dal fatto che le sue qualità non andassero di pari passo con la condizione fisica che era assente, ecco.
0: Allora, ti faccio una domanda difficilissima, sai che la tengo sempre per l'ultima. Io sono d'accordo con Pietro, te lo dico subito. Io ne ho già parlato, sono d'accordo con Pietro, io sono team linea dura. E Pietro dice: scherzi a parte, se ci voleva la gestione Motta Giuntoli con la lista degli epurati fuori rosa e trovarsi subito una squadra. Io sono team linea dura per qualcuno, ma non sto parlando di Openda, non sto parlando di Zegrova, io sto parlando del nucleo. Che comanda in quello spogliatoio? Io andrei lì con la linea dura, non so te.
1: Il problema è che si fa fatica, secondo me, rischi poi di far fatica a venderli. Già adesso, si fa fatica perché abbiamo visto già solo banalmente, io dico un nome che sembrava avesse un mercato importante, poi ovviamente, come ci siamo detti tante volte, si è sgonfiato, che è Cambiaso.

0: Barcellona e Manchester City e migliori squadre del mondo e Chelsea. Poi abbiamo visto che piano piano tutti questi fantomatici interessi si sono dissolti. E il problema è che all'epoca comunque tu riesci a inserire anche tanti giocatori in quella rosa, anche con un budget discretamente importante. Oggi secondo me diventerebbe complicato. Poi io sono d'accordo che alcuni giocatori li metterei subito da parte anche per far capire loro o ti trovi una destinazione o qua ti accomodi in tribuna tutto l'anno.
1: E anche per la gente, io oggi ho guardato no, al post di Locatelli i commenti sotto, caro Simo,
0: e li ha dovuti limitare.
1: Ragazzi miei, la gente è arrabbiata, anche se poi la gente ama tanto questa maglia, perché 85% dei rinnovi di abbonamenti dopo un sesto posto, dopo che le ultime due partite hai perso con Fiorentina e hai pareggiato col Verona, tanta roba, non da tutti. Simo, grazie.
0: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
1: E un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Ragazzi, ripeto, finisco questo tema degli abbonamenti. 85% di rinnovi abbonamenti, una stagione dove sei arrivato sesto. Le ultime due partite hai perso contro la Fiorentina e hai pareggiato col Verona, squadra retrocessa. Fiorentina annata terribile, appena salva, si era neanche allenata prima della partita con la Juve. Sì, si erano allenati, ma insomma, quindi questa è tanta roba per il mondo Juve, perché poi noi siamo brontoloni, ci metto dentro pure io, siamo pessimisti o ci illudiamo, sognatori, litighiamo tra di noi, abbiamo visioni opposte. Ma alla fine l'amore è lì sul tavolo, Quando fai l'abbonamento, quelli che l'hanno rinnovato, un acquisto hanno avuto. Hecator. Lo scorso anno quando hanno rinnovato, un acquisto, João Mario. Questi sono atti d'amore, non sanno minimamente chi verrà acquistato in attacco, chi verrà acquistato in porta, se sarà una stagione importante, se sarà una stagione fallimentare, sanno niente, metto lì il denaro. Quindi questa è una cosa a cui io faccio i complimenti, non solo all'85% dei rinnovi, ma a tutti quelli che pagano ovunque per vedere la Juventus, da trasferte, da due volte magari all'anno allo stadio, una volta allo stadio, abbonamenti vari. Cioè, ragazzi, complimenti a voi, perché in questo momento qua è più difficile. Poi magari a gennaio saremo inaspettatamente primi in classifica e sarà più semplice ancora di più riempire lo stadio. Però ecco, rinnovare così dopo una stagione del genere, tanta robina. Quindi complimenti a tutto il mondo Juve in questo caso, perché insomma è diviso, è parecchio diviso e anche preoccupato. Allora, vi rispondo io, Simone, perché ho salutato già Simone Nasso, quindi all'altro Simone. Vista la scarsa incisività della Juve sul mercato per questioni economiche, vedete possibile andare a prendere i vari obiettivi usando i nostri giocatori per scambi? No, ragazzi, gli scambi non si fanno. Gli scambi non si fanno perché la Juventus ha un monte ingaggi elevato. Cioè, quando sento dire Miretti per Pellegrino, non ce la fai, perché comunque hai delle valutazioni, puoi fare delle operazioni simili, però è difficile. Cioè, il Bologna, che è una squadra che ha fatto le coppe ultimamente, non è riuscita a chiudere Miretti a 13-14 milioni di euro e incastrare Lukumi perché non voleva spendere quella cifra. E figuriamoci il Parma. E il Parma vuole massimizzare la cessione di Pellegrino, il Bologna vuole massimizzare la cessione di Lukumi, e non puoi cercare di, tra virgolette, buttare i nostri giocatori come pacchi, perché gran parte di tutti i nostri giocatori guadagna più di tutte le altre squadre. Quindi se vai a trattare col Parma e vedi lo stipendio di Miretti e poi dici ah, se vai a trattare con la Fiorentina e vedi lo stipendio di João Mario, poi adesso è finita perché hanno preso Jimenez, leggono 2 milioni netti João Mario e dicono ah, allora magari vado altrove, perché possono trovare altrove. Il problema della Juve è quello, È quello. Ma io sono convinto che qualcuno vorrà magari o avrà pensato a Gatti. Poi vedo lo stipendio 3-2 e dice, ah, non lo so, David. Kelly secondo me è un altro discorso, lì c'è un po' di volontà da parte di Spalletti, ma tanti giocatori con quegli stipendi lì non li muovi. Cioè, a me ieri hanno smentito il Lens su Openda, e Openda guadagna 4 milioni di euro, 4 milioni di euro, ragazzi, e quindi è ovvio che io a luglio non accetto una proposta di prestito con metà del pagamento dell'ingaggio da parte della Juventus quando ancora due mesi, e aspetto un po' più avanti, poi magari ad agosto un'offerta del genere l'accetteranno. Ora no, è per quello che siamo bloccati, e purtroppo, ragazzi miei, mi è sbagliato tutto e dobbiamo cercare di trovare qualcosa, ma le colpe non vanno addossate a Carnevali e Massaro e Ottolini, le colpe sono di altri, loro dovranno ovviare alle mancanze degli altri. Tullio, vengo da te tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026, di fronte due delle nazionali più forti d'Europa. La Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per Lamine Yamal, finora meno decisivo del previsto. Si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio. È cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo, al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
4: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito di una squadra che ha tutte queste qualità.
3: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo. Sulle tempistiche il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti i profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
1: Questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Tullio, vengo da te, dai che sei stato bello, sereno, tranquillo tutta la mezz'ora e ascoltiamo un vocale.
12: Buongiorno Camillo, sono Girolamo da provincia di Torino. Sì, per quanto riguarda l'85% dei rinnovi degli abbonamenti, questo è quello che ti fa capire che l'amore per la Juventus c'è sempre. Sì, gli scocci tardati, gli ultimi giorni del campionato, ti disperi, però poi passa tutto per l'abbonamento. Quindi l'amore, la passione per la Juventus c'è sempre. Ciao ciao.
1: Sì, assolutamente, questo è il discorso. Infatti ho fatto i complimenti a tutti i tifosi della Juventus, ma non solo quelli che hanno rinnovato l'abbonamento allo stadio, ma in generale a tutti. Altro vocale.
13: Buongiorno Camillo, Alessio da Bollate. Ti stavo ascoltando prima, giustamente dicevi che la colpa non è di Carnevali, dei dirigenti, è delle precedenti gestioni che hanno fatto danni, ed è vero. Però la colpa, diciamo, principale, secondo me, che non si riesce più a uscire dopo da questa situazione, è delle regole assurde che hanno fatto sul fair play finanziario, queste robe qua, che vengono utilizzate a uso e consumo per qualcuno in una maniera, per qualcun altro in un'altra.
1: Ma è un discorso molto ampio che in certe cose può anche essere giusto, però è sempre un alibi dire io sbaglio tutto ma la colpa è degli altri perché hanno fatto delle regole. No, hanno fatto delle regole che qualcuno rispetta perfettamente, qualcuno no, noi paghiamo una multa perché ci hanno fatto una porcheria, perché è giusto dire quello, noi ci hanno fatto una porcheria, noi paghiamo una multa perché veniamo esclusi dalle coppe per una porcheria e solo noi abbiamo fatto solo noi le plusvalenze, solo noi le abbiamo fatte anche da un punto di vista poi da soli senza coinvolgere gli altri, quindi questa è una cosa molto particolare e surreale, ma che abbiamo vissuto, superato, però ci ha fatto male economicamente parlando e quindi pagheremo una multa anche per questo. Però dall'altro lato non puoi ridurre le colpe solo esclusivamente a quello, perché se tu spendi tutti i soldi che abbiamo speso vendendo tutta la forza che potevamo avere, perché poi ti dico io, guardate, su Sulè sono dell'idea che sia stato venduto benissimo, perché comunque avete visto, hanno provato a venderlo a 40 milioni di euro, non è arrivato nessuno, tu l'hai venduta a 30, hai massimizzato la stagione di Sulè al Frosinone, ok, però dall'altro lato tu avevi un potenziale con Hausen, con Sulle stesso, con Barrenechea, che era a costo zero e che dove potevi poi costruire tanto, e invece hai buttato via quel potenziale lì e hai buttato via i soldi con acquisti sbagliati. E gli acquisti sbagliati poi li paghi, cioè prima sentivo, no, una valutazione di Gregorio completamente sbagliata, ma non da parte vostra, e quindi poi ti dici perché viene anche raccontata male quell'operazione di Gregorio. E l'addio di Szczęsny è dovuto al fatto che la proprietà aveva chiesto a Giuntoli di abbassare il monte ingaggi. Ok, mandi via Szczęsny, ma prendi di Gregorio e lo sbagli, perché tu commetti gli errori, cioè tu i soldi li hai spesi male. Cioè, se io ho 1.000 euro e compro 3 felpe e poi dico, cavolo, ma io per l'anno non ho i pantaloni, le calze, le magliette, i golf, le dolce vite, e però ho preso 3 felpe da 300 euro. E cavolo, ho sbagliato io? Non è che ha sbagliato qualcuno che mi ha detto, però hai il budget di 1000 euro. Ok, c'è il budget di 1000 euro, però devo farlo fruttare questo budget di 1000 euro. E noi invece abbiamo fatto il passo per andare in una direzione e poi ci siamo tirati indietro. Abbiamo fatto un passo per andare da una parte e poi ci siamo tirati indietro. Abbiamo dato potere al 100% a Giuntoli, abbiamo capito che le cose non erano state fatte nella maniera giusta, soprattutto sui rinnovi. E poi abbiamo dato potere tutto come lì e subito abbiamo fatto una ritirata clamorosa. Purtroppo in tutto questo ci sono i nostri errori. Poi ci sono anche le cose che andrebbero affrontate, dove poi con peso politico dovresti dire, scusate, però io sto facendo le cose, qualcuno non le fa mai. Che succede? Ecco, quella è un'altra sfera, ed è una sfera anche abbastanza giusta da parte tua. Vocale.
11: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma, ciao Cami. Noi dobbiamo capire una cosa, no? A parte tutto questo negativismo che sento in giro, ma è normale, per come siamo andati e per come stiamo andando. Ma dobbiamo capire che questa società oggi non può fare quegli investimenti che ci stanno chiedendo sul mercato e che i tifosi vogliono. Il problema è che io non capisco una cosa: quando noi andiamo a comprare sparano tutti alti, quando vengono da noi li vogliono in prestito e poi l'anno dopo ce li rimandano indietro, magari pure incerottati. Cioè, noi dobbiamo diventare forti sotto questo aspetto qui.
1: E Ale, però tu guardi sempre il lato della medaglia che va bene a te, non perdi mai, caro Ale. Far così il mercato, noi andiamo a prendere i giocatori che fanno bene. È ovvio che se io vado a chiedere Balogun, che ha fatto una bella stagione, ti chiedo 50 milioni di euro. Se vado a chiedere, non lo so, adesso pensiamo a un attaccante che ha fatto male. Scrivetemelo voi, adesso così su due piedi. Vado a prendere un attaccante che ha fatto male. E poi, intanto voi, se vado a prendere un attaccante che ha fatto 3 gol, impazzite. Però è ovvio che se vado a chiedere un attaccante di normale livello che ha fatto 3 gol in questo caso mi chiedono, vabbè, tra l'altro noi adesso dicendo così, Colomonia che ha fatto benissimo, l'ha fatto benissimo, però Colomonia ha una valutazione che influenza la valutazione, perché Colomonia è passato al Paris Saint Germain per 95 milioni di euro, quindi è questa che diciamo influenza la valutazione. Però se io vado a prendere un giocatore senza quella macro valutazione di Colomoni che ha fatto 4 gol, ragazzi, magari qualcosa, però voi perdete la testa. Poi tutto questo è legato anche all'allenatore, che deve dire determinate cose. Il problema è che i nostri hanno fatto male, cioè noi non riusciamo a vendere perché i nostri guadagnano tanto e hanno fatto male. Cioè, anche quelli che hanno fatto benino, tipo Kelly, perché Kelly ha fatto una buona stagione, poi a me non fa impazzire, ma ha fatto una buona stagione, e non lo vendi, e quindi questo è il problema. Il problema è purtroppo questo, e lo dobbiamo affrontare cercando, no, di fare, secondo me noi dobbiamo fare sempre un passettino alla volta, cercare di fare una cosa giusta alla volta. Quella è la vera formula per risolvere i problemi della Juve. Altro vocale.
14: Ciao Cami, Fausto da Torino. Rispetto al raduno di ieri, io ti seguo. Quando parli di senso di appartenenza, di voglia, di Juve, tutto quanto, però allora andrebbe slegato dal primo giorno di raduno e soprattutto slegato da quelle facce che ieri sono rientrate alla Continassa, perché sono facce che non nessuno ha voglia di rivedere. E quindi allora, secondo me, chi va lì in quei momenti ti va, ma potrebbe tranquillamente, potremmo tranquillamente, allora, per il piacere di rivendicare la nostra juventinità, fare un raduno, fare una festa, fare un corteo, andarcene in giro, gridare Juve Juve e sentirci molto meglio tra di noi che non con le loro facce di sottofondo. Ciao.
1: Ragazzi, purtroppo queste sono cose che viviamo. Io comprendo, no, la delusione in generale, ed è la stessa cosa che ho provato io ieri quando ho visto poi il contenuto della Juventus, dove vedo abbracci, sorrisi, risatine, come se fossero arrivati secondi, terzi. Sono arrivati sesti. Stavo guardando adesso, mentre passavo al tuo vocale, Fausto, i nuovi commenti sul post di Locatelli. Su 20 li ho contati, ce n'è uno positivo. Uno positivo, e gli altri 19 non sono proprio fantastici. E questo deve portare, secondo me, una riflessione. Però questo è un gruppo che ha fallito, è quello che dicevo prima, no? Io sono team linea dura, poi non verrà fatto questo, l'avete visto già ieri, sono allenati tutti, ma onestamente io non me la vado a prendere con Openda, con quella gente lì. Io oggi sono deluso da Cambiaso, da Locatelli, da Gatti, da Kelly, da Bremer, da questi giocatori qua sono principalmente deluso, da Di Gregorio. Questa è la squadra che a me ha deluso, e da Vlahovic, io sono molto deluso da Vlahovic. Questo è un gruppo che per me ha fallito nelle intenzioni, ha fallito nel rispetto della maglia, ha fallito nelle dichiarazioni. Poi devo dire una cosa che onestamente però secondo me va riconosciuta. Io ieri guardavo le immagini del lamento della Juventus. Locatelli, per quanto per me si possa trovare sicuramente meglio, è sempre un giocatore molto più forte di tutti gli altri. Molto più forte di tutti gli altri. Questo è un aspetto negativo? Sì. Sì, però poi dobbiamo dire che durante la stagione Locatelli comunque non sarà mai il mio capitano, non sarà mai un uomo su cui costruirei la Juventus, non lo sarà mai. Però ragazzi, gioca. Rispetto ad altri, gioca. Gioca. E questo è quello che voglio dire io. Almeno lo paghiamo, hanno rinnovato un contratto, non l'avrei mai fatto. Però gioca, cavolo, ha giocato quest'anno, eh. Poi a me non piace, perché per me l'emblema della visione che ho di Locatelli è che se la palla è tra me e 2 metri, lui va in scivolata e magari con l'intenzione di spararla fuori dallo stadio. A me piace di più il giocatore che ci arriva e la gioca dietro, perché si riparte sempre, quindi con la possibilità di giocare sempre il pallone. Lui ha quella visione che a me non piace. Però ragazzi, rispetto ad altri, ha giocato. Poi non ripartirei da lui, non ripartirei da Cambiaso, non ripartirei da Bremer, non ripartirei da Di Gregorio, non ripartirei da Gatti e non ripartirei da Vlahovic, che comunque il suo fantasma alleggia sempre per la continassa. Non ripartirei, però qualcosa rimarrà, anche con Maines e tanti altri. Però insomma, vi ho parlato di un gruppo un pochettino più importante nello spogliatoio. E questa è la situazione, e dobbiamo comunque affrontarla, cioè, se no ragazzi facciamo altro, perché tanto non andranno via tutti, probabilmente, insomma, molti resteranno, quindi dobbiamo convivere con alcune facce, dobbiamo conviverci. Altro vocale.
15: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Premesso che a me Pellegrino piace, a me la cosa che mi fa paura è che possa arrivare come primo attaccante, e si rischia di bruciare un giocatore sulla quale si potrebbe pian piano puntare. Come primo nome, onestamente, fra quelli fatti, spero sempre in Colomoni, ma a quanto ho capito credo sia molto difficile, e un giocatore simile a Colomoni penso sia Balogun. Tra quelli accostati, l'unico che non ci azzecca nulla è Yarzabal.
1: Però è uno che gioca a pallone molto bene. Gioca a pallone molto bene. Molto, molto bene Yarzabal. Molto, molto bene a pallone. Poi ha caratteristiche diverse, ma gioca a pallone molto, molto bene. Massimo, ma come una seconda chance a Kop? Cavolo, ma Kop ne ha avute 500.000 di chance. Cioè, con tutto il bene, gli altri tanto quanto, ma in questo caso Io credo che onestamente, insomma, dare un'altra chance a Kopp è bella tosta. Bella bella tosta. Vocale.
16: Ciao Camillo, Leonardo Roma. Allora, mi sembra che la prima entrata saranno il 50% che la Juventus prenderà dalla vendita di Moremovic, che è molto vicino, per 40 milioni, se non ho capito male, in Premier Leeds. E questi 20 milioni la Juventus come li utilizzerà? Li utilizzerà andando a prendere un difensore come Lukumi, aspettando il 15 che finisce la clausola a 28, li metterà sull'attaccante Colomani, aumentando la proposta?
1: Leonardo, diciamo che è sempre molto... sono 20 milioni di euro che vanno a rinforzare il budget della Juventus. Io sono convinto che i 20 milioni di euro i 20 milioni di euro per Moremovic sono stati una scelta obbligata. Ovvero, ragazzi, qua non vendiamo nessuno, manco per sbaglio. Lui vale 40, vendiamo lui. Anche perché comunque Spalletti, tra Moremovic e Kelly, titolare vedeva Kelly, questo lo so per certo. E allora spendere 20 milioni, 18 milioni di euro per una riserva, visto e considerato che non abbiamo tanti soldi, abbiamo fatto un pochettino un passo indietro, e obbligato dal fatto che comunque le cessioni non sono arrivate. Ragazzi, qua dovevamo venderne uno tra Bremer, Cambiaso, ragazzi, niente, zero totale. Quindi andranno a aumentare un po' il budget, poi ovviamente faremo delle operazioni in prestito con obbligo, faremo delle operazioni dove invece a titolo definitivo cercheremo di gestirsi un budget che abbiamo stipulato a inizio anno, e poi se verranno dei jolly con delle cessioni faremo qualcosina. La valutazione che so io di Oulahi, intanto non so se, allora, a me non risulta che sia andato alla Fiorentina. Però la valutazione che so io è superiore ai 20 milioni di euro. Poi non mi risulta che sia andato alla Fiorentina in questo momento, però quello che so io è che è superiore ai 20 milioni di euro. Vocale, Tullio.
17: Ciao Gabi, secondo me per risolvere il problema della Juve bisogna fare come il primo anno di Agnelli. Andare a prendersi un Vidal che nessuno conosceva, a poco prezzo, però che rendimento era un campione dentro il campo. A noi serve quel tipo di giocatore, servono quei giocatori, dopo su quel tipo. Forza Juve, dagli 88.
1: Dani, però andare a prendere Vidal, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni, non è semplice. Non è semplice, cioè, capite bene che quella è un'operazione che azzecchi una volta ogni tot anni. Prendere Pogba a zero, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni, è un'altra cosa che tu hai fatto nel giro di 2 stagioni, però il primo anno della gestione Agnelli con Marotta fu un disastro, perché quello era il secondo anno della gestione Agnelli, quindi stai chiedendo, non è che stai chiedendo una cosa di poco conto, stai chiedendo la luna. E non è facile trovare la luna. Altro vocale.
18: Salve a tutti, mi chiamo Hermes, chiamo da Fano. Avevo chiamato anche ieri per sottolineare la diversità di trattamento dei tifosi, soprattutto i tifosi organizzati, che hanno avuto i tifosi del Milan verso la loro squadra rispetto ai tifosi della Juve, che sono stati assenti, perché voi continuate a parlare di ragazzini, di bambini, sì, va bene, certo, nessuno vuol togliere loro la gioia di vedere i propri beniamini, però la pressione che secondo me sarebbe normale da parte della tifoseria organizzata nei confronti di una squadra che ha deluso non c'è.
1: Amico mio, però che dobbiamo fare? Noi parliamo di bambini, c'erano i bambini, i ragazzini, le famiglie, e non c'era nessun altro, non possiamo parlare di chi non è arrivato. a volte non so neanche cosa dirvi, cioè non è arrivato nessuno, credo sia un discorso molto diverso, credo che ci siano anche delle cose che si possono e non si possono fare legate anche al tifo organizzato. Adesso non voglio lanciarmi in una sfera che non conosco bene, ma se qua nessuno ha parlato di una giornata di amore totale. Io ieri ho salutato, mi sa che non sei arrivato alla fine della trasmissione, dicendo che il mondo Juve è diviso, c'è una parte che ha inevitabilmente molta rabbia nei confronti di questa squadra e poi c'è una parte, forse quella più piccolina, quella che in questo momento vive a prescindere dai risultati, i ragazzi che vogliono esserci sempre comunque, che sono lì vicino alla squadra, una parte invece che è arrabbiata, ma come nel post di Locatelli, cioè ieri Locatelli ha avuto dei cori, oggi sui post Locatelli si è preso la qualunque. Quindi in questo momento qua c'è una Juventus sicuramente divisa, c'è una mancanza anche di una tifoseria organizzata presente, ma credo che ci siano anche delle robe che insomma più difficili per il tifo organizzato. Quindi in questo momento qua nessuno vi sta raccontando bugie, noi raccontiamo quello che abbiamo visto. Poi onestamente quello che succederà alla prima di campionato, alla seconda di campionato, allo stadio lo scopriremo e capiremo anche che tipo di umore avrà lo stadio. Ecco, questa è una cosa che scopriremo poi magari, non lo so, già anche magari nell'amichevole e quella in famiglia, però sicuramente in questo momento parliamo di chi era presente ieri al J Medical. Allora leggo, no Coop, veramente ha esaurito tutte le possibilità possibili. Ciao Dudu, Locatelli hai perfettamente ragione, gioca anche benino, a questo punto vendiamola 50 milioni in Premier, che ragazzi io vendo solide realtà, non sogni. Ecco, questa è una cosa che vi posso dire, solide realtà e non sogni. Ma non ti sembra che Colomani lo abbiano già preso e invece serve qualcun altro davanti? No, insomma Colomani adesso è un attaccante che è stato pagato 95 milioni di euro, un attaccante che comunque ha avuto degli impatti importanti, non lo so, in nazionale andando a giocarsi quasi comunque, anzi andando a giocarsi la finale e cambiando completamente il corso di quella finale, tutti se la ricordano per la parata devastante del Dibu Martinez, ma comunque ragazzi Colomani in quella finale il suo ingresso cambiò completamente la storia e quindi ha avuto uno storico diverso. Adesso non possiamo chiedere a Hector di diventare Colomani, chiediamo a Hector di fare Hector, non dobbiamo neanche in questo caso velocizzare troppo la situazione. Allora poi c'è Luca che è un grande fan di Locatelli, però oggi diciamo che Locatelli ha già preso troppi commenti negativi per leggere anche il tuo messaggio. Basta un portiere Colo, Massimo da Macerata. Qua insomma Alessio da Roma, non ha fatto male quest'anno, io prenderei Krstović, conosce bene la Serie A e ha caratteristiche chieste da Spalletti, ha fatto la seconda parte di stagione molto bene, molto molto bene, quindi in questo caso credo sia giusto insomma stimare Krstović, ma credo che l'Atalanta non abbia nessuna intenzione di venderlo, ecco, nessuna intenzione di venderlo. Poi è stato pagato 30 milioni lo scorso anno, una buona stagione quest'anno ed è il classico giocatore che ti chiedono almeno 50 milioni, proprio classico esempio perfetto, scorso anno 30, quest'anno una seconda parte di stagione con numeri molto buoni, tac, rincaro prezzo, dai siamo sui 45 più bonus. Quindi, classico esempio dove vai a spendere 50 milioni di euro. Allora, poi c'è Gianluca, grande fan di John Elkann, il colmo del calcio, giunto le come lì hanno fatto danni incalcolabili, per il premio hanno avuto anche la buona uscita. Quando c'è contratto ragazzi, che devi fare? Quando c'è contratto per mandarli via li devi pagare, questa è una roba abbastanza semplice. Dai Tullio, fammi ascoltare un altro vocale. Arriviamo, va. Ok, saltato.
19: Erano 2 secondi di audio.
1: Va, perfetto, perfetto. A volte ci mandano degli audio muti. La penso io, mi sarei già ritirato. Se lo prendiamo a 45, fai 10 gol, cosa diciamo? Oh, Colo prende 5 milioni di euro, io andrei su Pellegrino subito. Da quello che risulta a me, Pellegrino non fa proprio impazzirissimo a Spalletti. Poi è un nome da tenere lì, però non fa proprio impazzire, non è il primo della lista. Colomoni, caro, aspetta, chi sei? Vittorio, piace invece a Colomoni, è il primo della lista, quindi c'è una grossa differenza per Spalletti, per te no, per lui sì. Quindi questa è la situazione, vedremo cosa succederà nel corso delle prossime giornate, noi vi racconteremo tutto. Intanto la squadra doppia seduta oggi, si è già allenata al mattino, si allenerà al pomeriggio e vedremo se ci saranno novità dal mercato in questo momento. È giusto e comprensibile l'umore negativo della Juventus, però del mondo Juve, però dobbiamo rimanere uniti e cercare di avere un po' di pazienza. Grazie per il vostro supporto, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera, ciao!
19: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
20: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
21: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
22: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
23: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
22: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Buongiorno RBN.
24: Eccoci di nuovo in diretta, 10:08, amiche e amici di Radio Bianconera. Abbiamo parlato del mercato della Juventus. Fateci sapere anche se voi siete soddisfatti di quello che sta facendo la Juventus finora a livello di trattative. Insomma, l'unico acquisto per ora chiuso è Ekator, però insomma i nomi fatti sono stati tanti. Fateci sapere se siete contenti di quello che sta facendo la Juventus e se secondo voi è contento anche Spalletti di quello che sta facendo la società, la dirigenza. Chissà anche cosa ha pensato Spalletti nel rivedere Arthur ieri ritornare alla Continassa. Arthur Douglas Luiz è un giocatore con cui tra l'altro Spalletti sta pensando di lavorare e di insomma di tastarlo, di studiarlo con un possibile impiego nella prossima stagione. Sareste favorevoli alla permanenza di Douglas Luiz? Questo sono anche curioso di saperlo. Io personalmente sì, nel senso a determinate condizioni, bisogna vedere come sta durante il ritiro eccetera, però a me è un giocatore che non dispiace onestamente. Prima di tornare sulla Juve, però, nel frattempo che aspetto anche i vostri riscontri, parliamo anche un po' di mondiali, perché stasera, lo ricordiamo, c'è Francia-Spagna e andiamo su Sport Mediaset che fa un po' una preview di quella che è la partita di questa sera. Mondiali 2026 è sempre Francia-Spagna. Mbappé sfida Yamal per un posto in finale. A Dallas la rivincita della semifinale di Euro 2024. In palio l'appuntamento del MetLife Stadium di domenica. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Blues che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca 2-1 al Belgio si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024 e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il Mondiale 2026 entra nell'ultima settimana decisiva e a Dallas va in scena appunto Francia-Spagna, che per molti è una finale anticipata, seppur soltanto di un turno, perché torna in campo la nazionale che alla vigilia e per tutta la durata del torneo si è confermata come la principale favorita. quella con meno punti deboli, che però si ritrova davanti la sua criptonite, dato che gli ultimi due match contro la Roca, che mettevano in palio due finali europeo e Nations League, sono andati proprio alla squadra di De La Fuente. Il 5 giugno dell'anno scorso, il clamoroso 5-4 per la Spagna in semifinale di Champions League, con la Roca sul 4-0 al 55esimo, una partita che mi ricordo molto bene, e anche in quel caso fu Yamal contro Mbappé. Ma appunto nel 2024 Francia-Spagna fu la semifinale degli europei, vinta 2-1 dalla nazionale iberica, che poi trionfò in finale contro l'Inghilterra. Per quanto riguarda le condizioni delle due squadre, la Francia dovrebbe recuperare Tchouaméni, pronto a tornare nel 4-2-3-1 insieme a Rabiot, dietro alla fantasia transalpina composta da Dembélé, Olise e Due a supporto di Mbappé. De La Fuente invece non dovrebbe cambiare l'11 che ha superato i quarti di finale. Anche in questo caso il match winner con Portogallo e Belgio, ovvero Michel Merino, partirà dalla panchina. Ancora da risolvere il nodo di ballottaggio tra Pedri e Fabian Ruiz, con il fischio inizio alle 21. Tra l'altro anche ci spostiamo anche al volo su tutto Mercato Web, perché ha fatto dichiarazioni di risposta alle critiche Lamine Yamal, uno dei giocatori più mediatici che esistano nel calcio di oggi. Stasera Spagna-Francia, Yamal dice: non abbiamo paura, io che non segno, conta vincere. Appunto con grande serenità si avvicina a questa partita importantissima, match che lui considera il più importante della sua carriera. Tra i temi affrontati anche le dichiarazioni rilasciate dopo il successo contro il Belgio, quando aveva affermato che fosse la Francia a dover tenere la Spagna. Ha detto: non c'è stato alcun malinteso, ho semplicemente detto che siamo i campioni d'Europa e non abbiamo paura della Francia. Come ha detto anche Koundé, questo è calcio, ognuno vive queste sfide nel proprio modo. Dice Yamal: la gara sarà fatta di diverse fasi, non di livelli di duelli individuali. Abbiamo tante qualità e non penso che la loro forza in attacco sia uno svantaggio per noi, anzi potrebbe persino diventare un vantaggio. E ha parlato del suo rendimento un po' sottotono in questo mondiale, classe 2007. Ha detto: non è colpa dell'allenatore se non ho segnato 5 gol, la cosa importante è che continuiamo a vincere e andare avanti. Queste le parole di Yamal in vista dell'importante gara di questa sera. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di Open Da, un Open Da che va verso l'addio. I bianconeri pronti a facilitare il trasferimento. La Juventus vuole accelerare l'uscita di Luis Open Da ed è pronta a favorire il trasferimento in prestito. Lens, Rennes e Lione seguono l'attaccante. Il futuro di Luis Open Da sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante belga, reduce da una stagione complicata in bianconero, è destinato a lasciare Torino durante questa sessione di mercato e diverse squadre francesi stanno monitorando la situazione. Tra i club interessati figura Lens, dove Open Da aveva vissuto una stagione da protagonista nella stagione 22-23 e che è reduce dalla vittoria dell'ultima Coppa di Francia. Sulle sue tracce ci sono anche il Rennes e il Lione, che avrebbe inserito il giocatore nella lista dei possibili rinforzi offensivi. Per agevolare la partenza del classe 2000, la Juventus sarebbe disponibile a concedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il club torinese starebbe valutando anche l'ipotesi di contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio oppure di autorizzare un prestito senza alcun rispettivo economico. Una soluzione di questo tipo renderebbe l'operazione decisamente più accessibile per le società interessate, attenuando il peso dell'elevato stipendio percepito dall'attaccante belga e aumentando le possibilità di un trasferimento prima della chiusura del mercato. Insomma, quella di Open Da rappresenta una situazione che la Juventus vuole risolvere il prima possibile. Prima abbiamo parlato di Douglas Lewis con Viareggino Bianconero che su Twitch ci scrive: considerando che Spalletti non ha mai visto Douglas Lewis, potrebbe veramente valorizzarlo, e questo sicuramente credo sia la speranza di tutti. Su tutto Mercato Web appunto si legge: visite mediche e primi sorrisi, Douglas Lewis si gioca il futuro. I tifosi accolgono i bianconeri al J-Medical, Thuram preoccupa per la fasciatura al ginocchio, Douglas Lewis sorride ma resta un nodo di mercato. Quella di ieri è stata una giornata intensa. In casa Juventus i giocatori bianconeri sono sfilati alla spicciolata al J-Medical per le tradizionali visite mediche di inizio stagione, dando ufficialmente il via alla nuova annata. Ad accogliere i calciatori erano presenti anche tantissimi tifosi juventini, desiderosi di salutare da vicino i propri beniamini. Appunto, per molti è stato il primo vero contatto con il popolo bianconero dopo le vacanze. I calciatori più acclamati dai tifosi bianconeri sono stati Thuram, Kalulu e Zegerova, accolti da applausi e cori fin dal loro arrivo al J-Medical, con tutti i giocatori che si sono mostrati molto disponibili per autografi eccetera. Ma appunto, tra i giocatori arrivati al J-Medical c'era anche Douglas Lewis, apparso particolarmente sorridente e rilassato durante tutta la mattinata. Il centrocampista brasiliano si è fermato per diversi minuti con i tifosi presenti, cercando di soddisfare tutte le richieste, un atteggiamento molto apprezzato dal popolo bianconero, che gli ha riservato un'accoglienza calorosa. Adesso però sarà soprattutto il campo a dire quale sarà il futuro del giocatore. Douglas Lewis è rientrato dal prestito all'Aston Villa e nelle prossime settimane sarà valutato attentamente da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico a decidere se concedergli una nuova opportunità oppure se ritenerlo fuori dal progetto tecnico. Il centrocampo della Juventus è infatti particolarmente affollato e soltanto eventuali cessioni potrebbero aprire spazio a nuovi innesti. Per questo motivo il brasiliano rappresenta uno dei principali snodi del mercato bianconero. Tenerlo in rosa significherebbe scommettere sul suo rilancio, una scelta che comporterebbe anche qualche rischio dopo l'ultima stagione. Insomma, chissà cosa succederà con Douglas Lewis. Fateci sapere anche la vostra in merito a questa situazione. Insomma, immagino sia un tema che divide tanti tifosi, tra chi vorrebbe Douglas Lewis, insomma, concedere una chance a Douglas Lewis e chi invece no. Approfittiamo anche per dare qualche aggiornamento sulla situazione legata a Matteo Pellegrino, andando su tutto Juve. Juve Pellegrino subito, questo è il punto interrogativo. Il Parma chiederebbe 20 milioni di euro, possibile l'inserimento di Miretti. La Juventus punta a chiudere in tempi brevi l'acquisto del cartellino di Matteo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 del Parma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero, preso atto delle difficoltà per arrivare a Colomoni, starebbe pensando di acquistare intanto il giocatore sudamericano per poi magari tentare un nuovo assalto al francese classe 98. Pellegrino potrebbe sbarcare a Torino per una cifra tutto sommato contenuta. Il Parma infatti chiederebbe 20 milioni di euro qualora la Juve dovesse impegnarsi a chiudere subito la trattativa acquistando il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Pellegrino Juve, Miretti possibile contropartita tecnica per il Parma. Possibile per i bianconeri anche l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino di Pellegrino. Il Parma segue Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 che la Juve ritiene cedibile. In questo caso andrebbe capita la formula di trasferimento con il ragazzo, che potrebbe approdare ai Ducali anche in prestito con diritto di riscatto. Insomma, diverse le questioni appunto legate a Miretti, che sembrava vicino al Bologna tra l'altro qualche settimana fa, prima della chiusura del mese di giugno, dove la Juventus appunto aveva esigenza di incassare qualcosina. Alla fine è rimasto la Juve, adesso c'è l'ipotesi Parma, ma insomma sono diverse le ipotesi da cui può seguire Miretti. Dovremmo avere a disposizione anche le parole di Cristiano Corbo, che ieri durante il club degli inviati ha parlato di una situazione, visto che prima parlavamo di infortuni, a proposito di infortuni al ginocchio, ha parlato della situazione di Yıldız. Insomma, abbiamo visto ieri Thuram arrivare alla al J-Medical con la vistosa fasciatura al ginocchio, ma abbiamo imparato a convivere durante l'ultima metà di stagione appena passata con l'infortunio di Yıldız, l'infortunio appunto questa tendinopatia rotulea che il turco si è portato dietro durante la stagione e anche durante il mondiale. Lo ha limitato molto questo infortunio, e allora andiamo a sentire quello che ha detto Cristiano Corbo su questo tema.
0: Intanto ti ringrazio anche per darmi l'occasione. Su Yıldız si è detto, si è scritto oggettivamente troppo. Chi l'ha fatto? L'ha fatto senza l'accuratezza e soprattutto anche la sensibilità, perché è un tema comunque delicato. Si parla della salute, oltre che di un calciatore, di un ragazzo. Quello che ho scritto semplicemente è che Yıldız sta continuando a fare dei trattamenti, il ginocchio non è ancora a posto, si trascina questo problema, l'abbiamo visto anche al mondiale. Una delle soluzioni per evitare che debba trascinarsi questo problema è l'operazione, ma l'operazione non è mai stata presa in considerazione negli ultimi tempi, questo è molto chiaro, cioè questo anzi deve essere molto molto chiaro.
1: Ma era molto chiaro anche nell'articolo, perché io l'ho letto bene.
0: No, lo so, poi mi rendo conto che il taglio e cuci sia comodo per tante persone, mi rendo assolutamente conto. Però voglio specificare questo, ti ripeto, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità, perché ce n'era bisogno evidentemente, perché sulla comprensione del testo siamo abbastanza lontani.
1: Sì.
0: Però detto questo, appunto, Yıldız oggettivamente si sta trascinando dei problemi al ginocchio che hanno evidentemente anche gli hanno dato evidentemente problemi anche durante il mondiale, perché ha saltato la prima, o meglio ha giocato in parte la prima, poi piano piano è tornato titolare, le prestazioni non sono state all'altezza di Yıldız, di quello che può dare, e sta continuando a lavorare per tornare nuovamente in forma, per evitare che i problemi al ginocchio si possano ripresentare. Tutto qui. L'operazione è una delle soluzioni per risolvere il problema. Però è chiaro che Yıldız pare abbia scelto una strada e sta continuando con quella.
24: Ecco, queste erano le parole di Cristiano Corbo, che vanno un po' sulla stessa direzione dell'ascoltatore che ci ha inviato prima il vocale. E, l'operazione è un'opzione, però insomma non è, innanzitutto non è quella scelta per Yıldız in questo momento. Stesso discorso vale per Thuram, ma è appunto un'opzione che si utilizza come ultima spiaggia da questo punto di vista. E appunto vi riporto anche quello che scrive Sport Mediaset questa mattina su Yıldız: la stellina turca, reduce da un mondiale molto deludente con la sua nazionale eliminata ai gironi, continua a essere tormentata dalla tendinopatia rotulea. I medici al momento non escludono nessuna opzione, perché la stagione che si prospetta per i bianconeri sarà da almeno 50 partite almeno, e quindi il giocatore centralissimo nei piani tattici e tecnici di Spalletti dovrà essere al piano della condizione e non rischiare ricadute, motivo per cui la prudenza sarà la parola d'ordine. Non rischi, anche se eventualmente servirà a saltare l'inizio di stagione per averlo al top successivamente. Quindi ecco, situazione analoga tra Thuram e Yıldız che è ancora in vacanza dopo insomma, visto che è stato al mondiale e ha diciamo lavorato un pochino più a lungo degli altri rispetto a quelli che non sono andati al mondiale. Situazione analoga tra Thuram e Yıldız. Thuram, nonostante sia già rientrato, non dovrebbe giocare, lo ripetiamo, lo ribadiamo, la partita di sabato contro il Basilea, prima amichevole stagionale della Juventus. Quindi sia Thuram che Yıldız dovrebbero, Thuram sicuramente lo salterà, ma anche Yıldız salteranno con quasi assoluta certezza la prima partita stagionale. Yıldız perché non è ancora arrivato al ritiro, Thuram perché la Juventus non lo vuole rischiare. Ne approfitto per ricordarvi quali sono le amichevoli in programma per la Juventus in questo precampionato. Squadra che appunto si prepara a un tour che porterà i bianconeri tra Svizzera, Belgio, Hong Kong e Australia. Le amichevoli confermate finora sono quella contro il Basilea di sabato, alle 15.30. E poi la Juve andrà in Belgio a giocare contro lo Standard Liegi il sabato successivo, il 25 luglio alle 20. E poi Hong Kong contro il Chelsea 5 agosto con orario da definire. Inter-Juventus, derby d'Italia amichevole, sabato 8 agosto a Perth in Australia, sempre a Perth, sempre all'Optus Stadium, l'11 agosto Juventus-Palermo, che dovrebbe appunto essere l'ultima amichevole della Juventus in questo precampionato. Prima di andare con l'ultimo break, andiamo su tutto Juve, poi dopo il break ci sarà spazio anche a voi per le vostre domande, le vostre opinioni. Ci stanno arrivando tanti messaggi, dopo li andiamo a leggere. Parliamo di una delle due alternative che è stata tirata fuori da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri, ovvero quella di Balogan. Juve, Balogan, alternativa credibile a Colomouani. Follarin Balogan, centravanti classe 2001 del Monaco e della nazionale statunitense, potrebbe presto diventare un obiettivo di mercato della Juventus. Appunto, come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri sono sempre alla ricerca di uno o due attaccanti in vista della prossima stagione, e l'americano sarebbe finito nella lista di Giovanni Carnevali in seguito alle lungaggini nella trattativa con il Paris Saint-Germain per l'acquisto di Colomouani. I parigini non concedono sconti e quindi la Juventus avrebbe deciso di virare, almeno diciamo dal punto di vista dell'interessamento, su Balogan, che andrebbe a costare meno.

0: con il Monaco, ma appunto ha giocato anche il mondiale con gli Stati Uniti, ha segnato 3 gol, 2 al Paraguay nella prima giornata e 1 ai 16esimi contro la Bosnia, dove era stato anche espulso. Nonostante quello, ha giocato comunque la partita contro il Belgio per quella gogna mediatica che si era creata. Io vi dico la mia: non è un giocatore che mi piace. Ho avuto l'occasione di commentarlo in Coppa di Francia con la maglia del Monaco e mi aveva fatto una brutta impressione. Magari era la partita sbagliata, però anche lì vi riporto il stesso discorso che vi facevo su Colomani. Balogun non arriva neanche al 1,80 m per come struttura fisica, e di conseguenza ecco, forse non è quel giocatore che richiede Spalletti. E tra l'altro Gianluca Di Marzio ieri ha riportato non solo il nome di Balogun, ma anche quello di Oyarzabal, attaccante centravanti della Spagna, che si fa diciamo un po' da staffetta con Ferran Torres durante il mondiale. E appunto, oltre a Follare in Balogun, i bianconeri stanno pensando di rivolgersi anche a Mikel Oyarzabal. Questo è quello che riporta Gianluca Di Marzio. Oyarzabal, che si è affermato come numero 9 della Spagna, appunto ha segnato 29 gol in 59 presenze in nazionale, che non sono pochi, e insomma bisogna capire se Oyarzabal sarà disposto a lasciare la Real Sociedad, squadra di cui è praticamente una bandiera assoluta, è stato anche il talismano, ma uno dei giocatori più importanti del club negli ultimi anni. Fateci sapere anche cosa ne pensate rispetto a questi due nomi. Noi andiamo con un piccolo break e poi torniamo con le vostre opinioni.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero 1 della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
3: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione, poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
2: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
3: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
2: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Bastad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN.

0: Caffè su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN.
4: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:34 in diretta con voi, spazio alle vostre opinioni. Parto da quella di Peppe da Palermo. Chi dà colpa alla dirigenza del mercato non capisce di calcio. Questa è la prima sentenza che ci arriva. Appunto dalla nostra chat, e sono curioso di sapere, secondo te, di chi è la colpa del mercato e soprattutto chi intendi per dirigenza, perché insomma, se per dirigenza intendi il presidente è un conto, se per dirigenza intendi il direttore sportivo, il direttore sportivo è quello che fa il mercato, quindi insomma, bisogna capire bene cosa intendi. Giuseppe da Pomezia ci scrive: sono sempre soddisfatto di come si muove la Juve, mi fa godere dal 56. Insomma, bene, sono contento. Non tutti però sono contenti. Ad esempio Massimo da Zurigo ci scrive: credo che Spalletti non sia per niente contento, anzi secondo me è molto preoccupato vista la situazione. Io come tifoso sono consapevole delle difficoltà e credo che Spalletti lo sia anche, però una situazione così tragica non la ricordo. È chiaro che è frutto del mercato, delle dirigenze precedenti definite da Massimo incapaci. Va un po' contro appunto l'opinione di Peppe. E sì, sicuramente è una situazione abbastanza complicata, più che altro tra la mancata qualificazione in Champions, tra le attenzioni della UEFA con il fair play finanziario. La Juventus ha poco margine di manovra sul mercato, e effettivamente non ricordo, sono giovane io e metto le mani avanti da questo punto di vista, però non ricordo un mercato della Juventus in cui c'era così poco margine di manovra, e quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Francesco da Urbino ci scrive: sarebbe favorevole alla permanenza di Douglas Luiz. Ci tenevo a ricordare che quest'anno, con un potenziale di 60 partite da giocare, sì, assolutamente, le partite da giocare saranno tante tra Europa League, campionato e Coppa Italia, la rosa lunga potrebbe aiutare. Douglas Luiz non è uno scarso, secondo me tutta la vicenda Alisha Lehmann lo ha distratto. Abbiamo 5 centrocampisti forti, serve uno che la mette dentro sempre, e uno e un po' di fantasia, un Nico Pass e un Higuain, scrive Francesco. Ma non vedo gente di questo calibro nei radar Juve. Sicuramente non c'è gente di questo calibro negli interessamenti della Juventus. Il paragone, diciamo, trovare un altro Higuain è complicato, attaccante unico nel suo genere. Sì, il giocatore al Nico Pass, un trequartista di fantasia, è uno dei giocatori dei ruoli più che altro che la Juventus e che Spalletti vorrebbe rinforzare un pochettino. Si era tanto fatto il nome di Brahim Diaz nelle scorse settimane, poi insomma un nome che è andato un po' scemando per il fatto che Nico Pass alla fine è rimasto al Como e quindi Real Madrid si affiderà molto probabilmente ancora a Brahim Diaz. Da questo punto di vista la Juve potrebbe puntare anche Zaniolo dell'Udinese, con il quale sembra poterci essere un possibile interesse appunto per Zaniolo, però sì, sono d'accordo sul fatto che la stagione sarà lunga, le partite saranno tante e bisogna avere una rosa sicuramente più lunga rispetto a quella avuta nella scorsa stagione, perché nella scorsa stagione la rosa è stata piuttosto contenuta e questo è stato un problema perché tanti giocatori hanno tirato il fiato, anche pensando anche a Yıldız per esempio, discostandoci dal reparto di centrocampo, giocatori come Yıldız, finché non è arrivato Boga, ha veramente fatto fatica, e probabilmente anche questo aspetto gli ha creato poi quei disturbi, quegli acciacchi fisici che poi l'hanno condizionato il suo rendimento nella seconda metà di stagione. Tonino ci scrive: Miretti si doveva scambiare con Attà. Sì, sono giocatori diversi. Attà è un giocatore secondo me anche un po' overprezzato in questo momento, nel senso che ha vissuto una stagione molto positiva, lo vogliono tante big. C'era anche l'Inter, se non erro, su di lui. A me è un giocatore che non ha entusiasmato così tanto, rischia di essere un po' sopravvalutato dal mio punto di vista, e soprattutto è un giocatore differente da Miretti. A te è un giocatore molto fisico, molto strutturato. Miretti è un giocatore più tecnico, più brevilineo. Non so, voi siete favorevoli alla cessione di Miretti? Perché io non sono così convinto. È un giocatore chiaramente monetizzabile perché arriva dal settore giovanile, quindi la plusvalenza è praticamente assicurata, se non assicurata quasi, però a me è un giocatore a cui onestamente darei spazio. Giovanni ci scrive: McKennie ha passato 3 esatti da fuori rosa, fuori progetto, credo tre anni, che si allenava nel campetto degli appestati, poi è diventato il centrocampista più importante oggi alla Juve. Io una possibilità a Douglas Luiz la darei, ma le dinamiche economiche purtroppo oggi sono più importanti alla Juve. E sì, questo è un po' il tema, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore che sicuramente alla Juve fa comodo per ruolo, anche banalmente, perché in quel ruolo lì, da centrocampista da piazzare davanti alla difesa, al momento, escludendo Artur, perché direi che su questo non ci piove, c'è solo Locatelli, e oltre a Douglas Luiz, e quindi sarebbe sì un giocatore che permetterebbe a Locatelli di rifiatare un po', darebbe scelta a Spalletti in base anche alle caratteristiche dell'avversario, se magari ti serve un mediano più tecnico, più abile nel far girare il pallone, più abile nella gestione della palla, come può essere Douglas Luiz, al netto di tutti gli errori che ha fatto quando è stato con la maglia bianconera, ma quelli erano più legati secondo me dal punto di vista psicologico, oppure magari in una partita in cui si serve più il mediano più difensivo, più fisico, più bravo a interdire come Locatelli, e allora ecco lì Spalletti è una scelta in più. Spalletti nella scorsa stagione aveva un'opzione sostanzialmente come centrocampista davanti alla difesa, e quindi ecco Douglas Luiz darebbe un'opzione in più. Poi è chiaro che l'aspetto economico conta, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore più internazionale rispetto ad altri, è un giocatore che può attrarre un pochino più di mercato, e quindi permetterebbe alla Juventus di monetizzare qualcosina in più, e gli aspetti, le dinamiche economiche, come ci scriveva appunto Giovanni, sono tanto, forse troppo, importanti alla Juve, ma in generale nel calcio di oggi, ma penso anche ai casi dei giovani che la Juventus ha ceduto, da Sule ad Hausen, che sono giocatori che nella Juventus potevano starci benissimo, ma che sono stati ceduti per, diciamo, dando priorità appunto a queste dinamiche economiche. Vi faccio ascoltare anche altre parole provenienti dalla giornata di ieri, degli ospiti di Radio Bianconera. Parlo di Willy Vignati, che ieri è passato dal nostro direttore Antonio Paolino a cose di calcio. Forse non c'era Antonio Paolino, a cose di calcio comunque. Willy Vignati, che ha dato un parere sui portieri della Juventus. La questione della porta è stato ed è una questione che la Juve deve ancora risolvere. Andiamo a sentire l'opinione di Willy Vignati.
5: Mi dici su quale portiere punteresti, al di là dei costi, sapendo che sono quelli più vicini all'orbita Juventus, e per quale motivo?
6: Allora, partiamo da Carnesecchi, forse. Carnesecchi penso che in questo momento, ripeto, per chi gestisce l'area portieri potrebbe essere un problema, perché Carnesecchi è un portiere giovane che ancora deve imparare tante cose. Non so se queste persone sono in grado ancora di darle qualcosa a Carnesecchi, perciò potrebbe essere un problema. Grande portiere per me, forse il più forte italiano che c'è in questo momento, con grande prospettiva, con grandi margini di miglioramento, però va accompagnato ancora nel suo percorso con un certo tipo di lavoro. Suzuki, voglio bene a tutto il mondo, però io un portiere forte giapponese con i capelli neri io non l'ho mai visto. Io ci credo molto alla cultura del calcio, anche a me quando vengono queste cose strane. È un buon portiere, ripeto, gioca in Serie A, però secondo me ci sono Parma, Genoa, senza mancare rispetto a nessuno, Sassuolo, non lo vedo in una società così importante come la Juventus come portiere titolare. Vicario potrebbe essere un profilo. Vicario potrebbe essere, secondo me, il profilo più adatto in questo momento. Un ragazzo serio, un ragazzo umile che già ha esperienza, perché difendere la porta del Tottenham e della nazionale penso che non è facile. Ha fatto con altibassi, però comunque ha fatto bene. È un portiere affidabile, anche se è venuto fuori da grande, perché ormai non è neanche un giovancello. Vicario è venuto fuori da grande lui. Però penso che in questo momento, per la squadra che c'è la Juve, per riprendere tutto, potrebbe essere una buona idea. E Martinez. Secondo me, per questione caratteriale, in questo momento sarebbe quello perfetto, ma allo stesso momento non so quante persone riuscirebbero a gestire il carattere di Martinez.
4: Ecco, il carattere del Dibu sicuramente è un carattere forte, lo ha dimostrato soprattutto nei mondiali in Qatar, in cui, diciamo, si era reso protagonista di diverse scene particolari, con un ego anche abbastanza smisurato. Però sicuramente è un portiere scomodo un po' dal punto di vista caratteriale, però anche di personalità, un po' di quei giocatori di personalità che Spalletti aveva chiesto e sicuramente che vorrebbe e che a cui con cui gli piacerebbe lavorare. A proposito del Dibu Martinez, su Sport Mediaset si legge, vengono, diciamo, riportate quello che le parole di un dirigente dell'Aston Villa. Dibu Martinez, Juventus, l'Aston Villa frena, il futuro è assicurato, resta con noi. Queste le parole di Damian Vidigani, dirigente del club inglese, che spegne le voci di mercato sul possibile passaggio in bianconero del portiere argentino. L'Aston Villa che gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista, Damian Vidigani, dirigente dei Villans, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione. Il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo andare quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Vidagani inoltre ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club. Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai compagni. Nel frattempo però il portiere argentino avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus, ma l'ostacolo resta la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni la Juventus milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, quindi praticamente la metà. E quindi ecco anche un po' di contraddizione in casa Aston Villa da questo punto di vista. Dirigente dei Villains che smentisce la possibile trattativa, differente invece a quanto si dice l'opinione del Dibu, che invece sarebbe favorevole al trasferimento alla Juve. E il messaggio anche di Silvano, che ci scrive: siamo al 14 luglio, la squadra ha lacune in tutti i reparti, perdere tempo dietro a un attaccante e farsi imprendere in giro è una cosa abominevole, Colomani lo facciamo restare lì. Insomma sì, sicuramente Juventus che rischia di stare un po' troppo dietro a Colomani, che è un giocatore sicuramente forte, che ha fatto bene alla Juventus, lo abbiamo ampiamente detto, ma non so quanto valga la pena starci dietro così tanto, stare così tanto dietro alle richieste del Paris Saint-Germain, perché secondo me c'è un aspetto cruciale. È vero che Colomani è un giocatore forte, un giocatore con prospettiva, un giocatore che ha sempre fatto abbastanza bene nelle sue esperienze, ma è un giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain, e questo è un aspetto che secondo me viene considerato troppo poco. Nel senso, il Paris Saint-Germain non può chiedere chissà quanti soldi per un giocatore che ha dichiaratamente detto di voler mandare via. Questo secondo me è un aspetto determinante. Ci scrive anche Luca da Genova: Douglas Luiz è stato un flop, è innegabile, speriamo in un miracolo di Spalletti con la collaborazione del giocatore che i numeri ce l'ha, che dire, ma speriamo, sarebbe una grande svolta. Questo Luca da Genova. Sicuramente ritrovare Douglas Luiz sarebbe straordinario, ritrovare il vero Douglas Luiz, quel giocatore per cui la Juventus aveva speso fior di quattrini per prenderlo dall'Aston Villa, regalandolo a Thiago Motta. Poi quello che è stato il rendimento diciamo con la maglia della Juventus, lo sappiamo tutti, è evidente, è stato negativo. Però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a ritrovare Douglas Luiz in una condizione molto positiva, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista della fiducia. Ricordiamo che non arriva da una grandissima stagione Douglas Luiz con i suoi prestiti tra Nottingham Forest e Aston Villa. Però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a rivitalizzarlo, sarebbe una grandissima cosa per la Juventus. Abbiamo un vocale, andiamolo a sentire.
7: Ciao carissimo, io penso che i giocatori da spendere vi siano Azic, Nico Gonzalez. Insomma, si può fare una campagna acquisti e gestione anche con questi pochi soldi che abbiamo, però bisogna muoversi, perché se camminiamo sempre su Colomani, caro mio, no, non ci arriviamo più. I giocatori bisogna solo fare poche chiacchiere e più concretezza, io penso. Ciao Carmelo.
4: Sì, Carmelo, sicuramente ci vuole meno chiacchiera e più concretezza da questo punto di vista. Sicuramente il calciomercato, ecco, io non conosco onestamente le dinamiche dettagliate di quello che è il calciomercato, ma credo che il calciomercato sia fatto di per sé anche di tanta chiacchiera, ma proprio per quello che è la sua natura, per quelle che sono le sue dinamiche. Sicuramente, ecco, lo dicevo anche prima, Colomani è un discorso, quello di Colomani è un discorso che la Juventus deve chiudere, o lo chiude o lo lascia andare, perché non si può continuare così per un altro mese, per un altro mese e mezzo, dando a Spalletti il centravanti con il campionato già iniziato e con già due o tre giornate alle spalle, come è successo per esempio con Openda, ed è una situazione che la Juventus deve risolvere con più velocità e con più concretezza. Se non dovesse risolversi, si va a prendere qualcun altro. Colomoni non mi sembra un giocatore così fenomenale da dire prendiamo lui o non prendiamo nessuno. Un altro vocale lo andiamo a sentire.
8: Ciao, Leonardo Roma. Io credo che Dibbo Martinez non arriverà più per una semplice questione. Questo titubanza nel non chiudere per quei milioni, giusto o sbagliato che sia, e per il fatto che il Dibbo sta facendo il mondiale, sta praticamente ricalcando quello che è successo per Alisson, perché l'Aston Villa sta perdendo tanti calciatori che avevano la clausola e sono stati riscattati, l'ultimo proprio credo Digne ieri, e stanno perdendo leadership, quindi non possono più mandar via altri leader, un po' come è stato, no, a Liverpool per Alisson, e lo tratterranno.
4: Questa è una possibilità, nel senso che sicuramente citavi giustamente la partenza di Digne, che lo ricordiamo è non so se è già ufficiale, ma credo sia conclusa praticamente la trattativa che lo vede andare al Paris Saint-Germain, che ha pagato una clausola anche abbastanza bassa, da 10 milioni di euro, per un giocatore abbastanza avanti con l'età, ma che ha fatto una stagione straordinaria, è stato convocato anche per il mondiale dalla Francia. E sì, la Aston Villa sta perdendo un po' di leadership, e il Dibu Martinez è sicuramente uno dei giocatori più di esperienza dell'organico dei Villains, che sicuramente non vogliono privarsi di uno dei portieri che insomma, ognuno ha la sua opinione, però si fa fatica a diciamo non inserirlo nella top 10 mondiale dei portieri più forti al mondo. Non lo so, questo ditemelo anche voi, però sì, questo è sicuramente possibile. Juventus, che anche qui non so quanto bene stia gestendo la situazione, nel senso che la situazione con Alisson non è stata gestita nel migliore dei modi, complice anche diciamo la fermezza del Liverpool. Anche qui l'Aston Villa è abbastanza solido nella sua posizione, c'è da dire anche una cosa: trattare con i club inglesi al giorno d'oggi è diventato difficilissimo, perché hanno una potenza economica spropositata e fuori scala rispetto alla potenza e alla possibilità economica che hanno i club italiani, che ha la Juventus in questo momento, e quindi insomma è una situazione anche lì complicata. Le altre alternative però sono più costose, c'è da dirlo. Prendere Vicario è un'operazione che comporta più costi anche a livello di cartellino, magari meno di ingaggio. Vicario per un giocatore più giovane, insomma c'è una motivazione, però sì, è ancora da capire la situazione. Peppe da Palermo ci scrive: onestamente, attaccare Carnevali, Massara, mi sembra esagerato, sono venuti da poco. Sicuramente non si può ancora giudicare l'operato di Carnevali e Massara, perché è appena cominciato, stanno lavorando, non si vedono ancora i frutti del loro lavoro, inevitabilmente, quindi insomma sono d'accordo con te, inutile attaccare due dirigenti che sono arrivati da poche settimane. Massara credo sia arrivato addirittura la settimana scorsa, Carnevali forse quella precedente, però insomma non si può valutare l'operato di due dirigenti che sono arrivati da così poco. A differenza di Luca da Genova, che invece scrive: in effetti Carnevali capisce poco di football, meglio l'ascoltatore precedente. E Carnevali ha dimostrato, adesso non so quanto capisca di calcio, ma ha dimostrato di fare grandi cose, le operazioni al Sassuolo hanno parlato per lui. Poi sì, c'è il grande tema di cui si è parlato tanto dal suo arrivo in bianconero, cioè del fatto lavorare con, diciamo, al Sassuolo è un conto, lavorare alla Juventus è un altro. su questo non ci piove, però ecco, se consideriamo la dimensione del Sassuolo, le operazioni che ha fatto Carnevali sono state di grande livello. Pensiamo all'operazione Muaremovic, per esempio, ma a diversi giocatori che ha valorizzato. Un altro giocatore che mi viene in mente è Kone del Canada, che adesso si è infortunato proprio durante il mondiale con quel brutto infortunio alla caviglia, ma è un giocatore che è arrivato da sconosciuto e ha fatto una stagione incredibile, incredibilmente positiva in Serie A, segnando anche al Milan. Ha fatto una stagione molto positiva, quindi credo che Carnevali sia un dirigente valido, insomma, così è stato è conosciuto e ci è stato anche raccontato così. Stesso discorso vale per Massara. Ci scrive anche un altro ascoltatore. Buongiorno, ma che cosa sono tutti questi giocatori come obiettivi? Berardi, Matic, Piontek e il portiere della Norvegia. Il portiere della Norvegia è stato più un tema che abbiamo tirato fuori ieri mattina, diciamo gradito da diversi spettatori del mondiale. Poi è stato complice dell'eliminazione della Norvegia a discapito dell'Inghilterra per quella parata che alcuni definiscono papera, io definisco più un errore che non ci sta per quello che è il contesto, ma può capitare. Sì, Matic è un nome che è stato fatto, credo, da tutto sport, se non erro, la scorsa settimana. E sì, anche a me è un nome che non convince, onestamente. Ci ha lavorato Carnevali al Sassuolo, però è un centrocampista, sì, che ti porta esperienza, ti porta leadership, ma è un giocatore che lo tieni un anno. Già due è difficile, nel senso che è un giocatore molto, molto avanzato con l'età, e il suo l'ha già fatto. Insomma, se giocava al Sassuolo, non è insomma, un motivo ci sarà. Ecco, non è un obiettivo, secondo me, fattibile per questa Juventus. Può essere un colpo low cost per allungare un po' la rosa, però non lo so, onestamente non saprei. E poi anche Stefania da Roma che ci scrive: non pensate che ci fosse stato Conte si sarebbe già dimesso? Conte è un allenatore abbastanza spigoloso da questo punto di vista, e ecco, forse già dimesso no, però ecco, sicuramente avrebbe mosso un pochino di più le acque, avrebbe fatto sentire la sua voce, le sue lamentele. Però è anche vero che al momento la dirigenza ha un po' le mani legate, nel senso che Carnevali è arrivato con tante situazioni che deve gestire perché sono state imbastite da Comolli, e quindi diciamo deve lavorare con delle fondamenta che non ha messo lui. Poi sicuramente si può fare meglio, vediamo cosa succede nel prossimo mese e mezzo, nel prossimo mese, diciamo, di calciomercato prima dell'inizio del campionato, e poi cosa si riuscirà a riempire nelle ultime due settimane di mercato. Sicuramente Conte, ecco, immagino che il tuo messaggio sia anche un po' provocatorio. Sì, sicuramente dimesso forse no, ma qualche diciamo lamentela l'avrebbe sicuramente tirata fuori. Siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in queste due ore di buongiorno RBN di rassegna. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconero.
0: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Luca da Roma, che dire, Spalletti sarà fondamentale l'anno prossimo se li farà gli acquisti che lui chiede, perché sennò sarà un continuo arrancare. Almeno un centrocampo, un attaccante fisico e un trequartista che lui ha chiesto, un difensore centrale, punto. Tre giocatori, ma di buon livello.
11: Lo dico in maniera ironica, ma neanche tanto. Stiamo per incassare, a cosa sembra, 20 milioni di euro per il 50% sulla rivendita di Moremovic. A questo punto tutti i nostri esuberi non potremmo darli in dono alle altre società e chiedendo con questo tipo di formula, perché mi va a finire che incassiamo ancora di più. Ciao, buon lavoro.
12: Ragazzi, buonasera a tutti e sempre forza Juve. E niente ragazzi, questa calma piatta è molto preoccupante. Secondo me anche l'allenatore non riesce ad incidere, a farsi rispettare dalla società, Carnivalio o chiunque sia. Il fatto che siamo un anno e mezzo dietro a Colomani, un giocatore mediocre, è una cosa veramente imbarazzante. Io dico soltanto una cosa: per ritrovare un po' di entusiasmo anche noi tifosi serve l'arrivo di Antonio Conte. Io lo sto dicendo da mesi, e il primo giorno di presentazione, di raduno, è stato veramente qualcosa di imbarazzante. Sembrava fosse l'Andria, con tutto rispetto per l'Andria, e non la Juventus. Quindi io aspetto il ritorno di Antonio Conte, fino ad allora non guarderò più la Juventus, ed è una pugnalata al cuore, però veramente questa Juventus mi imbarazza fortemente. Antonio da Genazzano.
13: Allora, buonasera Radio Bianconera. Tutti dicono che Vlahovic non è da Juve, ma la Juve da quanti anni non è più la Juve?
14: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: Allora, mercato a parte, ci sono tante cose calde nel periodo estivo, non a caso, non solo a livello di temperature che sono elevatissime, almeno qui a Roma, ma mi verrebbe da dire in tutta Italia. Partiamo, ve lo dico subito, domani molto probabilmente avrò un avvocato espertissimo, ve lo dico, ve l'annuncio in anteprima, espertissimo di questioni legate a, da Calciopoli in poi, di tutte le questioni che hanno riguardato la Juventus a livello giudiziario. E siccome saremmo domani alla vigilia della sentenza relativa al ricorso di Andrea Agnelli sulla sua condanna per la questione plusvalenze, sarebbe una rivoluzione totale se venisse accolto, ci spiegherà anche quello che potrà succedere alla Corte di Giustizia Europea. Ma nel frattempo, ragazzi, più di qualche amico mi scrive in continuazione, ma anche giustamente, ci mancherebbe, caro Federico Rossi, mi scrivono questi amici e mi dicono: come andrà a finire la questione Arbitropoli? Ragazzi, in base a quello che stiamo leggendo, andrà a finire con l'archiviazione. Guarda caso, un giornale già lo sapeva, potrebbe andare a finire, attenzione, perché... Allora, il PM Ascione, lo sapete che è stato promosso da tempo, dovrà andare a livello europeo, diventerà un pezzo, no, un pezzo importante, comunque farà carriera sotto questo aspetto. Però Ascione, rispetto ad Arbitropoli, chiamiamola così, è convinto di avere elementi sufficienti per poter aprire un processo nei confronti dell'ex designatore Rocchi, mi verrebbe da dire anche in relazione a Gervasoni, capo del VAR. Però intanto designatore Rocchi, soprattutto a pressioni dell'Inter e della federazione affinché fossero designati degli arbitri graditi all'Inter o non graditi all'Inter, quindi evitati quest'ultimi. Attenzione, perché domani mi pare che sia l'ultimo giorno che Ascione sarà alla procura di Milano, che è capitanata, come sapete, da Viola. Ve lo ricordate Viola, che aveva il telefonino con il marchio dell'Inter? No. Se domani non succederà nulla, il rischio è che Viola e magari i suoi adepti archiveranno tutto. Questa è la sintesi, ragazzi, ve la faccio breve, così saremo a vedere quello che accadrà. Mi ha scritto un amico: ma non è possibile che... Io ho pensato giorni fa, ma con queste, perché Ascione vuole rinviare a giudizio e quindi mandare a processo
16: diciamo i vari in finora indagato soltanto sono stati indagati Rocchi, sono indagati Rocchi, Gervasoni, alcuni altri arbitro, segnalini eccetera, ma soprattutto poi c'è il discorso dell'Inter, perché se l'Inter veramente ha fatto pressioni attraverso peraltro la Federcalcio, l'ex presidente Gravina, sappiamo benissimo che al di là di Gravina, io ve l'ho detto in tempi non sospetti, è Viglione l'uomo dell'Inter, che il capo della, ancora credo che sia lì, è il capo della, dell'ufficio legale della Federcalcio, che è non solo interista, ma mi è stato detto, può anche lui se vuole può smentirlo, ci telefonasse, è un anti-juventino di quelli tipo ultra della curva, ve l'ho detto sempre, no? Quindi speriamo che non finisca anche questo a tarallucci e vino, ma sul fronte parliamo adesso penale, quindi giustizia ordinaria, vedremo se la giustizia sportiva, che ancora a capo della procura c'è ancora ovviamente chi n'è, ma presumo che Malagò stia cercando di, qualcosa ha detto mi pare, perché ha detto abbiamo toccato il fondo del barile anche sotto questo aspetto, speriamo che poi la giustizia sportiva rispetto all'archiviazione dello scorso anno, ancora ci deve spiegare perché, fatta da chi n'è, se invece riaprirà questa inchiesta a livello sportivo, anche se solitamente quando parte un'indagine a livello penale poi è la procura, in questo caso di Milano, che deve dare le carte alla giustizia sportiva, quindi attenzione, attenzione. Quindi questo è il capitolo relativo all'extra Juve, soprattutto al discorso legato alla giustizia sportiva. Invece il capitolo Juve, non so se dire ahimè o meno, perché io non sono convinto che alla fine Dibu Martinez salti, vi spiego anche perché. Quel dirigente ha detto, poi non ho capito che quale carica abbia in seno alla Aston Villa, ha detto che insomma sulla carta non lo cedono Dibu Martinez, quello che scrivono i media non sono vere le cose, fatto sta che siccome Dibu Martinez e la Juventus hanno un accordo, alla fine sì, l'ultima parola dovrebbe spettare alla Aston Villa, perché comunque il cartellino è dell'Aston Villa e il contratto non è scaduto, cioè non è in scadenza di contratto, non è svincolato Dibu Martinez. Secondo me, uno come Dibu Martinez ha 33 anni, ora è alla vigilia della semifinale, potrebbe andare per la seconda volta consecutiva in finale dei mondiali, l'altro l'ha vinto in finale con la Francia, come ricorderete, che questa sera sfiderà la Spagna. Per me, uno di 33 anni con quel carattere, non credo che... cioè se vuole andare alla Juventus, secondo me, attenzione, fa di tutto per andarci, però staremo a vedere. L'alternativa sarebbe ovviamente Vicario, ne stiamo parlando da diverso tempo, e poi nel frattempo ci sono altre cose relative alla Juventus, perché questione attacco, pare che Pellegrino stia continuando a guadagnare posizioni. Io vi dico la verità, lo dico perché tanto su queste cose mi espongo, perché ve lo dico il parere, io lo prenderei Pellegrino, ovviamente non dovrebbe essere, nel caso in cui venisse ingaggiato dalla Juventus, il primo attaccante, magari poi lui si guadagna anche la palma di titolare, chissà, non lo so, però io lo prenderei, perché è un giocatore che a me piace molto, anche, ve la dico tutta, anche dal punto di vista caratteriale. Beh, gli argentini solitamente ce l'hanno la garra, insomma sono famosi anche per questo. Così come Colomani, sembra che la Juventus voglia rilanciare per restare in attacco, io spero che invece, ragazzi, francamente non ce la faccio più a leggere la questione Colomani, ma non ce l'ho con Colomani, attenzione che a me non piace più di tanto, ma io non conto nulla, non sono un dirigente della Juventus, soprattutto ce l'ho un po' con il Paris Saint Germain, che credo si stia comportando, già ve l'ho detto, sostanzialmente come lo scorso anno, o meglio la minaccia di El Khalaifi quando disse, dopo la lite con Comolli, quando disse me la ricorderò questa, secondo me si sta consumando. Ve la dico tutta, io non so se adesso loro abbiano altre richieste per Colomani, però stanno chiedendo troppi soldi per quanto mi riguarda, poi alla fine magari la Juventus lo prenderà, ci mancherebbe altro, però si stanno comportando allo stesso modo in cui si sono comportati nella passata stagione, questo è un po' il succo del discorso. È chiaro che abbiamo sempre un Vlahovic libero, ne avete parlato anche poco fa, no? Sentivamo Samuel, alla fine gira che ti rigira non ha trovato una squadra, sostanzialmente Vlahovic, o meglio, non ha trovato la squadra che sperava trovasse,
15: cioè i vari Barcellona, i vari Bayern Monaco, i vari Manchester United, quelli erano i nomi che si facevano accostati a Vlahovic. Evidentemente forse non era tutto, tutto così chiaro, che non era vero tutto, ecco, questo è un po' il discorso. Poi stamattina io, come sapete che questa settimana sto, sto sostituendo Giulia dalle 11 alle 12, ho avuto Giocondo Martorelli come ospite e lui è chiaro che ha detto, io francamente ti dico la sincera verità, mi aspettavo queste difficoltà della Juventus. Oggi un amico mi ha scritto, ha detto però Spalletti non sarà contento. È chiaro che qualsiasi allenatore vorrebbe nel primo giorno di ritiro più giocatori nuovi chiesti possibili, però io insisto, non voglio giustificare nessuno, perché i bilanci si fanno a fine, in questo caso a fine mercato, ma mi viene anche da dire che il mercato viene giudicato dal campo, perché noi magari possiamo avere dei nomi importanti e poi falliscono, come purtroppo è successo negli ultimi due, nelle ultime due sessioni estive. Quelli che devono cambiare il volto della Juventus, che devono iniettare personalità, che devono far fare il salto di qualità, invece si sono rivelati degli autentici flop e adesso è molto difficile piazzarli. Quindi non mi, adesso come adesso io non posso condannare Carnevali, cioè se Carnevali non prende Colomani, non è che, anzi io spero che io, che lui dica no, 40 milioni io non te li do, ora 38, 40, 42, la cifra esatta non la so, però comunque è una cifra molto molto molto molto elevata. Quindi aspettiamo l'evolversi della situazione, sempre con la speranza chiaramente che Massara faccia la differenza sotto questo aspetto, cioè che possa tirar fuori dal cilindro dal cilindro qualche nome, che poi dal cilindro, da qualche squadra, da qualche rosa di squadra importante, di giocatori scontenti, un po' fuori dal progetto, che comunque siano all'altezza, tutte queste cose qui. E quindi aspettiamo anche questo, questo aspetto. So per esempio, ho letto che sta cercando a tutti i costi di prendere Kessié, che ovviamente sarebbe un per me sarebbe un colpo importante, perché l'unico dubbio poteva essere, può essere ancora forse legato alla questione fisica, però al mondiale, nelle tre partite che ha fatto, poi la Costa d'Avorio è stata eliminata, anche Spalletti pare che abbia avuto dei feedback positivi, cioè lui è in forma malgrado abbia giocato nel campionato arabo. Certo che se vuole venire alla Juventus anche lui, caro che sì, deve ridurti drasticamente lo stipendio, ma non è tanto quello, da quello che sto capendo, è sempre la solita questione legata al bonus alla firma, che sono maledettamente ostativi, perché viene un calciatore e a parametro zero, Federico Rossi svincolato, lo prendiamo a parametro zero, però l'agente di Federico Rossi ti dice ok, tu non paghi il cartellino, però alla firma tu mi devi dare un bonus di 10 milioni, 7 milioni, 15 milioni, un po' quello che aveva chiesto il papà di Vlahovic quando ha discusso, mai con Carnevali finora, ma con Comolli le due o tre volte che ha discusso, addirittura forse 10 volevano. Che facciamo allora? Se tu mi accetti l'ingaggio di 6,5/7, ok, che 7 già sarebbero tanti, comunque 6 più bonus, 6,5, e va bene. Dopodiché, se ti faccio un contratto di 2 anni e ti do 10 milioni di commissioni alla firma, ma è vero che sono tassati diversamente gli ingaggi rispetto ai bonus, però comunque sia arriverei a darti 6, 5, 11, 11, quasi 12, cioè lo stipendio che prendevi prima e per il quale io non ti ho rinnovato il contratto. Ecco perché dico, volete i bonus alla firma, ma dovrebbe essere una cosa ovviamente irrisoria, per come la vedo io. E gli atti nomini più o meno sono sempre gli stessi, però io fino a quando non si concretizzano gli affari sono sempre un po'... Ah, io voglio aspettare, è chiaro che spero che al più presto arrivi qualche colpo, no? Sabato la Juventus giocherà, stavo ipotizzando una formazione, no? Sabato saremo, lo sapete, colpo di tacco, sarà quasi una formazione di esuberi, cioè su 11 calciatori, se voi andate a leggere l'ipotetica formazione, ma quella è, perché ne mancano diversi che sono in vacanza ancora perché hanno fatto i mondiali, i vari McKenny, i vari Diz, eccetera eccetera, 5 sono degli esuberi, cioè la Juventus ha una squadra di esuberi,
16: oltre a quella, diciamo così, tra virgolette titolare o comunque facente parte della rosa, e quindi non ci sarà nessuno ovviamente dei nuovi se non Hecator, che spero, guardate che vi dico, che questo ragazzo, siccome è stato pagato 16 milioni se non sbaglio, anche 2 di bonus, sono tanti per un 19enne, presumo, io ripeto, ho chiamato degli osservatori che lo hanno seguito al Genoa nelle giovanili, poi è stato convocato dall'Under 21 da Baldini, che si è sentito con Spalletti e gli ha detto: guarda, su questo ragazzo vai tranquillo, e più di qualcuno invece che lo ha seguito durante tutta la stagione con le giovanili del Genoa ha detto di un'altra categoria, perché 19 anni, 16 milioni di questi tempi in Italia vuol dire che devi per forza avere qualcosa di diverso dai giocatori ordinari, soprattutto della tua età ovviamente. Allora, Francesco da Napoli, sono Juventino, ma non mi sentite parlare sempre del stesso? Francesco, vuoi venire a fare la trasmissione? Se vuoi vieni qui, ti metti qua e ci parli tu, ci fai la trasmissione, magari mandaci anche la scaletta con gli ospiti. Devi parlare delle cose che succedono attualmente. La cosa principale è il mercato per quanto riguarda la Juventus. Di cosa vuoi parlare? Del campionato che deve iniziare? Io non vi capisco alcune volte perché critichiate gratuitamente il lavoro degli altri. Io non mi permetterei mai di criticare, per esempio, il lavoro di Federico Rossi. A parte Federico Rossi è un fuoriclasse nel suo lavoro, no? Adesso però, per fare un esempio, perché non ne capisco di cose tecniche. Gli posso solo dire, magari, che ne so, questa inquadratura, ma nemmeno. Quindi tu, caro, come ti chiami, Francesco, secondo me non sei nemmeno della Juventus, fidati. O comunque sicuramente non conosci le dinamiche giornalistiche. Cioè, dimmi di cosa dovremmo parlare. Possiamo parlare del Covid che c'è stato nel 2020? Se vuoi lo facciamo, lo abbiamo fatto durante quel periodo. Adesso non voglio arrabbiarmi, però io quando si criticano gratuitamente le persone per il proprio lavoro senza conoscerlo, francamente non ci sto. Ciao Quinti, non vedo tanta differenza tra Colomani, assurdo che ancora stiamo ad elemosinare uno sconto, nemmeno fosse Harry Kane, è un Pellegrino meno dotato tecnicamente ma molto affamato e forte fisicamente. Pellegrino, un portiere, Zaniolo un difensore, Solette, boh, firmo subito, certo con le dovute e dovessero essere cessioni, Sasha ha detto bene, con le cessioni che sono fondamentali. Oggi ascoltavo una trasmissione che parlava di tante squadre, guardate che per esempio c'è il Napoli che ha tantissimi, a noi tu dici non interessa, però per farvi capire che il problema non è solo della Juventus, il Napoli deve cedere tanti calciatori se vuole acquistarne qualcuno, ma da come ha detto il loro presidente in sede di presentazione di Massimiliano Allegri non mi pare che voglia acquistare, anche perché l'ha detto chiaramente Allegri, Max è un aziendalista, quindi come dire non mi chiederà quasi nessuno, a differenza per esempio del suo predecessore, cioè Conte. Il menù di questa sera, caro Federico Rossi, prevede, a proposito di portiere non, alle 19.35 Michelangelo Rampulla, poi alle 20.05/10 invece avremo Antonio Barilla, prima firma della stampa. Però andiamo con qualche audio da casa, vai Fede.
17: Ciao Quintiliano, sono Antonio De Viterbo.
16: Ciao.
17: Solo per ricordare che la eventuale archiviazione della procura della giustizia ordinaria di Arbitropoli non determina l'archiviazione della giustizia sportiva, la quale parte dall'ipotesi di presunzione di reato. Quindi i dati fin qui raccolti dall'accusa della procura ordinaria, mandati alla procura sportiva, hanno il tanto per un condanna dell'Inter alla Serie B, alla retrocessione. Quindi non è corretto dire che archiviazione vuol dire che finisce tutto lì.
16: Sì, questo è vero, però convieni con me, io ti capisco le dinamiche. Io sento sempre degli avvocati, domani ripeto, se tutto va come deve andare dovremmo avere uno molto esperto, ora dovremmo avere uno, usiamo il condizionale, molto molto esperto di questa materia, di tutte le materie giudiziarie legate alla Juventus, e quindi ci dirà anche per esempio come andrà a finire secondo lui il ricorso di Andrea Agnelli in programma alla Corte di Giustizia Europea giovedì, ma anche probabilmente qualcosina legata all'Inter. Io non sono nemmeno indignato, perché se io leggo le intercettazioni, non le abbiamo pubblicate noi di Radio Bianconera, di Bianconera News, di tutto Juve e quindi diciamo dei siti monotematici sulla Juventus, le ha pubblicate il Corriere della Sera, che non c'entra nulla con la Juventus, ha fatto il suo lavoro giornalistico e ha pubblicato delle intercettazioni che sono gravissime. Aggiungo che quelle intercettazioni, nel caso in cui venissero confermate, cambierebbero, peggiorerebbero anche il capo di imputazione per Rocchi e forse anche per Gervasoni, ma intanto per Rocchi, che era il designatore arbitrale. Se tu me lo archivi e Viola sappiamo chi è, cioè lasciamo perdere, cambiamo sport, parliamo di baseball, caro Federico Rossi, chiamiamo il nostro, il CT che abbiamo avuto già qui, che peraltro è anche juventino ed è simpatico. Ora naturalmente sto estremizzando il concetto, però se poi succede, perché se archivano la questione penale, io non so fino a che punto, cioè c'è sempre una parte, ci sarebbe sempre una parte monca nel caso in cui riaprissero poi l'inchiesta sportiva, secondo me. Perché lo abbiamo visto con il processo alla Juventus sulle plusvalenze, gli sono stati dati dei documenti, probabilmente da Santoriello, probabilmente, che poi è stato indotto ad andare via, perché se mi fai una dichiarazione del genere e mi dici tu sei del tifoso del Napoli, ok, e poi dici sono anti-juventino, ma non l'ha detto sono anti-juventino parlando con gli amici al bar, sono anti-juventino nel mio lavoro da PM, lì veramente... Però probabilmente delle carte già le aveva mandate. Che cosa ne sappiamo noi? La procura, quali carte ha mandato? Se per esempio, in quel caso era Torino, ma la procura di Milano, se c'è Viola a capo c'è Viola a capo della procura, gli ha mandato tutte le carte necessarie affinché si possa riaprire una inchiesta sportiva? Non lo so, io domani mi informo. Domani avremo probabilmente questo avvocato, vediamo un po' quello che potrà accadere. Carissimo Quintiliano, Marco da Borgo Filadelfia, parliamo di portieri, centrocampisti, attaccanti, ma secondo me la rinascita della Juve deve inevitabilmente passare dalla formazione di un nuovo capitano, ovvero un giocatore dalla personalità catalizzante su cui il tecnico possa far leva per trasmettere concetti e voglia di combattere. Poi a traino anche i Locatelli ci possono stare, ma il capitano della Juve deve essere mentalmente un trattore, non un rimorchio, deve trainare, non farsi trainare. Guarda, ti dico questo, Marco, mi dà l'occasione, perché il podcast che adesso durante la pausa programmerò è un po' legato anche a questo, cioè nella riunione che c'è stata il primo giorno di ritiro, cioè 2 giorni fa, io avevo detto, no, avevo parlato di primo giorno di scuola. In effetti c'è una foto nella sala video, ci sono Carnevali, Massara e Spalletti e tutti i calciatori, quelli ovviamente che sono arrivati in ritiro, sembra quasi che seguano una lezione, anche perché c'è una lavagna lì, presumo che quando devono visualizzare i video, le partite eccetera, è chiaro che guardino lì. Sembrava veramente 3 professori con tutti gli alunni. Quello che è scaturito, che è uscito fuori, sono molto contento, perché è una mia battaglia ormai, gli è stato detto noi vogliamo che voi abbiate responsabilità. In questo caso è sinonimo, secondo me, di appartenenza, perché tu, se tu hai un senso di appartenenza ad una maglia, di conseguenza hai maggiore responsabilità, ma anche più attaccamento, è chiaro, no? E ho fatto un podcast, cercato di matchare, diciamo così, 2 cose, cioè l'85% degli abbonati hanno rinnovato l'abbonamento e ancora ci sono dei giorni, quindi presumo che alla fine manca il 15%, sarà il 100% degli abbonati. Questo significa che la Juventus, che i tifosi della Juventus, malgrado il momento negativo, malgrado le difficoltà di mercato, malgrado la Juventus non partecipi alla Champions League, è chiaro che l'abbonamento poi è legato campionato, magari partite di coppa, e quindi 6° posto eccetera, comunque innamorata, comunque ti ha dato fiducia, ha dimostrato affetto. Quindi tu, società, e poi allenatore squadra, dovete rispondere a questa ondata di affetto che si è confermata, ormai si sta confermando, cioè allo stadio non viene abbandonata la squadra, gli abbonati parliamo, quindi, che poi hanno delle prelazioni su altre cose, trasferte eccetera. Quindi mi aspetto che sì, prevalga la responsabilità dei calciatori, che dovrà essere data anche un po' iniettata anche dalla stessa società e dall'allenatore, però è chiaro che prima di tutto la società, e qui ritorniamo al punto del mercato, deve dare dei segnali a livello di acquisti, che però sono anche legati, se non soprattutto, legati alle cessioni. Quindi società,
15: prima di tutto per rispondere a questo affetto dei tifosi di società, poi squadra e quindi allenatore. Responsabilità sì, però insomma dammi, Spalletti dice, per carità, magari uso più il bastone che la carota, datemi però una squadra all'altezza di tornare a competere. La Juventus deve tornare, il tifoso della Juventus è innamorato, pazzo, perché sai, caro Federico Rossi, i sentimenti sono incontrollabili, no? Magari tu avevi una persona, anche se non ti tratta male, perché in questo caso non ti tratta male, anche se poi sono delle difficoltà e la Juventus ne ha avute, però quando c'è di mezzo il tifo, l'amore per una squadra è come un matrimonio che non contempla il divorzio. Sì, puoi criticarla, puoi discutere, basta, non faccio più l'abbonamento, poi invece lo rifai, perché si dice si cambia tutto, no? Partito politico, moglie vera, ma la squadra per cui si tifa non si cambia mai, anche se ci sono stati dei casi in Italia clamorosi, no? Di cambio di, però lì stiamo parlando di cose. E quindi mi aspetto sicuramente maggiore responsabilità, ma soprattutto poi la società deve rispondere a questo affetto, a quest'amore che i tifosi stanno dimostrando. Ve lo ricordo, finora 85% degli abbonamenti confermati e si arriverà sicuramente al 100%. Tra poco noi invece avremo, a proposito di ex di Juventus, diciamo forti di una volta, avremo Michelangelo Rampulla.
18: Fuori di Juve.
19: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianca.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Allora, tra poco con Michelangelo ci facciamo una chiacchierata, tanto io già lo so come la pensa Michelangelo sul discorso portieri e non credo che abbia cambiato idea rispetto a una mesata fa quando l'abbiamo sentito l'ultima volta in ordine di tempo. Io vi dico la verità, capisco i tifosi della Juventus perché ogni giorno praticamente si legge qualcosa che, diciamo così, di negativo rispetto al mercato, è tipo Dibu Martinez parla il dirigente. Io vorrei, ripeto, se c'è un accordo, Dibu Martinez 33 anni, di carattere un po' lo conosciamo, non so fino a che punto poi il dirigente, per carità, il cartellino dell'Aston Villa, ma se io ti dico Dibu Martinez 33 anni, sono stato qui da voi, me ne voglio andare, me ne vado, secondo me, poi per carità magari fanno a botte, scherzo ovviamente. Poi leggiamo Colomani, sembrava fatta da qualche giorno ormai, il Paris Saint Germain non si schioda da quella cifra. Capisco quindi il vostro umore, anche la vostra negatività, dice il pessimismo, però bisogna resistere, diciamo così, bisogna resistere. Ben ritrovato a Michelangelo Rampulla, ciao Mick.
3: Ciao, buonasera, ciao Michelangelo.
2: Allora, io ci siamo sentiti più o meno una ventina di mesi fa, già lo so come la pensi, però te la devo fare. La notizia del giorno, la notizia, chiamiamola notizia, sì, perché ha parlato un dirigente dell'Aston Villa. Tu sai che la Juventus ha un accordo con Dibu Martinez, ok, però la Aston Villa chiede troppo secondo la Juventus, ma addirittura oggi un dirigente ha detto ma guardate che non è vero nulla, noi non abbiamo nessuna posizione di chiedere soldi eccetera, resta con noi. Ti chiedo, secondo te, poi lo so come la pensi perché ti faccio una seconda domanda, secondo te sono dichiarazioni strategiche oppure può saltare questo portiere e tu saresti contento forse?
3: Avere grandi campioni in squadra fa sempre piacere, è giusto, poi uno che ha già vinto il mondiale è un personaggio, una personalità, come portiere possiamo discutere sul fattore tecnico, ma sul fattore di personalità, di carattere assolutamente no, è un personaggio e quindi va bene, però in questo caso è di proprietà dell'Aston Villa e l'Aston Villa decide di se venderlo, quanto venderlo, magari sono dichiarazioni per alzare ancora un po' più il prezzo, sicuramente sono schermaglie che ci stanno in una trattativa, quindi giustamente poi dice sì, noi lo vendiamo, lo diamo alla Juventus, magari noi rimaniamo senza portiere.
2: Sì,
3: credo. Ci sta tutto, no? Poi è una trattativa, se fosse a scadenza di contratto non ci sarebbero problemi, ma
2: certo,
3: è stato
2: certo.
3: Contratto con un'altra
2: certo,
3: società
2: certo.
3: E uno cerca di guadagnare il più possibile.
2: Però è pure vero che già sanno che la Juventus, loro chiedono su 10-11, la Juventus gli ha detto noi ti posso dare 6-7. Sì, puoi anche alzare, tu dici alla fine, oh, questa è la cifra, fanno finta perché è una cosa strategica, stamane ho fatto un'altra trasmissione, ho avuto un agente esperto, mi ha detto secondo me sono dichiarazioni strategiche, come dici tu ci può anche stare, anche perché lui ha 33 anni, ha una certa personalità, credo che alla fine se dici io voglio andare alla Juventus poi si troverà un accordo, ma la domanda che ti feci un mese fa te la ribadisco più o meno un mese fa. Ma veramente è necessario tra virgolette, prendere Dibu oppure tu sei ancora sull'ipotesi italiana, cioè vicario per esempio?
3: No, io sono per i portieri italiani sempre, anche perché dimostrano sempre che sono i migliori, quindi poi come dicevi tu Dibu Martinez ha 33 anni, va per i 34,

0: 4, e poi fra 2-3 anni, cioè non ha senso fare una cosa del genere dopo che tu a 34 anni hai detto che Chesney era vecchio. Allora
1: bravo.
0: Si punta su un giovane. Io faccio sempre per brutto, no? Ai miei tempi è bruttissima questa cosa qua, però io l'ho vissuta in prima persona, e quindi la Juve nel 92 ha puntato su Peruzzi che aveva 20 anni, 21, e quindi ci sta, c'è Perin che dà abbastanza da garanzie, quindi perché no? Puntiamo su un giovane, non lo so, in questo momento mi viene in mente Caprile del Cagliari, perché credo che carne secchi l'Atalanta non lo ceda sicuramente, così come sì, c'è anche Vitali che ha qualche anno in più di Caprile, però io punterei su un giovane, così se dovesse andare bene, e sì, io credo che come posso dire,
1: potrebbe essere, diciamo così, la strategia
0: da vincere, però no, spendi un po' meno di soldi, però ce l'hai, magari credo che vada bene, perché è un, secondo me è un portiere di valore. Poi sai, quando vesti la maglia della Juventus diventa difficile tutto, però se dimostra anche alla Juventus quello che ha fatto vedere in questi anni, credo che insomma per i prossimi 10-12 anni hai, certo, il portiere del futuro.
1: Esatto. Guarda, mi hai detto vesti la maglia della Juventus è difficile per tutto, e mi ha dato un assist. Io ogni giorno faccio un podcast tra gli altri, oggi l'ho incentrato su questo discorso qui, che un po' è sulla scia di quello che hai detto tu. Nel primo giorno di raduno della Juventus, cioè lunedì, Carnevali, Massara e Spalletti, dentro la sala video c'erano i calciatori, ovviamente in ritiro ci sono quelli, non tutti perché mancano quelli che hanno giocato il mondiale, però la parola che è uscita fuori, cioè l'input che è uscito fuori, caro Michelangelo, è responsabilità. Io ho detto che sinonimo in questo caso, però voglio sapere la tua, di appartenenza. Non credi che, al di là del discorso tecnico, poi faremo qualche nome, non credi che bisogna ritrovare anche, se non soprattutto, questo fattore qui alla Juventus, l'appartenenza, che non significa juventinità di una volta, non esiste più uno che è storicamente juventino, eccetera. Però intanto l'appartenenza, no Michelangelo, è fondamentale?
0: Sicuramente, ma lì si parte da un'altra cosa, che è italianità. Perché appartenenza, responsabilità, lo puoi fare, e sicuramente sarà molto di più sentito da un ragazzo italiano che piuttosto da uno straniero. E questo perché? Perché è un discorso abbastanza lungo, quindi ne ho da fare qua. Il discorso di appartenenza è che non per forza devi essere, non tutti quelli che
1: perché ad esempio Tevez ce l'aveva, questo, ai tempi tuoi, questo, anche tanti ce l'avevano, gli stranieri.
0: C'era la voglia di vincere,
1: certo,
0: c'era la voglia di primeggiare,
1: certo.
0: La maggior parte erano italiani, e poi quelli che sono arrivati, gli stranieri che sono arrivati, non erano un pinco pallino qualsiasi, erano giocatori di primissima fascia, gente che aveva sempre vinto nelle loro squadre, per cui ci tenevano. Adesso purtroppo, te dico purtroppo, anche se tu fai un anno che non prende mai la palla, l'anno dopo il procuratore ti trova sempre una squadra di livello, capisci?
1: Sì, invece
0: una volta, se tu giocavi male un anno, l'anno dopo dovevi scendere in B o in C per giocare.
1: Sì, allora.
0: C'era questa anche in allenamento, questa non so, è brutto dire questa fame, ma diciamo questa voglia di...
1: No,
0: ma
1: hai ragione, la fame, bravo.
0: Di non lasciare niente al caso, lasciare niente al caso, e di dare il 200%, vabbè, in questo caso per la Juventus, però in ogni squadra,
1: in ogni squadra, certo,
0: dava il 200%, cioè, perché doveva rimanere a certi
1: quei
0: livelli. Adesso invece ci sono tanti esempi, no? Un anno non tocchi una palla, l'anno dopo ti trovi a giocare in squadre che fanno le coppe europee, cioè non so e non capisco questa situazione.
1: È chiaro. Però
0: purtroppo succede così, e via. Poi se tu prendi tutta una squadra di stranieri, l'anno scorso anche la Juventus l'anno scorso a volte si è trovata in campo con uno o due italiani soltanto,
1: italiani,
0: allo straniero che gliene frega, voglio dire, e poi vabbè,
1: Sono cambiati giustamente anche i tempi, come dici tu, è vero.
0: Devi partire da una base di almeno 6 giocatori italiani.
1: Sarebbe
0: giocatori di università italiani e 5 stranieri, ma di livello, non certo. Chiunque, perché devi accontentare i procuratori. Esatto, vabbè.
1: No, ma ho capito così. Benissimo il tuo discorso, ma lo condivido anche, ci mancherebbe altro.
0: Devi andare a cercare nomi esotici.
1: Sì. Se non ti cambiano la vita, ma prendi un italiano, dici tu. Se devi prendere gli stranieri devono fare il salto di qualità alla Juventus.
0: Allora, facciamo esordire i giovani, poi guardi anche la seconda squadra o le squadre primavera sono tutti pieni di stranieri, quindi anche se è un giovane, ma sono tutti stranieri.
1: Sì, questo è un discorso.
0: Hai ragione. Se tu vai a vedere la Juventus, gli ultimi giovani che sono fuori dall'Under 23, nemmeno un italiano.
1: È vero. Questo però è un discorso alla radice, e spero che la nuova presidenza federale faccia qualcosa, perché è un discorso generale che riguarda anche la commissione.
0: Dovrebbero fare una cosa, secondo me, e te la dico.
1: Vai.
0: Chi compra in Italia deve avere degli sgravi fiscali.
1: Bravo.
0: Non chi compra all'estero, chi compra in Italia ha gli sgravi.
1: Incentivare
0: fiscali.
1: Quindi l'utilizzo degli italiani. Esatto, incentivare l'utilizzo degli italiani. In effetti qualcosina del genere se ne sta parlando, da quello che mi risulta. Speriamo che insomma qualcosa facciano. Tornando invece al perimetro bianconero, cioè alla Juventus, sa benissimo che da qualche settimana sta diventando ormai. Stiamo andando oltre, secondo me, la telenovela. Riportare Colomani a Torino. Ora il Paris Saint-Germain vuole tanti soldi, tipo 40. Carnevale ha detto sinceramente stanno chiedendo troppo, ma non è il caso, secondo te, Michelangelo, di chiudere la questione? Ok, arrivederci e grazie.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. E credo che Carnevale abbia questo in testa, perché 40 milioni per uno che non gioca nel Paris Saint-Germain.
1: Proprio fuori dal progetto, l'hanno dato in prestito per 2 anni, infatti Luis Enrique è fuori dal progetto, il Tottenham ha fallito come tutto il Tottenham. Francamente io con 40 milioni, caro Michelangelo, credo che voglia prendere un attaccante che mi garantisca 15-20 gol o no?
0: Sì, questo non lo puoi sapere a priori, no?
1: Certo.
0: Quindi arrivando a un certo punto 40 milioni ne prendo 3 giovani, 2 giovani e uno intanto ce l'ho in casa, lo tengo. Prendo 2 giovani, che ne so, di prospettiva. Perché no? Ma io dico, Colomani ha fatto meno gol di Pinamonti, vuoi dire?
1: Pinamonti,
0: il Sassuolo, porti nella Juventus, magari ti fa 15 gol al campionato.
1: Sì.
0: Io ho fatto un nome italiano, ecco. Poi lo conosce bene, Carnevale lo conosce bene Pinamonti. Io piuttosto che prendere Colomani che gioca 3 partite all'anno nel Paris Saint Germain e vogliono 40 milioni, prendo un ragazzo giovane italiano e punto su quello e poi vediamo chi c'ha ragione.
1: Certo.
0: Secondo me c'ho ragione io.
1: Ma io ho capito benissimo il tuo discorso. In effetti si è parlato del fatto che Carnevali voglia tornare a una sorta di italianizzazione, anche se non è semplice, però insomma speriamo che invece ci siano più italiani possibili. A proposito di non italiani, e io anche qui più o meno so come la pensi, Vlahovic sembra che abbia ribussato alla porta, lo accogliamo o no il figlio del prodigo, alle condizioni però della Juve?
0: Io ripeto, a me Vlahovic è sempre piaciuto, è un ragazzo che ci mette tanta intensità, tanta grinta. Certo, devi giocare in un calcio magari un po' diverso da quello che ha intenzione di fare, perché è un ragazzo che negli spazi ti fa veramente male, uno che calcia bene, che vede la porta, il gol li fa. L'importante è portare la palla da quelle parti.
1: Esatto.
0: Vlahovic secondo me ci può stare. Certo, adesso che ha visto che dalle altre parti non lo vogliono, anche perché quando continua a chiedere tanti soldi, gli altri non sono mica tanto
1: stupidi.
0: Ci pensano a quello che hai fatto. Io ripeto, l'ho detto tanto tempo fa quando lui ha chiesto tanti soldi, io voglio rimanere, tu dici che vuoi essere
1: un simbolo della Juve, eccetera, eccetera.
0: Allora dico, invece di chiedere più soldi, ne chiedo meno. ne chiedo meno perché voglio dimostrare. E poi se fra un anno, due anni dimostri che sei un grandissimo fuoriclasse,
1: ti aumento l'ingaggio, certo, certo, meritocrazia.
0: Però adesso come adesso, se io fossi in Vlahovic diminuirei l'ingaggio. Ma lì sono i procuratori che vogliono sempre qualcosa in più, capito? Perché se lui va da un'altra, i procuratori guadagnano, se rimane alla Juve guadagnano.
1: Che adesso peraltro è il papà, che certe volte i papà dovrebbero non seguire lui, gli affari.
0: Allora io quando seguivo i settori giovanili, quando facevo, i papà devono stare a casa.
1: Bravo.
0: I genitori devono stare a casa.
1: Sono d'accordo con te. Invece per quanto riguarda il centrocampo, sembra che Massara, insomma, intanto Massara secondo te è un ottimo tra virgolette acquisto, come anzi non direttore sportivo, è responsabile sostanzialmente di tutta.
0: Una cosa, sai che ho notato, ci stavo riflettendo con mio amico, stavo riflettendo che adesso si parla molto più dei dirigenti allenatori che dei calciatori, ma in campo ci fanno i calciatori. Se tu chiedi a un ragazzo, no, la Juve ha preso Carnevali, ha preso Massar, no, i giocatori sono quelli che vanno in campo, tu prendi i migliori dirigenti del mondo, ma se non prendi i giocatori non fai niente. Allora bisogna tornare a parlare dei giocatori che sono i veri protagonisti del calcio. Invece noi abbiamo fatto diventare protagonisti molto di più di quello che sono gli allenatori e molto di più i procuratori
1: e i dirigenti
0: che non contano niente, contano poco rispetto al calciatore. Il calciatore è, come posso dire, è il di più, sembra. Stiamo andando verso che il calciatore è superfluo, conta più comprare e vendere. No, non funziona così.
1: Invece l'attore principale del calcio è proprio il giocatore.
0: Il calciatore, io adesso, se tu mi dici, e io sono uno dell'ambiente, no? Se tu mi dici, dimmi la formazione del Torino dei giocatori, o dimmi la formazione del Genoa, io non ne conosco neanche uno. Conosco forse il figlio di Simeone,
1: sì.
0: Anche la Juventus stessa, quando ha preso Davide, queste qua, sì. Ma devi prendere il giocatore. Una volta si prendeva Trezeguet, Henry.
1: Mamma mia, non me lo ricordare, altrimenti mi rovini la serata. Mi rovini la serata, no? Scherzo, al volo.
0: Però, tutti noi siamo affettati ai nostri tempi. Certo, ognuno è affettato al proprio tempo.
1: Certo.
0: Adesso i tempi cambiano, però ripeto, bisogna tornare a che il protagonista sia il calciatore e non i procuratori e i dirigenti.
1: Esatto.
0: Quelli sono il contorno. Il fulcro principale sono i 90 minuti e nei 90 minuti giocano i calciatori. Gli allenatori non giocano i calciatori.
1: Dobbiamo
0: tornare a questo, se no abbiamo finito da un pezzo.
1: Non andiamo ai mondiali da tre volte
0: che non andiamo ai mondiali.
1: Esatto. Figuriamoci.
0: Che devi dire?
1: La sintesi.
0: Stiamo raschiando il fondo.
1: Peggio di così, caro Michelangelo, non lo so. Comunque ti ringrazio molto, ti auguro buone ferie e ci risentiamo prossimamente.
0: Grazie
1: un Michelangelo,
0: a tutti, un abbraccio.
1: Della Juve. Grazie a Michelangelo. Quando parlo con Michelangelo sembra di parlare con un amico, perché veramente confidenza, sono molto molto bravo, mi fa morire, perché lui si vede proprio quando parla a questi rimpianti del passato. Io li capisco, i calciatori della Juventus che sono stati nelle Juventus forti, quando parlano sono sempre animati da rimpianti, da ogni tanto anche Di Livio, no? Che interviene qua, è lo stesso discorso, è animato da questo rimpianto, dice ma possibile una volta, perché non riescono a metabolizzare il fatto che la Juventus non è più quella di prima, non è quella cui appartenevano ovviamente loro. Ci sta, speriamo che prima o poi insomma si torni a questi livelli. Di un nuovo capitano, questo l'avevamo detto, io non ho risposto prima, scusami Marco, al discorso capitano. Ti posso dire la mia, la fascia da capitano secondo me, io la vedo così, potrebbe essere anche relativa, perché puoi anche avere la fascia, però ci sono anche dei calciatori senza fascia che magari sono più capitani, o meglio hanno più personalità. Faccio sempre un esempio, voi sapete che io ho seguito per 15 anni la Roma da inviato, no? 15 anni, quindi ho vissuto tutto il discorso Totti, la fine eccetera. Il capitano era Totti, ma davanti ai microfoni la Roma spesso perdeva, veniva De Rossi,
2: che poi lo chiamarono Capitan Futuro, no? Perché quando andò via Totti diventò lui capitano. Ma dentro lo spogliatoio, e non veniva mai a parlare davanti, perché certe volte si scontrava spesso. Uno di quelli, per esempio, con maggior personalità era Panucci. Era Panucci, non lo sapevamo. Quindi la fascia, Marco, per tornare al discorso di Locatelli, eccetera, diventa quasi relativa. L'importante è che ci siano uno, due, tre, più leader possibili. E questi mancano nella Juventus, a prescindere da Locatelli. La Juventus ha avuto, a parte dei giocatori stratosferici, no? Non vado tanto dietro, anche durante il periodo Buffon, i tre lì dietro, eccetera. Ma aveva 5-6 giocatori di personalità. Lo stesso Pirlo, tra l'altro, sembra in ascesa, sul fatto, sembrano in ascesa le sue quotazioni per diventare CT della nazionale. Sembrano in ascesa, usiamo questo, usiamo sempre un po' il condizionale. E quando hai 4-5 calciatori, ma la fascia è relativa, con personalità, ma trascinano tutti. I giovani, i meno giovani, quelli magari meno forti tecnicamente, perché non tutti possono essere di un certo livello, no? Ecco perché ti dico, la fascia potrebbe essere anche relativa. Vai, Fede.
3: Ciao Nicola, ciao
2: Poi
3: Maurizio,
2: Nicola. A
3: buonasera Quintigliano. Ma per
2: te.
3: quanto riguarda Arbitropoli, va verso l'archiviazione,
2: Mamma mia.
3: forse a livello penale, bisogna vedere
2: A
3: poi la
2: livello penale.
3: discovery
2: Sì,
3: quando
2: certo.
3: chiudono l'indagine.
2: Sì,
3: Ma a
2: certo.
3: livello sportivo, se dovessimo, tra virgolette, utilizzare tutti gli articoli che hanno sempre utilizzato contro di noi, cioè ci sarebbero dei molti illeciti,
2: Certo.
3: no? Perché il reato a consumazione, o il reato che non è ancora avvenuto, ma basta solo diciamo, la volontà di farlo,
2: Sì,
3: funziona a livello sportivo e non a livello penale.
2: certo, no,
3: Quindi, a livello penale può esserci anche l'archiviazione, a livello sportivo è un'altra cosa.
2: ma io
3: Secondo gli articoli dove no, a noi ci hanno punito.
2: Allora, grazie, lo so, infatti io ho parlato di discorso penale, poi ho detto aspettiamo poi che si muova la giustizia sportiva. Però, se permetti, siccome al di là che a noi ci interessa il calcio, però siamo dei cittadini, a noi interessa anche che vada, che sia giusta la giustizia, scusate il gioco di parole, a livello penale. Perché aggiungo, ora, diciamo che in Italia c'è anche questa sorta di discrasia, no? Che magari ti condannano. Solo la Juventus è successo. Ti condannano prima a livello sportivo, prima ancora che si faccia il processo a livello penale. L'ultimo caso è stato quello dell'inchiesta Prisma, no? Però convieni con me, amico, che se intanto escono fuori delle cose gravi e non l'archiviazione di quella della giustizia penale è, se permetti, anche la giustizia sportiva, tra virgolette, ne risente, perché magari può cambiare il capo di imputazione, eh? Attenzione, perché quelle intercettazioni che ha pubblicato il Corriere della Sera aggravano ulteriormente il capo di imputazione. Diventa ancora più pesante da associazione in frode sportiva. Però se tu l'archivi, diciamo così, attenui il capo di imputazione e di conseguenza, secondo me, ne risente anche, ne può risentire, non è scontato, ne può risentire anche il discorso a livello di giustizia sportiva. Questo è un po' il succo del discorso. Cioè, è grave se dovesse. Andate a rileggere, ragazzi. C'è un articolo del Corriere della Sera, di la scorsa settimana, mi pare. Andate a rileggere quelle intercettazioni. Ma come fai ad archiviare? Come fai ad archiviare penalmente intanto una cosa del genere? Aggiungo io, e glielo chiederei a Chinè se lo incontrassi, perché voi lo sapete, io parlo con tutti, eh. Gli chiederei, caro Chinè, ma come hai fatto l'anno scorso ad archiviare questa inchiesta, a livello sportivo, se è uscito fuori tutto quello che è uscito fuori? Dovrà dare una risposta. A me hanno detto che Chinè è pressato, ovviamente. Io non so, spero che cambino anche, che Malagò metta mano anche alla giustizia sportiva, fermo restando che ci sta mettendo mano anche la politica, fermo restando che se, come speriamo tutti, il ricorso di Agnelli, capite perché dopodomani è importante, se il ricorso di Agnelli viene accolto, c'è proprio una rivoluzione totale della giustizia sportiva. una rivoluzione totale. Berruto, che è il responsabile dello sport del, che tra l'altro è un tifoso del Torino ma ex CT della Nazionale di Volley, una persona squisita, l'ho conosciuto perché seguivo anche il volley come sapete, lui ha detto: ragazzi, ma io sto studiando la giustizia sportiva, ma la giustizia sportiva è una giustizia sommaria, perché ha visto quello che hanno fatto alla Juventus per la questione plusvalenze. Quindi vi dico, se viene accolto il ricorso di Andrea Agnelli giovedì, cosa che speriamo tutti, si ribalterà tutto, perché giustamente Andrea Agnelli dice: io sono un tesserato federale, ok? Riguarderà tutte le federazioni, attenzione, non solo la Federcalcio, però noi adesso circoscriviamo il discorso ovviamente ad Agnelli, alla Juventus, eccetera. Andrea Agnelli ha fatto un ricorso dicendo: ma non è possibile che io, tesserato della Federcalcio, debba essere giudicato da giudici nominati dalla Federcalcio, che è la mia controparte. È proprio un controsenso. Quindi ci vogliono dei giudici terzi. Ecco, questo è il succo del discorso. Però hai ragione, io lo so quello che hai detto, che non è che perché viene archiviata la questione penale si ferma quella sportiva. Però è sarebbe gravissimo se venisse archiviato il discorso penale. Poi se voi mi dite che prevarrà Viola, il capo della procura, rispetto ad Ascione, che credo domani finisca il suo tempo, da quello che ho letto, sarebbe gravissimo. Cioè, parliamo di un altro sport, di altri sport, se archiviano questa cosa, che purtroppo temo, stranamente un giornale già sapeva tutto, però vabbè, lasciamo perdere. Siamo giunti al break, tra poco Federossi, abbiamo una prima firma, cioè la prima firma della stampa, cioè Antonio Barilla.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta 340-54-25-324. Noi abbiamo scritto grande, grande Michelangelo. Michelangelo lo sento proprio quasi accorato quando parla, no? Perché dice: ma è possibile che la Juventus non è più quella di una volta? Torneremo. Prima o poi credo che la Juventus tornerà. Tra poco fa anche rima Antonio Barillà telefonicamente. Telefonicamente, sì, mi ha detto che non può intervenire via Teams. Allora, c'è il procuratore ultra dietro le quinte, verrà archiviato tutto. Ciao Quinti, Simone, purtroppo. Allora, io mi rifaccio sempre, non voglio parlare perché so alcune cose, ma non le posso dire. Vi dico solo questo, perché oggi mi ha chiesto anche un amico: ma come andrà a finire? Non lo so, perché teoricamente con quella intercettazione, andato a leggere l'articolo che io avevo perso, me l'ha girato un amico, andate a leggere quelle intercettazioni, ma come fai a archiviare? Però ricordatevi sempre le parole di Saviano, andate a leggere le parole di Saviano sull'Inter, e poi mi direte, perché poi alla fine l'archiviazione purtroppo sarà possibile. Ma io aggiungo, al di là adesso della procura di Milano, Viola eccetera, anche in procura, anche in Federcalcio bisognerebbe rimuovere alcune posizioni, perché c'è una posizione, una poltrona in particolare, dove è palesemente schierata ed è un ruolo importante, e sapete a chi mi riferisco. Allora, sarebbe una cudura se il PM chiedesse l'archiviazione ma il giudice rinviasse il giudizio. Paolo, che ti posso dire? Sì, non lo so, guarda, aspettiamo quello che accadrà. Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Antonio, ti faccio questa domanda. Tutti quanti, no, eravamo consapevoli delle difficoltà, certamente, di Carnevali, lui stesso prima di tutti, poi anche di Massara, eccetera, per il momento Juve. Però questa della Juventus, secondo te, mutuiamo una questione ciclistica, è una scalata a un Gran Premio della Montagna di quelli importanti, oppure magari è meno difficoltoso di quello che si possa pensare? Riguarda il mercato, ovviamente.
1: No, è molto difficoltoso se si vuole lavorare in maniera seria, senza cedere a delle richieste che spesso sono fin troppo esose e sproporzionate rispetto al valore dei giocatori trattati. Quindi secondo me era normale pensare che la Juventus avesse bisogno di tempo per avviare in maniera concreta la sua campagna di riequilibrio e rafforzamento. È chiaro che il tempo che scorre non può diventare un ostaggio, cioè è giusto valutare, è giusto aspettare, è giusto scremare, ma è anche giusto cercare di consegnare a Spalletti prima possibile uno zoccolo duro attorno al quale costruire, un nucleo attorno al quale costruire la nuova Juventus. Quindi io me l'aspettavo sinceramente, perché quando tu hai esuberi da cedere, quando hai richieste eccessive per dei giocatori che sono importanti ma non a quel livello, è normale che tu vai con cautela, perché sennò poi cadiamo nei vecchi errori, compri i giocatori a 40-50 e poi non hai certezze sul rendimento.
0: Certo, ecco, a proposito dei giocatori 40-50, questione Colomani, non credi che insomma si stia andando un po' troppo per le lunghe, francamente?
1: Assolutamente sì, ma è normale che si stia andando per le lunghe, però è anche vero che se dall'altra parte c'è una, è un gioco delle parti, solo che questa volta il gioco delle parti deve avere una sterzata prima, perché se il PSG non abbassa le pretese e ritiene di rimanere irrigidito certo, su certe posizioni, bene alla Juve a valutare altre strade, perché evidentemente la resistenza della Juve a non accettare certe richieste significa che c'è la convinzione interna profonda che non valga la pena fare quell'investimento. Quindi se così non è, è giusto non farlo. Probabilmente c'è un discorso di qualità, prezzo. Colomani sì, ottimo giocatore, si era ben inserito alla Juve, ma spendere certe cifre, a cui deve aggiungere l'ingaggio, a cui deve aggiungere tutto quello che è comportato, è giusto anche rifletterci.
0: Certo, tu dici cose alternative, vie alternative, i nomi sono quelli, no? Tipo per esempio Pellegrino, che però sarebbero due cose diverse. Ovviamente.
1: Sono ovviamente delle situazioni diverse, ma teniamo presente che la Juventus ha un attacco da ricostruire, non un attacco da completare, quindi certo, Pellegrino non esclude che poi ci sia un nuovo intervento, in questo momento l'attacco della Juventus, a parte il giovane acquisto, unico acquisto, che secondo me è un ottimo giocatore, ma Hector è un ottimo giocatore, ma a parte l'unico acquisto effettuato, per il resto c'è il deserto, perché ci sono due giocatori in cui in questo momento non si crede, e ci sono poi dei giocatori da prendere, perché c'è il vuoto lasciato da Vlahovic, e quindi la Juventus deve muoversi in maniera completa, deve prendere le redini di Vlahovic, centravanti titolare, e deve poi assicurare dei giocatori di cui evidentemente si fidi di più, perché da come sono stati utilizzati e anche da alcune dichiarazioni fatte, Openda e Davide non rientrano poi nelle grazie di chi deve gestire tecnicamente la Juventus.
0: Eh sì, questo è vero. E Vlahovic però, insomma, sembra che ci sia un tentativo del ritorno del figlio al prodigo, non so se risulta anche a te, lo stiamo leggendo ovunque, c'è veramente la possibilità, perché a domanda un paio di volte Carnevali ha detto io non l'ho mai incontrato, prima ha detto abbiamo anche altre cose, ultimamente dice se dovesse, insomma c'è la possibilità che si incontrino, poi alla fine il papà Milos, che è diventato di fatto il suo agente, possa cedere, ovviamente immagino no, che se dovessero rincontrarsi le condizioni sarebbero certamente diverse, no?
1: Ma le condizioni sarebbero certamente diverse dal punto di vista di Vlahovic.
0: Certo, delle richieste.
1: È ovvio che se ti rincontri in qualche modo puoi mitigare le pretese, lo farà. Ma è anche vero che cambiano anche le prospettive della Juventus. Mm-mm. Perché quando tu annodi i due discorsi che noi abbiamo fatto in questa trasmissione e vedi quanto stai spendendo, quanto rischi di spendere per Colomani, fai due conti e ti accorgi che è da fare dell'anno se pigli Vlahovic con determinate condizioni, certo. Perché mandar via un giocatore sul livello a parametro zero, si sapeva dall'inizio che per sostituirlo dovevi fare un certo tipo di investimento, è inevitabile. Se facciamo proprio una somma matematica aritmetica, se sono 40 più l'ingaggio di Colomani, se anche tu dai 8 milioni a Vlahovic risparmi, ma nettamente, quasi metà della spesa. E io onestamente ho sempre detto, tu sei testimone, sì, che sì, se arriva una grandissima alternativa ben venga, ma questo è un giocatore che ha fatto gol ogni 3 partite e che sta andando via in maniera secondo me scellerata, perché è chiaro che non è colpa di questa gestione, è stata ereditata, anche l'ultima l'ha ereditata perché bisognava rinnovare prima, ma si rischia di perdere un giocatore che tu potevi vendere per reinvestire o sul quale potevi comunque contare.
0: Beh, infatti la genesi dell'errore è proprio il fatto della gestione del rinnovo, non puoi portare a giugno un calciatore che scade a punto.
1: Non puoi.
0: Infatti questo è vero. Per quanto riguarda gli altri nomi, per esempio c'è il discorso legato al portiere. Ora oggi ha parlato perché ho letto il virgolettato, un dirigente dell'Aston Villa, sì, su Dibu Martinez. Io non so se sia, ti chiedo a te Antonio, in base alla tua esperienza, se siano dichiarazioni strategiche.
1: No, credo che non siano strategiche perché mi dicevano i colleghi inviati che anche dal ritiro dell'Argentina è rimbalzato questa volontà del club di non cederlo, ma io credo che al di là della volontà del club la trattativa sarà anche un po' arenata per lo stesso motivo, perché chi pensava di ottenere un vantaggio economico per la scadenza vicina, alla fine dovendo fare un esborso, considerata l'età del portiere, considerato l'ingaggio, è forse meno affare di quello che si prospettava all'inizio, cioè la trattativa si era già complicata. E il problema anche qui è molto più alla radice, perché secondo me in questo momento è il problema numero uno, lo dico giocando anche con le parole del numero di maglia, chiaro. Ma onestamente tu in questo momento parti con Di Gregorio, che è un separato in casa per tantissimi motivi, non hai il portiere titolare, e per questo dico che devono accelerare, perché Spalletti sta partendo senza centravanti e senza portiere, che non mi sembra il massimo per una squadra che debba ricostruire e tornare forse, per carità, non è un ritardo eccessivo, siamo proprio ai primi vagini, però è anche giusto adesso cercare di trovare una strada, ecco, non cadere nella tentazione di fare in fretta, e Carnevale in questo non lo farà, cioè sta temporeggiando per questo, però poi è evidente che bisogna contemperare le esigenze tecniche d'organizzazione con le sue esigenze di valutazione.
0: Secondo te l'alternativa più plausibile quale potrebbe essere nel caso in cui saltasse Martinez?
1: Ma bisogna vedere perché anche lì quale discorso poi tu vai a fare, perché ci sono portieri che piacciono ma per i quali sono arrivate delle richieste esosissime, ci sono portieri invece dei quali bisogna valutare come sarà la collocazione sul mercato. Quindi io credo che in questo momento ancora hanno una rosa di nomi, ma non c'è un primo nome che tu vai a prendere con certezza, ed è giusto valutare anche quello.
0: Mamma mia, tante difficoltà, Antonio. Ogni giorno leggiamo, no, Colomani si complica, Dibu Martinez forse salta. Veramente lavorerà, sto pensando, Carnevali lo sapeva, per carità, però in un, diciamo così, in acque abbastanza difficili, no, da sostenere. Per esempio, il discorso centrocampista, leggo che Massara vorrebbe riportare già la Juventus, prima aveva avuto contatti, che sì, si può fare, non si può fare, chiedono troppo per quanto riguarda questa benedetta firma, questi benedetti soldi alla firma.
1: Io credo che questo sia un problema non di un singolo giocatore, non di un singolo club, sia un problema del calcio italiano. Che a volte ci sono degli affari apparenti, che tanto apparenti poi non sono, perché dietro il giocatore a parametro zero, per noi sembra di dirlo come sottintendessimo gratis, poi ci sono ingaggi che si gonfiano per la proporzione, esatto, di cui abbiamo parlato più volte,
0: esatto,
1: e poi ci sono le commissioni. Quindi io credo che è opportuno che uno faccia su riflessione, perché se devo pagare un giocatore a parametro zero pensando che è un affare, ma mi lievitano le richieste fino a un investimento di un certo tipo, allora posso valutare anche delle altre possibilità.
0: Infatti non esistono quasi più parametri zero, cioè nel senso sì esistono, come, però come dici tu, poi ti chiedono più di ingaggio, ti chiedono i soldi alla firma.
1: Perché, anche perché ti spiego, tu pigli il parametro zero perché tendi proprio a un tipo di risparmio sul costo complessivo. Se il costo complessivo si avvicina all'investimento per un cartellino, uno può fare delle valutazioni diverse, specialmente se parliamo di parametri zero, non perché hanno deciso di andare via dalla società o perché si è creata una frattura come è successo con Vlahovic,
0: per scadenza naturale.
1: Ma se parliamo di giocatori per scadenza naturale e anche con una certa età,
0: perché certo,
1: comunque parliamo di trentenni di solito quando parliamo di parametri zero, salvo rare eccezioni.
0: È vero, è vero. L'ultima, prima di salutarti, stiamo parlando ovviamente di situazioni legate a possibili entrate, ma il problema principale, caro Antonio, sono i tanti esuberi, giusto?
1: Tantissimi esuberi,
0: mamma mia,
1: tantissimi. Io la Juventus deve muoversi consapevole di dover cedere prima di introitare, perché se voi ci pensate, gli identikit tracciati portano a diversi innesti, cioè parliamo di un portiere, parliamo di un centravanti, parliamo di un'altra punta, parliamo di un centrocampista, parliamo di corredi vari, per un totale di 6-7 giocatori. Se tu parti con una rosa di 31 giocatori e ne aggiungi 6-7, è chiaro che non te lo puoi permettere già dal punto di vista della gestione. Aggiungi la parte di bilancio e quindi c'è l'obbligo di guardarti prima intorno e provare a cedere. Neanche quello è facile, perché c'è il rischio che qualcuno possa provare a approfittare di questo tipo di situazione, e li fanno bene a resistere, ma anche lì è un gioco di equilibri, perché resistere è saggio, ma rischiare di perdere troppo tempo ha delle controindicazioni.
0: Esattamente. Due o tre nomi secondo te di quelli che potrebbero essere i primi ad essere ceduti, fermo restando le difficoltà?
1: Uno che aveva un ottimo mercato era Thuram, ma il fatto che si sia presentato non in perfette condizioni potrebbe complicare ulteriormente le cose. E poi abbiamo i soliti nomi, abbiamo Bremer, che però non è stato aiutato dal Mondiale, perché magari un Mondiale ad alto livello poteva permettere di gonfiare la valutazione
0: e avere una forza contrattuale,
1: sia sua sia del club, no? Come è successo per altri giocatori. Il Toro con Pedersen sicuramente potrà fare una plusvalenza, per dire, un giocatore non di primissima fascia, però cosa può fare un Mondiale. Con Bremer non è successo. E l'altro può essere sempre cambiato, con tutto quello che poi però ne comporta, perché l'esterno va comunque arruolato.
0: Sì, infatti staremo a vedere nei prossimi giorni. Antonio, ti ringrazio, ci sentiremo
1: grazie
0: sicuramente dopo
1: serata.
0: Le vacanze, buone vacanze, non so
1: buona
0: se...
1: serata.
0: Ok, grazie a te Antonio. Antonio Barillà della Stampa. Ragazzi, è inutile, bisogna essere onesti in questo mestiere, bisogna essere realisti e bisogna dire che ci sono difficoltà. Io vi dico la sincera verità, avevo immaginato, lo sapevamo, però pensavo che ce ne fossero un po' meno, meglio, e fosse un po' più semplice fare qualche acquisto E lo ha detto Antonio stesso, no? Lo sapete, Antonio è molto equilibrato, no? Però ha detto, è chiaro che almeno il portiere, almeno l'attaccante, cioè bisogna ripartire da un paio di punti e di ruoli fondamentali. Nero Rocco diceva, compratemi un attaccante, un centrocampista, un portiere, un difensore, nemmeno diceva il centrocampista, un attaccante, e cominciamo, e poi si fa il resto della squadra. Possiamo andare, caro Fede, con qualche messaggino, dai.
2: Buonasera Quinti, io ciao. Su Colomani io veramente non so più che pensare, che dire, cioè, sono allibito, allucinato da questa cosa, di questi 40 milioni di cui si parla, mi viene da dire anche 30, cioè alla fine questo Colomani che ha fatto? Questo Colomani da noi, in una stagione in cui stavamo uccisi, come spesso sta succedendo, ha fatto un mezzo campionato buono. Ma perché è sembrato chissà chi, perché noi siamo accesi, ma non è chissà che ha fatto sto Colomani. Quindi ecco perché lui vuole venire, noi lo vogliamo. Ma alla fine sto Colomani sta al Paris Saint Germain come Davido che andasse a andare alla Juve, cioè il classico giocatore che non sanno che farsene, che lo mandano in prestito ogni anno, provano a venderlo, nessuno può, solo noi lo vogliamo. Però il Paris Saint Germain non ha bisogno di soldi, quindi se mi vuoi dare 40 milioni, se no non me lo vendo. Ma c'è, cioè, ma alla fine non è nessuno su Colomani.
0: Allora, grazie, non mi ricordo il nome, ammesso che tu ce l'abbia detto. Su Colomani, se tu segui Fuori di Juve, sa come la penso. Per me 40 milioni non glieli darei mai. Però adesso, sinceramente, accostarlo a Openda mi sembra ingeneroso per il calciatore francese. È lui che vuole venire alla Juventus, eh? Io non so se abbia mercato, perché non mi pare che abbia altre richieste. Sul discorso non lo vuole il Paris Saint Germain, è Luis Enrique che ha detto che non rientra nel suo progetto, tant'è che l'ha ceduto prima alla Juventus, 6 mesi di prestito, e poi l'anno successivo, la stagione successiva, un anno al Tottenham. Alla Juventus fondamentalmente non ha fatto male, anche se i gol ne ha fatti tanti all'inizio, poi si è fermato, ma non è un bomber, perché dopo la Eintracht di Francoforte, vi invito a vedere sui vari siti specializzati la media di gol stagionale di Colomani, ok? Detto questo, io 40 milioni non glieli darei mai, però accostarlo a Openda mi pare oggettivamente ingeneroso. Nel frattempo, ragazzi, buone notizie, possiamo dirlo, insomma, per la Juventus, perché è in chiusura, come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, gianlucadimarzio.com, è in chiusura il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. L'operazione prevede una valutazione complessiva, ma voi vi rendete conto, il Leeds, che non è proprio un top top, comunque può spendere 40 milioni, perché di questo parla Gianluca Di Marzio, più o meno la valutazione la conoscevamo, di euro, con la Juventus che ovviamente beneficerà della cessione grazie alla percentuale sulla futura rivendita. Al club bianconero andranno 20 milioni di euro, pari al 50%. Le parti stanno delineando gli ultimi dettagli prima di organizzare le visite mediche e completare tutti i passaggi necessari per il trasferimento del difensore. Quindi, riepilogando, Muharemovic ad un passo dal Leeds, che lo pagherà 40 milioni, e 20 il Sassuolo dovrà versargli alla Juventus, perché nell'accordo tra la Juventus e Sassuolo, quando il ragazzo dalle giovanili, dall'Under 23, dalla Next Gen, fu ceduto proprio al club emiliano, ci fu questa clausola in base alla quale, nella futura rivendita che sta avvenendo a Leeds, la Juventus avrebbe incassato il 50%. Quindi questo tesoretto di 20 milioni la Juventus ce l'avrà al più presto. Vai Fede.
3: Attilio da Piegaro. Dunque, ciao. Il problema secondo me rimane sempre il solito. Non è la formazione, ma è lo spirito con cui si entra in campo. La Juventus a volte ha vinto con delle formazioni assolutamente inutili, balorde, però lo spirito era quello di entrare in campo per vincere, dare tutto per vincere. Questo spirito in questo momento non, è evento, quello non che... c'è. Allora, se noi recuperiamo quello possiamo comprare chi vogliamo, ma non arriveremo a niente.
0: Bravo. Grazie a te, non mi ricordo il nome, ma quello che tu hai detto concordo al 200%, non al 100%, il nome non mi ricordo e da dove, si sentiva un po' basso il volume, sono d'accordo. Se tu vai ad ascoltare il podcast su Bianconera News, lo incentro proprio su questo, perché nel confronto tra Carnevali, Massara, Spalletti con i giocatori è uscito fuori, cioè l'input, il diktat è questo: responsabilità. E io ho detto tra me e me, facendo il pezzo, responsabilità in questo caso è sinonimo di appartenenza, e hai ragione, appartenenza significa che ti impegni, l'aiuti una volta. Tu hai detto vabbè, balorde, inutili, hai usato forse degli aggettivi insomma secondo me non appropriati, erano delle Juventus alcune volte nella storia, a parte la Juventus ha avuto delle squadre stratosferiche, però ci sono state anche delle Juventus che magari sotto il profilo tecnico non erano eccelse, ma riuscivano comunque a vincere, anche se non soprattutto in alcuni casi, al discorso del fino alla fine, che spero torni questo fino alla fine, cioè non si arrendevano mai, questa è la sintesi. Bisogna tornare a quel discorso lì, perché le vittorie ovviamente le portano i calciatori di livello, e quindi servono giocatori tecnicamente forti, tatticamente duttili e pertinenti rispetto all'idea di calcio dell'allenatore, ma con, ecco, non fatemelo dire, con gli attributi, con il carattere. E Spalletti, non a caso, due o tre volte durante le ultime partite dello scorso campionato ribadiva questo discorso della personalità, perché magari dove non sei tecnicamente fortissimo puoi sopperire con il carattere, invece la Juventus gli manca qui il carattere. E guardate che io insisto, la mancata qualificazione alla Champions League, al di là degli errori dal dischetto di David, al di là del rigore dal dischetto di Locatelli, al di là delle situazioni arbitrali che ovviamente ci sono state, sono oggettive, poi alla fine tu ce l'avevi in tasca la qualificazione, sei crollato mentalmente nelle ultime partite, in particolare quella contro il Verona, perché poi secondo me Fiorentina e Torino sono state la conseguenza del crollo contro il Verona, che tu non puoi non vincere contro l'ultima in classifica, peraltro già retrocessa. È stata una questione mentale, mancanza di personalità, serve anche quella. Quindi sono d'accordo con la tua analisi, magari userei altri aggettivi nelle Juventus di una volta, non balorde, inutili, sicuramente non eccelse, ecco, diciamo così. Però Federico Rossi mi fa cenno che siamo giunti all'ultimo break, quindi a tra poco.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccomi qua, l'ultimo tratto di trasmissione, caro Federico Rossi. Adesso, quindi, sapendo che tu hai incassato i 20, tu io no, ma 20 milioni li dividiamo io e Federico Rossi, facciamo a metà, Fede? Ovviamente ti riferisci alla Juventus, Antonio, eh? Tu hai incassato 20 milioni, quando ti presenti per trattare un giocatore ti chiederanno ancora di più di quanto... Sì, però non è che la Juventus... Guarda Antonio, adesso finisco di leggere il messaggio, però ti blocco, mi fermo un attimo. Non è che la Juventus adesso possa essere sempre e comunque ricattata sotto botta di tutti, di chiunque. Cioè, è sempre la Juventus. Anzi, ti dico la sincera verità, la forza contrattuale non è quella di una volta, però anche sotto questo aspetto deve dare un segnale la Juve nuova. Di Carnevali barra Massara, ma in questo caso Carnevali. Ti chiederanno ancora di più di quanto vale. Prova a fare una nuova offerta a Colo dopo aver incassato i 20 milioni e Paris Saint Germain ti chiede invece 55-60, ma non può farlo sapendo che hai soldi adesso, seppur pochi, nel calcio non ci sono più fessi, ma tutti affaccendieri. Antonio da Casetta. Guarda, Antonio, hai detto bene, non ci sono più fessi. Cioè, non è che adesso, siccome la Juventus è un discorso che non condivido, siccome la Juventus ha incassato 20, incasserà, perché non è ufficiale nulla ancora con il Leeds, 20 milioni, ti chiedono di più. Colomani il valore glielo dai una volta, non è che dopo una settimana vale di più, è già troppo quello che gli sta dando, per quanto mi riguarda, cioè 40 milioni. Ciao Quinti, ma se Pellegrino vale 40 ed è una scommessa, Colomani non vale 40, Fausto? Questa è una bella domanda, Fausto. Intanto credo che, almeno da quello che leggo, forse 30 il Parma potrebbe chiedere su Pellegrino, peraltro poi, ma questo è un altro discorso, la Juventus potrebbe inserire Miretti come contropartita tecnica e quindi attenuare l'esborso cash e poi valutare non so quanto Miretti. Però secondo me il discorso del mercato, Fausto, magari è vero, Colomani ha giocato in nazionale eccetera eccetera, Pellegrino no, ha giocato solo nel Parma, però poi le dinamiche del mercato ti portano anche a fare un altro discorso. Questo è un più giovane di Colomani, mi pare Pellegrino, ed è comunque in questo momento è uno da mercato, e magari proprio il mercato fa sì che venga valutato questa cifra qui. Sto facendo un discorso, presumo questo, però è una domanda pertinente, Fausto, la tua, certamente. Vai.
1: Quindi Chiano, buonasera, sono Roberto da Napoli. Io dico, più che su, esco un po' fuori tema, più che dire quale giocatore possa venire, Martinez, Colomani e via, penso che il problema principale dell'anno 21 saremo noi tifosi e i media in generale, perché che cosa succederà? Che noi adesso sembriamo che siamo tutti comprensivi, no? Ci rendiamo conto degli errori degli ultimi anni, che la squadra diciamo, non sarà facile da fare, va tutto bene. Poi come si comincerà a giocare? Dalla prima giornata a Frosinone e poi dalle coppe si penserà, ma noi l'Europa League la devi solo vincere, il campionato lo devi vincere, e vedrai che saremo noi praticamente a mettere pressione forte alla squadra. La squadra che rimarrà in gran parte questa, perché questo abbiamo capito, perché i giocatori non vanno via, mancano 8-9 settimane, quando ne mancano alla fine del mercato non lo so nemmeno, e non si prende proprio un principio, capito? Ma di vendere, non tanto di comprare. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Sì, però i tifosi pressione relativa, cioè mi spiego, io prima ho fatto un discorso e poi è stato oggetto anche del podcast. Ora, siccome i tifosi stanno dando prova di amore, ok, perché noi tifosi, mi tolgo i panni del giornalista, siamo matti, cioè nel senso che l'amore, ragazzi, non certe volte non ti fa ragionare, o meglio, sei innamorato, punto. E questo tipo di matrimonio tifoso-squadra è l'unico matrimonio al mondo, secondo me, tranne qualche caso tipo Bruno Vespa, questi qui, ma è relativo. È l'unico tipo di matrimonio che non contempla il divorzio, e quindi la sostieni sempre la squadra, pur criticandola, pur fischiandola magari, perché poi magari ci stai male, anzi sicuramente ci stai male se la squadra non va. E quindi la pressione boh, è relativa. Sì, possiamo leggere sui social, oh ma la Juventus, oh ma Carnevali dorme e quella, ragazzi, lo stanno dicendo tutti, ma non c'è bisogno. Noi qui a Radio Bianconera le conosciamo certe dinamiche, sappiamo anche come funzionano, e siamo consapevoli delle difficoltà della Juventus, quindi la pressione potrebbe essere anche relativa. Cioè, secondo me, e non è nemmeno come dicono alcuni, Cannavale dovrebbe fare una conferenza, mi ha detto un amico, e dire: ragazzi, per 3 anni non possiamo competere per nulla, ma non la potrà mai fare ed è giusto che non la faccia. Però ti sta dicendo nelle ultime 2 interviste, se andiamo a decifrare le parole, ma c'è anche poco da decifrare, sono abbastanza chiare, e ti sta dicendo che c'è difficoltà, che noi sapevamo, e lui te lo sta anche dicendo, secondo me, in maniera, se vogliamo, anche onesta. Detto questo, credo che qualcosa sotto traccia la Juventus stia facendo, altrimenti non avresti preso per esempio Massara, ma lo stesso Cannavale. Però certe cose è giusto che le dica, secondo me. Vai, Fede.
2: Ciao Quinti, sono Ivano da Bellinzago.
0: Ciao.
2: Però la filastrocca sostenibilità e competitività comincia a venire a noi, a noi tifosi. Noi preferiremmo che il buon Cannavale, che non c'entra nulla, perché dopo 2 anni sciagurati così, lui poverino fa quello che può, cioè nulla, perché non c'è nulla da fare senza soldi, parlasse coi tifosi e dicesse la verità fino in fondo, cioè: ragazzi, noi
0: però,
2: per un paio d'anni cercheremo di ricostruire la Juve,
0: sembra i risultati, che m'abbia
2: tutto quello che viene buono, non parliamo di scudetto, non parliamo di qualificazione Champions, ma parliamo solamente di ricostruire dalle fondamenta questo palazzo che è stato fatto crollare dal duo di incompetenti che l'ha preceduto.
0: Allora, grazie a te del messaggio. Praticamente sembra quasi che tu abbia ascoltato le mie parole, ma in realtà questo messaggio era precedente al mio discorso, al mio ultimo discorso. Se andiamo a riascoltare le ultime 2 interviste, non ti sta dicendo per 3 anni non, però ti sta dicendo che la situazione adesso, purtroppo, ragazzi, a me dobbiamo essere onesti intellettualmente e professionalmente, noi che facciamo questo mestiere, la situazione è complicata e te lo sta dicendo Cannavale, te lo sta dicendo, quindi non credo che non sia onesto, anzi sotto alcuni aspetti va anche ammirato, se vogliamo dirla tutta, no? Perché non è che dice: stiamo cercando di prendere questo, stiamo cercando di prendere quest'altro. Per esempio Colomani a me disse quello, no? Stiamo trattando, infatti stanno trattando ancora, e mi sto riferendo a quella frase che gli ho tirato fuori quel giorno durante l'assemblea elettiva della Federcalcio, no? Allora, leggiamo qualche messaggino. Buonasera Quintiliano, siamo diventati ostaggi del Paris Saint Germain, Aston, Parma, eccetera eccetera, penso ci sia ancora ci sia vita ancora alla Juventus senza Colomani, sicuramente, cioè, sinceramente in questa Juve mediocre, non a cifre esagerate, Vlahovic ci sta benissimo, un abbraccio a te, grazie Terry. Allora Terry, ma se dipendesse da me, lo sai come la penso su Vlahovic, per me Vlahovic, io

0: dei figli che giochino nelle giovanili di qualche club fanno soltanto dei danni ai genitori, anche a livello di pressione sugli allenatori, sulle dirigenze, durante le partite discutono. Però adesso come adesso siamo in attesa. Io credo che alla fine, se dovesse prendere Vlahovic, ma anche facendo due conti, non ci vuole molto, lo dicevamo prima con Antonio Barilla, la Juventus gli convenga prendere Vlahovic, ve la dico tutta ragazzi, al di là che io personalmente comunque è un giocatore che comunque dal punto di vista tecnico vorrei in una squadra, anche perché non è che tu hai delle alternative top superiore a Vlahovic. La semplice verità è che con gli errori della presidenza Elkan in pochi anni siamo scesi al livello di una provinciale. Oddio, a livello di una provinciale magari no, Vincenzo, però insomma è chiaro che sono stati fatti degli errori, sono stati fatti degli errori di scelta del management purtroppo negli ultimi anni, che poi mi viene anche da pensare che Giuntoli fondamentalmente è un uomo di calcio, non è che sia scarso, mediocre come dirigente, solo che l'errore in quel caso è stato di affidargli tutto. Io quella lettera degli azionisti ce l'ho ancora qui, quando scrisse: cari azionisti, Cristiano scandirà il futuro della Juventus, da solo non lo potrà mai fare in un club importante come la Juventus, tant'è che alla fine fu preso come lì per riparare gli errori di Giuntoli, e purtroppo ha fatto peggio. Adesso Carnevali, con l'aiuto di Massara, ma soprattutto Carnevali, perché lui è l'amministratore delegato barra direttore generale, dovrà riparare gli errori di entrambi, che non sono pochi, purtroppo. Il Diz è contento del progetto? Luca, bella domanda questa. Io l'avevamo anche detto, no? Quando rinnovò, è chiaro che anche lui si aspetta che gli facciano una squadra vincente, perché giustamente è un ragazzo, come credo tutti quelli che hanno ambizioni, che vuole vincere, perché sì, io ti rinnovo, mi vuoi mettere al centro del progetto? Questo progetto presumo, spero, suppongo che preveda una squadra, una rosa in grado di lottare per. Però adesso per il momento non è così. Dopo un mese e mezzo di mercato, malgrado Carnevale e Massara, la squadra è indebolita, avendo perso Vlahovic e acquistato Ekator. Però Vincenzo, abbi pazienza, aspettiamo. Scusa, una domanda, ma Colomani, quando scade il contratto, come letto io su internet, li scade nel 2028, poi in bilancio per 30 milioni Paris Saint Germain, non capisco perché chieda 50, perché secondo me il Paris Saint Germain non si sta comportando bene, sta chiedendo troppo, dai. Però ti posso dire, Paris Saint Germain, chiedi questo, io ti do una stretta di mano, arrivederci o forse addio, tu però te lo ritrovi comunque. È vero che Paris Saint Germain ha tanti soldi, però io non credo che faccia piacere a nessun allenatore avere tanti esuberi, e per Luis Enrique in particolare, da tempo, non da adesso, Colomani è un esubero, quindi saranno problemi del Paris Saint Germain. Vai Fede.
1: Ciao Zio Quinti, Simone da Pisa. Io volevo dire la mia sul mercato, che
0: ne hai facoltà, come si dice al Parlamento.
1: Siamo così incartati. Vai. Dalle cessioni e da quelli prigionieri di giocatori che non se ne vogliono andare, giustamente da parte sua. Io però vedo soltanto la Juventus incartata in questo modo. Tutti gli anni è la stessa storia, e quello non se ne vuole andare, quello bisogna venderlo, non va mai bene quello che si è fatto l'anno prima. E poi su Spalletti voglio dire che ha ben poco da arrabbiarsi, se è vero che è arrabbiato, perché alla fine le condizioni della Juventus le conosceva sia ad ottobre quando ha accettato, sia a maggio quando ha rinnovato il contratto, sia maggiormente adesso li conosce le cose di situazione. E poi, e se siamo in questa situazione è anche colpa sua, perché non si è qualificato in Champions, quindi ha poco da arrabbiarci. Ciao zio.
0: Grazie. Sì, la colpa è di tutti se non ti qualifichi, se fallisci un obiettivo. Però ti posso dire questo, tu hai detto solo la Juventus, in realtà bisogna anche dire che l'Inter ha fallito due obiettivi, Nico Paz e Palestra. Hanno offerto tanto, però l'Inter li ha falliti entrambi. Nico Paz è rimasto sempre ancora col diritto di ricompra, mi pare, da parte del Real Madrid, però insomma non sono andati all'Inter, quindi non è solo la Juventus. Allora Claudio da Silvi Marina, che è in Abruzzo. Buonasera Quinti, se tutto questo, cioè Arbitropoli, fosse stato a discapito della

0: Noi saremmo già in eccellenza addirittura. In bocca al lupo per Andrea Agnelli, prevede un terremoto se gli daranno ragione, Claudio. Claudio, te l'ho detto, se dovessero dar ragione ad Andrea Agnelli, cosa che io vi posso dire, io prevedo questo, perché è arrivato proprio il momento di cambiarla la giustizia sportiva. Ci sta mettendo mano addirittura la politica, figuriamoci. E spero che ovviamente poi Malagò lo faccia. Significa una rivoluzione totale. Significa semplicemente fare le cose giuste, cioè i giudici devono essere terzi. Attualmente i giudici federali, e non riguarda solo la Federcalcio, tutte le federazioni sportive, ma noi parliamo di calcio, lo parliamo di Juventus, i giudici devono essere terzi, attualmente non lo sono, che è una cosa ridicola. È proprio anti-giustizia quello che accade nella giustizia sportiva. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali. Il discorso che ha fatto ieri Carnevali non fa una piega, mi sembra un discorso chiaro che non lascia spazio a chissà che tipo di interpretazioni, però io non dispererei più di tanto, cioè nel senso che comunque è vero che il Paris Saint Germain ha sparato alto e ha rifiutato un'offerta della Juventus, ma un'offerta deve esserci stata, insomma, quindi dei soldi ci sono per fare un'offerta.
0: Ma certo.
1: E magari non è quello che vuole il Paris Saint Germain, ma qualcosa in tasca ce l'hai, così come per quanto riguarda Moremovic, magari non arriverà a Torino, ma se andrà in Premier League,
0: Lezza.
1: Si legge, insomma, sembra orientato ad andare in Premier, qualche altra cosa in tasca ti tornerà, così come per Nico Gonzalez, che se vuole l'Atletico Madrid, al di là del possibile scambio con Sorloth, insomma, qualcosa anche da lì riuscirai a raccimolare,
0: certo.
1: Per cui insomma, spunti su cui poter costruire qualcosa in sede di campagna acquisti ce li abbiamo già, è che ci vorrà un po' di pazienza, perché poi bisognerà concentrarli bene i soldi.
0: Esatto. Però scusa Michele, perché ce ne abbiamo diversi. Sì, ho capito il discorso, hai ragione. Ma infatti, attenzione, qui non stiamo dicendo che la Juventus non ha soldi per fare mercato. La Juventus deve stare attenta a fare mercato, anche perché ha tanti esuberi, 6-7 credo, io non ne ho contati 6-7. Cioè, sulla carta, se la Juventus potesse, o meglio, tenterà, ma non so quanti riuscirà a cederne, ne dovrebbe cedere almeno 6-7. Io adesso i nomi li conosciamo, però non è semplice, ok? Così come c'è possibilità anche di incassare soldi. Ora arriveranno, credo che in serata, insomma, ormai è fatta per Moremo e Cializ, e quindi 20 milioni. È vero, la Juventus ha fatto un'offerta al Paris Saint Germain, quindi c'è la possibilità che la Juventus è senza soldi, però deve stare attenta, deve cedere innanzitutto, deve stare attenta, e dobbiamo fare sempre questi benedetti o maledetti conti col fair play finanziario, perché la Juventus ha avuto 6 milioni di multa subito per i 3 anni precedenti per aver sforato alcuni paletti, no, del fair play, e ce ne sono 14 condizionati, cioè se tu sfori i paletti verrai multato di nuovo, quindi bisogna fare attenzione, però aspettiamo. Io lo so, capisco che adesso vorremmo tutti un colpo, due colpi, però calma e sangue freddo, perché se rifacciamo gli errori del passato, veramente poi dobbiamo dire Carnevali è come Comolli, non lo sarà mai, Carnevali è come Giuntoli, credo sia diverso da Giuntoli, no? Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Angelo da Roma.
0: Angelo,
2: ma vi ricordate quando Conte diceva con 10 euro non ti puoi sedere al ristorante da 100 euro?
0: Sì.
2: Bene, dall'epoca a oggi le cose non sono cambiate, la società non è cresciuta, anzi è peggiorata. Basta seguire Colomani, vogliono 50 milioni, non è per noi, via Colomani, prendere Pellegrino, rifare il contratto a Vlahovic, perché è per forza, dobbiamo avere due punte di peso in alternativa. In porta non si raggiunge il Dibu Martinez, Perin primo portiere, Di Gregorio ottimo secondo. Per quanto riguarda Chessy, ha detto che la nostra offerta è inaccettabile, quindi la strada di Chessy è chiusa. Stesso discorso vale anche per il Dibu Martinez. L'Aston Villa ha dichiarato proprio che loro puntano sul Dibu Martinez.
0: Sì, l'hanno detto loro, però poi bisognerà vedere bene anche come stanno le cose, cioè se il giocatore ti dice voglio andare via, siccome sono Dibu Martinez 33 anni, sono campione del mondo in carica, comunque sono arrivato minimo in semifinale, perché se poi domani vince va in finale di nuovo e chissà, magari poi possono trovare un accordo, però se salta Dibu Martinez c'è un altro portiere, ragazzi, su questo non c'è dubbio. Quindi io mi auguro che Carnevali, con i soldi che voleva investire su Colomani e 20 milioni incassati, prenda Carnesecchi, rinnova con Vlahovic e poi ci sono uscite. Con le uscite completa la squadra, il portiere e la punta sono le priorità, Antonio. Beh, questo l'abbiamo detto, il portiere e la punta è chiaro che sono forse i primi colpi da fare, anche se poi è importante il centrocampo, perché dal centrocampo si costruiscono le squadre e quindi poi anche i successi, no? Però partiamo intanto da due punti importanti. Prima l'amico diceva Di Gregorio, buon secondo Di Gregorio, ve la dico tutta, Di Gregorio credo che abbia le valigie pronte già prima, dopo la sparata del suo agente, credo che le abbia già chiamato un tassì per farsele portare magari all'aeroporto, no? Ora gioco un po'. Poi ciao Quinti, ma se questo l'avevamo letto, sì se Fausto sul discorso 40 valutazione il mercato è un po' curioso, vai Fede.
3: Ciao Quinti, guarda Roma, scusa stamattina ti ho chiamato Vincenzo.
0: No, non ti preoccupare.
3: Il fatto di sentirti la mattina mi aveva impicciato il cervello.
0: Tranquillo.
3: Sì, è vero, noi chiamiamo i suberi tutti questi calciatori, ma alla fine poi in una rosa di 30 giocatori per noi 25 sono i suberi, no? E questo non può andare bene, nel senso che molti calciatori abbiamo l'obbligo anche di recuperarli, perché altrimenti poi continuiamo ad aggiungere nuovi tasselli, non riusciamo a vendere i giocatori. Non abbiamo venduto nessuno, zero cessione finora, quindi è il caso che Spalletti, anche invece di chiedere 7-8 elementi, pensi a come valorizzare quelli che è rosa.
0: Sì, tutto vero questo, Leonardo, perché sarebbe la cosa più importante, per esempio, no? Si parla di provare Spalletti, provare Douglas Luiz, qualcuno dice addirittura Artur. È chiaro che a Spalletti gli diranno: guarda, ne abbiamo 7 da vendere, però è difficile venderli tutti, ok? Per esempio Artur 6 milioni in bilancio, quindi come cartellino si trova sicuramente un club che ti dà 6 milioni, ma a 5 milioni, se non ricordo male, di ingaggio. Il problema di questi esuberi sono gli ingaggi. Tu dici cerchiamo di valorizzare, però alcuni già hai capito che non sono da Juventus, a meno che voi non mi diciate a Kop Merz diamo, che è il terzo anno, sarebbe Kop Merz, ragazzi, mi dispiace, ma non è da Juventus, ma non tecnicamente, di testa, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo fatto prima il discorso. David non è scarso, non è mediocre tecnicamente, ma intanto vorrei capire perché non ha giocato da numero 9, anche se è stato messo da centravanti. Può fare la seconda punta? Forse, non lo so, discorso tattico, ma mentalmente anche lui ha dimostrato di essere disconnesso dal contesto, perché ha fatto degli errori spesso gratuiti che non dipendono dalla questione tecnica, ma probabilmente da una questione mentale. Due, Openda vogliamo parlarne, vogliamo anche provare a valorizzare Openda, ma Openda io non ho capito nemmeno che tipo di calciatore sia, guardate che vi dico. Ora vediamo che magari qualche squadra lo vuole, sembra, il Lens mi pare, da dove peraltro è decollata la sua carriera, vediamolo, ovviamente dovrà darlo in prestito, però purtroppo la Juventus deve cedere proprio alcuni calciatori. Chi vuoi provare Douglas Luiz? Spalletti lo proverà, vediamo se già sabato, però poi sono sempre dei test estivi, però pare che voglia provarlo, magari. Ragazzi, io sarei contento se Douglas Luiz risultasse un giocatore adatto al gioco di Spalletti, sarei contento, perché sarebbe un acquisto in più che tu non paghi, perché è tuo, figuriamoci. L'ultimo, dai, poi ci salutiamo.
4: Se permettete, ieri ho detto il nome Pinamonti, mi dispiace, l'ho detto così.
0: Vabbè, dai, caso, come esempio, modo, certo, diciamo, certo.
4: Anche da non conoscente mi sono fatto ululare addosso ieri a Radio Bianconera, ho detto il nome Pinamonti, mi sono fatto ululare,
0: ma da chi?
4: Questo pure è il problema.
0: Boh, non so.
4: Dobbiamo vedere pure in che dimensione siamo.
0: Ok, Va bene, grazie, ci siamo, abbiamo capito il tuo discorso, però non tanto ululato qua, ognuno fa i nomi che vuole, ragazzi, ci mancherebbe altro, dai. Vi ribadisco, diciamo che potrebbe essere quasi la notizia del giorno, rispetto al discorso Juve, perché Moremo, Cilic, ci siamo, 40 milioni andranno nelle casse del Sassuolo, che 20 assegnino da 20 milioni o bonifico, facciano un po' loro, li dovranno girare alla Juventus, che avrà il 50% rispetto alla vendita di questo calciatore. Questo è un po' il succo del discorso. Caro Federossi, siamo giunti al capolinea, questa sera la vedi la partita? Francia-Spagna no, non niente, non gli interessa proprio il calcio, beato te, guarda, che almeno non ti avveleni. Grazie a te Fede, come al solito, grazie a tutti voi, domani 19:21, stesso posto e stessa ora. Buonasera.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Ben ritrovati, eccoci qua un altro pomeriggio insieme. Cerchiamo di portare noi l'entusiasmo, la gioia, il divertissement, perché oggettivamente diciamo che dal mercato non arrivano notizie positive o comunque notizie che ci fanno sorridere, perché insomma sapete della doccia gelata che è arrivata alla Juventus, da capire poi, da interpretare riguardo la questione di Bu Martinez. Per quanto riguarda la dirigenza della Aston Villa, il capo massimo della Aston Villa ha detto praticamente lui non si muove da qui, è un nostro giocatore, resta alla Aston Villa, contiamo tanto su di lui, sulla sua esperienza eccetera eccetera, e quindi sarà il nostro portiere anche nella prossima stagione. Ora, da capire se questa è l'ennesima trattativa che sfuma, da capire se è un modo da parte della Aston Villa di tenere alto il costo del cartellino del giocatore, se è un modo di impedire eventualmente al giocatore di andare a interferire nella trattativa, quindi magari esponendo quello che può essere un suo indice di gradimento e chiedere alla Aston Villa appunto di abbassare le pretese. Insomma, sono tanti gli aspetti che dobbiamo cercare di capire, e tanti gli aspetti che ci devono portare all'indizio se questo è un addio che possiamo dare a Dibu Martinez oppure no. C'è la possibilità naturalmente che sia anche un po' una sorta di risposta al fatto che la Juventus non voglia alzare più di tanto le pretese, c'è da fare il ragionamento che comunque più di 10 milioni neanche io onestamente li darei. Però poi dopo, qual è il piano B? È Vicario il piano B? A che punto si è con la trattativa su Vicario? Come stanno procedendo queste trattative? Io posso capire che molti di voi sono un po' delusi. E vi dico la verità, l'ho scritto nell'editoriale che leggerete poi già dopo la mezzanotte di oggi su Bianconera News. Comincio a essere un po' preoccupato anche io, per carità, pronto ad essere smentito, anzi desideroso di essere smentito da quelle che saranno le decisioni prese dalla nostra società, però per adesso Nisba, come si dice, per adesso di fatto è chiuso per Ecator, attaccante sicuramente di prospettiva che magari potrà fare bene, perché no, però non è assolutamente il colpo che ti aspettavi alla Juventus. Certo, sapevamo che l'approdo in Europa League invece che in Champions League ti faceva abbassare le possibilità di spesa, ti abbassava anche la pill, a differenza di quello che diceva con una certa prosopopea come lì quando parlava di una Juventus ambita al di là della competizione di appartenenza. La Juventus è sempre ambito, sia chiaro, però ci sono tanti giocatori, soprattutto quelli che magari ti puoi permettere in questo momento, quindi quelli diciamo che arrivano sulla trentina eccetera, che vogliono magari giocarsi anche le ultime possibilità di vedere la Champions League, o magari giovani talenti che già non ti puoi permettere in Champions League, vogliono sempre esserci. Quindi quello è uno scenario nel quale un giocatore di grande livello ci vuole stare, che lo può portare a dire alla Juventus: riparliamone quando sarete in Champions League. Sapevamo anche che gli errori delle dirigenze passate sarebbero poi ripercossi pesantemente sul mercato di questa stagione, perché fin quando tu non riesci a cedere David, non riesci a cedere Openda, non riesci a cedere lo stesso Di Gregorio, non riesci a cedere magari Kelly, non ti arriva l'offerta importante per Bremer, non arrivano più offerte per Cambiaso, non riesci a cedere con Miners, il più grande errore che hai commesso, non ti arrivano offerte significative per nessuno, non riesci a piazzare neanche Azic, Miretti, Rui, quei giocatori che Caballo, quei giocatori che ti permettono di fare un minimo di cassa, e questo complica ulteriormente i piani, e questo significa gli errori del passato. Ve ne aggiungo un'altra: paradossalmente quello che poi va bisogna dire è che la cassa la Juventus rischia, in senso positivo, di farla con l'unico giocatore che non è suo, cioè Muharemovic. Il Sassuolo pare sia vicino alla cessione di Muharemovic al Leeds, o comunque in Premier, con squadre che si stanno anche stanno affrontando un'asta che però pare sia stata vinta definitivamente dal Leeds, e quindi la cessione di Muharemovic al Leeds per 40 milioni permetterebbe alla Juventus di incassare i famosi 20 milioni. Questa era la mossa, diciamo, da un lato intelligente, che avevamo apprezzato quando abbiamo raccontato che se magari il Sassuolo ti chiedeva troppo per il giocatore e tu non eri convinto, tanto valeva cederlo, farlo cedere al Sassuolo, incassare i 20 milioni e poi spostarli altrove. Dove possono essere spostati i 20 milioni che la Juventus andrà a incassare eventualmente da Muharemovic? Per il Dibu Martinez? Ma 10 milioni non basteranno, probabilmente ne chiederanno 15. Ne spendereste 15 per il Dibu? Io a questo punto, preso per il collo, ci andrei, e vi spiego anche perché. Possono essere aggiunti nella differenza che c'è tra la proposta della Juventus 38 fino ad arrivare a 40 per Colomani e la richiesta del Paris Saint-Germain di 45 milioni? In teoria ce la fai, però anche lì siamo sicuri che quella spesa vale la candela? Cioè 45 milioni per Colomani, ne puoi trovare qualcun altro, un po' come quando l'anno scorso Comolli piazzò, acquistò a 45 milioni pagati in parte, in grande parte quest'anno, e quindi già un cash che abbiamo dovuto, che l'Avenza ha dovuto cacciare in questa stagione, pagato 45 milioni, laddove il Napoli per 50, con un prestito oneroso a prezzo basso, aveva preso Højlund, che comunque rispetto a Openda sicuramente avrebbe reso molto di più. Quindi è il caso di investire queste enorme cifre per arrivare eventualmente a Colomani? Anche lì ci pensi, ok? La utilizzo per andare a prendermi Lukumi? Siamo sicuri che può essere l'investimento giusto? A me piace, tutto sommato ci piace, ma poi se non riesce a vendere gli altri difensori diventa un difensore in più, di troppo quasi, se vogliamo, e quindi l'emergenza non arriva lì. Vuoi andare a prendere il centrocampista? Con 20 milioni ovviamente il centrocampista non te lo vai a prendere, e non puoi utilizzare nemmeno quel cash per pagare ingaggi mostra a Kessié e il Goretzka di turno, che hanno chiesto ingaggi importanti, e quindi a quel punto non converrebbe puntare su di loro. Dunque, qual è lo scenario allora? Qual è l'altro errore che probabilmente si sta commettendo in casa Juventus? Vi dico la mia sensazione, poi cominciamo a darci, anzi, buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi che in cabina di regia, perché così ci cominciamo a salutare. Allora, l'altro errore che secondo me, che è una strategia che poi alla fine non sta funzionando, non sta pagando, è legata inevitabilmente a questo muro contro muro. Il muro contro muro, per esempio, utilizzato con Vlahovic, non da questa dirigenza, da quella precedente sicuramente, che non ha portato a nulla, e io dico va bene così. Il muro contro muro col Paris Saint-Germain, nel dire noi più di così non possiamo alzare, cambiamo eventualmente strada. Come vedete, le pretese non si sono abbassate, e questo muro contro muro rischia anche di perderlo. Il muro contro muro con l'Aston Villa per Dibu Martinez: voglio 15 milioni, 20 milioni, no, te ne possiamo massimo 10, no, me ne devi dare almeno 12, no, massimo 10. E come vedete, poi esce allo scoperto l'Aston Villa e ti dice: guarda, non è neanche sul mercato, lascia perdere. Se vogliamo, l'unica trattativa, il muro contro muro per Lukumi, le richieste da 28 milioni, che era la clausola valida credo fino al 10 agosto da parte del Bologna, e la volontà della Juventus di non arrivare a quella clausola, ma di aspettare che magari quella data del 10 possa passare e puntare a vedere se il giocatore è ancora libero di prenderlo di meno. Però intanto il Bologna non ha voluto affondare il colpo Mermiretti, si incancrenisce anche lì il rapporto, questo muro contro muro neanche è andato bene. Tant'è che l'unica occasione in cui la Juventus potrebbe non fare muro contro muro potrebbe essere l'unico giocatore prendibile in questo momento, che è Pellegrino dal Parma. Anche lì il Parma ha dettato le sue condizioni e anche giustamente, mi verrebbe da dire che poi ognuno le detta, onestamente non ha chiesto un prezzo elevatissimo, 20 milioni la richiesta, non ha sparato 40, la classica cifra che appena si presenta alla Juventus, mi dai un caffè 40 milioni, voglio quella 40 milioni, invece in questo caso 20 milioni tutto sommato fattibile, ma il Parma ti ha detto sì, però li voglio sull'unghia, cioè tutti e subito, senza il classico prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto, e che ci servono adesso, quindi la Juventus che magari considera Pellegrino un attaccante in più da prendere e non vorrebbe ascrivere già al bilancio di quest'anno questa spesa, ma scriverlo magari al bilancio successivo in modo da conservarsi la spesa per un grande attaccante, quello che riesce a prendere in questo momento, si presenta con la richiesta del prestito con obbligo, ma il Parma gli ha detto: se vuoi 20 milioni te lo impacchetto, te lo porti, noi però abbiamo fretta di chiudere perché dobbiamo trovare eventualmente il sostituto appunto di Pellegrino. E lì se la Juventus attiva di nuovo questa sua modalità muro contro muro, secondo me trova ancora una volta pane per i suoi denti e non riesce a sfangarla. Allora, qual è lo scenario? Aiutatemelo a dire voi, perché secondo me bisogna essere un attimino più attenti, precisi. La pazienza è giusta, quella che vuole avere Carnevali sul mercato, perché poi andare troppo d'impulso, andare troppo lì a lavorare, a accontentare le richieste dei vari club per determinati giocatori può essere anche controproducente, perché commetteresti lo stesso errore che di fatto hai commesso nelle passate stagioni, quando hai strapagato Pendà, quando hai strapagato con Miners, quando tutto sommato hai pagato tanto anche Nico Gonzalez, per come poi l'abbiamo visto in campo, per come hai pagato, strapagato tanti giocatori che poi non hanno avuto quella resa. E allora il ragionamento eventuale di da parte di Carnevali di poter dire: sai che c'è, io cerco di avere pazienza, detto le mie regole, se questi soldi non bastano, visto che per me quel giocatore ha quel valore, andiamo su un altro obiettivo. A me sta benissimo, però bisogna anche inquadrarli gli altri obiettivi. Quali sono? Perché l'altro obiettivo, se è Sorloth, si può andare anche ad affondare il colpo, secondo me, già in questa settimana. Ecco, io mi aspetterei, mi piacerebbe essere smentito nelle mie preoccupazioni vedendo domani una Juventus che all'improvviso va a chiudere per Sorloth, il Sorloth di turno, e magari andava a prendere anche Pellegrino. Ci abbiamo mollato Colomani perché ci chiedevano troppo, noi abbiamo raggiunto la cifra che ritenevamo essere quella giusta per il giocatore, di più non lo valutavamo, con tutto il rispetto per il giocatore, però siamo andati su altri profili. Ma li chiudi, perché se si continuano ad aprire ulteriori finestre, a fare ulteriori nomi, e poi si continuano a portare avanti strategie a muro contro muro, a lungo andare, senza riuscire poi a portarle a casa, chiaramente diventa complicato. E Spalletti in questo momento si trova a lavorare di fatto con lo stesso gruppo che ha avuto a disposizione nell'anno scorso, con un Hecator in più, con qualcuno che è ritornato dai prestiti, con uno Jegrova che abbiamo visto bello carico, pimpante, che ha anche detto: non vedo l'ora di partire, stessa fame, stesse ambizioni, quali, mi verrebbe da dire, visto che l'anno scorso in tanti camminavano in campo, comunque non riuscivano ad affondare il colpo laddove li dovevano affrontare. Però la situazione è questa qua. Abbiamo visto uno Spalletti, ne parlavo anche oggi pomeriggio con il direttore Paolino, con le maniche lunghe per coprirsi evidentemente tatuaggi che non avrebbe dovuto farsi, ma che si è fatto, anche molto severo, lungimirante, sta lì a guardare la squadra, a prepararla, e questo sicuramente è un aspetto importante, che questo è il lato positivo da guardare. Un allenatore che può partire sin dall'inizio, quindi preparando la stagione con la sua metodologia, con i suoi allenamenti, per far sì che sia pronta poi a partire nei gli uomini che ha per adesso a disposizione. Le amichevoli, ve l'abbiamo detto, sono, lasciano il tempo che trovano sostanzialmente, perché ci saremmo aspettati magari una preparazione più lunga piuttosto che vedere la squadra scendere in campo già praticamente tra 4 giorni. E allora, a proposito di questo, delle amichevoli, completando questi discorsi iniziali, poi ci dedichiamo ai vostri messaggi, la Juventus ha reso noto che anche sul suo sito internet e quindi sulla sua app sarà possibile vedere in chiaro le partite. Il 18 luglio, lo ricordiamo, alle 15.30 si parte con Basilea-Juventus, la sfida del 25 luglio contro il Liegi, poi Juventus-Nizza il 31 luglio, il 5 di agosto sarà la volta di Juventus-Chelsea, poi io partirò in vacanza, cederemo la palla ad Alessandro Santarelli con il nuovo format di colpo di tacco che si prepara a partire, 8 agosto alle 12 Juventus-Inter, già prima sfida di un certo livello, poi Juventus-Palermo l'11 agosto e poi la sfida in famiglia classica Juventus contro la Next Gen del 17 agosto alle ore 18, quando saremo a ridosso dell'inizio della stagione, speriamo con un mercato che possa nel frattempo aver regalato alla Juventus qualcosa di positivo. Vedo che già state preparando tanti nomi su quelli che possono essere gli obiettivi su cui la Juve deve andare, quindi ditemi, intanto ve lo comincio a dire qua, ditemi il vostro piano B per quanto riguarda l'attaccante, piano B per quanto riguarda il portiere, e un piano A per quanto riguarda il centrocampo, perché lì c'è anche da trovare una soluzione. Questi tre nomi vi chiedo, ditemi quali sono i vostri piani, considerando sfumato, ma poi vedremo, l'affare di Bu Martinez, considerando sempre freddo la pista Colomani, considerando che a centrocampo ci serve assolutamente un uomo che sia di talento o di forza fisica. Ditemelo, vi aspetto, nel frattempo ci sentiamo alla prima nota vocale, vai.
8: Buonasera Vincenzo, sono Daniele da Roma.
7: Ciao, ciao Daniele.
8: Allora,
7: ciao.
8: Io cioè, non sono deluso di questa situazione. Cioè, nel senso, ti spiego, sono amareggiato, ma non deluso, perché me l'aspettavo, perché questa è una situazione che ci portiamo da anni avanti così. Sono stati spesi tantissimi soldi e con acquisti che non hanno reso come dovevano rendere, o sono acquisti sbagliati, o non hanno reso per qualche motivo, o perché non c'è stata, come si dice, bastone e carota, e allenatore preparato e tutto il resto. E adesso noi ci ritroviamo con questi, purtroppo rimarranno questi. L'unica cosa che faranno, secondo me, uscirà uno e ne entrerà un altro, ne uscirà qualcuno e ne entrerà qualcun altro, ma se non escono, non entrano giocatori, è così, ragazzi, facciamoci una ragione. Dobbiamo solo sperare che questi giocatori, ma io penso che Spalletti anche lui si stufi, e quando è novembre, dicembre già cominci a storcere la bocca.
7: Questo è il pensiero del nostro amico, che io condivido tantissimo, tant'è che è quello che vi abbiamo raccontato. Daniele da Roma, giusto, non ricordavo, no. Allora Daniele, io la penso molto come te, ma del resto è un po' quello che ci siamo raccontati in questi mesi, no? Il fatto che comunque quando hai, e l'ho messo nell'elenco iniziale quando ho detto gli errori del passato, delle passate programmazioni, David è un errore della passata programmazione, Openda è un errore della passata programmazione, Di Gregorio con Miners, Nico Gonzalez sono errori delle passate programmazioni. Questi errori si trasformano, come dici tu, come abbiamo sempre raccontato anche su queste frequenze, in valori che non rappresentano un valore tecnico in campo, perché non hanno funzionato, ma hanno un valore economico perché li hai pagati. Allora, fatta eccezione per il David di turno, che se vendi fai plusvalenza comunque perché l'hai presa a zero, però devi piazzare un giocatore che da te guadagna 6 milioni, quindi se arriva un club che lo vuole acquistare, prima di tutto si parte da una base di 6 milioni e devi accontentarlo. Uno, con Miners l'hai strapagato ed è difficile da piazzare, Nico Gonzalez l'hai pagato tanto, l'Atletico Madrid lo vuole, lì già si riesce a trattare ringraziando che l'Atletico Madrid lo vuole. Openda abbiamo raccontato più volte che è un giocatore praticamente invendibile, più facile da cedere eventualmente in prestito, e quindi, come dici giustamente tu, cosa che ribadiamo spesso anche io e Ale, se non vendi non compri, però è altrettanto vero che devi, secondo me, a un certo punto, è vero la pazienza, devi cominciare ad accollarti qualche rischio. Quindi se c'è la possibilità di chiudere per qualcuno e devi cominciare a dare anche dei segnali, devi cominciare anche a fare quell'acquisto che dice guarda devo vendere, però intanto uno prendo e me lo porto a casa. Hecator per esempio è stato un colpo, è stato preso, portato a casa, comunque l'hai pagato 15 milioni e mi sta anche bene, però bisogna cominciare a cercare di chiudere le trattative, perché altrimenti non le puoi neanche aprire. Perché se il ragionamento fosse, vengo a quello che hai raccontato saggiamente tu, io non mi muovo sul mercato d'ingresso perché non, se non vendo non posso comprare, e ripeto lo condivido, allora io non posso nemmeno portare la trattativa allo sfinimento, non perché si arrivi alla cifra che io posso spendere, ma perché si temporeggi il tempo che io possa vendere un giocatore, perché altrimenti diventa un muro contro muro, torno a quello che ho detto prima, inutile, perché ti porta a perdere. E quindi questo fa capire che è un gioco ad incassi complicato. Poi sono d'accordo anche col finale, Daniele, del tuo pensiero, dobbiamo essere pazienti e farci una ragione, però chiaramente io nel frattempo ho raccontato quelle che sono le mie perplessità e le mie preoccupazioni su un mercato immobile, che non significa soltanto che non funziona in sede di acquisto, ma proprio che non funziona anche in sede di cessioni, perché se non cedi non compri, se non cedi non fai mercato, sei immobile. Se resti così, onestamente l'anno prossimo qualche giocatore secondo me Spalletti lo rivalorizzerà sicuramente, ma tutti la vedo un po' complicato, e se gli altri si rinforzano per te diventa ancora più dura, quindi auguriamoci naturalmente che si sblocchi qualcosa. Altra nota vocale, poi leggo un po' i testuali.
9: Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora,
7: qui Alex, ciao.
9: Questo mercato è dedicato a tutti quelli che speravano di finire sesti, così
7: bravo,
9: potevamo
7: rifare
9: di nuovo la squadra, è quello che è. Eravamo messi malissimo prima quando entravamo in Champions, adesso con le briciole che abbiamo dove vuoi andare? L'ennesimo schiaffo in faccia dalla Aston Villa, che ovviamente dopo un po' si rompe anche le scatole. Io l'unico di questi nomi che avrei preso era veramente il Dibu Martinez, Colomani 40 milioni di follia e tutti Lukumi 28, ma neanche sotto tortura. Però Dibu secondo me, non dico che li vale tutti, però dai 15 milioni, se ti chiedono 13-14 daglieli, è forte, a grinta e esperienza, basta.
7: A grinta e esperienza e basta, e sono d'accordo sul fatto che molti dicevano ma sapete che c'è di nuovo, ma io a volte sono litigato pure col pelato che mo non c'è alla mia destra, quando diceva vabbè a sto punto arriviamo in Europa League e basta, ma dicevo sì, però poi dopo ovviamente lo diceva anche lui insieme a me, a tutti quanti voi, è chiaro che se arrivi in Europa League e non vai in Champions League poi devi abbassare il tiro e hai ancora più difficoltà, quindi condivido tantissimo il messaggio di Alex. Allora ne sono arrivati tanti di testuali, comincio a leggere sempre che riesca. Allora, a riattivare la messaggistica che mi si era un attimo bloccata, poi vi ricordo nel frattempo che avremo Andrea Valentini alle 17.35 e forse alle 18 vi riesco a fare una sorpresa per farci una chiacchierata fatta bene con un nostro carissimo amico che ci manca da tanto tempo. Allora, un po' di messaggi. Certo che passare da Lewandowski a Salah, Pellegrino fa venire un po' la depressione, dice Stefania da Roma, che a questo punto mi tengo Vlahovic, che non hai però Stefania, perché Vlahovic ce l'hai. Quindi in teoria in questo momento c'è David Openda, Milik peraltro struggenti le sue parole, che ha raccontato un po' quello che è il grande momento di difficoltà mentale ed emotiva che ha vissuto per i tanti infortuni. Ciao Vincenzo, è vero che per i primi due direttori sportivi hanno lasciato le macerie, ma qui mi sembra che Carnevali si deve rivolgere alla Compass per accumulare un po' di soldi, voglio essere fiducioso ma ogni giorno che passa questa fiducia viene meno, tu che ne pensi Francesco da San Giorgio a Cremano? Francesco, che mi fido, come ho sempre detto, di Carnevali, non metto più la mano sul fuoco su nessuno dopo averla messa su Giuntoli in particolare, poi su come lì abbiamo cominciato a capire, non da subito ma piano piano, che quadro stava venendo fuori. Carnevali ha una grande esperienza, Frederic Massara ha una grande esperienza, Ottolini è comunque molto bravo, e secondo me loro sono i primi che vogliono fremono dentro di loro e vogliono cercare di chiudere qualcosa, e ho anche la sensazione, questo l'ho detto giorni fa e non la cancello questa sensazione, che c'è un nome che verrà fuori all'improvviso e che ci lascerà tutti quanti a bocca aperta, ma è una sensazione non appoggiata su fatti, sia chiaro. Allo stesso tempo però, chiaramente, come ho detto prima, vedere porte che si continuano a chiudere in faccia un po' ti fa preoccupare, perché comunque siamo al 14 di luglio, è cominciato il ritiro, tra 4 giorni la prima amichevole e tu di fatto non sei riuscito ancora ad andare a dama né con cessioni né con acquisti. Povero Spalletti, rischia di fare una figura becera, non gli rimane che abbandonare questa barca piena di buchi, pronta ad affondare. Elkan, tutto ciò che tocca viene distrutto, dice il nostro amico. Beh, secondo me Spalletti sì, sicuramente ovviamente non è felicissimo, e secondo me poi la sua, come posso dire, mediazione per andare a convincere David ad andare via sarà fondamentale, così come sarà fondamentale la sua mediazione su tanti giocatori sui quali non punta, e gli farà capire che è meglio che cambino aria per il bene loro e per il bene della Juventus. Poi ovviamente quelli, se guadagnano dei soldi e non hanno altre offerte, da te non si muovono. Openda l'abbiamo preso perché non abbiamo voluto spendere la stessa cifra per Colo, grazie Comolli, dice Severino da Valcamone, che ricorda anche questo aspetto abbastanza inquietante. Poi ciao Vincenzo, sono Gianni da Düsseldorf, scusa, volevo sapere se Ottolini fa parte ancora della società, perché sento parlare sempre di Carnevale e Massare, Spalletti e Ottolini, niente Spalletti a quanto sembra fa il direttore sportivo, non più allenatore. So se è provocatoria la tua domanda, Gianni, però in realtà sì, Ottolini lavora, però ci sono delle figure dirigenziali che tendono a non apparire, ma è anche giusto che sia così. Carnevali lo vedrete molto di più, lo state sentendo già molto di più rispetto a quanto non faceva Giuntoli, a quanto non faceva Comolli. Massare e Ottolini fanno parte di quella dirigenza che lavora all'oscuro. Spalletti è quello che è l'allenatore, che comunque qualche idea la deve dare per cercare magari di essere anche un po' accontentato. Purtroppo non prenderemo i nomi che circolano ad arte, non ci sono le risorse, siamo ridotti a sperare che Sassuolo venda bene Muaremovic, giocheremo con gli stessi alla passata stagione, con l'aggiunta dei prestiti che ritornano, rassegniamoci, saremo da quinto o sesto posto, dice Michele da Cosenza. Vittorio dice personalmente prendere Vicario, andiamo avanti con quelli che abbiamo, parlando chiaro, però soprattutto farli sudare e correre, quando hanno finito non devono avere nemmeno la forza di tornare a casa. Vittorio, bella la tua riflessione, poi ci sentiamo una nota audio, ci fermiamo e vi rilancio il quesito che vi ho già mandato. Bella la tua riflessione, perché mi riporta intanto al discorso che Carnevali ha fatto alla squadra. Ora uno magari, lo so che molti di voi diranno, sì vabbè, ma che parli a fare, sono chiacchiere, quei giocatori quelli sono, il carattere quello è, non cambi niente con una chiacchierata. E un fondo di verità su questo tipo di ragionamento c'è anche, volendo. Però credo che siano stati fatti dei discorsi molto chiari sul senso di responsabilità, che serve anche a stanare quei giocatori che evidentemente non riescono ad avere più la percezione di che cos'è la Juventus. E quindi secondo me patti chiari, amicizia lunga diventa importante. Chiaro che io posso anche pensare che un giocatore non valga quanto la Juventus meriti, ma se non lo riesco a vendere da me resta. Però mettere le cose in chiaro con il gruppo, farli allenare fino a perdere il fiato come deve fare Spalletti, sono già dei segnali importanti per ricostruire un'identità di squadra con quelli che hai, aspettando i colpi dal mercato. Ultima nota vocale, poi vi lancio un quesito e ci fermiamo.
10: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
7: Ciao Paolo.
10: È terribile quello che sto sentendo. Rimarremo questi, non c'è una lira. Purtroppo alcuni giornalisti nella radio romane, che a te non piacciono, neanche a me, ho sentito un certo giornalista, un certo Damascelli, che non è propriamente uno juventino, anche se dicono che lo è, che aveva pronosticato già in tempi non sospetti che non avrebbe fatto mercato per 2 anni. Mercato noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo sbagliato completamente, ma le previsioni che non c'è una lira di questo ridimensionamento a tutti i livelli, lo stiamo vedendo e lo sta assaggiando sulla sua pelle il signor Carnevale. Rimarremo questi, solo al pensiero di vederlo solo in amichevole di Gregorio, mi viene freddo allora, con questa calura che c'è adesso.
7: Nostro amico racconta e rappresenta l'anima più pessimista e diciamo arrabbiata, se vogliamo delusa, ecco forse meglio come termine, della tifoseria juventina. Mi piace anche chiudere però questa prima mezz'ora col messaggio di Marco da Latronico, che dice: io penso che Carnevale abbia una strategia, non può essere altrimenti, ed è a questo che mi appoggio, Marco, e sulla base di questo vi chiedo: se non fosse Dibu, qual è il portiere sul quale puntereste? Se non fosse Colomani, qual è l'attaccante sul quale puntereste? A centrocampo, qual è la vostra idea principale per rafforzare seriamente il centrocampo della Juve? Fatemi questi 3 nomi, al ritorno ne parliamo anche con Andrea Valentini, a tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Siamo tra poco in collegamento con Andrea Valentini, ma nel frattempo mi piace cominciare dal messaggio di Silvia, che ringrazio come sempre, intanto perché ci segue e poi per i messaggi sempre molto intriganti che ci manda, anche perché tocca il tasto Spalletti, che è un tasto che state toccando in tanti, e poi dopo magari ci chiariremo un po' su questo aspetto, perché se c'è qualcuno che proprio ce l'ha con Spalletti, sta un po' venendo fuori, nel senso che quasi come dicesse si dovrebbe dimettere, speriamo che se ne vada, è una roba folle, perché poi lui è parto dal messaggio di Silvia e poi vi spiego la verità. Silvia dice: mi dispiace, ma il discorso che Spalletti non sia felice dovrebbe abbandonare mi urta proprio, anche se al momento del rinnovo gli sono stati promessi degli acquisti. Spalletti stesso è responsabile, seppur in parte, del fatto che non abbiamo raggiunto il quarto posto, quindi non è nella posizione di pretendere, e lui lo sa benissimo. Il suo fastidio per il mercato è relativo, perché lui stesso sa di aver fallito e conosce perfettamente la situazione economica della società. Silvia, hai detto una grande, grande verità. Te la posso sottoscrivere, non perché lo penso, ma perché lo so, perché abbiamo avuto la possibilità di io ho un amico che è un addetto ai lavori, sta a Firenze e si è trovata a chiacchierare con Spalletti. Tra l'altro mi ha spoilerato questa chiacchierata proprio sull'altra emittente TMV Radio, e lui, scherzando con i colleghi di Firenze, disse: mi avete rovinato l'estate. Loro: perché? Perché ci avete battuto e quella vittoria ci è costata cara. E i colleghi di Firenze gli dissero a Spalletti: sì, vabbè, però hai pareggiato anche in casa col Verona. E lui, naturalmente, là col sorriso che diventava più amaro, tornando serio perché era una battuta, ha detto: lo so, sono consapevole, io sono arrabbiato con me stesso per non essere riuscito a portare la Juventus in Champions League. Quindi torno al messaggio di Silvia: Spalletti è il primo che sa di dover dimostrare, è il primo che sa di dover trasformare qualcosa che non ha funzionato, è anche il primo che naturalmente ti chiede una mano alla società, perché l'anno scorso a gennaio non è stato accontentato, quindi ci sta. E non dimentico neanche la famosa frase di Spalletti quando disse: il bravo allenatore è quello che riesce a farsi comprare i giocatori. Quindi magari in qualche modo ha mandato anche un indizio alla società, però è altrettanto vero che lui sa di essere, avere delle responsabilità e sa di voler lavorare in modo da andare a restituire ai tifosi della Juve e alla storia della Juve quello a cui è stato sottratto l'anno scorso. Ciao Andrea Valentini, ben ritrovato.
11: Ciao Enzo, come stai?
7: Bene,
11: grazie dell'invito.
7: Bene. Cioè, a parte il caldo, quindi quando stai all'aria condizionata stai sempre bene, mi preoccupa solo quando esco da qua, diciamo, il problema. Caro Andrea, siamo però chiaramente nella fase della riflessione, in questo momento anche un po' barra preoccupazione, perché c'era da lavorare molto sulla squadra della Juventus. Intanto si è partiti con questa nuova dirigenza. Allora, siccome non ne ho parlato con te, ti chiedo se è una dirigenza che finalmente puoi considerare da Juventus, quindi con Carnevali, Ottolini che lavora con Frederic Massara e Chiellini, è finalmente una dirigenza da Juve o hai qualche remora?
11: Allora, diciamo, Carnevali lo conosco abbastanza bene, è una persona che negli anni si è fatta ben volere, si è fatta anche un nome, faceva tutt'altro di lavoro, e diciamo che ha lavorato molto molto bene a Sassuolo, senza pressioni. Ora ovviamente c'ha l'esame, diciamo, di maturità, no? Deve dimostrare. Quindi sono fiducioso verso di lui, verso la sua riorganizzazione, come lo sono sempre stato anche negli anni precedenti. Qui purtroppo nel mondo Juve siamo un po' peggiorati da questo punto di vista, non ne perdoniamo più una. Io già mi vedo al secondo pareggio, già grandi discussioni, grandi carnevali out o quant'altro. Quindi io invito tutti i colleghi tifosi ad avere un po' più di pazienza, Perché secondo me con Spalletti abbiamo iniziato a vedere un minimo di luce e quindi dobbiamo avere fiducia nel progetto e remare tutti nella stessa direzione.
7: Io condivido molto, infatti abbiamo sempre detto che le parole d'ordine devono essere pazienza. Ti chiedo però, senza entrare nello specifico delle trattative, la Juventus vuole Colomani a tutti i costi, è la terza dirigenza che cambia, la terza dirigenza che vuole Colomani. Il Paris Saint Germain alza il prezzo, adesso Carnevali alza il muro e dice no, non voglio arrivare a quelle cifre, quindi o ci vengono incontro oppure andiamo su altri obiettivi. La Juventus vuole il Dibu Martinez, l'Aston Villa fa il prezzo, la Juventus prova ad arrivare incontro, ma quelle cifre richieste dall'Aston Villa dice no, e l'Aston Villa alza il muro e dice Dibu è incedibile, non va da nessuna parte. Stesso discorso si può fare per Lukumi, insomma. Questo muro contro muro che sta portando avanti Carnevali è un muro contro muro giusto o secondo te può a un certo punto diventare controproducente? Detto che poi a volte andare muro contro muro è anche una necessità, perché è un po' come quando tu, so se hai fatto il fantacalcio qualche volta, comunque quando tu resti con pochi soldi, c'è l'attaccante che ti piace, ti spingi fino al massimo, quando finisci i soldi dici io più di questo non posso.
11: No, ma il muro contro muro è un po' dettato da, secondo me, da due fattori. Il primo è di bilancio, dove la Juve ha dei paletti, dei parametri da dove rispettare, anche perché devono esserci delle recessioni che ad oggi ancora non ci sono state, che è la cosa più difficile. Di conseguenza anche lo trovo anche corretto per non farsi un po' prendere per i fondelli e per non buttare soldi che in passato abbiamo, nel recentissimo passato abbiamo speso o sperperato in maniera un po' così un po' veloce, un po' frettolosa. Quindi su Colomoni per me è corretto, nel senso che se quelle sono le richieste, noi non sono d'accordo con la dirigenza, le trovo troppo pretenziose. Dibu Martinez uguale, non stiamo parlando di Yashin, è un ottimo portiere, ma è un portiere comunque che ha un'età, che è in scadenza, e quindi di conseguenza ci sono dei paletti. Ognuno fa le sue valutazioni, evidenzio. Cioè io rispetto la Aston Villa, rispetto il PSG, ci mancherebbe altro, noi dobbiamo fare le nostre valutazioni. Sono convinto che riusciremo a trovare i giocatori adatti a noi. Però il muro contro muro, secondo me, più che muro contro muro, cioè non, anche farci prendere in giro, cioè non possiamo più sottostare alle richieste che vogliono gli altri, che sanno che noi siamo in difficoltà e quindi un po' se ne approfittano, diciamo, no?
7: Guarda, sono molto d'accordo con te, questo diciamo farebbe onore alla Juventus, che non si fa più prendere per il collo, per non usare un'altra parte del corpo, dalle società che magari ti vogliono affibbiare a determinati costi improbabili giocatori, chiamiamoli così. Esatto. Andrea, però ecco, se tu dovessi fare dei consigli per gli acquisti, ok? Un portiere, un difensore, anzi un portiere, un centrocampista e un attaccante. Guarda che ti dico.
11: Allora, innanzitutto questa domanda mi piacerebbe porla in one to one al mister, perché come hai detto tu prima nel collegamento, è il bravo allenatore, l'ha detto anche tante volte Capello, è quello che riesce a farsi comprare i giocatori che vuole, no? che siano funzionali al suo gioco, allo spogliatoio, che sappiano anche stare in uno spogliatoio in una squadra come la Juventus. Quindi secondo me ci sono vari parametri, non c'è solo l'aspetto tecnico, ma c'è anche l'aspetto umano, che io reputo importante. Come portieri...
7: Cioè, Vicario, fosse questa la scelta alla fine, se non fosse il Dibu Martinez, se non si riaprisse una strada, Vicario è un portiere che ti può stuzzicare, ti può piacere? Sarebbe un upgrade, allora, rispetto a Di Gregorio?
11: Insomma, Vicario è un gradino sopra Di Gregorio, non è quel portiere che ti fa fare il salto di qualità. Secondo il mio umilissimo pensiero, è ovvio che se io potessi avere dei soldi a disposizione e mettere sul piatto 40 milioni per Carnesecchi, è un portiere che mi garantisce 10 anni ma almeno, e ci proverei, anche perché come ho sempre detto, la spina dorsale di una squadra come il portiere, la difesa, il centrocampo e l'attacco nella linea centrale sono i ruoli, diciamo, più importanti, più critici. Quindi sul portiere è complicato, sinceramente. Io Avrei puntato sicuramente su un portiere più anziano, tenendo da fare a giovane, ma capisco che poi anche lì esigenze di bilancio portano a sacrificare noi questi tanti giovani che continuiamo a sacrificare, perché negli ultimi anni ne abbiamo sacrificati tanti. Sinceramente non ho idea, cioè rimanere così la vedo un po' complessa, perché Di Gregorio non so quanto emotivamente sia pronto ad affrontare un'altra stagione di questo tipo. Per quanto riguarda l'attacco, pure leggo tanto di Pellegrino, non so quanto sia pronto per una grande squadra. Purtroppo bisogna fare i conti col bilancio. Io la cosa che mi dispiace di più di questo momento calcistico negli ultimi anni è che non ci si quando si è in difficoltà economiche, come non noi ma tutto il panorama calcistico italiano, bisognerebbe ricorrere un pochino più alla fantasia, o meglio a più gli osservatori, esatto, che c'erano una volta, che andavano a scovare quei giocatori, no? Che abbiamo fatto anche noi a volte, non è che il Vidal di turno, ma anche lo Zidane di turno, non è che abbiamo fatto un'asta per questi giocatori. Quindi secondo me ci sono dei giocatori che possono essere funzionali. Mi piacerebbe anche vedere dei giocatori scontenti che magari non trovano spazio nelle loro squadre, ma per esempio Boga è un esempio, no? Ora non parliamo di un titolare, ma parliamo di un'occasione, perché 5 milioni è sicuramente un'occasione di un giocatore che alla fine ha fatto benino l'anno scorso quando è arrivato, quindi, ed è un giocatore scontento che era finito ai margini, diciamo, di questo sport. Quindi io di nomi sinceramente non mi permetto di farne, perché non sono così preparato. Mi aspetto che Spalletti, Carnevali, Ottolini riescano a tirare fuori dei nomi più congeniali al tipo di gioco. Ora io dico anche una butade, io spero pure che Spalletti riesca a trovare qualcosa in Douglas Luiz, no? Comunque è un patrimonio della società, l'abbiamo pagato tanto, una chance gli si può dare, l'abbiamo data a Miners per 3 anni, quindi purtroppo non ha risposto. Magari Douglas Luiz potrebbe essere un'idea, non lo so, ecco, io confido tanto in Spalletti, spero che lui abbia l'ultima voce in capitolo per prendere i giocatori.
7: Che comunque possa dare un'indicazione importante. A proposito di giocatori che tu dici possano ritrovare nuova vita, dopo mi vado a leggere insieme a te, poi ci sentiamo anche qualche nota audio, le risposte dei nostri amici, così ti coinvolgo anche in questo. Se fosse Zaniolo, allora sappiamo che Zaniolo aveva un accordo con l'Udinese, 1,8, 1,9 se non sbaglio, fino al 2029. Poi a un certo punto è saltato il banco, Zaniolo ha cominciato a mandare i famosi certificati medici, non si sta allenando, questa dovrebbe essere la settimana decisiva. Saltasse il banco con l'Udinese, un giocatore sul quale punteresti eventualmente?
11: Devo dire la verità, sì, nel senso che secondo me, a parte i primi anni dove ha avuto sicuramente dei deficit anche disciplinari, diciamo, io mi ricordo riuscì ad arrivare in ritardo a un allenamento della nazionale a Coverciano, dove la stanza e il campo sono circa 30-40 metri. Quindi, a parte che la Juventus non lo potrebbe fare, perché abbiamo un'altra tipologia di secondo me di educazione, ma è un nome che da quando l'ho letto mi ha stuzzicato. Mi ha stuzzicato perché secondo me è un giocatore che ha grandi qualità, che ha un senso di rivalsa sicuramente, perché finora per meriti o demeriti suoi non ha raccolto, quindi secondo me tecnicamente è un signor giocatore che potrebbe darci una mano senza dubbi.
7: Allora, per Luigi Lacasar Parocco vota per Perin, che sì Pellegrino, ti piacciono? Perin, ho capito perché, ce l'abbiamo già. Che sì è Pellegrino.
11: Che sì.
7: No, immagino che lui dà a porta.
11: È solo l'ingaggio
7: che non è roba da poco.
11: Sì, è sicuramente un usato sicuro. È uno dei pochi giocatori, diciamo, provenienti da Atalanta che ha reso fuori da Bergamo, e secondo me è quel tipo di giocatore che potrebbe tornarci utile. Ripeto, l'ingaggio è importante, dovrebbe fare abbastanza dietro, qualche passo indietro, però
7: però non, insomma, è detto. No, non è detto, non si sa mai. Poi dice un altro nostro amico: De Gea a centrocampo, Xavi Simons e Mateta. Io ho visto un Mateta, ragazzi, ai mondiali, che mi ha fatto i brividi. Magari stasera, ma... però segna, che ne sai, c'è una partitona con la... Chi è... Secondo te, tu per chi tifi stasera, se vogliamo esprimere? Spagna o Francia?
11: No, no, non tifo, spero che sia una partita, una bella partita, spero che sia una bella partita, perché l'ultima partita che ho visto della Spagna col Portogallo credo sia stata la partita più noiosa del mondiale, forse.
7: Sì, quindi sì, veramente brutta, brutta, brutta.
11: Spero che sia una bella partita, che non significa divertente, significa bella da
7: combattuta, combattuta.
11: Sì, sì, assolutamente.
7: Meret, Ricci in attacco, Vlahovic, dice Danilo da Torino. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, Rossi.
11: Sì.
12: Buonasera, sono Marco da Terracina.
7: Ciao Marco.
12: E, come ho detto in un messaggio precedente di qualche giorno fa, quest'anno voglio avere cieca fiducia nella società, quindi nella struttura dirigenziale che è stata messa in piedi, e quindi non mi voglio preoccupare. Ecco, quest'anno non voglio pensare che le cose andranno male. Mi fido troppo di queste persone, spero di non essere smentito. Grazie, buonasera a tutti.
7: No, grazie a te. Fidarsi è bene, però non fidarsi è meglio. Io
11: no, ma io sono d'accordo con le radioascoltatori. Sì, sì. Io l'ho scritto oggi su X, ovviamente la parte finale del campionato è stata una delusione per tutti, no?
7: Sì.
11: Io pensavo subito a basta trasferte, soldi spesi, invece ora da ieri che guardo solo i video che la parte social della società pubblica costantemente in maniera anche ben fatta, e li guardo con gli occhi.

0: la mano sulla brace perché come lì mi sono bruciato, adesso alzo le mani.
1: Ma chi l'ha fatto però, scusami, insomma, perché quando è arrivato David a Palermo Zero non eravamo contenti
0: sì.
1: Quindi
0: però,
1: Miners eravamo contenti.
0: Come no,
1: è un momento così, bisogna ritrovare fiducia, ricompattarsi e piano piano riuscire. Secondo me Spalletti e Carnevali soprattutto potrebbero essere gli uomini adatti, io me lo auguro per tutti noi perché dobbiamo assolutamente rientrare, ma
0: già.
1: Lo ribadisco, pazienza.
0: Ah, mi hai convinto, e tant'è che poi dopo ne parliamo di Spalletti con i nostri amici. Senti, l'ultimissima domanda che ti faccio è su Cegrova, oggi molto carico anche nei suoi post, sui social, eccetera. Può essere un acquisto anche lui come Douglas Luiz, però magari un po' più avanti, cioè nel senso più avanti di condizioni.
1: Ma io da una parte me lo auguro, intanto inizia una preparazione con la squadra che per chiunque ha giocato a pallone anche a livello dilettantistico sa quanto è importante incominciare una preparazione insieme, quanto è importante quel momento di stare insieme, perché si vive H24 insieme, si fa gruppo. Lui veniva da una condizione ovviamente particolare, tant'è che ha giocato poco, lo reputo un giocatore tecnicamente veramente devastante. Spero che Spalletti riesca a trovare, se dovesse rimanere, a trovargli una collocazione, a dargli quelle giuste motivazioni. Io mi auguro assolutamente di sì, perché me ne hanno parlato quando l'abbiamo comprato persone, insomma, che sono i lavoratori in questo settore, con parole entusiasmanti. Quindi assolutamente io se fossi dirigente, allenatore, un addetto ai lavori, avrei il dovere di provare fino all'ultimo di tirare fuori il meglio dai miei giocatori. Poi è ovvio, a un certo punto devo alzare le mani anche io, ma secondo me è un dovere.
0: Ah beh, certo. Andrea, prima di salutarti, bella mossa, no? Quella di Spalletti, maniche lunghe, così si vede il tatuaggio anche con 40 gradi.
1: Ma gli si perdona tutto.
0: Gli
1: si perdona tutto. Ma dai,
0: sì. Io poi a Spallettone voglio bene.
1: Esatto.
0: Caro Andrea, anche grazie come sempre. Andrea Valentini,
1: grazie,
0: un grandissimo abbraccio. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao.
0: Salve, ma se siamo senza soldi e Spalletti vuole un attaccante di peso, perché non prendiamo Dobrić dalla Roma, come è messo per 15 milioni, ve lo porto a Torino in braccio. Poi tutti a dire bisogna inventarsi qualcosa, rischiare qualcosa, e poi sento dire che Pellegrino a 24 anni non è pronto, siamo soliti italiani. Ma per me Pellegrino invece è pronto e può essere un'ottima idea, guarda che ti dico. Io resto della mia idea, rinnovare Spalletti prima del termine del campionato è stato un grande errore per un semplice motivo: non regge le pressioni, dai Tiziano, mi sembra. Sì, capisco quello che dici tu, perché Spalletti è uno che poi a un certo punto esplode, questo è vero, perché c'ha un carattere particolare, però è uno che le ha anche affrontate le pressioni e ha saputo anche, cioè, sai, vivere stagioni come quella che ha vissuto nell'Inter di Icardi con la questione tifo e quant'altro, vivere anche la Roma nel periodo di Totti, vivere la piazza Juve in Napoli e vincere uno scudetto là, sai, le pressioni sono anche quelle, più o meno le ha sapute gestire. Non mi stupirei affatto, però, dice Tiziano, se desse le dimissioni, non le darà, state tranquilli, e io sono contento che non le dia, e non avrebbe senso che le desse, perché per lo stesso motivo per il quale quello che ci ha detto Silvia. Vado a fare i miei 10.000 passi, dice Umberto da Benevento, con addosso il mio amore, la mia maglia, è l'unica cosa che conta, con la maglia della Juve. Grazie per la foto, Umberto, complimenti, questi sono dei messaggi che a me fanno impazzire, piacciono tantissimo. Allora, Suzuki, Pellegrino, dice Ross da Muggio, insomma stanno arrivando i vostri nomi che continuerò a leggere. Sentiremo le nostre audio, le note audio, torniamo tra poco. Cominciamo prima dai vostri messaggi e poi alle 18.15 con Lorenzo Di Benedetto facciamo un attimo di punto sul mercato, e voglio capire se ci sono delle piste che possono aprirsi da un momento all'altro, e poi lunga chiacchierata finale di Spalletti insieme a voi, ci guardiamo negli occhi e cerchiamo di capirci. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione

0: con la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: I vostri tre nomi. Allora, c'è anche Nicola da Torre Annunziata che dice: importa carne secca, ma costicchia, eh? Figurati se te lo danno. Io ho affari con l'Atalanta proprio a zero. Lobotka, centrocampo. Non male, ma chissà che magari non si possa aprire una porticina. Anche la gente ieri ha detto: mi sa tanto che se non succede qualcosa di eclatante restiamo a Napoli. Attacco Colomani, in difesa Lucumi, Suzuki e Pellegrino, centrocampo non saprei. Andrea da Montevarchi, centrocampo vedrei bene anche Archie Gray, ragazzo giovane ma secondo me di ottima prospettiva. Non scherziamo con Zaniolo, dice Vincenzo da Formia. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di gente che crea problemi. Dopo la partita con la Fiorentina Spalletti si doveva dimettere, ci ha fatto perdere 100 milioni di CEB. Gianni, capisco, e sicuramente ha inciso tanto su quello Spalletti, però addirittura si doveva dimettere, anzi io sono contento se si riesce a dare finalmente un po' di continuità dal punto di vista della panchina perlomeno. I nomi della Juve sono Mbappé, certo, scherzo ovviamente, Ricci, Zaniolo e Gobbi fino all'ultima goccia di sangue, non serve ma aiuta. Un centrocampista di sostanza, anche un filo cattivo tipo il paraguayano Galarza, pagando non tanto, dice Marco da Borgo Filadelfia. Jegrove e Conceição sono giocatori per partite da esibizioni, sono funamboli, giocalieri ma non servono a niente, via entrambi e prendiamo un giovane esterno su cui puntare, dice Loris da Prato. Sentiamoci un po' di note vocali, vai Rossi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno,
1: ciao
2: Moreno da Cremona.
1: Ciao Moreno.
2: Allora, io direi a questo punto basta e basta su Colomoni.
1: Okay.
2: Colomoni è già veramente stancato. Il Paris Saint Germain sta giocando col gatto col topo. Loro non ce lo danno, vogliono 50 milioni di euro perché noi l'anno scorso li abbiamo presi per il sedere. E fan bene. Bisogna andare su Pellegrino che è più forte a livello di gol e in prospettiva di Colomoni. Perciò io punterei su Pellegrino e in porta Vicario, niente da fare, c'è lui. E poi io tra Arthur e Douglas Luiz, uno dei due lo terrei. Buonasera.
1: Ciao, è molto focoso il nostro amico, però anche condivisibile. Per quanto riguarda Pellegrino, per me è un sì. Non è... magari poi arriva e dimostra di essere ancora più di quello che sembra poter essere, e credo che su questa trattativa ci siano delle situazioni positive, o comunque la porta sia un po' più aperta rispetto che altre situazioni, sicuramente rispetto a quella di Colomani. Per quanto riguarda invece Vicario, direi che io preferisco sempre che si possa riaprire una porta per il Dibu Martinez, insomma Vicario secondo me è meglio di Gregorio, non fai proprio il salto di qualità, però è meglio di Gregorio. È chiaro che l'ultima stagione con tanti cambi di allenatori, in una stagione difficile per il Tottenham, era più complicata emergere anche per i singoli, quindi magari ci resta impressa l'ultima immagine di Vicario, l'ultimo campionato, e poi non abbiamo ancora la percezione, cioè abbiamo perso la percezione che è un portiere comunque di buon affidamento. E un altro nostro amico invece ci chiede di Gonzalo Ramos, dovevamo arrivarci noi ma io nonostante tutto ho fiducia, sai, però Gonzalo Ramos a me non dispiaceva, però 75 milioni anche lì secondo me l'Inter e il Milan se la rischia parecchio con questo investimento, poi magari va bene a loro e quindi a quel punto diventa il colpo del Milan. Noi abbiamo fatto dei colpi sbagliati sicuramente, forse non potevi, il senso sta nelle parole di Carnevale quando ha detto non possiamo più permetterci di sbagliare, quindi secondo me non possiamo permetterci di sbagliare sul giocatore che scegliamo, sull'investimento che viene fatto, quindi poi vanno anche pesati gli investimenti economici di determinati giocatori. Altra nota vocale, vai Rossi.
3: Ciao Vincenzo, Marco Moretta, voglio farti una domanda. Secondo te, dammi un motivo per sperare in una Juve propositiva della stagione che deve venire. Dammene uno. Io forse lo trovo in Spalletti.
1: Bravo.
3: Il resto non vedo cose positive da rilevare. Sicuramente Cannavali farà il suo, però al momento a bocce ferme non vedo una cosa positiva nella Juventus.
1: Allora, ciao Marco, grazie per il messaggio. Io l'hai individuati tu. Secondo me l'aspetto positivo che dobbiamo vedere in questa Juventus è la dirigenza, perché poi non ci dimentichiamo che poco più di un mese che c'è Cannavali ha raccontato lui stesso nell'intervista che abbiamo raccolto di ieri e abbiamo riproposto di ieri, ha raccontato del fatto che i primi giorni ha dovuto, non è che arrivi e ti metti a lavorare subito, arrivi, prendi contezza della situazione finanziaria e economica del club, di quelli che sono i giocatori che hai a libro paga, di quelli che sono i giocatori vendibili e quelli che sono invendibili, delle necessità che ti presenta l'allenatore, dei nomi che ti presenta l'allenatore e magari anche Ottolini, che nel frattempo già ci stava lavorando, dell'integrazione nel gruppo Juventus con poi anche Frederic Massara, che poi a un certo punto è arrivato, e quindi ci vuole tempo naturalmente perché questa società, che io considero estremamente competente e preparata, possa entrare abilmente in azione. Poi, quindi, la mia fiducia è nella società, sono sicuro che sono preoccupato al momento perché comunque passa il tempo e vedo che c'è grande difficoltà, quindi percepisco non un'incapacità della dirigenza a muoversi, ma una impossibilità economica troppo forte, più forte di quella che immaginavo a muoversi, ma sono sicuro che poi le idee verranno fuori e che all'improvviso potrebbe sbloccarsi qualcosa, magari con qualche cessione importante. L'altro nome l'hai fatto tu, Marco, che è quello di Spalletti, perché secondo me Spalletti è uno che c'ha una voglia di rivalsa dentro importante, è uno straordinario allenatore, un ottimo allenatore, magari moderiamo i termini, è un ottimo allenatore che però ha fatto cose anche straordinarie, ecco, così ritorno su quel sull'aggettivo di prima, ma è un allenatore che secondo me può tirare fuori qualcosa di più dalla squadra lavorandoci sin dall'inizio rispetto a quanto non ha potuto fare in corso d'opera, quando doveva cercare di far punti il più possibile e poi dopo si è reso conto di quelle che sono le carenze strutturali che avrà naturalmente manifestato e spiegato a una società che sicuramente ne era al corrente ma che adesso lo è ancora di più. Vai, prossima nota vocale.
4: Ciao Vincenzo, sono Santo.
1: Ciao Santo.
4: Ma io spero che cambia una strategia Cannavali. Comunque l'attaccante io punterei su tre soldi. E non solo perché sono a Venezia con la 3, col 3, come il nostro David. Però è proprio bravo, è più completo di Colomani, fare parto da solo, tre dialoga soldi. Bene. Tre soldi è un bel giocatore. Di centrocampisti, francamente, quello buono è andato al Madrid e adesso viva quello. Gli altri, francamente, che sappiano far girare la palla, non la squadra più che altro, più che la palla, non ne dico perché tanto sono nomi che non possono arrivare. A me piaceva Gravenbeck, ma anche sono tutti nomi che comunque la Juve non si può più permettere, quindi diciamo. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie intanto perché hai tirato fuori anche un nome nuovo che magari in tanti non hanno fatto, magari la grande sorpresa potrebbe essere in un nome nuovo. Tre soldi, 21enne, se non ricordo male, se fai riferimento al giocatore attaccante in questo momento del Bruges, sì, sicuramente poi il suo bottino di gol li fa. È chiaro che secondo me se prendi Pellegrino non prendi tre soldi, cioè vai su giocatori poi di spessore maggiore. Però su Colomoni adesso ne parliamo anche con il Dibbe e sono sicuro che lui dirà anche lui che bisogna anche cominciare a mollare un po' questa pista che è un po' eccessiva. Si è protratta un po' troppo a lungo effettivamente. Se non arriva l'argentino va bene Di Gregorio, dice Massimo da Modena. Arthur e Luiz stessa fine di coppa, immaginate questo centrocampo a tre, fa paura. Purtroppo il mercato è bloccato per colpa dei due fenomeni precedenti. A questo punto, caro Spalletti, guadagnati lo stipendio con questi qui e non dimenticarti che anche tu sei causa di tutto ciò, dice Bonni. Dopo una squadra di fantasmi ci vuole uno che si chiami Pellegrino, una banda di pellegrini, dice Antonio, che cerca di ironizzare un po' sulla situazione. Allora, c'è poco da ridere, tanto da capire delle strategie della Juventus. Lo facciamo con Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web. Ciao Dibbe.
5: Ciao ciao Enzo, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora Dibbe, io parto da un nome che ti ha fatto nell'orticaria pure a te, pur non essendo ovviamente juventino, ma da addetto ai lavori. Colomani, Quanto durerà ancora questa telenovela?
5: Ma guarda, quanto durerà non lo possiamo sapere, dipende un po' da come andrà la questione, perché sembra incredibile, insomma, l'hai detto tu, ne abbiamo parlato tante volte, di quanto, insomma, io sia esterrefatto dalla situazione, perché è la quarta sessione di mercato in cui la Juventus cerca di prendere Colomani, la prima l'ha preso quell'inverno in cui, insomma, ha passato la seconda parte della stagione con la maglia della Juve, poi ci ha provato l'estate scorsa, poi ci ha riprovato a gennaio e adesso ci sta riprovando un'altra volta. Bisogna capire se il Paris Saint-Germain abbasserà un po' le pretese, perché la Juve non arriva a quella che è la richiesta dei francesi, ma non vedo perché dovrebbe il parigino abbassarle le pretese, perché, insomma, ha venduto Gonzalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro e almeno una cinquantina da Colomani, chiaramente richiede, mi sembra tutto lecito. È incredibile come la Juve non riesca veramente a guardare da un'altra parte, questo è abbastanza.
1: Ma perché secondo te tre dirigenze, questa è la domanda che trovo spesso tra i nostri amici, perché tre dirigenze diverse hanno puntato su questo giocatore, anche con allenatori diversi?
5: È inspiegabile, cioè, secondo me non ha senso, cioè, se ci pensiamo, no? Non ha senso, perché ogni dirigente ha magari il suo giocatore preferito e invece Colomani resta sempre nel mirino della Juventus, quindi è difficile dare una spiegazione. Poi neanche fosse veramente il giocatore più forte del mondo, perché comunque arrivò in Italia e fece benissimo, poi però si fermò. Riprese alla fine, insomma, fece uno dei gol decisivi all'ultima giornata per la Champions, però non stiamo parlando di Malen che è arrivato alla Roma, ha fatto tantissimi gol, ha trascinato la Roma in Champions League, e allora, capito, dici, guarda, se abbiamo trovato un giocatore che in Italia fa quello che vuole, quindi cerchiamo di prenderlo. Colomani è stato questo, però si vede che comunque ogni dirigenza, qui chiaramente qui il filo conduttore può essere Spalletti, no? da gennaio adesso, però sembra abbastanza strano, insomma, è difficile capire quale sia il reale motivo che porti la Juventus a andare ancora una volta, con tutte le complicazioni del caso, a cercare di prendere Colomani.
1: Si è spazientito realmente Carnevali quando dice: se loro non ci vengono incontro andremo su altri obiettivi? E quando si aspettano che Paris Saint-Germain vada incontro? E quindi quando andranno su altri obiettivi? E quali saranno eventualmente?
5: Allora, secondo me, ora chiaramente, perché ci stiamo facendo un po' prendere, l'ho detto anche qualche giorno fa, stiamo facendo prendere forse da un mercato che qualche club sta facendo a 100 all'ora, però siamo al 14 luglio, cioè di tempo ce n'è tantissimo. Io credo che prima o poi la Juve dovrà, con Carnevali, con Massara, con chi, insomma, sarà l'uomo scelto per andare a parlare con il Paris Saint-Germain, e a quel punto lì ci si metterà a sedere e si capirà davvero se ci sono i margini, perché se no è inutile spazientirsi, cioè il Paris Saint-Germain non ha fatto un gioco al rialzo, nel senso voglio 30, la Juve dice ok ti do 30, il giorno dopo dicono vogliono 40, no, loro sono sempre fermi alla stessa cifra, non si smuovono, quindi è inutile spazientirsi, perché la Juventus sa benissimo quella che è la valutazione che il PSG fa di Colomani. Quindi secondo me non si dovrebbe andare troppo per le lunghe, anche perché, insomma, la Juve deve fare tanto mercato, deve prendere tanti giocatori, deve cedere tantissimi, quindi non può la Juventus arenarsi sul nome di Colomani, però non posso sapere le tempistiche precise, perché dipende tutto da quando la Juventus veramente partirà magari per Parigi per andare a parlare seduti intorno, insomma, a un tavolo per capire se ci sono davvero i margini oppure no.
1: Guarda, ti leggo il messaggio di questo amico Severino da Valcamonica, che dice: come caratteristiche fisiche, peso e altezza, Colomani è identico a Osimhen, ci credo che a Spalletti solletichi l'idea di lavorarci. E qui troveremo una spiegazione sul perché magari ci insiste Spalletti. Questo è un aspetto che può essere realistico, nel senso, è un giocatore che per caratteristiche, se Spalletti ci lavora, lo può trasformare in una sorta di Osimhen.
5: Ma grazie, Osimhen ha fatto, insomma, ha fatto faville in Serie A, ha trascinato il Napoli a suon di gol alla vittoria del primo dei due scudetti che ha vinto il Napoli negli ultimi anni. Se Spalletti riuscisse a far questa cosa farebbe un miracolo, però cioè, io poi ho un debole per Osimhen e non ho mai capito perché i club italiani non siano riusciti a trattenerlo in Italia e l'abbiano fatto andare in Turchia, però per caratteristiche sì, ma poi caratteristiche possono essere anche simili, ma poi c'è il fiuto del gol, cioè quanto riesce a incidere. Può essere un'idea di Spalletti, però insomma, secondo me tra Colomani e Osimhen non è proprio la stessa cosa, ecco.
1: Allora, mi devi aiutare a risolvere questo arcano. Ti risulta che abbia parlato, dopo la doccia fredda arrivata alla Juventus, dall'Aston Villa, anche l'agente di Dibu Martinez?
5: Ma stanno cercando di capire, insomma, se
1: è lui oppure no, perché
5: se è lui, esatto,
1: stanno circolando, diciamo, notizie sulle cose quali lui avrebbe parlato e avrebbe risposto picche, diciamo, sostanzialmente alla Aston Villa, raccontando del fatto che comunque loro erano stati chiari con la Aston Villa e che sarebbe stata l'ultima stagione. Ma sulla vicenda in sé, questa dura presa di posizione della Aston Villa, cosa ti fa venire in mente? Porte chiuse, volontà di avere i soldi che chiedono e basta, un messaggio al Dibu Martinez per dire ricordati che sei sotto contratto, quindi decidiamo noi? Che cosa ti fa venire in mente queste parole da parte dell'Aston Villa, il dirigente massimo dell'Aston Villa?
5: Allora, una presa di posizione certamente, perché comunque si parla tanto del fatto che la Juventus sia vicina o quantomeno sia in pressing costante sul Dibu Martinez, quindi l'Aston Villa ha preso la parola e ha detto ok, ora parliamo noi e mettiamo noi un freno a tutte queste voci. Poi, per quel che riguarda il Dibu Martinez come persona, come personaggio, proprio lo stesso portiere, lui in questo momento io credo che possa pensare a tutto tranne che al calciomercato, nel senso, domani gioca una semifinale del mondiale, l'Argentina cerca di bissare ciò che ha fatto 4 anni fa, quindi Dibu Martinez in questo momento non pensa né all'Aston Villa né alla Juventus né a nessun club del mondo, ma pensa solo e soltanto all'Argentina. Quindi è chiaro che tutto poi in questi giorni può parlare chiunque, ma poi alla fine, finché l'Argentina sarà al mondiale, si fa i conti senza l'oste, ovvero senza il pensiero vero del Dibu Martinez. Potrebbe uscire anche domani il Dibu Martinez, cioè domani sera alle 23 italiane potrebbe lasciare il mondiale, quindi
1: sai che secondo me in teoria, tutto sommato, potrebbe anche accadere.
5: Secondo me passa l'Inghilterra,
1: pure secondo me, insomma, ti dico la verità,
5: poi vediamo.
1: Quindi se dovessi uscire, vediamo, tu dici a quel punto potrebbero accedere
5: a quel punto tempo, che è chiaro che comunque a prescindere dal risultato di domani sera l'Argentina poi avrà un'altra partita, perché o farà la finale per vincere il mondiale oppure farà la finale terzo quarto posto. Quindi comunque si va alla settimana prossima e dopodiché sarà anche lo stesso portiere argentino a dire la sua e magari a parlare con l'Aston Villa e a far capire neanche troppo velatamente quale sia la sua intenzione per la stagione che verrà, però fino a che l'Argentina sarà impegnata al mondiale, quindi fino a o sabato o domenica, è inutile parlare di quello che può essere la volontà del Dibu Martinez, ma anche perché se dovessero essere confermate le parole della gente, cioè io non credo che la gente in questo momento chiami il suo assistito per parlare di mercato, perché ripeto, c'è talmente tanta la passione argentina in questo mondiale che non ne vogliono sapere niente i giocatori di quello che è il futuro nei club, cioè manca poco alla fine e quindi ora tutti concentrati solo e soltanto sul campo per quel che riguarda la Coppa del Mondo.
1: Ti leggo intanto questo messaggio, poi ti faccio una domanda. Il nostro amico ci dice: vabbè, complimenti, so che non sei per niente d'accordo, lo dice a me, sì, però chiaramente accolgo i pareri di tutti quanti voi, ma credo che forse neanche Di Benedetto è d'accordo e invece lo è con me. Io punterei, dice il nostro amico, su Dusan Vlahovic. Non ha un costo di cartelline, gol li ha sempre fatti, anche sbagliati, ma chi è che non li sbaglia? Spalletti lo vuole, soprattutto non ci sono grandi alternative a quei livelli che garantiscono tanti gol. Ovviamente stavolta il prezzo lo fa la Juve, e poi basta con questo Colomagni, anche fosse Trezeguet o Tevez, dice Lorenzo da Siena. Che ti senti rispondere a Lorenzo? Così rispondi tu per me, perché tanto la pensiamo nello stesso modo.
6: Sì, sono d'accordo sul fatto che neanche fosse Trezeguet o Tevez, perché l'abbiamo detto anche prima. E su Vlahovic io sono sul no, cioè nel senso, perché Vlahovic ha avuto tutte le possibilità del mondo per rinnovare con la Juventus, e la Juventus ha anche la possibilità di riprenderlo senza passare per club tra virgolette debole, però deve veramente dettare le condizioni, ma le deve dettare in maniera forte, cioè neanche arrivando secondo me ai 6 milioni e mezzo per stare mezzo milione sotto Ildiz, ecco, cioè nel senso, se Vlahovic dovesse tornare a bussare alla porta della Juve, la Juve dovrebbe rispondere bene, però adesso lo stipendio lo facciamo noi e sarà abbastanza più basso, cioè nel senso si parla di 5 milioni, secondo me non dovrebbe salire di, altrimenti neanche aprire la porta, perché lo ripeto, va bene tutto, ma Vlahovic di gol ne ha fatti con la Juventus, ma non ha mai dimostrato di essere un attaccante da Juve che vuole vincere, se poi sì, la Juve, l'obiettivo della Juve è quello di arrivare quarta allora Vlahovic va benissimo, però insomma la Juve in teoria dovrebbe puntare ad altro e non arrivare quarte. Secondo me Vlahovic non è un giocatore che sa trascinare una squadra alle vittorie dei trofei.
1: No, sono d'accordo. Importanti. D'accordo con te. Guarda un po' come sono, diciamo, acuti i nostri amici. C'è un amico, Renato, che dice: e Stella Aston Villa stesse cercando di destabilizzare gli argentini, magari con queste dichiarazioni di oggi non sono un caso. Tu te l'immagini, magari, che ne sai, tante volte.
6: È una buona chiave di lettura, può essere.
1: Tu pensa, se sei innervosito il Dibu, che giustamente se gli dici buongiorno invece di buonasera si innervosisce, magari una cosa del genere un po' lo destabilizza e l'Inghilterra se la batte, se la vince. Sai, tante volte potrebbero essere cose. Tanto dici, tanto se ne andrà e io tanto perso, prima lo faccio arrabbiare in finale, cioè in semifinale con l'Inghilterra, e poi dopo lo saluto. Hai capito, il nostro amico. Invece la domanda che ti faccio finale, il super domandone finale è questo. Questo immobilismo della Juventus è frutto di trattative semplicemente bloccate, di cessioni che non riescono ad arrivare, o comunque vada, ti aspetti da Carnevale anche un colpo a sorpresa?
6: Allora, ripeto, insomma, il mio pensiero principale, che è quello che nessuno è in ritardo in questo momento, perché siamo al 14 luglio e c'è tutto il tempo del mondo per fare il mercato, e siamo al 14 luglio di un anno dove c'è il mondiale, e sappiamo benissimo che quando c'è il mondiale di mezzo è sempre più complicato e va sempre tutto più a rilento. Abbiamo vissuto la prima parte, quella di giugno, dove comunque i club dovevano cedere, quindi c'era un po' di via vai. Ora si entra nella fase di stallo, che secondo me terminerà tra un paio di settimane, quindi nessuno è in ritardo. Cioè, se guardiamo altrove, a parte la Fiorentina che sta prendendo un giocatore al giorno, però poi il resto, il Milan ha fatto il colpo in attacco, poi però è fermo. L'Inter non riesce a rimpiazzare Dumfries per vari motivi che non stiamo a riraccontare, quindi però secondo me nessuno è in ritardo. Quindi il problema è che la Juve comunque deve cedere i giocatori che non sono facili da cedere, perché hanno stipendi alti, perché non puoi permetterti di fare minusvalenza, quindi non è assoluto, ma lo sapevamo fin dal primo momento di questo mercato che sarà un calciomercato molto complicato per la Juventus. Poi da Carnevali certamente ci possiamo aspettare un colpo a sorpresa, ma così come da Massara, insomma, sono dirigenti molto importanti che sanno fare il loro lavoro alla perfezione, e quindi fosse un tifoso della Juventus non ancora non sarei preoccupato, insomma, perché c'è tutto il tempo del mondo, ecco.
1: E vediamo se tutto ciò accadrà. Intanto grazie come sempre a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
6: Ciao, grazie. Ciao a tutti.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Vediamo se la sua profezia, cioè è presto e prima o poi magari qualcosa uscirà, chiaramente davanti alle cessioni, andrà in porto. Allora, io prima di salutarvi per quest'ultima pausa, ma poi ci ritroviamo tra pochissimo, vi chiedo, leggendo poi tutti i messaggi che sono arrivati, quindi aggiungo soltanto una domanda in più, e vi chiedo a che punto, cioè quanti di voi hanno grande fiducia nel lavoro che farà Spalletti, considerando che partirà dall'inizio della stagione con la Juventus. Ditemelo, così torniamo e leggo tutti i vostri messaggi. Vi dedico quest'ultima mezz'ora alle vostre riflessioni. A tra poco.
0: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, io do tantissima fiducia a Spalletti e alla nuova dirigenza, però soprattutto i giornalisti, anche noi tifosi, non dobbiamo mettere i bastoni tra le ronde, dice Ros da Muggio. Nessun allenatore, nemmeno Spalletti, può far sangue alle rape. Come tifoso della Juve sopporto Spalletti, ma supporto, allora dovevi scrivere, ma ho poca fiducia. La mancata conquista della Champions League è anche colpa sua, quindi è difficile essere ottimisti. Ma viva Spalletti, Juve, forza Juve, Adam. Gianfranco da Pavia dice: ho fiducia in Spalletti e nella nuova società, vorrei solo un attaccante di ruolo al posto di Davide Openda. Ciao Vincenzo, l'anno scorso Spalletti ha avuto alibi di essere subentrato a Tudor, anche se con Tudor eravamo in Champions e con lui fuori. Vediamo le prime 10 giornate e niente scuse. Valerio da Pisa, io non li paragonerei, però capisco il discorso che fai, che ha un suo senso, perché poi alla fine sei subentrato e fuori sei rimasto. Avrei molta fiducia se avessimo anche un solo leader nel gruppo che trasmettesse un po' di caparbietà, sana incazzatura, voglia di rivalsa. Adoro Lucio, ma non ha al momento un giocatore leva, capitano incluso. Serve più leader che portiere, più centrocampista, più attaccante. Bella la riflessione di Marco, che condivido. E in Arabia, se ho letto bene, 13 partite, 16 gol, non male. Carnevali cosa aspetta a portarlo a Torino? È fortissimo, non so a chi fai riferimento, però mi sono perso qualcosa. Alberto dalle colline di Monferrato dice: zero fiducia in Spalletti, considerando che a 4 partite dalla fine eravamo tranquillamente in Champions, poi è riuscito a non vincere con Sassuolo, Lecce e Fiorentina tutte in casa. Premetto che non lo rivorrei, ma Conte libero, un'occasione troppo ghiotta. Sentiamoci qualche nota vocale, vai!
8: Ragazzi, buonasera, Andrea dall'Infernetto. Ciao, io Andrea. Ricordo che il mister, poco prima della fine del campionato, lamentava l'assenza di un trequartista, di qualcuno che detti i passaggi, i tempi, verticalizzazioni, giochi tra le linee. Non è cambiato niente, perché a oggi è ancora quello che il mister ha chiesto l'anno scorso, non gli è stato dato.
1: Questo è il grande problema, e soprattutto a proposito dei trequartisti, secondo me il grande sogno di Spalletti è Brahim Diaz. E io qua cerco di conservare ancora una piccola flebile speranza che possa poi parlare con Mourinho, capire che è meglio che vada via e che possa accettare eventualmente la Juventus. Sentiamo un'altra nota vocale.
9: Ciao ragazzi, una buona sera anche a tutti i radioascoltatori. Allora, ciao. Io direi Dusan Vlahovic, un accordo con lui bisognerebbe trovarlo, perché tanto in giro attaccanti che la Juve possa prendere anche per una questione di budget non ce ne sono. A Dusan Vlahovic io andrei ad affiancare un giovane, Ekator, o Pellegrino, ma mi fermerei su Ekator, perché poi andrei a spendere i soldi che la Juve vuole investire su Colomani, e anche basta Colomani, quindi circa 40 milioni di euro sul portiere. Sono d'accordo un po' con tutti quelli che dicono carne secchi. E poi a centrocampo, ma là si dovrebbe fare un sacrificio grosso, cercare di piazzare almeno un paio di giocatori e capire se la controparte è disposta a cederlo. Ma pare sia disponibile ad andare via Stiller,
1: ecco, non ci arrivavamo al nome, sì, che è un giocatore che tra l'altro si era fatto il nome di Stiller. Altro nota vocale, poi leggo un messaggino e poi ci avviciniamo al momento della sorpresa. Vi faccio risentire una voce.
10: Ciao Vincenzo, Cristian da Roma. A me questo calciomercato, questo
1: ciao Cristian,
10: mercato estivo, mi ricorda tanto il mercato estivo in cui si fecero migliaia di nomi, magari centinaia di nomi, e alla fine si comprò solo UEA. Questa cosa mi spaventa un po', spero di sbagliarmi.
1: Bravo.
10: E niente, forza Juve fino
1: bravo,
10: alla fine.
1: Bravo Cristian, a me è venuto in mente la stessa stagione. Speriamo che non vada così, e speriamo che invece possa venire fuori qualcosa di diverso, di più. Ma ribadisco, poi ho grandissima fiducia in Spalletti. Ciao Marangio, do fiducia a Spalletti, dice Leonardo da Brescia, perché ha fatto vedere sprazzi di profonda organizzazione della squadra espressa tramite il gioco. Questa organizzazione non c'era dal 2014, dopo l'addio di Conte, Allegri ha gestito i campioni. Mi hai fatto ritornare in mente, Leonardo, alcuni momenti di una Juventus che mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Poi ce la siamo un po' dimenticata, perché a un certo punto sono finite le energie, a un certo punto sono arrivate partite orribili, a un certo punto sono arrivate risultati orribili, e quindi abbiamo quasi cancellato una bellezza che a un certo punto diciamo mamma mia, da quanto tempo si vedeva la Juve giocare così, vincere così, che era bellissima. Quindi se la Juventus riesce a seguire quella scia là, poi alla fine certe partite straordinarie le ha fatte con i giocatori che c'è in rosa adesso, non che debbano restare, però secondo me poi puoi andare a migliorare la rosa, ma su una struttura organizzativa che funziona, che non sarebbe assolutamente male. Enesiri dice, era il giocatore a cui mi ferivo, dice Antonio da Caserta, perfetto, ok, perché mi era sfuggito quel passaggio lì. Sentiamoci un'altra nota vocale e poi comincia a fare quel trillo, così lo presentiamo direttamente in diretta.
11: Ciao Vincenzo, sono altrettanto anch'io un Vincenzo.
1: Grande, ciao Vincenzo.
11: Del Garda.
1: Del Garda.
11: Allora, per rispondere alla tua domanda, il portiere in alternativa al Dibu Martinez, io dico Emiliano Falcone. Occhio alle statistiche, perché è vero che Lecce subisce tanti gol, ma è anche vero che
1: fa tante parate.
11: E Lecce ha una difesa abbastanza granitica e durante le partite ha avuto anche momenti in cui durante il campionato ha subito pochi gol, e in quei pochi gol che ha subito Falcone ci ha messo sempre lo zampino. Portiere da tenere sott'occhio, perché secondo me può far bene
1: Falcone.
11: Quello che ha ancora da crescere. Sempre forza sai Juve e fiducia estrema in Carnevali.
1: Fiducia estrema in Carnevali, grazie al nostro amico. Sai che c'è, che poi ho il timore che possa essere un po' il Di Gregorio di turno Falcone, quindi insomma questa è l'unica ottima portiere, per carità, però è una cosa che mi potrebbe turbare un po'. Allora, non lo sentite da un po', ma lo risentirete tra 4 giorni con il lì presente, cioè dall'altra parte del vetro accanto a Rossi a dargli fastidio con una mosca che gli ronza attorno, Quintiliano, perché risentirete, ma io ve lo faccio sentire già oggi, il mitico, lo straordinario, l'impetuoso, il re della Juventus, Samuel Tafes. Ciao Samuel!
12: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: Come stai?
12: Sei esagerato.
1: Grande, sa. Come stai? Lavori ancora? Sei in ferie come Santarelli, oppure come il sottoscritto non va in ferie? Cioè se ne parla più avanti.
12: No, sempre al lavoro, sempre operativo,
1: bravo.
12: E sempre in attesa di girare i campi con la nostra cara e amata.
1: Non vedi l'ora, Quando
12: esatto,
1: ti tolgono le partite,
12: mi manca quel profumo dell'erba proprio.
1: Oh, quest'anno ti do una notizia, Samuel, e ve la do a tutti quanti voi. E guai a chi dice porti male, perché so anni che non ci vado e le cose non sono cambiate, magari quest'anno cambiano. A Napoli stiamo insieme.
12: Questa è la grande notizia.
1: Quindi io a Napoli, quando stiamo insieme, ti porto a mangiare la pizza, però quella buona, ti porto la sfogliatella e ce la mangiamo in tribuna stampa mentre facciamo la cronaca, così facciamo le fotine e ci divertiamo. Va anche bene. Poi in conferenza stampa, anche perché ci sarà ahimè, il buon Max Allegri, quindi possiamo fare anche la domandina al Max,
12: che sarà sempre un piacere salutarlo. E tra l'altro c'è una foto con la sfogliatella dalla tribuna stampa del
1: lo so, l'ho vista bene,
12: del Maradona col direttore.
1: Te ne porterò una io ancora più buona di quella col direttore. Ma la sai la cosa strana che adesso mi sta venendo in mente? L'ultima volta che sono andato al Maradona finì 5-1. C'era Spalletti, c'eri anche tu, lo so, ti avevo visto, poi ho realizzato che eri tu, perché poi siamo conosciuti dopo. C'era Spalletti e c'era Allegri. Adesso ritorno con Spalletti e con Allegri, solo che Spalletti ce l'abbiamo noi e Allegri ce l'hanno loro. Considerando il modus giocandi di Allegri, è difficile che finisca 5-1 con tutto male che vada. Allora, se tanto mi dà tanto, magari questa volta si invertono i risultati e siamo tutti più contenti. Chi lo sa, vediamo.
12: Anche con 1-0 a me va benissimo,
1: esatto. Anche a me. Senti Samuel, allora tu come ti senti davanti a questo mercato della Juventus? Allora, sei contento intanto della dirigenza? Sei preoccupato per questo immobilismo di questo momento qua? O hai fiducia che poi qualcosa succeda, ovviamente davanti a cessioni, perché altrimenti non si può?
12: No, allora, sono contentissimo della dirigenza, perché l'arrivo di Carnevali è un arrivo molto importante. È un arrivo di una persona competente, innanzitutto, che è la cosa più importante, e che ha un modus operandi di lavorare che è più, tra virgolette, normale, tradizionale e più adatto al calcio italiano, no? Quindi meno computer, più occhi, persone nei campi, no? Ed è anche una persona che comunque è molto, lo vediamo, sincera, e che comunque sta dicendo le cose come stanno, no? Ragazzi, io penso che non bisogna dimenticare il fatto che la Juve è arrivata fuori dalle coppe, e questo aveva e avrà un impatto, no, sul mercato di quest'anno.
1: Beh,
12: no?
1: Champions, se tu sei arrivato nella
12: posizione in cui sei arrivato, vuol dire due cose. Esatto, sì, chiaramente io intendo delle coppe, la Coppa, la Champions League, scusatemi, corretto. E questo chiaramente voglio dire due cose. La prima è che la squadra così forte effettivamente non ce l'hai, no? Perché il campo ha parlato, vuol dire che ce ne sono, o perlomeno potrà essere forte quanto pensi, però ce ne sono ben più forti di te. E la seconda è che comunque questo inciderà sulla stagione successiva, ovvero quella che sta arrivando, no?
1: Certo.
12: E quindi questo vuol dire che non ci saranno grossi acquisti. Sarà difficile fare le cessioni che dovrei fare, no? E quindi me lo aspettavo. Mi piace che Carnevali sta, ed è quello che fa male alle persone, che lui è realista, lui risponde sempre, e secondo me infatti questa cosa è una cosa positiva, perché comunque è sincero, non c'è quel silenzio, no, al quale siamo stati abituati negli anni precedenti, e che secondo me ha avuto appunto un effetto anche controproducente, no? Perché poi ci sono tante voci, le persone si aspettano di tutto e di più, nessuno dalla dirigenza parlava, e poi alla fine tutti davano la colpa a tutto e di tutto, no? E invece Carnevali lo abbiamo già sentito, per quanto non c'è stata ancora la presentazione alla stampa e tutto, però l'abbiamo già sentito rispondere a Skype piuttosto che ad altri emittenti in occasione di alcuni eventi. Lui ha risposto con la massima onestà e sincerità che il momento è quello che è, che soprattutto ci sono tantissime cessioni da fare, perché noi pensiamo subito agli acquisti, no? Ma la verità è che la cosa più difficile da fare sono le cessioni, perché tutto parte da lì, no? Abbiamo visto la sfilata che c'è stata al J-Medical in occasione del
1: quanti ne avresti tenuti di quelli che sono passati? Ti metti in difficoltà?
12: Nessuno.
1: Ecco, infatti.
12: Mi metti in difficoltà? Nessuno, veramente. Il problema è che il realismo dice questo,
1: che ci sono,
12: quindi esatto, cioè, la realtà dice questo, che ci sono, e bisogna cercare di cederli. Le altre squadre, ovviamente, non è che gli altri dirigenti sono dei fessi e noi siamo i re del villaggio, no? Quindi vendiamo tutto quello che vogliamo, quanto vogliamo, quindi ci sarà molto lavoro da fare, per Carnevale abbiamo una base solida, comunque dirigenziale e in panchina, e questo non è poco, e adesso sicuramente faranno il meglio che riusciranno a fare, però sì, mi sento di dire a tutti coloro che ci ascoltano, non sarà un mercato e un'annata facile, questo sì, me lo aspettavo, la Juventus non si ricostruisce in 30 giorni, quindi non si ricostruirà sportivamente in 30 giorni, però si metteranno delle buone basi, si cederà tutto quello che si riuscirà a cedere del superfluo, e poi alla fine dai, qualcosa anche arriverà, e sono anche fiducioso, però la Juventus non lotterà per vincere lo scudetto l'anno prossimo.
1: Per l'Europa League? La può vincere? Ci può provare?
12: Beh, assolutamente sì, e me lo aspetto, io mi aspetto un ottimo impegno in Europa League, perché non possiamo permetterci di snobbarla,
1: no.
12: Perché tanti anni che non diciamo la nostra in Europa, no, è tanti anni, anche lì non avrai l'obbligo di vincerla assolutamente, però hai l'obbligo di fare bene, arrivare in fondo, e poi si vedrà, perché comunque anche l'Europa League non è facile, non è assolutamente facile,
1: no assolutamente,
12: però abbiamo i mezzi per dire assolutamente la nostra.
1: Senti, ci sono due nomi che stanno turbando i sogni di tutti. Allora, quello di Colomani, che non finisce più, e quello del Dibu Martinez. Oggi avrai letto le parole responsabile area sportiva della Aston Villa, che ha detto: il Dibu non si muove, resta un altro anno con noi, contiamo tanto su di lui, un portiere di caratura internazionale, lui lo sa, anzi quando torna deve essere carico a pallettoni, eccetera eccetera. Chiude doccia gelata per la Juve. Qualcuno lungimirante dei nostri amici ha detto: non è che da club inglese, tanto poi lo perdono, ha voluto innervosire l'argentino, ma che in realtà è tutto un bluff, ma che raga il portiere andrà via. Allora, qual è la tua sensazione sul Dibu, porta chiusa o porta aperta, e su Colomani come andrà a finire?
12: Ma allora, a me quando parlano i dirigenti inglesi mi spaventa, perché loro hanno sempre i mezzi per convincere i giocatori più di noi, no? Quindi noi siamo aggrappati alla volontà del giocatore, che comunque ha detto più volte che lui aspetta la fine del mondiale. È una mia speranza, io spero in Dibu Martinez, perché allora lui non è il mio portiere preferito, lo stereotipo di portiere ideale, però è una persona che ha vinto, che ha carattere, no? E a questa Juventus si è mancato veramente tanto, oltre che essere un buon portiere, un ottimo portiere, che è la cosa più importante,
1: certo.
12: Alla Juve secondo me un portiere come lui serve come il pane, perché ha carattere, no? È sportivamente cattivo, agguerrito, no? E questa Juve secondo me è stata troppo una Juve di bravi ragazzi, no? E i bravi ragazzi vanno bene a cena da presentare ai genitori della compagnia. Vanno bene se te li presenta tua figlia a cena,
1: sì,
12: no?
1: Sì.
12: Permettetemi questa battuta, no?
1: Sì,
12: sul
1: sì.
12: campo poi ci serve un po' quella, tra virgolette, bastardaggine, no? Ma sportiva, positiva, nel senso positivo del termine, no? Secondo me. Cosa che la Juve non c'è stata.
1: Esatto, e che invocano in tanti.
12: Esatto, con la cattiveria ma sportivamente parlando sempre, no?
1: Sì.
12: E lui la rappresenta ai massimi, no? Io ho parlato anche durante la stagione con gli ex giocatori che spesso venivano a vedere in tribuna, e mi dicevano: qua non urla nessuno.
1: No, è vero.
12: Qua non urla nessuno. Campioni di alto calibro, non voglio fare nomi perché era una roba molto confidenziale, mi aveva detto: io, ecco, si era veramente uno di spessore, quando sbagliavo un passaggio, ne sbagliavo uno in quattro partite, dalla difesa mi gridavano: oh, svegliati, e ne sbagliavo uno in quattro partite, magari la partita scorsa avevo fatto quattro assist, cioè, per dire, no?
1: Ma
12: chi lo fa?
1: Te ne aggiungo un'altra, sai chi lo faceva? Spalletti, te lo ricordi come gridava addosso a Conminers? Cioè,
12: ah,
1: lo deve fare lui, lo deve fare lui.
12: Esatto. Cioè, quindi questa cosa qua, invece Martinez è che ha gli attributi per poterlo fare, no? E quando si grida una roba del genere, questo è un esempio, ma ci sono tanti altri esempi, gli altri non possono fare altro che stare zitto e fare quello che dice Martinez, no? Quindi per questo sarebbe importante, è molto difficile secondo me, perché secondo me è molto difficile, perché è difficile, la verità è che per noi e per qualsiasi altra squadra del nostro campionato dobbiamo aggrapparci solamente alla volontà del giocatore e sperare che non arrivino altre sirene per questi, no?
1: Già.
12: E quindi siamo Colomani, boh, un giorno io vorrò capire che che cos'ha Torino con lo Muanino, perché non si capisce.
1: È un mistero, perché tre dirigenze diverse, quattro allenatori diversi, tutti su Colomani.
12: No, e Colomani non vuole andare da nessun'altra parte che alla Juve. Esatto. C'è qualcosa a Torino che noi non sappiamo.
1: Che storia si è trovato particolarmente
12: bene.
1: Ma
12: si è trovato bene. A me, guarda, ti dico, a me non fa impazzire. Io penso che l'attaccante più forte, cioè, ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo avuto già, ed è Vlahovic. Milik senza l'infortunio, l'infortunio. Secondo me. Però qua non è una colpa della Juventus, l'hanno provato a rinnovare, io non do le porte chiuse al rinnovo di Vlahovic, e lo spero, perché tutte le alternative che sono state nominate a Vlahovic, in realtà secondo me tecnicamente sono tutte inferiori. No, io spero, voglio sperare sempre che Vlahovic alla fine della fiera si renda conto che tutti quei soldoni che pensava di guadagnare non li trova da nessuna parte, che alla fine la Juve si renda conto che alla fine conviene rinnovare e si torna tutti amici come prima. Questa è la mia speranza, perché è secondo me anche la speranza di Spalletti.
1: Ma no, ci hanno raccontato che l'unico spogliato, l'unico, diciamo, armadietto pieno di roba è il suo ancora, quindi non l'ha manco mai svuotato. L'ha svuotato Open Day, e tutti quanti abbiamo sognato. Non l'ha svuotato Vlahovic.
12: Ma io lo dissi anche in un collegamento alla fine della scorsa stagione, no? Che non mi sarei sorpreso assolutamente se non accadeva l'offertona da parte di qualche club straniero per Vlahovic, perché alla fine l'abbiamo già visto con Rabiot, l'abbiamo visto con Dybala, no? Tutte persone che credevano di andare a fare mega fortune e invece si sono ritrovate in squadre meno blasonate, guadagnando pure di meno. Quindi l'abbiamo visto Vlahovic a Roma, Rabiot a Marsiglia, e tutta gente che pensava di andare a fare 20 milioni di euro in giro per l'Europa. Così non è stato, quindi alla fine non mi stupirei, lo spererei se alla fine, fra magari 15 giorni, si rimettono al tavolo. Sapete che c'è, per convenienza di tutti e due, è meglio che firmiamo, e poi magari fra due anni si rivedrà, fra un anno e mezzo si vedrà.
1: Senti,
12: anche perché è difficile sostituirlo.
1: No, è vero. Senti, l'ultima domanda te la fa un nostro amico, ti chiede, vorrei chiedere a Samuel, ma Girassi è così talmente imprendibile? Girassi.
12: Non è che è imprendibile, mai parlato, cioè, esatto, ma poi allora il problema, e l'abbiamo visto anche con Palestra, con l'Inter, il problema non è che sono prendibili,
1: appena vai, cioè, arriva il club inglese che ti offre il triplo, no, e dice ciao,
12: esatto, cioè, allora per il nostro campionato adesso sono tutti prendibili fino a che non interessano gli altri,
1: esatto,
12: perché esatto, la è così, qua, è così, ma per tutti adesso, non solo, pure siamo pure in minus con il campionato turco, perché noi non competiamo neanche, non abbiamo neanche più i soldoni per competere con il campionato turco, no? Guardate la Roma con Greenwood, no? Ce l'aveva in mano, doveva chiudere, è arrivata la Turchia in 5 minuti, tac, super, tac. Quindi
1: 11 milioni a stagione.
12: Esatto, per tutti i club italiani i giocatori sono prendibili fino a quando non interessano gli altri.
1: E questo è un grave problema contro il qua. Uno dei tanti problemi per fare la squadra di Carnevale, che deve vendere giocatori invendibili, per comprarli è complicato.
12: Esatto. Non è neanche una colpa, è triste realtà. Dovremmo lavorare ancora più di ingegno. In virtù di questo bisogna lavorare ancora più di ingegno, di talent, di scouting, e in questo meno male che è arrivato un direttore come Carnevale che lavora con con i talent scout e non con i computer. Quindi
1: in tal senso Pellegrino te lo andrò a prendere e te lo porti a casa pulito intanto, oppure no?
12: Allora nei 5 attacco sì, come attaccante titolare no
1: titolare no, ovviamente come uno degli attaccanti, diciamo, potrebbe essere 20 milioni,
12: assolutamente sì.
1: Perché no Samuel,
12: le cifre sono quelle.
1: Sono commosso di averti sentito e sono felicissimo, ti abbraccio forte, ti lascio a Quintiliano per la partita. Quindi insomma, ci sarà da ovviamente non divertirsi, perché scenderà in campo una squadra non sperimentale, ma che perlomeno già si conosce, questo è poco ma sicuro, sono sempre gli stessi, e quindi ci ritroviamo presto. Grande Samu,
12: un piacere come sempre, un saluto a tutti, un abbraccio.
1: Ciao Samu, un grande abbraccio a te, sta per partire Quintiliano, ma noi ci sentiamo qualche nota vocale così lo facciamo respirare ancora un po', non vedo sciupato.
13: Carissimi, buonasera a tutti. Senti, il toscanaccio sta con i piedi a mollo, giusto?
1: No, perfetto, qua a mollo, dove starà pensando?
13: Allora, Marco da Roma.
1: Sta dormendo.
13: Allora, quello che penso io è questo, cioè nel senso, sentendo le parole di Carnevali, comunque sia, non ha detto che non ci saranno acquisti.
1: No, no,
13: ha detto
1: no, assolutamente.
13: Che bisogna fare le cose con calma, dopodiché non buttare i soldi dalla finestra come se è stato fatto per 2 anni. Quindi io do piena fiducia a questa società e soprattutto do piena fiducia a Spalletti, che partendo da zero può rivedere un attimino anche i Douglas Lewis e tutti questi giocatori qua che erano praticamente scarto dell'altro anno. Quindi io darei molta molta fiducia a tutto questo.
1: Dai, chiudiamo con questo messaggio di grande fiducia del nostro amico. È pronto Quintiliano, io vi do appuntamento a domani con altre sorprese, ve ne ho fatte già 3 questo pomeriggio, ve ne farò tante domani e in questi giorni, quindi abbiamo modo di stare insieme, di... Oh, poi ragazzi, se la sorpresa ce la fa a Carnevali e la Juventus siamo più contenti, quindi magari gli mando un messaggino e dico facci una sorpresa, così domani c'è una bella puntata a parlare di non dico di Colomani perché non piacerebbe ad alcuni, di un acquisto, di un bel acquisto. Vi lascio a Quintiliano, domani ciao a tutti, ciao Fede!
0: 2 colori, 2 voci, 2 in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia
1: Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Radio Bianconera.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
3: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
4: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
3: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia.

0: grandi essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto, al posto del risarcimento, accordi commerciali.
1: Il calcio, stasera seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Buongiorno RBN, proprio il caso di dirlo se siete già svegli come il sottoscritto, oggi appuntamento con il programma che cura e segue il nostro Riccardo Restini, a cui abbiamo concesso il giorno doveroso per passare l'ennesimo esame. Quanti esami dà sto ragazzo? Ma a fine anno, come, cioè a fine anno, stiamo cominciando, poverino, sta studiando col caldo e diamogli sto 30 e lode. Al di là di questo, ci sarò io questa mattina, tornerò anche alle 12, tra le 12 e le 14, quindi se volete datemi qualche suggerimento per il tema che volete trattare, che vorreste eventualmente trattare nel corso di cose di calcio. Ci ritroveremo poi anche venerdì mattina. Poi con Paolo Rossi con l'edizione di XL, sempre tra le 12 e le 14, e poi vi disintossicherete del sottoscritto, visto che vi lascio in buonissime mani per qualche settimana. Buona giornata Yves, che bello rivederti, l'estate è la tua stagione, si vede, ringiovanire, sei un ragazzino, oggi sei un ragazzino, ma ogni tanto ti vedo anche in altre stagioni, in altri orari. E quindi buona giornata, grazie a tutti i nostri tecnici, grazie alla sede di Roma, grazie a voi che siete già lì pronti ad ascoltarci, grazie anche a chi è già collegato, la buona abitudine è quella di accendere la radio è la vostra radio, Radio Bianconera, quella che però non vi dice le cose che vorreste sentirvi dire, purtroppo vado a leggervi, quindi non c'è opinione stamattina, se mi fate delle domande proverò a rispondere, ho già battibeccato abbastanza in questi giorni con gli amici anche di TMV Radio, me la son presa un po' con Leonardo, cioè cosa ci serve Leonardo in nazionale? L'advisor, cioè cos'è? Dobbiamo investire dei soldi, dobbiamo, cioè ci sono così tante partite, tanti impegni, c'è da rifondare tutto, è vero, ma non è che scendono in campo loro a montare il palco per vincere i prossimi mondiali. Ho visto la partita di ieri sera, ragazzi, io punto tutto sull'Inghilterra, punto sulla vittoria questa sera, mi sembra che giochino stasera contro l'Argentina. Se passa l'Argentina, vi dico il mio pronostico, fatemi anche il vostro, se passa l'Argentina vince il mondiale l'Argentina, se passa l'Inghilterra, non come temo, vince l'Inghilterra. È una partita storica quella di stasera, 40 anni dopo Il regalo della mano di Diaz, perché poi se lo fanno gli altri sono Dio, se lo fa la Juve ruba. Cioè

0: Avete capito qual è l'equazione, no? Lo diciamo anche all'illustrissimo figlio di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse, il numero uno dei numeri uno, secondo me più forte di Ronaldo e di Messi. Un altro calcio, tutto quello che volete, ma le cose che ho visto in quel periodo con quel giocatore e tanti altri. Io sono un amante di Platini, cioè quello stile, se non ti farei qualche altra squadra. Poi ci sono stati degli ottimi giocatori, ci mancherebbe. All'epoca ero affascinato, pensate, da Kroll, il libero del Napoli, e poi tantissimi altri giocatori. Potremmo fare l'elenco, sarebbe lungo per chiunque. Però per dirvi, Maradona segna quel gol, fa incavolare per 40 anni gli inglesi. Un'azione strepitosa, mano de Dio, de Dios, la mano di Dio. Avesse segnato Yves con la maglia della Juventus, la mano del ladro. Sicuro, abbiamo accettato troppo passivamente in passato. Ma fermiamoci qui, di cosa volete che parliamo? Poi alle 12 me lo dite voi, qualche spunto ce l'abbiamo già. Concentriamoci, sono distratto anche dai vostri già messaggi, dico ma come, li ho già svegliati, ho urlato troppo, abbassami un po' il volume, metti il livello dolce del mattino. Ragazzi, siamo tutti insoddisfatti, tutti, non parlo della vita, io sono molto soddisfatto, parlo come addetti ai lavori, parlo come tifosi, parlo come appassionato. C'è delusione, cioè ho visto le immagini di Spalletti al di là della manica, del coso coperto, ma ve l'avevo detto già all'inizio dell'estate. O non mi ascoltate, o quello che non volete ascoltare, i fenomeni da tastiera, quello non se lo ricordano. Ve l'avevo detto subito. C'era proprio il pacchetto, il kit Spalletti per coprire, cioè era praticamente in costume con la tuta termica per coprire. Poi chiaro che fra un po' la toglierà, perché fa più notizia metterlo, avrebbe fatto molto meno notizia avere orgogliosamente, secondo lui, quel timbro sul braccio. Invece in tutte le foto c'ha le mani, le braccia conserte. E la cosa mi fa capire un po' anche la personalità, capito? La personalità di chi si fa un tatuaggio e non tifa Napoli, ma vince uno scudetto, allora cosa faccio? Mi candido sindaco di Napoli da quel momento, cioè ve lo vedete voi anche qualcosa frecciatina per Allegri mi viene in mente, ve lo vedete voi Allegri che vince la Coppa Italia col Napoli, si fa la Coppa Italia, ma lui prende la fidanzata fra un anno quando lo cacciano e va da qualche parte e dice sono contento, sono emozionato e ci prende tutti in giro così. Non deve poi coprire, dice che il Milan è dispiaciuto, dice che la Juve non si è il rapporto non si era incrinato perché ha vinto una Coppa Italia. Cioè, ribalta sempre la prospettiva. Ecco, sto vedendo il nostro allenatore, fa un caldo pazzesco. Già chi ha la pettorina è lo sfortunato di turno, perché ha la maglietta e la pettorina. Sono tutti coi calzettoni giù. Chi deve essere in giacca e cravatta ha tolto... fra un po' si sarebbe messo le Bermuda e poi compare il nostro allenatore, che non sto insultando, ci mancherebbe, e c'ha le braccia conserte, c'ha la tuta lunga, cioè, ma neanche Yves d'inverno quando ha freddo, dai. Va bene, le abbiamo dette un po' tutte, ciao Andrea Presidente, domani... No, oggi, domani, la bacchetta, avremo la bacchetta, quindi arriva la sentenza... le motivazioni, la bacchetta ce n'è anche per me, per te, per Andrea Agnelli, per Boniperti, per Bettega, Causio, eccetera, eccetera. Buondì, direttore! Ma poi Marangio e Quintiliano, gliel'hanno rigata la macchina, vista le sue critiche al mago di Certaldo? Ma guarda, io una settimana che mi sono fatto prestare la macchina da Yves, no? E quindi, non so, non si è lamentato Yves, e quindi niente. Lo sapete, se ho una mezza informazione ve la giro, non subito a volte, come dovrebbero fare quelli bravi, come fanno quelli sui social, no? Quelli che vanno a scrivere, poi ne sbagliano 90, ma lì Chiellini andava via, è rimasto. Chiellini però non è vicino al campo, perché gli hanno ridisegnato il quadretto attorno. La next gen del settore giovanile passa pesantemente nelle mani del fratello. Bisogna controllare tutte le aree, fare meglio in tutte le aree. Io, ne parlavo anche ieri con Paolo Rossi, io con ipotizzo, e Paolo Rossi era d'accordo con me, solo perché mi confronto così, la macchinetta del caffè, niente di serio e professionale. Sapete che temo, forse anche un bene, che parlerà con molta più responsabilità e non uscirà fuori dal vaso ogni frase che verrà detta dal nostro allenatore? E secondo me conviene a tutti, all'ambiente, a non stuzzicare anche la stampa, quella un po' amica, quella meno comprensiva e quella che abusa del proprio potere per ribaltarti in faccia, no? Il primo giorno no, mettendo il titolo chiaro. Vogliamo tornare ad essere la Juve. Sarà questo lo slogan, più o meno. Ecco, oggi parleremo di questo. Qual è lo slogan che lancerà Carnevali? Siamo da quarto po'. Carnevali, Spalletti. Che metterà d'accordo tutti. Studiamolo insieme, perché glielo proporremo noi, magari con un sondaggio. Però, detto questo, parlerà molto meno a sproposito. Non ci sarà un momento in cui si permetterà, a meno che non vorrà arrivare alla rottura, il nostro allenatore, braccia conserte, ma sarà già inverno, panettone. Quindi potrà stare con le mani giù e dire: non mi avevano dato subito Vlahovic. Perché attenzione, gatta Cicova l'attorno, eh? Lui fa aspettare te, tu fai aspettare lui. Pellegrino lo prendi, Colomani lo congeli e poi tiri fuori dal cilindro Vlahovic. Se vuoi venire, ecco, le porte sono aperte. Magari siamo già al ritorno. Tanto si allena, intanto cerca la squadra, al ritorno dalla tournée. Detto questo, cerchiamo di non parlare a sproposito anche noi, il sottoscritto. No, prima del vocale, perché vuol leggere lui, Yves, e il suo ascoltatore, qualche suo amico che gli scrive da qualche covo bianco-nero, sto scherzando ovviamente, uno sguardo alle prime pagine, 9 e 17. Buongiorno RBN, stamattina vi beccate il direttore, venerdì pure e poi tutti al mare, oppure spegnete la radio. No, assolutamente non fatelo mai. Allora, Tutto Sport, il golpe spagnolo, sorpresa mondiale, partiamo dalla prima pagina. Niente finale per la Francia dei fenomeni e anche l'ultima, sarà l'ultima partita di sulla panchina della Francia di Didier Deschamps. E saluta, pronto ad insediarsi a brevissimo, non starà più seduto, starà in piedi. Farà un po' come al Real Madrid, in arrivo Zizou Zidane, nuovo allenatore della Francia. Si sa, non sto lanciando, però mi fa piacere che conosco entrambi. Il golpe spagnolo, su rigore, e poi Pedro Porro, non so se avete visto quell'azione, Olmo come ha passato il pallone, si è preso anche la stecca che forse sta fermo 15 giorni. L'arbitro è... Chi l'ha mandato? Marotta, quell'arbitro lì? Perché, ragazzi, mamma mia, forse gli spiegavano anche le regole in cuffia, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso per modo di dire, perché non ci riguarda. Abbattono la grande favorita, 2-0, netto e meritato. Verissimo, la Francia ha fatto poco e niente, ancor di meno i suoi talentuosi giocatori. Al di là delle discussioni per il braccio di Lamine in occasione del penalty, per i vice campioni, gli dà il calcione lì, se vogliamo discutere tutto, non mi riferivo a questo, parliamo di calcio. Ding, si gira e gli dà la stecca, in area di rigore vuoi stoppare il pallone, mi sembrava Alessandro, mi ha ricordato Alessandro quando tentava le cose improbabili e impossibili nella nostra area di rigore. Ma stiamo scherzando, uno così con me il giovedì sera non gioca, ma anche se ha vinto 3 coppe del mondo, assurdo. L'altro si gira, tiene il braccio attaccato, il movimento, si disinteressa naturalmente, prova a saltare Yamal, tac, gli danno la stecca. Cioè, ragazzi, se non è rigore quello, di cosa stiamo parlando? Poi è vero che oramai la regola open vale tutto, anche l'open cazzata, a dire il vero, non solo in questo caso e non solo le mie eventualmente. Allora, per i vice campioni pure lo smacco degli olè avversari, ci stanno, quante volte al contrario. Deschamps lascia con un flop inatteso alle 21, quindi questa sera, Inghilterra-Argentina. Se vincono gli inglesi sarà replicata la finale di Euro 2024. Allora, a Pinzolo per i residenti in Piemonte, assurdo, amichevoli, vietate ai tifosi Toro, la notizia granata, però ieri si parlava aperto il Philadelphia, tutto aperto, torniamo al vecchio cuore che pulsa, amichevoli, leggo vietate ai tifosi del Toro. La sconcertante decisione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza è legata ai fatti del derby e vale, cosa serissima, quindi faccio un passo indietro, e vale per i tre test in Val Rendena. Toro al lavoro col prefetto per sbloccare la situazione. Effettivamente mi sembra abbastanza allucinante tutto. Danno la possibilità, prima di un derby, di incrociarsi Juve-Toro, che da scienziati nucleari, ma quelli che non hanno mai visto, hanno letto un libro di scienza e mai fatto esperimenti nucleari. E poi al Toro, ai loro tifosi, quelli anche buoni, cattivi, ma comunque del Toro, che amano la loro squadra, non possono andare a fare la passeggiatina per andare a vedere la loro squadra? Metti anche lì un servizio che dovrebbe pagare, di sicurezza, che dovrebbe pagare la società, perché se ti muovi ti porti i tuoi steward, metti la tua sicurezza, eccetera eccetera, non è solo ordine pubblico e non lo deve pagare il cittadino italiano, per il Toro, per la Juve, per il Napoli, per tutti, insomma. Andiamo sulle notizie. Juve, Muaremovic stappa il mercato della Juve. Vi andate a riprendere poi l'editoriale ieri su Tutto Juve, in cui si esplicitava, questa settimana non capiteranno delle cose in entrata, devi cercare prima di beccarti l'assegno al 50% dal Sassuolo, puntuale, è arrivata come una cambiale, lo vendi al Leeds, 38 milioni a farone, non che l'avremmo comprato noi, quindi capite che prima è stato un po' manipolata quella notizia, da chi aveva interesse, anche Carnevali. Questa è la strategia Carnevali. Io, se voglio, vado al Sassuolo. Abbiamo detto tutti, se vuole va al Sassuolo. Se non lo blocca zio Marotta, lo prende. C'erano già i titoli Muaremovic. Io vi dico che la Juve vuole Lukumi, perché sapeva che gli conveniva prendere. 19/20, 18/20, non conosco ancora esattamente gli accordi. Li prende cash, meglio avere dei soldi che un giocatore, perché puoi decidere il da farsi, perché intanto ne hai tanti. Oggi ricordiamo terzo giorno, lunedì, martedì, mercoledì, esatto, terzo giorno di ritiro, e decido cosa fare. Visto che Lukumi sta scadendo, forse proprio oggi, la clausola rescissoria da 24, capite che forse con gli stessi soldi arrivi a un giocatore diverso, magari pagandolo in tre rate, quindi 7 14 21 6 12 18 6, ne incassi 20, sei già a posto per pagare le bollette di fine agosto. Spalletti, per l'attacco non ci sono solo Colomuani e Pellegrino. Spalletti sogna Balogan. La cessione al Leeds del bosniaco sta per portare 20 milioni nelle casse bianconere, frutto dell'accordo col Sassuolo. Precedente accordo, ricordiamoci, così come quando critichiamo chi ha fatto spendere troppo, arriva bene per il rinnovo di Vlahovic 7, 8, 10, 12, sembrava la quaterna di quando gioca anche lui, convinto che avremmo vinto 4 Champions League all'anno. Vi do una definizione, un virgolettato di arriva bene. Ecco, È bene anche ricordare che le gestioni precedenti avevano quantomeno su questo giocatore, profilo interessante, messo questa postilla. Il Monaco per l'americano ne chiede almeno 50. Se lo possono tenere, vai subito Carnevali a prenderti chiunque altro. 20 milioni per Pellegrino? Io rischierei di più sui 20 milioni per Pellegrino e punterei su qualche altro giovane in coppia, anche in Europa League. E chissà, magari l'ultimo giorno suona il postino, ha le sembianze di Vlahovic e se accetta non devo pagare neanche troppo, a dire il vero. Emery blocca Dibu Martinez all'Aston Villa, si rivà su Vicario. Andate a rileggere l'editoriale di ieri e dell'altro ieri su Bianconera News, quali erano le sorprese. Io dicevo, le sorprese possono essere, sai, quando vuoi comprare una cosa ben precisa, poi prendi il pacco, quello con tutta, con la busta dei regali dentro, e ti potresti trovare delle soluzioni alternative ma meno costose, ma il pacco costa anche di meno. E che si flirta su questo punto, abbiamo detto, ho detto che sì, se vuol tornare, perché vuol tornare e non trova altri, diventa come Vlahovic, perché da 14 milioni, ok, la Juve gliene vuol dare 5. Se lui un giorno sì e un giorno no dice mi va bene o non mi va bene, capite che la vedo complicata anche portarlo a casa, perché ci sono squadre magari a cui non serve in Italia che sì, e potrebbe rimanere la Juve barra qualcun'altra squadra, ma attenzione anche alla Roma, ma attenzione a Conminers se va via Coné dalla Roma. Cioè ci sono delle operazioni che onestamente, sul quale onestamente non mi sbilancerei più di tanto al momento. Giuntoli contro Marotta, Palestra, noi corretti, Sarri porta un'identità forte, Ederson stupiti e felici, lo è anche lui. E attenzione, se non l'hanno preso gli altri perché ha un problema al menisco, ricordo che abbiamo già due giocatori col problema al ginocchio, altri motivi magari, il menisco, quello che è, pizzicato, tendineo, rotuleo, quadrato, parentesi graffa, quello che è, attenzione. Ottimo giocatore, ma non mi prenderei una grana in più, onestamente. Li avete visti schierati ieri i dirigenti della Juventus, compreso anche lo staff medico. Attenzione alla sottolineatura, lo staff medico, perché adesso ci metti la faccia e vieni vicino a noi, o magari dovrai fare qualche comunicato stampa in più. Sinner batte anche i mondiali, altro sorpasso del tennis al calcio, e lancia stoccate il presidente federale della federazione tennis, che ha detto avete visto il tennis, perché il calcio non lo guardo fondamentalmente. Per seguito sul web stacca tutti, eppure Wimbledon supera il torneo ancora in corso negli USA. Yannick inciampa sul patentino per la moto, quarta bocciatura, neanche Yves all'esame della patente. L'hai presa subito, Yves, tu la patente? L'hai presa qui a Vinovo?
1: Oh. No, qualche paese nascosto in Italia.
0: ho capito. Va bene, quelle cose non si fanno però, Yves. Allora lasciamo Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport. Tra poco lasceremo per qualche secondo, riapriremo, daremo ritmo alle notizie bianconere, però nel frattempo, dopo che aver letto la prima pagina di Tutto Sport, un po' più a tinte bianconere rispetto ad altri, ma non sempre un bene, andiamo a ascoltare il vocale che era arrivato appena stamattina.
2: Direttore, la mano sti Dios. Sì, è vero. Però è anche vero che quando gli annullarono con lo splendido gol regolare, Platini si sdraiò in terra senza polemica. Invece questo l'abbiamo fatto diventare l'opinione pubblica di tutto il mondo, l'ha fatto diventare Dio. La differenza è questa, però la classe non è acqua minerale, la Juventus se ne ha da vendere.
0: Assolutamente sì, ma l'avete sentito Allegri che ha detto sono venuto, cioè pizzicato, è molto ironico, poi applausi a San Carlo, tra tre settimane, cioè lo voglio vedere fra un po' a Napoli, ma tanto quello è il gioco di ruolo, lui è quello che l'ha capito meglio, non riuscirei ad essere bravo come lui, cioè non riuscirei ad andare a Napoli, riuscirei ad andare al Milan, riuscirei a fare altre cose. Però sono qui per restituirveli. Cioè, capito? Li prende un po' per i pantaloncini. A chi due scudetti di scudi. Come faccio io in piemontese, né? Cioè, ognuno ha la sua cadenza. Orgogliosamente, non metto le maniche lunghe, tanto per essere chiari. D'estate, assolutamente. Però puoi prendere anche le distanze. Perché adesso poi mi direte, quando verrà il Napoli a Torino, chiedigli ad Allegri a cosa si riferì, quanti sono gli scudetti della Juve? Perché continuiamo a fare sempre la stessa domanda. Quelli intelligenti, altro che Alberto Tomba, vanno giù dritti, sum, e ti superano, non te ne sei neanche accorto, e dovevi fare una domanda e te la sei bruciata male, e non ti offrono neanche il pasticcino alla fine. Allora, abbiamo un altro vocale, andiamo a chiudere con l'altro vocale e poi possiamo chiudere questo primo blocco. Ancora no, mi deve dare l'ok il nostro direttore di orchestrale Yves Roche.
3: Ma scusa, ma non è possibile, scusa direttore,
0: sì,
3: non è possibile
0: che è successo
3: che Spalletti ora a mente fredda, dopo quello che è successo alla fine della scorsa stagione, perché nell'ultimo mese abbiamo fatto un papocchio mai visto.
0: Definizione di papocchio.
3: Non è possibile che lui va a rielaborare, rivisitare.
0: Sì, che cosa?
3: Riesaminare.
0: Ha fatto tutto questo.
3: Tutti i calciatori a disposizione per fare una cernita mirata.
0: Beh,
3: in quest'anno è possibile, perché comunque Spalletti all'età giusta,
0: 68,
3: a tutti i livelli, per
0: 68.
3: Rivisitare l'enorme parco di giocatori che ha a disposizione, chi veramente è una schiappa e chi nel stesso tempo ha passato 2-3 anni in sottobosco. È possibile questo? Perché mi rimane sempre quella
0: quel dubbio,
3: piccola illusione di recuperare quei giocatori che comunque prima di venire dalla Juve erano forti. Forza Juve sempre, e speriamo pure un poco, e non lo dimenticare mai, il fattore C,
0: C,
3: che è importante.
0: C'hai ragione sull'effetto l'effetto C, ci mancherebbe. Poi c'è l'effetto A, arbitrale, non dico assolutamente di no, però da qui a fare del catastrofismo, anche no, per come sono fatto io. Perché puoi essere quello più forte, la Francia, e le becchi della Spagna, che non mi sembra niente di eccezionale, ma che intanto in finale l'arbitraggio ha un po' inciso, però dipende, è figlio anche delle conseguenze del gioco e dei 90 minuti di quella partita. Provo però a risponderti, perché è interessante. Lui aveva già depennato tanti nomi, aveva fatto 8 passi in avanti, 7 indietro, 3 a lato, cioè non so più dove si era collocato alla fine del campionato, un po' prima della fine del campionato, quando pensava di essere in carrozza e di portare la Juventus in Champions. Aveva detto, se mi va bene, faccio cacciare anche Comolli. E la Juve l'ha seguito su quell'idea, perché aveva già cambiato prima tutti e due. Prima aveva cambiato il dirigente, cioè l'allenatore e non il dirigente, Giuntoli Allegri. Poi ha cambiato allenatore e direttore. Poi le ha provate tutte le combinazioni, come quando provi il codice segreto di casa tua. Li provi tutti perché ha invertito le 4 cifre. Lui aveva già fatto capire, Gatti non mi interessa, chi torna non mi interessa neanche, perché non so neanche se li vedrò. Vlahovic, fate uno sforzo, chiedeva quello, si appellava a quello, prendetemi Colomani, è la cosa più semplice, va bene, Cioè, aveva già un po' depennato, aggiunto, scritto a matita, con un bel pezzo di gomma a fianco. Cambia e va via, e arriva Carnevali, con cui si troverà molto meglio, ma che gli ha consigliato un grosso atto di fiducia e responsabilità e di mantenere il più possibile la bocca cucita, nel senso buono. Ricordiamoci che le parole pesano. Gli è stato detto qualcosa di simile. Non esageriamo, rendiamoci conto della situazione, al che si ritrova dei giocatori giovani che lui non ha mai visto. Perché non basta mettere la figurina sui giornali? Perché sappiamo dall'anno scorso che Spalletti, i giocatori della Next Gen, quando li chiamava e perché gli mancava per 20 minuti per fare lo schema della partita successiva. Se gli mancava un terzino destro, chiamava un terzino destro, ma non lo chiamava per nome. Chiedeva allo staff di Brambilla o qualcosa di simile. Lo portava. L'attaccante di qua di là, vi posso garantire, perché i giocatori parlano ai muri, ma i muri conservano, il giornalista passa e trova il pizzino attaccato. I giocatori andavano alla Continassa e poi ritornavano alla base. Anche abbastanza strano. Diciamo che prima di pensare a tanti altri progetti, farei allenare Next Gen e prima squadra sugli stessi campi. Perché se ho bisogno ti chiamo, se non ho bisogno ti rimando, se ho ribisogno ancora ti riprendo. La distanza mette dei muri. Quindi a questo punto, avendo una squadra che è la stessa di prima, con un anno in più, con dei grattacapi in più, eccetera eccetera, un'analisi in 15 giorni la può fare, ma sulla base di cosa? Io volevo mandare via Gatti, però a questo punto, perché pensavo andasse via Bremer, che aveva abboccato, potrebbe sembrare non più. Allora devo rivedere, ma se... Cioè, il confronto con un nuovo direttore porta a rimischiare le carte. Me li porto anche perché mancheranno dei giocatori in America, no? Li porti per immagine, per beccare un po' di soldi, in Australia, per giocare col Chelsea, con l'Inter, col Palermo. Ok? Tra l'altro tutte le partite le potete seguire con noi, anche con noi, col modello Radio Bianconera. Non vi facciamo vedere le immagini, ma vi raccontiamo la partita, nei passi salienti, col vostro commento, con la vostra opinione, con le vostre lamentele, cercando anche un po' di sgonfiarle. Arriviamo al dunque. C'è la possibilità di ristudiare una Juve in base a quello che nel frattempo capita. Me ne va via uno, o Douglas Luiz, me lo provo a studiare. Tanto non mi piace, tanto lo manderò via, ma se non riescono a vendermelo poi, me lo dovrò trovare. Almeno so in quale partita, avendolo studiato, mi potrà servire. La bravura di dirigenza allenatore a individuare soprattutto uomini, cosa che la nostra Juventus da qualche anno manca. Francesco, sono d'accordo con te, però è cambiato lo staff dirigenziale. Quindi, composto il gruppo, hanno il primo compito di compattarsi tra di loro, di dimostrare di essere anche loro da Juve, perché una cosa è il Sassuolo, una cosa è la Juve in queste situazioni. E poi si parte anche con le altre pagine dei giornali tra pochissimo. Buongiorno RBN, la rassegna stampa Very Normal RBN. A tra poco.
4: Buongiorno RBN. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal e da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. amareggiato il CT francese. Colpa nostra, la Spagna è molto forte. Tuttavia, da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Puente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers in maglia gialla ancorata dai Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: con Antonio Paolino questa mattina tra le 9 e le 11, sono le 9.44, già abbiamo letto un giornale, cerchiamo di essere ordinati e disciplinati. Buona giornata, ben ritrovati, 340-5425-324, abbiamo dei vocali, mi fai così questi gestacci che non succeda più, però passameli e fammeli ascoltare.
1: Buongiorno direttore, sono Giuseppe da Catania.
0: Beato te che sei al mare.
1: Volevo farti questa domanda. È una cosa del giorno del raduno della Juve, vedere tutte le maglie bianconere, tutti i tifosi, più o meno abbondanti. Vedere anche giocatori che mi hanno fatto amareggiare l'anno scorso, ma essere felice di vederli sfilare tutto. Aspettare vedere la maglia nuova, io aspettavo l'Urra Juventus per vedere con i giocatori nuovi con la maglia della Juve, adesso li vedo in tempo reale. Per chi è 59 anni, io sa cosa voglio dire.
0: Sicuro.
1: È una colpa essere felici che comincia la stagione. Rispetto a tutti i grandi fratelli pessimisti che dovevano accogliere qua di là sempre questo astio. Mi dai una risposta, ciao, e forza Juve fino alla fine, che non è un modo di dire. Forza
0: assolutamente, Juve. Anche oltre. Hai perfettamente ragione, non so se mi hai seguito ieri in cose di calcio, so che ognuno ha la sua fascia oraria preferita, anche compatibilmente ai suoi impegni. Sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, vedere soprattutto sui social, io non è che ce l'ho con quelli dei social, però sai... Fare il minestrone siamo capaci tutti, selezionare le verdure migliori è un compito già un po' più complicato per certi versi. Ne ho parlato ieri dicendo sputare non sulla Juventus, perché il giudizio su una brutta prestazione senza insultare nessuno lo trovo lecito e costruttivo. È inutile dire... Abbiamo fatto più possesso, siamo stati sfortunati, è solo lì l'arbitro ci avessero invece a quelli. Questo è essere tifosi di un'altra squadra, ve l'ho già spiegato come la penso. Incidono anche questi fattori, sicuramente. Ma la squadra, se è più forte e se non sbaglia quella giornata, almeno non la perde la partita, si risolleva. Quindi ricomincia la stagione. Vedo Arthur coi pantaloncini a rovescio. Pensate come può rendersi conto di essere in campo, ma ci sta perché gliel'hanno buttati lì all'ultimo momento. Non è più abituato al modello bianco-nero, no? Cioè, magari ho sbagliato anche qualche volta, però c'è anche l'etichetta, ci sono i laccetti. Cioè, diciamo che ancora l'allenatore di sostegno non esiste, ma al di là della battuta. Io vado, ma anche allo stadio. Io so che i tifosi hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso alla partita inaugurale allo stadium della stagione contro la Next Gen. E alla fine lo rimpiangevano e adesso lo ridetestano. Il giudizio sul giocatore ognuno ce l'ha. Per me vale 8, 7, 5, 12, 3. Per la società aggiunge il valore del tesserino, del cartellino e decide. Se poi non trova altro... passerà di nuovo per l'eroe. Se poi sbaglia il primo gol, andrà di nuovo all'inferno. Cerchiamo di essere equilibrati, cerchiamo di valorizzare e di promuoverci bene. I grandi presentatori, le grandi presentatrici sono tutti molto più belli di me, hanno le luci, sono belli, truccati. Poi alcuni dicono castronerie, almeno quanto me, e magari sono in programmi non più importanti, perché questo è uno dei programmi importanti, e non perché ci sono io, perché siete all'ascolto voi. È molto chiaro il mio messaggio. Allora dico, mandate, ci sono i ragazzini, ci sono gli anziani, c'è chi è a Torino per caso, avresti potuto trovarti anche tu? Sono perfettamente d'accordo. Il rispetto, il buon senso per una situazione complicata, augurandosi che qualcuno vada via. Invece c'è anche gente ruffiana che lì si fa fare l'autografo e poi magari butta via la maglietta perché gliel'ha fatta quello e non quell'altro. Ma peggio ancora, chi da distanza sputa: non devi venire, non dovevi presentarti. Certo che mi colpisce un po' più di umanità, cioè dopo una stagione complessa. Non è che faccio Carlo Verdone sulla Ferrari, mi porto fra un po' la fidanzata e fumo il sigaro e tengo il gomito fuori. mi sembra un po' grottesco. Lo dico anche, o consiglierei a Di Gregorio, no, di arrivare in modo un po' più naturale, no, idoneo al momento. È come andare ad un funerale vestito di bianco, ok? In pantaloncini e con le ciabatte sporche di sabbia, dopo essere stato al mare. Cioè, cerca di capire il contesto, e mi fa capire anche su questo portiere che può azzeccare due parate quando ho detto andatene a prendere un altro così bravo o reattivo, ma ne ho viste anche altre 10 di situazioni in cui sembrava quello che arriva col macchinone ma che leggeva il libretto delle istruzioni. Quindi hai centrato il tema. Complimenti! Prima di passare ad altri vocali, caro Yves, mi sposterei sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La rifondazione della nazionale affidata alle leggende, un azzurro tira l'altro. Malagò e Maldini vogliono Buffon nel club Italia. Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. Pirlo, commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo chiederemo, vi convince? Non è che abbiamo molto tempo per costruire, però è un ruolo diverso rispetto al club. Ma io torno sull'advisor Leonardo, perché se Maldini adesso si trova anche Buffon, poi magari Buffon porta anche Bonucci, e poi c'è Leonardo, fuori dal coro proprio, neanche come quello che urla in televisione fuori dal coro, no? Perché gli hanno occupato la macchina. Cioè, dico, a me sembra ricreare il carrozzone, e non è quello di Renato Zero. Spagna in finale dopo 16 anni. Ciao Francia. I Blues irriconoscibili, Mbappé flop, anche nervosetto. Decidono un rigore e Porro. Stasera la sfida Inghilterra-Argentina. Conte, Ken Lautaro, vi spiego i miei bomber. Tra l'altro diventerà radio, telecronista, opinionista per la finale. Non ho capito se da Milano con l'amico Cido Ferrara o lo mandano addirittura in America per la finale di New York. Poi di spalla invece, notizie che riguardano Milan e Inter. Milan, Modric, ci siamo, pronto il rinnovo per un anno. E poi l'Inter ha tutta suspense. Il Tottenham chiede 35 milioni. E niente di più. Chiusa anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che vedete in riquadro per chi ci sta guardando attraverso l'app completamente gratuita di Radio Bianconera, e soprattutto chi ci sta guardando anche, ci saranno novità a breve per quanto riguarda il format radio televisivo sul canale 4637 delle Samsung TV, dove c'è pubblicità, dove interrompono il programma, e quindi stiamo cercando anche di proporvi altre soluzioni. Andiamo ad ascoltare gli altri vocali.
2: Direttore, buongiorno, Daniele da Tenerife. Io
0: sta rientrando lei a casa.
2: Che anche questo mister si sia incaponito con uno schema fisso, e quello deve essere. Questo 4-2-3-1, io non ho niente contro questo schema, oltre 5-2, insomma, quello che serve per vincere a noi tifosi dovrebbe interessare poco con quale schema. Ma a me sembra, e anche l'anno scorso pensavo la stessa cosa, che questa squadra con tre centrocampisti avrebbe dato spazio e posto a giocatori in posizioni migliori, e anche quelli che sono rientrati adesso, che siamo d'accordo non resteranno. Mi sembra tanto di vedere giocatori castrati in certe posizioni, uno su tutti Thuram per esempio, o lo stesso Cobb Miners, non lo so. Spero solo che non sia anche mister Spalletti fondamentalista di uno schema.
0: Difficile cambiare a 68 anni, telegrafico. Spostiamoci sul Corriere dello Sport. Spagna in finale, la prima pagina. Intanto diamo uno sguardo alle prime pagine, concentrate molto sull'aspetto mondiale, o per chi conosce i casinò, rien ne va plus. fuori Mbappé, Dembélé, Messi, lo staccolo e Kane. Francia al buio, si chiude il ciclo Deschamps 2-0. Brutte cadute, sempre ripetute, della Francia con la Spagna. Quindi la bestiolina spagnola ha sempre infastidito più del dovere la formazione transalpina. Il peccato originale, così Vittorio Reggia, che salutiamo in diretta, vecchia conoscenza alla direzione anche in passato del Tutto Sport. Lezione di calcio alla Francia, alle 21 l'Argentina affronta l'Inghilterra dopo la mano de Dios. Allegri, attenzione, vi risarcirò. Potevi spiegarla meglio, perché so che hai fatto la battuta. Ma non si risponde così. Neanche tu che sei molto bravo a comunicare. Intanto perché fa ruffiano involontariamente, applausi. Pulcinella è sceso per complimentarsi anche, no? Tutti felici. Io non avrei applaudito. Perché conosco chi parla, conosco che mi prende per i pantaloncini. Capito? Però questo imparatelo anche voi tifosi della Juventus. Non voglio dare lezioni a nessuno. Io, se arrivasse un allenatore, cioè, la domanda è lecita. Sono molto più bravi, non a Torino. Ci sono stili e stili. Così come parliamo di stile Juventus, che c'era, non c'era, di stile giornalistico, di stile di moda, di stile di vita e tanti altri stili. Il bello e poliedrico mondo italiano. Però, alla domanda intelligente o sciocca, come dico sempre, la domanda intelligente o sciocca merita la migliore risposta. Perché la domanda non era ironica, la risposta potrebbe esserlo, lo è sicuramente, ma a me sta strettissimo e lo chiederò all'ora di pranzo anche a voi. Allegri che risponde vi risarcirò, non vi sembra un po' uno scivolone sulla buccia, sulla, come ho detto già in questi giorni, sulla pianta di banane, non solo sulla buccia? E a me infastidisce anche un po'. Quindi vorrei che col Napoli arrivassero 6 punti. 6 punti. Con 2 gol della mano de Dios, della Juventus, di qualcuno. Di qualcuno, chiunque. Con un fallo di mano di qualcuno dei nostri. E così risarciremo il mondo intero di quello che ha subito anche l'Argentina. Cioè, all'epoca, la Germania. Dallo scudetto soffiato a Sarri, capito? È una certezza, soffiato a Sarri nel 2018 e la Juve che Sarri nel 2018 ha dormito in albergo come ha dormito la Francia ieri sera. Non ci sono anche gli altri complici che ti aspettano per regalarti lo scudetto. Non so se ho reso l'idea. Quindi, per chi vuole, può continuare a dormire nel suo albergo, Peccato che si aggiungono dei soldi per saldare poi all'uscita con il pagamento. Sono qui per restituire qualcosa. Il mercato pensa al club, io aziendalista. Questo lo considero un complimento. A Cardinale non rispondo, dispiaciuto per come è andata. Scordamoci o WhatsApp. L'Inter tra Due e Spence. Nuovo contatto con lo Strasburgo, avanza l'inglese del Tottenham. Il Milan chiama Mazraoui. Amorim ha già allenato il terzino nello United, si cerca l'accordo. Muremovic fa ricca la Juve. Percentuale d'oro per la cessione chiusa dal Sassuolo con il Leeds. Che sia chiaro chi ne è. È lecito, la Juventus aveva messo il diritto di ottenere il 50% e ha fatto bingo. Forse avrebbe dovuto, o forse dovrebbe diventare la prassi anche con i migliori, quelli che abbiamo ceduto e che abbiamo sempre pensato che senza di loro non saremmo riusciti più a vincere nulla. Non stiamo riuscendo a vincere nulla, soprattutto per altri motivi, per una gestione non all'altezza del nome e del club Juventus. Rocchi verso l'archiviazione. Manca la firma di Ascione. Non dovesse arrivare, ci penserà Ielo. I PM sono divisi. I PM sono divisi. Chi apre vorrebbe portarla a conclusione in un modo. Chi esce, lo stesso, se esce, arriva qualcuno e si mette di solito quello che fa più comodo. Che poi fa caldo e poi di qua e di là. Questo non è risarcimento? Questo non è risarcimento? Questo non è creare un danno più che risarcimento? Certo che lo so anch'io. Queste sono le situazioni. E con l'archiviazione, se passa il capitolo alla giustizia sportiva, che forse andrà riformata nei prossimi 27 anni, sperando che non mi mettano un advisor anche lì, l'advisor di chi ne è, il problema sapete qual è? Che nel 2006 arrivarono subito le informazioni ai giornali e gli altri chiusero i telefoni e ci hanno incastrato, ok? Tutti facevano tutto, tutto era consentito, tutti si difendevano, alzavano il gomito. Adesso dipende il gomito, come ce l'hai, e ti danno il tempo di chiuderlo e attaccarlo al corpo. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
3: Ciao, dottor Pasquale, ascolto un po', non lo so se magari hai visto un po' di presentazione ieri di Allegri o magari qualcuno te l'ha rapportato.
0: Te l'ho già detto.
3: Ma la domanda shock che gli ha fatto il giornalista... ad Allegri,
0: tuo amico
3: te la giri in parole povero, come a dire, ma voi due scudetti ce l'avete scippate, che dici, come ti senti, li vuoi restituire? Ed Allegri gli ha risposto qui. Sì, io sto qua per restituirli. Cioè, come la prendi questa tipa di risposta di Allegri? A me mi ha dato fastidio, la dico la verità, perché lui poteva rispondere con diplomazia in tutto un altro modo. Ma l'hai sentita? Vattene a sentire, vedi un po'. Fammi sapere. Ciao, e forza Juve sempre. Forza Juve!
0: Forza Juve, dopo che non ti sentivo! A me ha fatto incazzare, perché ha fatto il diplomatico anche quando non doveva farlo, e poteva rispondere anche un po' più da juventino. Troppo comodo, no? Quindi per dire che non sono un allegriano, io giudico i fatti, giorno per giorno. Troppo comodo fare l'aziendalista con papà Agnelli mentre ti pagano anche quando sei fermo. Troppo comodo pagandoti tanto. In proporzione, un allenatore con le idee giuste per gestire ha guadagnato fin troppo alla Juventus. Ha guadagnato fin troppo anche lui, ma questo l'abbiamo sempre detto, senza sottolinearlo mille volte. Se mi porti alla vittoria, se difendi è. Poi è scattato il nervoso, ha ragione, congiuntoli, ma la domanda di ieri, c'hai perfettamente ragione tu, e io spero e penso che sarà giusto accoglierlo. Poi mi parlate di Conte, ma queste risposte sono peggio di quelle di Conte, sono peggio. Quindi cosa vuol dire? Che ognuno fa il proprio gioco e allora il tifoso faccia sentire il suo disappunto se pensa che debba dissentire da una risposta del genere. Secondo me assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma ne parliamo di questo all'ora di pranzo in Cose di Calcio. Tra poco ritorniamo, temi bianconeri, mercato. Ma tanto ve l'abbiamo detto, sta settimana ci si allena. Tutti con la termica a maniche lunghe, perché rassoda la pelle, non la fa invecchiare e non fa vedere le macchie che ci sono sul polso, sulla spalla e di qua di là, o qualcosa del genere. Io ho caldo, verrei qui a petto nudo, col mio marchio della Juventus sul petto e tutti i peli attorno. Che brutta immagine, a tra poco.
4: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: dopo che i corpi di sei operai sono stati recuperati in uno dei due ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Monet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, due ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
1: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
0: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone, accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
1: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
0: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
5: Fra un po' è sera, ragazzi. Siamo qui da 6-7 ore. Non ho presente quando mi alzo troppo presto al mattino. Buona giornata, buon 15 luglio. Siamo già al 15 luglio. Caro Yves, la prossima settimana ce ne andiamo in vacanza insieme, lo sai, te l'hanno detto? Stesso hotel.
6: Mia mamma non vuole che frequento certe persone.
5: Bella risposta. E allora mi sono offeso e non verrò con te. Sta di fatto, buone vacanze anche a te, buone vacanze a chi ci sta seguendo dalle vacanze, dalla località vacanziere, chi è in alto mare, chi è, ovvero che non ha preparato neanche le valigie, chi è in alta montagna, chi spera che si abbassi un po' la temperatura. Non mi sembra un bel volto neanche quello che sto vedendo su Sky in questo momento, non di Marotta che l'ho visto l'altro giorno, arrabbiatissimo, non so cosa gli hanno fatto, triste, ma al suo fianco, al di là dei meme di Kivu, un allenatore che dice ho vinto lo scudetto al primo tentativo, al primo anno, rimango volentieri. Non ne state beccando uno nel mercato, quindi capite che i problemi ce l'hanno anche tanti altri. Però hai vinto, è nascosto stai nascondendo sotto il tappeto un po' di problemi. Ma vorrei tornare, perché

0: che continuo con il Corriere dello Sport. Allora, Allegri nel 97-98 cioè andò a Napoli come giocatore, esperienza da calciatore, in un Napoli perdente retrocesso. Ecco, arrivò nel momento giusto. Quindi lo ameranno, non so come si è comportato in quella stagione. Altri tempi però, proprio come quelli delle battaglie sportive con Milan e soprattutto Juve, scudetti bianconeri e delusioni azzurre. Su tutte quelle dei 91 punti, anno 2018 dopo Cristo. Sono venuto apposta per restituire qualcosa. Hai visto? Ti sono andato a riprendere anche la frase. Poi me la cercate, tu Emanuele, me la cercate, me la tenete lì. Ogni tanto la andiamo a risentire quando prende l'1-0. Sono venuto per restituirvi qualcosa. Vediamo se riusciamo a farlo. Arriva una squadra che negli ultimi 17 anni è rimasta fuori dall'Europa una sola volta e che dal 2023 ha vinto due scudetti e una supercoppa. Questo il sunto. Poi, per dirvi il bello, no? È il diverso rispetto al sottoscritto di una piazza come Napoli. Cioè, non è che noi dovevamo portare al Teatro Regio Sarri. Cioè, mi sembra anche un po' esagerato, no? Onestamente, già non l'avrei neanche portato a Torino. Non so cosa ne pensate voi. Ma ci sta. E poi me lo sarei... Non ti mettere le dita nel naso quando fai regia al direttore.
1: Ma lei ha fatto un nome, io facevo così.
0: E tu fai schifo se fai così. Due ore stiamo naturalmente sceneggiando e scherzando con Yves. Allora, sentite, Massimiliano Allegri, detto Max, è andato in scena al San Carlo di Napoli, il teatro lirico più antico al mondo, trasmettendo serenità e certezze in un atto unico di 49 minuti, due ore meno della Turandot, interpretata in una serata sullo stesso palco, ma sufficienti a coprire un tempo di una partita. Questa presentazione è troppo per me, è la prima volta che mi capita, sono molto emozionato e felice di essere in questa città pazzesca. Lui l'ha detto anche quando è venuto a cena una volta a casa mia. È una città, no, è solo casa mia, cioè camera e cucina, niente di più. Perché così? Guarda le braccia conserte, Dovremmo arrivare tutti con le braccia conserte. Quando la Juve non riuscirà ad essere la Juve di Spalletti, vi voglio vedere. Io mi alzerò quest'anno e mi metterò con le braccia conserte, braccia conserte, così, in atteggiamento di disappunto. Adesso, dai, fatemi un po' scherzare, estate fa caldo. Detto questo, intanto Dibu resta con noi, Martinez rimarrà con noi, lo dicono all'Aston Villa, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire, l'avevamo già letto ieri da parte dei massimi vertici societari inglesi. Qualcosa di diverso invece ha detto il procuratore di Martinez, che il mezzo accordo con la Juventus ce l'ha, ma sappiamo che se non ce l'hai con la società non se ne fa nulla. Il gioco potrebbe sembrare per alzare il prezzo e se alzano il prezzo siamo fregati, e questo è molto chiaro. Quindi sorpresa Pellegrino, quindi sorpresa Lukumi, quindi sorpresa non l'abbiamo preso Muaremovic e sorpresa attenzione ai capricci di Zaniolo. Ripeto sempre la stessa preghierina, non è una speranza, è quello che fosse riuscirai a fare, più o meno. E dicevo, questo per quanto riguarda il Napoli. Proseguiamo. A Napoli dicono anche abbiamo il progetto stadio. Intanto faccio un in bocca al lupo per un'esperienza umana e professionale importante ad Allegri, perché lo conosco e lo rispetto. Gli farei capire che forse, cioè lo sa anche lui, ha fatto non l'aziendalista, ha fatto zappador a rispondere in questo modo. L'Inter è al bivio, il triangolo con Jones al centro, Dibu Juve va oltre le parole. Eccolo qui il tema trattato dal Corriere dello Sport, magari proponiamo la versione online. Il Sassuolo cede Muaremovic al Lez, entrano 20 milioni nelle casse bianconere, Dibu Juve va oltre le parole, appunto, l'Aston Villa resta, ma c'è ancora spazio. C'è ancora spazio, mi ero dimenticato prima il nome di Vicario, ovviamente. Emiliano Martinez oggi stasera farà la 66esima presenza con l'Argentina giocando la semifinale del Mondiale 2026 contro l'Inghilterra. Attacco avanti con Pellegrino, Colomani, ore chiave, ritorna Sorlot. Mi ero dimenticato, ma c'è scritto, quando mi dimentico perché sempre non è facile ripetersi avendo anche poco tempo. La Next Gen chiude i test dell'estate. Juventus Next Gen anche quest'anno alle 18 del 17 agosto all'Allianz. Ecco le altre amichevoli visibili attraverso lo streaming del sito Juventus, gratuito solo per queste amichevoli. L'intenzione è quella di farvi iscrivere, ovviamente, giustamente. Ma vi ricordo che senza iscrivervi, ma scaricando l'app di Radio Bianconera, potrete ascoltarci e vi invito veramente, un amico in più, un conoscente, un interista che è diventato juventino, quello che siete riusciti a fare, va bene tutto, passate parola e fate scaricare l'app, perché vedo che ci seguite, mi ascoltate, dissentite, mi fate i complimenti, ma a volte su 50 e 12 non hanno ancora l'app di Radio Bianconera. Ah, ogni tanto me lo dicono, ascolto, faccio. La vera Radio Bianconera è questa, scaricando l'app completamente gratuita. 18 luglio, segnati, devi tornare per il 18 luglio dalle ferie. Non sei ancora partito, non partire allora. 18 luglio, ore 15:30, Basilea-Juventus. Noi ci saremo con colpo di tacco in collegamento da Basilea. Ci saranno i nostri Samuel Tafes e Camillo De Michelis. Dallo studio centrale, Quintiliano Giampietro. La settimana successiva, 25 luglio, alle 20, stesso appuntamento, colpo di tacco. Standard Liegi Juventus, poi Juve Nizza alla Continassa alle 18, ma non è aperto al pubblico. Ve la racconteremo noi di Radio Bianconero Bianconera e noi, e il sottoscritto sarà già tornato. Chelsea Juventus ad Hong Kong, 5 agosto, ore 13:45 italiane, a Hong Kong. 8 agosto alle 12, Juve Inter a Perth in Australia. Stesso orario che vi avevo anticipato, ma non è che sia bravo. Non ho dovuto fare neanche fatica, sono andato sul sito del Palermo e c'era già scritto. Scrivevano la qualunque, qualsiasi orario. Alla fine aveva ragione il Palermo, forse lo sapevano prima anche loro, giustamente. 11 agosto, ore 12 italiane, Juve Palermo. Quindi in quelle due circostanze, lo ricordo anche ai nostri radioascoltatori, a voi, quindi Cose di Calcio diventa colpo di tacco con gli amici di Roma tra le 12 e le 14, così abbiamo riepilogato anche le amichevoli della Juventus. Lavoro sodo, sabato si va a Basilea, attenzione, la prima partita la salteranno quelli che non sono ancora in condizione, e sicuramente tra questi c'è Khéphren Thuram. Anche ieri erano le ore meno calde della giornata quando si è proseguito col dare una primissima idea di Juve, quella che Spalletti plasma dallo start vero della stagione col mercato che viaggia parallelo e le fasi a gironi di Europa League, che è una novità distante 16 anni. L'ultima volta c'ero anch'io. Assimilate le indicazioni di Carnevali e Massara. Il nuovo duo di dirigenti bianconeri, a dire il vero sono in tre, perché c'è Ottolini, c'è Massara, c'è Carnevali ed erano presenti, poi c'era lo staff medico, quindi sono in tre e hanno dei compiti ben specifici e ben strutturati. Ha svolto una seduta atletica con Spalletti, che sta già torchiando i giocatori aspettando l'amichevole di sabato a Basilea. Incentrato su situazioni tecnico-tattiche invece l'allenamento del pomeriggio, quindi siamo lavorare sodo e quindi non puoi sforzare chi fa cric e crack la schiena, il ginocchio, la caviglia, parte o finisce con le terapie, o parte e finisce o continua addirittura in palestra. Inevitabile che nel weekend, in occasione del primo test della Juve, le attenzioni principali siano rivolte a Ekator, appena arrivato dal Genoa. Bello, bravo, giovane, alto, pimpante, e quindi corri e vai a correre. Intanto ringrazio Yves perché ci propone calciomercato Juventus H24. Questo è tutto Juve. Colomuani si fa 40 milioni. La Juve è pronta ad investire il tesoretto Muaremovic. Quindi la metà lo potresti investire subito. Ma mi sembra ancora bassa. La Juve vorrebbe 40 milioni. E gli altri 40 li potrebbero accettare l'ultimo giorno di mercato. Teze potrebbe partire, la Juventus osserva, la Juve non molla. Dibu Martinez, questo tutto Juve, punto di riferimento per tutti voi tifosi juventini. Torniamo a chiudere l'articolo del Corriere dello Sport. L'altro volto, per certi versi nuovo, è Douglas Luiz, anche se il brasiliano è il più acclamato, tra l'altro, si diceva Camillo l'altro giorno, ha già vestito la maglia bianconera per un anno prima dei prestiti a Nottingham Forest e Aston Villa. Anche nelle alternative ai titolari, Spalletti sta lavorando all'ingranaggio con attenzione certosina. Tornando alla domanda dell'ascoltatore di prima, osservandoli come sono cambiati, se si hanno velocizzato la loro manovra, se sono ingrassati, se sono dimagriti, se proprio non li vede, se tengono troppo il pallone. Cioè, devi fare questo in questi 15 giorni. E poi aspettare di vedere Carnevali all'orizzonte che ti chiama e dice: sai che forse ti vendo chi? Questo. Fiu. Sai che forse arriva, anzi arriva, te lo comunico prima di partire per la tournée, arriva quell'altro, fiu, è l'unica espressione che gli verrà concessa quest'anno. Il disappunto è tra quattro mura. Va bene, 340-5425-324, vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Cristian.
0: Da
2: Mantova.
0: Ciao.
2: Vicino Mantova. Tanto veramente, veramente... Siete veramente top. Ma io voglio chiedere una cosa.
0: Ma per quale motivo siamo top?
2: Non c'è nessuno che si ribella a parte noi di Radio Bianconera e voi giornalisti, Oppini incluso, che anche lui è un grande e si ribella anche lui a questa cosa degli arbitri, che adesso pare che vada in... come si chiama?
0: Archiviazione.
2: Archiviazione dalla parte... e poi andrebbe alla giustizia, all'alta giustizia, insomma, sportiva. A parte noi e voi giornalisti e anche Oppini, perché lo sento veramente, veramente bene, Oppini, juventino super, ma altri giornalisti juventini non dicono niente di questa cosa qua, cioè non si lamenta, se come facciamo sempre di solito non si lamenta nessuno, questi qua... ne vengono sempre fuori bene. Il discorso è questo, direttore. Mio parere. Intanto vi abbraccio e vi bacio.
0: Noi ti abbracciamo e ti baciamo anche noi. E grazie per il sostegno che ci date. Ne abbiamo anche bisogno. Siamo di carne e ossa e non abbiamo tatuaggi di altre squadre. Detta questa, hai ragione. C'è un però. Attenzione al populismo, perché se io volessi essere molto più simpatico di quello che già sono, alto, bello, biondo, ricco, famoso e tutto quello che sono, basterebbe prendere, come fanno in tanti, alcuni, qualcuno, vedete voi, qualsiasi cosa contraria alla Juventus la trasformano nella situazione per fare i populisti. Andate e partite, è vero, è giusto, ce l'hanno con noi. Il populismo non fa vincere le partite. È la Juve che si deve strutturare meglio, organizzare meglio, difendere meglio. Ma abbiamo già visto che la Juve neanche negli affari interni si è difesa benissimo nella sua storia. I grandi del passato, i grandi vecchi, ma poi diventeremo anche noi vecchi, speriamo che ci possano dire anche voi o anche loro che diventeranno vecchi e che adesso rappresentano la nostra Juventus, non facciamoli troppo sciocchi, conoscono molto bene le carte, sanno molto bene quello che è successo o non è successo e sanno come funziona questo mondo, quantomeno quello che gli viene consigliato, a volte anche in modo sbagliato. Quindi, detto questo, dico, è vero, ma è la Juventus che deve prendere le contromisure. Non devi andare tu. Io posso raccontarlo, tu puoi mi fare i complimenti. Non vorrei che ci fosse gente pronta solo a strumentalizzare. Perché bisogna essere coerenti. Non bisogna riferire o lanciare sui social o in radio o in televisione o sui giornali quello che ci dicono di dire. Io non ho ambizioni di fare il dirigente della Juventus. Io non ho bisogno di dire quello che la Juventus vuole sentirsi dire oggi, perché domani con un altro dirigente è un'altra cosa. C'è chi fa il giornalista, c'è chi fa il raccontastorie. E io da bambino i raccontastorie li adoravo. Poi ho fatto il giornalista. Grazie comunque della tua testimonianza. Altro vocale.
3: Ciao direttore, Luca Tacuneo, buongiorno, forza Juventus. Allora, io sul mercato sono un po' preoccupato. Adesso
0: anch'io.
3: Dimo Martinez non verrà la Juventus, secondo me non è più giusto per la porta. Potrebbe essere Vicario, c'è anche il nome di Milan che stava circolando in questi giorni, per cui io tra i due ovviamente scelgo Vicario. Per l'attacco secondo me tanto Colomani arriva, perché una telenovela già dallo scorso anno, quest'anno secondo me andrà nello stesso identico modo, però chissà, magari Carnevali riesce a chiudere la trattativa. Detto questo, vedremo un po' se riusciremo a prendere una punta. Io prenderei solo da questo punto, mi sa che è la tua forse.
0: Io ti dico che è molto probabile Sorloth, molto probabile, 51%, perché si aprirà improvvisamente, hai dei soldini in tasca, puoi accettare di trattare, puoi andare con l'Atletico Madrid a chiusura del campionato del mondo, quindi dalla prossima settimana la Juve è ancora in Italia, Nico Gonzalez sarà in vacanza, parleranno, videoconference, eccetera. Diciamo che è la strada più percorribile, accettando compromessi dall'una e dall'altra parte, quindi facendo una trattativa, come da definizione. Sorloth, eventualmente. Ekator, prestito, non prestito, rimane, non so dirti ancora, Sassuolo o Parma, in base a cosa ti interessa. Guarda caso, siamo arrivati lì. Sassuolo, c'era il signor, il dottor Carnevali. Dall'altra parte, se ci chiedono Pellegrino e ci chiedono 20 milioni, io mi sono stupito. Di solito chiedono 40 se si avvicina alla Juventus. C'è il dottor Cherubini. Non dico che ci stanno facendo dei regali. Dico che stanno seguendo, stanno lavorando per il loro club, sapendo di poter avere un interlocutore serio come la Juve e come rappresentata dal dottor Carnevali. Quindi vedo queste operazioni. Poi c'è il Bologna, rimaniamo in Emilia-Romagna, dai. Lucumi scade la clausola dei 24 milioni, tanto sono noccioline, se no non bastano le aggiungo io, e poi offrire lì qualcosa, piacesse Joao Mario glielo rimandi, Holm mi dicono che il ginocchio fa cric croc, quindi non lo riprenderei con tutta questa gente, massa di giocatori, e magari riesco a chiudere anche lì. Il portiere è la vera volontà di andare a prendere un giocatore affidabile. Si vorrebbe Martinez, un po' più complicato, ma non del tutto chiuso, molto più probabile Vicario. E il trequartista che voleva? Zaniolo fa i capricci. Gli altri costano, magari risparmiando al gruzzoletto per andare a prendere il nome di grande fantasia, aspettando al citofono il postino. Il postino ha le sembianze di Vlahovic. Lo metto lì. Se vuol suonare, lo ascoltano. Se viene a suonare, c'è posta per te, ma c'è posta anche per noi nell'ultima mezz'ora, tra pochissimo.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyar Zabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyar Zabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé e Amaro non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Puente, la Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Kolo Muani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Darderi. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers, in maglia gialla ancorata da Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN.

0: noi, eccolo qui, ripeto perché il nostro praticante non aveva aperto ancora il microfono, che il buongiorno sia con voi. Vi do la brutta notizia per modo di dire, cioè archiviazione, Rocchi in attesa, manca la firma del solo Ascione. Il caso agli sgoccioli, alcuni titoli a volte, sai, io mi preoccupo sempre dei titoli troppo bianconeri e dei titoli troppo nerazzurri. Mi preoccupo anche di vedere Spalletti pimpante De Laurentiis lì impoltronito al Teatro San Carlo, applausi, Pulcinella anche, tutti per Allegri. Cioè, vi rendete conto che ci hanno criticato per anni e poi sono andati a prendere? Manna, sono andati, cioè, fanno un po' tutti, anche la Juve ha preso Giunta, ha preso Sarri, no? I dispettini, i dispettucci, ma gli ultimi due, gli ultimi due hanno preso Conte e Allegri? Conte e Allegri? E allora vale tutto, e allora vale tutto. Solo che Conte lo scudetto gliel'ha portato. Io dubito che il bravissimo, simpaticissimo, falsissimo Allegri, furbissimo, lo guarda in maniera già strana De Laurentiis, io non riuscirei a lavorare o durare tantissimo con il signor De Laurentiis. Però per fortuna che ci sono quelli bravi a fare le domande lì. Manca il nero su bianco, manca ma non manca molto l'inchiesta che ha coinvolto suo malgrado l'ex designatore della CAN Gianluca Rocchi. Sta finendo la sabbia dentro la sua clessidra. Archiviazione, l'ipotesi che oramai sembra quasi una certezza o una speranza per molti, perché quello che filtra dalla procura di Milano, perché quello che dicono le carte non è vero, perché mancano troppi elementi a supporto della tesi accusatoria. Io so che in galera sono andate delle persone per molto meno. La procura federale avrebbe già dovuto aprire molto celermente e controllare molto di più. Qual è il problema? Frode sportiva in concorso, per immaginare che possa esserci un epilogo differente. Sembrava dovesse essere questione di ore, addirittura ieri sera, se non oggi. Non sarà probabilmente così. Perché? Chiediamocelo, bisognerà attendere ancora, sicuramente entro il 24 luglio, andiamo verso la pausa estiva giudiziaria o sospensione feriale dei termini, così siamo tutti al mare, non leggiamo pagina 39 dei giornali. Dopo ci sarà modo e tempo per mettere i puntini sulle i, nel mentre, dice il Corriere dello Sport, le riflessioni hanno coinvolto il procuratore aggiunto Paolo Ielo, che metterà la sua firma sul faldone da consegnare agli archivi. Con il timbro archiviato, discorso diverso per le bussate al VAR. Lo stralcio finirà a Monza. Alleggeriscono un po' il carico? Io non ne sono ancora sicuro. Intanto ne parliamo. Monitorino però gli uffici legali della Juventus. Oggi l'ultima chance, oppure toccherà a Ielo chiudere il 20, quando? Ieri è stata una giornata di vertici, il procuratore capo di Milano, Viola, ma di fede, ha incontrato sia Ascione che Ielo. Il tema è sempre lo stesso, il confronto è poi proseguito a due, ma l'ultima firma sul documento, che sembrerebbe già pronto, ancora non c'è. Potrebbe esserci ancora una possibilità oggi, arriverà? Dipende se la notte porterà consiglio. Eccolo qui un po' il riassunto. Serviva qualche testimonianza in più, serviva qualche intercettazione in più, serviva caricare di più. Se non lo fai in un certo modo, anche la Francia attacca, ripartono gli altri e passa in vantaggio la Spagna. Così spiegato. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro il mio Yves.
1: Direttore, buongiorno. Gianni da Canigattini. Nino Zoff, Angelo Peruzzi, Gianluigi Buffon, non esistono più questi portieri, quindi è inutile spendere soldi per un portiere, avendo in squadra uno come Perin, che secondo me è uno dei cinque portieri più forti d'Italia. Quindi evitiamo di spendere inutilmente per il portiere, perché i grandissimi portieri non esistono più.
0: E così l'avevano pensata qualche anno fa, scommettendo su Di Gregorio. Ti è andata male, Perin, perché non... Cioè, è in là anche un po' con l'età. Non mi è sembrato brillantissimo neanche lui. Cioè, come vice, una tantum, ogni tantum ci sta. Bisogna fare una scelta ben precisa. Chi è ancora iperreattivo, certo che non può essere carne secchi. Vogliono tanti soldi e non lo vendono il primo anno. Questo l'abbiamo capito dalle parole di Giuntoli. Tantomeno alla Juventus. Tanta Serie A, tanta Serie B. Chiudiamo però il Corriere dello Sport. Torniamo alla Gazzetta. L'azzurro nel cuore, dal trionfo 2006 all'incubo Zenica. Si parla anche di Buffon come ritorno in nazionale. Ripeto, va bene tutto, ma mi sembra che stia diventando il palchetto VIP della FIFA, quando inquadrano prima, durante e dopo i mondiali. Tutti col calice di champagne, distratti dal pubblico, dalle coreografie, dalle bellezze che hanno attorno, dal calore dei loro simpatizzanti. Ma poi bisogna anche lavorare, non bisogna andare solo a vedere le partite, detto molto chiaramente. Qualche perplessità la sto vedendo, cioè poi arriverà un CT. Ci sono giornali che ripetono Mancini, Gazzetta ci parla di Pirlo, Conte mi sembra tirato già fuori perché ha delle pretese alte ed è quello meno malleabile. Attenzione che però rimane sulla piazza, E qualcosa potrebbe anche solo rappresentare, detto molto chiaramente. E dico, caro Malagò, impegnati bene, non delegare troppo, perché gli amici portano solo amici e capricci. Sempre più Pirlo nella corsa al CT, Andrea in pole, resiste Guardiola. Vale tutto allora. Il 23 in Lega a Milano, i vertici del club Italia spiegheranno alle società di A il progetto tecnico e le loro scelte. Poi flop Mbappé, ma volevo saltare velocemente fino alle pagine dei club di Serie A e a quelli bianconeri. Carisma finale, prezzi alle stelle per un biglietto in finale a New York fino a 66.000 euro. Per il match di domenica a New York, costi da show americano. In Qatar solo 1.400 euro. C'è solo più un biglietto, se vuoi, 60.000 euro cash, non puoi pagarle con plusvalenze. Andiamo avanti, tutto il tabellone del mondiale, l'Inter sprinta, il Milan sprinta, il Napoli sprinta, tutti che corrono. Voglio arrivare però alle pagine Juve. Juve! Sale Vicario, andatevi a leggere l'editoriale lunedì, domenica e lunedì su Bianconera News e su Tutto Juve. Dibu separato in casa, Cannavale si muove, sonda l'azzurro. Muro Aston Villa, non va via, il portiere non ci sta, i bianconeri aspettano, però non stanno fermi. Così l'articolo a firma Filippo Cornacchia. La doppia corsa, l'argentino pronto al braccio di ferro per arrivare a Torino, per l'italiano si punta al prestito, Muaremovic al Leeds. Ecco 19 milioni, il bosniaco in Premier. I bianconeri incassano il 50% della rivendita del Sassuolo. Ora il 9, da Colomuani a Pellegrino. Non vuol dire tutte e due. Lo spettro è quello, puoi scegliere, ne prendi uno. Da quanto potrebbe capitare. Arthur, Douglas Luiz e le altre delusioni. Signora, così non va. Dal 2020 in poi il mercato bianconero pare maledetto. Troppi acquisti sbagliati, ora alcuni sono una zavorra. Vi rendete conto che Arthur è dal 2020-2021 tesserato per la Juventus? Ma dove erano i dirigenti? Perché rinnovavano? Chi sono i procuratori? Quanto hanno guadagnato su questa operazione? A chi sono legati? In società si faranno le nostre stesse domande? Lo chiedo anche voi e risponderete. Anzi, rispondete subito, ascoltiamo, magari non su questo tema.
2: Ciao direttore, Ivan da Milano.
0: Caro.
2: Allora, io non l'ho sentita sta cosa di Allegri, però su Allegri posso dire che è il classico coperchio che va bene per tutte le pentole. Dove va, fa la sua bella figura, le sue belle parole, ma alla fine noi parliamo, ma questo è juventino, ha la Juve nel cuore, ma sì, smettiamola di dire queste cose qua. È il classico coperchio che va bene per tutte le pentole. Oggi era a Napoli e prende le parti del Napoli.
0: Sono
2: quello
0: qui
2: che
0: per
2: poi si è sempre dimostrato anche lui, perché è inutile dire ma lui è un grande, lui è juventino. Allora, i grandi allenatori le fanno le grandi società, non
0: sante
2: i grandi
0: parole.
2: Allenatori fanno le società grandi, quindi un po' più di merito alla società e meno a questi allenatori che sono tutti uguali, tutti uguali. Ciao, forza Juve sempre.
0: Sante parole. Ti aggiungo però anche e qualche tiratina d'orecchie arriva anche a chi lo ha scelto in un periodo particolare, ok? E che i grandi allenatori diventano grandi grazie alle società grandi, ma imparano anche qualcosa, i grandissimi. Non basta poi spostarsi, no? Per recriminare che c'era un rigore in Napoli-Juve, mi potrà fare il casino che vuole. Allegri, Conte, quello che vuole. Io mi ricordo le dichiarazioni anche di Conte al... il club in Serie B, adesso mi sfugge, ce l'avevo sulla punta della lingua. L'Arezzo, con l'Arezzo. Però poi la lealtà, il legame è fuori discussione. Di quelli veri, di quelli che sono diventati grandi grazie al club, di quelli che non sono diventati grandissimi, neanche Conte, perché poi i battibecchi sono partiti, lì l'eleganza, lo stile, l'educazione non dipendono però dal percorso professionale. 6 anni di flop, ve li ricordate? Vi faccio i nomi, vi faccio questo dispetto. Arthur Melo, 80 milioni, il centrocampista brasiliano, arrivò dal Barcellona e ancora oggi in rosa. E quanti problemi ci ha creato quell'operazione? Targata Paratici. 12 milioni, non perché ce l'ho con Paratici, nomi e cognomi, perché se no sono tutti bravi se vincono, bravo Andrea Agnelli, cattivo quell'altro, bravo se spende, cattivo se non spende, bravo il nonno, cattivo lo zio, non si fanno così i conti. Si mette la Juve davanti a qualsiasi nome, la Juve resta, i nomi passano. 12 milioni, UEA, unico vero acquisto di una stagione povera di colpi, non è mai entrato nel cuore dei tifosi. Nico Gonzalez, 37 milioni. Perché abbiamo comprato tanto dalla Fiorentina che si sono rifatti anche i campi di allenamento, lo stadio? Non grazie a noi, lo so, sto esagerando. Si pongono questa domanda in società? Chi è che ha portato la massa di giocatori juventini alla Juventus? Non ne potevamo fare a meno di Bernardeschi, di all'epoca Felipe Melo. C'è qualcosa che non mi torna giornalisticamente parlando. Poi non è che ci siano molte società, ci sono i buoni rapporti, ci sono i momenti di opportunità. Bernardeschi, Chiesa, poi certo che ti prendono fagioli magari, però tutti questi giocatori, Nico Gonzalez, era opportuno andare a prendere tutti questi giocatori? Anche in passato, però, Cucureddo, Di Livio, Torricelli, davano, venivano, Baggio, Douglas, cioè, uno, il forte, chi ha i soldi, potere, compra, benissimo. Fatevelo in casa, facciamocelo in casa, quel campione lì, tolta qualche rara eccezione. 37 milioni, preso dalla Fiorentina per armare le fasce, è stato ceduto in prestito subito l'anno dopo. Kun Miners, 53 milioni, acquisto centrale del 24, non è mai riuscito a essere quello visto all'Atalanta. Douglas Luiz, 49 milioni, strappato alla Aston Villa, fu il grande colpo dell'estate del 2024, mai però davvero impiegato da Thiago Motta. Dopo 2 anni Luciano Spalletti valuterà se e come rilanciare il talento del centrocampista brasiliano. E poi Openda, 46 milioni, arrivato a fine estate da Lipsia, l'attaccante ha chiuso la sua prima stagione con 2 soli gol, 900 milioni di spesa, la Juventus sfiora questa cifra sommando i costi dei colpi di mercato dal 2020-21 ad oggi. E finiamo qui perché poi tirano sul sipario su Allegri, Allegri senza limiti, qui per vincere, squadra già forte, non cerco riscatti. Il tratto umano nei rapporti di amicizia è fondamentale come nel lavoro, se non c'è sinergia, niente risultati. Qui non mi mettono in risalto la risposta sulla Juve, eh? Non c'è quell'interesse, va bene. Dall'era Conte a Max, due stili agli opposti, presentazioni da favole. Antonio iniziò a Palazzo Reale la ricostruzione col duro lavoro, Allegri al San Carlo, punta sull'ironia, troppo per me. Juve, tu Sarri dovevi portarlo sulla mole antonelliana, puoi chiuderla per una settimana, per lavori in corso, eppure quando fai delle scelte poi le devi difendere, poi le dovresti difendere meglio di come facciamo, invece siamo un po' diventati usa e getta, a volte ci va bene, a volte getti anche quello che ti serve. E quindi sprechi, la frase topica della giornata. Vocali, abbiamo 9 minuti ancora per stare insieme, poi la linea passa a Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, naturalmente dagli uffici, dalla redazione, dalla residenza reale di Quintiliano, e poi la riprenderemo qui con il sottoscritto, con il sottoscritto, con tutti i temi, quelli spigolosi, che vi fanno venire un po' l'orticaria, ma che tratteremo tra le 12 e le 14.
3: Ciao direttore Bruno Macunio, buona giornata e grazie ancora per la commissione che mi hai fatto. Comunque,
0: forza Iacolino!
3: Dicevo, tanto se la Juve non si lamenta mai, non fa mai ricorsi, non fa mai, accetta tutto supinamente. Certo che i tifosi non cosa possiamo fare? Ci lamentiamo sempre, giustamente, però non che possiamo fare armarci partite, noi dobbiamo fare quello che possiamo, però il problema è che abbiamo una società che non reagisce mai alle ingiustizie e sta sempre a scivolare tutto addosso, e questo è un grosso difetto. Per il resto, sai che il giorno aveva detto che aveva riportato la Juve dove ricompete, ad oggi la Juve è settimo ottavo, adesso vediamo, speriamo che prima che si finisca il calciomercato ci porti dove ci compete. Ciao, grazie.
0: Grazie a te, io vi ripeto, ci fosse anche Guardiola sulla panchina della Juventus, ci fosse anche Conte, ci fosse anche Maifredi, io come Carnevali direi, nei panni di Carnevali, la squadra è questa, falla rendere di più di quello che ha reso l'anno scorso. Tu sei in grado di poterlo fare. Vi piace come messaggio? Perché oggi ne parleremo tra le 12 e le 14. Qual è il messaggio giusto da far passare? Non più a noi tifosi. Abbiamo capito che siamo questi, che siamo da quarto, quinto, sesto, forse terzo, secondo posto. Primo posto io non ci credo. Devo crederci? E allora faccio ruffiano. Vinciamo lo scudetto. Così siamo belli che illusi, e poi voglio vedere come lo difendiamo di fronte ai 4-0 a nostro favore nelle prime 24 giornate, senza perdere un punto, subendo solo un gol all'ultimo minuto dal Real Como. Piedi per terra, me lo auguro. Mi auguro di fare meglio dell'anno scorso. Ma qual è il messaggio che deve passare? Questo, secondo me. Cari tifosi, anzi, caro allenatore, mostri pure le braccia, non c'è problema, sappiamo cosa... Ecco, faccia così, alzi le mani, perché le responsabilità sono anche le sue dell'anno scorso. La squadra è questa, la macchina è questa, le chiavi sono queste. L'anno scorso ce la stava per fare, anzi ce l'avrebbe fatta. Interroghiamoci tutti insieme con senso di responsabilità sui motivi che non hanno portato la Juventus a qualificarsi. Le basterebbe questo per dirmi col sorriso tra le labbra, senza andare sulla mole antonelliana, sì, lo accetto, mettiamo la canzone di quello che ha vinto Sanremo, che non so neanche come si chiami, per sempre sì, e almeno per l'anno prossimo sì, insieme, a patto che. Vi piace come premessa, con questo tono di voce? Perché qui, quando mi vedete anche un po' arrabbiato, perché il fegato si gonfia, perché sono della Juve, perché ho vissuto gli anni d'oro, perché so accettare gli anni difficili, però non posso accettare l'incoerenza. La mia, la vostra, quella della società, prima di tutto, cioè di tutti, Non un mercato così. Non è il mercato. È che voglio vedere la reazione di chi c'è. Chi c'è alla Juventus quest'anno non avrebbe dovuto esserci più. Nessuno. Quindi sono tutti acquisti nuovi. Non so se avete capito la sfumatura. Siete tutti acquisti nuovi. Fate di più e fate meglio. Perché avete degli stipendi che vorrei capire chi ve l'ha dati, perché ve l'ha dati e per quanto tempo ve l'ha dati. E vorrei conoscerlo. Perché attorno alla società Juve passano troppe persone che sarebbe bene che l'avvocato Agnelli non farebbe avvicinare neanche alla sua autovettura guidata da lui. E vi ho detto un altro pezzo di storia juventina. 10:56, 4 minuti. Qualcuno mi chiede, ma Arthur era già in panchina con Boniperti? No, di meno, dai, adesso non scherziamo, no? Ma potremmo allungarglielo se volete di altri 4 anni. Si presenti il procuratore, si presenti. Se si presenta, chi gli farei trovare alla porta e con quale strumento in mano? Fammi ascoltare i vocali, meglio che mi tappi la bocca.
4: Buongiorno, sono Giorgio da Milano. Sorlot, no, ti prego.
0: No, ma non lo voglio io.
4: 30 anni di calciatore, investire dei soldi per uno che fra due è già vecchio da buttare, anche no.
0: Devi guardare sul breve, amico mio. No, sono d'accordo forse con te. Non guardate il rendimento al mondiale, Perché per mettere nelle condizioni il loro Cristiano Ronaldo ha fatto un ruolo non suo, ha cercato di farla egoista e non esce per quel motivo dalla partita. Cioè ha fatto peggio la Francia ieri sera. Tu devi cercare anche qualcosa, la cartuccia nel breve. Se devi uscire una sera elegante, ricorda di togliere l'etichetta, ma noleggia il vestito e vai a quella serata. Se va bene spacca tutto quella sera lì, balla sui tavoli, pagalo con la carta di credito, fai quello che vuoi, e quella è la cartuccia nel breve. Attenzione che serve bene i palloni, ma quella è la tipologia e quella è la formula e quello l'identikit giusto. Sai perché? Perché hai Nico Gonzalez che ti abbatte il prezzo lì, e quindi più da parte di Carnevali. Altro vocale.
5: Ciao direttore, Alex da Dublino.
0: Carissimo,
5: allora, sulla questione del portiere, se non arriva Dibu Martinez vedo abbastanza dura che arrivi Vicario, anche perché penso che il Tottenham non te lo regala, anzi, e penso che comunque come stipendio non sarà al livello di Dibu Martinez, ma penso che si aspetterà sui 3 in più, quindi non lo so se è una cosa percorribile, magari te lo danno in prestito col diritto, non lo so. Se non arriva il Dibu,
0: io
5: la vedo veramente dura che riesce a strappare uno come Vicario dalla Premier, anche perché Vicario è forte, non ha avuto una stagione bellissima, però il portiere è valutato abbastanza sui 18 e 20, quindi vediamo.
0: È più facile quella pista rispetto ad altre, lo so dall'inizio, ma continuo a essere convinto che la Juve proverà a spendere qualcosa di più per Martinez, anche già la parola del giocatore, ma è un po' più complicato rispetto a Vicario che è scalato terzo portiere, detto molto chiaramente. Quindi lo so che è tutto difficile se vuoi un portiere, soprattutto se sanno che ne hai bisogno, soprattutto se leggono i nostri giornali, tanto non ascoltano Radio Bianconera per fortuna, perché hanno bisogno poi della traduzione. Il sogno di Spalletti si chiama Balogan. Muani aspetta un segnale, però non c'è l'accordo tra bianconeri, perché non abbiamo un accordo con nessuno, perché non hai fatto passi in avanti. Fanno chiacchierate come le facciamo io e voi. Ecco perché è bello ascoltare Radio Bianconera. Un vocale e salutiamo magari con una notizia bomba. Ce l'ho già per chiudere in bellezza. Vai col vocale.
6: Buongiorno direttore Antonio, buongiorno Bianconeri, sono Enea da Besnate, buongiorno.
0: Grande Enea.
6: Ma io, cioè, giusto per capire, sì. Mi chiedo, ma perché noi Juve dobbiamo incaponirci coi soliti nomi, stessi nomi? Poi mi auguro che poi sotto altre tracce stiano cercando altri profili, per l'amor di Dio, spero, perché comunque questi qua magari non sono più alla nostra portata economicamente, purtroppo, per il momento, spero. E, ma so, fare ad esempio come la Roma, come anche la Lazio stessa, comunque prende dei buoni giocatori, non di spessore, perché ovviamente anche il loro budget è limitato, però fanno con delle idee o con dei buoni osservatori, portano a casa anche dei buoni giocatori. Poi, come tutti, va sempre bene. Anche il Real Madrid aveva preso la stella del Messico e poi non è andato.
0: Quanti soldi hanno speso lì?
6: Non si fare, nessuno ha la palla di vetro. Però dico, avere di quelle idee, avere insomma dello scouting valido, so che non è facile. Adesso è nuova la dirigenza, però io mi auguro che cerchino anche dell'altro, perché poi dopo uno si stufa anche con gli stessi nomi. Un abbraccio, ciao Bianconeri.
0: Ciao fratello Bianconero, arrivi sul gong, ne approfitto, ho sentito la freccia, tic, tic, tic, tic. Speriamo di mettere la freccia e di sorpassare in classifica Milan e chi c'era davanti, rientrare in Champions, avere questa fiducia, questa speranza e intanto spendere il giusto, ma il piano operativo più semplice e sul tavolo di Carnevali parte dai soliti nomi, non perché ci divertiamo, fantasticare, facciamolo fare ad altri perché ci rimarremo il doppio del male. È stato un piacere, ci ritroveremo con me venerdì perché Claudio Zuliani torna più avanti. Rifateci riposare, va via anche il Paolino, tornerà Riccardino dopo aver dato l'esame, 30 e lote, 50, quello che sarà. Adesso la linea passa a Roma. Quintiliano Gianpietro, ma la notizia qual era? Che si flirta. La Fiorentina non molla João Mario. Speruma bin, si dice in piemontese, se si parla così il piemontese. Ci ritroviamo tra le 12 e le 14. Il messaggio chiaro che la Juventus dovrebbe fare a voce alta a tutti noi e anche all'allenatore e quindi anche a te. Alle 12 ci ritroviamo, let's go!
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
7: Che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude. Le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
9: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. familiari.
10: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza.

0: soggetti atti ad offendere.
1: Aumenta la afa sull'Italia, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Il caffè va bene, ma se dovessimo leggere tutti i giornali, soprattutto quelli sportivi, ci metteremmo le mani nei capelli, sempre per chi ancora li ha, qualcuno è rimasto nella mia testa. Perché? Perché si leggono tanti nomi, il mercato è questo, ragazzi, non possiamo fare altrimenti. Ho sempre detto, chi mi segue lo sa, che non amo il mercato, però siamo giornalisti e questo è il periodo delle trattative che durerà, ahimè, fino al primo settembre. Spero sempre che prima o poi tra Lega Calcio, Federcalcio si mettano d'accordo e chiudano il mercato prima dell'inizio del campionato. I nomi sono, abbiamo detto, sono sempre gli stessi. L'ultimo non è nuovissimo, è Balogun, lo statunitense, ma pare che vogliano 50, il Monaco 50 milioni. Ragazzi, ma stiamo scherzando o stiamo facendo seriamente, stiamo dicendo seriamente? A proposito degli attaccanti, intanto saluto subito Yves Roche in regia per il supporto. Guardate ragazzi, ve la dico tutta, il regista in una radio è un po' come il pallone in una partita di calcio, senza di loro non si può andare in onda, questo è chiaro. Era una piccola nota a favore dei nostri grandi registi, tutti fuori classe, devo ammetterlo. Dicevamo, questione attacco, questo nome nuovo che non è nuovissimo, lo statunitense che vi posso dire la mia, sarà anche bravo, ma 50, io con 50 milioni ci devo prendere un attaccante che mi possa garantire 15-20 gol a stagione, 15-20 gol a stagione, gli stessi che Colomani non riesce ormai dal posta in track di Francoforte, non riesce ad assicurare, e quindi perché dovrei dare 40 milioni al Paris Saint Germain? Io se incontro Spalletti glielo dico: Luciano, ma tu hai chiesto veramente a tutti i costi Colomani? Perché 40 milioni, ragazzi, sono tantissimi. Ecco che dovrebbe scendere in campo, tra virgolette, Massara. Perché non scovare qualche attaccante che costi meno e che sia comunque funzionale all'idea di calcio di Spalletti? Il Malen, il simil Malen, ce ne sono tanti secondo me, soprattutto in alcune società inglesi che hanno 30-40, estremizzo il concetto, 30-40 elementi, alcuni dei quali scontenti, alcuni dei quali fuori dal progetto, magari desiderosi anche del riscatto. Il Malen di turno, anche sotto il profilo per esempio del centrocampo, McTominay al Napoli, erano tutti giocatori fuori dai radar. Io McTominay lo conoscevo sì e no, ed è stato per 2 anni forse il miglior centrocampista del campionato italiano, perché comunque sia, anche alcuni che sono riserve, tra virgolette, nei top club, per esempio inglesi, in Italia possono giocare tranquillamente titolari, perché il calcio italiano, purtroppo ragazzi, bisogna dirlo, è una sorta di serie B del football europeo. A proposito di football, mi dispiace molto per... usciamo un attimo fuori dal perimetro bianco-nero, per Deschamps, ma la Francia ieri è stata praticamente annientata tatticamente dalla Spagna, e quindi il caro Didier Deschamps farà la finale per il terzo e quarto posto, ma addio amaro alla panchina della Francia. Questa sera ci sarà invece Argentina-Inghilterra. A proposito di Argentina, mi do il gancio da solo, l'assist da solo, sapete benissimo questa diatriba

0: per Dibu Martinez. Allora, il giocatore vorrebbe venire alla Juventus. In effetti esiste già un accordo con i bianconeri, 5 milioni per 3 anni, e non sono pochi, ma sia il dirigente ieri dell'Aston Villa, ma anche Emery, insomma, hanno detto no, resta con noi. Strategia? Lo chiederemo dopo, alle 11:40 circa, a Oscar Damiani, che oltre ad essere un ex calciatore, attualmente è un agente. Vediamo se è solo strategia, perché io sono convinto di una cosa, che è vero che il cartellino è di proprietà dell'Aston Villa, ma quando un calciatore vuole andare via, e soprattutto ha già in testa la nuova squadra, secondo me alla fine prevale la sua idea, soprattutto perché non stiamo parlando di un ventenne, di un diciottenne che può farsi magari condizionare, no? Sia dal club di appartenenza, ma dal suo agente. Io credo che sia lui a dettare i tempi delle dinamiche per la sua cessione, quindi sono convinto che si potrà fare. È chiaro? E qui vengo un po' al punto. La Juventus deve, i due esempi sono Colomani e Dibu Martinez. Io vorrei che non ci fossero più delle telenovelle, o meglio, che la Juventus non fosse più protagonista di telenovelle, soprattutto perché i tempi stringono. Sabato si gioca? Sì, ci sarà una formazione formata 50-60% dai superi, e lì è il problema vero, l'abbiamo detto anche ieri. Ma la Juventus non può più permettersi, secondo me, anzi, Carnevali deve dare un segnale anche sotto questo aspetto. Ok, io ho esigenza di prendere un attaccante oppure un portiere, però ti posso offrire questa cifra, oltre la quale arrivederci e grazie, oppure addio. Infatti c'è l'alternativa, per esempio, in porta, che è sempre vicario. Io prenderei Dibu Martinez, ma questa è una scelta mia personale. Sul discorso attaccanti, idem. Io Colomani non posso. Nell'ultima stagione Colomani credo che abbia segnato 3 gol, mi pare, tra Premier League e Champions League. È vero che il Tottenham ha fallito completamente la stagione, lui è rimasto nel tunnel, diciamo così, negativo del Tottenham, però viene da una stagione negativa. E ci sarebbe anche, ragazzi, un altro nome, ve lo faccio, Vlahovic. Chissà, magari se veramente lui è intenzionato a tornare all'ovile. Ieri, per esempio, durante Fuori di Juve mi ha detto Michelangelo: ma Vlahovic, che io prenderei, che io terrei, che io confermerei, ha detto, dovrebbe essere lui a dire: mi abbasso lo stipendio perché voglio giocare nella Juventus. Ecco, la Juventus deve tornare ad essere Juventus, quella vera. Il momento storico è difficile, non c'è la forza, per esempio, contrattuale di una volta, se parliamo di mercato, però pian piano bisogna ritornare a quei livelli lì, basta sottostare alle esigenze degli altri. Ora ci riferiamo ovviamente al mercato, ma poi questo discorso vale anche per altri ambiti, per esempio la giustizia sportiva. A proposito, oggi potrebbe essere archiviata la questione Arbitropoli. Vedete che io faccio la prima mezz'ora, faccio sempre di assist in assist, perché se venisse archiviata la questione Arbitropoli, intanto a livello penale, perché a livello sportivo non è stata mai aperta un'inchiesta, o meglio, lo scorso anno Chinè la chiuse questa inchiesta e vorremmo sapere il perché, però a livello penale potrebbe essere chiusa perché c'è una, diciamo così, disparità di idee, Ascione, che è stato promosso a livello europeo e quindi andrà via, forse oggi gli scade. Se non riusci... Lui ritiene, in base alle ultime intercettazioni, vi invito ad andarle a leggere, pubblicate da Corriere della Sera, ieri ne parlavo con Alessandro Santarelli, sono pesantissime, cioè se non si va, e lui è convinto, giustamente, ci sono gli elementi per aprire un'inchiesta, mentre Viola, lo ricordate, Viola, il telefonino col marchio Inter, per carità, nessuno vuole mettere dubbio alla professionalità, però secondo me no, è opportuno che non ci si mostri durante le conferenze. La fede calcistica ce l'abbiamo tutti, l'importante è che durante il lavoro si sia cioè bisogna essere dei professionisti, quindi potrebbe essere archiviata la questione penale, poi vedremo quella sportiva, chiusa la parentesi. Ma oggi anche la vigilia di una data che potrebbe essere storica, perché domani verrà discusso, verrà presa una decisione sul ricorso di Andrea Agnelli per la sua squalifica relativa alla questione plusvalenze. Ma in realtà, al di là della questione personale, se dovesse essere accolto il ricorso di Andrea Agnelli, la giustizia sportiva sarebbe ribaltata, rivoluzionata, sarebbe devastata quella attuale. Perché Agnelli dice: ma io non posso essere giudicato io da tesserato federale, non posso essere giudicato da giudici nominati dalla stessa Federcalcio che è la mia controparte. Capite che è una contraddizione in termini. Quindi abbiamo fatto anche questa piccola parentesi di carattere giudiziario. Domani io non vedo l'ora e sono anche ottimista sulla possibilità che venga accettata. Però tornando invece al nostro mercato, intanto ieri mi pare di capire che Spalletti abbia le intenzioni serie, ci mancherebbe altro, doppia seduta di allenamento, vuole che i suoi ragazzi siano in forma subito, aspettando poi quelli che sono adesso in ferie per quanto riguarda il discorso post mondiale. Leggevo stamattina un articolo, no, perché gli esuberi sono il problema principale, su questo non c'è dubbio, della Juventus. Bisogna cedere e poi acquistare, in ogni caso bisogna cedere, c'è quasi una squadra, 5, 6, 7 calciatori sulla carta sono fuori dal progetto. Leggevo di Douglas Luiz, no? Domanda di un collega, ma perché non fa come McKennie? È perché sono due giocatori diversi, perché caratterialmente McKennie, che ogni anno era dato per partente, si è rivelato sempre e comunque poi invece indispensabile per tutti gli allenatori che lo hanno allenato alla Juventus, ed è diventato intoccabile, tanto che è stato uno di quelli ad essere rinnovati per primi. Questo è un po' il succo del discorso. Ma Douglas Luiz, io gli chiederei, caro Douglas Luiz, che quali intenzioni hai? Vuoi diventare un calciatore della Juventus veramente, sì o no? È chiaro che Spalletti lo proverà e vedremo se, per esempio, uno degli esuberi potrebbe essere valorizzato, e quindi la Juventus risparmierebbe anche a livello economico, perché non dovrebbe prendere un altro acquisto. Situazione invece difesa, sembra che il Bologna voglia venire incontro alla Juventus. Mi pare che stia scadendo la clausola rescissoria per Lucumi di 28, la Juventus ne vuole spendere meno, è chiaro che potrebbe esserci, a proposito di esuberi, qualche contropartita per attenuare l'esborso cash e quindi risparmiare sotto quell'aspetto lì. Poi lasciamo perdere che il valore in bilancio è sempre lo stesso, perché se tu prendi un calciatore, dai una contropartita, tiri fuori il cash più il valore. Vi ricordate lo stesso Douglas Luiz che fu valutato 51 milioni, a bilancio 51 milioni fu inserito, però poi una parte fu tirata fuori cash dalla Juventus, alla Aston Villa gli fece un favore. Ecco, mi verrebbe anche da dire a Aston Villa, ricordati del favore che ti ha fatto la Juventus, altrimenti saresti stata penalizzata, aveva necessità di incassare i soldi entro il 36, e poi ci furono aggiunti Barre Necei e Eiling Junior. Questo è un po' il discorso. Quindi la Juventus dovrà fare un mercato, qualcuno lo chiama creativo, però alcuni punti fissi ci vogliono. Portiere e centravanti dovrebbero essere i primi due acquisti. Ci aspettavamo che già li avesse messi a segno. Ora, anche se tu avessi messo a segno il colpo di Bo Martinez, ovviamente non potresti averlo fisicamente perché è impegnato ai mondiali, però intanto ce l'avresti, così come Colomani, che invece non è impegnato da nessuna parte perché non è stato convocato dalla Francia, invece sarebbe già disponibile. Però ripeto, questa insistenza per Colomani, io personalmente, attenzione, ognuno nel calcio la vede a modo suo, non riesco a capirla così. Cioè, io se la Juventus tirasse fuori 40 milioni sarei veramente perplesso, oltre che un po' deluso. Abbiamo già qualche audio, vai Iv.
1: Quindi sono Paolo da Ferrara.
0: Oi Paolo.
1: Giustizia sportiva, cioè, mi scappa da ridere. Io non so quanta roba hanno Cartolandia in ballo. Tra omicidi, le curve, Andrangheta, i debiti, Zhang che ha chiesto i danni a Oktri, eccetera eccetera, sai che loro hanno emozioni, come dice il grande Ignazio, non lo so. Poi sto qui, quello che va con le ragazzine, base varie, ci fosse la Juve di mezzo, non so, anche certi giornalisti, specialmente la Gazzetta Oggi, parlava dei flop Juventus, non un accenno sulla questione arbitrale, una roba veramente assurda. Cioè, gli arbitri si sono fatti la guerra fra loro, si sono mazzolati fra loro, è qualcosa di incredibile. Sospette che sono le bussate. Tornando a noi, speriamo bene nel mercato, spero tanto nel Dibum che si impunti e che voglia venire da noi. Ciao ciao!
0: Grazie Paolo, a te un abbraccio. Allora, che il Dibu si sia impuntato lo leggiamo, e quindi già è una cosa positiva. E io insisto, se uno di 33 anni con quel carattere si impunta, lui già ha fatto sapere ai suoi agenti che vuole andare via dalla Aston Villa, destinazione Juventus, perché ha già un accordo con la Juventus. ok? Non sono pochi, ha 34 anni, perché diciamo 33, ma il 2 settembre lui compirà 34 anni, il Divo Martinez, non sono pochi, 5 milioni, per carità. Se è il campione del mondo in carica, ora non so se manterranno il titolo, perché dovranno giocare questa sera con l'Inghilterra e poi eventualmente la finale con la Spagna, però comunque sia è di livello, se si impunta io credo che alla fine deciderà tra virgolette il calciatore, magari gli dirà all'Aston Villa quanto volete, 10, ma facciamo 8 se loro gli offrono 6, credo che alla fine si possa e si debba, aggiungo io, trovare una via di mezzo. A proposito di anni, compleanni, tanti auguri oggi al compleanno di Danilo. Ah, quanti rimpianti! Uno degli errori gli ha fatto gli auguri la Juventus, ovviamente sul proprio profilo X, uno degli errori della gestione Giuntoli, perché ricorderete, forse non si è mai verificato nella Juventus, che a metà campionato, cioè a gennaio, è stato mandato via un capitano, anzi non si è mai verificato un capitano, perché l'allenatore non voleva. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? È uno dei rimpianti, perché magari serviva non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della personalità, quella che stiamo cercando, per esempio in Dibu Martinez, per esempio in qualche altro acquisto, perché che sì, io credo che abbia personalità, no? Ha già giocato in Italia, poi la parentesi Barcellona e poi in Arabia Saudita. L'unico dubbio poteva essere di natura fisica, invece l'abbiamo visto bene ai mondiali. Se mettesse a segno il colpo che sì, non sarebbe male, secondo me, per quanto riguarda il centrocampo. Poi bisognerà mettersi d'accordo, perché lui guadagnava, mi pare, 10, sopra i 10 milioni, la Juventus è partita bassissima offrendone 3,5 e lui forse vuole 5, chissà, staremo a vedere. Vai.
2: Ciao, Quinti da Michele.
0: Oh, Michele.
2: 50 milioni per Balogun sono veramente tanti, come 40 per Colomani, non garantiscono secondo me i gol che ci servono. A questo punto punterei sui giovani, prenderei Pellegrino da Parma, terei Ekator, e vediamo. E poi comunque chi rimane o chi arriva, io ti farò sempre per loro, come ho fatto quest'anno, che ho tifato anche per Openda, per Davide, per tutti quanti. Forza Juve sempre.
0: Grazie, un abbraccio. Allora, mi hai dato un assist, perché l'ho fatto nel podcast di ieri, che potete già, ho visto, grazie anzi delle letture e dell'ascolto, ho fatto un podcast incentrato su questo discorso. Allora, l'85% degli abbonamenti è stato confermato e quindi si andrà sicuramente al tutto, al sold out, no, per quanto riguarda gli abbonamenti, è un segnale molto forte. Malgrado tutto, malgrado il momento difficile, malgrado il fatto che non ci sia qualificati per la Champions League, il popolo juventino, quello dello stadio, mi ha risposto presente. Ora io mi aspetto, faccio un appello alla società in primis sul mercato e poi alla squadra barra anche allenatore, di rispondere, perché la tifoseria bianconera è ovviamente esausta, è ovviamente delusa, ma è ancora innamorata, perché il calcio è una cosa particolare. Il matrimonio tra un tifoso e una squadra non contempla il divorzio, e di conseguenza adesso vorrei che rispondessero presente anche i dirigenti sul fronte appunto degli acquisti e poi la squadra in campo. Basta lamentarsi, perché sono queste le sfide più intriganti e più difficili, più passi alla storia se sorprendi. Non l'ho capito questo messaggio, Luca. Lamentarsi in che senso? Non so se con chi ce l'abbia. Noi facciamo cronaca, in realtà non ci lamentiamo, ogni tanto diciamo la nostra perché ne abbiamo diritto, però insomma non so se si sta lamentando. La mia paura più grande è quella di rimanere con Di Gregorio. Guarda, ti dico, Graziano, Di Gregorio ha le valigie pronte da tempo, perché a me dispiace, lo sapete che non parlo mai, non attacco mai i giocatori della Juventus, anche se alcune volte sono indifendibili, però ha dimostrato purtroppo di non essere questo calciatore da Juventus, perché al di là che la colpa della mancata qualificazione non possiamo imputarla a Di Gregorio, ma lui ha sulla coscienza dei gol tutti uguali, tra l'altro 2-3 gol nella ultima fase decisivi, al primo tiro, qualche volta anche unico tiro. Non è da Juventus, non è, ragazzi, non è un dramma, non è da Juve, e quindi già aveva le valigie pronte. Dopo la sparata del suo agente, della sua agenzia che gestisce gli affari del portiere ex Monza, cresciuto nelle giovanili dell'Inter peraltro, cioè Belloni in particolare, secondo me il discorso Juventus, se aveva qualche minima speranza di restare, è ovviamente tramontata. Quindi cioè non si spiegherebbe il fatto che la Juventus da tempo ormai, da subito praticamente sta cercando un portiere, anche perché poi mi pare di capire che come secondo non si parla più di possibile uscita, resti Perin, e sono anche contento perché Perin resta come secondo portiere, presumo a questo punto che finirà la carriera nella Juventus. Guardate che vi dico, io vedo in lui anche un ruolo dirigenziale, perché vi ricordate cosa disse Spalletti? Lui è un uomo spogliatoio, è una sorta di mio assistente, e forse chissà, magari l'avrà convinto a restare, qualche partita potrà giocarla, però serve un portiere all'altezza della Juventus, che non significa Buffon, che non significa Zoff, che non significa Tacconi, che non significa Peruzzi, ho nominato i mostri sacri, ma almeno lo Szczęsny di turno, ecco, uno all'altezza della Juventus. Purtroppo Di Gregorio non lo è, mi dispiace tanto, ma è così, quindi non credo che lui resti, così come necessariamente non può restare Openda, e infatti il Lens pare che voglia prenderlo ovviamente in prestito, sarebbe auspicabile per quanto riguarda la Juventus, tra l'altro tornerebbe nel club che lo ha lanciato a livelli importanti. Zegrova, si era parlato tempo fa di dargli una possibilità, così entriamo anche nel discorso esuberi, però io gliela darei. Però siamo certi che lui possa essere in grado di farti 90 minuti? Per quante volte durante l'anno? E quindi a quel punto ti dici, perché dovrei tenere un calciatore, tra virgolette, a mezzo servizio? È un'altra domanda. David, io non lo vedo scarso, mediocre tecnicamente. È anche bravo, però David ha dimostrato anche lui di soffrire questo peso, di non sopportare questo peso della maglia bianconera, perché alcuni errori altrimenti non si spiegherebbero. Idem Cop Meners, con una differenza che David ha avuto un solo anno, quindi qualcuno addirittura dice diamogli un'altra possibilità, un'altra chance, perché solo un anno, magari il primo anno fallisce, però boh ragazzi, penso che un calciatore si veda subito, credo anche che l'allenatore abbia avuto subito l'idea su questo calciatore, ci ha anche provato, l'ha utilizzato. Cop Meners ha fatto di tutto, Spalletti l'ha fatto giocare addirittura nella linea 3 della difesa, no, come braccetto di sinistra, purtroppo è stato rispostato a centrocampo, non ha dato i risultati, un paio di volte è stato anche inserito come trequartista dietro alla punta, non ha dato i risultati ottenuti, anche lui presumo che debba andare via. Ci sono tante, l'unico che veramente anch'io proverei è Douglas Luiz, perché qualche dubbio ce l'ho sulla possibilità che possa forse essere funzionale. È un po' lento, questo è vero, però avrebbe le caratteristiche, lui può giocare trequartista anche davanti alla difesa, magari in un centrocampo a tre come giocava in Inghilterra all'inizio, chissà, questo solo il tempo ce lo dirà, ma soprattutto i test dei prossimi test della Juventus, prima appunto sabato, state con noi anche durante colpo di tacco alle 15 perché faremo colpo di tacco come durante ogni match della Juventus, vediamo se questo esame Juventus con Spalletti Douglas Luiz riuscirà a superarlo. Tra poco, a proposito di esami, a proposito di mercato, ci collegheremo, ci faremo una chiacchierata con Oscar Damiani, che è agente, come sapete, ex calciatore.
3: RBN Caffè.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Puente, la Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa su sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muharemovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers in maglia gialla ancora Tadej Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. RBN Caffè.
0: Ah, un bel caffè ci vuole, caro Yves Roche, un bel caffè ci vuole, ma noi poi, insomma, al di là del caffè, sicuramente dobbiamo continuare questa discussione sulla Juventus. Capisco la preoccupazione, mi fa piacere molto invece quello che è scaturito dall'incontro tra i docenti bianconeri, alias Carnevali, Massara, Spalletti, con la classe dei giocatori, responsabilità che è sinonimo, l'ho sempre detto, di appartenenza. Questa è una cosa importante. Ieri, quando ascoltavo durante Fuori di Juve Michelangelo Rampulla, che è stato secondo portiere storico della Juventus, ma di una Juventus fortissima, lui non, quando parla i calciatori una volta, secondo me non sono consapevoli che il momento della Juventus è questo, non è quello di una volta, e quindi bisogna per forza accontentarsi. E lui rimaneva, questi giocatori di una volta rimangono perplessi rispetto ad alcune situazioni, dice: ma come è possibile, giochi con la Juventus, Vlahovic sta facendo tutta questa storia, hai fatto, fermo restando che adesso però Vlahovic si trova tra virgolette a spasso. Tra poco invece non sarà a spasso sicuramente, ma parlerà con noi Oscar Damiani. Intanto mandiamo qualche amico da casa, vai.
7: Piano Alessio da Pollate.
0: Poi Alessio,
7: noi siamo la società del caccia 50.
0: Addirittura.
7: Chiunque andiamo a interessarci, qualsiasi società ci avviciniamo, per qualsiasi tipo di giocatore o magazziniere o antellista o qualsiasi altra cosa, 50. 50 è la cifra che ci contraddistingue a tirar fuori. Però invece quando vengono a chiederci i giocatori, quei pochi che magari possono interessare, li pretendono in prestito, col diritto di riscatto, senza l'obbligo, e pagando la metà del contratto. Siamo una società di beneficenza, si deve. Ormai siamo diventati la società di beneficenza Juventus. Va bene.
0: Allora, dai, speriamo che... Allora. Grazie, ho capito, percepito il tuo messaggio. Guarda, sembra quasi che tu abbia già letto il podcast mio di oggi, che poi pubblicherò questa sera. L'ho incentrato un po' su questo discorso. Io capisco il momento storico difficile, capisco che la Juventus ha una forza contrattuale oggettivamente minore rispetto al passato, tanto più quest'anno senza Champions League. Insomma, già nelle ultime stagioni era molto difficile, no? Contrattare con i club, ma anche con gli agenti, nel caso in cui per esempio si prendesse un giocatore a parametro zero, poi ovviamente devi dargli lo stipendio adeguato e ti chiedono di più, perché ormai i parametri zero fondamentalmente sono dei falsi storici, cioè non esistono più. Sì, viene a zero, però ti chiedono più soldi sotto il profilo del contratto, perché tu non tiri fuori quelli per il cartellino, e poi ti chiedono questo benedetti bonus alla firma. Ragazzi, io non riesco a entrare proprio nell'ottica di questi bonus alla firma. Abbiamo già l'ospite, Ive, giusto?
8: Sta arrivando.
0: Ah, ok, perfetto. No, perché mi ha scritto, ci sono, pensavo mi ha scritto lui addirittura. No, va tranquillo. E quindi hai a che fare con questi personaggi qui, soprattutto gli agenti. In realtà qualche anno fa, io me lo ricordo, che la FIFA voleva mettere dei paletti agli agenti, ok? Invece poi non è stato fatto, perché ci fu subito una sorta di, tra virgolette, ribellione. E ti dicevo, amico mio, mi dai un assist, perché ho fatto proprio un podcast su questo. Cioè la Juventus, partendo da Dibu Martinez e Colomani, non deve partecipare più, non deve essere attrice di telenovelle, non deve sottostare più. È vero che non puoi importi, ma nemmeno sottostare. E secondo me una delle cose che dovrà fare Carnevali è questa: far capire che noi possiamo farti un'offerta fino a un certo punto, dopodiché arrivederci e grazie se tu non accetti, perché non può la Juventus non può permettersi più il lusso, ci mancherebbe altro, di fare degli errori che ha fatto nelle ultime stagioni. Chi conosce queste dinamiche molto bene sicuramente è Oscar Damiani. Ciao Oscar.
9: Buongiorno a voi, i vostri radioascoltatori.
0: Stavo parlando troppo male degli agenti, no?
9: No, non è un problema.
0: Ah, scherzo, ognuno scherzo. Allora,
9: le proprie responsabilità.
0: Ah, su questo non c'è dubbio. No, un amico ci faceva presente, è una cosa oggettiva ovviamente, Oscar, no? La Juventus sta avendo molte difficoltà in tutte le operazioni che sta portando avanti, comunque negli obiettivi, e sappiamo i motivi, no? Il discorso economico-finanziario: senza la Champions League non ci sono circa 64 milioni, tanti sono stati quelli incassati dall'ultima Champions League. Però ti chiedo Oscar, la Juventus, intanto ti chiedo subito questo, perché non ci sentiamo da un po', l'arrivo di Carnevale e di Massara cosa può cambiare? E poi ritorniamo al discorso mercato.
9: Ma cosa cambierà non lo so, stimo entrambi, Massara è stato il mio giocatore, Giovanni Carnevali ha iniziato a lavorare con me, quindi sono due persone che conosco bene e so il loro valore morale e anche di persone addette ai lavori. Giovanni lo ha dimostrato in tanti anni al Sassuolo, Massara ha una lunga storia alle spalle, con una grande esperienza, quindi sono tanto delle persone per bene. In questo mondo non è sempre facile, e quindi lasciamoli lavorare, diamogli fiducia. Ovviamente non è che appena arrivati possono cambiare tutto, ci vuole un po' di tempo, e io sono convinto che si faranno cose positive.
0: Allora, a proposito di cose positive o meno, tu conosci tra le altre cose molto bene il mercato francese. Non sta andando troppo per le lunghe questa questione Colomani, e soprattutto il Paris Saint-Germain chiedendo 40 milioni, non credi stia esagerando?
9: Ma per quel che ha fatto fino adesso direi di sì, però sai, se lo vuole una grande squadra, ovviamente il Paris non ha bisogno di incassare, perché economicamente sta messo bene, no? E quindi cerca di trarre il massimo vantaggio. È un buonissimo giocatore, non è un campione di quelli proprio affermati, però ha le caratteristiche che in Italia può far bene, perché è veloce, potente, e quindi penso che potrebbe essere un buon acquisto.
0: Probabilmente, anzi sicuramente lo ha chiesto anche Spalletti per la sua duttilità tattica, no? Lì davanti forse può ricoprire più di ruolo, e questo nel calcio di adesso, tu mi insegni Oscar, che insomma è importante, perché tante squadre per esempio anche ai mondiali ormai giocano senza il centravanti bomber ormai, quindi magari uno che ha un attaccante che ha diverse, diciamo, opzioni tattiche potrebbe essere più utile di un altro. Invece la questione Vlahovic, che credo tu abbia seguito, no? Lui è andato via in scadenza, pensava di essere richiesto da qualche top club, evidentemente, no? Si parlava di Barcellona, si parlava di Bayern Monaco, invece poi ha ricevuto solo un'offerta dal Besiktas che lui ha sostanzialmente rifiutato. Ora sembra che abbia ribussato alla porta della Continassa. Secondo te, se dovessi fare un pronostico, tornerà alla Juventus, sì o no, Vlahovic?
9: Non faccio pronostici neanche dal calcio. Voglio dire, ovviamente è una situazione anche un po' imbarazzante, perché uno prima che deve andare via, poi non trova la squadra che gli dà quello che vuole. Se sta alle regole e a quelle che sono le offerte della Juve, si può pensare anche a un rinnovo, perché trovare meglio di Vlahovic non è neanche facile. Secondo me è un ottimo calciatore, un ottimo attaccante. E quindi io penso, come sempre, poi dopo quando le strade divergono, però poi dopo si riavvicinano, una situazione sempre si può trovare, insomma. Io credo che per il bene della Juve e anche del calciatore, un allungamento di contratto potrebbe essere la cosa migliore.
0: Tu dici, alla fine, vista la situazione, prevarrà la reciproca convenienza delle parti, no? Giusto, Oscar? Cioè, alla Juventus può convenire e allo stesso calciatore può convenire alla fine tornare / restare alla Juventus. Chi invece, Oscar, potrebbe...
9: Anche perché non è che è una squadretta, la Juve, voglio dire.
0: Bravo, esatto.
9: Deve essere contento di rimanere alla Juve.
0: Sono d'accordo con te, vedi che stavo dicendo proprio in apertura, no? Ieri ho avuto Rampulla, spesso ho degli ex calciatori di Juventus forti, no? Anche tu sei stato nella Juventus, e loro non riescono a capire come sia possibile che alcuni calciatori dovrebbero essere loro a proporsi, no? Mi diceva Michelangelo, ma Vlahovic dovrebbe essere lui a dire mi abbasso lo stipendio, e quindi la Juve dovrebbe essere quella di una volta, che però non è, Oscar. Questo è un po' forse, no, il punto della discordia.
9: Non è la Juve, è cambiato il modo di il rapporto tra i calciatori e le società. Una volta le società avevano il potere, tra virgolette, oggi lo hanno i calciatori, e quindi diventa anche più difficile per una società trovare una soluzione. Però io credo che tra persone intelligenti alla fine si trova sempre un accordo.
0: La credo anch'io, alla fine deve prevalere il buon senso e l'intelligenza, e poi ripeto, anche la reciproca convenienza, come certo, può esserci certo in questo caso. Massara sta cercando di riportare in Italia, e quindi alla Juventus in questo caso, Kessié. Tu lo sai, ha giocato in Arabia Saudita, è in scadenza, il contratto scaduto, quindi è svincolato, però lui prendeva tanti soldini lì, perché i contratti sono molto elevati. Sembra voglia 5 milioni, la Juventus 3,5, anche in questo caso, no? Si può trovare poi alla fine un'intesa, se veramente il calciatore ha voglia di misurarsi di nuovo con il campionato italiano e sembra veramente che voglia vestire la maglia bianconera. Aggiungo, e ti ricordo, Oscar, che tra l'altro hanno vinto lo scudetto nel Milan targato Pioli, no? Come ricorderai, quindi potrebbe essere anche una chiave in più.
9: Ma io capisco che i professionisti devono fare i loro interessi e guadagnare, però una carriera non è solo fatta di soldi, ma anche di soddisfazione, bravo, di vittorie. E quindi io credo che se c'è la reciproca volontà, un accordo si troverà.
0: Esatto, tu dici anche l'ambizione, sono d'accordo con te, anche perché mi viene da dire, Oscar, non è che se che sì, o chi per lui, adesso abbiamo parlato di che sì, non è che sono, diciamo, dei professionisti che arrivano dal nulla, hanno già guadagnato tanti soldi, sembra quasi, diciamo così, dietrologia questa, però sono d'accordo con te, anche un po' di ambizione personale, no? Una volta che hai fatto tanti soldi, ma cerca di rigiocarti uno scudetto, quindi vieni incontro alle esigenze della Juventus, ecco, ora sono un po' di parte. Ci tenevo con te prima di salutarti, Oscar, tu sai che la Juventus, prima di acquistare qualche calciatore, o comunque sia, è costretta a tanti esuberi frutto, ahimè, degli errori delle precedenti gestioni, la prima targata Giuntoli, la seconda targata Comolli, e dovrà sicuramente cedere calciatori fuori dal progetto che si sono rivelati dei flop, ma ci sono anche due o tre elementi che non cederebbe mai la Juventus se non per fare cassa. Tra questi, te lo dico perché tu sei affezionato, perché eri amico di Lilian, perché mi hai sempre detto che l'hai avuto in braccio, i figli di Lilian, in braccio, giusto, no? Tra sì, i quali sì, Kefren, sì. Thuram, E si parlava, ora forse negli ultimi giorni un po' meno, però potrebbe esserci l'ipotesi di cessione. Puoi fare un appello a Carnevali, Giovanni, non vendere Kefren, e perché?
9: No, appelli non ne fare, Giovanni. Sa il fatto suo, è un bravo dirigente, ha una grande esperienza e quindi farà la scelta migliore. Certamente che Frank, se tu vuoi rinforzare la Juve, non vendi che Frank è uno dei migliori giocatori ed è anche giovane. Quindi credo che la Juve farà la scelta migliore ed ho molta fiducia, come dicevo prima, in Giovanni Carnevali, che è un grande dirigente e che è anche del collaboratore di altissimo livello.
0: Tra l'altro credi anche tu, Giovanni, che con Spalletti dall'inizio abbia ampi margini di crescita questo ragazzo, questo giocatore?
9: Sì, assolutamente. Poi dopo, voglio dire, con Spalletti si può solo che migliorare. Però dopo, insomma, voglio dire, il campo dirà, insomma, adesso si fanno i pronostici, ma poi dopo non sempre si indovinano.
0: Hai ragione, il verdetto senza appello lo dico anch'io, è quello del campo, anche sul mercato, Oscar, perché magari prendi dei calciatori che non ti piacciono, parlo dei tifosi, poi si rivelano invece funzionali, al contrario, prendi qualche nome che ti esalta e poi delude, quindi il verdetto è sempre quello del campo, senza appello, hai ragione. Grazie Oscar, buone vacanze, ci sentiamo prossimamente, buon lavoro, grazie a te.
9: Arrivederci.
0: Grazie, sempre, vedete, insomma, Oscar tranquillo, però allo stesso tempo chiaro, deciso, lui è diventato agente, prima era un calciatore attaccante veloce, semi-esterno, diciamo così. Abbiamo questi ultimi 10 minuti, possiamo dedicarli anche ai nostri amici, caro Yves, vai.
8: Ciao carissimo, ciao. Questo orario, mi fa sempre piacere. Volevo porti una riflessione. Guardando ieri la partita della Spagna, lì ti fa vedere una cosa, che giocando con tanti centrocampisti si vincono le partite, e la Francia con 2 centrocampisti non è riuscita a contenere o avere luce per rifornire le 4 punte meravigliose. E la mia domanda è questa: e se Spalletti si convincesse a giocare a 3 a centrocampo, magari dalla salute in più, non sarebbe mica poi tanto sbagliato?
0: Allora, questa è un'ottima riflessione. Intanto ti dico, ieri sera ho visto solo il secondo tempo perché il primo ero in viaggio tornando dal lavoro, no? Però sentivo, ascoltavo. Secondo me non dipende dal fatto che giocasse a 2 la Francia rispetto a più centrocampisti della Spagna, è che la Spagna ha giocato proprio meglio a centrocampo, a prescindere dal numero di calciatori, e non ha fatto fare alla Francia il suo gioco, che spesso, diciamo, di rimessa, perché ha lì davanti i 3 più 1 più Mappé, delle caratteristiche particolari, no? Soprattutto in velocità, gli ha impedito di giocare, si è difesa molto bene anche con i centrocampisti, e quindi la Francia è stata sostanzialmente annullata ieri dalla Spagna, che non è questo squadrone, come non lo è la Francia, ragazzi. Questo significa che il mondiale, questa è una mia idea, il livello del mondiale è abbastanza basso. Però sull'ipotesi centrocampo a 3 della Juventus, caro amico mio, è plausibile. È plausibile, tra l'altro, Spalletti non è fossilizzato sul 4-2-3-1, perché per esempio quando ha vinto lo scudetto del Napoli, con il Napoli anche lui ha cambiato a seconda delle disponibilità che aveva dei giocatori. Ci potrebbe essere un'opzione, tipo un 4-3-3, perché no? Su questo non ci sono dubbi, eh? È chiaro che devi un po' cambiare anche l'attacco in quel caso, e tu hai due ali vere, il Diz diventerebbe un'ala di attacco più che della tre quarti, così come con Cesao, il Cesao di turno affiancherebbe l'attaccante centrale. Però sì, potrebbe essere un'ipotesi, perché no? Il centrocampo a tre, però questo non significa che se tu giochi a due perdi, se uno si presenta col 3-5-2. Pensate che leggevo un'intervista di Antonio Conte stamane, e lui ha detto: ormai i moduli non contano più, dipende dalle posizioni dei calciatori, da quanti uomini attaccano e di conseguenza anche da quanti uomini difendono. E Spalletti lo ha sempre detto: lasciamo perdere i numeri 3-4-2-1, 3-4-1-2, 4-3-3, 4-2-3-1, dipende dalle posizioni e dalla volontà ovviamente di sacrificarsi, per esempio, degli attaccanti anche in fase di non possesso. Vai, Ibe.
10: Ciao quindi Bruno, Bruno, hai ragione te, ma si può andare a scovare qualcuno? Dico sempre, sono due anni che diciamo sempre te, sì, no, ma si può andare avanti così? Cioè, ma chi stanno? Allora possiamo fare anche io e te, qualunque può fare il dirigente della Juve, tanto sono sempre i soliti nomi, tira mola, mola, tira, mola, tira, a fine mercato non vengono e si prende qualche rottame così che nessuno vuole. Cioè, bisogna andare a scoprire anche magari, rischiando di sbagliare qualcosa, ma provo, portatemi gente nuova, portatemi gente che si può comprare con prezzi normali e abbia magari qualche prima o poi ci andrà anche bene a trovare qualcuno che possa farsi un crack, no? Io non lo so, sempre sta dietro a questi qua, Colomani, adesso il Dibu anche lì è 6 mesi che siamo andati, cioè non è possibile che non c'è nessun altro oltre quelli nel mondo, porca miseria, ciao.
0: Guarda Bruno, sono d'accordo con te, però 2-3 perni esperti di personalità li ha chiesti Spalletti, e secondo me è giusto che ci siano in un contesto di squadra, in una squadra, perché manca molto la personalità. Guardate che io insisto, al di là degli errori eccetera eccetera, c'è stato un crollo soprattutto mentale nelle ultimissime partite di campionato, poi è stato fatale perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League, questo è il discorso, e quindi 2-3 perni di quel livello, ma anche di quella tipologia servono, ecco, magari meno Colomani, però anche sì, io lo prenderei, ti dico la sincera verità, un Dibu Martinez io lo prenderei. Colomani, ma questa è una questione mia, ognuno ovviamente ha le sue preferenze, le sue idee, e no, sinceramente passerei oltre, andrei oltre, soprattutto se ti chiedono 40 milioni, ora 30, massimo 35, sì, ma non a un prezzo superiore. Per quanto riguarda i nuovi, sono d'accordo con te, o meglio, i nuovi, dei giocatori che magari non abbiamo mai letto, e questo secondo me è il compito di Massara, che ha uno scouting dei collaboratori anche a livello internazionale, e spero che prima o poi venga fuori un nome di questi non sponsorizzati, non letti, non pubblicizzati, ma che invece poi possano fare sicuramente bene alla Juventus e possono essere inseriti nel contesto tattico di Luciano Spalletti. Vai.
11: Ciao quindi Alfredo da Torino.
0: Poi Alfredo,
11: secondo te Koumenes, sì, Douglas Luiz, Arthur, e ne posso fare ancora dei nomi, ma non mi basterebbe il tempo. È solo colpa di questi giocatori che non sono da Juve, e per me sono troppi, o è anche colpa di una società di preparatori, di allenatori che si sono affacciati alla Juventus? Tu cosa dici?
0: Potrebbe essere un'ipotesi questa, amico mio, potrebbe essere un'ipotesi questa qui, però aspettiamo, dai, aspettiamo. Io, a me dispiace solo una cosa, che sento già dei giudizi, più o meno definitivi, il mercato è iniziato ora. È chiaro che vorremmo tutti vedere dei nuovi nomi, vorremmo vedere qualcuno nuovo alla continassa, soprattutto dei nomi che si fanno. Però bisogna avere un po' di pazienza. Allora Marco da Crema mi scrive: ti risulta che il documento di trasferimento di Ascione non sia ancora arrivato e quindi rimarrà a Milano almeno fino a settembre? I giornali non lo dicono, ma risulterebbe questo. Marco, guarda, non lo so, poi manderò un messaggio al mio amico della Federcalcio, vediamo se ne sa qualcosa, però qui stiamo parlando, te lo ricordo sempre, di giustizia ordinaria, quindi potrebbe anche non saperlo lui, questo qui. Però a me francamente non risulta, francamente a me non risulta. Carnevale è un grande conoscitore di football, ci sorprenderà con idee nuove e lavora sotto traccia come storicamente abbiamo sempre fatto. Mogger è il re del sotto traccia, chi adesso è pessimista dovrà ricredersi. Luca dal Genova. Guarda Luca, io ti dico la verità, il pessimismo è comprensibile per come sono andate le ultime stagioni, ok? Però bisogna avere anche un po' di fiducia, questi sono nuovi, aspettiamo, no? Ciao Quintiliano, cosa ne pensi di Zaniolo, trequartista nel 4-2-3-1, Alessandro da Taormina? Allora, io la sera, durante Fuori di Juve, più di una volta ho detto, se non ci fosse la possibilità di prendere la prima scelta, e la prima scelta sembra, sulla tre quarti, che sia Brahim Diaz, ma perché non Zaniolo? Che non significa l'uomo che ti risolve tutti i problemi, però è un ragazzo giovane, l'ultima stagione l'ha fatta, è stata positiva nell'Udinese, è un giocatore che sembra che caratterialmente, probabilmente anche la doppia paternità, no? Lui ha due bambini, sia cresciuto anche dal punto di vista, perché quello era un po' la criticità di Zaniolo, anche caratterialmente. La Juventus ha fatto un sondaggio, ve lo do per certo, me l'ha detto che è molto vicino a questo ragazzo. È anche un calciatore che lì davanti può fare un po' di tutto. Se non riesce a, ecco, come piano alternativo a una prima scelta del trequartista, io ti dico la sincera verità, Zaniolo lo prenderei. Vai.
12: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io la penso esattamente all'opposto dell'ascoltatore di prima, nel senso che in questi anni, per la fretta di vincere, alla fine abbiamo preso dei giocatori che erano delle scommesse, quindi errori su errori e contro errori, per non parlare poi dell'errore anche dell'anno scorso con David e Openda. Io a questo punto direi mettiamoci il cuore in pace, pazienza, prendiamone uno ma buono, che l'anno prossimo sia una certezza, basta con scommesse, basta con speranze, uno buono, e poi da lì anno per anno andare a rifoltire la squadra. Ci hanno massacrato in questi anni, hanno voluto distruggerci, e non è possibile tornare subito ai vertici senza il tempo necessario. Ciao e grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Ciao.
0: Grazie a te, grazie a voi che ci seguite sempre e comunque tutti i giorni, a prescindere, aggiungo io, c'è un rinforzo nello staff tecnico di Spalletti, perché Beccaccioli, che ha lavorato già con l'attuale tecnico della Juventus a Napoli, appunto tornerà a lavorare con il tecnico di Certaldo, quindi rinforzo dello staff tecnico. Diciamo così, che si è rinforzata la società, si è rinforzato la squadra tecnica di Spalletti, ora aspettiamo solo che si rinforzi la squadra, perché poi in campo vanno i calciatori. Ma devo dare la linea, restituire la linea a Iv, che ringrazio per il sostegno, ringrazio tutti voi, ma restate con Radio Bianconera, perché ora c'è Cose di Calcio. Ciao!
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
5: È mezzogiorno e un minuto.
4: Un saluto dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
4: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
14: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
4: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo di Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva, è una nostra esigenza morale.
14: La Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato, un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e 400 mila euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
4: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Assoutenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Allora, come ho già detto in un'altra trasmissione, io dedico questo mercato a tutti quelli che dicevano che era meglio non finire in Champions, che finivamo in Europa League, così potevamo ricostruire. Questa è la ricostruzione, ovvero fare il mercato con le briciole, non riuscire neanche a pagare 13 milioni per il Dibu Martinez, eccetera eccetera. Purtroppo poi non ho capito ancora adesso come si può criticare Carnevali, che è appena arrivato in una, se fossi stato in lui non avrei mai accettato, però vabbè, ha accettato, però come fai a criticarlo? Appena arrivato in una situazione drammatica, e queste sono le conseguenze. Bisogna, sì, anche a me mi ha stufato Colomani eccetera, però ovviamente non abbiamo modo di prendere altri. C'è poco talento in giro, dai, siamo seri. Per qualsiasi nome adesso sparano cifre incredibili, quindi cosa ci si aspetta? Grazie.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Allora, come ti ho detto in un'altra trasmissione, io dedico questo mercato a tutti quelli che dicevano che era meglio non finire in Champions, che finivamo in Europa League, che così potevamo ricostruire. Questa è la ricostruzione, ovvero fare il mercato con le briciole, non riuscire neanche a pagare 13 milioni per il Dibu Martinez, eccetera eccetera. Purtroppo poi non ho capito ancora adesso come si può criticare Carnevali, che è appena arrivato. In una, se fossi stato in lui non avrei mai accettato, però vabbè, l'ha accettato. Però come fai a criticarlo? Appena arrivato in una situazione drammatica, e queste sono le conseguenze. Bisogna, sì, anche a me mi ha stufato Colomani eccetera, però ovviamente non abbiamo modo di prendere altri. C'è poco talento in giro, dai, siamo seri. Per qualsiasi nome adesso sparano cifre incredibili, quindi cosa ci si aspetta? Grazie, ciao.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Poca ironia in cose di calcio, perché è di questi minuti la notizia: Arbitropoli fa comodo chiudere con l'archiviazione. Non ne sappiamo molto di più. Inchiesta arbitri, Procura di Milano chiede l'archiviazione. Inchiesta anche chiusa, chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Copia degli atti trasmessi alle procure federali. La Procura di Milano chiede l'archiviazione. Come già qualche giornale aveva detto, qualcun altro sperava, noi ci illudevamo, abbiamo cercato un po' tutti di raccontarvi quello che sarebbe potuto capitare. E già stamattina nella rassegna stampa, intanto buona giornata, mi ritrovate, ero lì, mi ha stravolto un po' la scaletta, ma era doveroso partire da questo tema, Missione possibile, aggiungiamo gli altri temi. Missione possibile fino a prova contraria per Martinez, per trovare il sostituto di Di Gregorio, che conosce già quale è il suo destino. Più facile la trattativa per Vicario. Women, prima esperienza da tecnico dopo 11 anni al Barcellona. Guerrero, ecco chi allenerà la Juventus. E poi le note stonate dal San Carlo di Napoli, questa volta musica e parole di, stavo dicendo mister, dell'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Mai una notizia buona. Buona giornata a voi, ben ritrovati dopo la mattinata con la lettura casuale, random, dei giornali, dei titoli, del mondiale, di chi ha visto la partita di ieri sera, di chi seguirà questa sera, cosa ti farete? Io mi sbilancio sulla vittoria.

0: dell'Inghilterra. E se vince l'Inghilterra questa sera, vince anche il Mondiale, perché la squadra più difficile da affrontare era la Spagna. La stessa cosa che è stata la Spagna, la squadra più difficile da affrontare per la Francia. Questo è il mio teorema, questa è la sintesi del mio pensiero. Non vi faccio altre sintesi sul discorso arbitrale, ma vado su Tutto Sport, perché stamattina abbiamo dato molta importanza, abbiamo intrecciato le tante domande. Si concentra ancora su Ricomincio da tre. Tre carte per Lucumi. Compare anche Lucumi. Andate a leggervi gli editoriali della domenica delle ultime tre settimane e vedrete se un po' il fiuto, noi che vendiamo vongole, lo dico all'amico che qualche giorno fa mi ha etichettato non sarei bravo, sono più bravo a vendere qualcos'altro, le mie parole. E vedete anche, ringrazio anche il partner commerciale che da oggi vuole apparire, comparire, luccicare, è il caso di dire, nel nostro programma. Loro, non solo loro, i nostri siti, la qualità della nostra informazione, i nostri errori, le nostre scuse, eventualmente. Questa è Radio Bianconera. Dicevo, le note stonate di Allegri vi fanno male? A me sì, perché chi si professa juventino, chi sbraita giustamente contro Giuntoli, chi con la cravatta ha tentato di strozzare il sistema, non può rispondere in quel modo, anche se di fronte a De Laurentiis, anche se di fronte a una nuova avventura professionale. Poi c'è la scelta che si avvicina e si divide tra Mancini e Pirlo, la federazione, lasciando decidere a Maldini. Io amo Maldini, amo Buffon, ma le scelte devono essere anche condivise, non devono partire dall'advisor. Me ne ho già parlato questa mattina. Tanti temi, ma quello principale rilanciato in questo momento è proprio legato al nome di Lucumi. Scade la clausola rescissoria prestabilita con Lucumi. Attenzione che João Mario, Bologna barra Firenze, con lo sconto, con quello che prendi dalla Fiorentina, lo giri dall'altra parte, con il ok, il prezzo giusto, Lucumi potrebbe essere il primo barra secondo acquisto della Juventus. Si lavora sul portiere, si cerca di trovare il momento giusto per aprire un varco maggiore anche col Paris Saint-Germain, ma ripeto, è una battuta. Si aspetta anche che il postino Vlahovic possa suonare, e se suona significa non oggi, non domani, non subito, non penso neanche entro fine luglio. Ecco qui, pronto, scatterebbe un'opzione, scatterebbe una trattativa, diciamo last minutes, che potrebbe portare ad accontentare tutti. E a quel punto salta magari Pellegrino, altrimenti c'è la carta Pellegrino. La Juve, Carnevali, dovrà decidere l'ultimo minuto per accettare compromessi con quello, quell'altro giocatore o club. Saltiamo sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere Conte, Kane, Lautaro, i trend tattici del Mondiale. Vi dico tutto, l'Italia... Basta politica, servono fatti, l'articolo a firma GB Olivero. Milan, obiettivo 150 milioni, poi stelle cadenti, il disastro di Dallas, la lezione della Spagna alla Francia sui giornali del mondo. Italia, le ultime sulla corsa al CT, Pirlo in pole, Guardiola resiste, gli altri candidati, Pioli, Mancini, mi dicono Mancini per quelli che ruotano attorno a lui. Pirlo, nessun modulo fisso, libertà sulla tre quarti, possesso e riaggressione. Pirlo allena così. Ce lo ricordiamo e anche lui ci portò in Champions League grazie a Faraoni e andò poi via dalla Juventus. Mi sembra anche quella una delle note stonate senza andare al San Carlo con Massimiliano Allegri. Francia a pezzi, volevo vedere se c'era qualche argomento bianco-nero. Non vende, non compra, Spalletti allena al buio. Juve non sono ammesse, ambizioni al ribasso. Non è che non sono ammesse, si devono accettare, caro collega, perché così so bene, è anche giusto, corretto trattare il tema, però ci sono anche altre spigolature, altre angolature, perché non sono ammesse ambizioni. La Juve ha già sbagliato tanto, lasciamoli eventualmente sbagliare, consapevolmente, ovvero lasciando le cose almeno come stanno, perché altrimenti tiriamo la corda verso la trappolona. La trappolona è quella che dice: ma come, tu che devi vincere, che l'unica cosa che conta è vincere, che non puoi non vincere lo scudetto dopo diversi anni. Ne abbiamo vinti 9. Concentriamoci anche sull'Europa League. Diamo messaggi chiari. Qual è il vostro messaggio chiaro, al di là della notizia che si è aggiunta sugli arbitri? Sto cercando qualcosa perché diventa difficile trattare il tema, ma lo possiamo andare a riprendere. Vediamo un po' se lo tratta il Corriere dello Sport. Intanto avremo questo primo blocco da dedicare a noi. 340-54-25-324, il messaggio chiaro che deve passare dalla società, noi tifosi, alla squadra, all'allenatore, il messaggio chiaro che lanciate a Malagò. Non dipende da lui questa decisione dei PM, però anche qui le note stonate, ditemele anche voi, io non sono un musicista, arrivano anche dalla procura di Milano, perché che qualcosa puzzasse lo abbiamo visto e sentito tutti, l'odore. Viene stralciata una parte, viene mandato a Monza un'altra, quella delle bussate, e mi sembra quando il fuoco comincia un po' a spegnersi, la Juve si faccia sentire, la federazione si faccia sentire, Malagò si faccia sentire, cerchi di capire. Arriveranno le carte, ma se la procura non si è mossa, quando la procura non si è mossa a Torino, la procura federale ha aperto e come il faldone sportivo. Vediamo un po' come andrà a finire anche qui. Io di più non posso fare. Dicevamo, andiamo ad aprire anche il Corriere dello Sport, che potrebbe, apre come? Con l'inchiesta arbitri, allora approfondiamo con loro. La procura di Milano chiede l'archiviazione per Rocchi. Inter iscritta e già archiviata. E voilà, Mago Silvan. Dopo 2 anni di indagine per i PM non c'è stata alcuna combine. Tutti i dettagli, solo disappunti. Gli stessi di Moggi, ma noi siamo andati a finire lì. No, lì sono più gravi. No. Se lo dice la procura di Milano sull'Inter, su questi ultimi campionati, lo diceva anche la procura prima. Prendetevela con Moggi per altre cose, eventualmente, ma lo sto spiegando molto bene e in faccia, mettendoci la faccia, dopo averlo fatto con noi, con la chiavetta di Calciopoli, anche nei confronti di Palamara. Andiamo a leggere ancora. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, con lui anche il vice Gervasoni, e anche quello che tirava fuori le palline magari, e anche l'usciere, e anche tutti. Indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite. Certo che è un solo dubbio, non si può accusare nessuno per questo. Ma secondo voi erano solo 4 le partite? Cioè, se mi lamento, sono solo 4 le partite. Vedete che il taglia e cuci, che non mi piace in nessun campo, qui viene anche fatto. E non hai prove. Non le hai date in pasto. Non hai detto che le intercettazioni non servivano. E ne hai beccati pochi di pesci grossi. E i pesci piccoli sono di nuovo scappati. Designazioni era l'ipotesi tramontata, legate anche perché se ha sbagliato il procuratore, condanniamo il procuratore, facciamo pagare il tempo perso, le intercettazioni al procuratore, oppure mettiamoli lì, non alle Iene, venite anche qui, sentiamoli parlare e diteci la verità, o sono verità scomode anche queste. Solo chi non ha visto una partita di calcio non può accettare e tollerare queste sentenze. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI. Perché? potrebbe essere che per il penale non ce n'è, per lo sportivo qualche articoletto me lo dica lei, magari, chi ne è quando torni dalle vacanze, sempre che ti abbiano detto, se ti hanno già comunicato, che resterai al comando. Per valutare eventuali illeciti, trasmesso a Monza il capitolo d'inchiesta sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, ma anche lì forse giocavano a carta forbice pietra. Inchiesta arbitri, Inter iscritta e già archiviata, quindi ne esce anche bene, tutti i commentatori, quelli col super baffo, andranno a dire, ma noi ci hanno iscritti, hanno fatto le verifiche. La Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter, che è stata iscritta di recente, lo si è saputo oggi, oggi che hanno chiuso si è saputo. Prima non eri ancora indagato e tiravano fuori anche le tue amanti. Non so se ho reso l'idea, ditemelo voi. I PM contestavano allora al designatore Rocchi di aver pilotato le assegnazioni di arbitri. Non è che li piloti veramente, però se accetti le indicazioni, se accetti la telefonata, alcune cose sono lecite, ma se vai oltre... E sapete dove si salvano? Quando Inter-Toro, l'ultima partita che hanno aggiunto, Toro-Inter, a Torino, vedi, abbiamo messo anche, ed è andato a parlare, gliel'ha portata forse lui quella testimonianza. Sto fantasticando il paese delle favole, certamente Rocchi, non mi tirare fuori il cartellino rosso. Tira in ballo una partita in cui l'arbitro designato, Mariani, non era di quelli preferiti all'Inter. E l'Inter lì non vince. Quindi ho fatto addirittura il molestatore di coloro che hanno il potere. Te la mettono una partita su quattro, tra le quattro, il 25% è quella. L'altra ti dimostrano che si lamentavano tutti. Com'è vero che si lamentano tutti? Tu ti lamenti con Chiellini e con Molli dopo l'Inter, cornuto e cazziato, ti becchi la sospensione per mesi e questi scopri oggi, perché il procuratore capo di Milano avrà detto facciamo le cose seriamente, non come quando capita la Juve, sorridendo un po'. Teniamole riservate queste informazioni, altrimenti ce n'è anche per chi trasmetterà questi atti in modo non autorizzato. Oggi chiudono e sappiamo che c'è e scopriamo che c'era anche l'Inter. E queste sono le prime notizie che escono. Il disappunto, la nota stonata. Mi fate la nota stonata nei vocali? Le note stonate di Radio Bianconera? Sicuramente, ma mettetevi anche voi poi dentro. Le note stonate del mercato Juve? Le note stonate dei PM, le note stonate di Allegri, quante note stonate. 340 54 25 324. Yves mi fa che ci sono le note stonate, le trombette stonate, andiamole ad ascoltare.
1: Direttore Leonardo Roma, da un punto di vista penale possono anche archiviare, ma se la giustizia sportiva avrebbe un minimo, un briciolo
0: di dignità,
1: di pudore e applicasse la parità di trattamento, ci sono tutti gli elementi da un punto di vista di giustizia sportiva per mandare l'Inter in Serie B, perché non è importante che poi la combine o il vantaggio sia risultato o meno, ma è proprio la pratica di colloquiare con sistema arbitrale, di gradire o non gradire gli arbitri, siccome le intercettazioni ci sono, c'è tutto il materiale per il procuratore federale, che purtroppo è chi ne è, per poter mandare l'Inter in B. Vedremo che succederà.
0: E che riceve ordini da Malagò. Il cortocircuito della giustizia sportiva parte proprio da qui e non può fare molto diversamente di come ha fatto prima, perché scoperchierebbe troppi pentoloni, pentolacce. Quindi, se si aprirà, come dici tu, La giustizia, il fascicolo sportivo, guarda cosa ti dico, veggente, veggente. Se si aprirà, possibile, non ancora pesante il faldone, aspettavano per non scottarsi le mani o sporcarsele in estate il faldone del penale, dove senza un'invasione di campo importante di qualche testimone, di qualche arbitro, di dimostrazione di soldi, di dimostrazione di schede telefoniche, di incontri, poi molto all'acqua di rose, qualcosa sarebbe diventato. Aspettano, leggono, intuiscono, hanno tempo per studiare come uscirne, da quale porta di emergenza, aprirlo ed eventualmente archiviarlo anche da questa parte e far uscire i santi e far uscire i santi in mutande facendoli passare per smoking. Non so se ho reso anche qui l'idea. Purtroppo è così. E se fossi io nei panni di Malagò, appena eletto, cercherei che questa fosse la soluzione, senza occultare nulla. Apro i rubinetti dell'acqua tiepida e faccio passare a nottata, per non sporcare e macchiare l'inizio della mia gestione. Guardate anche la politica, cosa vi spiego. Ma come fai a saperlo tu, Antonio? Magari va in un altro modo, magari non parte neanche l'archiviazione, avete la procedura, avete ragione. Mi dice Yves, c'è qualche vocale? Intanto vado a recuperare anche questo articolo, caso Rocco, la procura di Milano archivia l'inchiesta, leggo i quotidiani sportivi, do tempo anche alle nostre redazioni naturalmente di attrezzarsi, sapete che lavoriamo di squadra e quindi Bianconera News, tutto Juve, tutto Mercato Web, tutto il sistema legato al mondo della comunicazione, della nostra comunicazione, che cerchiamo di essere sempre tempestivi, chiari e non regalare illusioni o non negare l'evidenza, perché se non ti difendi, l'Inter si è difesa meglio per pareggiare la partita, ecco, rispetto ad altri esempi che ognuno di voi potrebbe avere in mente. Vocale.
2: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Sì, ho sentito quelle parole direi inqualificabili del presunto juventino Allegri, che ho sentito anche nella nostra radio, che lo professavamo tifoso juventino, detto che vuole farsi perdonare gli scudetti rubati dalla Juventus, cioè è qualcosa di
0: non ho usato questo linguaggio, però il senso è quello che hai detto tu. Prego.
2: Napoli, perché Napoli è una città, una zona franca molto particolare, anche perché poi la cosa strana è che lì i ciucci quando devono vincere qualcosa o chiamano direttori sportivi, giocatori, allenatori e compagnia cantante, tutti ex juventini, evidentemente hanno una coerenza che è meglio lasciar perdere. Per quanto riguarda la giustizia sportiva,
0: vai, con le tue note
2: stonate. Non gli faranno niente, sono protette dalle alte sfere, quindi sappiamo invece che non gli faranno niente, ci fossimo noi. Per quanto riguarda invece noi, ho sentito che Dibu Martinez si è un po' impuntato per venire alla Juventus, speriamo bene.
0: No, non è lui, è la società Aston Villa.
2: Cosa ne pensi? E forse io sempre.
0: La penso come te, riassunto, potresti prendere il mio posto, prossima settimana sono in vacanza, vieni? Caso Rocchi, la procura di Milano archivia l'inchiesta, i PM chiedono l'archiviazione dell'inchiesta che aveva coinvolto anche l'Inter per presunti favoreggiamenti, anche se non c'erano suoi dirigenti tra gli indagati. Si chiude l'inchiesta sugli arbitri, vi posso dire che è meglio che si chiuda prima dell'estate, non proprio a fine mese, cosa cambia? Arrivano prima i documenti di là. Abbiamo tempo di studiarli anche noi, motivazioni, usciranno, eccetera, e chiediamo spiegazioni a Malagò, chiederemo spiegazioni a Malagò, dopo che avrà scelto l'advisor dell'allenatore, della nazionale. Ti voglio al punto della riforma e spero che Giorgio Chiellini sia uno dei consiglieri più presenti, più reattivi, più attenti in riferimento a questa situazione, e faccia arrivare anche i media presentandosi Chiellini il lunedì al posto di Marotta, che correrà per arrivare prima lui al banchetto delle dichiarazioni in federazione, CONI, Federazione, dove si parlerà dei temi, che ci illumini lui sulla situazione. Non c'è più Calvo, non c'è più chi non vado tanto, non capita niente oggi come a scuola, e poi c'è sempre qualcosa di utile per il compito in classe. È anche la Juve che deve aumentare l'attenzione e la protezione nei confronti di se stessa. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato e si è arrivati quindi oggi, pochi minuti fa, alla chiusura. Per Gianluca Rocchi, l'ex disegnatore, vacanze che possono cominciare tranquillamente, l'hanno intanto tagliato fuori. Cioè, il principio è: ti tagliano fuori Moggi, ti tagliano fuori Andrea Agnelli, ti tagliano fuori Rocchi, ti taglia fuori il Ferrer, arriva qualcun altro che magari non amava così tanto Rocchi, che mette un'altra corrente politica. Avete capito che quello è il sistema? E tu lo accetti passivamente, Paolino? No, io lo denuncio almeno. Voi lo state ascoltando, fatemi ascoltare la vostra nota stonata. E quante ce ne sono oggi, vocali?
3: Giuseppe Bianco, una Brescia malgoiosamente siciliano. Direttore, che c'è da dire? Poi viene il signor De Servo e il problema dell'Italia è la pirateria.
0: Beh, anche un problema.
3: Quale tifoso che ama questo sport può credere più a questo sport
0: e non prende neanche il pezzotto, però.
3: Con le arbitropoli? Cioè, oggi noi, dopo mesi, veniamo a sapere che l'Inter è pure iscritta, però fino a ieri risultava che l'Inter e i suoi dipendenti non c'era nessuno iscritto sul registro degli indagati. Possiamo credere noi a questo calcio? Mi creda, direttore, io guardo ancora il calcio perché amo solo la maglia e solo la Juve, ma il calcio per me è morto nel 2006. E quello che mi dà più fastidio, lo sai cos'è, direttore?
0: Dimmi.
3: Che il signore Erkan, questo ancora non l'ha capito, e investe soldi inutilmente per una Lega che esiste solo per un motivo: di distruggere e non fare vincere più la Juve. E finché non torna Andrea Agnelli, io da juventino non mi sentirò mai rappresentato da questa società. E speriamo che domani possa essere un giorno veramente importante per tutto il calcio mondiale e per la gente che ama e vuole avvicinarsi a questo calcio. Un abbraccio, direttore, sei un mito.
0: Questo finale non me l'aspettavo, eh? Grazie mille. Io però vi dico le cose dritte, eh? Mancano dei pezzi, senza parafanghi, senza fanali, dritte. Non voglio entrare in politica. Ricordatevi, quando entrerò in politica, zero voti, cioè andate e stracciate la scheda eventualmente, anche se vi potrò sembrare simpatico e altro. Allora, devo fare tra poco il punto per gli ospiti, ma abbiamo superato già le 12.30 e tu non mi dici niente, ascolti le note stonate? Mandatemi la vostra nota stonata, luccicante, perché abbiamo il partner, luccicante. Luccicante, mostrate il vostro orologio d'oro, fate vedere che siete juventini e che valete tanto. A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. In Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.

0: Cose di calcio, stavo dicendo buongiorno RBN, ma è già passato, siamo già a sera, sono già cambiate le notizie, quella che ci hai detto stamattina direttore non è più niente vero, la Serie A e l'AIA sono dei uomini di spettacolo e quando c'è la politica di mezzo tutto è spettacolo, eh? Ho evitato due parole sconvenienti. Sapete chi ho subito contattato? No, doveva già intervenire, ma non pensavo che la sentenza arrivasse oggi. Guardate quanto sono bravo. Dovrei quasi fare il direttore di questa radio. Alessandra Bacchetta, non subito. Calmatevi. Preparate la vostra nota stonata. Le faremo ascoltare tutte. Iniziate dicendo la mia nota stonata è... Pernacchia, quello che si può fare naturalmente, non diventiamo anche noi troppo uomini di spettacolo, rimaniamo coerenti alla nostra fede e le faremo ascoltare anche la Bacchetta, che ci darà già dei lumi anche su quella che domani dovrebbe essere la giornata per conoscere le motivazioni, la sentenza, le esternazioni della Commissione europea, di giustizia europea. Naturalmente, capita a Bacchetta più che a Pennello, la nostra Alessandra. Tra poco invece capita... Guarda che fa... Cioè, non riconosco... Trova la differenza tra una bandierina, tra Rocchi, tra chi ne è. Questa fotonotizia è bellissima. Tra l'altro, ho visto che c'era un sondaggio Juve per le bandierine dell'anno prossimo. Per la Juventus, le volete nere, bianche? Io metterei sulla bandierina dello stadium la faccia di Rocchi. Così, quando tiri la pallonata, pom, va sulla bandierina, manca però, non è questa. E torniamo seri, perché è il momento di parlare di mercato. Perché noi facciamo parole, Carnevali prova a fare fatti, poi ci sono le sentenze, ma poi c'è anche il nostro Nicolò Ceccarini che sa aggiungerci, cancellarci o illuminarci su come è cambiata la strategia in casa Juventus e non solo. Ciao Nick.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Antonio.
0: Ciao, ciao, ciao. Intanto ti farei partire da questa archiviazione. Te lo aspettavi? Cosa sai? Cosa avete scritto anche voi di tutto il mercato web?
1: Perché... sai, io francamente questa vicenda a me non mi è mai sembrata così, diciamo, io ho cercato di capire un po' di elementi, di tutto quanto, eccetera. Però ecco, francamente, sai, se hanno archiviato avranno avuto le loro buone motivazioni, allora evidentemente certo, forse era meglio non fare tutto questo, no? Tran tran che è venuto fuori, se effettivamente poi si è arrivati all'archiviazione. Sai, è difficile dare un giudizio su questa vicenda, però io francamente ho sempre pensato non ci fossero tutti questi estremi, no? Per arrivare a situazioni così clamorose nel calcio italiano, così a sensazione. L'archiviazione evidentemente è la conseguenza di una serie di cose che loro hanno rilevato non essere fondamentali, altrimenti non avrebbero archiviato.
0: Chiarissimo. Quindi naturalmente
1: è andata così e ne prendiamo atto.
0: Un tema tra l'altro delicato, noi non siamo populisti, no? Tantomeno Nicolò Ceccarini, però una domanda che merita una risposta schietta, ma so che non ci sarebbe bisogno di questa premessa. Con Nicolò, mi conosci anche i tifosi juventini, conosci il popolo dei tifosi italiani,
1: sì.
0: Ti verrebbe in mente che in certi casi non dico l'accanimento nei confronti del popolo bianconero ci sia stato, cioè la procura può decidere di archiviare, c'è poco, ci fidiamo, bene, fidiamoci. Tu ti ricordi com'è andato nel 2006? Cose più gravi, meno gravi? Non entro nel merito. O le plusvalenze, cioè o la penalizzazione della Juventus. Ti verrebbe il dubbio che bisognerebbe andare a rivedere, correggere e mantenere un po' i piedi belli, stabili sul terreno da parte di tutti?
1: Ma guarda, da quando è successo a Calciopoli nel 2006... ho fatto tante idee, perché comunque sia non ho mai capito bene tante cose, perché comunque non sono nemmeno nella materia, quindi potremmo stare a aprirle
0: e parlare
1: una serie di discussioni, potremmo parlarne tutti i giorni e non arriveremo mai alla verità assoluta, perché sono tutti punti di vista e di opinioni. E quindi io ti dico, quello che penso è che secondo me non è una questione di accanimento, ci sono sicuramente delle situazioni che in alcuni club o per alcuni club fanno più eco rispetto ad altri. È chiaro che naturalmente la Juventus
0: partono anche un po' prima, arrivano più dirette, ci sono più informazioni sui giornali. Sì, questo è sotto gli occhi di tutti, Nicolò.
1: Sotto gli occhi di tutti, perché comunque sia sono club storici, importanti, quindi naturalmente quando toccano quando si vanno a toccare questi club, è normale che ci sia anche un'eco mediatica molto importante. Penso alla Juventus, all'Inter, al Milan, che sono club che comunque hanno veramente anche tanti tifosi che la seguono. Però, io vorrei parlare sui fatti, no? Io purtroppo non conosco tante cose e quindi io mi occupo di mercato.
0: E neanche noi ne vogliamo fare populisti.
1: No, però, per esempio, ti posso dire, io conosco Gianluca Rocchi da una vita e ti dico che per me è una gran persona ed è una persona per bene. Poi io l'ho conosciuto da Niccolò Gianluca e quindi io se archiviano sono contento per lui, perché so quello che ha passato.
0: Sì, io sarei rimasto contento anche di tante altre persone meritevoli dello stesso trattamento,
1: certo.
0: Dove
1: parlo di una persona certo. Che conosco, perché certo. Per me Gianluca Rocchi è una persona per bene, perché sta a Firenze, lo conosco dalla vita e io parlo del mio rapporto. Poi è chiaro, mi fermo a quello. Ecco,
0: certo, ognuno potrebbe parlare chiaramente. Torniamo a noi, era doveroso perché è la notizia del momento, non del secolo, del momento, un'ultima ora, inchiesta arbitri, Procura di Milano, chiede archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi, approfondimenti che ci saranno anche su tutto mercato web. Torno al mercato. Allora, sì. Il senso di responsabilità richiesto da Carnevali impone una riflessione anche sul mercato, anche a chi deve accettare quello che ha e quello che potrebbe trovarsi o non trovarsi, ovvero.
1: Ma guarda, io credo che il mercato della Juventus non sia facile, come ormai da molto tempo a questa parte non è facile, non era facile per Giunto, non è stato facile per Comolli, non è facile per Giovanni Carnevali, che comunque oltre a essere un uomo mercato, insieme a Ricky Massara, deve fare anche l'aggiustatore dei conti, no? Deve tenere sempre sotto controllo la questione del bilancio. Quindi oggi fare il dirigente della Juve è una delle cose più complicate e più difficili, ma non perché la Juventus sia un caso particolare, perché le aspettative per chi è alla Juve sono tante, cioè anche i tifosi della Juve si aspettano moltissimo dal mercato, dalle ambizioni, da tutto quanto. Quindi io credo sia normale che oggi un dirigente si senta addosso anche questa grandissima responsabilità. Io penso che la Juventus ha delle idee chiare. Innanzitutto arrivano questi 20 milioni da Moremovic, che comunque non guastano e fanno assolutamente bene. Serviranno eventualmente per provare a fare un'operazione su Lucumi, su questo io non ho dubbi, e proveranno a aspettare la fine della clausola rescissoria per fare un'offerta al Bologna. Poi, per quanto riguarda tutto il resto,
0: siamo sullo stesso vagone su questo tema. Quello che hai detto finora ci trova allineatissimi. Poi potrebbe variare qualcosa, perché non siamo infallibili, né io né Nicolò Ceccarini. Prego, Nic.
1: Certo, poi per quanto riguarda il centrocampo mi sembra che siano abbastanza orientati nell'andare a prendere che sì. Hanno cambiato un po' l'offerta che gli avevano fatto, evidentemente il giocatore nicchiava. Di fronte a questa offerta successiva vediamo se ci sarà una risposta positiva. È diverso tempo, io se ti ricordi bene è un anno che parlo di
0: sì, sei stato il primo.
1: Infatti stavo dicendo, guarda, secondo me la Juve ci proverà. È chiaro che quando era ancora sotto contratto era molto più complicato, ora è molto più semplice, un giocatore che magari, cioè lui e Goretzka sono due giocatori che la Juve potrebbero fare molto comodo, ora mi sembra si stiano portando più su che sì rispetto a Goretzka. E poi c'è l'attaccante, sull'attaccante io credo che l'obiettivo sia Colo, in questo momento non può essere che lui, e mi sembra che l'alternativa potrebbe essere Pellegrino del Parma.
0: Guarda, praticamente paralleli, Lucumi, occhio anche all'Aleal, dice tutto Juve vigile su Zaniolo. Mi dai qualche notizia su Zaniolo? Perché anch'io ho sempre aggiunto il virgola, attenti a Zaniolo, attenti ai capricci di Zaniolo con l'Udinese.
1: No, hai ragione, anche se poi detto tra di noi, no, Antonio, io mi sono fatto questa domanda e mi sono fatta anche una risposta, cioè non lo so, ma Zaniolo serve veramente così tanto alla Juventus? Cioè la Juventus ha bisogno di un giocatore come Zaniolo, perché Zaniolo è bravo, per l'amor del cielo, è un bel centrocampista, offensivo, però forse oggi le priorità della Juve sono altre. Io credo che la Juve abbia bisogno di sistemare la difesa, abbia bisogno di prendere il portiere, perché poi ora non ne abbiamo ancora parlato, ma c'è anche la questione portiere che è tuttora aperta, perché Dibu Martinez non arriva. Io non so se loro magari adesso si stanno portando un'altra volta sul vicario. Carmisecchi non si muove, l'ha fatto capire anche Cristiano Giunto ieri in conferenza stampa con l'Atalanta. Insomma, ci sono di situazioni ancora in divenire, per cui Zaniolo sì, può essere un'occasione, ti dico di sì, ma non so quanto in questo momento sia l'occasione che la Juve vuole percorrere, perché non è un obiettivo necessario, potrebbe essere un di più, non è un obiettivo necessario, quindi ecco perché secondo me sì, va monitorata la situazione, ma io penso che loro vogliono cercare di prendere Colomani, eventualmente una seconda punta, non una seconda punta di ruolo, ma una punta alternativa che potrebbe essere Pellegrino, ma prendere Pellegrino significa spendere tanti altri soldi, perché Parma certamente non te li regala. Poi ora diciamo sono dei giorni in cui si era raccesa la luce Vlahovic, si è rispento il riflettore, non se ne parla più anche di Dusan Vlahovic, cioè, quantomeno nelle ultime ore se ne parla molto meno, no, rispetto a quanto se ne parlava qualche tempo fa. Quindi, ma secondo me lì la cosa forse non è ancora definitivamente chiusa. Perché Vlahovic penso che abbia capito che forse facendo certi tipi di richieste rischia di rimanere a piedi. Poi le squadre ora sono ripartite, ricomincia la preparazione, fai quello, fai quell'altro, chiaramente se poi rimani fuori a lungo, insomma, non è mai positivo, ecco, secondo me, per un giocatore rimanere fuori dai giochi quando riparte la stagione. È sempre meglio cercare di ripartire subito, anche per non rimanere fuori da certe situazioni. Ma questo è il mio pensiero.
0: Certo, Nicolò, secondo te, hai tantissima esperienza, un carico, un bagaglio professionale non indifferente. Nei panni di Vlahovic, no? Sono perfettamente d'accordo anche su quello che hai detto su Vlahovic. Qual è il tempo massimo che si può dare Vlahovic, come per dire, vabbè, i mondiali, ma vedrai che adesso poi pensano a me, ma aspetta, poi c'è anche la Juve, magari passo un momento, faccio finta di avere mille righe. Cioè, quando è che Vlahovic deciderà lui, se non verrà chiamato da qualche squadra, di accettare qualche compromesso? Perché non me lo immagino ad aspettare gennaio tra gli svincolati allenarsi a Coverciano, non so dove si allenano.
1: Fine luglio.
0: Metà agosto, quando la Juve torna, quando finiscono i mondiali, quale può essere il tempo massimo che si può dare?
1: Io credo che io fossi in lui non aspetterei oltre la fine di luglio, anche perché comunque poi c'è la preparazione, arrivi naturalmente, è vero che oggi i calciatori hanno uno staff personale che naturalmente li mette nelle condizioni di poter essere sempre in forma o quantomeno di essere sempre allenati, però un conto è stare con un gruppo,
0: certo,
1: un conto
0: con
1: è
0: la
1: stare
0: squadra,
1: da solo,
0: ritmo
1: con la
0: partita,
1: squadra,
0: amichevoli.
1: La partita, le amichevoli, ti manca tutto questo, per cui la mia sensazione è che lui non possa aspettare più di 2 settimane. Se vuole ritornare nel calcio che conta, se poi invece vuole aspettare ulteriormente può aspettare quanto vuole, però devo dire non è una questione economica, non è una questione di soldi, non è che gli mancano i soldi per vivere, però io credo che si viva di calcio, cioè un attaccante vive di calcio, vive di gol, vive di emozioni, di stimoli, di sensazioni, e se tu non fai tutto questo allora vuol dire che proprio ti interessa poco, ecco, nel caso. Ora non credo sia la questione di Vlahovic, però non penso possa permettersi di aspettare tanto oltre.
0: Oltretutto, e non può permettersi neanche di bluffare, perché a un certo punto la squadra la devi trovare, non per una questione di soldi ovviamente. Senti, ho aperto adesso tutto il mercato web, sto guardando un po', in primo piano torna il numero uno dei problemi di Gregorio in uscita, se ci racconti qualcosa, ma anche in entrata, Dibu Martinez nel mirino, l'Aston Villa fa muro, Carnevali non molla. Questo è il vostro titolo. Mi dici anche se secondo te la prima mossa che vorrebbe concretizzare, e probabilmente ne scatterebbero due, uno in uscita e uno in entrata, dove potrebbe finire Di Gregorio e chi potrebbe arrivare?
1: Questa è una bella domanda, io ancora non ho la capacità di dare una risposta su Di Gregorio.
0: Neanch'io.
1: Magari sono più importato a dare una risposta sul portiere, cioè secondo me Martinez e loro vogliono cercare di prenderlo in tutte le maniere e confidano sul fatto che questo muro prima o poi ceda, però è altrettanto vero che non possono aspettare tantissimo, e anche su questo bisogna dare atto alla Juventus, che dovrà fare anche una decisione, dovrà prendere una decisione a un certo momento, perché non potranno continuare ad andare dritti sempre per la loro strada sperando alle loro condizioni, perché tra un po' il portiere dovrà essere preso, quindi vediamo se è quello, se ci sarà ancora la possibilità di Vicario, che a mio avviso potrebbe essere un nome, ma la Juventus a breve dovrà prendere una decisione. E d'altra parte le scelte sono qui, non è facile muoversi, perché poi devono aspettare per Lukumi, devono aspettare ancora per Colomani, dovranno sistemare anche la questione dell'esterno, si è spento il riflettore anche su Cambiaso, no? Sembrava che Cambiaso dovesse andare via da un momento all'altro, adesso non se ne parla più nemmeno di questo.
0: Chi è che ha buttato l'acqua sul cero di Cambiaso?
1: Non lo so.
0: Perché sembrava il primo partente, il primo nome, mercato inglese.
1: Guarda, devo dirti anche che ora che l'Inter ha perso Palestra e che ha perso anche Calaini, perché non ha superato no, le visite mediche di idoneità, mi aspettavo che potesse tornare ad essere una soluzione, no, per la Juventus. Invece non è che mi sembra che sia un nome, cioè si parla di tutti altri profili, di Due, di altri giocatori che giocano all'estero, dello stesso Molina dell'Atletico Madrid, di Spence del Tottenham. Il nome di Cambiaso però non è stato inserito, a meno che non vogliano provare a fare un Frattesi Cambiaso, per dire, no, che potrebbe essere sempre la solita trattativa incrociata tra Juventus e Inter, però non vedo oggi, no, questa pista particolarmente calda tra i due club, per cui aspettiamo e vediamo.
0: Senti cosa ci scrive un ascoltatore, si chiama Antonio Paolino, segue Radio Bianconera da un po' di anni. Su Cambiaso, conoscendo un po', ci scrive, non fraintendere, ci scrive Antonio Paolino, conoscendo un po' Marotta, questo non era il momento migliore per accendere il cero o la trattativa Cambiaso in uno scambio o in un acquisto. Un po' più in là. Ci sono troppi no che mi puzzano per svariati motivi. In casa Inter e poi l'affondo, pochi giorni, cose fatte, se no inizia malissimo Carnevali, a mio avviso. Cosa ne pensi di questa?
1: Ma io penso che Carnevali sia un ottimo dirigente, che quindi abbia
0: sia d'accordo anche lui.
1: E abbiano delle difficoltà alla Juve da tempo, e lui certamente non è Mago Merlino, che con una pozione magica risolve tutto in un attimo. Ci vorrà del tempo, però io credo che gli obiettivi che lui si è prefissato alla fine arriveranno. Ci vuole pazienza, oggi ci vuole pazienza, lo capisco, perché poi magari uno si gira e vede la Fiorentina, no, che fa 4-5 acquisti in una maniera, ad una velocità impressionante, e quindi naturalmente è chiaro che un tifoso della Juve dice: ma è possibile, no, che gli altri si muovano tutti e la Juventus deve, sì, però bisognerebbe partire dall'inizio, da quando tutto ha inizio.
0: Riavvolgiamo il nastro per tutti, certo.
1: Secondo me, io purtroppo bisogna che non voglio sempre ritornare al solito discorso, ma tutto ebbe inizio con Ronaldo e con il Covid, e da lì è stata una discesa.
0: Certo, tra le notizie sarei arrivato alla Fiorentina, no? Perché sento diversi tifosi fiorentini, Viola, ne conosci qualcuno anche tu di nobile, di importante, legato al nostro gruppo. Che mercato che sta facendo la Fiorentina? Ma hai praticamente risposto. Ti chiedo, notizia battuta da tutto mercato web, João Mario rientrato alla Continassa ma non resterà la Juve, la Fiorentina resta in pole position, quanto c'è di vero?
1: Sì, c'è di vero che la Fiorentina comunque sia, intanto ha preso Valdepeñas, che è un esterno del Real Madrid, in 2006 molto molto interessante, che arriverà però tra qualche giorno, probabilmente forse alla fine del mese. La Fiorentina ha dato via Gosens, la Fiorentina darà via Dodò, darà via probabilmente Fortini, e quindi ha bisogno magari anche di un esterno. Su João Mario devo dirti la verità, qualche tempo fa Carnevali all'apertura del calciomercato a Rimini, ma ormai sono passati 20 giorni o quasi, non mi sembrava particolarmente caldo sull'argomento, nel senso che l'ipotesi fiorentina non gli sembrava, però ora la Fiorentina, che cercava anche Oso, il terzino all'esterno basso del Siviglia, che comunque in questo momento si sta allontanando, potrebbe ritornare su João Mario, come abbiamo anche scritto, per andare a prendere lui, oltre, diciamo, altri giocatori, quindi non è da escludere, ecco, vediamo, se perché a volte le piste, no, si raffreddano e si riaccendono nel giro di breve tempo. Ecco, nel caso di João Mario è un giocatore che da tempo viene accostato alla Fiorentina e quindi va sempre tenuto sotto controllo.
0: Ma alla fine quale sarà l'operazione più fattibile in uscita per la Juventus? Che potrebbe... Perché ce ne sono tanti. Da chi partiamo?
1: No, io penso che alla fine andrà via Cambiaso. Cioè, sono convinto che quello che può portare più soldi di tutti è Cambiaso, però poi sai, c'è Openda, c'è Jonathan David, c'è Zegrova teoricamente in uscita, tutti possono essere, però secondo me quello che potrebbe portare più soldi di tutti, per me, è Cambiaso, se decidono di venderlo e se decidono naturalmente di fare questo sacrificio, che poi andrebbe sostituito oltretutto, per cui se vuoi la mia idea, io direi Cambiaso,
0: ecco,
1: che è quella, diciamo, che potrebbe portare più soldi in cassa alla Juve.
0: Senza pensare ai soldi, facendo finta che non ce n'è bisogno di soldi, no, ma dobbiamo ridimensionare numericamente la rosa, chi è che potrebbe invece essere salvato per necessità, perché il mercato non si incastra come si vorrebbe? Il Douglas Luiz di turno? Il Bremer? Il Cambiaso? Il David?
1: Io penso che nessun giocatore della Juventus verrà svenduto, questo no, per cui casomai verranno venduti, che è la parola giusta. Venduti vuol dire venduti al posto giusto, nel momento giusto, all'offerta giusta. Quindi è difficile adesso, Antonio, perché cioè, se tu mi avessi chiesto...
0: io provo a sfidarti, è il mercoledì almeno.
1: Un mese fa uno si immaginava una cosa, adesso sono già cambiate le difficoltà del mercato, sembrava che la Juventus dovesse prendere Muaremovic, poi in realtà Muaremovic non l'hanno preso.
0: Nicolò, su Muaremovic, ecco, altro aspetto. Io la reputo l'operazione alla Carnevali, per quel poco che lo conosco, non lo conosco bene come lo conosci tu. Cioè... forse ha portato anche un po' fuori strada, no? Ci interessa, adesso parlo con i miei amici del Sassuolo.
1: Devo dirti, io su Muaremovic sapevo benissimo una cosa, che quando Carnevali era ancora amministratore delegato del Sassuolo, parlandoci mi aveva fatto intuire che sarebbe stato molto più probabile un suo trasferimento di Muaremovic, non di Carnevali, Muaremovic in Inghilterra piuttosto che all'Inter, perché se ti ricordi bene... su Muaremovic, quando ancora
0: c'era l'Inter,
1: era a Sassuolo, si parlava dell'Inter e lui mi ha sempre detto: guarda, scrivete tutti dell'Inter, però poi fondamentalmente il mercato principale lui ce l'ha
0: in Inter. Ci fa più comodo lì, anche perché devo pagare la Juve e lui era a Sassuolo.
1: Infatti lui andò anche in Inghilterra, mi sembra a metà giugno, prima, o quantomeno prima di diventare, non mi ricordo se a fine del campionato, perché c'erano due o tre club che chiedevano Muaremovic, cioè lui prese secondo me anche già qualche accordo, infatti poi con Leeds hanno definito questa operazione a 40 milioni, cioè un'operazione che era già impostata e che ovviamente è stata finalizzata poi dall'attuale direttore sportivo del Sassuolo, Checco Palmieri. Però lui sinceramente su Muaremovic mi ha sempre detto che la sensazione sua potesse essere quella dell'Inghilterra, poi è chiaro che... cioè, direi che non è che cambia molto, perché alla fine se lo comprava
0: è solo per conoscere meglio la situazione. E mi dai modo di chiederti un'altra cosa, perché ci hai detto una cosa interessante che non conoscevo. Intanto, quando è che la Juventus si avvicina a Carnevali, secondo te? Lui non ne sapeva nulla, non c'era stata la telefonatina a gennaio, giugno, maggio.
1: Io lo conosco molto bene, Giovanni, sì? Ma ti devo dire la verità, non ho mai sospettato della Juventus. Se poi mi chiedi che lui fosse determinato a prendere in considerazione altre ipotesi, la mia risposta è sì.
0: Quali potevano essere le altre ipotesi, oltre alla Juve, eventualmente?
1: In passato c'era anche la Roma, se ti ricordi bene, un anno e mezzo fa si parlava anche che lui poteva andare alla Roma, perché era una... però io credo che lui, dopo tanti anni di Sassuolo, lui... io quello che ti posso dire è che lui ha sofferto come hanno sofferto i figli di Squinzi, la retrocessione, no? del Sassuolo dalla Serie A alla Serie B. Però lui, nel momento in cui c'è stata questa retrocessione, in virtù della parola sempre che aveva speso nei confronti di questa società e del rapporto che ha avuto sempre col patrono Squinzi, non sarebbe mai andato via prima di riportare il Sassuolo in Serie A. E cosa che lui è riuscito a fare, ecco, una volta riportato il Sassuolo,
0: parole di chi lo conosce bene, secondo me,
1: ecco,
0: e tu
1: lui
0: lo conosci
1: questa cosa
0: molto,
1: non l'avrebbe mai fatto, non l'avrebbe mai abbandonata questa società in Serie B, questo era il suo obiettivo, e tant'è che l'ha portata in Serie A, l'ha salvata, e secondo me già dall'anno scorso ha cominciato a pensare che se ci fosse una grande possibilità l'avrebbe presa in considerazione, ma credo che l'avessero percepito un po' tutti,
0: circolava questa possibilità la Juventus a un certo
1: punto.
0: Però
1: la Juventus, c'era anche il Milan, attenzione, perché si parlava anche del Milan prima ancora della Juventus. A un certo momento quando c'è stata la rivoluzione al Milan dopo la fine del campionato, il nome di Carnevali girava anche per il Milan, e invece poi secondo me la Juventus è stata molto letta e repentina a fargli l'offerta, e lui naturalmente non poteva che accettare.
0: Altra mezza domanda, ritorno a Muaremovic, ma la Juve l'avrebbe riportato a Torino? Non ci fosse stata questa formula? Oppure è convenuta la Juventus spingere per quella trattativa cominciata già a volontà di venderla all'estero, infatti è andato in Inghilterra? Cioè la Juve è stata vicina a Muaremovic o ci ha fatto un po' abboccare Carnevali dicendo vediamo, e del Sassuolo? Cioè,
1: sai. No, il giocatore a lui piaceva, però sai... certo
0: meglio
1: momento...
0: 20 milioni in cassa, 19, 18, quelli che saranno.
1: Sì, penso di sì, che forse hanno dovuto fare un ragionamento puramente numerico ed economico. Penso sia andata proprio così.
0: Chiarissimo. Check, grazie. Quello che non abbiamo detto, c'è tanto Ceccarini per chi ha il numero privato, o c'è tutto Mercato Web per tutti gli altri. Va bene? Grazie.
1: Buona giornata, un saluto a tutti.
0: Alla prossima settimana ti lascio nelle mani di Paolo Rossi, va bene?
1: Sì, va bene.
0: Ciao. Grazie, buon pomeriggio, buon lavoro. 13.03, hanno archiviato, dobbiamo andare a prendere il fascicolo, ma prima passa il postino dalla bacchetta, le 13.40, bacchettate anche per Marotta e domani le motivazioni della giustizia europea. A tra poco.
2: Cose di calcio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 km a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14.05. Per il calcio, stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Cose di calcio, i fatti nostri, i fatti degli altri, i panni sporchi e quelli puliti. Caro Yves, ti vedo pronto a farmi ascoltare le note stonate.
6: Io avrei un altro titolo oggi, a parte, cioè? Cose di calcio.
5: Si può dire? Si può dire?
6: Sì.
5: Dimmelo.
6: Cose d'inchiesta.
5: Come sei preciso, pensavo qualcosa di più grezzo, grottesco. Andiamo ad ascoltare la vostra nota stonata. Vediamo chi vince oggi.
7: Buongiorno a tutti gli amici Gobbi. Niente, volevo dire la mia in merito alla prescrizione dei prescritti, insomma, l'archiviazione dei prescritti. Come si fa a condannare un prescritto? No? Un prescritto è un prescritto, no?
5: Non è prescrittibile.
7: A parte le battute, comunque si sapeva, certo, che comunque insabbiavano tutto, ma la Marotta League è troppo potente, non si riesce proprio a condannare questi vigliacchi qua. È talmente palese la corruzione fatta agli arbitri, i favori che hanno avuto, che cosa vi devo dire? Andiamo avanti, questo calcio è talmente sporco che io non so neanche come lo seguo, forse perché amo troppo questa squadra, la nostra Juve, e cerco comunque di illudermi che qualcosa di buono venga fuori. Ma purtroppo non è soltanto questione dell'Inter, anche altre squadre, purtroppo, tipo Paris Saint Germain e Manchester City, che possono spendere miliardi di euro, non gli fanno niente perché ci sono gli sceicchi che gli danno la mazzetta a Infantino, a Šeferin, quella gente lì. Noi, pur avendo soldi, non possiamo spendere perché dobbiamo fare i bravi.
5: Ah, è terminato. Ti faccio sorridere, la mia eleganza, cioè, si capisce benissimo la risposta, la tipologia, la volontà di approfondire, la conoscenza in certi casi, non sono un PM, però riassume i tanti messaggi scritti nel momento in cui ha parlato, si è dichiarato non esperto dell'argomento Nicolò, che è anche un amico, ma mi piace chiudere quella parentesi o il suo commento, come fanno altri diversi, come faccio magari anch'io, come facciamo magari anche noi juventini, non lo so. Ceccherini sarà il prossimo protagonista nel film di Pieraccioni, Una notte a Firenze con Rocchi. Bellissimo, l'ironia che serve per non sporcarsi le mani, quando si ha sete e c'è solo il fango, tanto per essere chiari. E tante altre risposte di Andrea, di Vincenzo, di Luca, di Daniele. Se fossi Rocchi farei causa, gli hanno rovinato la carriera. Attenzione, attenzione. forse anche l'obbligo di dire certe cose. Guardate che stanno esagerando.

0: un po' le società nel... Io non ce l'ho con Rocky, eh? Però anche in passato a delle persone sono state rovinate le carriere. Mm? Magari c'erano dei colpevoli, magari no, c'erano cose più gravi, meno gravi. Intanto vedo l'agilità dei procuratori, che hanno chiuso l'archivio, che hanno chiuso la procedura. Stigmatizzo un po' con queste battute. In perfetta forma invece Rocky, che spiega qual è l'atteggiamento dell'arbitro, quanto deve stare distante dall'uomo, deve essere severo, giusto, equilibrato. Diciamo che non è facile giudicare, è facile giudicare, magari anche seduti in poltrona. Non perdetevi la bacchetta alle 13:40 in chiusura, le sue bacchettate e tutto quello che ci sarà da dire attorno a questo caso, ma anche in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, perché di questo parla anche tutto Juve. Eccolo qui, caso plusvalenza atteso per domani, il parere della Corte Europea. In che modo lo trattiamo e poi lo riproporremo nell'ultimo blocco. Nella giornata di domani potrebbe la sentenza, il parere della Corte di Giustizia Europea potrebbe rivoluzionare completamente il sistema della giustizia sportiva italiana. Non da domani switchiamo su qualcos'altro e cambia tutto e vanno in galera i cattivi ed escono i buoni. Non è quello, però sarebbe una svolta epocale. E da lì a cosa potrebbe capitare? La Superlega non nasce. State tranquilli, cambiano altri tipi di dinamiche. Poi, sul ritorno di Andrea Agnelli, tutto è possibile. Ma la proprietà all'interno della propria famiglia, la proprietà ce l'ha un altro. Quindi lo rispiego per gli appassionati dei film, di questo film. La professionalità, i sogni, la bellezza dei 9 scudetti consecutivi e qualche errore, e ci mancherebbe, se no sarebbe già santo da vivo Agnelli, e per qualcuno lo è. Per me ci sono anche delle piccole responsabilità, ma sono pignolo, se no non farei questo mestiere e non farei il direttore. Basta presentarsi dal cugino, staccare l'assegno con la cifra che ti propone il cugino. Al 50% non lo accetta nessuno, al 49% sì, la maggioranza resta al cugino. Al momento mi dicono che questa è la situazione più realistica. Sganci il 49% al massimo dell'assegno e lo consegni in bianco, in bianco al cugino. Sono stato chiaro? Me lo spiegano così. Ma non perché c'è bisogno di soldi. E forse il cugino in questo momento, quest'anno, il prossimo... Fino a quando non vince qualcosa, il cugino, non vince qualcosa per mettere il suo nome, come a Wimbledon 2 volte di seguito Sinner, l'assegno te lo restituisce, lo strappa, come nel gioco dei pacchi che seguo ogni tanto quando mi dimentico di cambiare il canale. Ricordatevi le parole che vi dico. Poi, non so sempre tu, se no farei un altro mestiere. Però mi informo. Quindi, e poi non è che quando torni e devi spendere il percorso in discesa, l'Inter non esiste più, Marotta sarà indagato per sorrisi ubriacanti e torna d'attualità la Juventus. Ricordatevi anche che la formula magica nella vita e nello sport non esiste. Vocale.
1: Caro direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria. Questa volta non sono a mare, non vado a mare, fa troppo caldo, ecco. Io volevo dire, come si fa a credere più in questo calcio? Io sono gobbo da quando sono nato, dal 68. Tifo per quei colori fin quando avrò vita. Però lei mi deve dire come si fa a credere più in questo calcio. Quando abbiamo
0: una società,
1: il padrone, John Elkann, che non dice una parola, che va tutto bene, che tutto quello che ci hanno fatto è tutto ok. Ma io dico, ma come si fa a subire sempre in questo modo? Ma il problema è che siamo noi tifosi a patire e a soffrire, siamo solo noi. Il problema è questo: abbiamo una società, un padrone che non ci ha mai difesi. Mi dica lei come, ripeto, possiamo credere più in questo calcio. Fino alla fine, forza Juve.
0: Io non è che credo o non credo nel calcio per colpa o merito di John El Khan o di qualsiasi altro, è del sistema. Se ti guardi attorno, i sorrisi mancano in Serie A o in generale. Sorridono dove il potere e i soldi circolano più velocemente. Diciamo le cose come stanno. Siamo tutti un po' nauseati. Siamo tutti un po' nauseati. Non eravamo così nauseati quando vincevamo 9 scudetti di seguito. Merito della squadra che scende in campo. Merito dei dirigenti che hanno organizzato quella squadra. Non è che sono passati 20 anni, eh? Quindi siamo nauseati per tanti motivi. E il padrone era sempre lo stesso. Il padrone che staccava l'assegno era sempre lo stesso. Io non lo difendo. Lo metto di fronte alle sue responsabilità con rispetto. Perché se parlo di Di Gregorio, porto rispetto a Di Gregorio. Sapendo che forse non è un portiere da della Juve che sogno. Della Juve che è. E come se può essere il portiere? Perché se no gli sputo in faccia e io non ho quell'attitudine lì, se amo e se ho fede. Il calcio è un atto di fede, è quello il calcio. Poi si può far meglio, ma attenzione che nel mercato di quest'anno se cambi troppo rischi anche di cambiare male e di cascarci male. Se cambi proprietà, attenzione, non so se hai visto cosa è cambiato dopo Moratti, dopo Berlusconi, ma si va verso il cambiamento. Devi essere capace ad allungarti la vita e a sbagliare meno di quelli che hanno sbagliato prima di te. Il mondo sta cambiando. Gli americani stanno arrivando con i loro investimenti, più loro che altri che sono stati un po' fumo negli occhi e che stanno chiudendo i serbatoi. Le decisioni lasciamole prendere a chi ha anche sbagliato, ma insieme ai dirigenti giusti, e non può esserci solo Platini, Zidane, Del Piero, Andrea Agnelli, eccetera, eccetera, e con certi presidenti, non possono essere tutti Boniperti, Del Piero, metteteci voi il nome, ha messo i soldi e abbiamo vinto, non un'epoca, cioè non 20 anni fa. Io sono abituato a ragionare così. Poi capisco, ok? Ma io me la prendo per chi non fa un passaggio, per chi sbaglia, per chi non segna, per chi guadagna tanto e non rende per come dovrebbe rendere. Per chi ci sta attorno al mondo, dei procuratori che non hanno mai colpe, dicono che è colpa di chi parla troppo di loro. Senza di loro il sistema andrebbe peggio. Chi ha ragione? Il prossimo vocale.
2: Sono Giovanni da Monza. Sono sempre più disgustato da questo sport. Dire disgustato è un eufemismo.
0: E allora adesso ti do comunque la soluzione.
2: Sento che noi juventini tanti si lamentano per il mercato, ma veramente qui si è genuini di brutto. Ma come si fa a pensare al mercato quando tutto è deciso a tavolino? Hanno chiuso l'inchiesta così facilmente.
0: Vabbè, cosa c'entra il mercato con l'inchiesta?
2: Partite e campionati sono decise a tavolino, altrettanto vale la pena comprare 4
0: quando hai vinto 9 scudetti, campo, chi è che ha deciso quei campionati? Perdonami, no. Allora, saltiamo da un argomento a un altro. Quando la Juve ha vinto 9 campionati e non ce l'hanno messi almeno in discussione, anzi sì, Allegri ce l'ha messi in discussione, consecutivi, chi è che ha deciso a tavolino quegli scudetti lì alla Juve? Dammi questa risposta e sarai più credibile anche tu. Andiamo avanti con un altro vocale. Certo che non dici bugie, ma non facciamo il minestrone che d'estate con questo caldo fa venire i crampi allo stomaco.
3: Ciao direttore, sono Alfonso dalla provincia di Milano, ti mando un abbraccio. Ho sentito ora su Sky che hanno subito archiviato il tutto, nonostante le ultime notizie di settimana scorsa, dove si era uscito, erano uscite, se non ricordo male, un'altra intercettazione, un altro articolo su Corriere della Sera.
0: Sì,
3: ecco,
0: la
3: io vorrei dire una
0: toro.
3: Cosa a tutti i tifosi juventini.
0: Vai.
3: Chi non dà le disdette a Sky e a DAZN non è uno juventino vero. Chi non disdice le pay TV non è uno juventino vero. Piuttosto si investe, non so,
0: su Radio Bianconera,
3: andando allo stadio, nel comprare
0: di Radio
3: su
0: Bianconera.
3: Store.
0: Radio Bianconera devi dire.
3: Non bisogna più dare soldi alle pay TV.
0: Yves, Paolino,
3: perché è ora di farsi
0: dillo.
3: Sentire, siccome la nostra proprietà non si fa sentire, è ora che i tifosi si facciano sentire. Un abbraccio, grazie.
0: Sante parole. Tu, noi, 14 milioni di tifosi abbiamo quel potere lì. Non ce l'ho con gli altri media. Potete farlo. Potete farlo, possiamo farlo, anche non andare allo stadio, eh? Però ce ne vanno altri 40.000. La Juve aspetta solo quello, non andate in 40.000, ce ne sono 40.000 in attesa. Quindi? Allora le televisioni, allora il resto. E allora ascoltate di più i media credibili. Certo che mi dispiacerebbe non guardare la partita e sentire solo Paolino 3 minuti ogni 15. Sosteniamo i progetti sostenibili, sosteniamo l'informazione corretta, non i bla bla bla. In 12 ore ne facciamo anche noi di bla bla bla, ci mancherebbe. Date disdetta, ma non prendete il pizzotto poi. È troppo facile così, e non riesco a star senza Juve. Se sei disgustato, no. Se pensi che gli scudetti a tavolino siano studiati, e allora dubiti come Allegri anche tu dei 9 scudetti della Juventus. No, mai mollare, mai mollare, mai mollare. I forti tornano forti se la società torna forte. Ma è un insieme di cose. Non ci deve essere solo forte quello che ha i soldi, non ci deve essere solo il bello, non ci deve essere solo il cattivo, ci devono essere professionisti seri. Ero piccolo, non lo capivo, l'ho capito dopo. L'ho capito che anche i forti poi ti tagliano le gambe, anche nell'ambiente lavorativo, anche nei vostri uffici, eh? E basta con il qualunquismo. Seguite troppo i qua qua qua, seguite, questi non sono i vostri pensieri, non questo dell'ultimo messaggio. Ce l'hanno con noi, no, era già scritto. Allora in quei 9 anni, con la stessa teoria, gli altri dicono che ci hanno aiutati. No! Amici miei, date disdetta, non andate allo stadio, non fate la tessera member, non fate quello, non fate quell'altro, fatevi trattare più da tifosi veri, chi merita e chi è un vero tifoso. E poi vedete che anche la Juve, gli altri abbassano i toni, perché a me la Superlega non piaceva, il campionato chiuso non mi piace. Perché in quel campionato chiuso, in cui deridevamo l'Atalanta, noi facevamo la figura di quelli che vendono le vongole al mercato ittico. Quello che stiamo facendo adesso. Entriamo e usciamo, entriamo e usciamo. Troppo comodo, Mole Antonelliana, il campionato chiuso. Troppo comodo. A me nausea anche il campionato chiuso, quello che mi nausea adesso. Quindi vanno modificate le regole e chi è più forte mi dà modo di vedere dei giocatori che vanno al mondiale, i più forti, e non che l'Italia deve partecipare per definizione. La prendo larga dall'Italia. Perché mi ero dimenticato, dovevo citare anche mio figlio, mi ha raccontato di questo meme che circola, mondiale a 1000 squadre, ok? A 64 squadre, quelle che saranno, e poi spareggi con il Vaticano e perdiamo 1-0 ai rigori. Potrebbe finire così. Cioè non è che allargando il numero delle squadre l'Italia c'entra sicuramente, Ma meglio non essere andati, meglio per certi versi. Non dite che è la stessa cosa di dire meglio non andarci. Se te lo meriti, vai. Non ce lo siamo meritati nell'ultimo anno, nonostante una squadra che avrebbe potuto farcela ad arrivarci insieme ad un allenatore più scafato rispetto a quelli anche solo che l'avevano preceduto. Quindi di chi è la colpa? Di Comolli che non gli ha comprato l'attaccante? A due giornate dal termine eri davanti agli altri e l'attaccante ce l'avevi Vlahovic e stava anche segnando. Quindi hai speso male, ti è andata male, è meglio non cambiare troppo. Diamo ragione a tutto per non spendere di più, altrimenti c'era ancora un'altra cosa da cambiare. E mettere l'allenatore della Next Gen coi giovani della Next Gen, e questa è la squadra e da qui partiamo, e così avremmo capito. Ma forse avrebbe avuto un impatto troppo duro. Avete capito come si fa politica sportiva? Vocale, poi ci lasciamo e poi ci prepariamo. Preparo già.
4: Ciao Antonio, ma siccome non è stato venduto nessun difensore e secondo me Lucumi non è meglio di quelli che abbiamo, per quale motivo dovremmo prendere Lucumi del Bologna, che è arrivato neanche in Conference League? Cioè, Kelly non sarà un fenomeno, ma sicuramente non è peggio di Lucumi, che quindi ce l'abbiamo già, non dobbiamo spendere dei soldi. I soldi secondo me vanno spesi a centrocampo e in attacco. Lì abbiamo delle carenze gravi, non in difesa. Ciao da Luigi.
0: Ragionamento impeccabile. Se mi chiedi un giudizio, io andrei un po' più su Lucumi e un po' meno su Kelly. Renato Vega, sarei andato un po' più su Renato Vega e un po' meno su Kelly. Poi che abbia fatto la sua sporca e buona figura, sì. Ma le mani che ho visto sulla testa, senza capelli, di Spalletti, quando provava a marcare senza dinamismo, non dico con Miners, ma più o meno, cioè, perdonatemi. E allora ci metto la cattiveria sudamericana, mischio le carte, chiamatelo come volete, se no non me lo spiego neanch'io. Se no, la scelta giusta è allenatore della Next Gen, giocatori della Next Gen, quelli che servono, e quelli che rimangono. E il gioco è fatto, e il primo anno deve passare così, e la notte deve passare, arrivando, ci si augura, in Champions League. 13:30, vincendo l'Europa League, non dimenticatevi quel passaggio, per evitare la galera di Monopoli. 13:30, mezz'ora dal termine del programma, una pausa e poi sbacchettate online con Alessandra Bacchetta.
5: Cose di calcio.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. In Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario è il Giappone. Si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Cose di calcio.

0: archiviata l'indagine sugli arbitri. Allora, che fatica oggi. Il ricorso di Agnelli arriva bene, ne parleremo, intanto lo introduco come tema, non vedo movimento anche davanti alla Continassa, sono in ritiro. Seguite naturalmente il punto della giornata con Camillo De Michelis, poi nella sua fascia oraria, tanto fino a metà agosto lui non andrà in vacanza. Mi è arrivato Sinner a Torino? O è del passato? No, è arrivato. È lui? È lui, Yves? C'è Sinner alla Continassa? Abbiamo comprato Sinner? Per caso? Attenzione al J-Hotel. Bravo Sinner. Allora, i due ex dirigenti hanno chiesto al TAR del Lazio di annullare la sanzione che ha disposto la loro inibizione per 24 mesi, ritenendola illegittima. E penso che avessero e abbiano molte ragioni. L'attuale normativa italiana, tuttavia, non attribuisce ai giudici amministrativi il potere di cancellare una decisione emessa dagli organi della giustizia sportiva. Cioè, mi conta di più la giustizia sportiva che quella istituzionale. Follia pura, indipendenza, sì, e chi vuole fotterti l'orologio sotto il naso, diciamo chiaramente. Possono eventualmente riconoscere un risarcimento economico, ma non intervenire direttamente sulla sanzione. Su questo punto si è espresso l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, il cui orientamento viene spesso seguito nelle decisioni finali. Secondo il suo parere, il diritto dell'Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. È un principio che, se confermato dalla Corte, potrebbe modificare profondamente il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Mi trovo perfettamente d'accordo. Cioè, non può naturalmente bloccare la giustizia ordinaria, una sentenza di giustizia sportiva. I centravanti di Spalletti, Dzeko, Icardi, Osimhen. 8 gol Dzeko, 29 Dzeko l'anno dopo alla Roma e 29 Icardi. Poi Icardi scende a 11, Osimhen al Napoli 14 e l'anno dopo 26. Questi sono stati i centravanti di Spalletti. Il tema molto intrigante, io non ci ho neanche pensato, perché mi viene male che gli attaccanti quest'anno, la sommatoria è un'equazione di terzo grado che non ricordo più come si risolvono. Con la radice quadrata non ho le batterie per farlo con la calcolatrice e quindi lascia perdere. Sabato alle 15.30 Basilea-Juventus. Noi manderemo in spedizione premio il nostro Camillo De Michelis e in collegamento anche Samuel Tafes. Non avremo ancora il padrone di casa, ovvero il nostro Santarelli, il proprietario di casa di Cose di Calcio, di Colpo di Tacco, ma il bravissimo sostituto per l'occasione, per la circostanza, Quintiliano Giampietro. Signori e signori, non l'abbiamo fatto apposta. La bacchetta aveva da fare Trump, America, comunicati, la notte, estate, bagni al lago, al mare, amici, feste e festini. E oggi avevamo detto: ci sentiamo mercoledì, ci anticipi qualche cosa sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea. E cosa è capitato un'ora fa? Hanno archiviato il procedimento riguardante l'Inter e gli arbitri. E così, Alessandra, intanto ben ritrovata, ciao.
1: Ma buongiorno. Allora, attenzione, fammi capire, chi ha archiviato cosa? Perché se parliamo di FGC è un conto, se parliamo di giustizia ordinaria è un altro.
0: Ordinaria, brava, noi l'abbiamo già distinto il caso. Ecco. Poche un'ora fa, adesso
1: allora,
0: non ricordo.
1: La giustizia ordinaria, spiegami. Allora, attenzione, bisogna capirsi su una cosa. La giustizia ordinaria, per incriminare, ha dei parametri che sono enormemente più alti rispetto a quelli della giustizia sportiva. Mi spiego? Cioè,
0: ce lo ricordiamo anche noi nel 2006, Alessandra, l'ho ricordato stamattina. Cioè, la Procura di Torino aveva detto non sussistono i presupposti esatto. per andare avanti. Esatto. Gli altri esatto. continuarono, quindi tu volevi esatto. sottolineare questo.
1: Io, esatto, sto sottolineando questa cosa, cioè la giustizia ordinaria è un conto nel senso che per incriminare qualcuno per delle partite in questo tipo di situazione bisogna avere delle prove e schiaccianti.
0: Dinamitardi.
1: Sostanzialmente, sì, devi beccare la gente con le mani nel sacco. Cioè devi avere o la registrazione di qualcuno che gli dice senti, mi devi arbitrare la partita così e cosà e io ti do tot in cambio. Perché anche solo dire tu devi arbitrare la partita a mio favore non è sufficiente, perché tu lo puoi dire a qualcuno, mi spiego, scusate, sto parlando in maniera molto terra-terra.
0: Fai bene Alessandra, grazie cioè, di esistere posso... Bacchetta, grazie di esistere.
1: Io posso dire a qualcuno, guarda mi devi arbitrare la partita come voglio io. Però se io mi limito a dire quello e poi non dico ti pago tot, poi ci sentiamo per metterci d'accordo per la ricompensa, nessuno mi può dire niente perché è semplicemente un'affermazione, mi spiego.
0: Certo.
1: Io posso fare un'affermazione perché ovviamente cerco di dire a qualcuno guarda che lasciamo stare che è inappropriato dal punto di vista sportivo, quello è un altro paio di maniche, ma dal punto di vista giudiziario non c'è nulla. In un contesto del genere, quindi quella è una cosa. Io non ho visto intercettazioni particolari perché non ho avuto tempo di leggere tutto, quindi
0: c'è non so ma non esattamente... così dinamitarde come ci stai spiegando molto bene, contribuendo a fare chiarezza anche per chi vorrebbe il caso sprofondasse.
1: Allora, poi, invece, dal punto di vista sportivo, solamente pronunciare una frase del genere è assolutamente inammissibile. Quello però è un altro discorso.
0: E va a ledere sicuramente ecco. qualche articoluccio, ho detto io. Adesso vediamo come si muoveranno.
1: Lealtà sportiva. E tutta una serie di cose.
0: Certo.
1: Non c'è dubbio. Allora, quindi adesso, come dire... Poi allora, questo discorso può diventare del tutto futile da domani, perché se la CGUE dà ragione ad Andrea Agnelli, arriva bene Giraudo, è chiaro che tutto il procedimento della giustizia sportiva italiana finisce nel cestino e la giustizia sportiva italiana salta sostanzialmente. Quindi poi stiamo parlando di altri scenari, perché ricordo che questo appello alla CGUE perché è successo? Perché
0: raccontaci.
1: Dopo che si sono appellati al TAR del Lazio, ok, il TAR ha detto che non era competente per giudicare la materia in questione e ha rimandato la decisione alla CGUE e la materia in questione era ovviamente il giusto processo da parte della giustizia sportiva o il fatto che invece la giustizia sportiva non rispettasse i canoni in cui è inserita, perché la giustizia sportiva non esiste in un mondo separato, deve rispettare la Costituzione, le leggi ordinarie e le leggi europee. Quindi siccome loro hanno presentato un quadro in cui la giustizia sportiva non rispettava le leggi europee, il TAR del Lazio ha ritenuto opportuno rinviare la questione alla CGUE, che quasi certamente si esprimerà a favore di Andrea Agnelli, Giraudo arriva bene. Allora a quel punto lì poi però scattano tutta una serie di altre considerazioni che fanno, tra virgolette, saltare la giustizia sportiva italiana. Perché a quel punto lì, nel momento in cui si vede che l'impianto è difettoso, sostanzialmente...
0: Pesantemente difettoso.
1: Lasciamo stare, non entriamo nemmeno nel merito perché veramente...
0: Lacunoso, no. Mertoso, oso dire queste
1: vabbè,
0: cose.
1: Vabbè, oso, tutte cose brutte comunque, non profumoso o petaloso. Parola che io ancora adesso mi chiedo come abbiano fatto questi geni dell'Accademia della Crusca ad accettare, ma lasciamo stare. Comunque, qui in questo contesto poi diventa tutto un altro tipo di discorso, perché se l'impianto non è valido, non sono valide le sentenze, ma non una, tutte quante. e quindi poi a quel punto lì scattano tutta una serie di altre considerazioni e bisogna vedere poi chi fa ricorso, chi non fa ricorso e tutta una serie di cose.
0: Ecco, Alessandra, hai descritto molto bene, mi fa piacere, spero che non siano le cose che uno deve dire, ma è quello che sa, e Alessandra la conosco. Gli ascoltatori devono sapere che noi non diciamo le cose che ci fa comodo dire per assecondare le vostre richieste, mi fa, non dico piacere, leggo chi ha detto aspettavo questa sentenza a favore dell'Inter per dare disdetta e seguire solo più Radio Bianconera. Ci sono anche risvolti positivi della vicenda. Ti chiedo, il fatto che sia cambiato il vertice della federazione, il fatto che ci sia timore comunque, cioè anche un po' la volontà di dover e voler cambiare al di là della sentenza di domani, al di là del parere da parte di Malagò, di dare nuovo vento al nuovo corso, il fatto che sia cambiato può aver accelerato la chiusura, portato all'archiviazione, non abbia inciso, e che a questo punto stiano aspettando di capire quello che sarà, saranno le parole scritte nero su bianco, cioè tutti temono un po' che si debba poi andare incontro alle volontà della Corte di Giustizia Europea, no? E sì, quindi si aspetta quello, secondo te? Ed è arrivato il momento, io al di là di Andrea Agnelli, sì, dei soldi, dei risarcimenti.
1: Sì, no, io penso che loro siano perfettamente consapevoli di questa cosa. Sanno che,
0: esatto,
1: che verranno sostanzialmente spazzati via dalla CGUE. E in virtù di questo dicono, vabbè, aspettiamo e poi vediamo di...
0: Le tempistiche ci fanno intuire questo?
1: Allora, sì, ma io penso così. Ma allora, adesso, onestamente, è inutile che si mettano ad iniziare un procedimento adesso, sapendo quello che c'è in ballo, per poi dover
0: sbilanciarsi, aprire, chiudere o archiviare o dover rileggere. Volevo sentire da te non queste parole, questa risposta, se coincideva un po' con lo specchio di tutte le chiacchierate che abbiamo fatto.
1: Io la penso così, anch'io. Poi non so, nel senso, non ho la sfera di cristallo, quindi non so cosa stiano combinando, però oggettivamente, allora, a me Malagò sembra comunque una persona seria e ha certamente fatto bene.
0: Dica, aspettiamo, tanto giorno più giorno meno, e l'archiviazione e le tempistiche portano anche a me a fare questa riflessione. Sono d'accordo con te. Spero che gli ascoltatori a casa, anche quelli che quando non sono d'accordo per quello che dico, Andrea Agnelli, quello o quell'altro, capiscano come però funziona, più globalmente.
1: Sì, no, qui stiamo parlando di impianto di giustizia e di semplice opportunità del perdere tempo o non perdere tempo nell'emettere
0: di opportunità. Di opportunità.
1: Poi, esatto,
0: chi ci mette la faccia. No,
1: poi queste sentenze non hanno ragione di essere nel momento in cui ti dicono guarda che tu stai operando con un impianto, tra virgolette, legislativo che non è valido. E
0: certo.
1: Quindi
0: anche perché, Alessandra, fino all'altro ieri, cioè molto più tempo, anche il TAR, nel rispetto delle normative, anche se c'era già in vigore la Comunità Europea, l'Unione Europea, eccetera, aveva detto io non posso andare oltre quello, cioè bypassare la giustizia sportiva. O si rivoluziona, quindi che arrivi veramente un verdetto importante, o altrimenti si stalla ancora lì e la volontà magari anche di cambiare potrebbe impantanarsi come tempistiche e con tempi più lunghi. Tu cosa ti aspetti che venga detto? Cioè domani, quando è che sapremo? Raccontaci un po', perché ti vedo sempre molto informata.
1: Cosa mi aspetto che dicano domani?
0: Sì,
1: allora,
0: tecnicamente.
1: Vabbè, abbiamo già visto che l'orientamento comunque è chiaramente a favore di Andrea Agnelli, arriva bene, e Giraudo.
0: Certo,
1: io mi aspetto che dicano che, come dire, allora, ci sono delle garanzie che chi è imputato in un processo deve avere sulla base delle leggi europee, ma anche sulla base della Costituzione italiana, banalmente. Io non so come mai nessuno abbia mai eccepito sul fatto che quello che combinano con la giustizia sportiva è letteralmente incostituzionale, perché la gente non ha l'opportunità di avere un processo equo, perché si parte dal presupposto che tu sei colpevole e tu devi dimostrare la tua innocenza, e invece no. Si deve partire, come in qualsiasi impianto legislativo, dal presupposto che la persona è innocente e ognuno, ogni parte, deve dimostrare la colpevolezza o l'innocenza e dopodiché si decide.
0: Alessandra, perché non si è mai lamentato nessuno a chiare lettere, anche in casa Juventus, su questo principio? Non dico nel 2026.
1: Lo ha fatto nel momento in cui gli hanno combinato le porcherie. Esatto. Il termine.
0: Esatto. Perché ci abbiamo convissuto tutti? Perché ci abbiamo convissuto tutti?
1: Abbiamo convissuto tutti perché c'è questa famosa regola: ah, tu non ti puoi appellare alla giustizia ordinaria nel momento in cui accetti.
0: Ah, perché è vero, c'è nello statuto. Mi ricordo questo passaggio.
1: Però il problema è questo: che a monte, ok, non bisogna sottoscrivere questo tipo di accordo nel momento in cui a monte quello che tu metti come impianto di giustizia sportiva non è conforme alla Costituzione alle leggi ordinarie, mi spiego.
0: Certo.
1: Quindi lì è stata ignoranza e stupidità, scusate ma è la verità, da quando sono state fatte queste regole, mi spiego, cioè chi per primo, non so, quelli che se ne sono trovati dopo, ormai si sono trovati col danno fatto,
0: questo sistema,
1: e ci è voluto Andrea Agnelli, che è l'unico che ha sempre avuto il coraggio di dire e fare certe cose, perché questa è la realtà, ci è voluto Andrea Agnelli.
0: E ha pagato in prima persona, questo lo dobbiamo dire.
1: Esatto, ha pagato in prima persona, però
0: c'è andato a sbattere contro, anzi.
1: Adesso gli faccio causa. Lo stesso discorso vale per Giraudo, ovviamente.
0: Certo.
1: E non casualmente è quello che si è allevato Andrea Agnelli, perché io e te l'abbiamo visto Andrea ragazzino in campo alla domenica con Capello, Giraudo.
0: È vero.
1: Ecco, cioè, a differenza
0: senza
1: di
0: dare
1: altri,
0: troppa importanza, non leggevamo già nel futuro. Senti, la richiesta dopo quale potrà essere, in caso di una sentenza favorevole? Un risarcimento? Che cosa può capitare dopo?
1: Allora, non è così semplice.
0: Al di là della rivoluzione della giustizia sportiva.
1: A parte il risarcimento, quello spetta ad Andrea Agnelli, a Giraudo, eccetera, arriva bene chiederlo. Quello è una cosa.
0: A chi le chiedi quei soldi?
1: Alza, io non so se contestualmente a questo ricorso loro abbiano anche presentato richiesta di risarcimento.
0: Certo, facciamo attenzione. Finta. Chi è che dovrebbe dare quei soldi? Eventualmente, che se capita?
1: La
0: FIGC. Quindi fallisce.
1: Certo.
0: Quindi fallisce.
1: Esatto.
0: Quindi non lo faranno.
1: Questo leggerissimo problema. Cioè,
0: c'è questo leggerissimo problema.
1: Se loro chiedono un risarcimento, è chiaro che deve essere dato dalla FIGC.
0: Deve essere dato alla FIGC, no, penso che sia l'unica.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: No, non c'è un'altra cosa.
0: Tanto noi ci sentiamo ancora domani, Bacchetta, o sbaglio?
1: Ma certo, assolutamente
0: raddoppiamo questa settimana, se no la Bacchetta quando è che va in
1: vacanza? Lascia raddoppia,
0: poi ti lascio nelle mani di Paolo Rossi, che è già contento, è di là che sta prendendo appunti per le prossime settimane.
1: Molto bene.
0: E poi
1: speriamo di poter dipende dall'orario, perché non so a che ora daranno.
0: Ma vedrai che sanno che alle 13:40 tu intervieni domani, no?
1: Quindi
0: giusto? Quindi alle 13 preghiamo, la Commissione Europea di darci notizie, ma la Bacchetta avrà già i documenti in mano, assolutamente. Mancano 5 minuti, Alessandra, intanto ti devo sempre ringraziare da tifoso, da direttore, da tifosa, da mia ex direttrice, eccetera, eccetera, perché ci aiuti a respirare aria di Juventus. E che aria si respira col mercato che tira?
1: Ma perché? Allora,
0: signori, no, non dovevi
1: non
0: finire così.
1: Il mondiale, per carità.
0: Eravamo d'accordo con un finale col botto.
1: Finché non finisce il mondiale, intanto non si conclude niente.
0: E chi compriamo lunedì? Chi compriamo lunedì, Bacchetta?
1: Ma compriamo cosa? Cioè, ragazzi, se non hai 30 per fare 31, cosa vuoi comprare?
0: Ecco.
1: Siamo seri. Cioè, qui c'è un discorso di limitazione sul mercato che è sempre figlia della scellerata gestione Giuntoli, attenzione. Chi arriva adesso
0: spacca o raddoppia, ha giocato lì, spacca o raddoppia.
1: Clamoroso di bilancio e i disastri clamorosi di acquisti che ha fatto lui, perché il caro simpatico, come si chiama, mi rifiuto anche di ricordarmi il nome del portiere, Di Gregorio.
0: Non
1: il nome perché lo detesto e mi sono sempre ricordato.
0: Salutiamo Di Gregorio che sta uscendo con la la Ferrari rossa.
1: Sì, vabbè, anche quello.
0: Cioè, no, scusa, non voglio darti degli assist, volevo prenderti un po'.
1: No, no, veramente, questa esibizione di
0: vabbè, anch'io adesso vado a casa con la mia macchina, e non è rossa, sì, e non è neanche la Ferrari.
1: Sempre dell'azienda è, però, come dire, un modello un filino.
0: Senti,
1: più,
0: cioè, dimmi la verità.
1: Filosa, ma un filino più moderato.
0: Il passato è passato. Che Juve consegneranno chiavi in mano a Spalletti. Fammi i tre nomi che secondo te sono più caldi.
1: I tre nomi più caldi. No, no, ma io non, guarda, non voglio neanche fare nomi caldi in nessun modo, perché comunque quello di cui si discute adesso è aria fritta, perché non c'è il nulla. Nessuno ha ancora fatto nulla, questa è la realtà delle cose. Detto ciò, Di Gregorio va sostituito, questo è molto evidente. Ma Di Gregorio non andava acquistato in the first place, come si dice in inglese, e io l'ho detto al tempo, parlare dopo sono bravi tutti, ma al tempo mi sono beccata come al solito: ah, tu non capisci niente perché Motta vuole il portiere che sa usare i piedi. Non ci interessa una cicca,
0: vogliamo che usi le mani,
1: l'allenatore di turno, perché il portiere è della Juventus e il portiere non dura i 2 anni/3 di contratto dell'allenatore. Il portiere, il portiere come si deve, se ne deve durare almeno il doppio. Ok?
0: Sono stati fatti un mucchio di errori.
1: Si prende per la Juventus, non per l'allenatore. Ok? E deve sapere parare con le mani, non giocare coi piedi. Giocare coi piedi è una cosa assolutamente futile, perché è futile, diciamocela tutta, perché non spetta al portiere impostare l'azione, primo, ok? Il portiere ha un altro ruolo, ma comunque al massimo è una caratteristica in più che non può determinare l'acquisto o meno del portiere, perché l'acquisto o meno del portiere deve essere determinato dal fatto che quello sa parare i palloni, si butta, si lancia, copre tutta la porta. Questo o gliela tirano in bocca o neanche la vede arrivare la palla, quindi capiamoci.
0: Senti, abbiamo 1 minuto e mezzo, con la smorfia, cioè con una tua risposta flash, no? Io ti faccio il mio fantamercato e tu gli dai il giudizio, no?
1: Sì.
0: Ma per carità, ma cosa stai dicendo?
1: Vai.
0: Vado. Vicario, in porta.
1: Hard pass. Come si dice in inglese? Cioè, passo, ma pesante. No, grazie.
0: No, grazie. No, mi piace. Io sto zitto, Sto zitto, così lo riprendo e la commenteremo con i nostri radioascoltatori. In difesa, Lukumi.
1: Ma chi è? Cioè, cantando la sigla di...
0: Devo stare zitto, me l'ero ripromesso. Centrocampo. Douglas Luiz rilanciato, più che sì. Incontro con i procuratori a breve. Si riavvicina
1: Douglas,
0: che sì.
1: Douglas Luiz rilanciato. Io qualcosa devono sentire le mie orecchie. Non ci vuole stare a Torino, non veniamo a raccontarci cose. Cioè, abbiamo visto com'è andata al primo giro, ma nessuno si ricorda di quello che dice Einstein, che ripetere la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso è la definizione della follia. Ecco, questo è.
0: Ma non ha più la stessa fidanzata, è più semplice convincerlo.
1: Ma chi se ne frega, lui è la stessa persona, lo stesso giocatore.
0: Dovevo star zitto, ma con la bacchetta veramente non ci riesco. E attenzione, in attacco. Se Colomani fa i capricci, Vlahovic viene a suonare e accetta la proposta Juve.
1: Quella sì che sarebbe una buona notizia, e teniamoci Vlahovic se si può, grazie. Quella sì, finalmente una cosa che sarebbe opportunamente, come dire, gestita, ecco.
0: Pensavo di farti arrabbiare tantissimo, invece abbiamo finito a tarallucci e vino. Sono le 14, abbiamo terminato, ma Alessandra Bacchetta raddoppia domani 13:40 con i documenti della sentenza della Commissione Europea, della Corte di Giustizia Europea. Domani alle 13:40 con Alessandra Bacchetta su Radio Bianconera. Grazie Alessandra, preparati anche domani i sì e no sul mercato, perché magari cambia qualcosa, magari resta anche Arthur. No, no, me lo dici domani, tranquilla.
1: Per carità, ne parliamo domani.
0: Domani è splendida.
1: Buona giornata.
0: L'ho trovata in perfetta forma. Parliamo anche del tuo amico Allegri. Domani.
1: Volentieri.
0: Adesso vi lascio ad Alberto Mauro. è la sua ora con la vecchia signora, che non è la bacchetta, è una bella donna, giovane, promettente, ricca, famosa, importante. Sfumami, sfumami. Ciao Iva, domani.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
7: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
8: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danisha Shnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
7: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
8: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
7: Il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
13: Minuti dopo le 14, come di consueto ben ritrovati da me, da Alberto Mauro. Nell'ora della vecchia signora proseguiremo, continueremo a parlare di Juventus, tante sfumature, questo mercato che non entra nel vivo, tanti dubbi e soprattutto tante trattative che si sono impantanate, che non si concretizzano, e in questo momento c'è da fare veramente veramente un grande sforzo sia da parte dei tifosi nell'aspetto

0: sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Otto minuti dopo le 14, come di consueto ben ritrovati da me, da Alberto Mauro. Nell'ora della vecchia signora proseguiremo, continueremo a parlare di Juventus, tante sfumature, questo mercato che non entra nel vivo, tanti dubbi e soprattutto tante trattative che si sono impantanate, che non si concretizzano. E in questo momento c'è da fare veramente, veramente un grande sforzo sia da parte dei tifosi nell'aspettare, nell'avere pazienza e vedere cosa proporrà poi sulla carta il mercato juventino ai nastri di partenza quando inizierà il campionato a fine agosto. Dall'altro anche quasi un gioco di equilibrismo, passatemi il termine, da parte di dirigenti juventini che si ritrovano a gestire delle situazioni molto molto complicate a livello di bilancio, a livello di ingaggi, a livello di anni di contratto, Arthur, a livello di giocatori che non hanno mercato. E in questo senso è chiaro che il mercato in entrata parte col freno a mano tirato, questo l'abbiamo capito. Non mi aspettavo però una difficoltà di questo tipo, che va un pochino oltre quel che si poteva pensare, che va un pochino oltre i limiti di questo mercato in uscita che non decolla e quindi di conseguenza non fa decollare anche il mercato in entrata. Però c'è sempre un però. Al 15 luglio mi aspettavo comunque una Juventus che quantomeno fosse riuscita a mettere a segno almeno uno o due colpi, un paio di colpi per dare un segnale, per battere un colpo, o meglio due come si dice in questi casi, perché le richieste di Spalletti sono state piuttosto nette, sono state poche, nel senso che un portiere e un attaccante di ruolo centravanti, queste sono state le uniche vere grandi richieste da parte di Spalletti. Due giocatori in grado di cambiare volto alla squadra, due giocatori che sanno fare la differenza. Su tutto il resto si può valutare. Spiace molto che ad esempio un giocatore come Muaremovic, che conosce bene il bianconero, che la Juventus ha apprezzato in passato, in questo momento stia prendendo un'altra squadra. Però ragazzi, se andiamo a guardare le cifre, 40 milioni o 38 che siano, cambia poco, che spenderà il Leeds per accaparrarselo il Sassuolo, sono cifre che in questo momento non possono essere prese in considerazione dalla Juventus. C'è un mercato diverso, c'è un potere d'acquisto diverso della Premier in questo momento e negli ultimi anni, lo sappiamo. Spiace che un prospetto come Muaremovic, che poteva essere secondo me un puntello perfetto per la difesa juventina, in virtù anche dell'ottimo rapporto con Carnevali, in virtù di quello che aveva fatto il Sassuolo negli ultimi anni, in virtù anche del trascorso e di questa 50% che la Juventus conservava di rivendita, ecco, mi spiace che diventa poi, sì, benissimo, una ventina di milioni che la Juventus incasserà da questa operazione tra Sassuolo e Leeds, e va bene, ok? Spiace perché secondo me sarebbe stato un giocatore da cui ripartire in questa stagione di cambiamenti, in questa stagione in cui vuoi abbattere il monte ingaggi, vuoi ripartire da giocatori interessanti, giovani, che possono essere valorizzati con Spalletti. Ecco, lui era un profilo che mi avrebbe fatto piacere vedere nella Juventus. Certamente non a queste cifre, perché a 38 milioni capite benissimo che la Juventus ha altre priorità. E se deve spendere 38 milioni, e mi auguro che ne spenderà 38, ma probabilmente anche di più, c'è da fare un centravanti e c'è da fare soprattutto un portiere. Volevo riportarvi, o meglio tornare, perché secondo me è opportuno approfondire la questione portiere. Ragazzi, siamo al 15 luglio, abbiamo rincorso praticamente tutti i portieri principali d'Europa o comunque delle

0: Europa che conta. Almeno una decina di nomi sono stati spesi, siamo d'accordo, nell'ultimo mese e mezzo, per quanto riguarda l'apporto della Juventus. Abbiamo capito che Di Gregorio non sarà più il titolare l'anno prossimo. Da un lato lo abbiamo capito noi, dall'altro secondo me se n'è accorto anche lo stesso Di Gregorio dopo quell'uscita infelice sui social, non da parte sua direttamente, ma da parte del suo entourage, dei suoi agenti, che ha tracciato secondo me una frattura insanabile tra dirigenza Juventus e Di Gregorio, ma anche tra lo stesso Di Gregorio e lo spogliatoio, perché ci sono alcune situazioni, alcune dinamiche che lo spogliatoio non ti perdona, in cui magari fai uscire delle cose che devono rimanere nello spogliatoio, o situazioni in cui magari critichi dei giocatori che fanno parte dello spogliatoio. Ribadisco, non è stata un'uscita a vuoto, da imputare direttamente a Di Gregorio, chiaro. Però se lo fa il tuo agente, è chiaro che la responsabilità diretta o indiretta ricade anche su di te. E quindi in questo senso, al momento la Juventus si ritrova in una situazione molto molto complicata tra le tante che ha da gestire, ma quella del portiere, secondo me, è quella più urgente e quella più complicata, perché hai il portiere che ha giocato titolare nell'ultima stagione, oggettivamente ai margini della rosa, fa parte del gruppo, è in ritiro, fa parte del raduno. Ma non è più considerato il portiere titolare della Juventus. Hai un vice che Perin, sul quale si può fare tranquillamente affidamento, però se da un mese e mezzo filtra la voce di una Juventus a cerca, in cerca o a caccia di un portiere titolare con esperienza, è chiaro che il profilo non può essere quello di Perin, al netto che secondo me è un ottimo, ottimo, ottimo portiere e soprattutto è un lusso come secondo, e questo in ottica prossima stagione. Dopodiché c'è stata, diciamo così, la conta dei portieri che sono stati interessati da parte della dirigenza juventina, prima ancora con Comolli, ve lo ricordate, Alisson sembrava quasi tutto fatto, aveva anche accettato le condizioni di massima della Juventus, anni di contratto, ingaggio, e poi qualcuno si era scordato di parlare con Liverpool. Strano, ma come mai? Perché Alisson non è a scadenza di contratto, non è che scade a giugno, e quindi oggettivamente in tutte le trattative che si rispetti, lo puoi fare in parallelo, lo puoi fare prima, lo puoi fare anche dopo, facendolo dopo, ovviamente rischi magari di spazientire la società di appartenenza, ma un dialogo con la società proprietaria del cartellino lo devi fare. La Juventus ha iniziato a farlo quando era già tardi, ha iniziato a farlo dopo aver raggiunto l'accordo con Liverpool e non ha trovato l'accordo che sperava con il Liverpool, ovvero la Juventus sperava addirittura che i Reds potessero lasciare Alisson a zero, cosa francamente un po' strana per un portiere che appena ha finito di giocare la Coppa del Mondo da titolare nel Brasile, su cui c'è mercato, che ha una grande esperienza e quindi giustamente il Liverpool lo vuole valorizzare. Ha ancora un anno di contratto e dici in questo anno o me lo tengo e lo faccio giocare, anche magari come vice di Mamardashvili, oppure lo vendo, ma sicuramente non te lo vado a regalare. E questa è una prima situazione, diciamo così, che ha visto la Juventus protagonista, non sicuramente in positivo, alla quale vogliamo aggiungere anche, diciamo così, le dinamiche di Robertson, che hanno lasciato un po' il tempo che hanno trovato. Poi cosa è successo? È cambiata la dirigenza, ma il problema, situazione portieri, è rimasta. La Juventus ha iniziato a fare delle valutazioni, a fare dei sondaggi, ha iniziato a vagliare il mercato sui vari profili che potessero essere all'altezza di questa Juve e delle aspettative di Spalletti. E quindi giocatore d'esperienza, giocatore di peso, possibilmente un leader, uno che ti cambia volto alla difesa. Ecco, questo è un po' la lista dei sogni di Luciano Spalletti, che la Juventus ha cercato di accontentare, anche perché, come detto, le richieste di Spalletti non erano 40, erano due macro, portiere e centravanti, e poi magari, se si può, anche questo, anche quello. Però le due principali richieste erano la porta e l'attacco. Come si dice in questi casi, spesso con un buon portiere e un attaccante centravanti sei già molto avanti in un campionato. I campionati non è che si vincono solo così. Però se hai un buon centravanti da 25 gol e un buon portiere, sei già parecchio avanti. La Juventus spesso ne ha avuti negli ultimi anni. Buffon, che ha fatto una ventina d'anni mal contati, e là davanti si sono avvicendati diversi attaccanti, ma molto spesso giocatori carismatici, alla Tevez, alla Mandzukic, alla Higuain, alla Ronaldo, insomma, quelli che ti fanno la differenza. Dopodiché la Juventus ha iniziato a bussare con prepotenza alla porta del Dibu Martinez, perché era il profilo ideale, e giustamente forse anche in un testa a testa con Alisson poteva avere delle preferenze il Dibu Martinez. Probabilmente ancora più decisivo, sicuramente più leader. Si giocherà questa sera la semifinale con l'Inghilterra, con la possibilità di vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva, cosa che è riuscita a pochi giocatori da protagonista assoluto. Anche lì, però, la situazione è stata molto simile. Il copione è stato molto simile a quello con Liverpool, ovvero la Juventus ha iniziato a parlare prima col Dibu, ed è normale che sia così, anche per sondare l'eventuale volontà del giocatore di spostarsi. Una volta che il giocatore ha detto ok, va bene. Però devi andare a chiudere con l'Aston Villa, cosa che non è stata fatta. Anche in quel caso, la Juventus pensava di potersela cavare con 5-6 milioni, una sorta di indennizzo. In realtà, anche in questo caso, l'Aston Villa ti dice: senti, ma è un gran portiere, un portiere titolare dell'Argentina, perché te lo devo regalare? Se lo vuoi, me lo paghi almeno 12-13. È vero che ha ancora un anno di contratto, però io voglio valorizzare. Giustamente, come legittimo che sia, non ha fatto l'errore l'Aston Villa di lasciare andare a scadenza come Vlahovic. A giugno si è liberato e tu avevi un margine dello 0% per fare quello che potevi o avresti voluto. Per Dibu Martinez, giustamente, essendo ancora sotto contratto con l'Aston Villa, è l'Aston Villa che detta le condizioni. E in questo momento le condizioni dell'Aston Villa sono piuttosto lontane da quelle sperate dalla Juventus. E anche in questo caso il rischio è quello di una trattativa o infinita o comunque nulla di fatto. Il giocatore vorrebbe trasferirsi a Torino, va bene, però. In questi casi non stiamo parlando di parametri zero alla che sì, e ci arriviamo, perché è un altro nome caldo per la Juventus ricorrente, perché sono almeno 6-7 anni che si parla di che sì. Però che sia parte, parametri zero a parte, quando un giocatore è sotto contratto, una delle prime cose che devi fare dopo aver sondato la volontà del giocatore di trasferirsi è andare diretto dalla società, dal club, parlare e trovare un accordo. Accordo che non c'è anche con il Paris Saint-Germain per Colomoni. Trattativa infinita, le condizioni che ha proposto la Juventus non scaldano più di tanto il Paris Saint-Germain. È vero che Colomoni non rientra nei titolari, non rientra nel progetto, però è un attaccante che oggettivamente può essere monetizzato anche nell'immediato con un trasferimento a titolo definitivo. E quindi in questo senso il Paris Saint-Germain può aspettare legittimamente da parte sua a tutti i presupposti per poter aspettare e vedere se ci saranno delle offerte. Di alto livello o comunque a titolo definitivo per un giocatore che non rientra sicuramente nei piani per la prossima stagione, ma è comunque un giocatore importante. In tutto questo la Juventus rischia di perdersi in un mercato evanescente che non decolla con tante idee, ma poca concretezza. Si vira da Colomani a Sorloth, poi Sorloth forse no, poi Balogun che è l'ultimo nome sul mercato, però attenzione perché piace Pellegrino, sì, ma non è un titolare. Ekator è arrivato, anche lui sicuramente sarà un'opzione in più, ma non puoi andare a strutturare l'attacco juventino titolare su Pellegrino, pertanto che sia un prospetto anche in prospettiva interessante, è Ekator. E quindi preoccupa un po' il fatto che al 15 luglio la Juventus sia arrivata a inizio ritiro con il raduno, con una serie di giocatori con la valigia in mano, con tanti giocatori che non faranno parte del progetto, con pochissimi giocatori centrali e appena quattro titolari. Tanti giovani aggregati, questa sì è una bella notizia, però ragazzi, in Champions League non ci vai con Owusu e non ci vai sicuramente con i ragazzi di 17, 18, 19 anni, a meno che non siano Gavi, Pedri o Yamal. Purtroppo, o Cubarsí, purtroppo questi giocatori, io la Juventus ho di questo livello e non ne ho visti, forse uno dei pochi che può pensare di diventare un giocatore di alto livello a breve e l'Imogale, però ragazzi siamo ancora troppo indietro da questo punto di vista. Non puoi pensare di fare la squadra di Baby se i Baby non si chiamano Cubarsí, Yamal, eccetera, eccetera. Al momento non li hai. E quindi è un mercato veramente, veramente delicato, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, non è per pessimismo, non è per cercare di rendere più difficoltoso il lavoro a Carnevali e a Massara, no, quello assolutamente no. Semplicemente è un dato di fatto, è un'analisi oggettiva di quello che sta succedendo. E da un lato mi sorprende che al 15 luglio non siano ancora arrivati un portiere e un attaccante, perché erano le basi sulle quali costruire la prossima squadra. Attenzione, il fatto che si sia iniziato il ritiro con quattro titolari è qualcosa di francamente quasi assurdo. Praticamente inutile iniziare a lavorare con degli schemi, con delle idee di gioco. Sì, per quanto riguarda il carico, va bene, la preparazione a livello fisico ci sta, chiaro. Però ragazzi, ma Spalletti deve iniziare la stagione, non sa chi giocherà davanti, non sa chi giocherà in porta, non sa se arriverà Kessié, se arriverà Goretzka, se arriverà qualcun altro. Cioè, è complicato anche per un allenatore. Voi dite sì, guadagna quel che guadagna, ha rinnovato fino al 2028, se lo fa andare bene. Sì, da un certo punto di vista ci sta come ragionamento, sono d'accordo anch'io. Dall'altro però è nell'interesse di tutti cercare di costruire una Juventus che non ripeta i passaggi a vuoto che ha avuto nell'ultima stagione. Per farlo devi migliorare, per farlo devi alzare l'asticella. Io al momento l'asticella la vedo a mezz'asta, la vedo più bassa dell'anno scorso, perché Vlahovic è andato via ed è arrivato Hector. Se tanto mi dà tanto, uno più uno, facendo la somma, è una Juventus che non si è rinforzata decisamente rispetto alla scorsa stagione. Poi c'è tutto il tempo, ci sono tutte le possibilità, ci sono una serie di trattative avviate, verissimo, d'accordissimo, però preoccupa il fatto che il 15 luglio i due capisaldi individuati da Luciano Spalletti non solo non siano arrivati, ma non hai ancora neanche idea se arriverà Dibu Martinez. Adesso parleremo di Vicario, perché rimane sempre un piano B che ogni tanto si attualizza, tipo oggi, e anche un attaccante. Noi stiamo parlando di Colomboigny da mesi, se non anni, ma anche su quello non abbiamo certezze. Cioè, siamo al 15 luglio, non solo è ancora lontano il nome, ma non sappiamo neanche chi arriverà in porta e in attacco. Ci sono le attenuanti? Sì, le attenuanti di un cambio di dirigenza poche settimane fa, di un cambio anche di metodo, di un cambio di strategia, dell'arrivo anche di Massara, è andato via Modestò. Sono cambiate alcune cose. Certamente, però ragazzi, il mercato sai quando inizia, sai quando finisce. Le richieste di Spalletti le conoscevi prima, le conosci adesso e le conosci nelle prossime settimane. Da questo punto di vista, dovevi avere la forza, a prescindere da Comolli, da Carnevali, da chi volevi, di riuscire quantomeno a imbastire un paio di operazioni, quelle più importanti, quelle fondamentali. Poi il resto lo costruisci. Sono d'accordo, cioè, su alcune cose forse c'è bisogno di aspettare, anche per vedere come si sviluppano alcune dinamiche, per capire se ci sono magari dei giocatori che si liberano, dei giocatori che litigano, eccetera, eccetera. Quello va benissimo. Ma sulle cose fondamentali, portiere e centravanti, io non avrei aspettato, a prescindere dal cambio in dirigenza, a prescindere da tutto quel che volete, una volta che avevi capito che a quelle condizioni Vlahovic non rinnovava, subito, immediatamente, un'offerta importante. Il rischio qual è? Quello di aspettare all'infinito e quello di aspettare un mese Colomani e tra un mese Colomani decide di andare. Lui magari no, per Paris Saint-Germain, però magari sì, decide di darlo a titolo definitivo al Fenerbahce e tu cosa fai? Ah, e io l'ho aspettato però, ero in coda, ho il numerino, ho capito, però è andato in Turchia. Grazie, arrivederci. Alla fine il Paris Saint-Germain della Juventus interessa relativamente. Lo stesso giocatore dice sì, io do la mia priorità alla Juventus, però se il Paris mi costringe per una questione di formula, preferisce il Fenerbahce, da questo punto di vista cosa gli posso dire? Quindi capite bene che è un grande rischio, è un rischio che spero sia calcolato da parte della Juventus. Ti ritrovi veramente nella condizione in cui tutta Europa, addirittura tutto il mondo, sa che devi fare un centravanti, ma probabilmente due, e diventa una situazione complessa da gestire sul mercato, perché qualsiasi cosa tu offra, Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid o chi vuoi, ti dicono: vabbè, ma tu hai un gran bisogno di questo attaccante, quindi te lo faccio pagare tanto, te lo faccio pagare fino all'ultimo cent. Te lo puoi permettere? Benissimo, lo prendi subito. Se non te lo puoi permettere a queste cifre, aspetti con il rischio che vada altrove e che tu ti ritrova e tu ti possa ritrovare magari tra 2 settimane senza quella prima scelta che avevi fatto per l'attacco. Rischio, come dico, spero che sia calcolato. Tornando al portiere, risale il nome di Vicario, che è un giocatore, secondo me, è un buon portiere, per carità, è un buon portiere, ma non ha sicuramente, non ha il carattere, non ha l'esperienza, non ha la leadership del Dibu Martinez. Cioè, in questo momento, secondo me, ci sono un paio di categorie, una categoria sicuramente tra il Dibu Martinez, che qua è di Gregorio, che è nettamente più in basso, e soprattutto Vicario, che secondo me è un intermezzo, cioè di Gregorio, Vicario, Dibu Martinez. Secondo me, nella scala gerarchica dei portieri, almeno questa è la mia opinione, il trio è così. Poi magari non tutti sono d'accordo. Non so, spero che se arrivi poi in accordo per Vicario, che tra l'altro nell'ultimo anno non ha fatto particolarmente bene. Ecco, spero che possa risolvere i problemi della Juventus, però ragazzi, sul Dibu Martinez non avrei avuto grossi dubbi. Anche vedendo poi come si sono ambientati i tanti argentini nella storia juventina, l'ultimo Tevez, ma tanti altri, insomma. Un ambientamento che è stato veramente breve per quasi tutti, quindi non avrei grossi dubbi sul Dibu. Sul Vicario qualche dubbio in più ce l'ho. Se mi chiedete è meglio Vicario o meglio Di Gregorio, vi dico è meglio Vicario. Attenzione perché se poi la spesa per Vicario diventa eccessiva, cioè si va oltre i 20 milioni, una cifra del genere, ci farei dei ragionamenti. Ci farei dei ragionamenti, forse sarebbe meglio aspettare e valutare magari una soluzione a parametro zero d'esperienza. Queste sono poi questioni, sono dettagli, sfumature che dovranno. Sulle quali dovranno ragionare poi i dirigenti della Juventus con Spalletti. Però mi sembra un mercato molto confuso anche dal punto di vista delle priorità. Cioè, lo sai da 2 mesi, lo sai dall'inizio, dalla fine della scorsa stagione, che ti serve un portiere titolare d'esperienza e un centravanti. Nonostante questo, la Juventus è ancora lì che arranca, ancora lì che fa fatica, non trova la quadra, non ha individuato ancora il nome giusto per l'affondo decisivo in attacco e in porta, quindi figuriamoci sugli altri nomi. Avevo parlato di Kessié, perché come al solito poi il mercato è ciclico, i nomi sono spesso quelli che tornano in auge, poi si allontanano, poi rientrano. Kessié è una buona soluzione? Non lo so. Oggi si continua a parlare di questa problematica al ginocchio di Thuram, che potrebbe poi convincere la Juventus a fare un sacrificio in più sul mercato a centrocampo, dove non c'è una priorità assoluta rispetto all'attacco e porta. Però è chiaro che se hai un Thuram a mezzo servizio diventa importante. Che sì, potrebbe essere una buona soluzione, soprattutto se dovesse poi accettare un ingaggio non eccessivo. Parametro zero, quindi di cartellino non spendi nulla. Se trovi un accordo con il giocatore che vuole rimettersi in corsa in un campionato di alto livello come la Serie A, allora puoi provare a sottoporgli un ingaggio non troppo alto. Tra il settlement agreement e tante altre situazioni, gli parli chiaro, gli dici: caro Frank, guarda, la situazione in questo momento è questa, quindi se ti accontenti, benissimo, puntiamo su di te, altrimenti non fai per noi, per una questione molto banale di bilancio, e non per cattiveria, neanche per sfiducia, semplicemente il bilancio in questo momento deve dominare le scelte di Carnevali, le scelte di Massara, e purtroppo anche un mercato che anni fa invece era tutto altro. Non mi fa impazzire che sì, tra i due preferisco Goretzka, ma posso capire le esigenze della Juventus, posso capire anche il fatto che i parametri zero in questo momento diventano delle occasioni abbastanza ghiotte, soprattutto per una questione di autofinanziamento, e quindi puoi andare magari a spendere altrove, investire in attacco e in porta dove hai realmente bisogno e tra virgolette accontentarti di un giocatore a parametro zero a centrocampo dove sì hai bisogno, ma sicuramente meno che in altri reparti. Vedremo, capiremo. I nomi poi sono questi, sono quelli che stiamo facendo da un mese e mezzo. Noi non cerchiamo di non prendervi in giro, quindi cerchiamo di darvi poi le notizie che verifichiamo, quello che sappiamo noi. Cerchiamo di darvi poi riscontri delle trattative quando poi entrano nel vivo, quando sono vicine alla chiusura. Al momento, come dire, vicine alla chiusura ce ne sono ben poche, molte trattative ancora da imbastire, alcune sono addirittura dei sondaggi. Vedremo se qualcosa si muoverà nei prossimi giorni, perché la situazione portiere a me sta iniziando a preoccupare decisamente più di prima. 14:30, quindi la prima mezz'ora è volata con Tullio in regia, ci fermiamo pochissimo, poi entriamo con un ospite. Dobbiamo discutere la situazione portieri perché lui oggi l'ha approfondita in maniera molto esaustiva sul suo giornale. E poi tutti i vostri messaggi, i vostri vocali per continuare a parlare di un mercato che decolla. Mi raccomando, però, non troppo pessimismo. Se volete sfogarvi, siamo qui anche per quello, ma cerchiamo di essere costruttivi nel capire cosa potrebbe fare di meglio la Juventus in questi giorni, in queste settimane, per presentarsi ai nastri di partenza con una rosa migliorata. Questo è l'obiettivo, migliorarsi rispetto all'anno scorso. A tra poco!
1: L'ora della vecchia signora.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È la Spagna la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario è il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Ben ritrovati in diretta. L'ora della vecchia signora su Radio Bianconera, come sapete bene, in diretta. Alberto Mauro davanti al microfono. I vostri messaggi. Tra poco un ospite che ci raggiungerà. Tullio in regia. Ho fatto l'appello? Ci siamo tutti? Sì, ci siamo tutti. Allora,
5: ci siamo,
0: Flavio,
5: tutti, ci siamo tutti.
0: Tutti quanti presenti. Ciao, noi siamo qui a parlare di mercato, di Juventus, di sport, e questi qui, l'Inter, non li nomina ma li mette tra parentesi, a questi qui viene archiviato sempre tutto. Che amarezza, scrive Flavio da Rosà. Purtroppo siamo abituati a queste dinamiche, dico solo questo perché non voglio andare troppo nello specifico. Sappiamo tutti che la Premier è avanti anni luce e per loro spendere 40 milioni per un giocatore normale, vero, Muremovic non è Gareth Bale, è Muremovic, però 40 milioni li hanno spesi senza troppi problemi per Muremovic. E attenzione, c'è la clausola da 28 milioni per Lukumi in scadenza oggi, quindi non mi stupirei che arrivasse un club così, magari il Crystal Palace, e ti prende Lukumi a 28, perché per loro sono cifre assolutamente abbordabili, giustamente come sottolinea Massimiliano, ma l'abbiamo detto tante volte, purtroppo il divario, il gap tra la Premier League e la Serie A è diventato quasi insanabile. Ci aveva visto lungo un certo Andrea Agnelli, se vi ricordate, che in tempi non sospetti parlava di questa difficoltà nell'andare a combattere ad armi pari con un campionato in cui diritti televisivi e tanti altri proventi, insomma, gonfiano le casse della Premier, mentre in Italia la situazione è decisamente diversa. Ok che ci entrano 20 milioni per Muremovic, ma l'importante non è buttarli e non buttarli per prendere un giocatore, diciamo, non all'altezza, uso un eufemismo, tipo Vicario, scrive Massimiliano da Roma. Io vi dico la mia: Vicario a me non dispiace, bisogna solo capire qual è il prezzo di Vicario, perché una decina di milioni per Vicario si possono spendere, 20 iniziano a diventare una cifra importante, iniziano a diventare una cifra per cui poi hai delle aspettative molto alte su un giocatore che è sicuramente un ottimo prospetto, ma dicevamo l'anno scorso non è che ha fatto grosse cose, anzi, grosse cose ce le racconterà il nostro prossimo ospite, Fabio Riva della Stampa. Ciao Fabio, è sempre un piacere averti qui insieme a noi in diretta. Ciao Fabio.
6: Ciao, piacere mio, buon pomeriggio a tutti.
0: No, piacere e soprattutto nostro. Senti, ho letto con grande interesse l'articolo di questa mattina sulla Stampa, ovviamente, sulla questione portieri, che sta iniziando a diventare una telenovela complicata da gestire. Tu come la vedi, e secondo te Vicario può essere la soluzione giusta, o a determinate cifre sì, ma forse oltre una certa soglia sarebbe meglio aspettare e guardarsi intorno? Come la vedi?
6: Dunque, la situazione è abbastanza complicata, si è andata ad incastrare una serie di sviluppi che un direttore sportivo, un settore delegato, preferirebbero evitare, no? Li devo aggiustare, perché sì, c'è un portiere titolare che devi vendere per forza, che peraltro ha creato casino, detto in malo modo, ma
0: abbastanza.
6: C'è stato un post duro, durissimo dell'agente, del procuratore. Sono stati presi di mira anche dei compagni di squadra, quindi al di là delle classiche dinamiche di una trattativa in cui ciascuno ha il proprio interesse, società, giocatore, sono subentrate delle complicanze proprio di equilibrio all'interno del gruppo, per cui il rientro in organico di insomma la ripresa della stagione di Gregori insomma non è stata semplicissima. E quindi questa situazione qui dal punto di vista interno. Dal punto di vista esterno la Juventus ha un giocatore che deve vendere per forza, Di Gregorio, che è reduce da una annata appunto tutt'altro che memorabile e quindi già di per sé non è particolarmente appetibile. Per cui diventa complicato insomma trovare una collocazione, trovare un club disposto comunque a spendere un ingaggio non da poco per un portiere che era titolare alla Juventus. E questo è un fattore. Il secondo fattore è la difficoltà di andare a prendere dei giocatori di livello, come potrebbe essere Alisson, come sarebbe stato, chi lo sa, potrebbe anche essere ancora Dibu Martinez, e quindi insomma la situazione è complicata. Ora è chiaro che davvero quello che può destabilizzare un po', direi visto da fuori, ma purtroppo la realtà è all'interno questa, quanto siano variegati i profili presi in esame, perché c'è portiere più forte mondiale potenzialmente, sì, di Martinez, c'è un giocatore come Vicario, che è l'altro appunto di cui parlavamo poc'anzi, che è un'alternativa, però reduce da una stagione a luce e ombre, c'era Alisson che comunque era un profilo di livello, si è provato con Svilar, si sta valutando la situazione con Suzuki, insomma davvero prospettive diverse, giocatori diversi per risolvere un problema che però è complicato da risolvere, per cui Vicario secondo me, tornando alla domanda originale, chiedo scusa, mi sono un po' perso, è un profilo interessante, molto più interessante di quello che sembra, perché comunque è vero che l'anno scorso non ha fatto bene, ma prima aveva fatto benissimo, ha personalità, sì, carisma, per cui io ci punterei, è chiaro che numero uno, oltre certe cifre no, l'ideale sarebbe un prestito, ci si sta lavorando, numero due, bisogna scendere purtroppo a patti con la realtà. Juventus è fuori dalle coppe, ha problemi economici, no, però ha dei paletti entro i quali deve stare, un perimetro entro il quale deve stare, sì, per cui bisogna cercare di fare un mercato creativo e magari sinceramente evitare di tirare troppo per le lunghe delle trattative, perché sennò insomma a livello anche di appeal sui giocatori diventa più complicato, no? Andare in una squadra che ci mette 2 mesi a comprarti.
5: Assolutamente, mi è sembrata una spiegazione perfetta la tua sulla situazione portieri. Ti chiedo anche questo, un po' dietro le quinte, cioè al netto poi di quello che esce, di quello che sappiamo, ci saranno poi le conferenze eccetera, ma secondo te in cuor suo Spalletti è un po', non so, sconfortato, un po' agitato per quel che sta succedendo, si aspettava di più e meglio, magari come dicevo prima, almeno un attaccante e un portiere, o secondo te nell'ottica delle cose aveva messo in preventivo un inizio di stagione del genere, un mercato difficile, quindi non si fascia la testa, aspetta e poi vedrà cosa gli porterà Carnevali insieme a Massara?
6: Dunque, infelice non può essere, perché ovviamente come tutti gli allenatori il sogno di qualsiasi allenatore è quello di iniziare il ritiro, il raduno estivo e avere per quanto più possibile l'organico completo, al completo, senza esuberi e con i nuovi acquisti e con i giocatori su cui puntare. Al limite qualcuno manca perché sta finendo i mondiali e sta andando a vincere il mondiale e poi lo prendiamo dopo. Questo sarebbe l'idillio, il sogno di qualunque allenatore. Spalletti al contrario si ritrova senza nuovi acquisti, i giocatori che sono reduci dal mondiale tendenzialmente potrebbero anche essere ceduti per fare plusvalenza, ad esempio Bremer, ad esempio sì, soprattutto lui mi viene in mente, perché poi l'altro grande giocatore che potrebbe fare plusvalenza è Cambiasso, che però noi ai mondiali non ci è andato. Ildiz in teoria è intoccabile,
5: ci è andato, ma come se non ci fosse andato,
6: intoccabile. Anche McKenny tendenzialmente è intoccabile. E poi ci sono dei giocatori che sono in maniera acclarata fuori dal progetto, da David a Cup Miners, loro sì, torneranno con calma, ma la società auspica ovviamente di trovare collocazioni alternative per far posto e per recuperare denaro. Quindi insomma la situazione è complicata, Spalletti ha 23 giocatori più dei giovani con i quali lavorare, ma sa bene che la sua Juventus non potrà essere questa qua, per cui entusiasta non è, c'è da dire il jolly qual è, che rispetto all'anno scorso c'è una nuova società, per cui con Comolli, l'ex amministratore delegato, c'hanno dei problemi grossi, ora c'è una nuova gestione, per cui come dire, la speranza c'è ancora. È chiaro che i dati concreti non lo entusiasmino, ma spera che sia come dire una rincorsa, no, a volte per fare un salto ci vuole una rincorsa, bisogna fare un passettino indietro, qualche passo indietro, quindi si spera che sia la rincorsa per poi fare un balzo. Dovrà fare ancora forse qualche passettino per la rincorsa serve, poi speriamo che la Juve possa spiccarlo questo balzo.
5: Sì, anche perché sono anni che rincorre la Juve, giusto? E quindi ci auguriamo che oltre a rincorrere a volte possa anche guidare.
0: Abbiamo assistito a due gestioni molto diverse negli ultimi anni, quella Thiago Motta nei confronti proprio degli esuberi di cui parlavi tu, fuori tutti, non mi interessa come, non mi interessa perché, ma fuori tutti, chi non è nel progetto si trovi una squadra e lo faccia anche in tempi brevi. Gestione Tudor un po' diversa, Tudor ha sempre cercato di compattare il gruppo, anche i giocatori che non erano protagonisti, anche quelli che non rientravano nel progetto, comunque li ha sempre un po' tenuti, diciamo così, in seconda linea. Ecco, tu come andresti a gestire? Ce ne sono tanti, dicevi giustamente, anche nomi forti come Cobb Miners e tanti altri che non rientrano nel progetto principale, Douglas Luiz, vediamo se, ma non è detto. Ecco, tu come ti comporteresti? Cioè, secondo te che strada sceglierà Spalletti e sceglieranno anche Carnevali e Massara nella gestione di questi esuberi?
6: Allora, secondo me, secondo quello che ho visto negli ultimi anni, però più passati tutti al seguito della Juventus, la cosa più sensata e ragionevole da fare con un gruppo è cercare di far sentire tutti i componenti del gruppo importanti e funzionali alla causa, per svariati motivi. Numero uno, perché potrebbero tornare utili. Numero due, perché chi ha fallito una stagione non è detto che debba fallire anche quella dopo. Numero tre, fosse anche che non li vuoi più vedere neanche dipinti, neanche come ologramma, se li vuoi vendere devi fare in modo che siano quantomeno, non dico appetibili, però non esattamente dei rottami di cui non faccio nulla, no? Per cui io ad esempio sinceramente non ho tanto capito la gestione di alcuni giocatori nel finale della scorsa stagione, perché per carità De Grovo, Pendà, David hanno reso, ma vabbè, David poi ha giocato per forza di cose, però De Grovo e Pendà hanno giocato veramente poco e nulla. Lo stesso con Miners è sparito dai radar, non avrebbero probabilmente risolto le partite, ma quantomeno in certe circostanze avrebbero consentito ad alcuni giocatori di rifiatare e non arrivare completamente scompi alle ultime decisive partite. Detto questo, anche legittimamente vendere Openda e Zegrova adesso come fai? Chi è che te li prende? Bisogna andare in prestito, bisogna sperare, bisogna pagare parte dell'ingaggio. Se avessero giocato un po' di più l'anno scorso magari sarebbe diverso. Poi è chiaro che se Spalletti ha fatto imparare a giocare, un motivo ci sarà sotto sotto, però evidentemente non riteneva fossero all'altezza, però è una via di mezzo in questi casi. Quindi io cercherei di coinvolgerli per un ulteriore motivo che vado ad aggiungere, e cioè che comunque gli allenamenti devono essere allenamenti veri, con un livello alto. E quindi se tu hai dei giocatori che hanno la testa altrove, che sono in vacanza, che sono stufi, che si sentono messi da parte, che sono demotivati, gli allenamenti vengono male, anche le persone su cui punti non riescono ad allenarsi a dover.
0: D'accordissimo, e anche gli allenamenti magari con 6, 7, 10 giocatori più giovani non sono così allenanti, tra virgolette, come altre situazioni, come altre partitelle. E quindi sono d'accordo con te, cercare di tenere un po' tutti sulla corda, poi vediamo cosa succede. Allora, prima di salutarti, Fabio, se dovessi sbilanciarti oggi 15 luglio alle 14.49 sul primo nome che arriverà, chiaramente è già arrivato Hector, ma insomma, chi ti aspetti per primo, se dovessi scegliere, vediamo se poi ci azzecchi, come primo nome che varcherà la soglia della Continassa nei prossimi giorni, mi auguro, se non nelle prossime settimane?
6: Dunque, mi fai una domanda difficile. Proviamo a dire, potrebbe essere... Vabbè, che arriverà o che verrà chiuso, perché poi magari qualche giorno se lo prenderà in più, ma che sì, potrebbe che essere chiuso. Secondo me un profilo su cui lavorare, da provare a chiudere in questi giorni, perché piace tanto a Spalletti, perché gli vorrebbe venire, perché è svincolato, per cui dovendomi sbilanciare così proverei a fare questo nome, e aggiungo però anche Colomoni, sarebbe ora di chiudere, anche perché ormai è insensato. Uno di questi due secondo me dovrebbe essere chiuso nel giro di qualche giorno, entro fine mese, dai, possibilmente anche
0: speriamo
6: prima.
0: Speriamo, aspettiamo, vediamo. Intanto ti ringraziamo per il tuo tempo, per la tua compagnia, per le tue parole. Fabio Riva della Stampa, ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo.
6: A presto, altrettanto.
0: Ciao Fabio, e grazie anche per esserti collegato insieme a noi, sai, tra lavoro, ferie, vacanze, non è facile, però vediamo che c'è grande disponibilità da parte dei nostri amici ormai di Radio Bianconera, dei nostri ospiti, e li ringraziamo tutti collettivamente. Oggi ne approfitto per un ringraziamento globale a tutti quelli che ci fanno compagnia, interagiscono con noi, e anche e soprattutto a voi che da casa ci scrivete. Il vostro punto di vista, come sempre, è molto importante per la nostra trasmissione, per cercare anche di aprire un dibattito che, come sempre, è interessante. Allora, abbiamo qualche vocale da sentire con Tullio in regia, tra poco sentiamo. Leggo ancora il messaggio di Terry. Buon pomeriggio Alberto, la mancata qualificazione in Champions ha creato non pochi problemi alla Juventus, e questo lo sappiamo. A noi nessuno fa sconti, anzi il prezzo si alza ogni volta. Se Di Gregorio non trova squadra, che si fa? Terry, questa è un'ottima, ottima, ottimissima domanda, perché se Di Gregorio non trova una squadra, e se avete letto tra le righe, ma neanche troppo tra le righe, nei messaggi e nei comunicati, messaggi insomma dei suoi agenti, l'idea era quella di presentarsi in ritiro e mettersi a disposizione. Nessuno ha mai parlato, tra il suo entourage, di una possibilità di cercare una soluzione altrove. Quindi rischia di nascere un braccio di ferro, cara Terry. Ti rispondo, le strade possono essere due: o la Juventus lo tiene come secondo e magari andrà via Perin, o braccio di ferro tra Juventus e Di Gregorio, e Di Gregorio in tribuna. Possono svilupparsi queste due strade, è ancora prematuro, manca ancora il portiere titolare nell'ottica di Spalletti, quindi c'è da aspettare, c'è da valutare. Però ti dico che al momento, Terry, le soluzioni sono queste, poi vedremo nelle prossime settimane se si andrà più verso una o l'altra. Sono due strade che in ogni caso sono complicate, sono difficili e non sono assolutamente scontate. Sentiamo qualche vocale con Tullio, sentiamo.
7: Ciao Alberto, sono Giovanni da Stoccarda.
0: Ciao.
7: Cioè, non voglio essere né pessimista né ottimista, però quante volte abbiamo visto che giocatori oppure squadre che sono rimasti come l'anno prima hanno fatto quel step in più, ognuno ha dato quel tocco in più, hanno alzato l'asticella, no? E ci può stare a dire che magari, che ne so, che Di Gregorio quest'anno potrà alzare l'asticella, oppure anche gli altri, se ognuno può dare qualcosa in più dell'anno scorso, già è come aver fatto un acquisto.
0: Sì, sono d'accordo con te, il tuo ragionamento fila. Ti dico però, Giovanni, e intanto ti saluto e ti ringrazio per il messaggio, come sempre, che su alcuni giocatori io non ho più fiducia, ragazzi, ve lo dico in maniera molto netta. Su Cop Miners io non credo che la Juventus possa puntare, ma lo dico a ragion veduta. Su Openda nemmeno. Su Jonathan David qualche margine in più me lo tengo, me lo riservo, come su Douglas Luiz, perché secondo me qualche margine in più ci può essere. Però giocatori come Cop, giocatori come Openda, e vi dico la verità, anche Di Gregorio, per me, cioè il livello di Gregorio è quello. Si può considerare molto forte, molto scarso, si può criticare, si può elogiare quello che volete, ma il livello è quello. Se tu pretendi di più da un portiere che ti ha fatto vedere, ti ha mostrato il suo livello nel corso di un'intera stagione completamente, anzi più di una, non puoi pretendere di più, perché il livello è quello. Se vuoi alzare il livello devi prendere un altro portiere. Io questo credo. Poi su alcuni giocatori sono d'accordo, c'è ancora del margine per cercare di capire. Lo stesso Miretti, secondo me, c'è del margine anche su Zegrova, perché alcune giocate ce le ha, e quindi è un giocatore che secondo me può crescere. Altri, secondo me, hanno dato quel che potevano, e di più non possono, nella lista di questi giocatori c'è sicuramente Cobb Miners, c'è Di Gregorio, c'è Openda. E poi Diego Pugno lo vendi all'Ajax, ma se li vendi i talenti, dove vuoi andare? Scrive Raffaele da Roma, purtroppo la Juventus deve gestire una situazione complicata. L'autofinanziamento cosa vuol dire? Vendere per poi comprare. E la cosa che non può sbagliare la Juventus sono gli acquisti, cioè non può sbagliare i giocatori che entrano, perché sono già due mercati consecutivi in estate in cui la Juventus compra giocatori, spende tanto. Come abbiamo visto, sono giocatori che non si rivelano all'altezza delle aspettative. Allora, abbiamo qualche altro vocale con Tullio da sentire? Direi che possiamo ascoltarlo.
8: Ciao Albi, ma secondo me io chiederei Azic al Bologna in cambio di Lucumi, e poi darei Nico all'Atletico Madrid, perché tanto se ne vuole andare, prendere i Charlotte, farei di tutto, sì, anche con i soldi eccetera. Perché? Perché Charlotte l'anno scorso, ragazzi, ha fatto 20 reti e mi pare che Colo Monini abbia segnato solo uno. Cioè, i numeri sono numeri, non è che sono lì non è che sono caramelle, voglio dire. Certo, bisogna rafforzarla, no, questa squadra. Certo.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Quindi provare a inserire Nico Gonzalez nella trattativa per Sorlot in uscita con l'Atletico Madrid, complicato, può essere una chiave, può essere una chiave. Io Sorlot da qualche settimana l'ho visto un po' più fuori dai radar della Juventus, che sta provando seriamente ad arrivare alla conclusione della trattativa per Colomoni. Poi magari, come sappiamo, sfuma Colomoni e ci si ritrova poi a provare l'affondo per Sorlot. Però sì, Nico può essere una chiave, anche perché è un giocatore che, insomma, all'Atletico ha fatto sicuramente meglio di quanto ha fatto la Juventus, e credo che la sua volontà possa essere quella di fermarsi in Spagna, quindi perché no? Un piccolo particolare che ignoriamo: nelle ultime due giornate ci scrive un ascoltatore che non si firma, siamo passati dalla Champions all'Europa League. Forse si aveva concluso qualche accordo per il portiere alla punta, ma la situazione è completamente cambiata. Non lo so se qualche accordo c'era. Chiaro, sono d'accordo con te che questo downgrade ha sicuramente complicato i piani di Comolli prima, Carnevali dopo, ma è sicuro. Però a prescindere da quello, ragazzi, il Milan gioca la Champions? No, ha preso Gonzalo. Cioè, alla fine qualche colpo e alcuni colpi, se li studi bene, se trovi un accordo, se convinci il giocatore, li riesci a chiudere, anche senza Champions League. Non nascondiamoci sempre dietro, vabbè, ma non siamo in Champions, non viene nessuno. È più difficile, sì, non tutti vengono. Scordiamoci Lewandowski, Bernardo Silva, scordiamoceli. Però, se il Milan ha preso Gonzalo, e non mi pare che giochi la Champions l'anno prossimo, credo che noi potremmo tranquillamente puntare sul Dibu Martinez e su Colomoni. Cioè, non mi sembrano giocatori nettamente inferiori. Quindi, sì, la Champions è complicato. Adesso però non diamo tutta la colpa alla mancata Champions League. Ciao Spalletti, non può lamentarsi più di tanto se non abbiamo i soldi nella Coppa Campioni, e anche responsabilità sua. In più la Juventus senza coppe è meno appetibile per i giocatori, scrive Flavio, che praticamente riprende il messaggio precedente. D'accordissimo, più complicato, meno appetibile, però comunque qualche colpo devi chiuderlo, e puoi chiuderlo, perché l'Europa League è comunque una competizione europea, e l'anno prossimo, se tutto va bene, giocherà in Champions League. Quindi ragazzi, i giocatori possono accettare anche uno scalino indietro per poi partire con la ricorsa. Non mi sembra che questo sia determinante. È chiaro che complica i piani, e su questo non ho dubbi, però non è determinante. Abbiamo ancora spazio per un vocale con Tullio, sentiamolo, dai.
9: Buon pomeriggio, io penso che Perini sarebbe un ottimo primo, anche perché non vedo fenomeni in botta. E comunque i soldi meglio per centrocampo e l'attacco. Per il portiere con Berini saremmo in ottime mani, secondo me. Gianni De Canigatti.
0: Ciao Gianni, io ci ho pensato, Perini anche a me non dispiace. Non so se a livello poi di fisico riesce a reggere tutte le partite, comunque sono tre competizioni, Coppa Italia, Europa League e campionato, che qualche problemino acciacco fisico anche nell'ultima stagione l'ha avuto, però io ve l'ho sempre detto, l'ho detto in maniera chiara, lo ribadisco, per me tra Di Gregorio e Perin, io farei giocare Perin, e quando ho giocato Perin non ha fatto rimpiangere, anzi. Detto questo, io non so se inizierei la prossima stagione con Perin titolare, Di Gregorio riserva. Secondo me è un rischio da un certo punto di vista. Dopodiché, se Spalletti, che ha esperienza, ha età, ha tutto quel che volete, ritiene di dover prendere un portiere d'esperienza, io seguirei le indicazioni di Spalletti, anche perché lui poi a giocarsi il posto, la panchina, ed è giusto che lo faccia dando delle indicazioni sul mercato che poi dovranno essere recepite e spero soddisfatte da parte della dirigenza, con tutte le difficoltà del caso, ma lo sappiamo, la Juventus di facile non c'è mai nulla. Sono già le 15, quindi noi ci salutiamo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, chi ha interagito, chi è in vacanza, chi è a lavoro, chi è in macchina, chi è in viaggio e chi arriverà, Frank Leonetti. A breve su queste frequenze, mi raccomando, rimanete qui con noi su Radio Bianconera fino a questa sera, sempre rigorosamente in diretta. Ciao a tutti!
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
11: Sono le 15.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
12: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
13: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Ashnaim. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
12: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
13: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto. Dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni, non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
12: Il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Che sigla lunga, caro Tullio. Che succede? Che succede?
1: Problemi al bagno, ragazzi, problemi al bagno.
0: Perché qua sta diluviando, ovviamente. Allora, popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti, ovviamente qui in diretta su Radio Bianconera. Risaluto Tullio che ha fatto
1: problemi di bagno, scusate.
0: Problemi di bagno, problemi di pioggia, altro che di bagno.
1: E qua, acqua,
0: catinelle, finalmente, così insomma le temperature si abbassano un po'. Bando alle vane ciance, partiamo subito. Voglio partire da un fatto di cronaca che insomma si è consumato un paio d'ore fa. Ricordate la cosiddetta inchiesta del PM Ascione, della Procura di Milano, la cosiddetta Arbitropoli?

0: ci si trova ad avere a che fare con cartellini del prezzo estremamente elevati. Diciamo che mi è arrivata questa soffiata. Alla Juventus non sono assolutamente scoraggiati dalle parole pronunciate da un dirigente della Aston Villa ieri, e poi anche Emery, il suo allenatore, ci ha messo il carico del tipo: il Dibu Martinez rimarrà qui, ne abbiamo bisogno, eccetera, eccetera. Però la Juve deve, a parere mio, provarci fino alla fine. Io credo che ci siano ancora degli spiragli. Vi do un aggiornamento su Kessié, perché da quello che mi risulta, direttamente, la Juve è molto interessata a Kessié. Kessié avrebbe rinunciato a un'offerta dall'Arabia, non dal suo vecchio club, ma da un nuovo club. Vuole tornare in Italia e sta aspettando, la Juve. Juve che però in questo momento ha priorità del portiere e del centravanti. Io mi auguro che per Kessié e anche per Goretzka si trovi il tempo, si trovino le risorse economiche e le capacità per chiudere una trattativa o due trattative, ripeto, come per Kessié e Goretzka, perché sono due giocatori che farebbero fare il salto in avanti. È una mediana che ormai da 4-5 anni ha bisogno di essere implementata, ridisegnata, e con giocatori di gamba e giocatori da Juve. Speriamo, insomma, che si vada in questa direzione. Ad oggi, però, insomma, mercoledì 15 luglio, il mercato della Juve è ancora fermo. Ripeto, i 20 milioni di Muharemovic speriamo possano dare il kick-ass, che in inglese vuol dire il calcio nelle terga, cioè la scintilla per far partire questo mercato, sia in entrata e sia in uscita, perché anche qui non voglio essere noioso, ma l'ho detto e l'ho spiegato tante volte: la Juve ha assolutamente necessità di vendere prima e poi acquistare. Questo è un diktat creato dal settlement agreement del fair play finanziario della UEFA, e perché bisogna mettere a posto i conti. Ezio Morina, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Franco, un caro saluto a tutti, buona archiviazione a tutti.
0: Io voglio proprio partire da qui, Ezio, perché questo è un paese dove ormai ognuno fa quello che vuole. Tra l'altro, insomma, Viola, che conosciamo tutti essere di fede interista, ha spiegato che, insomma, non c'è nessuna strutturazione atta a sofisticare designazioni e eventualmente partite. Chiudo e poi ti lascio la parola perché ti vedo carichissimo. Caro Ezio, in un paese democratico normale, sano, mi permetto di dire, cosa succederebbe? La giustizia sportiva, e quindi chi ne è, dovrebbe chiedere documentazione e approfondire. Io personalmente non so se accadrà, ho dei serissimi dubbi. A te.
1: Non devi avere dei serissimi dubbi, devi avere delle certezze assolute, perché questa storia sapevamo come andava a finire mesi fa. Non eravamo dei veggenti, non eravamo degli illusi e neanche pessimisti, perché qua quando dicevamo ma finirà tutto in una bolla di sapone, ripeto, non eravamo nei banchi, sapevamo che non c'eravamo di mezzo noi, quindi non c'era di mezzo la società Juventus e i suoi dirigenti, e che la cosa sarebbe finita così. Io ti dico una cosa, a me dispiace per una persona sola, che è il designatore Rocchi, che avrà fatto i suoi errori, avrà avuto una gestione non perfetta delle designazioni, avrà avuto un livello arbitrale non fra i migliori al mondo, tutto quello che vuoi. Però questo Cristiano è l'unico che ha pagato, perché si è ritrovato senza il suo incarico, senza il suo stipendio, l'autostipendio tra
0: Assolutamente
1: l'altro.
0: sì, certo.
1: E al momento ho sentito quelle che sono state le parole del suo legale e sono assolutamente d'accordo. Che cosa avrà fatto Rocky? È andato nella Sala VAR, ci dice che è andato nella Sala VAR per fare in modo che si
0: Le
1: correggessero
0: famose
1: eventuali errori.
0: bussate al vetro della
1: Sì,
0: sala VAR.
1: ma anche qui, se lui è andato per correggere degli errori che quelli che erano lì stavano facendo, io non vedo perché incolpare questo personaggio. Attenzione, non vorrei apparire come il difensore di Rocky.
0: Ricordiamo
1: No.
0: solo che

0: quella cosa non si può fare, cioè andare a dare suggerimenti, a bussare in salavara Lissone.
1: Non si potrebbe fare, lui ha spiegato che poi ci sono stati dei provvedimenti nei confronti di quelli che hanno provvedimenti intesi come sospensione, come una o due gare non designato, quello che rientra nel mondo AIA, Associazione Italiana Arbitri, ma tutto il resto lo sapevamo. Quando abbiamo sentito il presidente dei cartonati, bravissima persona, bravissimo dirigente, per carità, però esporsi in maniera così serena, così tranquilla, abbiamo capito che tutto sarebbe finito a tarallucci e vino. Come però hai detto correttamente tu, se tu o io o chiunque altro fosse al posto di chi ne è, direbbe no, ma aspettate un attimo, fatemi capire, perché la giustizia ordinaria è una cosa, la giustizia sportiva è un'altra.
0: E l'abbiamo imparato bene sulla nostra pelle, caro
1: Ma
0: Ezio,
1: sì,
0: lo sappiamo bene.
1: Su di noi si sono messi lì a calcolare i punti per non farci andare in Champions. Una settimana eravamo a meno 10, l'altra a meno 12, l'altra a meno 8. Con il campionato in corso, e ti parlo solo delle ultime cose, senza tornare al 2006 che è storia trita ritrita, ma dove lì abbiamo subito una delle ingiustizie sportive più grandi al mondo.
0: La più grande porcata partorita dal calcio italiano è Calciopoli del 2006, bravo, ma quella del 2022 del plusvalenze non scherza. Hai detto tutto tu, io aggiungo solo una cosa.
1: Abbiamo fatto le plusvalenze da soli. Bravo. Da soli, perché nessun altro ha pagato, solo noi.
0: Sai qual è la cosa scandalosa? Oltre tutto quello che hai detto e che assolutamente sottoscrivo, io non ho mai visto nel calcio arrivare a fornire una sentenza definitiva dei punti sottratti un quarto d'ora prima di scendere in campo.
1: Sì,
0: guardate che
1: sì,
0: questa è una cosa che chi conosce il calcio, chi ha giocato al calcio, chi conosce l'ambiente del calcio, è una cosa che non si può assolutamente tollerare. Sì. Poi hai detto tutto tu, plusvalenze che faceva la Juve da sola, e questo è il sistema calcio Italia. Ecco perché io faccio giornalista, non posso dire non succederà sicuramente, devo sempre lasciare uno 0,001 di spiraglio sul fatto che la giustizia sportiva prima o poi rinsalirà. A proposito, attenzione, perché per domani non c'è ancora la sicurezza, potrebbe arrivare la sentenza, il pronunciamento del Tribunale di Giustizia Europeo sul ricorso fatto da Riva Bene, ma soprattutto da Andrea Agnelli, proprio sulle plusvalenze. Sì. Quindi noi domani saremo qui a raccontare tutto. Sono tanti mesi che insomma diciamo che arriverà questa sentenza. Ho spiegato anche che il Tribunale di Giustizia Europeo è molto lungo, ha molti ricorsi da fare, quindi non c'è un'agenda precisa, però sembra che domani possa arrivare questa sentenza, e quindi potrebbe essere una giornata rivoluzionaria per mandare a carte 48 la giustizia sportiva, e sarebbe ora. Quindi vedremo. Ezio, dopo questa pagina assolutamente doverosa e amara, perché io rimango schifato da alcune cose, e andiamo sulla nostra Juve. Io ho pubblicato ieri un editoriale, ho detto raduno assolutamente senza entusiasmo, perché la verità, qualche autografo, qualche foto, cose di prammatica, ma non c'era entusiasmo, non c'è la scintilla, e speriamo che il mercato si sblocchi. Può partire da questa cessione di Muaremovic da parte del Sassuolo al Leeds, perché la Juve incassa 20 milioni. A te.
1: Soldi importanti, avevano visto lungo e visto bene su questo calciatore nell'eventualità di una cessione, e non sarebbe stato per noi quello che ci avrebbe fatto fare un salto di qualità per la nostra squadra, quindi va bene così. Ci sono però altre cessioni da fare, estremamente difficoltose, perché Davide Openda, io fossi dirigente di una qualsiasi squadra in un qualsiasi paese, non me li prenderei mai.
0: Speriamo poi, non la pensino tutti come te, ovviamente.
1: No, speriamo proprio di no. Farei la stessa cosa con Zegrova, farei la stessa cosa con João Mario, e avrai
0: Cabal,
1: dei seri
0: Cabal.
1: su Cabal e ti faccio il nome più forte perché ti dico che io sarei decisamente dubbioso su Commeners perché dopo questi 2 anni quello che è
0: Concordo.
1: il contributo dato alla squadra da Commeners al netto dei suoi infortuni anche importanti che l'hanno condizionato per settimane o per mesi, tutto quello che vogliamo, ma quel giocatore che vedevamo a Bergamo nella Juventus in 2 anni, non in 2 partite, non l'abbiamo mai visto. Quindi ti ho fatto alcuni nomi, tu hai aggiunto correttamente Cabal. Non vorrei essere al posto di Carnevali, andare a bussare alle porte di qualche società per proporre questo calciatore, perché qua sarebbe come andare a proporre un investimento con le banconote da 30 euro.
0: Del Monopoli. Leggo un messaggio da Twitch, poi ce ne sono veramente tantissimi anche sulla nostra chat. Martin 305, buongiorno Martina Torino, dice: l'immobilismo attuale della giustizia sportiva in merito alla questione arbitri potrebbe anche essere dettata dall'attesa di una mazzata post sentenza del Tribunale della Corte Europea. Guarda, Martina, tu ci ascolti regolarmente, io di queste cose ne ho parlato esattamente una settimana fa con Nicola Penta, che tra l'altro sarà domani qui con noi, quindi avevamo anticipato questi temi. Ti leggo così, random, dei messaggi.
1: Sì, prego.
0: Un amico scrive: chi ne è per meno ha aperto l'inchiesta contro la Juve. Poi
1: Giusto.
0: aggiunge: nel diritto sportivo l'intenzionalità è un elemento fondamentale perseguibile. Concordo, concordo, assolutamente. Poi Stefano, buongiorno grande Franco, ma di cosa ci meravigliamo se il capo della curva interista e del buon dottor Marcello Viola era a pranzo un giorno sì e l'altro pure, con il buon Beppe Marotta senza nessun tipo di ritegno. Poi Fabrizio da Parma, ovviamente su questo tema i tifosi juventini si scaldano e hanno ragione, perché bisogna
1: Giusto, giusto.
0: indignarsi, bisognerebbe fare anche altro, nulla di violento, sia chiaro,
1: No, per
0: però ci
1: carità.
0: siamo rotti le scatole, usiamo questo termine. Franco, l'archiviazione non sorprende non tanto per i fatti, ma per i protagonisti, fino a quando questo sistema protegge i soliti noti e non si rende conto che la continua impunità insudicia il calcio, saremo sempre un calcio di serie C. Credo che ci sia
1: Tutto
0: poco,
1: giusto.
0: poco da aggiungere. Poi,
1: E
0: per la
1: qua
0: prima.
1: non è piangere, eh? Non è
0: No,
1: piangere,
0: no, no.
1: Franco. Questi sono dati di fatto, fatti oggettivi che tutti
0: Esattamente.
1: quanti vediamo. Quindi non è che siamo qui perché poi ci sentiamo dire: ah, parlate proprio voi. Sì, parliamo proprio noi perché abbiamo ben motivo.
0: Guarda, io 2 settimane fa ho fatto una puntata monografica qui con Nicola Penta su quello che è stata la porcata di Calciopoli, e tra l'altro
1: Sì.
0: ci ha raccontato dei fatti inediti, tipo un'ansia nascosta, altre cose, cioè più si va avanti, e Nicola Penta non è deputato a parlare di Calciopoli, di più perché lui l'ha vissuta personalmente come
1: Certo.
0: consulente, prima di parte e poi di tutti gli imputati, quindi conosce per filo e per segno, le cose, e questo è il sistema calcio ormai da 20 anni. La realtà è questa. Poi se
1: Sì,
0: qualcuno
1: beh.
0: non vuole capirlo, non possiamo inculcargli determinate cose, però la
1: Franco,
0: realtà è
1: poi
0: questa.
1: chiudiamo il
0: Vai, Ezio,
1: discorso
0: certo.
1: 2006, ma le parole del direttore Moggi che dice non c'è una intercettazione di un dirigente della Juventus che chieda di vincere una
0: Esattamente,
1: partita, invece
0: esattamente.
1: qualcun altro l'ha fatta e l'abbiamo sentita, e sono parole sacrosante. Punto,
0: Assolutamente, la
1: chiuso
0: realtà.
1: l'argomento.
0: No, e concludo, tra l'altro. Leggo questo messaggio e poi concludo su Calciopoli. Marco Deimola dice: per la precisione, ha chiesto l'archiviazione, dovrà essere il GIP che archivierà eventualmente, ma tanto questa massoneria calcistica è talmente inserita che l'unica cosa che ci rimane da fare è disdire. Grazie per la precisazione, però sappiamo benissimo che insomma, quando c'è una richiesta di archiviazione il GIP difficilmente si oppone. Calciopoli è l'unico scandalo, tra virgolette, dove non c'è una partita venduta, non c'è passaggio di denaro, i sorteggi arbitrali erano regolari, le famose SIM svizzere erano assolutamente intercettate, cioè, stiamo parlando del nulla e ci sono ancora persone oggi, dopo 20 anni, che hanno il coraggio di dire: ah, ma Moggi ha chiuso nello spogliatoio Paparesta, con sentenze ormai passate in giudicato che hanno smentito totalmente i fatti. Ezio, sì. Voglio tornare sulla Juve. Dicta sì. Te vendere per poi comprare. Tu certo. Insisteresti su Colomuani, che è ritenuto una priorità no. assoluta dalla dirigenza e anche dall'allenatore, e costa 50
1: milioni.
0: Guarda,
1: tu ed io ne abbiamo già parlato di questa cosa. Io non vedo assolutamente in Colomuani un giocatore che ci possa come dire, far svoltare il nostro attacco. No, è un giocatore che quando è arrivato nelle prime partite ha fatto bene, poi piano piano si è spento, ha dimostrato che il suo livello, che il suo valore è quello lì. Inizialmente non voglio dire che sia solo stato fortunato, perché se non sbaglio aveva fatto 5 gol in 3 partite, quindi non può essere solo fortuna, ma non è assolutamente un giocatore decisivo. E io continuo a chiedermi chi ha fatto questa valutazione di 50 milioni, che secondo me sì, ma è come dire ti taglio fuori, cioè non verrai mai con quei soldi lì, o perlomeno io mi auguro che la Juventus non vada con quei soldi lì, perché buona parte sarebbero assolutamente sprecati. Non è il calciatore, non è un Higuain, non è un Tevez, non parlo di Cristiano Ronaldo, vabbè, per carità, ma è un giocatore che puoi tenere lì forse come seconda linea, ma non il centravanti della Juventus.
0: Poi sappiamo benissimo che per caratteristiche può fare anche il numero 9, ma non è il classico 9 che vuole Spalletti. Allora, io prima guardavo una statistica: Spalletti tra Roma, Inter e Napoli ha avuto centravanti come Dzeko, come Icardi, Osimhen, che in un anno ha fatto 26 gol in campionato, infatti il Napoli vinse lo scudetto. Colomuani secondo me è un giocatore importante, ma non può essere il 9. E allora il 9 chi è? Matteo Pellegrino del Parma, oppure un clamoroso eventuale ritorno di fiamma per Dusan Vlahovic?
1: Non lo so, io penso che veramente, se mai ci fosse il ritorno del figliol prodigo, Vlahovic sarebbe per tutti quanti tapparsi un po' il naso, perché vorrebbe dire: vabbè, abbiamo questo, prendiamoci questo, sappiamo che non possiamo arrivare a Holland, a Mapea,
0: quello è scontato, e neanche Osimhen, ecco. Il primo nome fatto da Spalletti, scusa, e poi ti ridò la linea,
1: era Osimhen.
0: Cioè, quando parla con la dirigenza, la proprietà Juve, lui chiede Osimhen, poi ovviamente è infattibile, è impossibile. Prego.
1: No, perché sappiamo che il mercato arabo, ma anche quello anglosassone, hanno tra virgolette drogato quello che è il discorso economico-finanziario, arrivano a proporre il doppio dell'ingaggio, non un po' di più, il doppio dell'ingaggio a un giocatore come Palestra, che per carità sarà pur bravo, sarà pur promettente, ma deve ancora dimostrare tantissimo, se non tutto. E così facendo io faccio sempre la battuta e dico: vado a riprendere quel famoso discorso del ristorante da 100 euro, cioè se tu ne hai 10 non vai da nessuna parte. Per rispondere alla tua domanda su Pellegrino nel Parma ha fatto benino, ha fatto dei gol, ci ricordiamo anche quello che ha fatto contro di noi,
0: certo.
1: Ma potrebbe essere il centravanti titolare della Juventus Juve. Vincente, perché se ripartiamo un altro anno per arrivare nei primi 4 è un discorso. Se vogliamo puntare a qualcosa di più, come ho sentito dire da Carnevali e come ho sentito dire qualche mese fa da Spalletti, allora anche lì ho delle perplessità, ma il discorso è quello che ti ho fatto,
0: tra l'altro
1: il portafoglio è quello.
0: Tra l'altro non è che dici: Matteo Pellegrino un'occasione, vai lì con 12 milioni lo prendi, costa 30 milioni
1: esatto, 30 milioni. Che però sono già 20 in meno rispetto a Kolo Muani, e
0: certo.
1: chiedo a tutti quanti: ma è tanto più scarso Pellegrino di Kolo Muani? È una domanda.
0: Beh, coi piedi Kolo Muani decisamente meglio, è molto molto più tecnico, però la funzionalità al progetto, questo sì.
1: È questo,
0: Ezio,
1: questo.
0: siamo arrivati al termine,
1: Ma di già, ma è
0: corre,
1: volato di
0: ma
1: nuovo.
0: tanto io te l'ho detto, e ovviamente dopo le vacanze lo faremo una bella puntata monografica perché tu hai tante cose da dire, ma non solo sulla Juve, ma sul tuo incarico, perché tu sei stato responsabile e il coordinatore di tutti club in Italia, hai lavorato per Juve tanto tempo e quindi la faremo. Però voglio chiederti in un minuto, ti
1: Sì.
0: aspettavi di arrivare al 15 luglio e non avere ancora il portiere?
1: Sì, perché come ho già ripetuto più volte, guardo che il mercato si concluderà il 1º settembre, quindi abbiamo 1 mese e mezzo davanti. Se arriveranno delle buone notizie, vorrà dire che i dirigenti sono tornati ai bei tempi passati, quando non si sapeva nulla, quando non dicevano niente e poi però i nomi arrivavano. Io non mi aspetto che al 15 di luglio si
0: Con
1: parli.
0: il mondiale in corso, ricordiamo,
1: Bravissimo con il mondiale in corso, quindi facciamo finire il mondiale, facciamo lavorare Carnevali, vediamo se è così bravo, e l'impresa, l'abbiamo detto, è ardua,
0: Molto.
1: quella di cedere almeno quei 6 o 7 calciatori, passami il termine, inutili nella nostra squadra, e a questo punto poi al 1º di settembre tireremo le somme. Quindi l'appello ai fratelli Gobbi è: cerchiamo nel limite del possibile di essere ottimisti e di confidare nella società.
0: Concludo dicendo cedere quei giocatori senza fare minusvalenza, tra l'altro, perché è molto
1: Sarà
0: importante,
1: dura,
0: sarà
1: sarà
0: molto
1: molto
0: molto
1: dura.
0: dura.
1: Ti faccio un nome su tutti, Openda.
0: Ma io te ne faccio un altro, Arthur.
1: Bravo, anche. Sì,
0: Vedremo,
1: quindi
0: vedremo.
1: vedi che l'impresa è ardua.
0: Molto ardua, però mi piace il tuo messaggio finale, Ezio Morina, sono ottimista e un briciolo bisogna esserlo perché. E concludo
1: Sempre.
0: davvero perché siamo oltre. Finalmente la Juventus ha una società strutturata con Carnevali, con Massara, con Ottolini che fa il direttore sportivo e Chiellini che si occupa dell'aspetto istituzionale politico.
1: Una
0: Finalmente la Juve è una società
1: società italiana, senza algoritmi.
0: che
1: Grazie.
0: parla italiano, incredibile. Ezio Morina,
1: Pensa.
0: un abbraccio, a presto.
1: Anche a te. Ciao Franco, buon
0: Ciao.
1: pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao Ezio, grazie come sempre. Siamo in mega ritardo e quindi break.
2: Ieri e oggi.
3: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È la Spagna la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. In Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tu che l'ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati, un diluvio di messaggi, di vocali, ve lo dico subito, non riuscirò ovviamente lontanamente ad avvicinarmi al fatto di leggere o far sentire tutto, grazie come sempre. Grande Frank, io dopo aver dato disdetta a DAZN nel 2022, oggi dopo 5 minuti dalla notizia dell'archiviazione ho dato disdetta a Sky, ciao da Agostino. Enzo da Messina, Franco, poi la colpa è della pirateria, ma per favore, su, Viva Leonetti a Radio Bianconera, grazie, ascoltaci sempre ovviamente. Andrea Roma Terni dice: Franco, saluti a te, alla parte tecnica, a tutti i tuoi ospiti e ascoltatori. Volevo chiederti, quando uscirà la sentenza, ti busseranno mentre sei in diretta o alla porta di casa? Vediamo a che ora uscirà, insomma, speriamo. L'importante è che abbia una valenza di livello. E poi Franco che dice: ma voi pensate che la lobby dei giudici domani sarà favorevole a Agnelli? Guarda, io ti posso dire che sinceramente ho molta più fiducia nel Tribunale di Giustizia Europea rispetto a quella italiana. Ricordo la sentenza che arrivò di condanna nei confronti della UEFA quando c'era la querela con la Superlega. Quindi da questo punto di vista io un briciolo più ottimista lo sono, poi vedremo ovviamente che cosa succederà. In Europa sotto certi aspetti non scherzano affatto. Speriamo che questa opinione venga surrogata dai fatti. Siamo indietro di tantissimi vocali, andiamo a ascoltarne qualcuno. Via col treno.
6: Buongiorno.
0: Ciao, buon pomeriggio
6: a tutti voi. Ma Morina, scusami,
0: Sì.
6: Ma sai di cosa stai parlando? Secondo me
0: No. Allora, io guarda, chiedo rispetto e no, ma ci mancherebbe, Tullio, tu non puoi sapere, no, però ti dico, lo stoppi subito, perché se ascolti questa trasmissione rispetti le idee dei miei ospiti. Poi ti piacciono, non ti piacciono, ma non dire di che cosa stai parlando, perché Ezio Morina ha lavorato per tanti anni in Juventus e quindi credo che potrebbe dare lezioni a alcuni. Poi puoi essere non d'accordo sulle sue espressioni, non d'accordo sulle sue opinioni, ci mancherebbe, tutte le opinioni possono essere rispettabili o meno, però un abbrivio così di messaggio non lo accetto e infatti l'ho bloccato. Via col prossimo vocale. Rispetto,
7: Ciao Franco, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
7: Pomeriggio Forza Juve, ma tanto chi ne è, cosa vuoi che faccia? Chi ne è, lui è nel suo letargo che dorme, tipo
0: chiamiamolo
7: letargo, non ci mai. Cioè, ancora il caso del Napoli con la truffa di Osimhen. Al casino con la Roma, ci sono le cavolate dell'Inter, cioè, tanto non farà nulla.
0: Questa è la giustizia sportiva in Italia, purtroppo.
7: Anche su questo caso non farà nulla.
0: La cosa è questa.
7: Tutto archiviato.
0: Purtroppo è così. Abbiamo già l'ospite? Allora mandiamolo subito in onda. Raffaello Corvo, l'uomo del mercoledì, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te e alla regia, grazie mille per l'invito come sempre.
0: Allora, non ci siamo messi d'accordo, ma oggi siamo British Oriented a livello di logo, perché io vabbè, credo non dover neanche spiegare, tu hai il cappello di David Bowie, quindi Starman.
8: Ci aggiungo questi complimenti alla maglia perché è stratosferica.
0: Vabbè, te la farò avere allora, manco le producessi, l'ho comprata come un normalissimo fan. Allora Raffaello, ti dico subito, puntata fosforescente, incandescente, sai benissimo che insomma notizia delle 13 è stato archiviato, sì, quello che è il procedimento da parte della giustizia ordinaria su Rocchi, il caso Rocchi. Io ho detto, mi aspetterei in un paese sano, virtuoso e democratico che la giustizia sportiva chiedesse almeno informazioni, documentazione e si esprimesse. Non so cosa farà Chinè, difficilmente lo farà, però siamo in questo status e allora ovviamente voglio un tuo pensiero al riguardo.
8: Il mio pensiero è la curiosità, no? Non essendo ovviamente giudice, quindi giusto alzare le mani su quello che è poi il percorso della giustizia ordinaria, curiosità per quello che potrà succedere con la giustizia sportiva, che tra l'altro ecco, in questi anni ne ha fatta una dopo l'altra, quindi vediamo, attendiamo.
0: Sempre nei confronti infatti della Juve,
8: Sì, perché poi l'amico precedentemente ricordava ecco, che in altri eventi, in altre situazioni, il tempo, le tempistiche sono state molto diverse, con ovviamente anche l'atteggiamento. Però faccio i complimenti invece alla giustizia ordinaria per come ha trattato con i guanti, ecco, un po' tutto, il garantismo, che è giusto che certo. ci deve essere sempre, e per come sono stati tutelati ovviamente i protagonisti di questa avventura, la chiamo così. E i complimenti vanno anche alla stampa in generale, tu sai, ecco, nulla di specifico, ma in generale ai media, per come ovviamente hanno trattato questo argomento, garantendo, ecco, massimo garantismo, in gioco di parole, ai diretti interessati. Spero, ecco, che questo possa accadere anche ad altre parti. Innanzitutto, ecco, la mia è molta ironia, però dico che è così che deve andare sempre.
0: Garantismo sempre fino alla fine. Sarebbe stato molto bello che questo garantismo venisse impiegato anche quando si parlava di Juve, perché io ricordo dei titoli invercondi, vergognosi, schifosi, in situazioni dove poi la Juve non c'entrava niente. Penso per esempio all'italizzazione a Perugia di un vecchio pallino centravanti uruguaiano, con addirittura qualcuno che ha avuto il coraggio di scrivere: Juve in Serie B, meriterebbe sì. la Serie B, per, tra l'altro, con la Juve completamente estranea, stralciata dal processo. E quindi questo è un paese in questo modo. Se puoi essere anti-juventino, se puoi parlare male della Juve, purtroppo ne abbiamo esperienza.
8: Tra l'altro, tanti anti-juventini, Franco, perdonami se ti interrompo, anti-juventini dichiarati, ecco, dichiarati da te, adesso ce li abbiamo anche in casa, quindi voglio dire, noi ne abbiamo di tutti i colori.
0: Io lo dico sempre, l'essere anti-Juve negli ultimi 25 anni è diventato un mestiere molto ben retribuito, e ci sono tante persone che cavalcano l'onda solamente badando al proprio portafoglio, a discapito del raccontare cose vere o cose assolutamente impastate con realtà fantasiose.
8: Certo, si dice ridiamo per non piangere, io invece dico rido per non vomitare, ecco, chiudo
0: mi piace,
8: questa situazione.
0: Mi piace molto. Facciamo così, ci sono una marea di vocali, ne ascoltiamo ancora uno, mi auguro che insomma sia all'insegna del rispetto e delle opinioni di ognuno di noi. Via, vai Tullio.
9: Io chiedo come
0: buon pomeriggio.
9: Si fa anche a livello sportivo condannare quella squadra che non è neppure indagata, né lei né qualche suo dirigente.
0: Caro amico mio, lo dicevamo, no? Qui dovrebbe intervenire la giustizia sportiva, cioè perlomeno acquisire gli atti, i documenti e poi esprimersi a riguardo. La cosa vergognosa e che ad oggi non ci sia una versione ufficiale di un procuratore federale. Cioè, acquisisco gli atti perché voglio approfondire, oppure la giustizia ordinaria, per quanto mi concerne, ha già chiarito tutto. Non parlano, non si espongono, non dicono nulla. E questa è la cosa più vergognosa, dove tutto passa
8: anche
0: in subordine. Vai.
8: No, ricordiamo anche magari a diversi amici che giustamente non tutti sanno, ecco, che la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva sono sì collegate con il materiale, ma molte volte anche
0: assolutamente
8: sempre,
0: separate,
8: ecco,
0: ma certo,
8: sono separate,
0: certo. Sì, diciamo. E la Juve ne sa qualcosa, visto che insomma è stata condannata per le plusvalenze. La giustizia sportiva deve essere rapida, celere, come ci hanno spiegato, e poi sappiamo benissimo che la giustizia ordinaria ha specificato alcune cose e ci sono ancora delle situazioni estremamente aperte, tra l'altro una procura come quella di Torino che non avrebbe nemmeno potuto indagare sulla Juventus in quel momento, con un PM che disse: io odio la Juve, sono anti-juventino, come Santoriello, ce lo ricordiamo bene, mai dimenticare queste cose. Raffaello, però andiamo sul mercato, a un mercato immobile che aspetta di essere sbloccato. Io so che non ne abbiamo parlato prima, ma conosco la tua juventinità e il tuo alto tasso di tifo e di passione. Credo che anche tu sarai rimasto estremamente deluso da un raduno lunedì senza un briciolo di entusiasmo. Vai.
8: Io più che altro, Franco, guarda, ti ringrazio per questa etichetta che è meravigliosa per me. Il più grande complimento che un altro tifoso mi può fare, quindi ti ringrazio. Guarda, io mi ero preparato perché, come tu ben sai, noi ci sentiamo praticamente ogni settimana. Sentivo dentro di me che questa sarebbe stato, ecco, un inizio con questa attitudine. Probabilmente nella mia ipotesi più positiva ci poteva magari stare, ecco, ci potevano stare un paio di acquisti, però credo che la maggiore concentrazione dobbiamo darla sulle valutazioni che oggi si fanno in casa Juventus, perché proprio tu qui l'hai detto tante volte, hai detto io non credo, è impossibile che tutto il mercato possa risolvere un po' tutti i nostri problemi, bisogna lavorare con il gomito in casa, e quindi io credo che questa che stiamo vivendo è la prima tappa. Mi aspetto oggi, da oggi in poi, in questo mese in poi, sicuramente operazioni. La prima abbiamo vista, quella di Muharemovic, che potrebbe sbloccare determinate dinamiche, esatto. E poi di conseguenza con un po' il centravanti, il portiere e magari anche, ecco, questo centrocampista che a me piace tanto, che spero, ecco, possa abbracciare la Juventus. Lo seguivo dell'Atalanta.
0: Ti do una novità che mi è arrivata, certo, questa mattina su Kessié. La Juve è interessata, che sì, ha avuto un'offerta ancora dall'Arabia ma l'ha rifiutata, vuole tornare in Italia, sta aspettando la Juve, da quello che mi risulta. La Juve però in questo momento non può accelerare l'operazione che sì, perché oltre ai fattori economici dei conti, l'ho detto e lo ripeterò fino alla fine, prima vendere e poi acquistare, la Juve ha due priorità che sono quelle chieste da Spalletti dal 24 maggio a mezzanotte alla società, cioè il centravanti e il portiere. Io mi auguro solo che la Juve non si faccia sfuggire un giocatore come Kessié, che sarebbe importante. Poi è chiaro che ci sono intese da trovare, situazioni economiche da mettere nero su bianco. Ecco, la Juve deve smuovere, sbloccare questo, certo, mercato, e speriamo che i 20 milioni dalla cessione di Muharemovic, piccolo inciso, io sono contento vada in Inghilterra, rispetto il giocatore, ma non lo ritenevo un profilo da Juve, ma questo può essere un mio problema.
8: No, assolutamente.
0: E speriamo che, insomma, questi 20 milioni diano l'abbrivio, la spinta per sbloccare un mercato che ha necessità di sbloccarsi, perché hai da fare tanto in entrata, ma devi fare tantissimo e molto bene in uscita. A te.
8: Sì. Uscite sono fondamentali, concordo in pieno con te, Franco, perché se riesci a vendere bene potresti anche, ecco, creare il presupposto per quel tesoretto che ti servirà per gli obiettivi. E ricordiamo, ecco, li abbiamo sempre citati, da Lukumi in difesa, sì, il portiere, dopo le parole sicuramente che si sono state anche un po' sono state negative dei dirigenti della Aston Villa, è giusto che la Juventus rimanga, ecco, su questo portiere, ma veda anche altre carte. E già era un terreno che si stava preparando precedentemente, lo stesso Carnevali aveva detto stiamo valutando anche altri portieri, un ultimo ovviamente anche Vicario stesso, poi vedremo quello che succederà. E poi, Franco, il centravanti, questo capitolo è un capitolo che probabilmente io ti vedo, perché non è la prima volta che mi menzioni Vlahovic, io penso che tu qualcosa... Ecco, stai
0: io
8: pensando.
0: Io tutto quello che so lo dico sempre, non ho reticenze da questo punto.
8: Però ti posso dire una cosa, io ho sempre creduto in Dusan, però una cosa del genere, se dovesse accadere, la vorrei veramente con una presa di posizione sua, che ammetta magari, ecco, perché Franco, la Juventus si è espressa con Chiellini, cioè lì Chiellini l'ha detto, qui sono cifre improponibili.
0: No, ma infatti secondo me un ritorno su Vlahovic può essere solo ed esclusivamente alle condizioni della Juve. Lo ripeto, perché anche ieri un ascoltatore su Twitch ha mandato un messaggio, ma cosa di... No, io dico, se la Juve propone 5,5, 6, magari con qualche bonus netti all'anno e un premio alla firma non di 15, 16, 17 ma magari di 4, 5, la realtà è che Vlahovic ti verrebbe a costare meno di Colomoni e di Sorloth, e conosce la Juve e sappiamo benissimo che comunque è un giocatore che nonostante abbia avuto dei problemi e non sia Haaland, non sia un fuoriclasse assoluto, è sempre andato in, in doppia cifra.
8: No, per carità Franco, è importante mettere i puntini come hai detto tu, perché la Juventus quello che doveva fare ha fatto, dovrebbe diventare con un ripiego di fine stagione, anche perché poi la questione Colomoni è sempre la stessa, ecco, purtroppo
0: sì, da un anno, a sbloccare. È un anno che si ciurla nel manico, come si dice.
8: Magari loro tendono ad avere quel prezzo anche perché probabilmente, anzi sicuramente a bilancio hanno sicuramente un costo, un peso. Magari ecco, in questo rapporto col PSG si può inserire una serie di rapporti, metto questa ipotesi io, per cercare di sbloccare un po' la situazione. Ecco, io credo molto sul fatto che all'interno della nostra Juventus ci sia una valutazione importante su questo periodo, su diversi calciatori, e che a mio avviso a breve si potrà sbloccare anche un po' una serie di operazioni. Sono molto fiducioso in questo, perché credo che, come abbiamo sempre detto, la dirigenza è una dirigenza che sa ovviamente quello che deve fare, dobbiamo affidarci e poi faremo parlare sicuramente il campo. Ecco, io sono quest'anno, Franco, e chiudo, molto concentrato sulle valutazioni che si fanno in casa, perché per me è fondamentale questo.
0: Poi c'è Stefano che dice: se la Juve dovesse riprendere Vlahovic perderebbe la faccia per come è stata trattata dal giocatore. Io non concordo assolutamente. Giovanni dal Brasile: buongiorno Frank, ma se la Juve facesse così e fondamentalmente manda una foto con una bancarella in cui sono in vendita Di Gregorio, Cobb Miners, Cabal, Cambiaso e tanti altri giocatori. Tra l'altro un messaggio da Twitch: JoyFC_Hollywood, che spettacolo che siete insieme, grazie.
8: Ciao Matteo,
0: un abbraccio a Matteo. Poi vabbè, tanti messaggi ovviamente su quello che è accaduto, no? nel caso Rocchi. Enzo da Messina: Franco, alla fine penso che Nico Gonzalez e Douglas Luiz potrebbero fare bene quest'anno, che ne pensi? Però ti chiedo, Enzo da Messina, con la maglia della Juve o con altre maglie?
8: Noi Nico, allora saluto Enzo da Messina, tra l'altro città molto, molto bella, bellissimo. Fantastica, e dico una cosa: c'è il mondiale, Enzo, altrimenti avremmo visto anche Nico a Torino a scaldarsi con sì, tutti quanti gli altri. No, sì. Perché poi giocatore della Juventus, anche qui vediamo quello che succederà. Le volontà contano tanto, ecco, dei calciatori.
0: Poi questo è un tema estremamente interessante, voglio che risponda tu, signor Juve mio, ve lo ricordo, è sempre piattaforma da occhieggiare, molto interessante.
8: Grazie Franco.
0: Francesco dice: ciao Franco, vorrei sapere da te, perché oggi, anno domini 2026, i calciatori dalla superstar al dilettante si avvalgono della figura del procuratore, eppure il livello culturale dei giocatori mi sembra sia più elevato rispetto ai giocatori di qualche decennio fa. Io li considero solo sanguisughe degli stessi giocatori. E Mane, mi sembra evidente, cioè un procuratore ti apre spiraglie che tu, singolo giocatore, quasi sicuramente non riusciresti a aprire. Pensiamo cosa è stato Raiola, pensiamo che cos'è Mendes oggi, procuratore più potente, ma tanti altri procuratori anche importanti in Italia, cioè rappresenta un giocatore e ti apre spiragli inusitati, no? Credo che insomma questa sia la direzione, caro Raffaello.
8: Quando mi parli d'Italia, essendo un 79, mi viene sempre in mente, Franco, sai chi? Pasqualin, il procuratore di Del Piero. Sempre pensato benissimo al passato. Allora, no, dico semplicemente una cosa: saluto il nostro amico innanzitutto, dobbiamo sempre pensare, ragazzi, che il calcio noi lo viviamo come passione, perché veniamo da tante nostre esperienze, dal tifo, ma da chi ha giocato anche, ma è un'industria. Essendo industria c'è sempre, le figure ci sono sempre, ci devono essere le figure che vanno comunque a disciplinare un po' tutto, così come ci sono i procuratori che gestiscono i calciatori, che ricordo sono aziende, così ci sono i dirigenti che fanno lo stesso, ecco, con le società. E questo diventa anche molto importante quando andiamo a parlare, ecco, di rapporti tra procuratori e società. Alcuni sicuramente fanno il proprio interesse, anzi no, praticamente tutti, alcuni lo fanno in un modo, altri magari in un altro, però ricordiamoci sempre che questa è industria.
0: Poi Terry, che mi fa i complimenti per la mia frecciata, grazie, e sottolinea un raduno senza entusiasmo, sono d'accordo con te. Poi ovviamente va sulla questione arbitropoli, Rocchi, siccome il nostro non è un paese sano sulla questione arbitri, non avevo dubbi che sarebbe finita così. Poi insomma qualcun altro, Michele Tigani dice: buongiorno, hanno nascosto tutto, non si poteva dire che c'era l'Inter indagata. Poi ti leggo questo messaggio, certo. È intrigante. Luca dice: buongiorno, ma Illiz e il suo entourage sono contenti del progetto Juve? Cos'è stato promesso a questo ragazzo? Che futuro può avere una squadra del genere? Per me sta prendendo soltanto tempo. No, io non concordo sul prendere tempo, però credo che bastino le parole di Spalletti, e ti chiedo una risposta veramente molto veloce: serve tornare a fare la Juve, e io mi aspetto quei 5-6 acquisti chiesti dall'allenatore, perché se la squadra sarà questa non vai da nessuna parte. In 30 secondi, Raffaele.
8: In 30 secondi ti dico che gli acquisti arriveranno, che verrà valorizzato molto materiale sportivo a disposizione, e aggiungo che su Ildiz c'è stato un rinnovo poco tempo fa con anche soprattutto la proprietà protagonista di tutto ciò, quindi sono tutte le carte in regola per cercare, ecco, di rialzarci da dove siamo.
0: Velocemente tornare competitivi. Caro Raffaello Corvo, io ti ringrazio per questa annata. Noi ci rivedremo ovviamente dopo le vacanze, ma il mercoledì è sinonimo del Corvo nella seconda parte. Grazie. Di trasmissione. Grazie per la tua disponibilità e per tutto quello che hai portato. E posso dirti: tanto tanto tifo, tanto entusiasmo e competenza bianconera, quindi grazie davvero di cuore.
8: Franco, sono io che ringrazio te innanzitutto per queste bellissime parole e poi per l'opportunità che mi hai dato qui in Radio Bianconera, che è un mondo che io adoro, che mi piace tantissimo, che prima vedevo, ecco, da spettatore, adesso farne parte è sicuramente per me un privilegio. Ti abbraccio tutti gli amici di Radio Bianconera, la regia, abbraccio anche Manuel.
0: Abbracciamo anche Camillo presto. De Michelis, che è lì in regia, che sta per
8: Camillo,
0: entrare.
8: Sì, assolutamente. Abbraccio tutti, tutti,
0: no,
8: gli amici,
0: scusa,
8: di Radio Bianconi.
0: No, c'è Dario Vieringhelli, solitamente
8: salutiamo,
0: c'è
8: Dario.
0: Dario, un abbraccio anche a te.
8: Un abbraccio a Dario. Franco, torneremo lì, sono convinto. Bisogna crederci.
0: Bisogna crederci.
8: Crediamo, allora andiamo a fare altro.
0: Assolutamente d'accordo con te. Raffaello Corvo, signor Juve Me, grazie di tutto, consultate ovviamente la piattaforma, noi ci
8: grazie,
0: vediamo, ci vedremo nella settimana che precede l'inizio del campionato e sapremo già molto, moltissimo del mercato. Un abbraccio grande, a presto.
8: Grazie ancora, ciao Franco.
0: Ciao, a prestissimo, sforate un pochino l'appuntamento con me domani, come al solito alle 15 con Ieri e Oggi. Saluto Tullio, saluto tutti voi, rimanete su Radio Bianconera. Adesso arriva non Camillo, ma arriva Dario Ghiringhelli. A domani, ciao.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
5: Sono le 16:03.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
11: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
12: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shahin e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Ashnaim. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
11: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
12: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
11: Il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
12: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
13: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 15 luglio del 2026, benvenuti al Club degli Inviati, il programma tradizionalmente di Camillo De Michelis, che ovviamente non è il sottoscritto, sono Dario Ghiringhelli, insomma qualcuno ormai mi conosce, mi riconosce, sono giusto un paio d'anni che sono qua a Radio Bianconera. Da quando esiste la radio? C'è il mio programma del sabato, Tutta la Juve che vuoi, poi da qualche tempo abbiamo fatto il RBN Show, adesso sono il venerdì con Gigi Schifo a Colpo Gobbo, insomma ormai qualcuno mi conosce e chi ci segue da tanti anni sa che d'estate mi vede spuntare anche in programmi che non sono propriamente i miei, perché facendo il prof proprio come il buon Luigi Schifo in estate abbiamo un pochino più di libertà, quindi quando ci sono delle sostituzioni da fare eccoci qua che ci vedete spuntare come il prezzemolo. Proprio Luigi Schifo doveva essere qui oggi al Club degli Inviati a sostituire Camillo, ha avuto un contrattempo, ci siamo sentiti fra noi prof e ci siamo fatti una supplenza a vicenda, abbiamo fatto la supplenza della supplenza. Chiedo solo a Tullio di cambiare la grafica perché non siamo ieri oggi ma siamo al Club degli Inviati. inviati, talmente inviati che Camillo non è qui perché è a Châtillon. È a Châtillon perché in Val d'Aosta c'è il ritiro delle Juventus Women e nella seconda mezz'ora avremo modo poi anche di parlare direttamente con lui.
14: Avremo l'inviato.
13: Avremo l'inviato, esatto, il club degli inviati che si invia da solo, praticamente l'inviato di se stesso, e quindi io sono qui a fare quello che gli dovrà fare le domande. Ci racconterà un po' come sta andando questa pre-season, questo secondo giorno di ritiro per le Women. Si sono ritrovate ieri appunto a Châtillon, avranno un'amichevole, adesso non ricordo, ce lo facciamo poi dire bene da Camillo, se domani o dopodomani, contro il Servette, che sarà il preludio a quella che è la prima partita, il primo impegno vero stagionale delle Women, che sarà il 5 di agosto se non ricordo male, con il preliminare della Women's Champions League, che darà proprio l'abbrivio alla stagione. Sono le prime a entrare in campo con una competizione ufficiale, detto che sia la Primavera che la Next Gen anche hanno iniziato i loro rispettivi ritrovi e raduni, e che tutte le competizioni, tutti i campionati inizieranno nel weekend del 22-23 di agosto. Quindi siamo a un mese e una settimana circa dall'inizio della nuova stagione 26-27. Le Women, proprio le Women, avranno in realtà un inizio un po' diverso, perché non si comincerà con il campionato, ma quella che si chiama la Women's Champions Cup, mi sembra che sia, un trofeo che è stato, diciamo, fatto esordire la

0: alla Juventus paradossalmente in questo momento si ritrova ad aver venduto un giocatore tra virgolette neanche suo, perché parleremo adesso fra poco con il nostro primo ospite. C'è stata la cessione, non è ancora ufficiale, ma insomma la direzione è abbastanza quella di un Muaremovic che andrà verso l'Inghilterra, verso Leeds, con un'operazione da circa una quarantina di milioni, di cui la metà, quindi una 19-20, insomma poi bisognerà vedere quale sarà la cifra effettiva, rientreranno nelle tasche proprio dei bianconeri, figlio di una clausola del 50% sulla cosiddetta futura rivendita, che in questo caso favorisce la Juventus anche con un discreto gruzzoletto, perché insomma 20 milioni per un giocatore che è stato venduto da un'altra squadra sono davvero un bel po'. Ne parliamo con Mirko Di Natale, il nostro ospite di oggi, in realtà l'ospite abituale di Camillo del mercoledì, quindi ben trovato Mirko, sei un po' in casa in questo momento.
1: Ciao Dario, ciao, saluto tutti voi. Mi fa specie salutare te, non Camillo, ma capisco che per esigenze lavorative ecco non ci sia.
0: Ma sai, insomma, noi prof siamo abituati a fare i supplenti, no? Le facciamo d'inverno li facciamo coi colleghi di scuola, d'estate li facciamo coi colleghi della radio, avendo un pochino più di tempo libero. Ovviamente io e Gigi siamo qua che diamo una mano a chi non può, o chi, come Camillo in questo caso, è fuori per la radio, in realtà, perché appunto dicevamo prima, lui si trova a Châtillon per il ritiro delle Women, quindi dopo parleremo poi anche con lui.
1: Piacere ritrovarti. Dai,
0: anche comunque. per me, infatti era tanto, così abbiamo avuto modo di risentirci, abbiamo modo anche di risentirci. Vengo da te Mirko con quella che era insomma la tematica che stavo affrontando adesso, no? Cioè la chiamiamola bravura di Carnevale, che è riuscito a incassare 20 milioni senza aver fatto nulla fondamentalmente, però ti chiedo, poi messo che siano poi effettivamente 20 milioni. Però tu, ti chiedo, tu sei di quelli che, bravo, tra virgolette, Carnevali ad aspettare, così abbiamo intascato 20 milioni freschi per il mercato, o peccato perché a 18-19 milioni Muaremovic avrebbe fatto comodo a noi?
1: Ma io faccio notare una terza cosa, poi ti rispondo, sì. Cioè che questa trattativa può averla anche aperta Carnevali quando era dirigente del Sassuolo, sì. E può, tra virgolette, averci messo mano lui, perché... Adesso va bene tutto, però non è che Leeds in due giorni fa la trattativa, in tre giorni. È chiaro che queste sono cose che vengono un po' seminate nel corso del finale d'inverno, di inizio primavera, e poi vengono finalizzate ecco in estate. Dunque io penso che Carnevali, nel momento in cui sia arrivata alla Juventus, sapeva già che oltre alla possibilità di poterlo riprendere Muaremovic c'erano anche delle possibili offerte dalla Premier. Sì. Io sono del parere, rispondendo alla tua domanda, che secondo me la Juventus poteva seriamente ritrovarci, ma perché penso che Tarik Muaremovic in realtà sia un ottimo difensore, ancora un po' grezzo perché è troppo irruento, ne parlavo anche con un suo ex CT della Nazionale, entrambi concordavamo proprio su questo aspetto, però è un difensore che si è meritato tutta la chiamata della Premier League, che al momento è il miglior campionato al mondo. Non vedo il perché non poteva rimeritarsi la chiamata dalla Juventus. Adesso io spero che questi 20 milioni che la Juventus intasca, perché sono 20 milioni il 50% della rivendita e non sul differenziale in questo caso, possano portare la Juventus a fare delle considerazioni per un difensore altrettanto forte.
0: Eh sì, guarda, tra l'altro ci arriva il saluto dal Juventus Official Club di Hollywood. Ciao Dario, ciao Super Mirko, grazie per tutto il vostro lavoro. Quindi,
1: grande, Teone, lo saluto. Lo saluto calorosamente.
0: Quindi un saluto anche a te. No, sì, sicuramente la questione è... Posso dirti però che secondo me oggettivamente i 40 milioni di valutazioni mi sembravano un po' tantini, proprio anche per forse il fatto che sia ancora un po' indietro nella crescita, diciamo così.
1: Beh, fai conto che questa cifra richiesta dal Sassuolo in realtà era parzialmente corrisposta, perché il 50% era della Juventus e quindi doveva, tra virgolette, guadagnarci un gruzzo. Mm-hmm. Però penso un po' come i 30 milioni chiesti dalla Lazio per Mario Ghila, sì. Di cui il 50% stessa dinamica è andata al Real Madrid. Al momento è un difensore che vale sui 20-22 milioni, 25, perché la Juve incassa 25, ma... totali, comprendendo anche i 5 milioni che il Sassuolo gli aveva dato l'anno scorso, sì. Però ritengo che in questo momento tu stai acquistando un giocatore che magari nel campionato migliore al mondo può far bene, può guadagnarsi la chiamata di un altro club di Premier, di un gradino, di due gradini superiori al Leeds, e magari il Leeds non lo rivende più a 40, ma lo vende a 60,
0: certo,
1: 70.
0: Certo.
1: Sai, i prezzi della Premier League in questo momento sono fuori mercato. Ieri parlavo con Sissoko, e lo stesso Momo mi diceva: tu guarda che in Premier League Elliot Anderson, che è un centrocampista normale, sono d'accordo, va via per 150,
0: sì, certo.
1: Cioè questi sono i prezzi che da domani in poi troveremo anche per i difensori,
0: e la famosa Superlega mascherata in qualche modo, no? Quello che si diceva già qualche anno fa, visto anche insomma le notizie della finale, la finale è quella che si giocherà domenica, il finale

0: della vicenda Agnelli, almeno questo dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Proprio a proposito di quello che dicevi tu, Tiziano da Milano ci dice: la tanto criticata Premier, se ci pensate bene, è il polmone del campionato italiano, grazie ai loro soldi le squadre italiane fanno il mercato. E tutto sommato non è lontanissimo dalla verità questo messaggio di Tiziano, Mirko.
1: No, assolutamente, però 30-40 anni fa la stessa Premier godeva, beneficiava dei nostri giocatori, certo, dei nostri investimenti, certo. È chiaro che 30-40 anni fa era l'Italia a fare da locomotiva in tal senso. Oggi purtroppo siamo diventati un paese non soltanto secondario a livello calcistico, ma anche a livello economico. Di conseguenza dobbiamo accontentarci di quelle che sono, secondo me, briciole, perché alla fine un difensore di Premier può costare anche 60-70 milioni, sì. Pagarlo 40 per un club come il Leeds sono briciole.
0: Sì, abbiamo visto quello che era successo con Maguire qualche anno fa, no? Insomma, esatto, una valutazione assolutamente fuori portata e fuori mercato. Senti, Giovanni dal Brasile mi manda una bellissima immagine, immagino creata con l'intelligenza artificiale, lui ci scrive appunto dal Brasile, c'è un chioschettino con Spalletti che mette i giocatori in saldo, Di Gregorio 1 euro, Cabal 1 euro, Miretti 1 euro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto è 1 euro, offerte speciali, ci dice Giovanni dal Brasile, al di là insomma della facile ironia che si può fare in questi casi, perché poi di fatto la situazione è un pochino quella, si fa fatica poi a piazzare, no, questi giocatori, Mirko, perché già sono stati di fatto fuori rosa della Juve dall'anno scorso, e è difficile che un club te li venga a cercare considerando che già tu li hai accantonati per più di metà stagione.
1: Sono d'accordo con te, diciamo che non è un bel biglietto da visita per un club venire ad acquistarti Cabal, ben sapendo che da Istanbul in poi non ha più giocato, ad esempio, o comunque andare a cercare Azic, cui la Juve vuole mantenere il controllo, ma che in questo momento ha fatto pochi scampoli di partite lo scorso anno, quindi capisco bene che c'è una situazione difficile, non è semplice, perché poi non è che ne devi vendere due o tre, diciamo, non sono i Cabal, gli Azic che ti rallentano, sono Cop Miners in questo momento che è in vendita, però il prezzo di partenza è troppo alto e quindi quasi nessuno si avvicina concretamente. Lois Openda è un altro nome su cui ad esempio c'è un riscontro concreto del Lance, ma anche qui il Lance non te lo prende a titolo definitivo, certo. E soprattutto non paghi 4 milioni netti che tu hai dato l'anno scorso, perché non è soltanto i 40 milioni rotti che hai investito, sono stati anche i 4 milioni che tu hai dato al giocatore e in questo momento rendono veramente molto difficile la situazione. Per non parlare di Vai Miretti, lo stesso Azic già nominato, cioè ci sono tante situazioni che la Juventus ha in atto, ha in essere, e dovrà essere molto brava la dirigenza in questo caso a trovare degli acquirenti. Io penso che in realtà basta sbloccarne uno, due, anche nel corso delle prossime due settimane, in modo da trovare anche quella liquidità necessaria per chiudere determinati colpi che a oggi non stai chiudendo.
0: Senti, prima di arrivare ai colpi in entrata, ti chiedo ancora una voce che è uscita nelle ultime ore in uscita, c'è l'opzione Paris FC per Jonathan David.
1: È un'opzione di cui si parla, non ho riscontri concreti, anche perché per David è stato un po' accostato anche ad altri club, pensavo al Besiktas anche in Turchia nelle scorse ore, il Trabzonspor, ma c'era anche il Besiktas. Il Paris FC è un'altra società che magari può spendere un po' di più rispetto al Lens, può spendere un po' di più rispetto al Monaco, non ha la stessa cifra, almeno per quanto riguarda il calcio, non ha la stessa cifra del Paris Saint-Germain, però anche qua siamo comunque a trattative ancora in alto mare, cioè non siamo a trattative concrete. Io penso però che la Juventus in questo caso abbia come priorità di cedere Openda e poi eventualmente lavorare sulla risoluzione per Milik. Poi David, io lo vedo in questo momento un po' più piantato a terra, cioè lo vedo come un qualche gradino dietro rispetto all'attaccante titolare, i due titolari che la Juventus dovrà fare, quindi non lo vedo proprio come priorità di partenza.
0: Di uscita, no, su questo sono d'accordo con te, anche perché insomma nel mucchione da cui doveva pescare Spalletti l'anno scorso, se poteva si affidava sicuramente più a lui che a Openda, e questo l'abbiamo visto. Però a proposito di quei due che la Juve deve fare, no, prendo il messaggio di Daniel da Tenerife che salutiamo, dice: non sento più parlare di Colomoni, anche qua sembra di rileggere i titoli degli anni scorsi, solo che forse si arriva a una fine anticipata rispetto al 30 di agosto, i nomi però sono poi sempre quelli, no? Con Omoni, eventualmente Sorloth, si sta spingendo un po' più forte nelle ultime ore forse per il nome di Pellegrino, che però è cercato non soltanto dalla Juventus. Non è facile andare a fare due titolari, no? Perché diventa complicato, i soldi poi sono sempre quelli che sono.
1: No, sono d'accordo con te, oggi con Omoni resta la prima scelta, sicuramente le trattative col Paris Saint-Germain non sono così avanzate per trovare un accordo. Sappiamo che il Paris Saint-Germain comunque in questo un po', l'abbiamo già visto lo scorso anno, parte da una cifra, poi pian piano tende ad aumentarla, cioè un po' come uno studente che nel corso dell'anno, non so, migliora il 4 di partenza, invece qui cerca di migliorare la cifra in
0: È il concetto un po' opposto del mercato, no? Solitamente uno chiede tanto, l'altro offre poco, poi si cerca di venirsi incontro. Esatto. Invece più la Juve si avvicina, più gli altri alzano. È un po' paradossale.
1: Esatto. No, beh, bisogna dire anche quello, allora, che chi vuole portarlo via da Parigi, quindi mi riferisco a intermediari, agenti, lo hanno proposto di 35 in su.
0: Sì.
1: E quindi è chiaro che le prime cifre che abbiamo scritto, l'ho scritto anch'io, era di 35/40.
0: Sì.
1: Poi adesso, arrivando al dunque, è chiaro che nei negoziati il Paris Saint-Germain alza la voce, dice tanto noi non abbiamo bisogno di cedere,
0: certo,
1: anche se fuori progetto, lo troviamo un club, quindi in questo momento a metà luglio per noi vale 50 milioni più bonus, no, oltre 45, diceva anche l'amministratore Cardevali. E di conseguenza diventa difficile, perché la Juventus ha recapitato un'offerta, da quello che mi risulta, vicine ai 40 milioni comprensivi di bonus in un prestito con obbligo condizionato. Io però ribadisco, lo sottolineo anche a voi, Dario, io credo che il problema non sia tanto la cifra, cioè secondo me sulla cifra possono anche quei bonus aggiustarsi e venirsi incontro. Il problema, da quello che comprendo io dall'inizio, è che il Paris Saint-Germain vuole il titolo definitivo.
0: Mm-hmm.
1: Quindi volendo il titolo definitivo è un'iscrizione subito come cessione a titolo definitivo,
0: certo,
1: non è invece un prestito con obbligo condizionato che consentirebbe alla Juventus di avere anche maggior spazio per quanto riguarda a livello bilancistico per il prossimo anno. Quindi la vedo un po' titubante per quello, però ci sono ancora dei contatti in corso, staremo a vedere. Su Pellegrino ti confermo, è l'attaccante tra quelli accostati che costa di meno, perché 25-30 milioni compresi bonus lo porta a casa. So che la Juventus ne parlerà nei prossimi giorni con l'agente, ha già avuto un contatto col Parma, vediamo se eventualmente approfondiranno e se faranno un tentativo oppure no.
0: Certo, senti, anche perché però ecco quello che penso io, correggimi se sbaglio, che comunque Pellegrino non sarebbe lui il titolare, no? Cioè lui sarebbe paradossalmente forse ancora la riserva di qualcuno.
1: Sì, esatto, non è proprio l'attaccante che vorremmo a livello anche di, no, di osservatori,
0: di nome,
1: di tifosi,
0: sì, certo,
1: di nome che vorrebbe. Però io ho la sensazione che a Luciano Spalletti possa piacere forse un pochino più di quello che possiamo pensare noi, perché
0: sì,
1: vuole
0: corrisponde, esatto, corrisponde alla descrizione che aveva fatto a gennaio, no?
1: Esatto,
0: di quell'attaccante
1: esatto, perché se tu ci pensi vuole quel tipo di attaccante strutturato, che sia in area di rigore. Poi Pellegrino magari rispetto a Sorlo te lo accosta anche un po' più mobile, perché Sorlo te l'abbiamo visto con la Norvegia da esterno piuttosto rivedibile,
0: sì.
1: Quindi io penso anche che alla lunga, tra tutti quelli che abbiamo accostato anche noi della stampa, io penso che in realtà Pellegrino qualcosa in più a me dice che Spalletti piace come nome.
0: Sì, anch'io ho abbastanza quella sensazione lì. Senti, prima di arrivare all'altro grosso nodo, no, che è quello del portiere, poi magari te lo chiedo in chiusura, c'è un altro nome forte che si sta accostando in queste ore alla Juventus, che è quello di Franchessi. Si parla insomma di potenziali contatti con gli agenti, sembra che lui voglia venire via comunque dall'Arabia Saudita, vuole tornare in Europa e sembra che la Juventus sia destinazione gradita. Ci sono possibilità di prendere che sì, Mirko?
1: Guarda, la Juventus è in contatto con gli intermediari ormai da diversi mesi, ha già avuto un incontro ufficiale a gennaio col procuratore, ne avrà un altro nelle prossime ore, e credo che sia anche a discapito di Goretzka il nome su cui la Juventus sta lavorando di più in questo momento a centrocampo. Le richieste di Kessi sono ancora un pochino alte, perché Kessi, come scriveva anche Tuttosport, vuole più di 5 milioni, sì, ma a me risulta comprensivo di bonus, quindi bonus compresi tra gli 8 e 9 milioni, quasi ad arrivare a 10.
0: Mm-hmm.
1: È una cifra importante,
0: sì,
1: comunque. È vero che arriva a parametro zero, però sarebbe un investimento che in questo momento farebbe schizzare che sì, come il più pagato della rosa, visto che Yıldız prende 7. La Juve lo vorrebbe chiudere chiaramente a una cifra inferiore. So che ci sono delle trattative. Il punto di forza della Juventus in questo momento è che sì, non ha altre offerte. Quindi, non avendo altre offerte in questo momento, la Juventus può far leva su questo. E magari a metà strada, come dicevi prima per Colomoni, magari a metà strada le due parti si possono incontrare a uno stipendio basso.
0: Nella speranza che lui davvero abbia questa, chiamiamola, voglia di Juve, che possa farlo scendere a più miti consigli, come si dice in questi casi. Altro nome che è tornato di moda, o che sembra che stia tornando di moda, è quello di Nicolò Zaniolo. Cosa c'è di vero sulle voci intorno a Zaniolo, Mirko?
1: Ma a me un paio di settimane fa non me l'hanno mai confermato del tutto,
0: okay,
1: quindi interesse ci può essere assolutamente, anche perché la Juve cerca in quel ruolo, però attenzione, perché Spalletti può studiare una soluzione interna, da Yıldız, da McKennie a qualcun altro. però non lo so, cioè se dovessero veramente andare in rotta le parti, come poi ho visto tra comunicati, sì, certificati e quant'altro, beh, potrebbe essere una buona soluzione, perché comunque con l'Udinese i contatti ci sono già stati per Solé, magari non è detto che le parti possano riparlare per Zaniolo, però non mi sembra in questo momento, vedendo la situazione attaccante, vedendo la situazione del portiere, non mi sembra una priorità, cioè vedrai prima l'attaccante, il portiere, poi eventualmente sistemare
0: quella zona lì. Faccio un passo indietro, che sì, vuol dire Thuram via?
1: Se arriva l'offerta per Thuram, la Juve la valuta. E in questo momento si parte da una cifra vicina ai 45-50 milioni. Io penso che sia in questo momento l'unico che possa portarti quel genere di cifra, neanche Bremer stesso, su cui si vocifera tanto. Sì, al di là dell'interesse del Bayern Monaco, qualcuno in Premier e quant'altro, ma nessuno sembra voler pagare la clausola e tantomeno avvicinarsi a quella cifra. Quindi se hai bisogno di liquidità imminente, al di là dei vari Cop Miners, Openda, di cui abbiamo parlato prima, João Mario, Arthur Melo, volendo Douglas Luiz, anche se lo rilancia, io penso che Thuram può portarti quel tipo di offerta. Mi dispiacerebbe, perché un conto è dire ok, l'ho visto box to box, non mi piace e va bene, ma un altro averlo visto in un altro ruolo, e sappiamo bene che i giocatori devi metterli nei loro ruoli, non in ruoli alternativi.
0: Sì, anche mi dà quella sensazione di potenziale ancora grande inespresso, no? Kefren. Senti, invece passo ancora più indietro, non sul discorso ma in campo, le parole del dirigente della Aston Villa sono di circostanza, perché anche qua si fa il gioco al rialzo, o sono realistiche, quindi Dibu Martinez rimane lì e la Juve deve cercare qualcos'altro, leggi Vicario o Suzuki o chi altri?
1: Beh, sono realistiche, perché oggi la Juve non ha fatto un'offerta all'Aston Villa e quindi si parla, ci sono contatti, ma offerte vere e proprie non ne sono state inviate. È verosimile, perché l'Aston Villa vuole oltre 10 milioni, la Juve non li vuole spendere.
0: Certo.
1: Quindi su questo credo che ci abbia dato ancora più dimensione, anche rispetto a chi dice che con 5, 6, 7 milioni te la puoi cavare. No, cioè finché in questa è la situazione, dove anche tra l'altro l'Aston Villa, che sta cercando il sostituto, non l'ho ancora preso, è chiaro che dobbiamo attenerci alle parole sia del dirigente e sia di quelle dell'allenatore Unai Emery. Io dico che in questo momento bisogna soltanto pazientare, aspettare. Ti faccio anche un nome, che è quello di Vicario, che resta ovviamente nei radar come opzione B, ma c'è una terza opzione che sembrava chiusa. A me invece risulta che come pista può essere riaperta qualora il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, dovesse decidere di farlo fuori, e mi riferisco a Alisson Becker.
0: Certo.
1: Alisson Becker è sempre stata la prima scelta della Juventus. Il mese scorso la Juventus, che aveva raggiunto l'accordo col calciatore, si è dovuta arrendere perché il Liverpool non l'ha liberato. Un mese dopo siamo nella situazione in cui Raola può anche decidere di prendere un portiere e eventualmente consegnare Alisson all'addio, quindi aprirgli le porte della cessione. E se dovesse prospettarsi questa situazione, vedrai che la Juventus si fionda direttamente su Alisson.
0: Ah, certo.
1: Ad oggi resta una traccia.
0: Mi fai venire il dubbio, però, che a questo punto la Juve, perché ti stavo per fare una domanda, ma davvero non si possono spendere 12-13 milioni per il portiere titolare della nazionale argentina, campione del mondo, e che si sta ancora giocando le semifinali e la finale, che poi ha 33-34 anni, non è vecchissimo. Cioè, mi sembra strano che non si affondi il colpo per quel tipo di giocatore lì, con quel carisma lì, con l'esperienza lì, e poi invece se ne vadano a spendere, scusami, io torno sempre su questo, 18 per Ekator, che invece ancora deve dimostrare tutto e che forse addirittura darei anche in prestito.
1: Presuntamente, utilizzo proprio un avverbio,
0: sì,
1: in maniera molto presunta, si vocifera anche di un'offerta da oltre 40 milioni per Svila, che a me è sembrato molto strano,
0: certo.
1: Però questo fa capire la dimensione del fatto, A, che non è ancora venduto Di Gregorio,
0: certo,
1: e quindi rischi di avere tra virgolette un problema in casa se vai a prendere un ulteriore sostituto. B, la Sovilla è nella tua situazione, perché Rissé non l'ha preso il portiere dell'Anse, non ha preso Rissé del Tolosa, non ha preso Suzuki del Parma, e quindi sei in quella situazione. E C, se si riapre clamorosamente la pista Alisson, vedi che in quel momento lì la Juventus magari quei soldini lì, perché il Liverpool più o meno chiede quella cifra, magari quei soldini lì puoi pensare anche di investire.
0: Certo, anche perché insomma, come dicevi giustamente tu, era da sempre tra virgolette la prima scelta.
1: È il preferito di Spalletti,
0: sì,
1: di Luciano Spalletti.
0: Credo anche di molti tifosi della Juve, insomma stiamo parlando di uno dei portieri più forti degli ultimi 15-20 anni, penso.
1: Esattamente, no ma assolutamente, poi bisogna anche capire, io se dovessi scegliere mi benderei gli occhi, perché anche uno tra Alisson e Martinez sono due portieri per come caschi in piedi. L'importante è che la Juventus riesca a dare a quel ruolo un grado di esperienza e di mentalità vincente. Mi spiace per Vicario, però un portiere che ha avuto problemi al Tottenham e viene da una stagione negativa non può venire alla Juventus, almeno non può essere il portiere per cui tu devi riuscire a rilanciarti, ecco, quindi non lo vedrei bene come primo.
0: Tra l'altro stavo guardando al volo, Alisson ha la stessa identica età di Martinez, perché sono entrambi dei 92, hanno 33
1: siamo
0: anni.
1: Siamo tutti classi 92, esatto, tutti classi 92 mi aggiungo anch'io.
0: Allora prendiamo la Juve... allora Mirko Di Natale in porta per la Juventus la stagione 26-27.
1: mi tengo in considerazione, mi alzo la mano.
0: Bravo,
1: dai,
0: bravissimo. Mirko, grazie mille, ti devo salutare che siamo con il notiziario che incombe, ma ha fatto veramente tanto piacere risentirti.
1: Grazie a voi, un abbraccione forte, a presto.
0: Mirko Di Natale, tutto Juve, e grazie ancora a te. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Il club degli inviati.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. In Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo, che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
0: 16 e 36 minuti, quasi 37, torniamo in diretta col club degli inviati. La mia voce è la voce che sentite, quella di Dario Ghiringhelli, non è quella di Camillo De Michelis, che però sentirete fra poco, perché fra una decina di minuti andiamo a Châtillon, dove, come dicevamo prima scherzando con Tullio, Camillo si è auto-inviato per andare a seguire il ritiro delle women. Volevo solo fare una piccola considerazione, che non so se ha già fatto qualcuno qua in radio, per il fatto che con il fatto che la Francia è uscita dal campionato mondiale, fondamentalmente la Juventus è sicura almeno per i prossimi 4 anni di essere la squadra con più giocatori campioni del mondo, perché se avesse vinto la Francia il mondiale, il Bayern Monaco aveva 2 giocatori francesi in rosa e quindi avrebbe potuto raggiungere, forse addirittura superare la Juventus in questa speciale graduatoria. Invece, facendo così, non è rimasto credo più nessun giocatore del Bayern Monaco, anzi addirittura se dovesse vincere l'Argentina, col fatto che a oggi Nico Gonzalez è un giocatore a tutti gli effetti bianconero, la Juventus potrebbe avere addirittura un campione del mondo in più. Nulla di fatto invece se arrivasse in finale l'Inghilterra o se comunque l'Argentina non dovesse vincere la finale. Detto che nella Juve e nel Bayern Monaco hanno giocatori spagnoli che stanno giocando che si giocheranno il potenziale finale, quindi insomma c'è questa piccola nota statistica per cui almeno per i prossimi 4 anni la Juventus continuerà a essere la squadra con più campioni del mondo nella storia. Evidentemente negli ultimi anni un pochino meno, va da sé che molti di questi giocatori sono figli dei 4 mondiali vinti dall'Italia, in cui molti dei giocatori dati alla nazionale erano juventini, un bel blocco dei quali tra l'altro proprio quelli del mondiale del 2006, che è l'ultimo purtroppo che abbiamo non solo vinto ma anche giocato in maniera decente, perché nei 2 successivi non siamo neanche usciti dalla fase a gironi, non siamo neanche passati agli ottavi, e i 3 successivi, compreso evidentemente quello che si sta quasi concludendo quest'anno, non ci siamo neanche proprio andati. Veniamo un po' ai vostri messaggi prima di andare da Camillo. Ci sono un po' di vocali, sentiamo anche le vostre voci. Allora,
5: ciao Dario, sono Giacomo da Taxi.
0: Ciao Giacomo.
5: La realtà secondo me, Dario, è una,
0: vai,
5: purtroppo, che è quella che i nostri giocatori di questa rosa sono mediamente scarsi, non hanno mercato, non li richiede nessuno, e quindi cosa fa la società? Deve aspettare l'ultima settimana di mercato per piazzarli o in con proprietà o prestiti, e tutto si svolgerà nell'ultima settimana di mercato. Quindi secondo me le prime 2 partite di campionato dovremmo farla più o meno con questa rosa. Questa è la cruda, ma secondo me, vera realtà. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
0: Guarda, Giacomo, è una riflessione, una considerazione che stavo facendo proprio in questi giorni, figlia un po' della notizia che ha diramato ieri la Juventus del fatto che tutte le amichevoli che disputerà la Juve, a partire da quella di questo sabato contro il Basilea, saranno fruibili gratuitamente sul sito della società previa registrazione, no? Basta registrarsi sul sito della Juve, qualora non lo foste già. Immagino che in quanto ascoltatori di Radio Bianconera molti di voi abbiano già l'iscrizione gratuita al sito della Juventus. Io l'ho fatto anni e anni fa, perché per l'abbonamento bisogna anche iscriversi al sito e c'è la possibilità di guardare le partite. Apro e chiudo parentesi, anche su Radio Bianconera potrete seguire le partite, perché così ne approfitto anche per dirvi, sabato io non ci sarò con tutta la Juve che vuoi, proprio perché la linea partirà direttamente dalle 14 da Roma per fare il pre-partita e poi seguire Basilea Juventus, che è la prima sgambata, come si dice in questi casi, della Juventus, quindi seguitela anche su Radio Bianconera. Ma ci sarà la possibilità di fare quello che tra l'altro spesso fanno anche i nostri ascoltatori, cioè di guardare la partita in TV o su internet e di ascoltare invece le voci dei nostri Vincenzo e Alessandro e dei loro ospiti durante la partita. Proprio figlio di questa considerazione, ragionavo sul fatto che magari la società ha dato questa possibilità ai tifosi proprio per un po' non so, compensare, diciamo così, il fatto che non è ancora arrivato un mercato, non neanche all'altezza, non è ancora proprio arrivato il mercato. Abbiamo comprato solo Ekator, che tra l'altro potrebbe addirittura andare in prestito e sicuramente non può essere il titolare della Juventus per la prossima stagione. E quindi l'ho immaginata un po' come, non so come dire, quasi come regalo, no? Nei confronti dei tifosi, che comunque, anche se pochi, e non era, era impossibile aspettarsene di più, si sono presentati al Jay Medical l'altra mattina per accogliere i giocatori. Detto che, tra l'altro, quei pochi, tra virgolette, forti che abbiamo non c'erano neanche, perché sono ancora in vacanza post mondiale. E proprio figlio di quella, mi sono chiesto, ma la Juve che noi abbiamo è quella che ribalta il Galatasaray dopo il 5-2 fuori casa, che quasi si becca la qualificazione con la partita di ritorno fatta a Torino, che nonostante l'uscita dal campo si è beccata gli applausi a scena aperta dello stadium, o è quella dell'ultima in casa, la penultima di campionato contro la Fiorentina, dove i giocatori camminavano in campo e sembrava quasi che non avessero voglia neanche loro di andare a giocare la Champions? Perché io ho la sensazione, Giacomo, così rispondo più nel merito alla tua domanda, che la nostra rosa non sia così scarsa. E anche l'anno scorso mi è capitato spesso di dirlo, sia il sabato che il venerdì con Gigi, che l'11 titolare con cui si scendeva in campo l'anno scorso se la poteva giocare tranquillamente con tutti. L'abbiamo visto col Galatasaray, in casa abbiamo comunque battuto l'Inter, abbiamo battuto la Roma, abbiamo battuto 3-0 al Napoli, a San Siro abbiamo perso solo per quello che abbiamo visto succedere intorno al caso Bastoni Kalulu, a Madrid abbiamo perso 1-0 con un'espulsione di Brahim Diaz che ancora mi rimane qua. Cioè, la Juve l'anno scorso con gli 11 titolari, soprattutto i big match, li ha giocati alla pari con tutti, se non addirittura superiore a tutti, no, ma a tanti sì. E il problema è che non si è capito qual è, quindi io quello che mi aspetto è una Juve che abbia quella grinta, quella voglia, quegli occhi della tigre, no? come li chiamava Rocky, come li chiamavano gli Europe nella loro canzone The Final Countdown, anzi The Eyes of the Tiger, The Final Countdown era un'altra, per vedere quella roba lì. E secondo me, se i giocatori che abbiamo ci facessero vedere quella voglia di sudare per la maglia, secondo me vedremmo delle prestazioni diverse anche con quelli che abbiamo in rosa adesso. Detto che, e ce lo anticipava anche Mirko prima, l'idea e la sensazione è che Spalletti, almeno a Douglas Luiz e a Nico Gonzalez, a meno che l'Atletico nel frattempo non alzi di molto l'offerta fatta alla Juve, una seconda possibilità la voglia dare. Ti chiedo ancora un vocale, Tullio, magari così mentre chiami Cami ci sentiamo ancora, io rispondo ancora a un nostro amico.
6: Buonasera a tutti. A parte il mercato, sì, che alla fine uno non c'ha la palla di cristallo nelle mani, quindi non sa, anche se ci sono dei buon prospetti, però alla fine non si sa mai se rendono o non rendono. Però sappiamo già che la Juventus avrà un mercato mediocre, a meno che non ci siano colpi di scena. Però la cosa che più mi preme è la sentenza in arrivo per quanto riguarda il ricorso che ha fatto Andrea Agnelli contro la giustizia sportiva. Lì non succede che non succede, ma se dovesse succedere, ai ai ai.
0: Allora, guarda, per questo tema molto caldo e molto importante ti lascio alla trasmissione dopo, che è il Due in Bianco e Nero, in cui sicuramente Enzo e Alessandro affronteranno in maniera anche molto più approfondita questo tema. Noi non solo non abbiamo spazio in questo momento, ma abbiamo Camillo che è a Châtillon per il ritiro delle women, quindi prima scherzavamo, Camillo ti sei autoinviato in questo momento, quindi sono io qui a reggerti il microfono in qualche modo. Come sta andando questo secondo giorno di ritiro, no? Ieri si sono ritrovate le ragazze, tante facce nuove in panchina ma anche in campo.
7: Sì, primo giorno di ritiro, perché poi ieri sono solo arrivate
0: perfetto.
7: In quel di Châtillon e hanno preso poi possesso delle strutture. Tra l'altro lo scorso anno il Palermo si è allenato in queste strutture. Mm-hmm. È un gruppo nuovo perché avrà tanti cambiamenti, la Juventus ha ufficializzato 7 acquisti, prossima settimana ne arriveranno altre 2. Nei primi giorni della settimana ci sono anche tanti obiettivi, ha parlato poi ieri con me e altri colleghi, mister Guerrero e anche il nuovo head of football Massimiliano Mazzetta, e quindi le strategie della Juventus sono chiare, quelle di avere un mercato ambizioso, di tornare a vincere, ma il primo obiettivo è arrivare in Champions League. Questo ritiro è stato fatto proprio per questo, perché insomma devono unire un gruppo che ha un mese di tempo per fare i preliminari. Quindi diciamo che ti posso raccontare un clima molto sereno, molto disteso, e un Guerrero molto empatico, ha scherzato con me, con i colleghi, quindi in questo momento è tutto molto bello.
0: Sì.
7: Poi credo che questo progetto qua sia ambizioso quanto molto pericoloso,
0: perché c'è tanta novità, no? Ovviamente a fronte di tante che sono arrivate, altrettante, forse di più in questo momento addirittura sono andate via, no Camille? Leggevo di quasi 10 giocatrici che hanno lasciato la Juventus.
7: Sì, ne arrivano 7, ne arrivano altre 2, cioè sono arrivate 7, 2 a prossima settimana, poi probabilmente arriverà ancora qualcosa dopo la Champions, se la Juventus dovesse qualificarsi per l'ultimo poi preliminare di Champions, mm-hmm. quello sarà da testa di serie. Ecco, lì potrebbe arrivare anche un grandissimo colpo in attacco. Ieri io ho chiesto di Malard, anche se molto probabilmente poi andrà al Chelsea, ma è un nome che è stato trattato dalla Juventus nel recente passato, quindi per far capire, ecco, Malard sarebbe un acquisto straordinario per il mondo Juve, andrà al Chelsea per una cifra vicino al milione di euro.
0: Caspita.
7: Quindi insomma nel calcio femminile il milione di euro è qualcosa sì, di paragonabile.
0: Enorme.
7: Esatto, paragonabile, non lo so, alle valutazioni della Premier League per Tonali,
0: certo,
7: ecco, per fare un paragone. Dario, pericoloso perché, ti spiego, qua si sta cercando di cambiare una filosofia. Mm-hmm. Noi l'abbiamo scoperto nel maschile quanto è difficile cambiare una filosofia, perché hai bisogno... Noi pensavamo di cambiarla in 3 mesi e non ci sei riuscito. L'abbiamo cambiata... adesso dovranno cambiarla anche loro in poco tempo, perché la Juve non puoi dire ok, tra 5 anni ci sarà ancora il progetto Guerrero, lavoreranno ancora su queste idee, su questi concetti. No, purtroppo no, e non possiamo cercare di scimmiottare un progetto spagnolo. Mm-hmm. Però l'idea e l'identità spagnola sarà forte. La Juventus sta cercando giocatrici da possesso palla. Oggi nell'allenamento della mattina io ho visto tanto possesso palla, tanto pallone. Noi siamo abituati più a fare fondo nelle preparazioni atletiche, anche se Dario, questa comunque è già la seconda settimana, perché una l'ha fatta Vinovo.
0: Mm-hmm.
7: Perciò ti dico, è un bel progetto, però memore dell'esperienza che abbiamo vissuto noi con Thiago Motta e Giuntoli, cambiare la Juve è qualcosa di molto difficile, quindi dovranno essere bravi Mazzetta, che ha la prima esperienza da direttore sportivo, e Guerrero, che ha la seconda esperienza da allenatore, aveva fatto tutt'altro, a trovare una giusta quadra, un giusto compromesso con un gruppo che comunque negli anni ha palesato delle difficoltà.
0: Assolutamente.
7: Anzi, il rapporto non è finito bene, soprattutto tra squadra e allenatore, e già le frizioni sono arrivate in estate dello scorso anno, quindi bisogna essere molto bravi, e Châtillon credo che sia proprio una cosa per cercare di testare il gruppo.
0: Sì, tra l'altro tipologia di ritiro che molti nostri ascoltatori, qualcuno lo scriveva anche prima, un po' rimpiangono, no? Quel tipo di ritiro anche per la prima squadra fatto in montagna, come si faceva un po' una volta. Senti, delle 7 che sono già arrivate, ce n'è qualcuna da attenzionare maggiormente? Cioè, c'è qualcuna che ti hai impresso, cioè che vorresti vedere presto in campo, Cami?
7: Ma il colpo è Bartel. Il colpo è Bartel, l'hai pagato tanto, dovrà prendere l'eredità di Valti, centrocampista centrale spagnola, tecnica, il colpo è quello, quindi gli occhi vanno su di lei. Adesso è stata ufficializzata da qualche minuto Silla, che oggi ha fatto un lavoro in campo ma non con la palla per questioni assicurative, quindi ti dico, ci sono delle giocatrici che mi aspetto possano fare bene. Nordman, il primo acquisto mi ha abbastanza impressionato, pagata anche lei tanto, guarda, comunque 150.000 euro, anzi 180.000 euro, quindi è una cifra importante per il calcio femminile. Ecco, stanno spendendo tanto, per quello dico è pericoloso, perché come proprio il mercato di giunto, di quando ha speso tantissimo però poi non ha dettato quasi nulla, perciò vedremo cosa succederà. L'idea e l'atmosfera oggi è molto positiva, però si giocano tanto già al 7 di agosto, quando sarà un dentro e fuori Champions, quindi insomma vede un passo alla volta, però ci sono delle cose da ancora strutturare bene, compreso la parte finale del mercato. Mazzetta ieri ha detto che l'80-90% della squadra verrà fatta prima di questi preliminari. Ti dico una cosa sul ritiro, che tanti dicono no, bisognerebbe portare anche la prima squadra, ci sono delle difficoltà enormi. Oggi ho parlato con Guerrero fuori dai microfoni, è una struttura valida, però non è Vinovo, certo. Non ha la qualità dell'erba di Vinovo, l'erba era alta, il campo sconnesso, il campo secco perché hanno degli irrigatori non di primissimo livello, e questo porta delle difficoltà, quindi devono fare attenzione, no, nel correre, nel bagnare, quanto bagnare, cioè ormai il calcio è troppo strutturato e non va più bene il campetto di montagna.
0: Ah no, certo, al di là del clima più fresco, no, che poi di fatto quello sicuramente aiuta.
7: Cioè, quando io ho fatto Erzogenaura, sono andato nel campo di Erzogenaura, che ragazzi quello non è un campo di dove va la nazionale tedesca, sì. E allora deve rimanere a quei livelli lì.
0: Certo.
7: Ora secondo me per le giocatrici era importante potersi stare lì una settimana. Sulle strutture ovvio che non è Vinovo, ma il calcio sta cambiando talmente tanto e c'è talmente un altro seguito, che ci saranno 20 persone tra staff, fisioterapisti, magazzinieri, solo in campo, certo. Figuriamoci fuori, perciò ecco, ormai non è tutto troppo grosso per strutture piccoline. Poi adesso si farà così, ma si farà così perché è un'estate particolare.
0: Sì, sì, sì, certo. Poi tra l'altro, anche pensando alla prima squadra, con tutti i giocatori che ci sono anche a livello maschile, ieri leggevo addirittura un articolo che neanche il Gioia Tella a momenti è riuscito a tenere tutte, alcuni giocatori hanno sforato nella zona diciamo pubblica del Gioia Tella, perché non ci stavano tutti, insomma lì le strutture immagino che non siano evidentemente gigantesche. E sabato 17:30, quindi praticamente quando finisce l'amichevole della prima squadra maschile ci sarà quella femminile, ti aspetti di vedere già la formazione, diciamo, che Guerrero vorrà mettere in campo nel preliminare fondamentalmente?
7: Ma no, credo no? Mischierà un pochettino le carte, Dario, mischierà un pochettino le carte, io credo che in questo momento, oggi ho parlato un po' con lui, ma scherzando, Dario, sulla Spagna,
0: sì.
7: Sulla partita di ieri, certo. Sono un grande fan del calcio spagnolo, palesemente detto che allenatore bravo batte sempre allenatore meno bravo, e credo che ieri sia stato evidente a tutti, no, come è stata preparata una partita e come non è stata preparata un'altra, tra Deschamps e De La Fuente, certo. Infatti De La Fuente batte sempre Deschamps, ma con una nazionale molto più debole, e lui mi ha raccontato, parlando di moduli, di roba, che in questo momento deve conoscere la squadra, deve capire la squadra, non ha un'idea se 3-4 o un ceppo molto spagnolo da 4-3-3 a 4-2-3-1. In questo momento vuole conoscere e capire anche un po' la struttura dello spogliatoio, nel calcio femminile gli equilibri anche con le ragazze sono molto molto importanti, tant'è che la scelta di una vice donna non è casuale, quindi in questo caso credo che dovrà prima comprendere un po' le caratteristiche, i punti di forza e i punti deboli della rosa, e poi cercherà di trovare una struttura forte e per tutto l'anno, però credo che fino al preliminare, ma già al secondo preliminare, saremo molto work in progress.
0: Assolutamente, e tra l'altro però a questo punto ti chiedo, ci saranno altre amichevoli, visto che insomma se Guerrero deve conoscere le ragazze dovrà anche poi vedere come mettere in campo da questo sabato al 5 di agosto, quando sarà che c'è il preliminare, insomma ci sono ancora un paio di settimane in mezzo, è possibile che venga inserita qualche altra partita?
7: Sì, dovrebbe essercene una. Okay. Dovrebbe essercene una in quel di Vinovo, non è ancora stata ufficializzata, ma dovrebbe essercene okay. una. E poi comunque loro hanno già fatto una partitella nella scorsa settimana mm-hmm. con non pubblicizzata
0: no,
7: con,
0: esatto,
7: come partitella, succede anche durante l'anno. Tra l'altro posso dirti che hanno vinto, me l'hanno detto stamattina. Okay. E quindi ti dico, ecco, in questo caso loro stanno comunque già giochicchiando. Okay. Fammi dire una cosa che sennò poi me la dimentico.
0: Sì.
7: Domani uscirà poi su tutto Juve, tutto Mercato Web, intervista esclusiva che ho fatto stamattina a Matilde Pavan,
0: sì?
7: Che è una nuova arrivo, anche se poi lei aveva fatto il ritiro anche nella scorsa stagione, perché era stata acquistata lo scorso anno in uno scambio a tre Ionna, Bergamaschi e proprio Pavan, che era arrivata alla Juventus. I bianconeri credono tantissimo in lei, che ha avuto un po' di anni difficili tra la rottura del crociato, sì. un po' di situazioni, quindi questo non ha fatto bene a Como. E insomma, si candida per essere una sorpresa delle rotazioni di Guerrero.
0: Domani anche in mattinata esce la
7: sì, domani in mattinata.
0: Tutto Juve e tutto Mercato Web.
7: Sì,
0: perfetto.
7: Sì, la possono leggere. Insomma, hanno tutte le curiosità su Pavan. C'è anche un piccolo particolare con Chiara Beccari, che è una sua grande amica, mm-hmm. che sta vivendo un momento dedicato per la rottura del crociato. Esatto.
0: Eh sì, insomma, si raccontano un po' di esperienze in questi casi. Sono sempre interessanti queste interviste, perché sono anche quelle in cui si conosce il lato anche fuori dal campo, no? Dai giocatori e delle giocatrici in questo caso. Tu sei lì fino alla fine del ritiro, Cami? Stai lì tutta la settimana?
7: No, io domani torno.
0: Ah,
7: domani torno. Sì. Se no, l'ufficio stampa Juve non mi sopporta più. Immaginati una settimana con me a guardare gli allenamenti.
0: Ormai ti vedono arrivare e si mettono le mani nei capelli.
7: Alla terza volta che scrivo qualcosa mandiamo in crisi il sistema. Ovviamente scherzo. No, domani sarò regolarmente in studio e insomma, giusto, Dario, passare un pochettino anche a parlare del femminile, dove tra l'altro c'è un mercato molto più entusiasmante del maschile.
0: Eh sì, soprattutto c'è un mercato che nel maschile ancora praticamente...
7: E dei soldi.
0: Sì. Infatti maschile, next gen, cioè scusami, femminile, next gen, insomma la Juve si sta muovendo ovunque, tranne che nella prima squadra, almeno così abbiamo movimentato tra entrate e uscite quasi una ventina di giocatrici quest'anno, no? Dicevamo.
7: Sì. È un budget molto molto alto, già stipulato con Comolli, che credeva molto nel calcio femminile, mm-hmm. era molto interessato al calcio femminile, ovviamente perché il budget è pari e anche è inferiore allo stipendio probabilmente di, non lo so, João Mario.
0: Sì,
7: ecco,
0: sì,
7: il budget totale
0: sì.
7: della Juventus femminile è inferiore sicuramente ai 2 milioni di euro netti che percepisce João Mario stagione. Ecco.
0: E quindi un po' più facile muoversi sicuramente. Cami, grazie mille, ti rilascio il tuo studio domani, questa è la tua ora, quindi ti aspettiamo domani qua.
7: Grazie a te, Dario,
0: grazie
7: un saluto a tutti i miei ascoltatori, spero che tipo Leonardo, Cisco ti abbiano mandato un sacco di giocatori da commentare, nuovi, perché Leonardo, Cisco, Andrea... Insomma, tra calciatori nuovi e possibili scommesse vanno fortissimo.
0: Vabbè, adesso vado a vedere, perché mentre chiacchieravo con te non ho più controllato i messaggi, ma adesso vado a vedere. Grazie ancora, Cami, buon pomeriggio, buon lavoro. L'abbiamo salutata. Allora, guarda, leggo in te nel frattempo un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Fighter 980 su Twitch ci dice: vi risulta Sorlot in chiusura per 25 milioni più bonus alla Juventus? No, nel senso che da quello che so io l'Atletico continua a chiedere 40 milioni per Sorlot e non ho letto ancora nulla del genere su quelle cifre, ma magari poi sono ancora in aggiornamento. Giovanni dal Brasile mi bacchetta su, perché The Eyes of the Tiger è dei Survivor, non degli Europe. Hai ragione, Giovanni, perdonami, mi sono fatto trascinare troppo dal ricordo di Rocky e di Final Countdown, che però effettivamente
8: grandi ricordi
0: di Eye of the Tiger, sì, decisamente. C'era Ezio da Varese che ci dice: del Bayern è rimasto Kane, non so se con lui vincitore ci raggiungono in base a quella classifica che stavo dicendo prima, nell'ottica appunto che dovesse vincere l'Inghilterra ci potrebbero essere un giocatore del Bayern Monaco. In realtà, guarda, nel frattempo sono andato a verificare e secondo Calcio e Finanza, da già con i dati aggiornati al mondiale del 2022, la Juventus è a 20 17, il Bayern Monaco è a 24. Io ricordavo che ci fosse solo un giocatore di scarto, forse era prima della finale del mondiale di Argentina-Francia di quattro anni fa, quindi in questo momento anche con Kane rimarrebbe avanti la Juve. C'è da verificare, perché sia il Barcellona che il Real Madrid ne hanno 11, da capire quanti giocatori della Spagna potenzialmente potrebbero essere o del Barcellona o del Real Madrid, anche se del Real mi sembra che ce ne siano abbastanza pochi. A parte Cucurella, che non so se possa già essere considerato del Real, dovrebbe averlo comprato mi sembra dall'Inghilterra, però insomma non credo che insomma 11 per arrivare a 27, non credo che abbiano 16 giocatori o del Bayern o del Barcellona,
8: considerando che la rosa è tipo di 23, 24, esatto, infatti, 16,
0: è abbastanza difficile da pensarlo. Detto che, a proposito di Spagna, che ieri ha battuto in maniera abbastanza clamorosa, forse o meglio secondo i pronostici abbastanza clamorosa, la Francia, Oyarzabal, che ha risegnato di nuovo ieri, tra l'altro il gol del rigore dell'1-0 ha battuto benissimo, perché Meignan si è buttato dalla parte giusta, ma l'ha battuto veramente bene. È un nome che stamattina, tanto per cambiare, è stato accostato anche lì alla Juventus, quindi tenete d'occhio anche il nome di Oyarzabal. Siamo in chiusura, lasciamo la linea a Roma, i due in bianco e nero. Noi ci vediamo dopodomani con Luigi Schiffo dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo. Ciao Tullio, ciao a tutti.
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti, dopo i 5 che si sono tenuti a Washington, avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
9: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione, che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
3: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
9: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
3: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
9: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
3: E per ora è tutto. A più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Quante sorprese per voi vi prepara il buon Marangio? Come siamo distanti? C'era una zoomata da fare più. No, è sempre stato così. So io che sono invecchiato e quindi vedo sempre più lontano e più piccolino. Ieri, dopo avervi riproposto l'ottimo, lo straordinario Samuel Tafes, io oggi con una gocciolina di lacrima negli occhi, con commozione, con il cuore che sbatte in petto, vi dico che questa puntata di Due in Bianco Nero me la faccio interamente con lui, Sir Enrico Scarponi. Ciao Enrico.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a tutti.
4: Avete capito che
5: trippa.
4: Vi ho portato? Trippa, bravo, quello trippa. Che mangia. Che non se la mangia da parecchio, perché ti vedo parecchio asciutto.
5: Diciamo che sono periodi un po' complicati.
4: Allora
5: e sono venuto a trovare gli amici.
4: Allora, ricordatevi sempre questo: quando c'è un momento di difficoltà, contate sempre sugli amici. Almeno Radio Bianconera è una grande famiglia, come sapete. E quindi buon Enrico, quando torna qua, trova sempre casa, è casa sua, tra l'altro, insomma. Ora sta qui con me. Poi Santarelli interromperà le sue ferie venerdì. Per raggiungerlo venerdì. Dove? Nella tua tenuta straordinaria. Verrà e quindi andrà a fare compagnia a Enrico.
5: Che tra poco andrà venduta.
4: Che tra poco la vendiamo. Perché insomma, per necessità.
6: Sì,
4: per
6: no.
4: Esatto, arriva, vedi la voce di Santarelli. C'è sempre, perché nel momento del bisogno gli amici ci sono.
5: Sempre.
4: Ecco, qua mi verrebbe da Fanassio, ma con una squadra. Perché vabbè, lasciamo stare, chi vuole capire capisca. Allora intanto buon pomeriggio anche da sottoscritto Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia. Queste due Bianconero, Radio Bianconera, siete pronti? Siete caldi? Caldi sì, perché fa un caldo bestiale anche qui oggi.
5: Allucinante.
4: Hai visto?
5: Sì, è stata una giornata romana molto calda
4: e intensa, molto. Ha notato anche che la nostra redazione, diciamo, si gocciola di sudore nonostante i condizionatori, sì. Perché fa veramente tanto caldo. Però si lavora intensamente per offrirvi sempre il massimo del prodotto sui nostri portali di riferimento, tutto Juve Bianconera News. Do il benvenuto ufficialmente a Francesco Tringali, a Lucio Marinucci, nella nostra squadra di Bianconera News. Da oggi potete trovare anche le loro firme per cercare di darvi sempre qualità, intensità, originalità, tutto quello di cui avete bisogno. Ovviamente non ci possiamo inventare notizie di mercato che non ci sono, vorremmo.
5: Non esistono.
4: No, abbiamo pensato quasi di far partire anche una Bianconera News parallelo, lo chiamiamo il Bianconera News dei sogni. Quindi oggi parliamo dell'arrivo di Kylian Mbappé, domani insomma attenzione trattativa per Yamal, si complica ma si potrebbe fare, e invece poi c'è quello ufficiale che vi deve raccontare di quelle che sono le notizie vere. E le notizie vere quali sono? Siamo fermi alle puntate precedenti sostanzialmente, quindi ieri, nella serata di ieri, come avevamo già anticipato, Muaremovic parte dal Sassuolo, va al Leeds United, operazione che mi sento di dire è stata anche abbastanza intelligente, perché la Juventus prima bussava alla porta del Sassuolo e dice: Muaremovic, lo sai che proprio è fortissimo, lo voglio a tutti i costi, me lo dai, sì, facciamo 15, facciamo 20. Nel frattempo i club inglesi dicevano: mo io lo faccio rendere dalla Juventus che non c'hanno i soldi neanche per piangere. Si attiva una mega diciamo asta tra club inglesi, Birmingham, Nottingham Forest credo, e poi in ultimo Leeds United, che vanno da Sassuolo e dicono: vabbè, se il costo è 40 milioni, io si spiccio in tasca, me li trovo, oggi non sono andato a prendere il caffè spendo. E li spendo. La Juventus ovviamente si è tirata furbescamente indietro e che ha detto: sì, va bene, Muaremovic, ma 15 milioni anche no, perché ce ne metto 4 vicino, mi vado a prendere Lukumi e direi che sono un po' più pronto. Ma soprattutto Muaremovic percepirà Leeds United qualcosa come 3 milioni e mezzo a stagione, che onestamente non è una proposta che avrebbe mai fatto la Juventus, anzi è la proposta che la Juventus poi è venuto fuori ha fatto a che sì. Chiaramente gli agenti di Kessi, che erano abituati a cifre tipo 12 milioni, e dall'Arabia Saudita è arrivata un'ulteriore offerta ancora più ampia, 14-15 milioni, e hanno detto: scusate, voi veramente ci avete proposto 3 milioni e mezzo a stagione, mo vabbè che vabbè, come si dice a Roma,
5: però non esageriamo,
4: chiamiamola irricevibile come offerta, perché di fatto lo è. E allora io inizialmente mi ero preoccupato e ho detto: beh, se 5 milioni è irricevibile vuol dire che non lo prendiamo, che sì, in realtà erano 3 e mezzo, perché la Juventus anche lì saggiamente magari parte al ribasso. Poi voi dite: funzioneranno queste strategie? Nell'editoriale di oggi ho scritto che il muro contro muro per ora non ha funzionato, però la Juventus magari ha determinate possibilità di spesa, non puoi partire subito al massimo di quello che puoi proporre, parti sempre al di sotto.

0: potrebbe andare bene. Siamo sempre nell'ottica dei se e dei ma. A voi se e ma non piacciono, non piacciono neanche al sottoscritto, però in questo momento noi dobbiamo raccontarvi quello che è, e quindi vi continueremo a raccontare quello che è. Altre trattative, sapete della risposta dell'Aston Villa piccata alla Juventus sul Dibu Martinez, però questo non significa che la strada è chiusa, lo dicevo già ieri, mi sento di dirlo anche oggi. Si attenderà naturalmente che il Dibu si fa la sua eventuale finale da primo e secondo posto, da secondo e terzo posto, e poi se ne torna, da terzo e quarto posto, pardon, e poi se ne torna alla base. Tornato alla base, conoscendo il carattere fumantino del buon Dibu Martinez, la testa stata può partire, scherziamo ovviamente, no alla violenza mai, però diciamo che parte con i nervi. Oh, io voglio andare alla Juventus. Ieri poi era diffusa la voce anche del suo agente che avrebbe detto no, ce ne andiamo, però non abbiamo trovato conferme su questo, quindi diciamo che per adesso non c'è stata la risposta di Dibu e del suo entourage, ma la speranza che possa ancora arrivare c'è ancora, altrimenti la Juventus secondo me sarebbe andata dritta su Vicario, avrebbe detto chiudiamo con Vicario perché lì la strada è chiusa, ma la strada non è chiusa. Lukumi, oggi scade la clausola da 28 milioni, prezzo obbligatorio per avere Lukumi. La Juventus adesso può chiedere ufficialmente uno sconto, può andare dal Bologna e dire guarda,
1: scadenza 2027,
0: esatto, e gli può dire guarda, ci metto Azic, ti piace Azic, Miretti? Io voglio 15 milioni, loro volevano da 10-12, guarda facciamo così, ti metto Azic, oppure se vuoi ragioniamo sui 20-21 milioni, ed ecco che i soldi di Moremo ci potrebbero addirittura bastare. Resta in piedi l'eterna telenovela con Colomani, si attende che la Paris Saint-Germain faccia un passettino verso la Juventus, se non lo si farà si andrà altrove. Balogun, si è parlato anche di lui, ma il prezzo di cartellino è 50 milioni, a partire da 50 milioni, che il Monaco dice ok, questo è il mio fiore all'occhiello, lo metto in vendita, con i soldi della sua cessione mi rifaccio la squadra. Se non hai 40 milioni per arrivare a prendere Colomani, chiaramente con tutto lo sforzo che puoi fare, è vero che le formule possono cambiare le cose, un tot lo pago adesso, un tot lo pagherò più avanti, però diventa complicato arrivare all'attaccante newyorkese, New York, dove lui però è, canto ogni tanto, canto Fede, così facciamo anche qualche bloghino nuovo, però lui chiaramente è una trattativa che comunque è complicata. Resta aperta la pista che può portare a Pellegrino, ma anche lì bisogna chiudere subito perché il Parma vuole trovare il sostituto, 20 milioni potrebbero bastare. La Juventus però sta continuando a restare un po' in bilico su tante mattonelle. Quando affonderà il colpo? Questa è la vera domanda alla quale proveremo a dare risposta. Scarpo, sì. Allora, quest'estate della Juventus come la stai vedendo?
1: Ma fermo restando che in questo momento sono un po' fuori dalla situazione, e sto vedendo che secondo me si sta pagando un pochettino qualche rapporto pessimo che si è creato la stagione scorsa, e penso alla trattativa per Colomani. E, penso che questi soldi per Moreovic che prenderemo, circa 20 milioni, potrebbero servire. La Juve sappiamo che in questo momento ha difficoltà a chiudere trattative perché ha difficoltà di cash, ed è abbastanza palese questo, e quindi ci vorrà tempo. Il mercato in Italia in questo momento, lo possiamo dire, è completamente fermo, perché a parte il Milan che ha acquistato Gonzalo Ramos e Gila, le altre big al momento hanno fatto poco e niente. Soltanto la Roma ha
0: la Fiorentina sta facendo un bel mercato. Sì. Poi voglio dire, come, perché molti l'hanno presi con
1: prestiti,
0: ti pago però ti do, dopo sì, ti do il 50% della futura sì, rivendita, però, ti lo presto però, e poi lo prendo, però devo dire, lo sta facendo. Fatto,
1: ma le big del campionato scorso, e quindi parlo di Inter, Napoli, la Roma, Milan, la Juventus, ci metto dentro anche il Como che va in Champions, per adesso stanno a guardare. Secondo me la più deludente in questo momento per le trattative che aveva impostato è l'Inter, perché l'Inter
0: poi parliamo perde, anche
1: perde,
0: dell'Inter
1: perde, perde Palestra, un acquisto praticamente fatto, il terzino quello preso dal
0: San Gigliano non arriva più,
1: non può arrivare. E quindi in questo momento
0: anche Nico Pazza poi è stata una cosa che è saltata.
1: Quindi diciamo in questo momento è la più deludente, perché aveva le trattative in mano, e le altre sono praticamente ferme. La Roma oggi ha annunciato 3 rinnovi: Mancini, Cristante, oltre a Dybala. Quindi comunque sta rinnovando, ma non sta acquistando nessuno. L'unica che ha fatto qualcosa in questo momento è il Milan, che secondo me ha preso un ottimo attaccante, perché a me Gonzalo Ramos piace molto.

0: Ecco, molti ti dicono, preso anche l'avresti un presa 75 milioni
1: no,
0: la Juventus.
1: Quella cifra lì. Però gli attaccanti hanno cifre alte. Io quando sento parlare Colomani 40 e qualcuno storce la bocca, perché tanto gli attaccanti sono 40, 50, quelli sono i prezzi. Cioè non è che Balogun quanto costa? 50, Matetà? 40.
0: 45. Io l'ho visto abbastanza pesante. Tra l'altro ricordiamo che la Francia è stata eliminata dalla Spagna ieri, poi ne parliamo, non so se hai avuto modo di vedere la partita.
1: Sì,
0: insomma,
1: l'ho intravista.
0: Direi male la Francia.
1: Però sì, assolutamente sì, soprattutto per la qualità della rosa che ha, che secondo me è di livello superiore rispetto a tutte le altre nazionali. Però secondo me si era chiuso un ciclo già precedentemente negli europei scorsi e secondo me la Francia doveva chiudere prima il rapporto con Deschamps e doveva subito passare a quello che sarà la nuova
0: era di Zidane. Sì, anche perché poi conti alla mano, se pensiamo alla rosa della Francia, Deschamps non ha raccolto quello che poteva raccogliere, secondo me, perché la rosa è di grande qualità. Alla fine sei arrivato in finale, ma non l'hai vinto nell'ultimo mondiale. Quest'anno non arrivi neanche in finale, quindi oggettivamente Zidane forse avrebbe potuto fare meglio. Tanti bentornato per te, ovviamente.
1: Grazie.
0: È un'apparizione, ma lui ogni tanto ci verrà a trovare e soprattutto noi ci aspettiamo che quando ci sarà il serale, non più il giovedì perché c'è l'Europa League, ma il martedì.
1: Lo sai che invece, perché così lo comunichiamo, è stato anche sui social per chi un po' mi ha visto, quest'anno tornerò in campo. Nella squadra del mio paese che mi
0: quindi
1: ha contattato
0: alleni,
1: in è martedì e venerdì allenamenti.
0: Vabbè, in qualche modo faremo
1: forse qualche colpo di tacco.
0: Bravo, qualche colpo di tacco ci fai felice. Fai felice soprattutto quel pazzo
1: di Santarelli
0: che sarà in giro per l'Italia strillando. Se sentite strillare, chi è che strilla? È Santarelli, sicuramente. Ciao, c'è
2: l'animo spugnanti.
0: Eccolo, vedi che è proprio il suo tono che è così. Allora, ciao, grande Enrico. Ciao, una sola parola disdetta, poi ci arriviamo a Costino. Ciao Vincenzo, ciao, ed Enrico, ma vale ancora la pena seguire il calcio italiano? Punita la Juve prima delle sentenze, le altre si aspetta, credo di lasciare a seguire gli altri sport. Giuseppe da Mantova. Poi c'è anche un altro amico che mi dice: ciao Vincenzo, stamattina a TMV con l'Apo De Carlo, quante volte si è dovuto mordere la lingua? Allora affrontiamo anche naturalmente il tema arbitropoli. Non entrerò di nuovo nello specifico di quelle che sono state tutte le tutta l'inchiesta, inchiesta portata avanti dal PM Ascione, come sapete bene, inchiesta archiviata, diciamo, ufficialmente dalla giustizia ordinaria oggi. Si è parlato a chiusura, poi l'ultimo che doveva firmare e che non voleva firmare era proprio il PM Ascione, che poi ha firmato quella che è l'archiviazione, si è arreso di fatto a quello che era la richiesta del PM Capoviola sostanzialmente. Ora la palla passa al GIP, che difficilmente terrà riaperta oppure rigetterà la chiusura e l'archiviazione delle indagini. Si è parlato, per chiudere archiviare l'indagine, di singole interferenze, ma cito testualmente, ma nessun sistema di designazioni pilotate. Questa è la conclusione sostanzialmente portata avanti dal procuratore Viola, e quindi si va verso l'archiviazione. Ora, c'è una cosa che però non era stata detta, è stata tenuta segreta ed è venuta fuori oggi. Dispaccio ANSA, quindi parliamo delle agenzie che hanno raccontato questo, archiviata anche la posizione dell'Inter. Questo significa che l'Inter era indagata. Non sappiamo da quando, e questo già è grave. Perché quando la Juventus non è indagata, sui giornali e nelle televisioni veniva fatto un processo sommario, sempre, e neanche era indagata. Arrivava un avviso di garanzia a Paratici per la questione assurda Suarez e ci ricordiamo i titoloni sui giornali. Addirittura alla RAI si parlava di un ex tesserato Juve, Suarez non è mai andata alla Juventus. Quando si è trattato di Juventus è stato sempre messo in piedi un teatrino allucinante, insopportabile. Si sa invece soltanto dall'archiviazione finale che è stata archiviata anche la posizione dell'Inter. Ah, quindi c'era una posizione? Quindi c'era un'indagine in corso? Come mai in questo caso invece non viene spiattellato sui giornali, non viene raccontato sui giornali, non viene buttato il mostro in prima pagina sui giornali? È perché poi è stata archiviata e quindi evidentemente non è stata riscontrata una colpa. Ok? Allora questo dovrebbe essere il modus operandi che però dovrebbe valere per tutti. Al mio amico, cioè all'amico, all'ascoltatore che mi ha detto quante volte mi sono dovuto mordere la lingua, stamattina ne parlavo con l'Apo De Carlo, ormai conoscete tutti, chiaramente, diciamo, giornalista vicino all'Inter, e mi diceva: no, perché si fanno queste sentenze sommarie, poi dopo alla fine vedi che non è successo nulla e qua poi diventa una questione di tifo. No, è stata la mia risposta. Il problema è che qua ci sono due pesi e due misure, delle giustizie, ordinario sportive che siano, e io metto la parola giustizia rigorosamente tra virgolette, della comunicazione della stampa, perché mentre parte sempre questa musica, perché mentre lo so, è colpa del telefonino, perché mentre per quanto riguarda la Juventus si passa a una velocità diversa, quindi interviene prima la giustizia sportiva, la condanna, toglie punti, penalizza, poi si passa la palla alla giustizia ordinaria che ti dice sì, però la procura di Torino non era competente, quindi bisogna spostare le carte a Milano, no, anzi spostiamole a Roma, e la giustizia fa il suo corso e la Juventus non avrebbe dovuto pagare quello che era una colpa non sua, perché se viene accusato, lo ribadiamo ancora una volta, per plusvalenze una squadra, evidentemente quelle plusvalenze non le fa da sole, quindi se c'è un sistema che tra l'altro non è normato, che non sta bene, ai PM, alla giustizia sportiva devono pagare tutte le parti in causa, non soltanto la Juventus, altrimenti diventa giustizia sommaria, non va più bene, che poi diventa una giustizia mediatica sommaria, non va più bene, lo abbiamo raccontato mille volte, torniamo a raccontarlo. Ora in questo caso si parla di che non c'è stato un sistema ma singole interferenze, va benissimo, noi accettiamo i verdetti, noi chiediamo poi che magari ci venga spiegato con i soldi pubblici che tipo di inchiesta è stata portata avanti e perché si è arrivato a queste conclusioni, ma non ce lo dirà nessuno. Non ci interessa raccontare bugie, come dicono i vari Pippo e Pluto sopra i social, perché noi non siamo come gli altri che fanno accuse sulla base del nulla. Vi abbiamo sempre raccontato e continueremo a raccontare su Radio Bianconere, anche nei nostri portali di informazione, che noi ci basiamo solo sui fatti, e se i fatti raccontano che non c'era un sistema e che quindi l'indagine è stata archiviata, il filone delle bussate è stato passato per competenza a Monza, non è vero che non se ne parla più, è stato spostato a Monza, noi vi raccontiamo questo, non andiamo a sindacare quello che i PM raccontano e dicono alla fine delle indagini, un'indagine durata un anno, però vorremmo quantomeno che la legge fosse uguale per tutti in questo paese, e invece la legge in questo paese non è uguale per tutti, e anche la narrazione popolare non è uguale per tutti. Perché qui si nasconde l'indagine su un club, esce fuori solo quando dice che è archiviata, perché quindi era indagata, eh sì, lo scopriamo adesso però. Qui funziona soltanto con la Juventus, la clava e la scure, qui c'è una scure, una mannaia, chiamatela come volete, che cade e colpisce anche senza prove su una squadra, sempre, che è la Juventus, che resta alta per sicurezza su altre squadre. Così non va bene però, perché così è facile poi far passare la famosa narrazione che la Juventus finisce sempre sui tribunali, che la Juventus è sempre colpevole. No, la Juventus viene sempre attaccata, anche ingiustamente, la Juventus viene sempre colpita anche quando non ci sono prove, la Juventus viene sempre condannata dai tribunali popolari anche quando si racconta di dicerie. Quello che invece noi non facciamo e noi non ci abbasseremo a fare, quindi mettere su un tribunale popolare su illazioni e non sui fatti. Che bello sarebbe il mondo se tutti quanti si affidassero soltanto ai fatti, e se tutti quanti si affidassero ai fatti, con ogni probabilità questa narrazione popolare sulla Juventus non ci sarebbe stata, ma purtroppo è una narrazione che ha fatto comodo a tanti. Questo è quello che mi sento di dire, non aggiungerò altro, poi lo faremo magari con i nostri ospiti, però voglio un pensiero complessivo fatto da dirlo.
1: No, io confermo tutto quello che hai detto e credo che uno degli impegni che si dovrà prendere il nuovo presidente federale sarà quello di riformare totalmente la giustizia sportiva. Parliamo naturalamente di noi parliamo assolutamente poi di Serie A, no? Ma io vado sotto anche nelle categorie inferiori, in tutto il sistema, e la giustizia sportiva deve essere assolutamente riformata, e una volta che il presidente federale ha sistemato la parte nazionale A, è la prima cosa che deve fare, si deve mettere a lavorare su quello, perché non è possibile che tutte le volte vengono fatte queste cose, questi due pesi due misure. La Juventus ha pagato sempre in tutte le vicende in cui è stata messa nel mezzo, e gli altri se la cavano sempre con due pacche sulle spalle. E un saluto a tutti. E poi anche nelle categorie inferiori, quando c'è da calpestare su una società, viene calpestata, e qualcun'altra invece viaggia serena, anche se non, e questo ve lo posso dire per esperienze personali, e basta avere un paio di conoscenze in federazione e tutto va per il meglio. Quindi è la prima cosa da fare, è per fare in modo che questo sport torni, torni al centro del, del paese, perché non, è, non lo è più al centro. Che poi si può arrabbiare il criscitiello di turno, ma Bambinaghi ha perfettamente ragione. In questo momento il tennis è lo sport numero uno in Italia, e perché, perché ci sono dei valori, perché c'è stato fatto un lavoro importante nella federazione italiana tennis e padel, e quindi il calcio deve tornare a essere lo sport numero uno, deve essere credibile. In questo momento non lo è, e non lo è perché uno dei, dei punti perché non lo è la giustizia sportiva, che deve essere assolutamente modificata, rasata al suolo.
0: Cosa che potrebbe accadere già nella giornata di domani. Sì, perché come ricordate bene, ve lo ribadiamo ancora, domani uscirà la famosa sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea in merito alla, ai propositi di ricorso da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene relativa alla questione plusvalenze del processo Prisma 2022. In sostanza, ricordiamoci quello che poi dopo è stato sostanzialmente chiesto. Agnelli e Arrivabene avevano chiesto al TAR di annullare quelle che erano le sentenze di inibizione a 24 mesi inflitte alla Tribunale della FIGC appunto ai due dirigenti. Arrivabene e Agnelli avevano chiesto al TAR appunto di fare un ricorso, di annullare la sentenza della giustizia sportiva. La legge italiana però non consente ai tribunali ordinari di poter fare questo tipo di processo. Allora ci si è rivolti alla Corte di Giustizia Europea, che già si è comunque espressa e domani dovrebbe confermare e diventerebbe di fatto sentenza, ovvero diventerebbe questo il diritto dell'Unione, dell'Unione osti, quindi è contraria ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Queste erano le parole dell'avvocato generale che vi sono andato a ribadire. Quindi questa sentenza, che erroneamente viene portata avanti in Italia, impedisce di fatto di svolgere il proprio lavoro a chi vive di calcio. Io sono un dirigente di calcio, mi fai una sentenza alla quale io non posso ricorrere con i tribunali ordinari, e quindi io mi impedisci di fatto di lavorare. Questa cosa non è possibile. Questa cosa anche per la Corte di Giustizia Europea non è fattibile, ragion per il quale, per la quale domani evidentemente si esprimerà in tal senso. Quali sono gli scenari del che cambiano? Ribadiamo il concetto: non verrà restituito nulla alla Juventus. Può la Juventus fare ricorso avverso una decisione che è stata presa sbagliato, comunque per la quale la giustizia ordinaria, la giustizia diciamo non ha permesso appunto di annullare la sentenza sportiva ritenuta ingiusta? Lo potrebbe fare. In che termini? Una lungaggine infinita. Potrebbe la Juventus fare questo ricorso anche se ha firmato di fatto un patteggiamento? In linea teorica potrebbe farlo. Perché potrebbe farlo? Perché quel patteggiamento è di fatto su una ingiustizia, su un giudizio e una sentenza iniqua rispetto a quello che evidentemente magari la Corte di Giustizia Europea dichiarerà nella giornata di domani. Quindi potrebbe, diventerebbe però una lungaggine infinita, diventerebbe una battaglia continua da parte della Juventus verso il campionato che di fatto lo ospita, quindi verso la Federazione Italiana Gioco Calcio, una roba lunga e infinita, ulteriori ripercussioni sulla squadra, spese che non ne parliamo neanche. Credo che quindi comunque sia la Juventus lasci nell'armadio quello che è successo in passato. Questa sentenza farà sì che però la giustizia sportiva avrà una spallata decisiva, perché verrebbe ristrutturata totalmente, esatto, come si auspicava e diceva Enrico Scarponi. La domanda che vi farete voi è legittima, è giusta, io già ve la leggo negli occhi e nel cuore: perché la Juventus come al solito deve fare da capro espiatorio per queste situazioni? Perché è stata la Juventus che ha, nella persona di Andrea Agnelli, fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea dopo una decisione iniqua. Allora perché non può ricevere che le venga restituito quello che le è stato tolto? Perché tanto oramai è tardi, perché tanto oramai Andrea Agnelli non fa parte più della Juventus, perché tanto oramai sono due state distinte e separate, perché tanto oramai la Juventus ha deciso di chiudere i conti con questo passato che ancora una volta però è stato decisivo nella crescita, anzi nella decrescita del club dal punto di vista economico. Quindi piuttosto che andare avanti in battaglie che potrebbero ulteriormente tagliarle le gambe, vedete l'anno senza coppe che la Juventus ha dovuto vivere per colpa della guerra alla Superlega che è stata fatta, e quindi continuerebbe una guerra senza freni che andrebbe a danneggiare questa volta in maniera irreparabile probabilmente la storia della Juventus. Quindi la Juventus non lo farà, la Juventus è capre espiatorio, la Juventus ancora una volta ha pagato in maniera iniqua. Domani la Corte di Giustizia Europea farà parzialmente giustizia, perché la vera giustizia è quando ti viene restituito quello che ti è stato tolto. Finisce qui la prima mezz'ora, vi aspetto tra pochissimo, esprimetevi sui temi che abbiamo lanciato, e tanto siamo in compagnia del buon Enrico e tra poco anche di Nerino, così parliamo anche un po' di tattica e magari anche di questa questione qua, perché Nerino su questo è molto preparato. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Inghilterra-Argentina è la seconda semifinale del Mondiale 2026. Ad Atlanta i Tre Leoni e l'Albiceleste, campioni in carica, si affrontano in una delle più longeve e accese rivalità nella storia della competizione. L'1-0 del 66, la mano di Dios nel 1986 e i rigori nel 98. In palio c'è un posto nella finalissima del 19 luglio, per la quale si è già qualificata la Spagna. Chi perde invece si gioca il gradino più basso del podio con la Francia. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri, che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state quattro: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di tre giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break. Pallavolo Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione del Giappone, rianimati dal subentro del trio Lorenzano-Matiporro, ma incappano nel quarto KO di questo torneo. Situazione di classifica che si complica un po'. Domani, dalle 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV,
7: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, tanti messaggi che sono arrivati, voglio dare spazio, poi mandiamo anche qualche nota vocale, perché chiaramente sono due i temi in particolare sui quali vi siete scatenati: l'archiviazione per Arbitropoli, la sentenza della Corte di Giustizia Europea che arriverà domani sul caso Plus Valenza, in particolare Prisma e i ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Scusa Marangio, ma perché la società non si è mai difesa? In realtà l'ha provato a fare, però poi dopo abbiamo visto com'è andata e lo spiega molto bene il messaggio di questo nostro amico, che dice: ciao Vincenzo, ciò che è emerso oggi per Arbitropoli spiega in modo chiarissimo perché la Juventus ha trovato un accordo. Chi dice ama Erkan non vuole difendersi, fa finta di non capire quale sia il sistema malato finché si vuole, ma questo è, dice Max dalla provincia di Brescia. Approvo quello che hai detto, nel senso che quando tu ti trovi a combattere contro i mulini a vento o in un sistema che perlomeno si muove in maniera abbastanza iniqua, ogni passo potrebbe essere deleterio. Prima ho letto anche il messaggio di Cinzia, che la vado a ripescare, che ci diceva: non sono d'accordo, mi dispiace, basta subire e tacere, ferite ancora troppo aperte. Il problema è che tanto non ci restituiscono quei punti.
1: È un concetto difficile da far capire a noi tifosi, no?
0: Bravo.
1: Ma se uno prova a difendersi e trova un muro, e in quel muro tu ci vai a sbattere, e devi girare a destra o a sinistra.
0: Ecco, l'hai spiegato molto bene. Poi capisco che uno dice: rompo il muro, mi voglio, voglio sanguinare, però voglio giustizia.
1: Però
0: è più facile
1: poteva essere veramente pericoloso.
0: Esatto.
1: È
0: più facile che ti fai troppo male per godere della tua giustizia.
1: Già ci hanno fatto molto male.
0: Esatto.
1: Così.
0: Esattamente. Mi fai sentire qualche nota vocale, poi andiamo da Nerino, dai.
11: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cuparino. Allora, giusto per capire, oggi è uscita la sentenza, è stato tutto archiviato, giusto? Il fatto degli arbitri dell'Inter. Vabbè, la riflessione è questa: non è che noi ci mettiamo, diciamo, male, allenatori, giocatori, presidenti, a chiunque gira intorno a noi, sono direttori, questi fanno come vogliono, ragazzi, cioè questi si scelgono gli arbitri, nessuno dice niente, vengono assolti. Tutto archiviato, cioè perché Rocchi si è dimesso? Scusate, fatemi capire.
0: Interrogativi del nostro amico sono interrogativi di tanti, e per questo io dico: ci vorrebbe qualcuno che adesso ci spiegasse. Cioè, l'ultimo che ha deposto le armi è stato il PM Ascione, però poi le ha deposte e ha firmato l'archiviazione. Bene, ci racconti cosa c'era che lo ha spinto a questo, perché di fatto è stato messo sotto inchiesta Rocchi, che si è dovuto dimettere, anzi che è stato sospeso e quindi poi dopo fine dei giochi. L'Inter abbiamo scoperto adesso che era indagata, sulla base di che cosa? E si parla soltanto di cose relative, ma non di un sistema, quindi di interferenze saltuarie, ma non di un sistema. Si può fare, non si può fare, si può fare in certi casi, si chiude un occhio una volta e se ne chiudono due altre volte. Questo è quello che vorremmo sicuramente capire. Vincenzo, sono completamente d'accordo, per ribellarsi alla giustizia sportiva credo sia difficile, ma qualche querela a qualche giornalista e qualche testata sia televisiva e giornalistica la poteva fare. Forse qualcuno avrebbe limitato il tampone, avrebbe tamponato, diciamo, contro quelle accuse contro la Juve, magari anche qualche risarcimento milionario. Questo sicuramente è difficile, però magari, ecco, se qualcuno ha accusato senza poter in qualche modo farlo, perché non c'erano le basi per portare avanti determinate accuse, dovrebbe pagare. Su questo sono d'accordo, sei d'accordo anche tu?
1: Assolutamente sì, anche perché tante persone, tanti personaggi si esprimono sempre in maniera anche sgarbata nei confronti della Juve, e credo che ogni tanto un po' di difesa verso sì. questi personaggi la società la dovrebbe fare.
0: Sono d'accordo anche io. Nerino Stravato, ciao Neri, ben ritrovato, ti sentiamo ma non ti vediamo, te lo dico, quindi se non hai forse la telecamerina accesa ti sentiremo soltanto. Ci sei però intanto?
12: Allora, io? Mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro. Sì.
12: Ok, eccomi qua.
0: Sei sul raccordo?
12: No, sono arrivato a casa da 2 minuti e quindi perfetto. Ho detto... Mi tengo in macchina che mi sono messo sotto una buona paratia con l'ombra. E
0: bravo.
12: Si sta meglio che dentro casa. Insomma.
0: Allora, Nerino, raccontaci un attimino quello che hai raccolto tu anche all'interno e quello che racconterai in un pezzo questa sera su Bianconera News in merito alla questione Arbitropoli.
12: Allora, Vincenzo, io parto sempre dal presupposto che chi è che è delegato sia all'indagine che poi a seguire quelle che sono le vicende processuali sia super partes, e questa è una cosa che dobbiamo premettere. Però sappiamo benissimo che in Italia c'è sempre quello che si chiama un po' conflitto di interessi, no? Quindi abbiamo visto le persone e i personaggi che hanno seguito e stanno seguendo questa vicenda. Non per ultimo il procuratore Viola, procuratore capo della Procura di Milano, che è un procuratore di livello elevatissimo. Però è chiaro che in Italia, dove la politica del sospetto, ne parlai anche in un pezzo qualche settimana fa, è una politica che tutti fanno, cioè tutti hanno sempre il sospetto, la sua posizione da tifoso dell'Inter, come fu poi quella situazione di Santoriello, noi ce la ricordiamo, che riguardava noi, è una situazione che può destare qualche sospetto, che può portare le persone a pensare che ci possa essere una qualche, diciamo, influenza sentimentale, no? Quindi io partirei da quel discorso lì. Poi è chiaro che se noi andiamo a vedere le motivazioni che sono uscite nella nota che è stata fatta, dove non c'è stato illecito, no? È la stessa cosa che emerse poi da quello che è stato il processo nel 2006. Processo ordinario, dove non ci fu illecito sportivo per la Juventus,
0: esatto.
12: Se ricordiamo bene la sentenza. Però il filone della giustizia ordinaria e soprattutto le motivazioni di una eventuale condanna della giustizia ordinaria sono diverse da quelle della giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva non condanna solamente in caso in cui l'illecito sia realizzato, ma anche l'eventuale presupposto creato per poter condizionare un qualcosa. Cosa
0: questo
12: che
0: è il punto principale, questo è il focus principale. La Cassazione dopo il 2006 appunto raccontava questo: non conta che per esempio l'arbitraggio abbia aiutato una squadra a vincere, conta il tentativo di arrivare a quel risultato, quindi lo scegliersi eventualmente l'arbitro o l'apparecchiare eventualmente una situazione che possa portare a un risultato positivo per una determinata squadra. Aggiungo anche che a un certo punto abbiamo letto che venivano chiesti degli arbitri piuttosto che altri per una questione scaramantica. Qualcuno dice sì, ma allora perché ci sono gli addetti agli arbitri da parte dei club, che sono 4 principalmente, credo, Parma, Lazio, Juventus e Inter, perché non toglierli direttamente? Qual è il loro compito? Fin dove può arrivare il loro compito? Quando invece è andato oltre il loro compito? Credo che siano queste le domande che ci dobbiamo porre, no Nerin?
12: Esatto, adesso ne approfitto intanto per salutare anche Enrico.
1: Ciao Nerino, ciao.
12: Insomma, conosce le dinamiche di queste situazioni non solo a livello professionistico, ma anche a livello più basso, anche a livello dilettantistico.
1: Sì, l'ho raccontato prima.
12: È una cosa importantissima. Cioè, ci sono dei delegati, chiaramente a livello dilettantistico la struttura è più piccola, però ci sono dei delegati che hanno delle funzioni politiche per poter far sentire la propria voce anche con gli organi federali. Ma far sentire la propria voce non significa condizionare, significa cercare di tutelare gli interessi della società. E fino a quando il limite è in questo cerchio, è chiaro che la funzione dei delegati con gli arbitri, in questo caso a livello professionistico, ha un senso e ha soprattutto una sua legittimità. Bisogna vedere poi quando questo scatta e passa ad uno step successivo che porta a un forte condizionamento di chi poi va a disegnare la classe arbitrale e che poi va anche a a condizionare quello che è l'operato dell'arbitro, perché sappiamo bene, insomma, che per un arbitro arbitrare o non arbitrare una partita di Serie A o Serie B è una differenza economica importante. Quindi è questa la linea sottile che bisogna capire e far capire. È chiaro che il delegato per gli arbitri è una figura importante che ha una sua importanza a livello societario, una sua liceità se non sorpassa determinate linee.
0: Allora, intanto ricordiamo, tanto ci sentiamo a volte male con l'audio, quindi non so se in qualche modo si riesce a sistemare anche da te. Vado a leggere, ricordiamo che si parla di singole interferenze ma nessun sistema di designazioni pilotate. Anche qui però, vengo da te Enrico, l'interferenza però c'è.
1: Certo che c'è.
0: Non è che deve, dove sta scritto, se c'è scritto, e quindi poi lo chiederemo anche a Enerino, che... l'interferenza diventa illecita solo se diventa sistema. Allora, cioè, uno potrebbe avere un'interferenza una tantum, non è sistema, non è sistematica, e allora va
1: e
0: bene.
1: E quindi non è punibile? Questa è la domanda che si fanno, in tanti, che si fanno il popolo bianconero, che sa che la sua squadra è stata punita per un tentativo di illecito, come ha detto Nerino, perché non è stato riscontrato poi nel processo ordinario. E si parla di 20 anni fa, e quindi è questo che fa male al tifoso bianconero, cioè il fatto che anche questa situazione che non è sistematica, per loro viene archiviata, per noi era un sistema abbastanza consolidato.
0: Nerino,
12: sì,
0: ora ci sentiamo benissimo.
12: Ok, perfetto, lo sono riuscito a sistemare. No, è questo quello che giustamente ha evidenziato Enrico. Adesso bisognerà attendere intanto la trasmissione, come diceva prima Enrico, degli atti alla Procura federale da parte della Procura di Milano, che dovrà valutare eventualmente quella situazione di cui parlava Enrico, cioè se anche, diciamo, quello che è emerso dalle carte possa essere un eventuale tentativo, anche poi magari non andato in porto, anche magari che non abbia condizionato poi effettivamente il risultato, però questo noi a quello che sono, quel poco che è uscito insomma da questa vicenda, a differenza magari di 20 anni fa dove ogni giorno trovavamo di tutto e di più, non possiamo esprimerci, dobbiamo solamente attendere.
0: L'altra domanda appunto è questa qua, a proposito dell'attesa. Adesso l'archiviazione passa al GIP, che difficilmente andrà a ribaltare tutto e probabilmente porterà avanti l'archiviazione, le carte passano alla Procura federale, quindi adesso sarebbe la famosa giustizia sportiva che deve prendere una decisione, udite udite, all'alba di quella che sarà invece la sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito ai ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene su quello che è una decisione iniqua, ingiusta, che osteggia appunto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Tempistica molto particolare, molto singolare, però immagino, Enrico, che non ti aspetti che la procura sportiva, o comunque che il procuratore Chinè, possa fare qualcosa di particolare.
1: No, anche perché gli atti che verranno portati poi alla Procura federale credo che parleranno chiaro. Se si parla di un'archiviazione, la Procura federale archiverà il caso in pochissimo tempo. Le tempistiche sono particolari, però io credo che dobbiamo aspettare quello che succede domani, ma poi si vedrà nel tempo quello che succederà dopo la sentenza che verrà fatta domani dalla Corte di Giustizia Europea. Con la speranza, l'ho detto prima, che questa giustizia sportiva italiana venga totalmente rasa al suolo, perché non ha più i requisiti per essere tale, non è più.
0: Fede, ci fai sentire qualche nota vocale, poi leggo qualche testuale.
13: Ciao Vincenzo e ciao al Sir Scalponi, l'altro in bianco nero. Domanda, ieri è venuto fuori l'idea, non so quanto pazza o no, che Spalletti possa provare in questo scorcio di precampionato Arthur. per piazzarlo davanti alla difesa e farne il nuovo Lobotka. Voi ci credete o secondo voi è l'ennesima, diciamo, causa persa? Come la vedete a livello tecnico? Secondo me ci deve andare proprio di se funziona. Voi come la vedete?
0: Allora, grazie intanto al nostro amico che ci permette di switchare un attimo su queste argomentazioni di tipo giuridico di cui noi ci siamo espressi. Continuate a dirci la vostra. Domani, come detto, ci sarà la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla giustizia sportiva. Successivamente ci sarà la risposta anche della Procura Federale sulla questione Arbitropoli. Le carte in tavola le avrete, le conoscete tutti oramai, anche dai messaggi che mandate. Ognuno si è fatto un'idea. Noi abbiamo approfondito, continueremo a fare, magari domani sentiamo l'ottimo Andrea, il nostro mitico avvocato, per sentire anche un pochettino lui che cosa ne pensa dal punto di vista giuridico, e quindi questo è, e tra poco ne torniamo a parlare. Però mi fa piacere questa domanda perché ci sono un allenatore e un esperto di tattica dall'altra parte, Nerino,
1: è anche un allenatore,
0: ed è anche un allenatore ovviamente, sì. Non solo, figlio col d'arte patentino. Da questo punto di vista, se non sbaglio, Neri, pure papà?
12: Sì, papà, diciamo che fino a poco, insomma, fino a pochi mesi prima di lasciarci è sempre stato sul campo, quindi...
0: Ecco, quindi insomma siete uomini di campo. Da uomini di campo mi potete rispondere più voi che io a questa obiezione del nostro amico. Parte Scarponi.
1: Per me l'avventura di Arthur alla Juventus è finita 3 anni fa, 4 anni fa, e credo che
0: sia mai cominciato,
1: forse sì, e credo che secondo me Spalletti proverà a lavorare su Douglas Luiz. Questa è la mia sensazione.
0: Neri.
12: Allora, io sono d'accordo con Enrico, ho fatto un pezzo qualche giorno fa, una poltrona per due, no? Perché secondo me uno tra i due per forza di cose resterà, anche per le vicissitudini di mercato. È chiaro che sono due giocatori che possono ricoprire la stessa posizione con caratteristiche diverse, perché Douglas Luiz è uno che riesce a guardare anche diciamo a più di 10 metri come Arthur, che è bravissimo nel giocare nel breve. È un giocatore che, per quello che abbiamo potuto vedere da noi, difficilmente gli si toglie la palla dai piedi, però ha questi due grossi limiti, che non riesce a giocare a più di 15 metri da lui, e soprattutto non è un giocatore che è dal limite dell'area calcio mai in porto, quindi è un grosso limite. Però tecnicamente, quando ha fatto qualche buona prestazione, ha dimostrato di poter essere un metronomo in alcune partite dove magari c'è bisogno di avere un giocatore che sa tenere la palla in mezzo ai piedi. Certo, però vederlo l'altro giorno, ho visto un video, io pensavo fosse intelligenza artificiale, ma poi mi hanno detto che, che era un'immagine vera, presentarsi a firmare autografi con il pantaloncino al contrario, e già insomma denota che non sta, diciamo, già non è concentrato probabilmente al 100% su quello che deve essere il suo percorso. Io sono più per l'idea di dare una possibilità in più a Douglas Luiz, che proverà a lavorare sicuramente Spalletti.
0: Però vi porto una testimonianza oculare, che è quella di Fabio che ci sta ascoltando, Fabio Urbisaglia, che è da Bahia, che poi faremo intervenire anche proprio qui i prossimi giorni. Fabio, te lo sto dicendo adesso, interviene tutti i giorni su TMV Radio analizzando il mondiale, tutti i campioni del mondiale. Fabio da Bahia in Brasile,
1: che l'ho visto giocare,
0: l'ho visto giocare Arthur, e mi ribadisce: prendetemi per pazzo, ma credetemi, Arthur qui bene bene bene, poi è un altro calcio sicuramente, quello che volete, ma qui ha avuto continuità fisica e tecnica. Non è che esce una sorpresa dall'uovo quest'anno, che magari noi ci soffermiamo, chiariamo questo concetto, i tifosi, io, Enrico, Nerino, ci soffermiamo su quello che abbiamo visto e che ci ha fatto anche arrabbiare parecchio, perché aveva... Però poi magari può essere che si sia ritrovato, può essere che sono giocatori che soltanto in Brasile funzionano.
1: Questo può essere. Io voglio dire questa cosa qui, perché sennò un po' me la dimentico. Tanti giocatori, tante squadre poi diventano forti se sopra la struttura è solida. A me sembra, e prendo sempre cose con le molle perché l'ho detto anche negli anni scorsi, però questa volta veramente mi sembra che la struttura sopra sia stata costruita nel migliore dei modi. Abbiamo, secondo me, dopo il presidente dell'Inter, uno dei migliori amministratori delegati della Serie A. Siamo andati a prendere Massara di supporto, che secondo me è un ottimo dirigente, al di là di quello che può dire Gasperini. E quindi penso che che la struttura può far lavorare bene tutti i giocatori, può far crescere l'ambiente, è un ambiente che secondo me finalmente spero sia coeso, tutti verso l'obiettivo e tutti i ragazzi, perché i giocatori poi sentono anche le influenze di quello che succede sopra, non c'è niente da fare, il gruppo percepisce tensioni, percepisce situazioni non gradite. E credo che qualche giocatore si può rivitalizzare, non tutti, perché poi quelli cronici rimangono cronici, qualcuno si può rivitalizzare ancora. Io su Arthur non lo so, però è andato in prestito troppe volte, è andato a Firenze, poi è andato a Liverpool, poi è andato, quindi credo che è all'ultimo anno di contratto, non credo che si possa puntare su di lui.
0: Torno da Nerino, ma prima di tornare da Nerino ti offro un altro assist, Nerino, perché qua c'è un'altra testimonianza da un nostro amico Giovanni, da, poi Fabio mi dice che parte di Brasile, da Guaraperi. Dice: concordo con Fabio, qui ha fatto benissimo al Grêmio, e sono due le testimonianze dal Brasile di chi lo ha visto nella quotidianità. Ribadisco, ripeto la domanda anche a te, la risposta di Enrico ce l'abbiamo, voglio quella di Nerino, se fosse una grande sorpresa?
12: Ma allora, io parto dal presupposto che intanto Spalletti non ha lavorato né con Arthur né con Douglas Luiz, quindi ci potrebbe stare la sorpresa, visto che gli altri che vengono considerati epurati dal mercato, Spalletti ha già avuto modo di lavorarci. E ti dirò un'altra cosa che sicuramente Enrico mi potrà confermare. Tra i due, quando noi parliamo di Spalletti, andiamo sempre a guardare quello che è stato il Napoli, no? È stato, insomma, la sua creatura quasi perfetta. E in quel ruolo lì giocava un giocatore, gioca ancora un giocatore come Lobotka, che secondo me come caratteristica è più simile ad Arthur che a Douglas Luiz.
1: Anche Pizarro alla Roma, se vogliamo tornare un pochino indietro con gli altri.
12: Un giocatore che va sempre a sostegno, quindi è sempre un giocatore che si abbassa per dare manovra alla squadra, sa gestire la palla sotto pressione e può dare quella, diciamo, quel vantaggio numerico, perché un giocatore che sa tenere la palla deve essere pressato in maniera forte, può creare spazi che magari con Locatelli non si riescono a creare. Però è chiaro che questo lo vedremo nei prossimi giorni, con le prossime amichevoli capiremo, insomma, le idee di Spalletti da questo punto di vista.
0: Abbiamo visto
12: un'altra,
0: sì,
12: cosa che volevo dire, l'altra cosa che volevo dire è la questione portiere.
0: Ora ci arriviamo. Intanto saluto, diciamo, il nostro amico da Fabio mi ha detto la località esatta è Guarapi, Espero Santo, praticamente un mio vicino, stato a sud del Brasile, della Bahia, confiniamo, quindi magari poi vi incrociate, vi incontrate e vediamo un pochettino. Chiarita la questione Arthur, abbiamo pochi minuti, ecco, sentiamo Nino cosa pensa della questione portiere, che sono curioso di sapere che cosa volevi dire.
12: No, io la sto seguendo un po', no? Anche da un punto di vista del mercato, ed è chiaro che le situazioni sono poche da poter valutare, almeno di una sorpresa, che ne so, come la Roma ha preso Svilar, che era un quasi sconosciuto, è diventato adesso uno dei top portieri del nostro campionato e anche a livello europeo. Però se dobbiamo andare a prendere i nomi che circolano, se non si può arrivare a Diego Martinez, io ho un nome che è un portiere che a me piace tanto, anche se magari a te Vincenzo piacerà un po' meno, che è Vilikovic Savic, il portiere del Napoli.
0: Ti piace?
12: Assolutamente sì.
0: Addirittura.
12: Ma ti dico in pochi modi.
0: Convincimi, dai, perché mi incuriosisce.
12: Secondi, perché? Perché allora io ho l'idea che il portiere, per quanto riguarda me, oltre che al gioco con i piedi, che vabbè è una cosa che lui sa fare, è un portiere grosso, è un portiere alto, un portiere che dà sicurezza alla difesa quando magari ci sono situazioni in cui la squadra avversaria ti schiaccia e qualche palla alta un portiere di due metri la prende molto più facilmente di un Di Gregorio, che non è basso ma non ha quella statura lì. È un portiere che ha fatto un cammino da una squadra, diciamo, medio-bassa come Torino a una squadra e alta fascia come il Napoli, quindi è passato da quella fase di giocare con una squadra che subisce magari anche tanti tiri in porta a una squadra che subisce un tiro ogni tanto, perché è una squadra dominante. E poi ti do anche una soluzione esotica per convincerti: potrebbe battere le punizioni, visto che noi non abbiamo tiratori di calci piazzati. Uno di calci piazzati li sa tirare, e io l'ho visto a Torino in una partita di Coppa Italia, lo ricordo ancora, qualche anno fa, cacciare una punizione come nella rosa attuale della Juventus probabilmente non sa cacciare nessuno. Non so se sono riuscito a convincerti di questa strada per il portiere?
1: Credo di no.
0: Allora, diciamo che io non sono esattamente un tifoso di Milinkovic e Savic, però mi hai convinto nella misura in cui effettivamente lui delle caratteristiche ce le ha. Poi se ci fosse da tirare un calcio di rigore, magari va a prendere David di peso, lo scaraventa fuori e comincia a dire guarda, alla peggio se non c'è la tecnica guarda come si butta la palla dentro. No, però le letture che hai fatto tu sono letture che possono essere convincenti, no Enrico? Ti dico anche la
1: sì,
0: chiaramente
1: anche
0: ti dico la verità,
1: io sono più dalla parte di Vincenzo, nel senso a me non fa impazzire, no, un portiere, però come struttura c'è,
0: come struttura c'è, struttura è uno fisica, che ti occupa tutta la porta, ti impressiona. E che io non è che sono pazzo di Dibu Martinez, che c'è sicuramente di meglio, però un portiere che abbia quel tipo di personalità, io voglio vedere finalmente un portiere che sappia comandare la difesa, perché come diceva ieri giustamente Samuel Tafesi in collegamento, quando si trovava quest'anno, e questa è una cosa interessante che ti dico, vi dico anche a voi, poi ci fermiamo e salutiamo Nerino, quando si trovava in tribuna stampa con ex giocatori, non con giornalisti, accanto a lui gli ex giocatori gli dicevano che qua non c'è nessuno che grida in campo.
1: È vero.
0: L'unico che gridava in campo era Spalletti, non c'è nessuno. Cioè, allora dice, immaginiamo un Dibu Martinez che là veramente ti comincia a gridare in testa così.
1: È vero.
0: Non ci sono leader in questa squadra.
1: Guardate Magnan con la Francia che si ha sistemato... No, proprio il Dibu Martinez con l'Argentina ha sistemato la barriera, la mini barriera per far...
0: Capisci?
1: Per far segnare la punizione
0: a Messi. La personalità è fondamentale.
1: Così.
0: Milinkovic-Savic
12: ti... Non ti ho fatto una premessa.
0: Vai.
12: Non ti ho fatto una premessa, Vincenzo, che chiaramente il Dibu Martinez è la prima scelta. Io facevo anche una visione più ad ampio raggio, considerando le possibilità economiche della Juventus, perché in Italia ci sarebbe anche un ottimo portiere come Carne Secchi, ma costa troppo, e altri profili costano. Quindi Milinkovic-Savic, qualità-prezzo, sicuramente, nella mia visione delle cose, è un upgrade rispetto a De Gregorio.
0: Questo guarda, siamo ci trovi d'accordo e con questo ci salutiamo, perché questo ci hai messo veramente d'accordo. Ciao Nerino. Ragazzi, qualsiasi cosa, il turno, cioè quando andate di sera su Bianconera News,
1: c'è
0: andate
1: Nerino
0: a leggere i pezzi straordinari, bellissimi, di approfondimento di Nerino Stravato. Stasera che perla ci regali, Nerino?
12: Guarda, voglio lavorare su questa questione delle sentenze, sia diciamo sentenze degli sviluppi processuali dell'Inter, ma anche sulla questione che riguarderà poi la sentenza di domani, quindi proverò a fare alcuni collegamenti che magari possono risultare interessanti per i nostri lettori.
0: Grazie a Nerino
1: Stravato. Nerino,
0: ciao Neri.
12: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ragazzi, i temi sono talmente tanti, quindi non vi lancio un altro quesito perché torniamo un po' su tutto quello che ci avete già scritto, però ve la butto anche lì, insomma. Qualcuno di voi è pazzo come Fabio Urbisaglia da Bahia e l'altro amico dalla Brasile, che di darebbe Arthur una possibilità di, cioè che penserebbe, voi vedete che più che Douglas Luiz è Arthur che può diventare il Lobotka della Juventus? Ditemelo ovviamente in tutte le salse che volete, torniamo tra pochissimo e ne parliamo.
14: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
15: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santana. Anche la Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
16: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo rovente. si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
15: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia, avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. L'AD di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte, e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
16: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
15: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel Mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
16: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
17: Ciao Vincenzo, io sono Santo. Mi dispiace, ma non sono d'accordo con te e con il tuo ospite. Noi siamo la Juve, noi siamo Gruas. Allora, da quando sono morti l'avvocato e il dottor Umberto, ci è piovuta merda addosso che la metà basta. E noi tifosi siamo veramente stufi. Allora, ragazzi, sbattiamoci nelle palle, siamo la Juve, facciamo saltare il banco, non patteggiamo più. Io spero che non ci sia mai più occasione, ma tutti gli errori che abbiamo fatto in passato, da Calciopoli in poi, è sempre andare incontro a questa federazione, a questo paese.
18: Buonasera Radio Bianconera. Che giornate pesanti per noi juventini. Questa archiviazione, tutti questi social che si scatenano e ci prendono in giro, tutte le altre squadre compatte contro di noi, la consapevolezza che la fanno sempre franca, il mercato che non decolla, la consapevolezza che anni fa hanno voluto distruggerci e in particolare un nostro ex dirigente ha fatto di tutto e continua a fare di tutto per umiliarci, secondo me.
19: Ciao Massimo. Sì, stavo appena scrivendo e dicendo il messaggio, ho sentito lo stesso quello che volevo dire io, e cioè praticamente Ascione, sulla base di che cosa si è mosso, perché addirittura ha indagato Rocchi e l'Inter per frode sportiva, sulla scorta di che cosa? Che ce lo faccia sapere, ci dica cosa ha avuto sotto mano e ci lasci giudicare per vedere un attimino cosa effettivamente sia successo.
14: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Bella mezz'ora insieme a voi due, perché abbiamo tirato fuori diversi temi e adesso ci sentiamo anche un po' le vostre risposte. E soprattutto su Arthur, sono curioso. Più o meno tu non cambi idea per adesso?
1: No.
0: Nerino non mi sembra che abbia cambiato idea. Io voglio fidarmi di Fabio, magari esce fuori che sai, ma chissà se lo vedremo,
1: sai,
0: per esempio.
1: Loro l'hanno visto giocare in questo anno.
0: Tra tre giorni ci scende in campo.

0: non ci ha puntato Allegri, non ci ha puntato Thiago Motta, non ci ha puntato Tudor, quindi credo che non è all'ultimo anno di contratto e credo che si cercherà di mandarlo via in qualche modo. Su Douglas la situazione è differente perché comunque gli anni di contratto sono ancora 3, se non sbaglio.
1: Sì, quindi a lui è un po' più da recuperare.
0: E quindi l'obiettivo sarà quello di recuperarlo, anche perché, e lo stiamo vedendo, per noi il mercato è molto complicato. Quindi se noi offriamo 3 milioni e mezzo perché sì, probabilmente abbiamo delle difficoltà. E trovare dei prodotti in casa su cui lavorarci, secondo me, può essere una buona soluzione, anche perché non credo che l'obiettivo stagionale sarà lottare per lo scudetto.
1: Allora, devo dire che non ha convinto a molti la questione Arthur, perché due zombie, dice Roberto La Piazza Almerina, Arthur e Douglas Lewis dovrebbero giocare in un film di George Romero. Siamo nel gioco del logo in un film horror. Ovviamente Arthur tecnicamente è come Lobotka, se non meglio, dice Ivan da Ravenna. Non soffre il pressing e con Spalletti può fare il salto di qualità, quindi per lui è un grande sì. Liberiamoci di Arthur senza se e senza ma, altrimenti rischiamo di dovergli rinnovare il contratto che scade nel 2026, dice Erasmo.
0: Vince no, 2027 solo... perché sì. se 2026 era scaduto
1: 2027. Poi il nostro amico che ci chiede Fabio in che zona di Bahia si trova. Fabio, dimmelo, così tra poco ti viene a trovare, vi fate una bella chiacchierata da vicino, sarebbe simpatico congiungervi dall'altra parte del mondo. Dice, solo per chiarire, Arthur ha fatto benissimo, è vero qui, ma il campionato è anche molto lento rispetto a quello italiano, credo che lui non abbia il passo per la Serie A italiana. Questo per esempio è un fattore che va tenuto in considerazione. Secondo me, dice Francesco da Poggiomarino, Santarelli si sta mettendo le mani tra i capelli per quello che state dicendo su Douglas e Arthur.
0: I capelli che non ha.
1: Che non ha. Tutti innocenti tranne noi, che rabbia, dice Camillus. Ciao ragazzi, io sono delusissimo per Calciopoli, nel 2006 prescritti più plusvalenze, non ne parliamo, solo noi punti. Ora con dimissioni di Rocchi, intercettazioni che rilevano inchieste arbitrari sull'Inter, ma se non li punisci mai, come fai a garantire la sportività regolare del campionato? Che schifo, hanno ucciso il calcio. Arthur e Luiz sono lenti, dice Vito da Catanzaro, credo. Un tentativo per Gonzales invece lo farei, adesso te lo chiedo. A questo punto, per togliere ogni dubbio su eventuali interferenze, che vengano pubblicati tutti gli atti, dice Marco da Crema, tornando sull'argomento Arbitropoli. Nico Gonzales lo faresti un tentativo? Poi ci sentiamo qualche nota vocale.
0: Allora, su Nico Gonzales devo dire che a me ha sorpreso la stagione fatta all'Atletico, perché comunque la stagione di Nico, al netto dei soliti infortuni che lui ha, è stata positiva. Sto seguendo poco il mondiale, quindi non vi posso neanche dire, forse stasera riuscirò a vederlo, a vedere l'Argentina credo per la prima volta, Adani permettendo, perché altrimenti cambio canale dopo 35 secondi. Però io credo che sia un giocatore che l'Atletico vuole e che sul quale la Juve può monetizzare qualcosa, e anche con un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello che magari voleva inizialmente la Juve. Quindi credo che possa essere una buona fonte per finanziare il nostro mercato, perché altrimenti, ragazzi, qui siamo al 15 di luglio e siamo sempre quelli, a parte Catorra che è un grandissimo punto interrogativo, un grande prospetto, ma è un ragazzo molto giovane, certo. Quindi ecco, in questo momento siamo veramente veramente indietro, e quindi noi dobbiamo cercare di finanziare il mercato. Speriamo che da questa operazione di Momerovic si possa iniziare a vedere qualcosa anche in entrata. Ma i giocatori, come dice bene Mirko, poi che io sento ogni tanto, i giocatori che abbiamo in rosa sono tanti, e se tu non liberi spazio
1: non puoi acquistarne, non puoi acquistare. Altri problemi che con quegli ingaggi è difficile riuscirsi a privare di certi paracarri, lo possiamo dire allegramente. Vai Rossi, sentiamoci qualche nota vocale.
2: Buonasera Enzo.
1: Ciao
2: Enrico, che piacere risentirti. Sergio da
0: Ciao Sergio.
1: Ciao Sergio.
2: E grazie dell'amicizia su Facebook, visto che hai esordito anche nei social.
1: Aggiungetelo, è l'ottimo scarpone sui social. Spesso.
2: Non saltuariamente, sono anche in radio.
1: Grande.
2: E adesso aspettiamo come si svolge il mercato e che squadra riuscirà il buon carnevale a tirare fuori.

0: e poi alla fine commenteremo il nostro futuro, e sperando che sia il migliore possibile.
1: Speriamo, grazie a Sergio. Sentiamone un'altra nota vocale, vediamo cosa ci proponete nelle vostre analisi. Poi vado a leggere ancora.
2: Per i prescritti che hanno la memoria corta, io ricordo una partita tra le tante, Inter-Verona, andate a vedere come è finita la partita all'ultimo minuto con il Verona che meritava come minimo il pareggio, e poi mi dite se non c'è Arbitropoli con tutti annessi e connessi prescritti dietro. Ciao da Luigi.
1: Allora, quello che dice Luigi, più o meno è quello che poi ho raccontato a Lapo questa mattina, giusto per ritornare, visto che me l'avete chiesto. E lui diceva: ah, c'è questa tendenza a voler vedere del marcio. Però, io ho detto e dico, nel momento in cui non c'è una coerenza di gestione, allora, sbagliano su tutti, a livello di arbitraggio, di giustizia sportiva, giustizia ordinaria, uno potrebbe dire calcio non funziona perché comunque proprio c'è incapacità nel gestirlo, incapacità qualitativa da parte degli arbitri, dei giudici, della Procura federale, eccetera. Quando ci sono due pesi e due misure, è normale che il tifoso si faccia venire dei dubbi. Il
2: Certo.
1: dubbio non nasce dal tifoso per una questione puramente di tifo, il dubbio nasce nel tifoso per una questione di disparità di trattamento.
3: Esatto,
1: È quello il punto.
3: è questo il punto. Purtroppo succede in tante categorie, perché noi guardiamo la nostra categoria e guardiamo quello che sta succedendo, che è successo in questi anni. Purtroppo le società potenti che hanno peso politico importante, hanno queste situazioni diciamo, di favore che ti portano poi a avere dei dubbi, Vincenzo, questo.
1: No, e c'è, chiaro, e sono i dubbi che poi dopo alimentano chiaramente quella che è l'insofferenza da parte dei tifosi, che giustamente dicono: a questo punto io mi dedico ad altri sport perché non credo più nel calcio, altro che Pezzotto. Sentiamoci qualche altra nota vocale, Rossi.
4: Ciao Vincenzo, ciao Enrico, Giuseppe da Brescia, orgogliosamente
1: Ciao
4: siciliana.
1: Giuseppe.
4: Ascolta ragazzi, intanto dico che la prima cosa da fare è gestire tutti gli abbonamenti, perché non ha senso pagare il calcio e poi lo gestiscono come vogliono. E poi Vincenzo, oggi la cosa grave, lo sapete cos'è? Non è tanto che oggi viene archiviato dalla giustizia ordinaria, perché ci può stare che no, nel penale non c'è niente. Il problema è che la giustizia penale ha trasferito tutto alla giustizia sportiva, ma ora la giustizia sportiva, il signor che ne è, esamineranno per bene, perché per essere un illecito basta solo l'intenzione, non c'è bisogno di esserci un'associazione a delinquere. Perciò il vero problema, il vero dramma è questo, non tanto l'archiviazione di oggi, a parte che poi l'altro scandalo clamoroso, sapete cos'è? Che ci hanno nascosto e ci hanno sempre detto fino a ieri che loro non
1: Sì,
4: erano indagati, oggi spunta che sono stati archiviati anche loro. Questo è il
1: infatti,
4: vero problema, questo è il vero scandalo di questa situazione. E poi identità bianconera potrà ottenere queste carte per poterle esaminare. Ciao fino alla fine, Giuseppe Bianconero.
1: beh, questo poi lo chiederemo ai colleghi di Identità Bianconera. Naturalmente poi le sentenze sono comunque pubbliche, le indagini una volta completate sono
3: Assolutamente.
1: desecretate, quindi naturalmente si può arrivare a tutte e sono sicuro che gli amici di Identità Bianconera possono analizzarle, detto che poi anche lì puoi chiedere ulteriori chiarimenti, ma abbiamo visto che le risposte, se
3: Partite
1: no.
3: una serie di richieste
1: E
3: d'amicizia, Vincenzo, da
1: te l'ho
3: quando
1: detto,
3: appena
1: continuate a chiedere l'amicizia a Enrico Scarponi, così magari potete chiedere ulteriori dettagli tecnici a lui, tanto l'avete imparato a conoscere, sapete quanto. Poi dopo alla fine mi conti quanti ne sono arrivati al termine della puntata, eh. Cerchiamo di
3: Sì.
1: arrivare almeno a 100. 100, 100, 100. Allora, domanda per te, Albino da Morciano: se è possibile un quesito per il mitico Scarponi. Eccolo qua, noi glielo chiediamo.
3: Ciao
1: Che
3: Albino.
1: differenza ci può essere fra Ekator, che la Juventus ha già preso, e Nicolò Tressoldi? Se non mi sbaglio, Albino l'ha proposto anche ieri. Bruges, 21
3: Sì.
1: anni, attaccante di prospettiva.
3: Conosco poco, devo essere sincero. Ekator un po' di più. Quindi non ti posso fare un paragone, Albino. Dobbiamo vedere quello che abbiamo preso noi. Quindi parlo di un ragazzo ben strutturato fisicamente, si muove molto, che ha una grande progressione. Poi ce l'aveva anche David, da noi è sparito, però fisicamente prestante. Ecco, crea spazi, questo sì, perché è uno che si muove tanto e che svaria a destra e a sinistra. e bisogna vedere come si ambienta, perché è un ragazzo di 21 anni, 20 anni, quindi
1: 19 credo
3: addirittura, quindi dobbiamo capire in questa fase di preparazione come si ambienta, come entra nel gruppo. Ma ripeto, se tutta la struttura è solida, anche i ragazzi riescono a inserirsi meglio. E quindi la cosa importante è che la struttura sia solida e di togliere quelle persone interne società, interno squadra che possono creare problemi. Se sono state trovate in società, credo siano state trovate, perché abbiamo di nuovo ricambiato tutto il management, e dobbiamo capire nel gruppo squadra. E credo che da questo punto di vista Spalletti sia una garanzia rispetto allo scorso anno, chi non ci può creare dei problemi. Ecco.
1: Chi è Dani? Marco da Imola, che forse è scritto male il messaggio, così poi io lo leggo all'ottimo Scarponi. Tra l'altro su Nicolò Tressoldi credo che ci sia anche la Roma in questo momento, che oltre a Summerville sta provando a puntare al giocatore, quindi non è un nome tirato fuori a caso dal nostro amico, è un giocatore che è appetito sul mercato e quindi può essere sicuramente intrigante come soluzione.
3: Ciao Ivano, e saluto Ivano intanto da New York.
1: Grande Ivano da New York,
3: che mi ha mandato un messaggio in privato. Ivano è uno dei primi che
1: hai conosciuto di persona.
3: Che ho conosciuto di persona e che è stato uno dei primi che in questi mesi è stato al corrente di tutto quello
1: che è successo,
3: che mi sta accadendo e che mi è stato vicino fin da prima.
1: Grande Ivano, date tutto il vostro calore all'ottimo Scarponi che è qui presente e che vi abbraccia tutti quanti, e quindi
3: vi voglio un bene nell'anima, perché vedi, in questi giorni sono stato veramente pieno di affetto sui social, pieno di situazioni, tanto chi mi segue un pochettino ha capito quello che mi sta accadendo, e sono veramente felice e orgoglioso di aver fatto parte, di far parte di questa famiglia.
1: Bello, queste sono le cose che ci piacciono di più, perché poi avere il vostro calore
3: stanno arrivando
1: è la cosa più bella. Ho detto che arriviamo a 100, se volete guarda
3: sono
1: che appare
3: già 12
1: di là.
3: Se lo
1: ma
3: volete,
1: mi sembra cioè che è comparso con la banana in mano, Quintiliano. Con la maglia della Francia, così. Vabbè. Caro Federico, che con un'espressione ha detto praticamente tutto. Andiamo a sentire un'altra nota vocale, poi leggo un altro testuale, poi vi leggo una puntualizzazione di Nerino Stravato.
5: Ciao ragazzi, ciao Vince, ciao a tutti. Ma ragazzi, ma vogliamo mettere l'Inter dentro i tribunali politici? Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Si chiama Inter, a loro va bene tutto, siamo noi che siamo la Juve, e quando la Juve dà fastidio, per adesso siamo tranquilli,
1: sì.
5: Siamo lì sesti,
1: fin quando non dai fastidio vincendo,
5: non diamo
1: fastidio
5: a nessuno, quindi il nome Juve è un normale Sassuolo, un normale Palermo, un normale
1: e io invece voglio tornare a essere attaccato e vedere la Juventus che trionfa. Allora Nerino dice: voglio fare una puntualizzazione rispetto a quanto detto in trasmissione. Quando ho parlato di un possibile conflitto di interessi riguardo al procuratore Viola, non intendevo assolutamente mettere in discussione la sua professionalità, la sua imparzialità o il suo spessore morale, che considero di altissimo livello. Il mio ragionamento era esclusivamente legato al fatto che la sua fede interista è pubblica e nota in un ambiente come quello del calcio, dove la politica del sospetto è sempre molto forte. Forse si sarebbe potuto valutare, proprio per evitare qualsiasi tipo di polemica o strumentalizzazione, di affidare l'indagine a una procura diversa. Ci tenevo a precisarlo, perché il mio non era un giudizio sulla persona, sull'operato, ma una riflessione sull'opportunità di evitare che si creassero ulteriori discussioni in un contesto già particolarmente delicato. Grazie a Nerino per questa puntualizzazione, che sposo e approvo totalmente. Non ho mai messo in dubbio ovviamente la serietà di Nerino, e anzi credo che questa poi è una cosa che abbiamo raccontato spesso quando abbiamo parlato della seconda carica più importante dello Stato, perché andare a palesare, tutti tifano per una squadra, è inutile ci giriamo attorno, però magari a certi ruoli, con certe responsabilità, palesarlo in maniera troppo pubblica fa il bene dei professionisti in causa, piuttosto che perché altrimenti chiaramente poi nascono le dicerie che si appoggiano su quello che è una natura di tifo sbandierata e protetta e difesa. Intanto ti dice anche Antonella da Grosseto: che bello Enrico, che piacere sentirti a Radio Bianconera.
3: Antonella è un'amica.
1: Ecco, vedi?
3: È un'amica di vecchissima data.
1: Grande Antonella.
3: E Antonella, Antonella, ci abbiamo un rapporto particolare. Antonella,
1: ringrazia che non c'è Santarelli,
3: sì,
1: vicino, che ti avrebbe fatto domande scomode.
3: Scomode? No, va bene. No,
1: Santarelli
3: no,
1: così.
3: Io so quello che ha vissuto Antonella, e Antonella mi stava molto vicino in questi giorni, ma quello che ha vissuto Antonella è molto molto più grande di quello che sto vivendo io.
1: Grande,
3: e gli mando un abbraccio grandissimo.
1: E lo mando anche io a questo punto, Antonella, un abbraccio grandissimo anche a te. Grande Scarponi, complimenti per la tua competenza e per questa avventura con la nostra famiglia. Soffriremo insieme, Igor dal Bergamo. Quindi questo per dire che Scarponi ci sarà sempre, quando poi ci viene a trovare, nei colpi di tacco ci sarà, siccome farà appunto questa grande avventura nuova sulla panchina del
3: Maremmana, ASD Maremmana,
1: ASD Maremmana. Hai allenamenti la sera, quindi nel by night avremo un po' più di difficoltà, ma non sempre. Qualche volta ti troverai. Qualche volta poi fai collegamenti anche dal campo, a noi che ci frega.
3: Ma finiamo tardi.
1: Finite. Quanto tardi finite?
3: Posticipiamo noi. 9:30.
1: Vabbè, finisce alle 9:30, noi cominciamo alle 9:30. No, non è vero, finiamo alle 10:30 e cominciamo alle 9. Però vabbè, qualcosina ci inventiamo, non vi preoccupate.
3: Ci sarò, dai.
1: Allora, Claudio da Stoccarda ci vorrei aggiungere su Facebook, ma mi esce una marea di Enrico Scorpioni, quale sei tu? Quale sei
3: quello
1: tu?
3: Che mi vede, la foto è questa.
1: Guardalo,
3: è una foto in piscina.
1: È una foto in piscina.
3: Potete sbagliare.
1: Hai messo qualche dettaglio particolare nella tua bios?
3: No, niente particolare, ma ne stanno arrivando.
1: Non ti preoccupare, fidati, arriviamo a 100. Ancora una nota vocale, Fede, poi andiamo a tirare le orecchie a Quintiliano. Così.
3: Ah, così.
1: Sì, a buffo.
6: Ciao Vincenzo, Alessandro da Zurigo, buon pomeriggio. Per rispondere al tuo quesito, secondo me Arthur può andare ovunque, ma preferirei non restasse da noi, perché le occasioni le ha avute più o meno in tutta Europa da quando l'abbiamo comprato, e si vede che questo calcio non fa più per lui. Evidentemente in Brasile ha trovato una dimensione più sua, gli auguro il meglio, perché poi secondo me il primo anno alla Juve non aveva fatto neanche malissimo. Sulla questione di trovare un Lobotka, mi permetto di aggiungere una piccola riflessione volante.
1: Dimmi.
6: Secondo me Spalletti non deve replicare il Napoli che ha vinto lo scudetto, ma deve trovare una sua chiave di interpretazione di questa Juve, magari migliorandola, cercando dei modi per renderla forte. Però sono sempre scettico sul fatto di replicare un modello vincente in un contesto totalmente differente, sia anche solo un modulo o qualcosa del genere.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo che cioè, non replicare un modello che per quanto abbia funzionato
3: deve trovare il vestito giusto con i giocatori, con le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
1: 4-2-3-1.
3: Beh, è quello su cui secondo me bisogna partire, capire chi può giocare dietro quella punta centrale, perché comunque lì su quel settore lì dobbiamo lavorare, perché comunque chi abbiamo fatto provare, anche il Diz centrale un pochettino si perde, e con Cesar abbiamo visto che gli piace più partire esterno, e almeno, si parla di giocatori che abbiamo al momento, poi dopo il mercato vedremo cosa ci porterà, e quindi quello magari è il ruolo un pochettino più difficile. Per esempio un eventuale inserimento di che si può giocare anche lì, in quella posizione lì. L'ho fatto al Milan, l'ho fatto all'Atalanta,
1: magari.
3: E quindi lì lo può fare, ha struttura fisica, ha progressione, ha tempi di inserimento buono, con un attaccante come c'è solo lui, sì, però come Colomani, che ti può aprire molti spazi, ti può creare molte soluzioni. Al Tottenham ha fatto male, ma il Tottenham faceva all'esterno.
1: Sì,
3: l'ho visto.
1: Sì,
3: gioca
1: sì,
3: quasi
1: è
3: sempre
1: vero, esterno. È vero, quindi c'è anche questa parziale scusante un po'. Un po' come Sorloth con la Norvegia, sostanzialmente, che ha fatto l'esterno a tutta fascia.
3: Sì,
1: tra i due, chi ti piace di più?
3: E io vado contro Santarelli, ma per me Colomani è stato...
1: Ma io sono d'accordo,
3: per me è stata una sorpresa.
1: Non è l'unico attaccante che c'è, però...
3: ho capito, però 11 gol, è stato il nostro Malen quell'anno lì.
1: Sì, ha funzionato benissimo.
3: È stato il nostro Malen, perché ha fatto 11 gol, è stato determinante in tante partite, segnava a Venezia, segnava l'Empoli.
1: Ha fatto segnare il gol all'Inter con Cesar,
3: quando era a Roma, il gol con la Lazio. C'è sempre stato Colomani in quei 4-5, la doppietta a Como. Cioè, sono tanti gol. La giocata per Contestavo con l'Inter, quella giocata fantastica nello stretto.
1: La serpentina.
3: Evidentemente nel nostro campionato un giocatore che può impattare può portare 15-20 gol.
1: Molti dicono che per caratteristiche, ovviamente con le dovute differenze, ricorda un po' Osimhen, e quindi Spalletti magari può lavorare a maggior ragione con lui per trasformarlo in una sorta forte. Sicuramente con le dovute
3: nel
1: differenze
3: nel complesso, però Osimhen è sicuramente più forte,
1: però le caratteristiche, fisicità e tecnica, è una caratteristica che più o meno,
3: però sì, le caratteristiche sono, le caratteristiche sono simili. Poi non è stato convocato nella Francia al mondiale, ma ragazzi, la Francia ha un parco di giocatori davanti incredibile.
1: Quindi non era facile.
3: Un paio le può naturalizzare italiani, sarebbe per noi una cosa positiva.
1: Roberto Lacascina ti saluta, dice: siamo amici. Ciao, su Robin. X, quindi ti saluta. Se si chiama Tre Soldi la Juve non lo compra, dice Roberto da Piazza Armeria. Fabio invece ci dice che già è uno step più avanti Tre Soldi, quindi è più preparato, naturalmente,
3: certo,
1: rispetto a Ecator,
3: ha già
1: comunque
3: fatto Champions, ha già fatto esperienze, quindi sicuramente sì.
1: Un saluto a Enrico, gli ho mandato la richiesta domanda, chi sei? Perché ne sono arrivate tante. Arriviamo a 100, ragazzi, c'è un'ultima mezz'ora che potete dedicare a mandare le richieste di amicizia all'ottimo.
3: Poi devo dire una
1: Enrico
3: cosa
1: Scappo,
3: perché mi è stato già bacchettato. Anche io ho avuto mio papà che ha 70 anni e che ha fatto l'allenatore per 40, quindi da lì è nata la mia passione, da lì è nato il mio stare in campo, e è nata anche la passione per la Juve, quindi mi tocca dirglielo perché ci sta ascoltando, sennò
1: hai fatto
3: già mandato
1: bene,
3: un messaggio.
1: Salutiamo papà tu, Scarponi, che è stato uno dei grandi primi seguaci di Santarelli, se non sbaglio, su Facebook.
3: Sì,
1: sicuramente. Che comunque, assolutamente. Paolo, allora un saluto a Enrico. Poi c'è Paolo da Pavia che dice: per Arthur non si può trovare una soluzione come quella che si trovò con Tevez. Quella soluzione ci portò Bentancur alla fine, non male. Ci fermiamo, poi viviamo l'ultima mezz'ora insieme. Non vi lancio quei titoli perché stanno arrivando veramente tanti messaggi. Continuiamo con la nostra analisi tattica su come giocherà la Juventus di Spalletti, al netto dei giocatori che per ora ci sono e speriamo quelli che arriveranno. Andiamo a tirare le orecchie un po' a Quintiliano.
3: Sì, andiamo.
1: Torniamo tra poco.
7: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei Mondiali di Calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel Mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura con il FIGC per l'iter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France, Søren Fersgaard trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Kosi che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8:30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
10: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, noi intanto chiediamo ufficialmente scusa a un tale Enrico Scarponi con la piscina dietro, perché sta avendo, perché siccome è venuto fuori che sono due gli Enrico Scarponi con la piscina, probabilmente ci sarà uno che sta avendo una serie di richieste,
3: vabbè,
1: di
3: allora,
1: amicizia.
3: Cioè, aprite la storia, perché nella storia c'è di Facebook, c'è il
1: c'è lui che è venuto a trovarci, quindi siamo io in foto. Quindi aprite la storia, così non andiamo a dare richieste di amicizia. Vai. A sconosciuti. Siamo soltanto a 50, ragazzi, mancano 20 minuti, arriviamo a 100. Enrico Scarponi, piscina dietro, aprite la storia, sta abbracciato con me prima della diretta, quindi mandategli tutto il vostro amore e la vostra vicinanza. Infatti c'è un amico che ha detto ce ne sono due, quei preferisco lo piscino, e nel dubbio ho fatto tutti e due.
3: Fatto bene.
1: Salve ragazzi, questo McKenny l'ha fatto anche bene il trequartista la scorsa stagione, non vi intriga? Io cambierei, però, ma non perché voglio cambiare, perché poi alla fine questo McKenny in tutte le rose è rimasto quello che poi rendeva di più.
3: Questo ha fatto molto bene,
1: ha fatto
3: bene,
1: anche un buon mondiale, devo dire.
3: Ha fatto anche un discreto mondiale, devo essere sincero. Ecco, McKenny me l'avevo perso, ma in questo momento io ne perdo tanti, quindi non fate
1: vediamo se io in questo momento riesco a vincere la mia battaglia su Miretti. Miretti lo tieni o lo vendi?
3: Per Fabio sarebbe meglio andare via.
1: Fabio.
3: Per Fabio sì.
1: Però no, ha funzionato nella sua vita la Juventus? Da 1 a 10, ti faccio la domanda alla quintina. Da 1 a 10 quanto ha funzionato?
3: 6.
1: 6, quindi insomma. 6.
3: Però per la sua carriera deve andare via.
1: Il Bologna, l'Udinese, queste squadre qua.
3: Sì. Una squadra di medio-alto.
1: Medio-alto.
3: Può stare sulla parte sinistra della classifica.
1: Ok, questo sicuramente. Allora, riguardo Colomani,
3: io poi sono obiettivo, Santarelli.
1: No, Santarelli niente. Vedi, c'è Colomani, Santarelli no, mi piace, via, voglio Sorlot, mi fa schifo. Invece
3: io per esempio Sorlot.
1: Allora, su Sorlot è un po' complicata la storia, perché effettivamente con la Norvegia l'hanno fatto giocare praticamente da esterna tutta fascia.
3: Sì, vabbè,
1: però
3: per forza, ma davanti hanno un mostro.
1: Esatto,
3: è normale,
1: hanno un mostro. Però è altrettanto vero che quell'azione nella quale c'era Haaland libero e tu ci hai messo un quarto d'ora per rientrare sul sinistro, ti giochi la fine, rientrare sinistro e poi tirare
3: per
1: Sbilenco.
3: Carità, no, ma proprio per caratteristiche mi sembra un giocatore che in un, cioè, lo devi affiancare se non è un altro attaccante. Ecco, è un più un finalizzatore, uno più Trezeguet che più un, ecco, e lì ci devi mettere un giocatore che si può muovere accanto a lui. quindi una seconda punta per il mio modo di vedere calcio. E mentre invece se vuoi giocare con la punta singola hai bisogno di un attaccante che si muova di più, che svari un po' di più e che possa portare più spazi da attaccare. Ecco, questa è la mia idea.
1: Pensa che arrivano anche a me adesso. C'è qualcuno che si era dimenticato c'è anche del Vincenzo. Sottoscritto, insomma, ce ne sono. Penso che tutti quelli che ho io ce li hai anche tu.
3: La
1: adesso
3: tra poco Facebook, Instagram.
1: Mi avete intasato il telefono, bravi così. Allora, Vito da Pisa, la penso esattamente come Scarponi riguardo Colomani. Per la sua fondamentale utilità e per andare sul sicuro sul fattore ambientamento, malgrado la quale un'unanimità di giudizio negativo su tutti i conduttori delle altre trasmissioni, permettetemi questo sfogo, tutte le volte che stava per decollare veniva sempre estromesso causa alle vedove di Vlahovic, un fiume di lacrime nelle trasmissioni delle 19, idem al mondiale per club, dopo aver fatto bene le prime due partite segnate, ecco la sua esclusione, la terza in nome, poi non ho capito la parte finale che è scritto così e così il messaggio, provato a tradurlo, allora Vlahovic non gioca più adesso. Vabbè, comunque mi sembra di aver capito da Vito da Pisa che dice poi a un certo punto tutti quelli che volevano Vlahovic hanno un po' messo in disparte il pensiero per Colomani. Tra i due, se io ti devo dire la mia, poi sarò condizionato anche io sul fatto che non sono mai stato rapito da Vlahovic, io mi prendo Colomani, non so tu che ne
3: a
1: pensi.
3: Me, allora, per me Vlahovic è stata, cioè io ero partito quando quando ci fu la trattativa, quando arrivò ero partito con tantissime aspettative su Dusan, perché pensavo veramente di trovare un centravanti completo che poteva migliorare, perché noi vedemmo dei numeri nel serale e vedemmo che comunque negli appoggi, nelle giocate di sponda aveva delle difficoltà, l'avevamo già visto con delle percentuali molto molto basse, e pensavo che l'inserimento in una grande squadra lo potesse portare a crescere da questo punto di vista. Da quel punto di vista non è cresciuto,
1: no.
3: E secondo me è peggiorato nei suoi aspetti più importanti, quindi nel tenere la palla, nel proteggerla, anche nel fare gol, perché comunque ha sbagliato sempre anche gol importanti e anche facili, e quindi per me è stata una delusione rispetto a quello che io immaginavo. Colomani invece è stata la sorpresa rispetto a quello che immaginavo, nel senso che Colomani è sempre stato un giocatore da grande club, comunque nazionale francese, Paris Saint Germain, però non avevo grandi aspettative. Invece quando, e poi l'ho visto giocare dal vivo a Roma, e a me fece un'impressione clamorosa, soprattutto dal vivo, e quindi ho pensato, anche l'anno scorso quando c'era questa trattativa, ho pensato che è tuttora l'attaccante giusto in rapporto qualità-prezzo, soprattutto questa stagione qui, dove non dobbiamo mettere, ce ne sono tanti altri più forti, però dove possiamo arrivare a livello economico, quale ci possiamo permettere? In questo caso, secondo me, Colomani è quello che ci possiamo permettere, che ci può dare quell'upgrade là davanti, e può crescere anche Hecator. A quel punto tu ci puoi mettere, forse ci servirà un altro attaccante.
1: Pellegrino?
3: Mi piace, deve migliorare.
1: Hai fatto la stessa faccia che fanno tutti. Deve migliorare. Gli si chiede di Pellegrino.
3: No, perché,
1: allora voi provate a chiedere a qualcuno a che ti fa Juve, no, Pellegrino, tutti quanti vi diranno. Cioè quel sì non convinto.
3: È una buona riserva.
1: E infatti poi, questa è la seconda cosa che dicono.
3: È una buona riserva.
1: Sì, ma non come titolare. Questa è la cosa.
3: Certo.
1: È chiaro.
3: Cioè, perché poi la crescita la devi fare dentro il club. Segna poco, secondo me. Cioè ti porta pochi gol in base rispetto al lavoro che fa, perché comunque anche a Parma faceva un lavoro importante e l'abbiamo visto anche nelle nostre partite contro, comunque uno che si mette lì, si pianta col corpo, ti protegge bene palla, ti fa salire la squadra, però poi i gol servono.
1: Sì, assolutamente, e i gol fanno la differenza. Allora, intanto Carla Malta dice un saluto al carissimo Enrico che segue su X, adesso seguilo anche su Facebook. Dietro la punta
3: su Instagram, ovunque.
1: Ovunque. Dietro la punta nei tre, perché non provare Douglas Luiz? Quindi magari immagino al posto di McKennie. Però devo dire che
3: questo può essere una soluzione.
1: Sì, ma c'è la questione della velocità poi là, perché per esempio McKennie è uno che è dinamico.
3: Sì.
1: Douglas Luiz magari è monopasso.
3: però ti può dare quegli ultimi passaggi che non ha nessuno.
1: Puliti, perfetto, però nella riaggressione come lo trovi? Perché poi Spalletti punta molto su questo.
3: Ma in Premier alla Aston Villa 2 anni fa
1: in teoria,
3: era uno dei migliori centrocampisti della Premier.
1: Quindi in teoria dovresti a trovare,
3: non sta parlando del
1: azzeccato la stagione, quella, o poi comunque
3: del campionato giapponese, cioè stiamo parlando del top,
1: sì,
3: campionato del mondo.
1: Questo sì, questo sicuramente.
3: Noi dobbiamo ritrovare quello di 2 anni fa.
1: Che non si è ritrovato nemmeno quando è tornata alla Aston Villa, però.
3: Sì, sì, è vero, però credo che con fiducia e continuità si possa ritrovare.
1: No, dopo che ha perso Richard Lehman, lì si era un po' creata una situazione che quasi...
3: Io glielo sconsiglio, però.
1: Va bene, Enrico. Allora, buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Chiedo all'amico Enrico, è una mia fissa: spenderesti 45 milioni per Colomani o per Ghirassi? A parità di spese, chi compreresti?
3: Colomani.
1: Motiva?
3: Sempre per soliti. Ghirassi è un giocatore molto forte, però Colomani so già cosa vado a prendere. Sono sicuro, 100%. L'abbiamo visto, l'abbiamo valutato in quei 6 mesi. Per me sono stati, ripeto, il Malen della Roma di questa stagione che è appena finita, e quindi io vado sul sicuro. In questo momento non possiamo andare a scatola vuota, cioè nel senso, abbiamo visto con David che comunque era un prospetto interessante, e anche Andrea ce lo raccontava, i 2000 migliori, i due nomi, Vlahovic e David, li abbiamo avuti tutti e due, e quindi non possiamo sbagliare.
1: Sentiamoci note vocali, vai Rossi.
12: Grande Bianconera, ciao Vincenzo,
1: ciao.
12: Un saluto a Alessandro che sta in ferie, noi stiamo ancora sgobbando. Un saluto a Scarponi. Volevo fare una domanda a Scarponi.
1: Ecco.
12: Siccome io non conosco questo calciatore irlandese che diciamo è uscito in questi giorni alla ribalta, volevo sapere se magari con lui lo conosce, che sì, tipo di calciatore potrebbe essere un'alternativa valida per questa Juve?
1: Ci manca il nome, però.
3: Sì.
1: Ci manca il nome, quindi non so se.
3: Ha detto irlandese.
1: Irlandese?
3: Così ha detto.
1: Sì, adesso non ho capito qual è. Quindi là, ti è venuto in mente un nome? Diteci se vi è venuto in mente qual è il riferimento del nostro amico, che in questo momento non mi viene in mente. Magari poi ci rimanderà il messaggio. Controlla il numero, se arriva, magari ce lo fai risentire. Vai, un'altra auto vocale.
13: Ciao Scarponi, ciao Vincenzo, da Civita Vecchia. Allora.
1: Ciao.
13: Brevemente, visto quello che sta succedendo, io so che voi dall'alto della vostra professione non potete farvi fautori, ma sicuramente appoggiare un'azione del genere, visto che siamo tanti, ricordiamoglielo che siamo tanti, perché non butta giù due righe in cui riempiamo l'autorità garante, la parte politica a Bodi, insomma, li tempestiamo di lettere in cui diciamo che ci diffidiamo, insomma, prendiamo le distanze da questo modus operandi, che vogliamo quantomeno la sospensione per un conflitto di interessi del dottor Viola dalla Procura di Milano, e poi di indagare su chi ne è.
1: Guarda, capisco la tua obiezione, per esperienza personale ti dico che se si fa un comunicato è carta straccia. L'unica soluzione è che questo tipo di azione la possa fare Identità Bianconera, alla quale passo la palla, perché essendo una fondazione ha quella rilevanza politica che la mette nelle condizioni di dover avere una risposta se la pone. In termini legali, noi potremmo anche essere totalmente snobbati, quindi sarebbe una perdita di tempo. Se invece si muove Identità Bianconera in quanto fondazione, una risposta in un modo o nell'altro gli deve sicuramente arrivare, e quello fa tutta la differenza. Altra nota vocale, vai.
14: Ciao ragazzi, Angelo d'Agropoli. Volevo dire ai tifosi della Juventus che sperano nella giustizia sportiva, siccome che è differente dall'ordinaria, è più severa, è rigida, se mettessero l'anima in pace. Perché a sto giro gli interisti li salviamo proprio noi. Agnelli vincerà la causa. Ci sarà una riforma molto profonda della giustizia sportiva, che diventerà più morbida e simile a quella ordinaria. Ed ecco che l'abbiamo salvati noi sto giro. Questi qua comunque volendo o nolendo si salvano sempre.
1: Allora, chiarissimo il nostro amico, sentiamoci in un'altra. Vai Rossi, così poi poniamo più domande per darvi un po' di risposte.
15: Buon pomeriggio, Stefano D'Avellino. Volevo fare solo una considerazione su Arbitropoli. cosa sarebbe successo se ci fosse stato un giudizio che avesse comunque condannato qualcuno per la questione in riferimento a quelle che sono le scommesse e ai centri di scommessa? Come si sarebbero comportati i non vincitori o i vinti delle scommesse che hanno fatto sulle partite incriminate?
1: Capisco il riferimento del nostro amico, chiaramente avrebbero fatto cartello, ricorsi su ricorsi, ma anche in quel caso poi devi vedere come va a finire, perché poi devi provare in maniera inequivocabile che magari ci sia stata, che l'illecito. L'illecito va provato. Il discorso è quello, ragazzi, fin quando non c'è una prova schiacciante che testimonia un illecito, e ti diranno sempre che sono azioni che non creano un sistema, sono cose così, come per esempio invece la parola sistema è stata utilizzata così a fantasia sulle plusvalenze della Juve. Ma la Juventus faceva le plusvalenze sistematiche, ho capito, e anche con Calciopoli, la cupola là utilizzata. Sono parole che vengono inserite e tolte a seconda dell'occorrenza. È quello che ti fa arrabbiare, e non poco. Allora, i nostri bravissimi amici hanno identificato qual è il nome del giocatore che poi fece riferimento il nostro amico, che è Orri Oscarsson, che io onestamente non conosco. Giocatore islandese, pardon, di Reykjavik, nazionale islandese. Che gioca nella Real Sociedad, è una punta centrale. Sto andando a vedere i numeri perché onestamente è un giocatore che ovviamente non conosco. 195 presenze complessive nella sua carriera, 88 gol, 21 assist. Ripeto, io non lo conosco, penso neanche tu, quindi no, magari non so no. Che cosa dirti. Valore attuale 20 milioni, parliamo di un classe 2004, quindi a 21 anni, 1,86 m. Certo, è un attaccante che magari può essere di quelli che sono ideali per le giocate di Spalletti, no? Che vuole il famoso attaccante fisico per la famosa pallata di cui si parla sempre.
3: Sì, sì. Quelle,
1: la Colomani famosa... per esempio è da pallata o no?
3: Può essere, sì.
1: Non è proprio specifico per la parlata, però no, può
3: però, farlo. Però ci può, cioè, vedendolo poi dal vivo, proprio a Roma con la Lazio, proprio contro Gila, che è un difensore molto fisico, comunque era uno, cioè, quello è uno che comunque la palla la tiene,
1: certo. Sì, sì. Sembra un po' più fragile fisicamente, perché sembra longilineo e quindi non ti dà quella sensazione del solo.
3: Puoi essere longilineo, ma se tu poi ti piazzi bene con il corpo, nei movimenti, nella copertura della palla, con il corpo, con le gambe, con le braccia, ti può aiutare molto. Se tu sei bravo in quello, puoi avere anche un fisico un pochettino meno possente, prestante, ma poi tieni botta.
1: Giustamente un amico Massimo da me dice nome nomen, diciamo, cioè dice tutto il nome Oscarsson.
3: Oscarsson.
1: che effettivamente, diciamo, non è uscito benissimo come cognome, se consideriamo, sì, ci manca solo Oscarsson, come direbbero a Napoli. Sentiamoci un altro nota vocale, bella questa, Massimo.
16: Ciao Vincenzo, ciao Enrico, Claudio da Stoccarda. Io dico, ho una mia idea. Quei 9 anni consecutivi di vincita dello scudetto della Juve ha dato tanto fastidio. Che ricordatevi queste parole: non ci faranno più vincere.
1: No, vabbè, questo
16: arriveremo poi... secondi, terzi, forse una volta vinceremo, ma poi passeranno ancora degli anni. E quando vinceremo ci daranno l'accontentino per farci stare un po' zitti. Però ricordatemi, ragazzi, quei 9 anni hanno fatto tanto tanto male anche a noi stessi. È un mio pensiero, non ci faranno più
1: sono
16: vincere.
1: Proprio
16: ogni
1: d'accordo
16: partita,
1: sono d'accordo con il nostro amico, cioè nel senso ha fatto male internamente ed esternamente. Allora, c'era un amico che magari è all'ascolto, non lo so, Nicola, che è tifosissimo della Juve e peraltro lavora nello staff della nazionale italiana di volley, sia maschile che femminile, molto amico anche dello psicologo della Juventus eccetera, che mi diceva spesso: a un certo punto, alla napoletana me l'ha detto, il fatto di vincere tutti questi scudetti è stata considerata quasi la guapparia, la cafonata, una cosa proprio come a dire: io ti faccio vedere che sono più forte, ti faccio una serie infinita di scudetti, così ti faccio veramente piangere, ti faccio dimenticare che ci sono altre squadre. questa cosa detta a un certo punto forse la potevi anche frenare, cioè tra virgolette uno lo concede, ogni tanto ritorna a vincere perché ti farà male. È chiaro che è una provocazione, perché quando sei il più forte tu vuoi vincere fin quando non ti ferma la storia. Il problema è che la Juventus non è stata fermata dalla storia, anche da scelte sbagliate della Juventus. Però non ci dimentichiamo mai quella famosa frase di alcuni dirigenti: bisogna fermare la Juventus.
3: Sì, però inizialmente un pochettino ci abbiamo messo nel nostro, perché tu quando chiudi un ciclo così vincente con prima Conte e poi Allegri e ti affidi e non fai un upgrade a livello tecnico, perché Sarri non è stato un upgrade,
1: no, perché cominci a pensare che la rosa ti basta.
3: Esatto, poi sei andato oltre, sì. Non hai mai rinnovato in quel frangente, hai sempre cercato o ritorni oppure delle soluzioni di rinnovi che arrivavano fino a fine carriera, e non ha mai rinforzato la squadra. E poi è normale che le altre, anche per colpa nostra, perché noi è inutile, per vari motivi abbiamo mandato via il nostro direttore generale, ma non dovevamo fare in modo che quel direttore generale non andasse nella nostra squadra più antagonista, che l'ha rinforzata in maniera incredibile a livello tecnico, a livello politico, perché poi di questo si parla,
1: certo,
3: e che ha creato poi un distacco adesso netto, cioè rispetto a 7-8 anni fa la situazione è completamente ribaltata.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, sui discorsi che facevamo prima del fatto se Colomani è un attaccante da pallata, giustamente un amico ci dice: Tevez proteggeva la palla come se fosse alto 2 metri, non è necessario essere gigante per saper proteggere la palla.
3: Devi essere bravo
1: a saperla difendere.
3: Tevez quando gliela toglievi mai?
1: Assolutamente. Altra nota vocale: intanto in tanti ci chiedete perché la Juve non va a prendersi Unai Simon. Ragazzi, secondo me è chiaro che da cartellino si dice che costa 20-25 milioni a partita da Atletico Madrid, ma col cavolo che te lo danno, certo. Adesso poi si è fatto un mondiale veramente fantastico, è uno di quei giocatori ai quali dovevi arrivare prima. Poi sì, tu dici, se è vero che hanno offerto 40 milioni per Svilar, vuoi dire che per 40 milioni la Telecomunità non te lo danno? Ci vogliono da solo, da 35.
3: Però Svilar è già un prospetto futuro.
1: Esatto.
3: Una Simone 90 anni ha.
1: Una Simone ha 29 anni. Quindi comunque già, è vero che i portieri hanno più vita. Hanno vita più lunga, sportivamente parlando
3: però.
1: Altra nota vocale e poi ci salutiamo, dai.
17: Ciao Vincenzo e Michele, sono Dimitri da Monsulmano Terme. Io tralascio il caso arbitri e Inter perché è veramente uno schifo. Quello che voglio dire è dei giocatori che magari Spalletti non ha allenato, tipo Douglas Luiz, Arthur o tutti quelli che abbiamo in più, d'altronde sono nostri, li dobbiamo pagare, a meno che non si riesca a darli in prestito o a venderli. Speriamo che Spalletti riesca a toccargli i punti giusti e magari li rivitalizza un po', perché Scarponi tra virgolette non sono, perché
1: pensavo in riferimento a Enrico Scarponi,
17: Barcellona, quindi magari hanno perso un po' di voglia di
1: chiaro il messaggio del nostro amico, dunque, che dice quello che poi diciamo in tanti: alcuni sarei costretto a tenerlo, tanto vale lavorarci
3: cercare di sfruttarli e rigenerarli.
1: Scarpo, è stato un grandissimo piacere averti, quindi ci vieni a trovare un'altra volta.
3: È stata una giornata, quando posso, sì.
1: Perché vedi che qua sei a casa tua, è una giornata speciale, ne vivremo tante altre, tanti colpi di tacco, poi tanti, tu dici giustamente, aspetta, ne vivremo di colpi di tacco, ci sentiremo sicuramente, ti aspettiamo, questa è casa tua.
3: Grazie.
1: Continuate nelle richieste di amicizia, Enrico Scarponi, con la piscina dietro, aprite la storia, se no mandate la richiesta di amicizia all'altra sconosciuta, all'altra piscina, e sta per arrivare Quintiliano, io vi do appuntamento a domani, magari domani faremo entrare in diretta un altro nostro amico per parlare di questioni legali, già avete capito chi, saluto Federico Rossi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Ciao.
18: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
18: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera dalla redazione.
19: Apriamo con gli esteri. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington e che avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. Intanto, secondo fonti israeliane, lunedì prossimo alla Casa Bianca si terrà un incontro fra Netanyahu e Trump.
9: L'Aula della Camera ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale con il via libera dell'articolo 1 della riforma. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier.
19: Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal Tribunale di Asti. Con la sentenza odierna, i giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno confermato la condanna, rigettando il ricorso dei legali di Roggero.
9: Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. Intanto oggi sono 7 le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani le città in rosso saranno 15, mentre venerdì saliranno a 16. La Protezione Civile ricorda che è sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500. Proteggiamoci dal caldo.
19: Economia: la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
9: Chiudiamo con lo sport. Grande attesa per la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Protagonista stasera anche un pezzo d'Italia. L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
19: E per ora è tutto.
18: Radio Bianconera, nati per vincere.
20: Ciao, Tom della Sardegna. La differenza sta tutta qui. Passiamo da una procura dove il magistrato inquirente dichiara pubblicamente di odiare la Juventus in quanto magistrato, e in base a questo imbastire un'indagine nei confronti della Juventus stessa, approfittando di una segnalazione della Consob e portandola avanti finché non è stato costretto a mollare l'inchiesta via appunto delle dichiarazioni di qui sopra e successivamente tra l'altro dichiarato incompetente.
21: Cosa dire sull'Inter? Sì, oggi abbiamo scoperto che erano indagati ed è gravissimo. Adesso il tuo mestiere è fare il giornalista, lo fai bene, io ti ammiro tanto, te, Santarelli, anche Enrico, siete di una correttezza unica. Mi piacete tantissimo e vi seguo da quando c'era Radio Bianconera. Il problema è che c'è sempre questo tipo di narrazione. Ho anche oggi sulla Gazzetta i flop della Juventus, non c'è un accenno ai processi, non c'è un accenno a niente sull'Inter ed è qualcosa di scandalo. Ma io immaginavo che con la Procura di Milano, con quel fenomeno che hanno lì in Procura, non sarebbe successo nulla.
22: Buonasera, Radio Bianconera, Roberto da Salerno. Ciao Alessandro. Allora, il procuratore Viola è come Tronchetti Provera con la TIM, che con la Telecom, che nascondevano le intercettazioni dell'Inter. quel momento si è trovato i tronchetti Provera, adesso c'è il procuratore Viola che insabbia tutto. Qui ci deve essere una rivolta sportiva, dobbiamo disdire tutti i juventini, disdire tutto. Io l'ho fatto già da 3 anni, sempre Forza Juve.
18: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Nomi, supposizioni, possibili trattative reali, affari forse in fase di chiusura, forse infatti in fase di essere invece di essere chiusi prima ancora di raggiungere l'accordo, non si sa. Il mercato, ragazzi, è questo, parliamoci chiaro, dobbiamo mettercelo in testa, dobbiamo quasi rassegnarci a queste dinamiche di mercato che un giorno ti dicono A, il giorno dopo questo A diventa B e quindi viene smentito quello che è stato detto in precedenza. Caro Federico Rossi, si sta annoiando anche Federico Rossi, perché non ha capito se arriverà Dibu Martinez, se arriverà Colomani, se arriverà Sorlot, se arriverà Lucumi, se arriverà Kessié, tutti con l'accento sulla I, più o meno gli ultimi finiscono. La realtà è questa, che dopo il dirigente partiamo dal portiere che ha detto non è vero nulla, l'Aston Villa vuole tenere Dibu Martinez, anche Emery, leggevo stamattina, l'allenatore della squadra inglese che quest'anno ha vinto l'Europa League, ricordiamolo, e si è qualificata comunque direttamente per la Champions League, ma si era qualificata anche come posizione in Premier League, ha fatto sostanzialmente molto bene. In realtà stavo pensando che aveva fatto bene anche Douglas Luiz all'inizio, tant'è che si parlava di una conferma, invece poi Emery non lo ha fatto giocare più, evidentemente non lo ha convinto più ed è stato rispedito al mittente, cioè alla Juventus. Uno dei nomi, sentivo anche prima, no, potrebbe essere provato, chissà, recuperato più che altro da Spalletti. Comunque la situazione di Dibu Martinez è che se il giocatore, io insisto e ve lo ripeto, secondo me se uno come Dibu Martinez, 33 anni, anzi il 2 settembre 34, campione in carica, ora vedremo se questa sera vincerà, se andrà in finale o non lo so, comunque sia di una forte personalità, se vuole, secondo me, fa di tutto per venire alla Juventus. Primo punto. Colomani, sembra che la Juventus abbia ulteriormente alzato l'offerta, per così dire, no? Io vi dico la sincera verità, lo sapete come la penso, se fossi con la Juventus 40 milioni non li spenderei. Poi ragazzi, ognuno ha le sue idee. Per esempio sentivo Enrico, dice secondo me Colomani ha fatto bene con la Juventus, ha segnato, io però mi ricordo che se 3 partite 5 gol fece, no, mi pare, giusto? E poi più o meno si fermò, ma comunque sia, serve Colomani alla Juventus? Forse sì, ma se prendi però una punta, un bomber vero, un 9 vero, ci sarebbe Vlahovic a disposizione, fermo restando che ancora non si sono incontrati, diciamo così. Questa è la situazione. Invece Gianluca Di Marzio ha scritto che Massara sta insistendo perché sì, e magari cambiando l'offerta, perché 3,5 iniziali offerti al giocatore, che sapete è andato a zero, diciamo che è svincolato, quindi il cartellino non lo paghi, però in Arabia Saudita guadagnava tanto e ora non è semplice accontentarlo, magari 5 milioni gli potrebbe dare la Juventus al massimo, però anche in questo caso secondo me se tu vuoi venire alla Juventus firmi e buonanotte, 5 milioni più di questo non ti posso dare. E torniamo al discorso originario, ho fatto un podcast oggi, Dibu Martinez e Colomani, Juventus no a telenovelle, ricatti di mercato, bisogna cambiare ragazzi. atteggiamento, bisogna cambiare anche approccio rispetto alle trattative. Sì, ok, io facciamo questa trattativa, ti posso dare questo al massimo, non ti posso dare di più. Parlo di Dibu Martinez, parlo di Colmani, ma vale per tutti. Altrimenti cambio strada, cambio obiettivo. Intanto la Juventus ha sempre come alternativa, per esempio, per quanto riguarda il portiere, vicario, cioè non esiste solo un calciatore, c'è sempre un'alternativa allo stesso. Cioè i piani alternativi, quindi i piani B famosi, devono essere contemplati da tutti i dirigenti che fanno le trattative. Così come, lo ripeto per l'ennesima volta,

nella stessa. Però secondo me con Carnevali e con Massara bisogna ragionare così, tornare agli antichi, ai vecchi tempi, già non sottostare. Ora io non voglio dire che la Juventus ogni trattativa debba dirigerla lei, comandarla lei, scandirla lei, però già non sottostare alle esigenze degli altri, secondo me, sarebbe un passo importante verso il ritorno all'antico. Sotto questo aspetto qui. E staremo a vedere come andranno a finire tutte queste situazioni legate ai nomi che conosciamo, sperando che vengano fuori altri nomi. Vi dicevo, Gianluca Di Marzio, oltre a che si sta parlando di Lokomi, perché sembra che il Bologna, rispetto a 28 milioni della clausola rescissoria su questo difensore centrale colombiano, che peraltro mi pare che stia scadendo, Oggi che è il 15, scade adesso, se non è già scaduto, comunque sia, la Juventus non pagherà nel caso in cui, non pagherebbe nel caso in cui piombasse sul calciatore, non pagherebbe questa cifra, questa clausola rescissoria, e tratterebbe il calciatore, perché è un profilo che piace a Spalletti, non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche sotto il profilo caratteriale. Ragazzi, a noi servono iniezioni, vitamine, punture di personalità. E la Juventus non ce l'ha, perché anche per mancanza di personalità non abbiamo vinto alcune partite e quindi non siamo andati in Champions League. Oltre a tutti gli errori, i discorsi arbitrali, eccetera, eccetera. Questo è chiaro, però avevi a portata di mano l'obiettivo e tu l'hai fallito, anche perché la testa a un certo punto mentalmente sei crollato. Se avevi due, tre calciatori invece trascinatori, cioè leader, secondo me alcune partite le vincevi, anche se magari non la stavi giocando bene, riuscivi con la forza, con la determinazione, con il fino alla fine, che è scomparso, che spero torni questo fino alla fine. Ecco perché tanti calciatori devono essere concentrati, cioè devono sapere dove vanno se vestono la maglia della Juventus, se indossano questa maglia bianconera, che non è come le altre. Anche se la Juventus adesso ha uno status diverso, no? Sia sportivo, quindi di risultati, che societario, ma è sempre la Juventus, è una cosa particolare. Vedi Di Gregorio, per esempio, era stato uno dei migliori quando era al Monza, invece alla Juventus sta dimostrando di non essere all'altezza, ma così come Koopmeiners, così come Openda, così come David stesso, i nomi sono sempre gli stessi, ragazzi. Speriamo, insomma, che invece la Juventus sotto il profilo delle cessioni riesca a liberarsi di qualche esubero. Non l'ho dimenticato, adesso ne parlo. Oggi è una Intanto, ragazzi, abbiamo purtroppo avuto la certificazione dell'archiviazione della questione Arbitropoli. Ok? Adesso, questi 10 minuti, parliamo di giustizia, perché oggi è una vigilia, domani sarà una giornata probabilmente storica, anzi, spero che lo sia. Però è stata anche l'ennesima invece beffa, per quanto mi riguarda, della giustizia. Per il momento penale, attenzione, Arbitropoli è stato archiviato tutto, perché Ascione sembrava essere determinato nel voler aprire veramente, nel rinviare a giudizio magari gli elementi sotto inchiesta. Mi riferisco ovviamente a Orsato e anche Gervasoni. Invece pare che si sia convinto anche lui oggi, non si è convinto, ha firmato l'archiviazione. Parliamo del discorso penale. Ora leggo, la palla ora passa alla giustizia sportiva. Vero, ma l'anno scorso la giustizia sportiva, nella persona di Chinè, archiviò questo caso prima ancora che l'inchiesta fosse, diciamo così, si concretizzasse. Dovrebbe spiegare il perché, visto tutto quello che è uscito fuori. Ma io aggiungo, siccome lo sapete, ho questa fonte in Federcalcio e mi ha mandato tipo quattro messaggi, non sono una lunghezza infinita. Mi ha detto: caro Quinti, te lo dico, come ti dico sempre le cose, te lo dico adesso. Questa questione legata all'Inter, se tu non trovi delle prove, io non lo so se qualcuno ha annebbiato, ha nascosto delle prove, però non ci sono le prove necessarie dal punto di vista penale. Sotto l'aspetto sportivo non ci illudiamo, mi ci metto anch'io, ha detto lui, perché tanto ci saranno deferimento, 12-18 mesi, 2-3 elementi, tipo per esempio Rocchi, ma alla fine faranno vedere, te lo dico onestamente, io non credo che, questa è un'idea mia, ha detto, finora non si è mai sbagliato perché lui è un giudice sportivo, e poi andrà a finire non a tarallucce e vino, ma rispetto a quello che poteva sembrare, sì, poca roba, ha detto, ci saranno due o tre deferimenti, te lo dico subito. E
E io ho detto, ma come è possibile?

0: Possibile. Ci sono delle intercettazioni clamorose, ho detto io, significative. È possibile che Ascione prima ha detto sì, bisogna rinviare a giudizio, forse si aprirà un processo, e poi invece nulla. Questo io non ha detto, non te lo so dire. Penso che ti dico la mia, secondo me ha detto questa questione Arbitropoli non è tanto legata a fare i favori a qualche club, vado oltre, per me è una questione di lobby arbitrale. Poi gli ho detto, per esempio, Viglione, no? Che era stato ascoltato. Ecco, io non so se Viglione, spero che intanto Viglione non ci sia più, ha detto lui, nel nuovo management della Federcalcio, anche se all'inizio Malagò non può subito, no? Io non so se lui, so che ha degli interessi, ho saputo anche che alcune componenti che hanno votato Malagò un po' erano legate a Viglione, quindi non vorrei, ha detto, che magari all'inizio Malagò continui con Viglione, salvo poi dirgli: caro Viglione, mi dispiace, tu sei della vecchia guardia, arrivederci e grazie. Perché giustamente ogni nuovo presidente vuole i suoi uomini, quelli di fiducia, no? Viglione non è un uomo di fiducia di Malagò, semmai era un uomo di fiducia di Gravina, e quindi questo è. Dopodiché è alle 19.35, vi invito a restare con noi, anzi vi invito a restare con noi sempre, comunque a prescindere, alle 19.35 ho uno dei maggiori avvocati a livello di diritto sportivo, cioè che è l'avvocato Di Cintio, ok? Questa sera alle 19.35 sarà collegato con noi, gli chiederò un suo parere su questa archiviazione, intanto a livello penale cosa potrà accadere a livello sportivo, e poi non posso non chiedergli, anzi sarà forse l'argomento principale, domani cosa succederà alla Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Andrea Agnelli. Io spero che venga accolto e di conseguenza venga ribaltata la giustizia sportiva, venga rivoluzionata la giustizia sportiva, venga messa sotto sopra, cioè venga cambiato tutto. Spero che almeno dal punto di vista europeo, quindi della Corte di Giustizia, a livello continentale, si renda conto che quella italiana è una giustizia sommaria, come ha detto più di qualche politico. Perché quando comincia a entrare la politica e non voler cambiare le cose, evidentemente qualcosa si vuole fare. E quindi speriamo che domani vinca, tra virgolette, Agnelli, che poi non sarebbe una vittoria, ragazzi, ve la dico tutta, sì, anche una vittoria personale di Agnelli, ma lo scopo di Agnelli, al di là della questione sua, individuale, diciamo così, è di voler cambiare veramente la giustizia. La giustizia deve essere, i giudici devono essere terzi, e soprattutto la riforma che non è stata mai fatta da Gravina, anche se la annunciò nel 2018, io ero lì quando fu eletto, i primi tre punti quali sono del suo 2018, la prima elezione, quali sono i primi tre punti del suo programma, quelli principali? Giustizia sportiva zero, riforma campionati zero, questione giovani meno zero, perché l'Italia non è andata tre volte consecutive al mondiale, due volte sotto Gravina, la prima in realtà c'era Tavecchio, che però ebbe il buon senso di dimettersi, ok? Quindi vediamo se questa giustizia sportiva sarà riformata, ma domani sarà fondamentale la vittoria, l'accoglimento del ricorso di Andrea Agnelli. Qualcuno mi dice, ma poi il discorso Calciopoli, Giraudo, quella è un'altra cosa, stanno discutendo anche quel ricorso, ma quello riguarda Calciopoli, ma se dovesse essere accolto quello di Giraudo, voglio specificare, non si tratterebbe della giustizia sportiva in sé, perché Agnelli ovviamente ha fatto questo ricorso rispetto alla squalifica che gli è stata data, inflitta per la questione plusvalenza, ok? Con meccanismi che sapete, che è inutile che ripetiamo, con un meccanismo io chiamo bizzarro, ma dovrei utilizzare un altro aggettivo. Lì sarebbe una questione legata a Calciopoli, se dovesse vincere, essere accolto il ricorso di Giraudo, in quel caso non è che la Juventus gli restituiscano lo scudetto, non la Serie B è ormai andata, ma ci sarebbe un risarcimento clamoroso. Però noi adesso, domani, l'imminenza ci parla di Andrea Agnelli e del suo ricorso. Speriamo, saremo tutti attenti, vigili su quello che potrà ovviamente accadere, su quello che potrà accadere. 340 54 25 324, non so se volete preparare qualche domanda per l'avvocato Di Cintio, magari avete qualche curiosità rispetto alla questione giudiziaria sia dell'Inter, ripeto, è soltanto stato archiviato il discorso penale, però io avevo detto ieri, se non sbaglio, perché un amico mi ha scritto, Quinti, ma tu dici che se è stata archiviata l'inchiesta, è stata archiviata dal punto di vista penale, però poi viaggia diciamo in maniera autonoma quella sportiva. E io ho risposto, se non sbaglio, a un amico, ma per intuito, così quasi per logica, senza essere un esperto, perché poi ho chiesto oggi e ho avuto conferma della mia idea, che la mia idea fosse giusta. È chiaro che se tu è finita quella penale, io non so quali carte abbia mandato a Chinè il procuratore di Milano, dal punto di vista, no, per poter valutare se intervenire, se penalizzare qualcuno sotto il profilo sportivo. Ma se viene archiviata, è finita lì, e quindi non si potranno avere nemmeno ulteriori carte, presumo. Io la vedo così, però poi chiederemo ovviamente all'avvocato di Cinzio. Se avete qualche curiosità, potete preparare qualche domanda. Invece la Juventus sabato giocherà questa amichevole, che sarà una, purtroppo, una formazione di esuberi. Sono quasi più esuberi che giocatori che rimarranno, più o meno. Siamo lì 50 e 50, forse sì, forse no. Quindi diventa quasi relativo. Ora, se per esempio gioca Douglas Luiz, cominceremo ad analizzare anche questo calciatore, vediamo come è tornato dalla Premier League, no? Se veramente Spalletti ha l'intenzione di capire, di provare, di valutare, di esaminare se può essere funzionale o meno al suo progetto. Certo, lui è molto lento, sicuramente con i piedi è bravo, però bisogna capire come vuole giocare lo stesso Spalletti. Magari se gioca a tre potrebbe essere più utile o avere più possibilità Douglas Luiz, però deve darsi una svegliata, al di là che può giocare anche trequartista, questo sia davanti alla difesa sia sulla trequarti, perché è un giocatore che è bravo con i piedi, su questo non ci sono dubbi, ragazzi. Però poi ha dimostrato, nelle volte in cui è stato chiamato in causa, non ha fatto bene, anzi mi ricordo anche che in Champions League causò un calcio di rigore, da allora ci fu ancora una discesa ulteriore dal punto di vista anche emotivo, se vogliamo, no? E poi è andato all'Aston Villa, sembrava che fosse rivitalizzato i primi tempi, invece poi Emery lo ha messo in panchina, e forse ha avuto anche ragione, perché comunque sia, fatto un'ottima stagione la stessa squadra, una delle migliori stagioni forse dell'Aston Villa, con questo allenatore che secondo me è uno dei più bravi. Allora Fede, facciamo così, dai, mancano pochi minuti alla pausa, circa 3 minuti, cominciamo ad ascoltare gli umori dei nostri amici, dai.
1: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
0: Poi Valerio,
1: 26 aprile mi avevo mandato un messaggio che
0: 26 aprile
1: sarebbe finita a Taraluce e via, detto fatto. Cosa aspettavamo? Cioè, cosa ci aspettavamo? Nulla, è una vergogna clamorosa. Hanno fatto di tutto in passato per abbattere solo la Juventus, quando poi sarebbe risultata innocente, e per di più società come dite c'era dentro con l'acqua non fino alla gola, di più. Ma la cosa che mi è dispiaciuta più di tanto è che la Juve non ha mai difeso le situazioni che ha avuto contro. Ora spero che Agnelli vinca ricorso e che chieda un risarcimento enorme.
0: Non lo so, guarda, spero, intanto vediamo come andrà domani. È chiaro che può chiedere un risarcimento, perché il punto è questo, l'ho sempre detto e ve lo ripeto. Agnelli cosa chiede? Chiede intanto che un tesserato di una federazione, ora parliamo di quella calcistica, ma varrà per tutti, se vince Agnelli c'è una rivoluzione della giustizia sportiva che varrà per tutte, ovviamente le federazioni, ok? Cioè lui dice, io se devo essere giudicato è come controparte con la mia federazione, per la quale sono tesserato, no? Non posso essere giudicato da giudici nominati dal presidente della Federcalcio, perché è come se tu mandi ad arbitrare tuo fratello a una partita e la squadra tua e tu hai una squadra che è contro la mia, cioè capite, è proprio un controsenso. E oltretutto ci potrebbe essere anche un altro aspetto, credo, adesso poi l'avvocato di Cinzio ce lo spiegherà meglio. Lui dice, ma perché dopo il terzo grado della giustizia sportiva, come attualmente, se io dovessi ricorrere al TAR, alla giustizia ordinaria dopo quella sportiva, perché potrei, nel caso in cui vincesse il ricorso, ottenere solo un risarcimento pecuniario e non invece il risarcimento di quanto mi è stato tolto sotto il profilo sportivo. Credo che anche questo aspetto verrebbe cambiato nel caso in cui vincesse Agnelli. Io, ragazzi, adesso glieli leggerò, ma credo che li conosca l'avvocato di Cinzio. Arbitri, i PM hanno detto, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporto con Gravina. Non so come sia possibile non intervenire, non ho idea, anche non capisco anche la dinamica che ha portato Ascione a ripensarci e quindi a firmare l'archiviazione, sempre e comunque sotto il profilo penale, quindi della giustizia ordinaria, non di quella sportiva. Aspettiamo domani, ragazzi, intanto per quanto riguarda Agnelli. Per quanto riguarda invece il discorso Arbitropoli, aspettiamo Chinè, purtroppo c'è ancora lui a capo della procura, se ne occuperà lui. Speriamo che non sia pressato, diciamo così, ve la dico tutta, speriamo che non sia pressato da cose esterne nel giudicare, ma il mio amico mi ha detto non ti aspettare chissà cosa, ci saranno 2-3 deferimenti, punto e via, per far vedere che c'è stato l'intervento della giustizia sportiva. Però io gli chiederei a Chinè, perché l'anno scorso hai archiviato una possibile inchiesta visto tutto quello che è uscito fuori? Questa è la domanda, dovrebbe rispondere, ma non credo che risponderà nessuno. Caro Federico Rossi, ti sto per dare la palla, quindi tra poco 340 54 25 324, state con noi perché sarà un intervento molto importante dell'avvocato Cesare Di Cinzio.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla procura e CONI FIGC per l'Inter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France, Soren Fenriksjold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Kocik che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8:30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ci stiamo per collegare con l'avvocato Cesare Di Cinti, uno dei maggiori esperti di diritto sportivo qui in Italia, e vediamo un po' cosa ne pensa lui dell'una e dell'altra cosa in generale, insomma, della giustizia sportiva. Poi alla fine cerchiamo anche di capire come potrebbe essere riformata questa benedetta o maledetta, perché per la Juventus la giustizia sportiva è maledetta, ragazzi, parliamoci chiaro, ha pagato quasi sempre la Juventus ha pagato sicuramente. Il discorso, per esempio, plusvalenze, voi ricorderete che fu applicato un articolo che non c'entrava nulla con le plusvalenze, perché le plusvalenze non erano e non sono punibili. Tra l'altro solo la Juventus poi è stata punita, e applicarono questo articolo, l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. Tra l'altro mi pare che il codice di giustizia sportiva, sarà un caso ovviamente, è stato scritto da Viglione con i suoi collaboratori, mi pare, ma non vorrei dire una baggianata, ma non credo. E quindi fu punita, ricorderete anche con quali modalità, prima meno 15, insomma si arrivò al terzo grado della giustizia sportiva, fino a dargli un meno 10 ad un quarto d'ora. Questo non lo dimenticherò mai, ad un quarto d'ora dall'inizio della sfida contro l'Empoli. Poi la Juventus perse, mi sembra 4-1, 4-0, una cosa che solo in Italia credo si vedano certe cose. Allora, mi dicono che non ce l'abbiamo video, ma ce l'abbiamo audio, l'avvocato Cesare Di Cinti. Avvocato, buonasera. Vabbè, adesso magari glielo rimandiamo. Allora, vi stavo dicendo, quel meno 10 che poi estromise la Juventus dalla Champions League, sulla carta con quel meno 10 la Juventus, ricordiamole queste cose, si sarebbe dovuta accontentare, avrebbe dovuto fare la Conference League, e poi ci fu una sorta di, non dico di accordo, però entrò in campo anche la UEFA, la Juventus di fatto fu esclusa dall'Europa, ma credo che a quel punto nemmeno la stessa Juventus volesse disputare l'Europa League. Fatto sta che fuori dall'Europa, soprattutto dalla Champions League, quell'anno la Juventus perse 80 milioni. Ragazzi, gli costò 80 milioni. Dopodiché, questione stipendi, ci fu un patteggiamento. La Juventus pagò, se non ricordo, 513 mila euro, possibile? Sì, penso di 518 mila, qualcosa del genere. Comunque, più di 500 mila euro. Allora, ma veramente credeva... Allora, Giovanni, Giova da Sesto, quando scrivete "ma veramente credevate chi?" Credevate chi? Lo dico io, cioè qui non crede niente nessuno, cioè non è che siamo degli illusi. Io lo so purtroppo come funzionano queste cose, e ahimè con questo amico che ho in Federcalcio lo so anche prima, no? Io quando vi dicevo della questione, allora il mio amico quando fu della doppia curva, no? Voi ricorderete la questione doppia curva, lato giustizia sportiva è già andato. E lui mi disse: ma in tempi non sospetti, te lo dico da oggi, finirà tarallucci e vino, finirà con un, rispetto a quello che è uscito, mi disse lui, una giornata di squalifica a Cialanoglu, magari una multa all'Inter e forse è un differimento a Zanetti, forse. E così è finita, ragazzi, e quindi già mi sta anticipando anche questo, che l'arbitropoli finirà secondo lui così. E te lo leggo, Giova: credevate che la procura di Milano, che è l'espressione di un governo che in 4 anni contro la criminalità organizzata, vabbè ragazzi, però non la buttiamo in politica, dai, su, qui adesso non c'entra nulla il discorso politica, parliamo di calcio, di politica calcistica semmai, no? ma non di questa questione qui, la politica, il governo, a me non interessa la politica, ragazzi, qui stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di Juventus, in questo caso stiamo per parlare di giustizia sportiva, e quindi limitiamoci a questo. Io non voglio entrare in questioni di natura politica, governo, opposizione, votazioni, quello, Parlamento, a me non interessa nulla. Allora Gianni, volete vedere che domani ci sarà in prima pagina sulla Gazzetta Rosa della Chiesa delle indagini? Della Chiesa, in che senso? Boh. Colomani, massimo 40 milioni, non ci blocchiamo per anni per investimenti di cui non siamo sicuri. Andrea, guarda Andrea, con me su questa trattativa è possibile, chiamiamolo così, affare, sfondi una porta aperta, ma io sono onesto, la penso così su Colomani, ragazzi, io 40 milioni non li spenderei, non mi fa impazzire come attaccante. Se poi mi dite Colomani lo ha chiesto Spalletti come seconda punta, come attaccante non necessariamente numero 9 bomber, che non lo è, perché comunque è duttile lì dietro sulla linea della tre quarti, può fare diversi ruoli, è un altro discorso, però non è un 9 vero, cioè non è un 9 alla Vlahovic, sono due cose completamente diverse. Ora mi dicono che ce l'abbiamo, quindi do il benvenuto all'avvocato Di Cinchio. Ciao avvocato, eccoci qua. Non si sente l'audio, ti vediamo ma non ti sentiamo, quindi non sentiamo, vi stavo in attesa che venga ripristinato l'audio, continuo comunque con la mia discussione. Vi stavo dicendo di Colomani, la penso così, poi credo che esistano in giro, io non faccio il talent scout, no, e nemmeno mi dico perché non prendiamo Sorlot, perché non mi convincerebbe al 100% nemmeno lui, perché non prendiamo... Credo che Massara sia talmente bravo, lo dicono tutti, anche a livello di conoscere il mercato internazionale, che possa dirci: guarda, caro Carnevali, caro Giovanni, io ho individuato questo giocatore che vive un momento di malessere nella sua società, perché non lo prendiamo? Perché ce lo mettono, cioè ce lo paghiamo poco e può essere funzionale. Io mi aspetto questo da Massara. Ben ritrovato all'avvocato Di Cinchio, ci siamo?
6: Buonasera,
0: oh, eccoci qua, finalmente, come stai? Ti do del tu perché ci diamo del tu. Allora, avvocato, parliamo un po' di... Allora, innanzitutto voglio chiederti subito questo. Un tuo parere sull'archiviazione, parliamo di perimetro penale, quindi giustizia ordinaria, del caso, tra virgolette, Arbitropoli, soprattutto alla luce, mi viene da dire, di quanto è emerso rispetto a quello che ha scritto il Corriere della Sera negli ultimi giorni, i PM, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. Ascione sembrava intenzionato a continuare, salvo oggi non so come si sia convinto sulla linea di Viola e hanno firmato questa archiviazione. Com'è possibile?
6: Ma guarda, io devo ragionare in base a ciò che è emerso dalle notizie di stampa, e perché non ho a disposizione gli atti ovviamente, però da quello che era emerso già tempo fa mi ero pronunciato sul punto, no? Dicendo che secondo me non vi erano proprio presupposti per poter pensare a un'ipotesi delittuosa a carico di Rocchi e diciamo questo nuovo filone cosiddetto Arbitropoli. Servono le prove per non soltanto per arrivare alle condanne, ma anche per iniziare, diciamo, le indagini. In questo caso io ritenevo che delle prove non ce ne fossero, almeno da quello che era emesso dalle notizie di stampa, e diciamo sono contento per Rocchi, perché significa che il mondo arbitrale è comunque un mondo pulito, si possono commettere degli errori, sicuramente gli arbitri devono migliorare. In questo caso io parlo da ex arbitro e quindi sono un po' di parte ovviamente, però devo dire che avendo vissuto l'associazione per tanti anni credo che gli arbitri agiscano sempre con onestà. Poi gli errori ci sono, per carità, non bisogna mai nascondersi dietro all'evidenza di un errore, e sull'errore però bisogna lavorare. Tra errore e malafede e designazioni pilotate corre, diciamo, c'è di mezzo veramente tanto per arrivare a muovere delle accuse nei confronti di chi era designatore e chi doveva mandare l'arbitro giusto ad arbitrare la partita giusta, il che significa non l'arbitro pilotato, ma l'arbitro che per preparazione, comportamento, credibilità e valori tecnici è in grado di dirigere una determinata partita.
0: Sì,
6: il designatore ha questo compito, esattamente come l'allenatore mandare in campo la miglior formazione, e allo stesso tempo il designatore deve mandare in campo i migliori arbitri.
0: Sì, però ripeto, quindi i PM hanno sbagliato totalmente nel dire arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. Hanno sbagliato quando hanno stavano indagando su Rocchi, ma poi anche su Gervasoni per la questione VAR, accusandoli di associazione in frode sportiva. Mi pare strano che si passi da questo all'archiviazione, non lo so, chiedo.
6: Ma il compito di chi indaga è anche di verificare ipotesi di reato e poi dare corso o meno al rinvio a giudizio. Quindi da questo punto di vista io credo che se è arrivata un'ipotesi di notizia di reato è giusto che la Procura della Repubblica abbia fatto gli approfondimenti, però effettivamente per arrivare a chiudere delle indagini e a successivamente portare a giudizio un soggetto sono necessarie delle prove. Il sentito dire le dichiarazioni di seconda mano non sono idonee a sostenere un'accusa in giudizio, quindi io ritengo che per questo motivo sia arrivata l'archiviazione. Quindi rispondo alla tua domanda, sì, ci può essere il caso in cui un PM può verificare se una determinata ipotesi delittuosa abbia fondamento o meno, e successivamente, una volta svolta la verifica, decidere se continuare con le indagini e chiudere le indagini e rinviare a giudizio un determinato soggetto, oppure archiviare definitivamente il caso, come per quanto riguarda Rocchi.
0: Ora stiamo leggendo dappertutto: la palla ora passa alla giustizia sportiva, quindi secondo te non succederà nulla nemmeno a livello sportivo? Ricordo che lo scorso anno Chinè sostanzialmente archiviò, malgrado poi è uscito fuori tutto quello che abbiamo letto, che abbiamo visto. Cosa potrà succedere in sede di giustizia sportiva?
6: Allora, partiamo da un presupposto, che i principi su cui si fonda un'indagine penale sono principi completamente differenti. Diciamo che il grado di prova da raggiungere nell'ambito del giudizio penale è molto, molto alto per arrivare a determinare la responsabilità o un'ipotesi di responsabilità di un soggetto. Nell'ambito del diritto sportivo esiste una norma, che è una norma di chiusura del codice, che riguarda comportamenti che debbano essere comportamenti conformi ai principi di liceità, probità e correttezza. È chiaro che liceità, probità e correttezza hanno una connotazione sicuramente diversa rispetto alla frode sportiva. Faccio un esempio,
0: certo,
6: no?
0: Certo.
6: È chiaro che per determinare un comportamento che sia lecito ha un grado di prova determinato, mentre un comportamento che sia probo, che sia leale, che sia corretto, ha un'altra, diciamo, valenza. Quindi sostanzialmente sono valutazioni completamente differenti. Credo che dal punto di vista della giustizia sportiva si arriverà, ritengo, allo stesso risultato, perché anche per quanto riguarda i parametri della giustizia sportiva non vedo i presupposti per poter così dire, sostenere un'accusa in giudizio da parte della Procura federale.
0: E staremo a vedere. Oggi è la vigilia, sembra quasi la vigilia di una finale di Champions League sotto il profilo, diciamo così, della giustizia, perché domani, come tu sai, verrà discusso il ricorso di Andrea Agnelli alla Corte di Giustizia Europea, che, dimmelo tu, intanto cosa ti aspetti? Riuscirà a, tra virgolette, vincere questo ricorso, verrà accolto questo ricorso, e quindi nel caso sarebbe una vera rivoluzione di tutta la giustizia sportiva?
6: Allora, nel caso di accoglimento sicuramente sì, perché come spesso abbiamo detto anche in passato, la giustizia sportiva, per questioni di natura tecnica e disciplinare, esaurisce le sue funzioni all'interno del mondo dello sport, quindi dopo i gradi di giustizia federale e, diciamo, il grado di giustizia endofederale del CONI, successivamente è possibile ricorrere alla giustizia amministrativa, ma si tratta di una decisione che il giudice analizza rispetto alla giustizia sportiva in modo incidentale, quindi il giudice amministrativo non può annullare una decisione degli organi di giustizia, può eventualmente valutarla incidentalmente e, nel caso ritenesse che ci fosse stata una non corretta connotazione del giudizio, determinare un risarcimento del danno.
0: Invece, se passasse, se venisse accolto, si potrebbe invece, diciamo, essere risarciti anche sportivamente nel caso in cui venisse accolta questo ricorso di Agnelli?
6: E cambierebbero molti presupposti, perché ciò che oggi non diventa possibile davanti alla giustizia amministrativa, ovvero annullare una decisione degli organi di giustizia sportiva, in quel caso potrebbe realizzarsi. È un'evoluzione della giustizia sportiva che dal mio punto di vista ci deve essere, perché in troppi casi abbiamo avuto decisioni che hanno anche condizionato la carriera delle persone e che poi davanti agli organi di giustizia amministrativa magari non hanno visto nemmeno riconosciuto un risarcimento del danno, oppure lo hanno visto riconosciuto, ma è chiaro che un risarcimento del danno, quando ti vieni privato del tuo lavoro, non è così soddisfattivo come una soluzione che ti permette comunque di continuare a svolgere la tua attività lavorativa. Quindi ritengo che da questo punto di vista siamo di fronte a una vigilia molto importante. Già le deduzioni che aveva svolto a suo tempo a gennaio, anzi a dicembre, l'avvocato generale, avevano lasciato il presupposto e comunque un'apertura verso un cambio di rotta nei confronti della giustizia sportiva italiana, perché si riteneva che comunque principi che fossero stati violati fossero stati principi che non garantivano al soggetto un giudizio equo anche davanti agli organi di un giudizio equo e terzo anche davanti agli organi di giustizia statale. Quindi io ritengo che la decisione di domani potrà in qualche modo segnare il futuro della giustizia sportiva, però vediamo, attendiamo per vedere quello che succede. Ma
0: rispetto alla tua esperienza, al sentore, a quello che, insomma, secondo te verrà accolto questo ricorso di Agnelli?
6: Guarda, io ritengo che da avvocato del settore sia necessario un cambio anche dei parametri di valutazione all'interno della giustizia sportiva. La giustizia sportiva dal mio punto di vista funziona, però come tutte le situazioni umane è perfettibile e può essere migliorata. Io ritengo che un'apertura del giudice amministrativo verso le valutazioni degli organi di giustizia sportiva sia un passo avanti. Oggi si parla di riforma di giustizia sportiva, ciò che ho letto sempre da notizie di giornale mi soddisfa fino a un certo punto. È chiaro che l'apertura con un giudizio non soltanto di carattere incidentale, ma anche, diciamo, di merito, di legittimità sulle decisioni del giudice sportivo da parte del giudice amministrativo, lascerebbe comunque aperta la possibilità di potersi giocare le partite anche in altre sedi rispetto a quella della giustizia sportiva. Intendo per partite ovviamente i giudizi.
0: Sì, certo, però non mi hai risposto, non chiamiamolo pronostico, però insomma, credi che verrà accolto? Secondo te c'è l'ipotesi concreta che possa essere accolto il ricorso?
6: chiedi di avere la palla di vetro, per questo senso. Diciamo che come professionista sono molto curioso su quello che potrà accadere, perché può cambiare in modo determinante l'evolversi anche della mia professione.
0: Certo.
6: Quindi in questo senso sono molto curioso. Come cittadino mi auguro sempre che la giustizia sia terza e indipendente,
0: ecco,
6: e ci sia sempre la possibilità che ci sia un giudice che possa valutare in modo diverso le carte rispetto al giudice precedente. Quindi in questo senso, da questo punto di vista, io sono sempre per la giustizia, sono sempre per rincorrere quello che è la verità e soprattutto andare alla ricerca di una giustizia equa e uguale per tutti.
0: Infatti quello che si chiede Agnelli, ma non solo, lui dice: com'è possibile che io, tesserato Federcalcio, debba essere giudicato da giudici nominati dalla Federcalcio, proprio per la terzietà che deve esserci, no, del giudice in questo caso? E questo è il senso anche
6: tra... Guarda, ti dico che questa esigenza è nata negli ultimi anni, anche perché il mondo dello sport negli ultimi 10-15 anni è diventato, anzi 20 anni, è diventato un'industria, quindi pensare che il mondo dello sport oggi possa ancora autoregolamentarsi è corretto, perché spesso si sente parlare di interventi di natura politica sul mondo dello sport, e io sono uno di quelli che ritiene che la politica non si deve occupare certamente di sport, ma non deve occupare lo sport. Riprendo una frase dell'ex presidente del CONI e attuale presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che sintetizza in modo chiaro quello che non deve avvenire. L'autonomia dello sport è sacra, sicuramente, ma la possibilità di un giudizio di legittimità e di merito anche dinanzi agli organi di giustizia statale non pregiudica proprio questo tipo di autonomia. Quindi io ritengo che le esigenze del mondo dello sport siano cambiate, non siano più le esigenze che avevamo 20 anni fa. Lo sport è un'industria e come tale è necessario garantire certezza del diritto anche in questo settore, come in altri settori della vita industriale.
0: Questo è chiaro. Sai benissimo che c'è anche un ricorso in discussione di Giraudo per la questione Calciopoli. Anche lì potrebbe, si potrebbe riscrivere la storia, anche se poi, no, gli scudetti non vengono riconsegnati, la Juventus è andata in B, il discorso che facevamo prima sarebbe solo un risarcimento pecuniario per lo stesso Giraudo. Anche lì però, se dovesse essere accolta, si riscriverebbe un po' la storia di Calciopoli, no?
6: È chiaro che anche quello è un giudizio che ha la sua rilevanza e in questo senso deve essere comunque tenuto in considerazione nell'ambito della nostra analisi, anche se ritengo che quello di domani potrebbe essere un giorno importante in un senso o nell'altro.
0: Certo, un giorno quasi storico sotto alcuni punti di vista. Tu non hai giocato a calcio, avvocato, e poi ti saluto?
6: No, io ho fatto l'arbitro di calcio.
0: Sai perché? Dribbli molto bene alcune domande, quindi ho pensato chissà, magari ha giocato anche a calcio ed era bravo a dribblare, ma capisco anche diciamo così.
6: Guarda,
0: la tua...
6: Io sono stato orgogliosamente arbitro fino alla Serie C e quindi ho conosciuto anche, sono di parte, il designatore Rocchi, perché abbiamo condiviso l'interregionale, l'attuale Serie D e la Serie C insieme. Con Gervasoni abbiamo fatto addirittura l'Eccellenza, l'interregionale e la D insieme, e la C insieme, quindi sono persone che ho avuto modo di conoscere. Conoscendole, non avendoci avuto più rapporti da quando ho smesso di arbitrare, ovviamente questo è importante evidenziarlo, e conoscendo l'ambiente ritengo che alcune accuse che siano state mosse nei loro confronti siano state accuse pretestuose. Io continuo a pensare che il mondo dell'arbitrale abbia tanti problemi, non condivido fino in fondo, diciamo, come viene applicato oggi il VAR oggi ha tolto, dal mio punto di vista, troppe responsabilità agli arbitri e secondo me pregiudica anche la velocità della partita. Esatto. È giusto comunque che la tecnologia continui ad avere la sua rilevanza, ma non deve diventare una via di fuga per l'arbitro. L'arbitro deve andare in campo, deve avere la personalità di decidere e anche di sbagliare. E anche l'arbitro che sbaglia, che riesce comunque a farsi accettare, a portare a termine una partita, vuol dire che è un grande arbitro.
0: Questa però mi può rispondere un sì o no. La sì. questione plusvalenze, che ha visto la condanna della Juventus, che poi è stata esclusa dall'Europa, è stata un'ingiustizia nei confronti della Juventus? O comunque c'è stata difformità tra la Juventus e altri club che comunque hanno fatto le plusvalenze con la Juventus, anche se poi lì fu applicato l'articolo 4 che forse non c'entrava nulla? Comunque è stata un'ingiustizia dal punto di vista della condanna della Juventus, la questione plusvalenze?
6: Il termine ingiustizia secondo me è un termine che non è corretto in questo caso, perché non voglio essere frainteso. Ogni giudizio viene declinato in modo differente. Io ritengo che il caso plusvalenze per la Juventus, non faccio paragoni rispetto ad altre situazioni perché sarebbe errato, perché le fattispecie e le carte di un processo sono differenti rispetto alle carte di un altro processo, quindi cerco di concentrarmi soltanto su quello che è stato il caso Juventus. Dal mio punto di vista c'è stata inizialmente una certa severità, anche diciamo fuori luogo secondo le valutazioni come dire di natura giuridica. Credo che poi alla fine un certo equilibrio si sia raggiunto, una sanzione comunque è stata applicata, la giustizia ha svolto il suo corso, però dirmi se è stata un'ingiustizia o meno faccio fatica a dirtelo sinceramente.
0: Grazie mille avvocato, buone vacanze, ci sentiamo prossimamente, a meno che non succeda qualcosa e ti richiamo, dai.
6: A disposizione, prometto che la prossima volta cercherò di fischiare qualche rigore, non di dribblare qualche domanda.
0: Perché secondo me hai giocato anche a calcio, secondo me. Ah, scherzo, dai, si scherza. Grazie mille avvocato, buona serata.
6: Arrivederci, buona serata.
0: Grazie l'avvocato di Cinzio, ha dribblato un paio di domande, dai. Forse non se l'è sentita di dire, bravo dribblatore, però lo capisco anche dal punto di vista, diciamo così, del suo mestiere. Certo, la cosa importante, ha detto, non ha voluto dare il pronostico su quello che accadrà domani, ma una cosa è certa, lo sappiamo tutti, se domani dovesse aver ragione, cioè dovesse essere accolto il ricorso di Andrea Agnelli, saremmo di fronte a una giornata storica per quanto riguarda appunto la giustizia sportiva, che ha bisogno di terzietà dei giudici. È proprio una regola, è proprio l'ABC della giustizia. Ha bisogno che, per esempio, dopo il terzo grado di giustizia sportiva, appunto, anche un altro organo extrasportivo possa risarcire il danno appunto sportivo, scusate il gioco di parole, ma per farmi capire. E quindi cambierebbero molte cose rispetto a tutte le federazioni, quelle calcistiche e tutte le altre federazioni sportive. Siamo giunti al break, tra poco torniamo invece un po' sul fronte mercato e avremo il nostro amico talent scout Michele Fratini.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington e che avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato, a partire proprio dalle due aree pilota. Intanto, secondo fonti israeliane, lunedì prossimo alla Casa Bianca si terrà un incontro fra Netanyahu e Trump.
4: L'Aula della Camera ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale con il via libera dell'articolo 1 della riforma. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier.
7: Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal Tribunale di Assisi. arresti. Con la sentenza odierna i giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno confermato la condanna, rigettando il ricorso dei legali di Roggero.
4: Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. Intanto oggi sono 7 le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani le città in rosso saranno 15, mentre venerdì saliranno a 16. La Protezione Civile ricorda che è sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500. Proteggiamoci dal caldo.
7: Economia: la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
4: Chiudiamo con lo sport. Grande attesa per la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Protagonista stasera anche un pezzo d'Italia. L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
7: E per ora è tutto.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
2: E segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
8: Secondo me, se non riusciamo a vendere quelli che vogliamo vendere, secondo me Spalletti le stanno a fare 4-3-3. Tanto trequartista non lo trovi. E io sarei contento se ho Dibu in porta, Lucumì e Bremer centrali, che sì in mezzo al campo, e Colomoni e Pellegrino come coso. E 4-3-3, il Diz, Colomoni con Sessao, che sì Turam, Locatelli o McKennie, e dietro Kalulu, Bremer, Lucumì, e secondo me mette Kelly terzino sinistro se non lo vendono.
9: Ciao fratelli gobbi bianconeri, sono Francesco da Como. Ma quello che ha fatto la giustizia ordinaria non mi sorprende affatto, anzi me lo aspettavo ed è giusto così. Quello che non va bene è l'ingiustizia sportiva, che continua sempre sullo stesso binario, e lo sappiamo qual è: colpire uno per educarne uno.
10: Buonasera, Giovanni da Milano. Una considerazione: ma se abbiamo assistito a una mega figura di cioccolattai con il presidente Trump che chiama Infantino e che mestamente esegue gli ordini di quel canarino senza batter ciglio, senza nemmeno preoccuparsi di che cosa avrebbe potuto scatenare la considerazione mondiale nei confronti del presidente che, guarda caso, è italiano e interista, di cosa ci vogliamo preoccupare? Del nulla cosa. Siamo condannati tutti, noi juventini soprattutto, a subire le angherie di questo popolo che si è sentito oppresso per anni, quando in realtà, anziché che opprimere, ha navigato e lavorato sempre sotto traccia. Forza Juve fino alla fine, nel bene e nel male, sempre e comunque.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, tra poco Michele Fratini, torneremo a parlare di mercato, ragazzi. Colomani massimo 40 milioni, Andrea, io ti dico nemmeno 40. Io la vedo così. Ciao Quinti, ci dice Marco da Palermo. Leggo molti tifosi contenti per la cessione di Muremovic perché la Juve ha guadagnato 20 milioni. A me non fa impazzire, però è l'ennesimo giovane ceduto. A cosa servono questi soldi se poi vengono sempre investiti male? Speriamo che quest'anno non sia così. Un abbraccio, Marco da Palermo, fino alla fine. Marco, guarda, ti dico questo. Io sinceramente ero contento, no? Quando si parlava di Muremoc, la Juventus lo riprende, anche perché, vi dico, l'avrebbe pagato ovviamente la metà, quindi 20 milioni. Ora, Muremoc voleva bei soldini, da quello che ho letto, dal punto di vista dell'ingaggio, e ovviamente all'estero, soprattutto in Premier League, gli danno tanti soldini. E di conseguenza è andato lì. La Juventus ha incassato 20 milioni. Sul fatto che poi vengano investiti male, purtroppo questa è la verità. Cioè, questo purtroppo è vero, perché soprattutto gli ultimi due mercati estivi sono stati fallimentari, perché sono stati acquistati dei calciatori che avrebbero dovuto innalzare il livello tecnico della rosa, invece purtroppo si sono rivelati dei flop, appunto. Chi ne conosce di calciatori, speriamo che questa sera me ne indichi 3-4, almeno li consiglio a Massara, scherzo ovviamente, il nostro amico talent scout top Michele Fratini. Ciao Michele.
11: Ciao Quille, buonasera a tutti.
0: Guarda, io non so su quale parte del pianeta tu sia, però dalla voce sei in vacanza, dalla voce, eh?
11: Vacanza non sono mai, soprattutto adesso in questo periodo in vacanza, quindi direi proprio di no. Però dai, sono lontano, sono relax, ho la famiglia a riposarmi, così.
0: Meglio, però sempre con il telefono pronto lì, no? Acceso, sì, il questo è chiaro, il tuo lavoro.
11: Certo, è il tuo lavoro.
0: Caro Michele, mi pare di capire che anche i telefoni di Carnevali e Massara siano caldi, però la Juventus sta avendo tanti problemi. Te l'aspettavi sul mercato?
11: Sì, me l'aspettavo. Uno, perché chiaramente con tutta la bravura possibile e immaginabile del duetto Massara, Giovanni e Ricky, Giovanni Massara, la Juventus ha ripianato per tanti anni, ora chiaramente deve fare, non dico la meno, ma deve arrangiarsi, deve fare l'uscita per poi l'autofinanziare e poi riprendere. Dunque la vedo, è complicata, quindi molto complicata, perché sul mercato ci vai quando hai i capitali, quando hai giustamente da scambiare qualche pedina, qualche calciatore. Ma come tu accennavi poc'anzi, la Juventus forse a livello di rosa ha sbagliato negli anni pregressi qualcosa, a livello di scelta, a livello anche di ruoli, a livello di doppione nei ruoli. Dunque va bene avere il doppione nel ruolo, che fa sempre, ma forse anche il triplone, anche il quartone e dunque
0: sì,
11: ecco, diciamo, al buio non si prende mai quasi niente, ma secondo me su molti giocatori diversi negli ultimi anni è andata un po' alla cieca.
0: Sì, esattamente. Allora, Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus triennale da 5 milioni, la Aston Villa vuole una cifra e la Juventus invece vorrebbe dargliene meno, tipo vogliono 10-12, la Juventus massimo 6-7. Ora, ieri ha parlato un dirigente, forse anche Emery da quello che ho letto, ma in realtà hanno detto l'Aston Villa non vuole cedere il portiere, vuole tenerlo, è importante per noi. Intanto ti chiedo se secondo te sono delle dichiarazioni strategiche e se alla fine, visto che il calciatore vuole andare via e visto che Dibu Martinez, che ha 34 anni, non è proprio un ragazzino, si farà questo affare?
11: Ma io penso a Juventus, Dibu Martinez sia anche su un brasiliano che è già stato a Roma, è stato a Liverpool, c'è già stato un avvicinamento un mese fa, e io penso alla Juventus, il portiere che potrebbe guardare è Ellison più che Dibu Martinez, ma la mia impressione è... Massaro lo conosce molto bene, perché appunto è passato anche aggiuntivo alla Roma, è un portiere importante, è vero che negli anni ha vinto anche a Liverpool, per carità, è un portiere titolare della nazionale brasiliana. Io penso il portiere che stia mirando, centrando alla Juventus, è proprio Ellison.
0: Ormai Ellison è saltato, Michele,
11: a prescindere,
0: è saltato,
11: è saltato un mese fa, 20 giorni fa è saltato, però dico, io penso il profilo che io so che la Juventus vorrebbe lui.
0: Lo so, ma non se ne sta non se ne sta parlando più, però, Michele. Cioè...
11: Per questo dico è il profilo per la Juventus.
0: Ah, dici che sta lavorando a fari spenti sotto questo aspetto?
11: Io dico di sì, okay. Perché quando se ne parla tutti, alla fine diventa anche un problema per colui o coloro che devono andare a un posto, quando ne parlano tutti, e che spesso si brucia la notizia. Invece quando, ecco, sembra che, invece quando poi lo prendono. Secondo me invece la Juventus è proprio su questo portiere qua, su questo profilo, che l'Italia conosce benissimo, l'Inghilterra è andato da re perché ha anche, insieme alla squadra di Salah, vinto, è titolarissimo nella nazionale brasiliana, ed è un portiere, diciamo, molto occidentale, perché il Brasile, a prescindere dall'ex portiere del Milan, diciamo, come si chiamava?
0: Dida,
11: a prescindere da lui o Taffarel che sta a Parma, in Italia, ecco, i portieri veramente
0: non
11: brasiliani,
0: ne ha
11: avuto, insomma, certo. State Chelsea, bravo, certo. Però lui è proprio un portiere occidentale.

0: questo particolare.
1: Lo ha lanciato, certo. Situazione invece attaccanti e attacco soprattutto, ma è possibile che si stia andando così troppo per le lunghe sulla questione Colomani? Io ho l'impressione, ti dico la mia, caro Michele, poi vorrei sapere la tua, ho l'impressione che il Paris Saint-Germain si stia un po' vendicando dopo quello che è accaduto lo scorso anno, quando Comolli l'ultimo giorno disse no, per me l'offerta è questa, e poi al Calaifi il presidente disse ok, questa cosa me la ricorderò. Non lo so, però in ogni caso io non tirerei fuori 40 milioni per Colomani, dimmi un po' la tua.
0: Nemmeno io tirerei fuori 40 milioni per Colomani, tirerei fuori magari un po' meno per un giocatore che è sparito un po' da radar, ma secondo me farebbe benissimo la Juventus, che è Scamacca. Io fossi la Juventus prenderei Scamacca, perché ha una voglia incredibile, è tornato bene fisicamente, un animale, qualcuno l'ha visto anche a Sassuolo, mi sembra Carnevali,
1: sì.
0: Io lo prenderei Scamacca, fossi la Juventus, perché è un profilo, è un animale, senso buono agonista.
2: Sì, certo.
0: È il bomber poi che piace molto a Spalletti. Spalletti ha sempre giocato o col falso 9, ricordatevi di Montella nella Roma, quando, oppure con
2: il bomber. Anche Totti lo trasformò in un falso.
0: Bravissimo.
2: Ma Totti era un fenomeno,
0: però,
2: quindi.
0: Quello è un fuori classe, però Scamacca, ecco, vedi, nessuno ne parla. Scamacca è un altro profilo che piace molto sia a Ricky, scusate, Freddy Mazzara, sia a Giovanni Carnevali. Un animale. Per me la Juve deve fare e farà questi tipi di colpi, perché di prendere gente che conosce il campionato, gente non può sbagliare, gente non si deve ambientare. Allora lì Scamacca è anche sacrificabile, diciamo, sacrificabile per
2: Juventus, staremo a vedere
0: per l'Atalanta, perché sì.
2: Domanda, sì, secondo te Vlahovic tornerà all'ovile?
0: No.
2: E non lo vuole nessuno, penso, solo il Besiktas.
0: Ma io penso, hai ragione, però io penso che il direttore Giovanni Carnevali l'abbia già accompagnato verso l'ingresso, perché quando un direttore dice qui non servi più e li lascia anche libero arbitro di guardarsi intorno, vuol dire che in casa forse non c'è spazio, ecco, diciamo. Io penso no. Vlahovic, che ha una dignità, io penso non si metta a disposizione la Juventus, visto che è con un piede, anzi con due piedi fuori, alla valigia dentro, forse ha dimenticato qualche panno all'interno della Juventus.
2: C'è l'armadietto ancora che è pieno, non l'ha svuotato, questo te lo volevo dire.
0: Però è già fuori. No, io penso Vlahovic, come sostenni a dillo tempore, e non sia, non faccia parte poi del piano della Juventus, sia a livello di ingaggio. 12 pappine.
2: No, ma sarebbe inferiore, ovviamente, perché sì, sarebbe alle condizioni del.
0: Sì, ma Quintiliano, non illudiamo la gente. Vlahovic non sarà da Juventus. È proprio non fa parte proprio dei piani, ma nemmeno alla metà lo prendono. Perché veramente hanno visto che non fa doppia cifra, un attaccante non fa doppia cifra, che gioca alla Juventus non può giocare alla Juventus, punto. Non è una questione di soldi, è una questione di rendimento. Può essere attaccante in manovra, può essere bravo ad attaccare lo spazio, ma la fisica, però alla fine contano i gol. I gol purtroppo non sono la parte di Vlahovic.
2: Allora, per quanto riguarda il centrocampo invece, Massara sta cercando di raggiungere un accordo con Kessi, che si è liberato dal club arabo, è a zero. Bisogna capire ora il discorso ingaggio. Almeno questo, dimmi che si può fare, almeno questo.
0: Sì, questo lo può, la Juventus lo può tranquillamente fare. Uno, perché Kessi, il giocatore internazionale, a prescindere da quando andavo via al Milan, a Barcellona ha giocato poco,
2: non è andata bene, dai.
0: Però è un giocatore, cioè, che sì, è, non dico il nuovo, perché anche lui è un po' qualche annetto ce l'ha e dà esperienza, però è il Seedorf moderno, che si può dire, no? È passato anche, insomma, dalla ottimo profilo, che sì, veramente se lo prendono e sta bene, perché sai, i primi acciacchi vengono quando gli anni passano, nonostante se sta bene fanno un gran colpo, perché che sì, giocatore universale, moderno, si adatta anche, perché può fare sia, diciamo, la mezzala, può stare a fare mezzodista davanti alla difesa, dunque

0: gran giocatore, ecco. Sì. Bisogna vedere se dall'Arabia torna quello che fu.
1: Certo, beh, ai mondiali ha dimostrato, ai mondiali con la Costa d'Avorio ha dimostrato di stare bene, staremo a vedere. Invece, sì, per quanto riguarda le uscite, Michele, prima di lasciarti ovviamente alla tua famiglia e probabilmente alla tua cena, ti volevo chiedere, l'abbiamo detto prima, la Juventus ha tanti esuberi, tanti, e alla fine chi uscirà? Chi riuscirà a piazzare di questi esuberi tra Openda, David, Coppa Meiners, Cabal? Ce ne sono tanti, eh. Douglas Luiz che è tornato, forse Spalletti vuole provarlo, Nico Gonzalez vorrebbe ritornare all'Atletico Madrid, Artur che è lì, cioè insomma tanti tanti, quanti ne può piazzare? Guarda che sono tanti, Michele,
0: Certo, quelli sono tantissimi, sono tanti esuberi, però sono anche monete di scambio, perché a prescindere che magari sono state solo risultate plusvalenze, perché sono stati pagati più per il valore che hanno dovuto e non potuto dimostrare, sono minusvalenze, minusvalenze. Alla fine la Juventus però quello è denaro, cioè le risorse dei calciatori sono scambi di denaro, dunque è meglio averli non averli questi superi, ecco, questo
1: sì, per carità, però
0: No, poi per esempio Coop Meners, nonostante la Juventus gli sia ricordato soprattutto nella partita della notte del Galatasaray, a Galatasaray in Turchia, lui ha mercato, ma non tanto perché Spalletti l'ha reinventato centrale difensivo, ovvero vecchio regista di difesa perché usciva la palla a piedi, ma perché è un giocatore però male può adattare. In Italia per esempio giocherebbe ovunque, gioca all'Atalanta, ma a parte la Juventus che ha avuto un'annata in colore, ma giocherebbe ovunque in Italia. Dunque è un giocatore che puoi più che scambiare anche vendere, non solamente in Italia, certo, ma anche in Europa.
1: Certo.
0: E poi Openda, questi altri profili, questi sono profili un po'
1: aiuto.
0: Onestamente, aiuto, bravo, help, concordo. Purtroppo, però dai, in effetti. Spalletti una guida l'ha data, i punti saldi tipo McKenny sono intoccabili per lui, dunque c'è, le idee ce l'ha chiare, speriamo che riesca a iniziare un organico, un mosaico, una società, perché prima dei calciatori,
1: esatto,
0: deve venire la società che gli dia quella tranquillità, serenità, fiducia e quel calcio che li vorrebbe esprimere.
1: Domanda secca, tu magari sei di parte, perché la Juventus ha fatto bene a prendere Massara? Cioè cosa può dare Massara alla Juventus?
0: Ma Massara insieme a Sartori ma anche Giuntoli, nonostante che non l'abbia aspettato alla Juventus, perché alla fine poi i calciatori ha portato, a parte qualche portoghese sbagliato, ha fatto bene anche Cristiano. Massara è un fuori classe, uno lavora a fare rispetti, non è una persona che parla molto, è per me un grandissimo amico, dunque parlo forse anche con l'occhio dell'amico, ma io non l'ho conosciuto al bar, l'ho conosciuto lavorando, cioè a lavorare. Dunque per me è un grandissimo professionista ed è anche un profilo giusto, perché conoscendo i calciatori non spenderà mai cifre pazze, per andare a perché li conosce. Quando uno ha la conoscenza sa dove pescare a giusto costo.
1: Magari Michele, io mi aspetto questo, guarda, da Massara, magari un calciatore di cui non si parla esce fuori, te lo tira fuori Massara, o no? Funzionale poi.
0: Sì.
1: C'è questa possibilità.
0: Anzi, poi prima me agli uomini intorno a sé, Massara da tanti anni ha collaboratori, sicuramente ha uomini intorno a sé che dei quali si piace la mente, dunque sbagliare sbaglia sempre meno. E guardate Malè che faceva la panchina a Aston Villa, che alla Roma ha fatto la differenza,
1: esatto,
0: che differenza e ha portato in Champions, dunque è bravissimo Massara, che dire, per me è insieme, ripeto, a Sartori, che è una scuola più grande a livello di esperienza, livello,
1: sono i tre più bravi, sì, insomma, secondo te loro due.
0: Sì, più bravi, uno più, poi mi piace perché profilo Juve lui,
1: sì.
0: Vecchia signora, lui
1: come atteggiamento,
0: parla,
1: come stile, è vero. Me l'ha detto anche Walter Sabatini, pensa, la scorsa settimana mi ha detto
0: lo
1: stesso.
0: L'ha creato lui, l'ha creato.
1: Lo so.
0: L'ha creato Walter.
1: Michele, guarda, domanda secca, dimmi sì o no, hai detto giustamente, anche tramite tanti osservatori giocatori che ha, può riuscire a fare un buon mercato, ma non per amicizia, ma per ovviamente stima professionale. Potrebbe diventare anche Fratini un talent scout agli ordini, tra virgolette, di Massara? Caduta la linea?
0: No, ci sono.
1: No, così è una mia domanda, così non lo so, potrebbe, condizionale.
0: Potrebbe.
1: Vabbè, rimaniamo col potrebbe, dai, perché è sempre bello il condizionale, ti lascia quella suspense.
0: Non so nulla, potrebbe, no. Potrebbe, dai, diciamo potrebbe, dai, potrebbe. Potrebbe.
1: Va bene. Michele, grazie mille, se sta in vacanza buona vacanza.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Ma tu lavori, grazie, un abbraccio. Grazie Michele Fratini.
0: Un abbraccio, grazie.
1: Grazie, grazie. Credo che quel silenzio di 3 secondi, Federico, che certamente non è radiofonico, ma è emblematico e significativo, la dica, dica molto. Buonasera Quintiliano, sono Enrico da Prato. Proporrei a Vlaovic uno stipendio di 10 milioni lordi per 3 anni con 10 milioni di buon ingresso e inserire una clausola rescissoria da 30. Ti posso dire, Enrico, cosa ne pensi? Mi dici, Enrico, io non... Ma 10 milioni sono tanti di oneri accessori barra, chiamiamoli bonus alla firma, secondo me. Adesso il coltello dalla parte del manico, nel caso in cui Vlaovic venisse richiamato, si è riproposto lui, il coltello ce l'ha la Juventus, ma giustamente, aggiungo io, e tu Vlaovic mi devi dimostrare che vuoi la Juventus accettando le mie condizioni. Quindi secondo me sono un po' troppi, queste cifre che ha fatto sono un po' troppo elevate per quanto mi riguarda. Buonasera Quintiliano, non credo più nella giustizia sportiva da lontano 2006, come sempre è finito tutto a tarallucci e vino, domani non mi aspetto buone notizie. La telenovela Colomani ha stufato, un abbraccio Terry. Grazie, grazie Terry. Vai Fede.
2: Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato. Un nuovo nome per l'attacco che potrebbe essere una valida alternativa al colpo principale. 22 anni della Real Sociedad, Oscarsson. Non prendiamo in giro, che Oscarsson potrebbe diventare Oscarsson, che ce ne abbiamo già diversi in squadra. No, è proprio reale, Oscarsson.
1: E non lo conosco, ho sentito, forse ho visto qualcosina, però ti devo dire la verità, non saprei dare un giudizio sotto questo aspetto qui. Io guarda, ve la dico, io sono, spero e sono anche un po' convinto che Massara alla fine tiri fuori un calciatore di cui non si parla per la Juventus. Ma magari non vi so dire il ruolo, magari a centrocampo, magari questi sono i ruoli, serve un attaccante, serve un centrocampista minimo e forse anche un difensore, però sembra con Lucumi si possa fare, soprattutto se poi il Bologna magari ti chiede Miretti, no, tu vuoi utilizzarla come contropartita tecnica e quindi non lo pagheresti tanto. Sto vedendo diversi messaggi un po' contrari a quello che ha detto l'avvocato di Cinzia, lo sapevo, però lui la pensa così, ragazzi, dobbiamo cercare di accettare comunque le idee di tutti, non condividerle, criticarle, ma accettarle sotto il profilo, diciamo così, del rispetto delle idee altrui. Open data alla Francia, sono sicuri sul belga della Juve, c'è forte un club di Ligue 1, speriamo ragazzi, ovviamente immagino che lo voglia il Lens prima di tutto, questo Open Da, no? Sì, sono sicuro di questo. Speriamo, perché sarebbe un peso in meno dal punto di vista dell'ingaggio. Presumo che se Open Da venisse piazzato, diciamo così, in qualche altro club, ci andrebbe come prestito, perché non credo ci sia una società disposta a prendere a titolo definitivo un calciatore che è oggettivamente rimasto, diciamo così, anonimo, che è rimasto anonimo rispetto all'esperienza alla Juventus. Ecco, sempre più lontano dalla Juventus Open Da, l'attaccante tra gli indiziati a lasciare la squadra bianconera in questa finestra di mercato è sempre il Lens, dai, che peraltro credo che lui, secondo Foot Mercato, Lione ha acceso riflettore sul classe 2000 e lo considerano dei profili prioritari per rinforzare l'attacco. Attenzione ragazzi, potrebbe essere una sorta di svolta. Il problema ovviamente relativo all'ingaggio, vedete che quando vi dico che non è tanto il discorso sui cartellini per quanto riguarda gli esuberi della Juventus, ma, ed è un discorso ormai un problema atavico, mi viene in mente per esempio sempre Rugani, no? Che veniva dato in prestito, la società ti diceva io lo prendo a titolo definitivo se tu contribuisci almeno per un anno all'ingaggio, e così vale anche per gli esuberi attuali. E il Lens, secondo Footmercato, Lione anche ha acceso il riflettore sul classe 2000, lo considerano mazza dei profili prioritari per rinforzare l'attacco, e questo è il club ora in vantaggio con il Lens invece che rimane al momento sullo sfondo. Il problema, come vi dicevo, è relativo all'ingaggio. Pendà percepisce circa 7,4 lordi, lui il netto è sostanzialmente più o meno la metà. Sapete benissimo che il netto di un ingaggio poi in bilancio e quindi come costa all'azienda è il doppio, quindi si parla di lordo come costo aziendale. Poi ogni anno, voglio ricordarlo questo, se tu tieni 2, 3, 4 anni ogni anno viene ammortizzata una parte e il costo man mano diminuisce. Questo significa che se dopo 5 anni magari è totalmente ammortizzato il costo di un calciatore, quando lo rivendi ovviamente tu hai una plusvalenza piena. Questo per ricordare il discorso contabile di come funzionano gli ingaggi. Caro Federossi, siamo giunti all'ultimo break. Oh ragazzi, questa sera c'è Argentina-Inghilterra, chissà Harry Kane oppure Lionel Messi secondo te, Fede? Non lo so, staremo a vedere, dai.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura e CONI FIGC per l'Inter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France, Søren Fersfjold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Kosi che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8:30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto, dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: vi dico subito, se Open Day viene ceduto, ovviamente a titolo in prestito, sarebbe un grosso colpo, un grosso colpo. Ma immaginate se Open Day dovesse andare in un'altra squadra e sostanzialmente dimostrarsi forte, boh, sarebbe grave, sarebbe anche preoccupante sotto alcuni punti di vista. Allora, Mago Lillo dalla Germania, che ci saluta, ci scrive: credo questo al riguardo dell'archiviazione, l'Italia strisce nere azzurre, se questo capitava alla Juve erano già tutti in galera senza chiave, sistema marcio e corrotto, le persone ancora peggio. Saluti appunto dalla Germania. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, ma io penso che comunque, ribadisco, non possiamo passare l'estate sempre con il Paris Saint-Germain, perché insomma,
0: bravo,
1: mi sembra anche fare un po' stupido, scusami il termine, però insomma, hai visto l'anno scorso che ti hanno combinato, ma adesso però non è che possiamo, poi li sento, a 40 milioni si fa. Ma si fa a 40 minuti ci arriva la Juventus. Mi sembra che non ci voglia arrivare. Allora, se non ci puoi arrivare, cambia suonata.
0: Guarda, Carmelo, con me sfondi una porta aperta. Con me sfondi una porta aperta. Su questo ci sono pochi dubbi. 40 milioni, ma sono tanti. Io ve lo dico, secondo me lo stanno un po' facendo apposta. Però credo anche che se tu hai esigenza di venderlo, il problema sapete qual è, Carmelo? La verità è questa, che lui, mi riferisco al giocatore, quindi a Colomani, è fuori dal progetto di Luis Enrique, ok? È fuori dal progetto di Luis Enrique e quindi dovrebbe essere ceduto al più presto, anche a, diciamo, ad un prezzo, ad una cifra inferiore, no, rispetto a quella iniziale che tu magari pretendi di ricevere. Ma siccome non hanno problemi economici, o meglio, anche lì ragazzi, il fair play finanziario nel corso degli anni non l'ha controllato nessuno, ma comunque hanno il proprietario, che non è il Calaifi, è presidente, lo sapete, non è proprietario, che è un emiro, e quindi non hanno problemi, alla fine loro fanno come vogliono. A costo di tenerselo si vendicano, a questo punto sono arrivato a pensare questo, si vendicano di quello che è accaduto l'anno scorso. Le parole minacciose di El Khelaifi, ragazzi, io me le ricordo, disse: quello che è successo ce l'aveva con Como lì, me lo ricorderò. È chiaro che è cambiata la dirigenza, speravo che si comportassero diversamente, però Carmelo, tornando al focus iniziale, 40 milioni io non li tirerei fuori.
2: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele.
2: In questi giorni dicevo ci si interrogava su quale sia lo stato d'animo di Luciano Spalletti di fronte a questo immobilismo sul mercato. È comprensibile, potrebbe essere nervoso, potrebbe essere contrariato. Io dico semplicemente che anche Luciano Spalletti, magari in percentuale minore, però è responsabile di questa situazione, perché poi fondamentalmente ce lo siamo detti tante volte, cioè alcune partite in campionato bisognava vincerle, punto e basta, senza ricordare le solite gare con il Verona, la Fiorentina, insomma parte della responsabilità ce l'ha anche lui, minore, ma ce l'ha anche lui, quindi anche lui deve stare a questo stato di condizione. Io torno a ripetere, argomento già trattato, cioè nel momento in cui tu firmi un prolungamento del contratto, non è che lo firmi sui sé, cioè con la società ti siede a tavolino e dici: allora, se andremo in Champions League, questo è il progetto, bello, stupendo, fantastico, e allora firmo il prolungamento. Se andremo in Champions League, e se non ci andiamo, che succede?
0: Cosa che è accaduta? Lo so, l'abbiamo fatto questo discorso al tempo in cui è stato prolungato alla fine il contratto. Io alla fine ero d'accordo, cioè se tu credi in questo allenatore, comunque vada, lo confermi. Io non la penso più, cioè la Juventus una volta diceva: siccome non raggiungi l'obiettivo ti mando via, a parte che la Juventus di prima non mandava via nessun allenatore, pur vero che vincevano sempre questi allenatori, quindi la Juventus, però ha deciso questo perché probabilmente crede in questo allenatore. Ragazzi, io è chiaro il discorso, se tu mi prolunghi il contratto, se Federico Rossi mi prolunga il contratto prima ancora che mi scade, Federico Rossi è mio, diciamo così, il proprietario dell'azienda per la quale lavoro, evidentemente crede in me, a prescindere, perché comunque va ricordato che questo allenatore è arrivato all'undicesima. Attenzione, non lo sto giustificando della mancata qualificazione in Champions League, ci mancherebbe altro, non sarei onesto, perché ho detto che parte delle colpe sono anche sue, anche se magari la genesi della disfatta è stato il mercato. Vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, buonasera Bianconeri Ralf.
0: Ciao Ralf.
3: Volevo capire, visto che c'è un avvocato, se per caso può rispondere alla mia domanda per quanto riguarda la situazione Arbitropoli e quant'altro, se viene chiusa, archiviata la, diciamo, la situazione penale, passa alla giustizia sportiva, che ovviamente da quelle che sono le campane non farà niente. Un domani, cambia la giustizia sportiva con la sentenza Agnelli e quant'altro. Questo caso qua può essere riaperto, oppure una volta che è chiuso definitivamente? Cioè, nel senso che uno un domani o una procura di qualche altra città, faccio un esempio, può comunque andare a verificare e riaprire il caso, la documentazione?
0: Questa è una bella domanda, mannaggia, se ti ascoltavo mentre c'era l'avvocato o se me lo scrivevi, ho detto di preparare qualche domanda, gliela avrei chiesto in diretta, ovviamente non sono un esperto, quindi prima di dirti una cosa sbagliata preferisco non risponderti, non lo so, francamente non lo so. Allora, Tom dalla Sardegna, come vorresti dimostrare, evidentemente il sentimento popolare, che pure sembrava montare, non è paragonabile a quello che decretò la nostra retrocessione. Ragazzi, cosa devo dirvi? Buonasera Quinto, recentemente visto un podcast su Calciopoli con Moggi, Palamara, Zampini, Sabatini, sono emersi due concetti inquietanti: che la colpa sia nel 2006 che nel 2022 è sostanzialmente dell'attuale ramo della proprietà, è più grave, candidamente ammesso dallo stesso Palamara, che la giustizia è fortemente condizionata dal clima mediatico e dell'opinione pubblica. Cosa ne pensate tu e il tuo ospite Clay da Pistoia? La colpa della proprietà? No, ora se tu mi dici che la Juventus storicamente non si è mai opposta, non ha mai reagito, non ha mai fatto nulla contro delle ingiustizie, ragazzi, da Calciopoli in poi, è un discorso, ma addirittura dire colpa della proprietà, per me, io non so, adesso non ho visto questo podcast, mi pare un po' troppo per come la penso io. Certo, potevi fare qualcosina in più, tant'è che adesso per esempio per la questione Calciopoli c'è in corso questo ricorso di Giraudo, ma personalmente l'ha fatto Giraudo. La Juventus addirittura, sapete che 2 anni fa, diciamo così, ha smesso anche la lotta giudiziaria per togliere lo scudetto all'Inter, non per riprenderlo perché non gliel'avrebbero mai ridato alla Juventus, e quindi ha mollato anche sotto quell'aspetto. Questione plusvalenza, la Juventus non ha fatto nulla. Questione riguardante gli stipendi, alla fine ha patteggiato, ha pagato una multa. Quando gli fu chiesto a Ferrero, durante, mi ricordo, andò al Parlamento, nel Juventus Club Parlamento, gli disse è stato meglio così, altrimenti avremmo avuto più problemi. Però al di là di Ferrero è proprio una questione storica l'atteggiamento della Juventus, che tanti tifosi della Juventus, non bianconeri, insomma, non condividono, di non reagire a queste cose qui. Spero che non ci siano più ingiustizie. Certo, bisognerebbe farsi un po' sentire, anche per esempio rispetto al discorso arbitrale, degli episodi arbitrali. È proprio un modus, diciamo così, un atteggiamento della Juventus che capisco che molti di voi non condividono. Ecco, vai Fede.
4: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno. Che cosa ci vogliamo aspettare? Aspettavamo il ribaltone, che l'Inter veniva penalizzata o veniva radiato oppure veniva mandato in Serie B. Il sistema calcio è questo, per questo siamo in declino da 20 anni, non andiamo a un mondiale mediocre, non ci siamo qualificati ad un mondiale mediocre. E noi aspettavamo che l'Inter veniva punita? Questo è sistema Italia, questa è l'Italia, sia calcistica sia a livello politico. Comandano i forti, ci hanno tutto in mano, TV, giornali, procure, tutto di più. Non ci dobbiamo aspettare niente di niente. dobbiamo solo disdire, come ho fatto da 4 anni. Mi vado a vedere solo la Juve, nella sala scommesse, un bel caffè, 2 euro di schedina e mi godo la partita.
0: Un abbraccio.
4: Tranquillamente.
0: Un abbraccio, grazie. Guarda, ti dico, io stamane mi confrontavo con un amico e ho detto, teoricamente dovremmo lasciar perdere tutto, no? Dovremmo occuparci di altri sport, perché io, tu dici, come ci potevamo pensare che io non pensavo nulla? Io mi informo, guardate, quando succede una cosa giudiziaria mi informo da chi sapete voi, e questa persona che è dentro la giustizia sportiva da 25 anni ormai, tranne faranno 22, ora sono 25, mi anticipa le cose perché le sa. Quando il discorso della doppia curva, mi disse, sotto il profilo sportivo finirà a tarallucci e vino. Come è finita? Tarallucci e vino, perché sai benissimo, amico mio, che non puoi avere contatti con gli ultra. Aggiungo che non si tratta di ultra normali, perché alcuni diciamo, in quella curva c'è di mezzo, manca in quella del Milan, ma adesso parliamo di quella dell'Inter, c'è una sorta di commistione con l'Andrangheta. Ragazzi, quello che hanno ucciso era un emergente, un emergente, diciamo così, dell'Andrangheta. Però purtroppo, nonostante tutto, giornata di squalifica a Cialanoglu, che ha avuto contatti con questi qui, non mi ricordo se a Zanetti sta, ma nemmeno De Ferito forse, una multa all'Inter, punto e basta. Anche lo stesso Inzaghi, Simone Inzaghi, era stato intercettato anche lui, e gli si diceva, ci servono 200 biglietti, ok, parlerò con Marotta. Ragazzi, ma cosa devo dirvi, cambiamo, non occupiamo più, non dovremmo occuparci più di calcio. Viene quasi da arrendersi sotto questo aspetto. Ciao Quinti, alla tua domanda su come sia stato possibile che Ascione abbia firmato l'archiviazione, la mia impressione è che si tratti del classico segreto di Pulcinella. Si può parlare di pressioni politiche, di sudditanza o di servilismo istituzionale. Cambiano i termini, non la sostanza. Naturalmente è una valutazione personale della quale mi assumo ogni responsabilità. Resta però la sensazione che, quando entrano in gioco interessi politici e mediatici rilevanti, certe vicende finiscano per essere ridimensionate o silenziate. Sono altresì convinto che se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juve, oggi avremmo assistito a un epilogo ben diverso. Daniele da Varsavia. Daniele, questo è un po' il pensiero che hanno un po' tutti. Ecco perché difformità di giudizio. Ecco perché dico, possibile che su Calciopoli hanno pagato anche altre, ma in via minore, soprattutto la Juventus, e poi abbiamo visto che c'erano intercettazioni anche dell'Inter. Ragazzi, Giletti qui l'ha detto, io quando gli ho fatto la domanda un po' sorridendo, ma era una domanda seria, ha fatto pace con il figlio di Facchetti, io ho visto lo scontro in TV, ha detto, io mi dispiace, tuo padre è morto, però c'erano intercettazioni anche di tuo padre, gli ha detto a un certo punto Giletti si è alzato. Ce l'abbiamo avuta qui, perché oggi le ha portate, c'è la chiavetta, no? Le verità nascoste. E ancora, se voi andate su Bianconera News e cliccate, cercate le verità nascoste, avete praticamente tutte le intercettazioni dell'Inter che non sono state mai tirate fuori. Sono state tirate fuori dopo, quando ormai era tutto prescritto. Ecco perché diciamo i prescritti. Purtroppo è così. Questione plusvalenza, non ne parliamo. La Juventus ha fatto le plusvalenze con altre società che non sono state punite, solo la Juventus è stata punita, peraltro con questo famoso articolo 4 dell'atta sportiva, che non c'entrava nulla con le plusvalenze. Si sono inventati questo sistema in modo tale da applicare l'articolo 4 e quindi punire la Juventus. Sono cose che sappiamo, o lasciamo perdere il calcio, oppure non so che dirvi, ragazzi, perché io, tu giustamente, Daniele, no, tu dici, ma cosa ci c'è, cioè, il segreto di Pulcinella? Ma dopo le ultime dichiarazioni dei PM, arbitro, i PM di Milano, non io, non Federico Rossi, i PM di Milano, arbitri concordati con esponenti dell'Inter e rapporti con Gravina, ho detto, per carità, non mi aspetto chissà cosa, ma come possono rimanere indifferenti a queste dichiarazioni dei PM? Purtroppo è successo. Speravamo in Ascione, che sembrava volesse invece continuare. Oggi non so chi l'abbia convinto, ha firmato anche lui. Questo è il succo. Vai, Fede.
5: Ciao Quinti, Reda Civecchia. Perdonami, ma non sono per niente d'accordo col tuo ospite, anche se rispetto sia la sua funzione che la sua conoscenza della materia. Ma secondo voi credete che quando io voglio fare pressioni, ma non c'è neanche bisogno di fare pressioni, perché comunque un dipendente che vuole guadagnare leggermente di più è normale che asseconda il proprio capo, non è che per fare un illecito Gravina o chi per lui o Marotta e fa firmare un accordo in cui dice tu devi bleffare per me, non troverai mai le prove, ma troverai una volontà, una sudditanza psicologica che induce comunque a falsare quella che è la realtà sportiva, punto. Tra virgolette, gentilmente mi piacerebbe che in assenza di queste prove l'avvocato mi trovi le prove che nel 2006 noi abbiamo manipolato un campionato, perché noi senza prove siamo andati in Serie B. Allora è vero che passate, scordammitelo, però è pur vero che nella giustizia sportiva basta, diciamo, la volontà di alterare. E io mi aspetto, anzi, ce lo devono, ma non come tifosi, come cittadini che paghiamo le tasse, i soldi che prendono sono i nostri, si faccia faccia il normale corso come è successo con noi.
0: Caro Ale, io purtroppo non credo che avvenga. Ecco, vedi, l'amico di prima dice però la Juventus non fa mai nulla, eccetera eccetera. Il discorso Inter è delicatissimo e va oltre proprio la questione calcistica. Questo credo, ragazzi, io vi invito, siccome non posso parlare, vi invito, ne ha fatte due o tre negli ultimi tempi, cliccate su YouTube, Saviano Marotta Inter, quello che dice Saviano, e poi vi rendete conto di cosa stiamo parlando, perché lui ora non sarà simpatico, a me non lo è particolarmente, però bisogna dire che storicamente si occupa, ha scritto tanti libri, si occupa, tant'è che vive sotto scorta, no? Lo sapete, si occupa da tempo di criminalità organizzata. Andate a rivedere queste interviste e poi alla fine avremo la risposta di tutto quello che sta accadendo attorno all'Inter. Le interviste di Saviano, quello che ha detto. Tra l'altro Marotta disse: io non conosco Saviano, francamente daremo tutto in mano agli avvocati. Saviano disse sì, lo facessero, io vado in tribunale e poi vediamo. Non l'hanno mai chiamato e non l'hanno nemmeno querelato per quello che ha detto. Caro Ale, purtroppo è un discorso molto delicato, molto delicato, e credo che tu abbia capito a cosa mi riferisca. Vai Fede.
4: Buonasera Robby Ancorino, Quintiliano, Roberto da Salerno. Vorrei dire all'avvocato D'Onofrio che nessuno conosce le carte. Un procuratore che fa intercettazioni e fa un'indagine da sei mesi prima, come fa ad indagare Rocchi e altri esponenti degli arbitri per farli dimettere? Rocchi perché si è dimesso se non c'era niente? Perché hanno fatto uscire tutto questo fuori? Perché di solito le indagini vengono fatte di nascosto e quando si arriva alla prova vengono indagati, vengono chiamati a giudizio dalle procure. Qui si è fatto tutto al contrario. Come si fa? Non penso che Corriere della Sera si sia inventato le cose. E poi nella sentenza di archiviazione si sta scritto che si sono sultuariamente sono state fatte vicinanze agli arbitri. E questo è il reato, è un reato sportivo.
0: Tra l'altro mi pare che fosse semi indagata pure l'Inter, è uscito fuori, no, non si sapeva questo, però ho letto tutto il dispositivo. Purtroppo io a un certo punto, quando ho letto spaccatura in seno alla procura di Milano, Viola voleva archiviare, Ascione no, ho detto forse non lo so, cambierà la storia e si andrà avanti. Invece purtroppo non è successo, anche perché tra l'altro Ascione mi pare che abbia concluso il suo percorso alla procura di Milano, andrà a livello europeo, non mi ricordo, a ricoprire sempre come PM un ruolo importante. Già si sapeva, adesso non è che l'abbiano mandato via adesso. Per la sentenza di domani sono molto pessimista, non perché la vittoria di Agnelli, ma perché anche dopo la sentenza non succederà nulla e soprattutto non se ne parlerà sulle testate italiane. Ti dico la mia invece, caro Camillus, ti chiami così, Camillus proprio, vedo. Io invece sono un po' più fiducioso, ti spiego anche perché. Sono più fiducioso perché c'è la necessità proprio di cambiare la giustizia sportiva, ma non solo dal punto di vista Juve eccetera, proprio la giustizia sportiva in generale, lo dicono tutti ormai, tutti, bisogna cambiarla. E quindi domani, allora domani, se venisse accolto, cosa che io spero, e sono, per una volta voglio essere ottimista, sarebbe proprio l'anticamera, la genesi della rivoluzione della giustizia sportiva, quello che accadrà domani, se dovesse essere accolto il, ovviamente, il ricorso di Andrea Agnelli. Vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Nicola da San Maurizio. Allora io volevo capire una cosa, no? Tanto perché io sono ignorante della materia.
0: Sì.
6: Il PM, tra virgolette, Ascione cosa fa? Dà un avviso di garanzia a Rocchi, che si auto, praticamente si toglie dall'incarico, con scritto sportiva per determinati, cioè frode sportiva, no? Per arbitri graditi all'Inter, quindi lui l'ha scritto così, senza praticamente non avere intercettazioni, senza non avere niente. C'è un PM che spreca un anno del suo tempo per fare una cosa del genere, poi viene tra virgolette archiviata perché non c'è niente. Allora siamo in mano a gente incompetente, secondo punto di vista, perché l'ha scritto così per sentito dire.
0: No, ovviamente è un'estremizzazione questa, il problema è uno. Ora noi stiamo parlando di giustizia sportiva, ok, però l'archiviazione della questione Arbitropoli è avvenuta intanto sotto il profilo della giustizia penale. Questo per dirti che la giustizia italiana andrebbe riformata, ma è un secolo che diciamo questo, da tantissimi anni che va riformata, e anche quella sportiva. Ora è stata archiviata a livello penale e credo, da quello che ho capito, che non si abbiano tante speranze su quella sportiva. Il mio amico ha detto, te lo dico oggi e poi ne riparleremo, spero di sbagliare, però ha detto, per me ci saranno 2-3 deferimenti tipo Rocchi eccetera e basta, finisce lì. Dal punto di vista di Arbitropoli, giustizia sportiva, io la vedo così. Ti aggiungo però, io non sono né di lì, io sono un onesto e giusto, che secondo me non hanno trovato le prove. Ora, se poi qualcuno le ha messe sotto terra, non lo so, però c'è stata l'archiviazione per questo motivo qui. Però la mia poi idea, ha detto, è che non sia una questione di aiutare un club, anche se è ingiusto quello che è uscito, le intercettazioni, le dichiarazioni del PM, per me è una questione di lobby arbitrale, di lobby arbitrale di potere, per come la vedo io, mi ha detto lui, più che aiutare un club. Io la vedo così, mi ha detto. Poi vedremo, però non ti aspettare chissà cosa dalla giustizia sportiva in relazione ad Arbitropoli, perché già l'archiviazione sotto il profilo penale depotenzia anche un'inchiesta sportiva, ok? Quindi stai a vedere che faranno 2-3 differimenti, un anno, 18 mesi, non lo so, Rocchi, qualcun altro, e finisce lì, secondo me. Poi, per carità, posso anche sbagliare, mi ha detto. Federico Rossi, ti ringrazio molto per il tuo solito lavoro. Grazie a tutti voi. Domani 19:21 fuori di Juve, ma io alle 11 farò anche RBN Caffè.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Oggi ripartiamo dalla Spagna di De La Fuente, prima finalista del mondiale in corso di svolgimento in America. Le Furie Rosse hanno travolto la Francia nella prima semifinale di questa Coppa del Mondo. Era una Francia che sembrava imbattibile, invincibile, uno squadrone soprattutto davanti, e invece alla prima grande sfida trovata di fronte in questo torneo è rimasta praticamente impalpabile, perché non ha avuto quasi nessuna occasione contro i campioni d'Europa in carica. Sono loro i primi finalisti appunto di questa Coppa del Mondo 2026, ed è il tema che analizzeremo nella stragrande maggioranza della puntata di oggi, prima di spostarci anche sul mercato della Serie A come sempre. Apriamo il giro di collegamenti con un grande ex centrocampista, lo ricorderete soprattutto con le maglie dell'Inter e del Torino. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in linea con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Ludovico, grazie dell'invito come sempre.
0: E grazie per essere in nostra compagnia. Ripartiamo oggi dal mondiale. C'è la prima finalista, che è la Spagna, che ha fatto fuori la Francia nella prima semifinale. La Francia che doveva essere la squadra imbattibile di questo mondiale, che alla fine al primo grande banco di prova è stata fatta fuori senza neanche colpo ferire, perché si contano forse sulla dita di una mano, ma nemmeno le occasioni avute dalla Francia ieri contro la Spagna. Ti chiedo, Antonio, se ci fai una disamina del match e se poi ci dai un quadro di quella che è stata la Francia al mondiale, perché doveva appunto arrivare con l'intenzione di spaccare il mondo, e invece si è concluso in semifinale il loro cammino appunto senza neanche battere nemmeno una grande squadra.
1: Ma la partita sarebbe stata difficile sicuramente, perché la Spagna è una nazionale fortissima, ha dimostrato negli ultimi anni. La presa, secondo me, i giocatori francesi erano troppo sicuri di vincere la partita, perché alla fine sì, sono una grande squadra piena di talenti, ma non sono squadra, nel senso, non reputo, cioè una squadra sì di singoli ottimi giocatori, però non mi dà la sensazione che sia un gruppo. Mi dà l'impressione che ogni giocatore voglia risolvere le partite da solo, a differenza della Spagna, che è un gruppo unito, giocatori fortissimi che si aiutano, quindi la partita è stato un monologo. Poi quando poi la nazionale spagnola va in vantaggio, è finita per le altre squadre, perché la palla sparisce dal campo, perché già non te la fanno vedere sul risultato di parità. Poi se vanno sopra, tu sei costretto praticamente a recuperare il risultato, non riesci mai a ottenerlo, perché la palla praticamente te la fanno sparire. Ma secondo me qualcosa dal punto di vista tattico è stato sbagliato da parte della Francia, ma si era capito che il controllo della partita era in mano agli spagnoli, ma perché avevano superiorità numerica in mezzo al campo, e quindi qualcosina dal punto di vista tattico si poteva fare subito, cioè al limite togliere un trequartista e mettere un centrocampista più di contenimento, perché poi alla fine sono quattro, ma se uno dei quattro si deve preoccupare di difendere, alla fine non è in grado di farlo, perché non è il suo ruolo, come Olisei. Alla fine giocava in mezzo campo, ma giocava su rote, ma non sono le sue caratteristiche. Uno dice si adatta, sì, ma si adatta, ma o ce l'hai o non ce li hai. Quindi voglio dire, questo è stato secondo me un errore. Cioè bastava giocare con un sistema 4-3-3 con 300 campisti, due esterni larghi e Mbappé come prima punta. Cioè si era capito che erano in difficoltà, in grossa difficoltà. Secondo me a livello tattico andava fatto un cambio di questo tipo, e poi alla fine si sono visti i risultati. Praticamente il pallino è sempre in mano loro, non riuscivano mai a combinare negli ultimi 20 metri, perché chiaramente non eri lucido per continuare a correre a vuoto. Insomma, qualcosina dal punto di vista. Poi oggi ho letto anche l'intervista di Mbappé, che anche lui ha detto: in mezzo al campo giocavamo 2-3, forse 2-4, perché c'era anche lo Zabal, e quindi alla fine hanno avuto grosse difficoltà. Poi non entri in partita con la Spagna, non ti fa entrare in partita, o ci sei subito in partita, ma se ci devi entrare nel corso d'opera, non, con il loro possesso palla, non entri. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità da parte anche a livello tecnico, secondo me.
0: Hanno suonato strano anche le parole di Deschamps a fine partita, perché in zona mista, per esempio, con i colleghi di DAZN, il CT della Francia, ha detto: non voglio cercare scuse, abbiamo perso la partita sul campo, però vi faccio la domanda. Secondo voi questo arbitro era all'altezza di una semifinale di Coppa del Mondo? Ecco, queste parole qua oggi sono state molto prese di mira, soprattutto per la prestazione che ha fatto la Francia sul campo. È stata un po' una caduta di stile da parte di Deschamps?
1: Ma sì, caduta di stile. Sinceramente mi sono meravigliato anch'io, perché per far giocare una semifinale, fare arbitrare un arbitro che arbitra nel Salvador, mi sembra un assurdo, cioè non esiste, cioè, deve arbitrare il miglior arbitro che ci sia nel mondo, ma che arbitri in campionati importanti, non nel campionato del Salvador. Cioè, va bene tutto, però adesso stiamo esagerando.
0: Però Antonio,
1: cioè,
0: queste parole qua sono state appunto prese male, perché la Francia non ha perso per torti arbitrali, perché alla fine
1: non sto a discutere il risultato, sto a discutere la prestazione dell'arbitro. Secondo me è un arbitro che non può arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo, scusate, ma non per trovare un alibi per la nazionale francese, no, però non mi sono piaciuti alcune decisioni, ma non, secondo me è assurdo, è pienamente assurdo. E ripeto, non è un alibi per la squadra francese, ma anch'io non condivido che ad arbitrare in un semifinale di questo tipo ci sia un arbitro del Salvador. Tutto qui. Basta.
0: Però,
1: anche perché
0: detto a fine partita dal CT sconfitto in questo modo suona strano, e questo è un po' quel che...
1: Sì, suona strano, ma io anche durante la partita ho visto veramente, cioè, non, assurdo. Cioè, poi la partita è andata come è andata, ma sinceramente quando ho sentito che l'arbitro era uno di El Salvador, mi sono messo, ho detto, ma non condivido. No, poi la partita è andata come è andata, però ripeto, non condivido.
0: E questo è legittimo, era il punto di vista anche appunto di Deschamps dopo la partita. Per chiudere sulla sua epopea, se così si può dire, sulla panchina della nazionale francese, Deschamps lascia dopo 12 anni un mondiale vinto, è una Nations League, gli europei mai sollevati, il mondiale appunto sfuggitogli nel 2022 all'ultimo atto, sfiorando il bis con l'Argentina che l'ha battuta ai rigori, e quest'anno con uno squadrone appunto che però si è fermato in semifinale. Che bilancio è secondo te, Antonio, per Deschamps sulla panchina della Francia? Perché per tanti comunque ha avuto in 12 anni una squadra sempre tra le più forti del mondo, probabilmente anche la più forte negli ultimi anni. Eppure appunto non ha mai vinto l'Europeo e ha vinto il Mondiale una volta sola. Secondo te come si pesano tutte queste cose?
1: No, Deschamps ha fatto una grandissima carriera da allenatore nazionale. È un grandissimo allenatore, ha fatto degli ottimi risultati, cioè la gente si dice sì, le squadre sono la squadra più forte, ma poi è sempre il campo che deve parlare. Quindi io posso avere 4-5 giocatori di livello, ma poi alla fine se non ho una squadra, non ho un gruppo, alla fine non mi serve, ecco. Forse molte volte è meglio avere 2-3 giocatori di livello, ma un buon gruppo come ad esempio può avere la Spagna. Sì, ha 2-3 giocatori forti, ma è veramente il gruppo che è importante. Cioè, secondo me lui ha fatto bene, io non ho nessuna polemica nei suoi confronti, anzi voglio dire, più che bene. Adesso non so chi erediterà questa squadra, dovrà risolvere tanti problemi, perché molte volte fa giocare una punta più tre quartisti che non ti aiutano, non è una cosa semplice.
0: Ecco Antonio, per andare avanti allora sempre un po' su questo filone, la Spagna gioca la finale del mondiale con un CT della Fuente che è federale, che è cresciuto nella federazione, sì. Aveva vinto appunto l'Europeo anni fa e ora si gioca la finale del mondiale. Sì. In Italia sono giorni in cui va avanti il Toto CT con Malagò che insieme a Maldini e a Leonardo sceglierà il prossimo CT azzurro. La domanda che mi viene da porti è questa: sarebbe il caso di tornare a valutare davvero il percorso dei tecnici federali come era una volta? Oppure trovi giustificata la scelta di andare eventualmente, non lo so, su Conte, su Mancini? Conte proprio oggi alla Gazzetta ha detto basta chiacchiere, basta politica, è l'ora dei fatti, insomma. La realtà
1: allora
0: è che c'è bisogno di una scossa per il nostro calcio. Tu come
1: sì,
0: la pensi?
1: Sì, però ci sono due grosse differenze. C'è una filosofia di gioco spagnola e diciamo un miscuglio di modo di giocare in Italia, ti spiego. Cioè, come gioca la nazionale spagnola, in Spagna giocano altre 10-15 squadre allo stesso modo, quindi per il selezionatore delle nazionali che trova questi ragazzi da under 15, se li segue under 15, 16, 17, 21, come è successo per Della Fuente con molti giocatori dell'attuale nazionale, è molto più semplice creare un modo di giocare perché arrivi già dallo stesso modo di giocare del club e lo porti in nazionale, quindi non c'è difficoltà. Cioè, molti club giocano come nazionale, per Della Fuente è un giochetto, cioè è facile. Giocano allo stesso modo, io solo devo cercare di posizionarli nel modo giusto e basta. Da noi. E chi gioca a 3, chi gioca a 2, chi gioca a... La filosofia del nostro calcio ogni anno cambia radicalmente nei club, quindi è difficile apportare, cioè trovare un selezionatore di questo tipo. Qui c'è una filosofia, la filosofia dei club è uguale a quella della nazionale, è semplicissimo. Da noi invece giochiamo a 3, giochiamo a 2, e giochiamo di qua, giochiamo di là, è difficile. Dobbiamo trovare un selezionatore che riesca a tirar su un gruppo di giocatori, diciamo, bravi, e riuscire a fare giocare come meglio vorrebbe lui. Però è tutto un discorso nettamente diverso
0: Ma
1: da
0: infatti
1: Spagna e
0: la
1: Italia, non so.
0: sensazione di oggi, Antonio, è che la partita del calcio italiano non sia sul prossimo CT, bensì sulle riforme, la ristrutturazione del nostro calcio. E questo penso sia un po' il tuo pensiero.
1: Eh no, ma sì, ma sicuramente. Noi non possiamo fare riferimento al calcio spagnolo. Il calcio spagnolo va per la sua strada, è sempre stato così. I club giocano in un certo modo, il livello giovanile giocano tutti allo stesso modo. I giocatori, quando poi li chiami in nazionale, non hanno problemi perché sanno come devono giocare. Da noi cambia radicalmente. Di anno in anno si decide come dobbiamo giocare, cioè si segue un modello. Noi dobbiamo solo cercare di tirar fuori più giocatori bravi possibili. Diciamo, dalle varie nazionali, trovare un buon selezionatore, non dico un allenatore, un selezionatore, perché un allenatore bravo, ma non ce li ha a disposizione tantissimo, non ha a disposizione tantissimo tempo per poter proporre un proprio gioco. Quindi prendo un selezionatore bravo che sappia mettere in campo e far meno danni. Quindi c'è bisogno di prendere, ad esempio, un Guardiola. Tutti dite Guardiola, ma Guardiola deve avere la squadra, come lo stesso errore che è stato fatto con Spalletti, con un grandissimo allenatore, ma deve averla 7 su 7, se no non riesce a mettere in testa i giocatori come vuole giocare, perché i club giocano in modo diverso, ognuno gioca in modo diverso e questo è il problema. Tu devi prendere un selezionatore, cercare di far formare un bel gruppo di giocatori bravi e basta, cercare di far meno danni. È inutile che cerchiamo di fare riforme su riforme e compagnia bella. Il discorso è tutto lì. La filosofia del calcio spagnolo è sempre stata questa: possesso palla, compagnia bella, viene trasferito dal club alla nazionale. Noi dobbiamo cercare invece di selezionare i giocatori che siano pronti a giocare in qualsiasi modo vuole il

0: del Verona e sto parlando di Luciano Bruni. Luciano, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi.
0: Luciano, con te volevamo aprire una pagina dedicata alle panchine di Serie A, ovvero il nostro è l'unico campionato tra i migliori d'Europa che ancora oggi, sia per l'anno scorso sia per l'annata che sta per cominciare, annovera tra le squadre più importanti ancora oggi tanti allenatori che c'erano già nella Serie A di 10-12 anni fa, mentre all'estero molto spesso, anche nei grandi club, c'è un ringiovanirsi. Ecco, in Italia, come mai c'è questa tendenza, secondo te, al non svecchiare e a lasciare andare all'estero i tecnici più validi in rampa di lancio, come Italiano, come De Zerbi, come Farioli, che emigrano tutti negli altri campionati?
1: Ma io credo che la mentalità italiana è incline a rischiare meno, andare più sul sicuro. Vedi ovviamente tanti giovani, a parte gli allenatori, anche calciatori che fanno fatica le società a rischiare, a farli giocare. E questa purtroppo è una lamentela che va da anni perché poi influisce anche sul discorso nazionale, che non si ha il coraggio di investire sulla gioventù e di creare un rimpasto nuovo, diciamo così, per quanto riguarda sia gli allenatori ma anche dei giocatori, che purtroppo lo sappiamo, in Italia la maggior parte sono tutti stranieri, senza nulla togliere, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, però purtroppo è così e questo influisce sulla nazionale.
0: Ecco, in questo senso mi viene da chiederti che scelta ha fatto la Fiorentina con Fabio Grosso, mentre appunto i grandi club proseguono su quel solco lì, perché il Napoli prende Allegri, la Roma tiene Gasperini, la Juventus continua con Spalletti nonostante la mancata Champions. Cioè, che scelta è quella della Fiorentina in tutto questo quadro?
1: Ma io credo che la Fiorentina abbia scelto bene. Grosso è un allenatore che ha fatto il suo percorso, ha fatto, fra virgolette, la sua gavetta, no? Che sia partito dai dilettanti, però insomma ha fatto le sue buone esperienze e quindi a approdare in un club importante come la Fiorentina. Ma oltretutto, se è stato scelto, al di là che comunque ha fatto bene, l'abbiamo visto anche a Sassuolo. Per cui è una scelta giusta, una scelta, investire su un allenatore giovane credo che sia una scelta ottima, ma che dovrebbero fare anche tante altre squadre.
0: È proprio per questo ero partito dalla prima domanda, perché c'è questa tendenza al voler puntare sempre sul vecchio e non sul nuovo che avanza. Infatti, appunto, siamo l'unico campionato dove diverse grandi squadre vengono ancora allenate da allenatori che già nella Serie A di 10-12 anni fa c'erano. All'estero questo non accade perché tante squadre forti, ora il Real l'ha rifatto con Mourinho quest'anno, questo è vero, però ci sono anche tanti top club che affidano la propria panchina a tecnici emergenti o comunque nuovi rispetto al panorama più vecchio.
1: Ma sai, ti ho detto, il nostro campionato è il campionato del non rischiare, quindi soprattutto le grandi squadre dove ovviamente, vedi il Milan che non è, ovviamente non ha avuto, diciamo, il risultato che sperava, è andato a prendere un allenatore straniero, però poi vedi, Allegri non ha raggiunto l'obiettivo e va a Napoli. Non lo so. Si ha paura di rischiare, si ha paura di bruciare gli allenatori giovani. Questo purtroppo è una mentalità italiana, come ti ripeto,
0: Certo.
1: e secondo me andrebbe un po' cambiato tutto, a partire anche da questa cosa qui e tante altre cose, dai settori giovanili, che poi oggigiorno gli allenatori sono tutti preparati, più o meno. È ovvio che l'esperienza del campo a certi livelli non è da trascurare perché non possiamo mettere l'esperienza di Spalletti, di Allegri, di Gasperini con gli allenatori giovani. E per le grandi squadre questo è un punto fondamentale per dare in mano una squadra che deve conseguire degli obiettivi importanti.
0: La Fiorentina è la squadra che più di tutti ha impressionato in questo calciomercato estivo. Dragusin, Atta soprattutto.

0: sono stati colpi che hanno messo d'accordo tutti a Firenze. Te l'aspettavi un mercato così scintillante fin da subito per la Fiorentina, vista l'annata da cui arrivava? Perché per ora il merito è soprattutto di Fabio Paratici, che sta lavorando davvero bene.
1: No, sinceramente, no, non è che non me l'aspettavo. Doveva intervenire sul mercato e questi giocatori sono giocatori, sono profili importanti, che Aptà ha fatto un grandissimo campionato a Udine, Dragosi ex Juventus è un ottimo giocatore, per cui ovviamente lo conosce perché l'ha avuta la Juventus. Non lo so se si fermerà la Fiorentina a questi qua o continuerà a acquistare, però tanto queste due pedine sono pedine importanti.
0: Luciano, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Buongiorno RBN, proprio il caso di dirlo se siete già svegli come il sottoscritto, oggi appuntamento con il programma che cura e segue il nostro Riccardo Restini, a cui abbiamo concesso il giorno doveroso per passare l'ennesimo esame. Quanti esami da sto ragazzo? Ma a fine anno come? Cioè a fine anno stiamo cominciando, poverino, sta studiando col caldo e diamogli sto 30 e lode. Al di là di questo, ci sarò io questa mattina, tornerò anche alle 12, tra le 12 e le 14. Quindi se volete datemi qualche suggerimento per il tema che volete trattare, che vorreste eventualmente trattare nel corso di cose di calcio. Ci ritroveremo poi anche venerdì mattina, poi con Paolo Rossi con l'edizione di XXL, sempre tra le 12 e le 14. E poi vi disintossicherete del sottoscritto, visto che vi lascio in buonissime mani per qualche settimana. Buona giornata, Yves, che bello rivederti. L'estate è la tua stagione, si vede, ringiovanire. Sei un ragazzino, oggi sei un ragazzino, ma ogni tanto ti vedo anche in altre stagioni, in altri orari. E quindi buona giornata, grazie a tutti i nostri tecnici, grazie alla sede di Roma, grazie a voi che siete già lì pronti ad ascoltarci, grazie anche a chi è già collegato. La buona abitudine è quella di accendere la radio. La radio è la vostra radio, Radio Bianconera, quella che però non vi dice le cose che vorreste sentirvi dire. Purtroppo vado a leggervi, quindi non c'è opinione stamattina. Se mi fate delle domande proverò a rispondere, ho già battibeccato abbastanza in questi giorni con gli amici anche di TMV Radio, me la son presa un po' con Leonardo, cioè cosa ci serve Leonardo in nazionale? L'advisor, cioè cos'è? Dobbiamo investire dei soldi, dobbiamo, cioè ci sono così tante partite, tanti impegni, c'è da rifondare tutto, è vero, ma non è che scendono in campo loro a montare il palco per vincere i prossimi mondiali. Ho visto la partita di ieri sera, ragazzi, io punto tutto sull'Inghilterra. Punto sulla vittoria questa sera, mi sembra che giochino, stasera contro l'Argentina. Se passa l'Argentina, vi dico il mio pronostico, fatemi anche il vostro. Se passa l'Argentina, vince il mondiale l'Argentina. Se passa l'Inghilterra, non come temo, vince l'Inghilterra. È una partita storica quella di stasera, 40 anni dopo... il regalo della mano di Dio, perché poi se lo fanno gli altri sono è Dio, se lo fa la Juve ruba, cioè avete capito qual è l'equazione, no? Lo diciamo anche all'illustrissimo figlio di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse, il numero uno dei numeri uno, secondo me più forte di Ronaldo e di Messi. Un altro calcio, tutto quello che volete, ma le cose che ho visto In quel periodo con quel giocatore e tanti altri. Io sono un amante di Platini, cioè quello stile, se non tiferei qualche altra squadra. Poi ci sono stati degli ottimi giocatori, ci mancherebbe. All'epoca ero affascinato, pensate, da Kroll, il libero del Napoli, e poi tantissimi altri giocatori. Potremmo fare l'elenco, sarebbe lungo per chiunque. Però per dirvi, Maradona segna quel gol, fa incavolare per 40 anni gli inglesi, un'azione strepitosa, mano de Dio, de Dios, la mano di Dio. Avesse segnato Yves con la maglia della Juventus, la mano del ladro, sicuro, abbiamo accettato troppo passivamente in passato. Ma fermiamoci qui, di cosa volete che parliamo? Poi alle 12 me lo dite voi, qualche spunto ce l'abbiamo già. Concentriamoci, sono distratto anche dai vostri già messaggi, dico ma come, li ho già svegliati, ho urlato troppo, abbassami un po' il volume, metti il livello dolce del mattino. Ragazzi, siamo tutti insoddisfatti, tutti, non parlo della vita, io sono molto soddisfatto, parlo come addetti ai lavori, parlo come tifosi, parlo come appassionato. C'è delusione, cioè ho visto le immagini di Spalletti al di là della manica, del coso coperto, ma ve l'avevo detto già all'inizio dell'estate, o non mi ascoltate, o quello che non volete ascoltare, i fenomeni da tastiera, quello non se lo ricordano, ve l'avevo detto subito. C'era proprio il pacchetto, il kit Spalletti per coprire, cioè era praticamente in costume con la tuta termica per coprire. Poi chiaro che fra un po' la toglierà, perché fa più notizia metterlo, avrebbe fatto molto meno notizia avere orgogliosamente, secondo lui, quel timbro sul braccio. Invece in tutte le foto c'ha le mani, le braccia conserte. E la cosa mi fa capire un po' anche la personalità, capito? La personalità di chi si fa un tatuaggio e non tifa Napoli, ma vince uno scudetto, allora cosa faccio? Mi candido sindaco di Napoli da quel momento? Cioè, ve lo vedete voi? Anche qualcosa, frecciatina per Allegri mi viene in mente. Ve lo vedete voi Allegri che vince la Coppa Italia col Napoli, si fa la Coppa Italia? Ma lui prende la fidanzata fra un anno quando lo cacciano e va da qualche parte e dice sono contento, sono emozionato, e ci prende tutti in giro così. Non deve poi coprire, dice che il Milan è dispiaciuto, dice che la Juve non si è il rapporto non si era incrinato perché ha vinto una Coppa Italia. Cioè ribalta sempre la prospettiva. Ecco, sto vedendo il nostro allenatore, fa un caldo pazzesco. Già chi ha la pettorina è lo sfortunato di turno, perché ha la maglietta e la pettorina, sono tutti coi calzettoni giù. Chi deve essere in giacca e cravatta ha tolto, cioè fra un po' si sarebbe messo le bermuda. E poi compare il nostro allenatore, che non sto insultando, ci mancherebbe, e c'ha le braccia conserte, c'ha la tuta lunga, cioè, ma neanche Yves d'inverno quando ha freddo, dai, va bene, le abbiamo dette un po' tutte. Ciao Andrea presidente, oggi, domani la bacchetta, avremo la bacchetta, quindi arriva la sentenza, le motivazioni, la bacchetta ce n'è anche per me, per te, per Andrea Agnelli, per Boniperti, per tu, per Bettega, Causio, eccetera eccetera. Buondì direttore. Ma poi Marangio e Quintiliano gliel'hanno rigata la macchina, vista le sue critiche al mago di Certaldo? Ma guarda, io una settimana che mi sono fatto prestare la macchina da Yves, no? E quindi, non so, non si è lamentato Yves, e quindi niente. Lo sapete, se ho una mezza informazione ve la giro, non subito a volte, come dovrebbero fare quelli bravi, come fanno quelli sui social, no? Quelli che vanno a scrivere, poi ne sbagliano 90, ma lì... Chiellini andava via, è rimasto. Chiellini però non è vicino al campo, perché gli hanno ridisegnato il quadretto attorno. La Next Gen, settore giovanile, passa pesantemente nelle mani del fratello. Bisogna controllare tutte le aree, fare meglio in tutte le aree. Io ne parlavo anche ieri con Paolo Rossi. Io con Ipotizzo, e Paolo Rossi era d'accordo con me, solo perché mi confronto così, la macchinetta e il caffè, niente di serio e professionale. Sapete che temo, forse anche un bene, che parlerà con molta più responsabilità e non uscirà fuori dal vaso ogni frase che verrà detta dal nostro allenatore? E secondo me conviene a tutti, all'ambiente, a non stuzzicare anche la stampa, quella un po' amica, quella meno comprensiva e quella che abusa del proprio potere per ribaltarti in faccia, no? Il primo giorno no, mettendo il titolo chiaro. Vogliamo tornare ad essere la Juve. Sarà questo lo slogan, più o meno. Ecco, oggi parleremo di questo. Qual è lo slogan che lancerà Carnevali? Siamo da quarto po'. Carnevali, Spalletti. Che metterà d'accordo tutti. Studiamolo insieme, perché glielo proporremo noi, magari con un sondaggio. Però, detto questo, parlerà molto meno a sproposito. Non ci sarà un momento in cui si permetterà, a meno che non vorrà arrivare alla rottura, il nostro allenatore, braccia conserte, ma sarà già inverno, panettone. Quindi potrà stare con le maniche giù, con le mani giù, e dire: non mi avevano dato subito Vlahovic. Perché attenzione, gatta ci cova l'attorno, eh? Lui fa aspettare te, tu fai aspettare lui. Pellegrino lo prendi, Colomani lo congeli e poi tiri fuori dal cilindro Vlahovic. Se vuoi venire, ecco, le porte sono aperte. Magari siamo già al ritorno. Tanto si allena, intanto cerca la squadra, al ritorno dalla tournée. Detto questo, cerchiamo di non parlare a sproposito anche noi, il sottoscritto. No, prima del vocale, perché vuol leggere lui, Yves, e il suo ascoltatore, qualche suo amico che gli scrive da qualche covo bianco-nero, sto scherzando ovviamente, uno sguardo alle prime pagine, 9 e 17. Buongiorno RBN, stamattina vi beccate il direttore, venerdì pure e poi tutti al mare. Oppure spegnete la radio, no, assolutamente non fatelo mai. Allora, tutto sport, il golpe spagnolo, sorpresa mondiale, partiamo dalla prima pagina. Niente finale per la Francia dei fenomeni e anche l'ultima, sarà l'ultima partita di sulla panchina della Francia di Didier Deschamps. E saluta, pronto ad insediarsi a brevissimo, non starà più seduto, starà in piedi, farà un po' come al Real Madrid, in arrivo Zizou Zidane, nuovo allenatore della Francia. Si sa, non sto lanciando, però mi fa piacere che conosco entrambi. Il colpo spagnolo, su rigore, e poi Pedro Porro, non so se avete visto quell'azione, Olmo come ha passato il pallone, si è preso anche la stecca che forse sta fermo 15 giorni, l'arbitro è... Chi l'ha mandato? Marotta, quell'arbitro lì? Perché, ragazzi, mamma mia, forse gli spiegavano anche le regole in cuffia, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso per modo di dire, perché non ci riguarda. Abbattono la grande favorita, 2-0, netto e meritato. Verissimo, la Francia ha fatto poco e niente, ancor di meno i suoi talentuosi giocatori. Al di là delle discussioni per il braccio di Lamine in occasione del penalty, per i vice campioni, gli dà il calcione lì, se vogliamo discutere tutto, non mi riferivo a questo, parliamo di calcio. Ding, si gira e gli dà la stecca in area di rigore, vuoi stoppare il pallone? Mi sembrava Alessandro, mi ha ricordato Alessandro quando tentava le cose improbabili e impossibili nella nostra area di rigore. Ma stiamo scherzando, uno così con me il giovedì sera non gioca, ma anche se ha vinto 3 coppe del mondo. Assurdo. L'altro si gira, tiene il braccio attaccato, il movimento, si disinteressa naturalmente, prova a saltare Yamal, tac, gli danno la stecca. Cioè, ragazzi, se non è rigore quello, di cosa stiamo parlando? Poi è vero che oramai la regola open vale tutto, anche l'open cazzata, a dire il vero, non solo in questo caso e non solo le mie eventualmente. Allora, per i vicecampioni pure lo smacco degli olé avversari. E beh, ci stanno, quante volte al contrario. Deschamps lascia con un flop inatteso alle 21, quindi questa sera, Inghilterra-Argentina. Se vincono gli inglesi sarà replicata la finale di Euro 2024. Allora, a Pinzolo per i residenti in Piemonte, assurdo, amichevoli, vietate ai tifosi Toro, la notizia granata, però ieri si parlava aperto il Philadelphia, tutto aperto, torniamo al vecchio cuore che pulsa, amichevoli, leggo vietate ai tifosi del Toro. La sconcertante decisione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza è legata ai fatti del derby e vale, cosa serissima, quindi faccio un passo indietro, e vale per i tre test in Val Rendena. Toro al lavoro col prefetto per sbloccare la situazione. Effettivamente mi sembra abbastanza allucinante tutto. Danno la possibilità, prima di un derby, di incrociarsi Juve e Toro, che da scienziati nucleari, ma quelli che non hanno mai visto, hanno letto un libro di scienza e mai fatto esperimenti nucleari. E poi al Toro, ai loro tifosi, quelli anche buoni, cattivi, ma comunque del Toro, che amano la loro squadra, non possono andare a fare la passeggiatina, per andare a vedere la loro squadra, metti anche lì un servizio che dovrebbe pagare, di sicurezza che dovrebbe pagare la società, perché se ti muovi ti porti i tuoi steward, metti la tua sicurezza, eccetera eccetera, non è solo ordine pubblico e non lo deve pagare il cittadino italiano, per il Toro, per la Juve, per il Napoli, per tutti, insomma. Andiamo sulle notizie. Juve, Muaremovic stappa il mercato della Juve. Vi andate a riprendere poi l'editoriale ieri su Tutto Juve, in cui si esplicitava: questa settimana non capiteranno delle cose in entrata, devi cercare prima di beccarti l'assegno al 50% dal Sassuolo. Puntuale, è arrivata come una cambiale. Lo vendi al Leeds, 38 milioni affarone, non che l'avremmo comprato noi, quindi capite che prima è stato un po' manipolata quella notizia, da chi aveva interesse, anche Carnevali. Questa è la strategia Carnevali. Io se voglio vado al Sassuolo, abbiamo detto tutti, se vuole va al Sassuolo, se non lo blocca zio Marotta lo prende. C'erano già i titoli Muaremovic. Io vi dico che la Juve vuole Lukumi perché sapeva che gli conveniva prendere. 19/20, 18/20, non conosco ancora esattamente gli accordi, li prende cash, meglio avere dei soldi che un giocatore, perché puoi decidere il da farsi, perché intanto ne hai tanti. Oggi ricordiamo terzo giorno, lunedì, martedì, mercoledì, esatto, terzo giorno di ritiro, e decido cosa fare. Visto che Lukumu sta scadendo, forse proprio oggi, la clausola rescissoria da 24, capite che forse con gli stessi soldi arrivi a un giocatore diverso, magari pagandolo in tre rate. Quindi 7, 14, 21, 6, 12, 18, 6, ne incassi 20, sei già a posto per pagare le bollette di fine agosto. Spalletti, per l'attacco non ci sono solo Colomuani e Pellegrino. Spalletti sogna Balogan. La cessione al Leeds del bosniaco sta per portare 20 milioni nelle casse bianconere, frutto dell'accordo col Sassuolo. Precedente accordo, ricordiamoci, così come quando critichiamo chi ha fatto spendere troppo, arriva bene per il rinnovo di Vlahovic 7, 8, 10, 12, sembrava la quaterna di quando gioca anche lui, convinto che avremmo vinto 4 Champions League all'anno. Vi do una definizione, un virgolettato di arriva bene. Ecco, è bene anche ricordare che le gestioni precedenti avevano quantomeno su questo giocatore profilo interessante messo questa postilla. Il Monaco per l'americano ne chiede almeno 50. Se lo possono tenere, vai subito Carnevali a prenderti chiunque altro. 20 milioni per Pellegrino? Io rischierei di più sui 20 milioni per Pellegrino e punterei su qualche altro giovane in coppia, anche in Europa League. E chissà, magari l'ultimo giorno suona il postino, ha le sembianze di Vlahovic e se accetta non devo pagare neanche troppo, a dire il vero. Emery blocca Dibu Martinez all'Aston Villa, si rivà su Vicario. Andate a rileggere l'editoriale di ieri e dell'altro ieri su Bianconera News, quali erano le sorprese. Io dicevo, le sorprese possono essere, sai, quando vuoi comprare una cosa ben precisa, poi prendi il pacco, quello con la busta dei regali dentro, e ti potresti trovare delle soluzioni alternative ma meno costose, ma il pacco costa anche di meno. E che si flirta su questo punto, abbiamo detto, ho detto che sì, se vuol tornare, perché vuol tornare e non trova altri, diventa come Vlahovic, perché da 14 milioni, ok, la Juve gliene vuol dare 5. Se lui un giorno sì e un giorno no dice mi va bene o non mi va bene, capite che la vedo complicata anche portarlo a casa, perché ci sono squadre magari a cui non serve in Italia che sì, e potrebbe rimanere la Juve barra qualcun'altra squadra, ma attenzione anche alla Roma, ma attenzione a Conminers se va via Coné dalla Roma. Cioè ci sono delle operazioni che onestamente, sul quale onestamente non mi sbilancerei più di tanto al momento. Giuntoli contro Marotta, Palestra, noi corretti, Sarri porta un'identità forte ed Ederson stupiti e felici, lo è anche lui. E attenzione, se non l'hanno preso gli altri perché ha un problema al menisco, ricordo che abbiamo già due giocatori col problema al ginocchio. Altri motivi, magari il menisco, quello che è, pizzicato, tendineo, rotuleo, quadrato, parentesi graffa, quello che è. Attenzione, ottimo giocatore, ma non mi prenderei una grana in più, onestamente. Li avete visti schierati ieri i dirigenti della Juventus, compreso anche lo staff medico. Attenzione alla sottolineatura, lo staff medico. Perché adesso ci metti la faccia e vieni vicino a noi, o magari dovrai fare qualche comunicato stampa in più. Sinner batte anche i mondiali, alto sorpasso del tennis al calcio, e lancia stoccate il presidente federale della federazione tennis, che ha detto avete visto il tennis, perché il calcio non lo guardo fondamentalmente. Per seguito sul web stacca tutti, eppure Wimbledon supera il torneo ancora in corso negli USA. Yannick inciampa sul patentino per la moto, quarta bocciatura, neanche Yves all'esame della patente. L'hai presa subito, Yves, tu la patente? L'hai presa qui a Vinovo?
4: Oh. No, qualche paese nascosto in Italia.
3: ho capito. Va bene, quelle cose non si fanno però, Yves. Allora lasciamo Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport. Tra poco lasceremo per qualche secondo, riapriremo, daremo ritmo alle notizie bianconere. Però nel frattempo, dopo che aver letto la prima pagina di Tutto Sport, un po' più a tinte bianconere rispetto ad altri, ma non sempre un bene, andiamo a ascoltare il vocale che era arrivato appena stamattina.
5: Direttore, la mano sta Dios. Sì, è vero, però è anche vero che quando gli annullarono con lo splendido gol regolare, Platini si sdraiò in terra senza polemica. Invece questo l'abbiamo fatto diventare l'opinione pubblica di tutto il mondo, l'ha fatto diventare Dio. La differenza è questa, però la classe non è acqua minerale, la Juventus se ne ha da vendere.
3: Assolutamente sì, ma l'avete sentito Allegri che ha detto sono venuto, cioè pizzicato, è molto ironico, poi applausi a San Carlo. Tra tre settimane, cioè lo voglio vedere fra un po' a Napoli, ma tanto Quello è il gioco di ruolo. Lui è quello che l'ha capito meglio. Meglio, non riuscirei ad essere bravo come lui. Cioè, non riuscirei ad andare a Napoli, riuscirei ad andare al Milan, riuscirei a fare altre cose. Però, sono qui per restituirveli. Cioè, capito? Li prende un po' per i pantaloncini. A chi due scudetti di scudetti. Come faccio io in piemontese, né? Cioè, ognuno ha la sua cadenza. Orgogliosamente, non metto le maniche lunghe, tanto per essere chiari. D'estate, assolutamente. Però puoi prendere anche le distanze. Perché adesso poi mi direte, quando verrà il Napoli a Torino? Chiedigli ad Allegri a cosa si riferì. Quanti sono gli scudetti della Juve? Perché continuiamo a fare sempre la stessa domanda. Quelli intelligenti, altro che Alberto Tomba, vanno giù dritti, sum, e ti superano, non te ne sei neanche accorto, e dovevi fare una domanda e te la sei bruciata male, e non ti offrono neanche il pasticcino alla fine. Allora, abbiamo un altro vocale, andiamo a chiudere con l'altro vocale e poi possiamo chiudere questo primo blocco. Ancora no, mi deve dare l'ok il nostro direttore di orchestrale, Yves Roche.
6: Ma scusa, ma non è possibile, scusa direttore, sì, non è possibile
3: che, è successo?
6: Che Spalletti ora, a mente fredda, dopo quello che è successo alla fine della scorsa stagione, perché nell'ultimo mese abbiamo fatto un papocchio mai visto.
3: Definizione di papocchio.
6: Non è possibile che lui va a rielaborare, rivisitare.
3: Sì, che cosa?
6: Riesaminare.
3: Ha fatto tutto questo?
6: Tutti i calciatori a disposizione per fare una cernita mirata.
3: Beh,
6: in quest'anno è possibile, perché comunque Spalletti ha l'età giusta,
3: 68.
6: A tutti i livelli, per
3: 68.
6: Rivisitare l'enorme parco di giocatori che ha a disposizione. Chi vede veramente è una schiappa, e chi nel stesso tempo ha passato 2 o 3 anni in sottobosco. È possibile questo? Perché mi rimane sempre quella
3: quel dubbio,
6: piccola illusione di recuperare quei giocatori che comunque prima di venire dalla Juve erano forti. Forza Juve sempre, e speriamo pure un poco, e non lo dimenticare mai, il fattore C,
3: C,
6: che è importante.
3: C'hai ragione. C'hai ragione sull'effetto l'effetto C, ci mancherebbe. Poi c'è l'effetto A, arbitrale, non dico assolutamente di no, però da qui a fare del catastrofismo anche no, per come sono fatto io. Perché puoi essere quello più forte, la Francia, e le becchi della Spagna, che non mi sembra niente di eccezionale, ma che intanto è in finale. L'arbitraggio ha un po' inciso, però dipende, è figlio anche delle conseguenze del gioco e dei 90 minuti di quella partita. Provo però a risponderti, perché è interessante. Lui aveva già depennato tanti nomi, aveva fatto 8 passi in avanti, 7 indietro, 3 a lato, cioè non so più dove si era collocato alla fine del campionato, un po' prima della fine del campionato, quando pensava di essere in carrozza e di portare la Juventus in Champions. Aveva detto: se mi va bene, faccio cacciare anche Comolli. E la Juve l'ha seguito su quell'idea, perché aveva già cambiato prima tutti e due. Prima aveva cambiato il dirigente, cioè l'allenatore e non il dirigente, giunto lì Allegri. Poi ha cambiato allenatore e direttore. Poi le ha provate tutte le combinazioni, come quando provi il codice segreto di casa tua. Li provi tutti perché ha invertito le 4 cifre. Lui aveva già fatto capire: Gatti non mi interessa, chi torna non mi interessa neanche, perché non so neanche se li vedrò. Vlahovic, fate uno sforzo, chiedeva quello, si appellava a quello. Prendetemi Colomani, è la cosa più semplice, va bene. Cioè, aveva già un po' depennato, aggiunto, scritto a matita, con un bel pezzo di gomma a fianco. Cambia e va via, e arriva Carnevali, con cui si troverà molto meglio, ma che gli ha consigliato un grosso atto di fiducia e responsabilità e di mantenere il più possibile la bocca cucita, nel senso buono. Ricordiamoci che le parole pesano. Gli è stato detto qualcosa di simile. Non esageriamo, rendiamoci conto della situazione, al che si ritrova dei giocatori giovani che lui non ha mai visto. Perché non basta mettere la figurina sui giornali? Perché sappiamo dall'anno scorso che Spalletti, i giocatori della Next Gen, quando li chiamava e perché gli mancava per 20 minuti per fare lo schema della partita successiva. Se gli mancava un terzino destro, chiamava un terzino destro, ma non lo chiamava per nome. Chiedeva allo staff di Brambilla o qualcosa di simile. Lo portava. L'attaccante di qua di là, vi posso garantire, perché i giocatori parlano ai muri, ma i muri conservano, il giornalista passa e trova il pizzino attaccato. I giocatori andavano alla Continassa e poi ritornavano alla base. Anche abbastanza strano. Diciamo che prima di pensare a tanti altri progetti, farei allenare Next Gen e prima squadra sugli stessi campi. Perché se ho bisogno ti chiamo, se non ho bisogno ti rimando, se ho ribisogno ancora ti riprendo. La distanza mette dei muri, mette dei muri. Quindi a questo punto, avendo una squadra che è la stessa di prima, con un anno in più, con dei grattacapi in più, eccetera, eccetera, un'analisi in 15 giorni la può fare, ma sulla base di cosa? Io volevo mandare via Gatti, però a questo punto perché pensavo andasse via Bremer, che aveva abboccato, potrebbe sembrare non più. Allora devo rivedere, ma se... Cioè, il confronto con un nuovo direttore porta a rimischiare le carte. Me li porto anche perché mancheranno dei giocatori in America, no? Li porti per immagine, per beccare un po' di soldi, in America, scusate, in Australia, per giocare col Chelsea, con l'Inter, col Palermo. Ok? Tra l'altro tutte le partite le potete seguire con noi, anche con noi, col modello Radio Bianconera. Non vi facciamo vedere le immagini, ma vi raccontiamo la partita, nei passi salienti, col vostro commento, con la vostra opinione, con le vostre lamentele, cercando anche un po' di sgonfiarle. Arriviamo al dunque. C'è la possibilità di ristudiare una Juve in base a quello che nel frattempo capita. Me ne va via uno, o Douglas Luiz, me lo provo a studiare. Tanto non mi piace, tanto lo manderò via, ma se non riescono a vendermelo poi, me lo dovrò trovare. Almeno so in quale partita, avendolo studiato, mi potrà servire. La bravura di dirigenza allenatore a individuare soprattutto uomini, cosa che la nostra Juventus da qualche anno manca. Francesco, sono d'accordo con te, però è cambiato lo staff dirigenziale. Quindi, composto il gruppo, hanno il primo compito di compattarsi tra di loro, di dimostrare di essere anche loro da Juve, perché una cosa è il Sassuolo, una cosa è la Juve in queste situazioni. E poi si parte anche con le altre pagine dei giornali tra pochissimo. Buongiorno RBN, la rassegna stampa Very Normal RBN. A tra poco.
1: Buongiorno RBN. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal e da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il l'esercito francese. Colpa nostra, la Spagna è molto forte. Tuttavia, da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé e Amaro non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Fuente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muharemovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers, in maglia gialla ancorata dai Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno RBN.

0: con Antonio Paolino questa mattina tra le 9 e le 11, sono le 9.44, già abbiamo letto un giornale, cerchiamo di essere ordinati e disciplinati. Buona giornata, ben ritrovati, 340-5425-324, abbiamo dei vocali, mi fai così questi gestacci che non succeda più, però passameli e fammeli ascoltare.
1: Buongiorno direttore, sono Giuseppe da Catania.
0: Beato te che sei al mare.
1: Volevo farti questa domanda. È una cosa del giorno del raduno della Juve, vedere tutte le maglie bianconere, tutti i tifosi, più o meno abbondanti. Vedere anche giocatori che mi hanno fatto amareggiare l'anno scorso, ma essere felice di vederli sfilare tutto. Aspettare vedere la maglia nuova, io aspettavo l'Urra Juventus per vedere con i giocatori nuovi con la maglia della Juve, adesso li vedo in tempo reale. Per chi è vecchietto, 59 anni, io sa cosa voglio dire.
0: Sicuro.
1: È una colpa essere felici che comincia la stagione. Rispetto a tutti i grandi tutti i fratelli pessimisti che dovevano accogliere qua di là sempre questo astio. Mi dai una risposta, ciao, e forza Juve fino alla fine, che non è un modo di dire. Forza
0: assolutamente, Juve. Anche oltre. Hai perfettamente ragione, non so se mi hai seguito ieri in cose di calcio, so che ognuno ha la sua fascia oraria preferita, anche compatibilmente ai suoi impegni. Sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, vedere soprattutto sui social, io non è che ce l'ho con quelli dei social, però, sai, fare il minestrone siamo capaci tutti. Selezionare le verdure migliori, è un compito già un po' più complicato per certi versi. Ne ho parlato ieri dicendo sputare non sulla Juventus, perché il giudizio su una brutta prestazione senza insultare nessuno lo trovo lecito e costruttivo. È inutile dire abbiamo fatto più possesso, siamo stati sfortunati, è solo lì, l'arbitro ci avessero invece a quelli. Questo è essere tifosi di un'altra squadra, ve l'ho già spiegato come la penso. Incidono anche questi fattori, sicuramente, ma la squadra, se è più forte e se non sbaglia quella giornata, almeno non la perde la partita, si risolleva. Quindi ricomincia la stagione, vedo Arthur coi pantaloncini a rovescio. Pensate come può rendersi conto di essere in campo, ma ci sta perché gliel'hanno buttati lì all'ultimo momento, non è più abituato al modello bianco-nero, no? Cioè, magari ho sbagliato anche qualche volta, però c'è anche l'etichetta, ci sono i laccetti, cioè, diciamo che ancora l'allenatore di sostegno non esiste, ma al di là della battuta. Io vado, ma anche allo stadio. Io so che i tifosi hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso alla partita inaugurale allo stadium della stagione contro la Next Gen. E alla fine lo rimpiangevano e adesso lo ridetestano. Il giudizio sul giocatore ognuno ce l'ha. Per me vale 8, 7, 5, 12, 3. Per la società aggiunge il valore del tesserino, del cartellino e decide. Se poi non trova altro, passerà di nuovo per l'eroe. Se poi sbaglia il primo gol, andrà di nuovo all'inferno. Cerchiamo di essere equilibrati, cerchiamo di valorizzare e di promuoverci bene. I grandi presentatori, le grandi presentatrici sono tutti molto più belli di me, hanno le luci, sono belli, truccati. Poi alcuni dicono castronerie, almeno quanto me, e magari sono in programmi non più importanti, perché questo è uno dei programmi importanti, e non perché ci sono io, perché siete all'ascolto voi. È molto chiaro il mio messaggio. Allora dico, mandate, ci sono i ragazzini, ci sono gli anziani, c'è chi è a Torino per caso, avresti potuto trovarti anche tu? Sono perfettamente d'accordo. Il rispetto, il buonsenso per una situazione complicata, augurandosi che qualcuno vada via. Invece c'è anche gente ruffiana che lì si fa fare l'autografo e poi magari butta via la maglietta perché gliel'ha fatta quello e non quell'altro. Ma peggio ancora, chi da distanza sputa, non devi venire, non dovevi presentarti. Certo che mi colpisce un po' più di umanità, cioè dopo una stagione complessa, Non è che faccio Carlo Verdone sulla Ferrari, mi porto fra un po' la fidanzata e fumo il sigaro e tengo il gomito fuori. Mi sembra un po' grottesco. Lo dico anche, o consiglierei a Di Gregorio, no? Di arrivare in modo un po' più naturale, no? Idoneo al momento. È come andare ad un funerale vestito di bianco, ok? In pantaloncini e con le ciabatte sporche di sabbia, dopo essere stato al mare. Cioè, cerca di capire il contesto, e mi fa capire anche su questo portiere che può azzeccare due parate quando ho detto andatene a prendere un altro così bravo o reattivo, ma ne ho viste anche altre 10 di situazioni in cui sembrava quello che arriva col macchinone ma che leggeva il libretto delle istruzioni. Quindi hai centrato il tema. Complimenti. Prima di passare ad altri vocali, caro Yves, mi sposterei sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La rifondazione della nazionale affidata alle leggende, un azzurro tira l'altro. Malagò e Maldini vogliono Buffon nel club Italia. Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. Pirlo, commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo chiederemo, vi convince? Non è che abbiamo molto tempo per costruire, però è un ruolo diverso rispetto al club. Ma io torno sull'advisor Leonardo, perché se Maldini adesso si trova anche Buffon, poi magari Buffon porta anche Bonucci, e poi c'è Leonardo fuori dal coro proprio, neanche come quello che urla in televisione fuori dal coro, no? Perché gli hanno occupato la macchina. Cioè, dico, a me sembra ricreare il carrozzone e non è quello di Renato Zero. Spagna in finale dopo 16 anni. Ciao Francia. I Blues irriconoscibili, Mbappé flop, anche nervosetto. Decidono un rigore e Porro. Stasera la sfida Inghilterra-Argentina. Conte, Ken Lautaro, vi spiego. I miei bomber, tra l'altro, diventerà radio, telecronista, opinionista per la finale. Non ho capito se da Milano con l'amico Ciro Ferrara o lo mandano addirittura in America per la finale di New York. Poi questo di spalla invece, notizie che riguardano Milan e Inter. Milan, Modric, ci siamo, pronto il rinnovo per un anno. E poi l'Inter ha tutta suspense. Il Tottenham chiede 35 milioni. E niente di più. Chiusa anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che vedete in riquadro per chi ci sta guardando attraverso l'app completamente gratuita di Radio Bianconera, e soprattutto chi ci sta guardando anche, ci saranno novità a breve per quanto riguarda il format radio televisivo sul canale 4637 delle Samsung TV, dove c'è pubblicità, dove interrompono il programma, e quindi stiamo cercando anche di proporvi altre soluzioni. Andiamo ad ascoltare gli altri vocali.
2: Direttore, buongiorno, Daniele da Tenerife.
0: Sta rientrando lei a casa.
2: Che anche questo mister si sia incaponito con uno schema fisso, e quello deve essere. Questo 4-2-3-1, io non ho niente contro questo schema oltre 5-2, insomma, quello che serve per vincere a noi tifosi dovrebbe interessare poco con quale schema, ma a me sembra, e anche l'anno scorso pensavo la stessa cosa, che questa squadra con tre centrocampisti avrebbe dato spazio e posto a giocatori in posizioni migliori, e anche quelli che sono rientrati adesso, che siamo d'accordo non resteranno. Mi sembra tanto di vedere giocatori castrati in certe posizioni, uno su tutti Thuram per esempio, o lo stesso Cobb-Miners, non lo so. Spero solo che non sia anche mister Spalletti fondamentalista di uno schema.
0: Difficile cambiare a 68 anni, telegrafico. Spostiamoci sul Corriere dello Sport. Spagna in finale, la prima pagina. Intanto diamo uno sguardo alle prime pagine, concentrate molto sull'aspetto mondiale. O per chi conosce i casinò, rien ne va plus. Fuori Mbappé, Dembélé, Messi, l'ostacolo è Ken. Francia al buio, si chiude il ciclo Deschamps 2-0. Brutte cadute, sempre ripetute, della Francia con la Spagna. Quindi la bestiolina spagnola ha sempre infastidito più del dovere la formazione transalpina. Il peccato originale, così Vittorio Reggia, che salutiamo in diretta, vecchia conoscenza alla direzione anche in passato del Tutto Sport. Lezione di calcio alla Francia, alle 21 l'Argentina affronta l'Inghilterra dopo la mano de Dios. Allegri, attenzione, vi risarcirò. Potevi spiegarla meglio, perché so che hai fatto la battuta, ma non si risponde così. Neanche tu, che sei molto bravo a comunicare. Intanto perché fa ruffiano involontariamente, applausi. Pulcinella è sceso per complimentarsi anche, no? Tutti felici. Io non avrei applaudito, perché conosco chi parla, conosco che mi prende per i pantaloncini. Capito? Però questo imparatelo anche voi tifosi della Juventus. Non voglio dare lezioni a nessuno. Io, se arrivasse un allenatore, cioè, la domanda è lecita. Sono molto più bravi, non a Torino. Ci sono stili e stili. Così come parliamo di stile Juventus, che c'era, non c'era, di stile giornalistico, di stile di moda, di stile di vita e tanti altri stili. Il bello e poliedrico mondo italiano. Però alla domanda intelligente o sciocca, come dico sempre, la domanda intelligente o sciocca merita la migliore risposta. Perché la domanda non era ironica, la risposta potrebbe esserlo. Lo è sicuramente, ma a me sta strettissimo e lo chiederò all'ora di pranzo anche a voi. Allegri che risponde vi risarcirò, non vi sembra un po' uno scivolone sulla buccia, sulla, come ho detto già in questi giorni, sulla pianta di banane, non solo sulla buccia? E a me infastidisce anche un po'. Quindi vorrei che col Napoli arrivassero 6 punti. 6 punti. Con 2 gol della mano de Dios, della Juventus, di qualcuno. Di qualcuno, chiunque. Con un fallo di mano di qualcuno dei nostri. E così risarciremo il mondo intero di quello che ha subito anche l'Argentina. Cioè, all'epoca, la Germania. Dallo scudetto soffiato a Sarri, capito? È una certezza, soffiato a Sarri nel 2018, e la Juve che Sarri nel 2018 ha dormito in albergo come ha dormito la Francia ieri sera. Non ci sono anche gli altri complici che ti aspettano per regalarti lo scudetto. Non so se ho reso l'idea. Quindi, per chi vuole, può continuare a dormire nel suo albergo, Peccato che si aggiungono dei soldi per saldare poi all'uscita con il pagamento. Sono qui per restituire qualcosa. Il mercato pensa al club, io aziendalista. Questo lo considero un complimento. A Cardinale non rispondo, dispiaciuto per come è andata. Scordamoci o vassà. L'Inter tra due e Spence. Nuovo contatto con lo Strasburgo, avanza l'inglese del Tottenham. Il Milan chiama Mazraoui. Amorim ha già allenato il terzino nello United, si cerca l'accordo. Muaremovic fa ricca la Juve. Percentuale d'oro per la cessione chiusa dal Sassuolo con il Leeds. Che sia chiaro chi ne è. È lecito. La Juventus aveva messo il diritto di ottenere il 50% e ha fatto bingo. Forse avrebbe dovuto, o forse dovrebbe diventare la prassi, anche con i migliori, quelli che abbiamo

0: a caldo e poi di qua e di là. Questo non è risarcimento? Questo non è risarcimento? Questo non è creare un danno più che risarcimento? Eh? Certo che lo so anch'io. Queste sono le situazioni. E con l'archiviazione, se passa il capitolo alla giustizia sportiva, che forse andrà riformata nei prossimi 27 anni, sperando che non mi mettano un advisor anche lì, l'advisor di chi ne è, il problema sapete qual è? Che nel 2006 arrivarono subito le informazioni ai giornali e gli altri chiusero i telefoni e ci hanno incastrato, ok? Tutti facevano tutto, tutto era consentito, tutti si difendevano, alzavano il gomito. Adesso dipende il gomito, come ce l'hai, e ti danno il tempo di chiuderlo e attaccarlo al corpo. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
1: Ciao, dottor Pasquale, ascolta un po', non lo so se magari hai visto un po' di presentazione ieri di Allegri o magari qualcuno te l'ha rapportato.
0: Te l'ho già detto.
1: Ma la domanda shock che gli ha fatto il giornalista ad Allegri.
0: Tuo amico.
1: Te la giri in parole povero, come a dire, ma voi due scudetti ce l'avete scippate, che dici, come ti senti, li vuoi restituire? Ed Allegri gli ha risposto, qui. Sì, io sto qua per restituirli. Cioè, come la prendi questa tipa di risposta di Allegri? A me mi ha dato fastidio, te dico la verità, perché lui poteva rispondere con diplomazia in tutto un altro modo. Ma l'hai sentita? Vattene a sentire, vedi un po'. Fammi sapere. Ciao, e forza Juve sempre. Forza Juve!
0: Forza Juve, dopo che non ti sentivo! A me ha fatto incazzare, perché ha fatto il diplomatico anche quando non doveva farlo, e poteva rispondere anche un po' più da juventino. Troppo comodo, no? Quindi per dirti che non sono un allegriano, io giudico i fatti, giorno per giorno. Troppo comodo fare l'aziendalista con papà Agnelli mentre ti pagano anche quando sei fermo. Troppo comodo pagandoti tanto. In proporzione, un allenatore con le idee giuste per gestire ha guadagnato fin troppo alla Juventus, ha guadagnato fin troppo anche lui, ma questo l'abbiamo sempre detto senza sottolinearlo mille volte. Se mi porti alla vittoria, se difendi poi è scattato il nervoso, ha ragione congiuntoli, ma la domanda di ieri, c'hai perfettamente ragione tu, e io spero e penso che sarà giusto accoglierlo. Poi mi parlate di Conte, ma queste risposte sono peggio di quelle di Conte, sono peggio. Quindi cosa vuol dire? Che ognuno fa il proprio gioco, e allora il tifoso faccia sentire il suo disappunto se pensa che debba dissentire da una risposta del genere. Secondo me assolutamente sì, assolutamente sì, ma ne parliamo di questo all'ora di pranzo in Cose di Calcio. Tra poco ritorniamo, temi bianconeri, mercato, ma tanto ve l'abbiamo detto, sta settimana ci si allena tutti tutti con la termica a maniche lunghe, perché rassoda la pelle, non la fa invecchiare e non fa vedere le macchie che ci sono sul polso, sulla spalla e di qua di là, o qualcosa del genere. Io ho caldo, verrei qui a petto nudo, col mio marchio della Juventus sul petto e tutti i peli attorno. Che brutta immagine, a tra poco.
2: Buongiorno RBN.
3: Radio Bianco Nera.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
2: Scarica la

0: nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica è in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto, andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
2: Ora in Belgio, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles, Close, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il drogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Cremonet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, 2 ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
3: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo dello zoo.
3: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
2: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
5: Tra un po' è sera, ragazzi, siamo qui da 6-7 ore, non ho presente quando mi alzo troppo presto al mattino. Buona giornata, buon 15 luglio, siamo già al 15 luglio. Caro Yves, la prossima settimana ce ne andiamo in vacanza insieme, lo sai, te l'han detto? Stesso hotel?
6: Mia mamma non vuole che frequento certe persone.
5: Bella risposta. E allora mi sono offeso e non verrò con te. Sta di fatto, buone vacanze anche a te, buone vacanze a chi ci sta seguendo dalle vacanze, dalla località vacanziere, chi è in alto mare, chi è, ovvero che non ha preparato neanche le valigie, chi è in alta montagna, chi spera che si abbassi un po' la temperatura. Non mi sembra un bel volto neanche quello che sto vedendo su Sky in questo momento, non di Marotta che l'ho visto l'altro giorno, arrabbiatissimo, non so cosa gli hanno fatto, triste, ma al suo fianco, al di là dei meme di Kivu, un allenatore che dice ho vinto lo scudetto al primo tentativo, al primo anno e rimango volentieri. Non ne state beccando uno nel mercato, quindi capite che i problemi ce l'hanno anche tanti altri. Però hai vinto, è nascosto, stai nascondendo sotto il tappeto un po' di problemi. Ma vorrei tornare, perché continuo con il Corriere dello Sport. Allora, Allegri nel 97-98 cioè andò a Napoli come giocatore, esperienza da calciatore, in un Napoli perdente, retrocesso. Ecco, arrivò nel momento giusto. Quindi lo ameranno, non so come si è comportato in quella stagione. Altri tempi però, proprio come quelli delle battaglie sportive con Milan e soprattutto Juve, scudetti bianconeri e delusioni azzurre. Su tutte quelle dei 91 punti, anno 2018. Dopo Cristo sono venuto apposta per restituire qualcosa. Hai visto? Ti sono andato a riprendere anche la frase. Poi me la cercate, tu Emanuele, me la cercate, me la tenete lì. Ogni tanto la andiamo a risentire quando prende l'1-0. Sono venuto per restituirvi qualcosa. Vediamo se riusciamo a farlo. Arriva una squadra che negli ultimi 17 anni è rimasta fuori dall'Europa una sola volta. E che dal 2023 ha vinto due scudetti e una Supercoppa. Questo il sunto. Poi, per dirvi il bello, no? E il diverso rispetto al sottoscritto di una piazza come Napoli, cioè, non è che noi dovevamo portare al Teatro Regio Sarri. Cioè, mi sembra anche un po' esagerato, no? Onestamente, già non l'avrei neanche portato a Torino. Non so cosa ne pensate voi, ma ci sta. E poi me lo sarei... Non ti mettere le dita nel naso quando fai regia al direttore.
6: Ma lei ha fatto un nome, io facevo così.
5: E tu fai schifo se fai così. Due ore stiamo naturalmente sceneggiando e scherzando con Yves. Allora, sentite, Massimiliano Allegri, detto Maxi, è andato in scena al San Carlo di Napoli, il teatro lirico più antico al mondo, trasmettendo serenità e certezze in un atto unico di 49 minuti, due ore meno della Turandot, interpretata in una serata sullo stesso palco, ma sufficienti a coprire un tempo di una partita. Questa presentazione è troppo per me, è la prima volta che mi capita, sono molto emozionato e felice di essere in questa città pazzesca. Lui l'ha detto anche quando è venuto a cena una volta a casa mia, è una città, no, è solo casa mia, cioè camera e cucina, niente di più. Perché così? Guarda le braccia conserte, quando la Juve non riuscirà ad essere la Juve di Spalletti, vi voglio vedere, io mi alzerò quest'anno e mi metterò con le braccia conserte, così, in atteggiamento di disappunto. Adesso, dai, fatemi un po' scherzare, estate fa caldo. Detto questo, intanto Dybu resta con noi, Martinez rimarrà con noi, lo dicono all'Aston Villa, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire, l'avevamo già letto ieri da parte dei massimi vertici societari inglesi. Qualcosa di diverso invece ha detto il procuratore di Martinez, che il mezzo accordo con la Juventus ce l'ha, ma sappiamo che se non ce l'hai con la società non se ne fa nulla. Il gioco potrebbe sembrare per alzare il prezzo, e se alzano il prezzo siamo fregati, e questo è molto chiaro. Quindi sorpresa Pellegrino, quindi sorpresa Lukumi, quindi sorpresa non l'abbiamo preso Muaremovic, e sorpresa Attenzione ai capricci di Zaniolo. Ripeto sempre la stessa preghierina. Non è una speranza. È quello che forse riuscirai a fare, più o meno. E dicevo, questo per quanto riguarda il Napoli. Proseguiamo. A Napoli dicono anche abbiamo il progetto stadio. Intanto faccio un in bocca al lupo per un'esperienza umana e professionale importante ad Allegri, perché lo conosco e lo rispetto. Gli farei capire che forse, cioè, lo sa anche lui, ha fatto non l'aziendalista, ha fatto zappatore a rispondere in questo modo. L'Inter è al bivio, il triangolo con Jones al centro. Dybu Juve va oltre le parole. Eccolo qui il tema trattato dal Corriere dello Sport. Magari proponiamo la versione online. Il Sassuolo cede Muaremovic al Lez. Entrano 20 milioni nelle casse bianconere. Dybu Juve va oltre le parole, appunto. L'Aston Villa resta. Ma c'è ancora spazio, mi ero dimenticato prima il nome di Vicario, ovviamente. Emiliano Martinez oggi, stasera, farà la 66esima presenza con l'Argentina, giocando la semifinale del Mondiale 2026 contro l'Inghilterra. Attacco avanti con Pellegrino, Colomani, ore chiave. Ritorna Sorlot, mi ero dimenticato, ma c'è scritto, quando mi dimentico perché... sempre non è facile ripetersi avendo anche poco tempo. La Next Gen chiude i test dell'estate. Juventus Next Gen anche quest'anno alle 18 del 17 agosto all'Allianz. Ecco le altre amichevoli visibili attraverso lo streaming del sito Juventus, gratuito solo per queste amichevoli. L'intenzione è quella di farvi iscrivere, ovviamente, giustamente, ma vi ricordo che senza iscrivervi, ma scaricando l'app di Radio Bianconera, potrete ascoltarci, e vi invito veramente, un amico in più, un conoscente, un interista che è diventato juventino, quello che siete riusciti a fare, va bene tutto, passate parola e fate scaricare l'app, perché vedo che ci seguite, mi ascoltate, dissentite, mi fate i complimenti, ma a volte su 50... 12 non hanno ancora l'app di Radio Bianconera. Ah, ogni tanto me lo dicono, ascolto, faccio. La vera Radio Bianconera è questa, scaricando l'app completamente gratuita. 18 luglio, segnati, devi tornare per il 18 luglio dalle ferie. Non sei ancora partito, non partire allora. 18 luglio, ore 15:30, Basilea Juventus. Noi ci saremo con colpo di tacco in collegamento da Basilea. Ci saranno i nostri Samuel Tafes e Camillo De Michelis. Dallo studio centrale, Quintiliano Giampietro. La settimana successiva, 25 luglio alle 20, stesso appuntamento, colpo di tacco, Standard Liegi Juventus. Poi Juve Nizza alla Continassa alle 18, ma non è aperto al pubblico. Ve la racconteremo noi di Radio Bianconero e Bianconera, e noi, e il sottoscritto sarà già tornato. Chelsea Juventus ad Hong Kong, 5 agosto, ore 13:45 italiane, a Hong Kong. 8 agosto, alle 12, Juve-Inter a Perth, in Australia. Stesso orario che vi avevo anticipato, ma non è che sia bravo. Non ho dovuto far neanche fatica, sono andato sul sito del Palermo e c'era già scritto. Scrivevano la qualunque, qualsiasi orario. Alla fine aveva ragione il Palermo, forse lo sapevano prima anche loro, giustamente. 11 agosto, ore 12 italiane, Juve-Palermo. Quindi in quelle due circostanze, lo ricordo anche ai nostri radioascoltatori, a voi, quindi, cose di calcio diventa colpo di tacco con gli amici di Roma. Tra le 12 e le 14, così abbiamo riepilogato anche le amichevoli della Juventus. Lavoro sodo, sabato si va a Basilea, attenzione, la prima partita la salteranno quelli che non sono ancora in condizione, e sicuramente tra questi c'è Khéphren Thuram. Anche ieri erano le ore meno calde della giornata quando si è proseguito col dare una primissima idea di Juve. quella che è Spalletti, plasma dallo start vero della stagione col mercato che viaggia parallelo e le fasi a gironi di Europa League, che è una novità distante 16 anni. L'ultima volta c'ero anch'io. Assimilate le indicazioni di Carnevali e Massara. Il nuovo duo di dirigenti bianconeri, dire il vero, sono in tre, perché c'è Ottolini, c'è Massara, c'è Carnevali ed erano presenti. Poi c'era lo staff medico, quindi sono in tre e hanno dei compiti ben specifici e ben strutturati. Ha svolto una seduta atletica con Spalletti, che sta già torchiando i giocatori aspettando l'amichevole di sabato a Basilea. Incentrato su situazioni tecnico-tattiche, invece l'allenamento del pomeriggio, quindi siamo a lavorare sodo, quindi non puoi sforzare chi fa cric e crack la schiena, il ginocchio, la caviglia, parte o finisce con le terapie, o parte e finisce o continua addirittura in palestra. Inevitabile che nel weekend, in occasione del primo test della Juve, le attenzioni principali siano rivolte a Ekator, appena arrivato dal Genoa. Bello, bravo, giovane, alto, pimpante, e quindi corri e vai a correre. Intanto ringrazio Yves perché ci propone calciomercato Juventus H24, questo è tutto Juve. Colomuani si fa 40 milioni, la Juve è pronta ad investire il tesoretto Muaremovic. Quindi la metà lo potresti investire subito, ma mi sembra ancora bassa. La Juve vorrebbe 40 milioni e gli altri 40 li potrebbero accettare l'ultimo giorno di mercato. Teze potrebbe partire, la Juventus osserva, la Juve non molla. Dibu Martinez, questo tutto Juve, punto di riferimento per tutti voi tifosi juventini. Torniamo a chiudere l'articolo del Corriere dello Sport. L'altro volto, per certi versi nuovo, è Douglas Luiz, anche se il brasiliano è il più acclamato, tra l'altro, ci diceva Camillo l'altro giorno, ha già vestito la maglia bianconera per un anno prima dei prestiti a Nottingham Forest e Aston Villa. Anche nelle alternative ai titolari, Spalletti sta lavorando all'ingranaggio con attenzione certosina. Tornando alla domanda dell'ascoltatore di prima, osservandoli come sono cambiati, se si hanno velocizzato la loro manovra, se sono ingrassati, se sono dimagriti, se proprio non li vede, se tengono troppo il pallone, cioè devi fare questo in questi 15 giorni e poi aspettare di vedere Carnevali all'orizzonte che ti chiama e dice: sai che forse ti vendo chi? Questo? Fiu! Sai che forse arriva, te lo comunico prima di partire per la tournée, arriva quell'altro, fiu. È l'unica espressione che gli verrà concessa quest'anno. Il disappunto è tra quattro mura. Va bene, 340-5425-324, vocale.
7: Buongiorno direttore, sono Cristian.
5: Da
7: Mantova.
5: Ciao.
7: Vicino Mantova. Tanto veramente, veramente siete veramente top. Ma io voglio chiedere una cosa.
5: Ma per quale motivo siamo top?
7: Non c'è nessuno che si ribella a parte noi di Radio Bianconera e voi giornalisti, Oppini incluso, che anche lui è un grande e si ribella anche lui a questa cosa degli arbitri. Che adesso pare che vada in, come si chiama?
5: Archiviazione
7: dalla parte, e poi andrebbe alla giustizia, all'alta giustizia, insomma, sportiva. A parte noi e voi giornalisti e anche Oppini, perché lo sento veramente, veramente bene, Oppini, Juventino super, ma altri giornalisti juventini non dicono niente di questa cosa qua, cioè non si lamenta, se come facciamo sempre di solito non si lamenta nessuno, questi qua ne vengono sempre fuori bene. Il discorso è questo, direttore, mio parere, intanto vi abbraccio e vi bacio.
5: Noi ti abbracciamo e ti baciamo anche noi, e grazie per il sostegno che ci date, ne abbiamo anche bisogno, siamo di carne e ossa e non abbiamo tatuaggi di altre squadre. Detta questa, hai ragione, c'è un però, attenzione al populismo. Perché se io volessi essere molto più simpatico di quello che già sono, alto, bello, biondo, ricco, famoso e tutto quello che sono, basterebbe prendere, come fanno in tanti, alcuni, qualcuno, vedete voi, qualsiasi cosa contraria alla Juventus la trasformano nella situazione per fare i populisti. Andate, partiamo, andate e partite, andate, partite, è vero, è giusto, ce l'hanno con noi. Il populismo non fa vincere le partite. È la Juve che si deve strutturare meglio, organizzare meglio, difendere meglio. Ma abbiamo già visto che la Juve neanche negli affari interni si è difesa benissimo nella sua storia. I grandi del passato, i grandi vecchi, ma poi diventeremo anche noi vecchi, speriamo che ci possano dire anche voi o anche loro che diventeranno vecchi e che adesso rappresentano la nostra Juventus, non facciamoli troppo sciocchi, conoscono molto bene le carte, sanno molto bene quello che è successo o non è successo e sanno come funziona questo mondo, quantomeno quello che gli viene consigliato, a volte anche in modo sbagliato. Quindi, detto questo, dico, è vero, ma è la Juventus che deve prendere le contromisure. Non devi andare tu. Io posso raccontarlo, tu poi mi farei fare i complimenti. Non vorrei che ci fosse gente pronta solo a strumentalizzare. Perché bisogna essere coerenti. Non bisogna riferire o lanciare sui social o in radio o in televisione o sui giornali quello che ci dicono di dire. Io non ho ambizioni di fare il dirigente della Juventus. Io non ho bisogno di dire quello che la Juventus vuole sentirsi dire oggi, perché domani con un altro dirigente è un'altra cosa. C'è chi fa il giornalista, c'è chi fa il raccontastorie. E io da bambino i raccontastorie li adoravo. Poi ho fatto il giornalista. Grazie comunque della tua testimonianza. Altro vocale.
8: Ciao direttore, Luca Tacuneo, buongiorno, forza Juventus. Allora, io sul mercato sono un po' preoccupato. Adesso
5: anch'io.
8: Dimo Martinez non verrà la Juventus, quindi secondo me non è più giusto per la porta. Potrebbe essere Vicario, c'è anche il nome di Niland che stava circolando in questi giorni, per cui io tra i due ovviamente scelgo Vicario. Per l'attacco secondo me tanto Colomani non arriva perché è una telenovela. Già dallo scorso anno, quest'anno secondo me andrà nello stesso identico modo, però chissà, magari Carnevali riesce a chiudere la trattativa. Detto questo, vedremo un po' se riusciremo a prendere una tutta. Io prenderei solo da questo punto, non mi sa che è la tua forza.
5: Io ti dico che è molto probabile Sorlot, molto probabile, 51%, perché si aprirà improvvisamente, hai dei soldini in tasca, puoi accettare di trattare. Puoi andare con l'Atletico Madrid a chiusura del campionato del mondo, quindi dalla prossima settimana la Juve è ancora in Italia. Nico Gonzalez sarà in vacanza, parleranno, videoconference, eccetera. Diciamo che la strada più percorribile, accettando compromessi dall'una e dall'altra parte, quindi facendo una trattativa, come da definizione. Sorlot, eventualmente. Ecator, prestito, non prestito, rimane, non so dirti ancora, Sassuolo o Parma, in base a cosa ti interessa. Guarda caso, siamo arrivati lì. Sassuolo, c'era il signor, il dottor Carnevali. Dall'altra parte, se ci chiedono Pellegrino e ci chiedono 20 milioni, io mi sono stupito. Di solito chiedono 40 se si avvicina alla Juventus. C'è il dottor Cherubini. Non dico che ci stanno facendo dei regali. Dico che stanno seguendo, stanno lavorando per il loro club, sapendo di poter avere un interlocutore serio come la Juve e come rappresentata dal dottor Carnevali. Quindi vedo queste operazioni. Poi c'è il Bologna, rimaniamo in Emilia Romagna, dai. Lucumi, scade la clausola dei 24 milioni. Sono noccioline, se no non bastano le aggiungo io. E puoi offrire lì qualcosa, piacesse Joao Mario glielo rimandi. Holm, mi dicono che il ginocchio fa cric croc, quindi non lo riprenderei con tutta questa gente, massa di giocatori, e magari riesco a chiudere anche lì. Il portiere è la vera volontà di andare a prendere un giocatore affidabile. Si vorrebbe Martinez, un po' più complicato, ma non del tutto chiuso, molto più probabile Vicario. E il trequartista che voleva? Zaniolo fa i capricci. Gli altri costano, magari risparmiando al gruzzoletto per andare a prendere il nome di grande fantasia, aspettando al citofono il postino. Il postino ha le sembianze di Vlahovic. Lo metto lì. Se vuol suonare, lo ascoltano. Se viene a suonare, c'è posta per te. Ma c'è posta anche per noi nell'ultima mezz'ora, tra pochissimo.
4: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese. Colpa nostra, la Spagna è molto forte. Tuttavia, da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Puente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego che affronta il belga Condignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers in maglia gialla ancorata dai Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Ogni lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN.

0: Poi, eccolo qui, ripeto, perché il nostro praticante non aveva aperto ancora il microfono, che il buongiorno sia con voi. Vi do la brutta notizia per modo di dire, cioè, archiviazione, Rocchi in attesa, manca la firma del solo Ascione. Il caso agli sgoccioli, alcuni titoli a volte, sai, io mi preoccupo sempre dei titoli troppo bianconeri e dei titoli troppo nerazzurri. Mi preoccupo anche di vedere Spalletti pimpante De Laurentiis lì impoltronito al Teatro San Carlo, applausi, Pulcinella anche, tutti per Allegri. Cioè, vi rendete conto che ci hanno criticato per anni e poi sono andati a prendere? Manna, sono andati, cioè, fanno un po' tutti, anche la Juve ha preso Giunta, ha preso Sarri, no? I dispettini, i dispettucci, ma gli ultimi due hanno preso Conte e Allegri. Conte e Allegri, e allora vale tutto, e allora vale tutto. Solo che Conte lo scudetto gliel'ha portato. Io dubito che il bravissimo, simpaticissimo, falsissimo Allegri, furbissimo, lo guarda in maniera già strana De Laurentiis, io non riuscirei a lavorare o durare tantissimo, tantissimo con il signor De Laurentiis. Però per fortuna che ci sono quelli bravi a fare le domande lì. Manca il nero su bianco, manca ma non manca molto l'inchiesta che ha coinvolto suo malgrado l'ex designatore della CAN Gianluca Rocchi sta finendo la sabbia dentro la sua clessidra. Archiviazione, l'ipotesi che oramai sembra quasi una certezza o una speranza per molti, perché è quello che filtra dalla procura di Milano, perché è quello che dicono le carte, non è vero, perché mancano troppi elementi a supporto della tesi accusatoria. Io so che in galera sono andate delle persone per molto meno, per molto meno, per molto meno. La procura federale dovrebbe aprire, avrebbe già dovuto aprire molto celermente e controllare molto di più. Qual è il problema? Frode sportivo in concorso, per immaginare che possa esserci un epilogo differente. Sembrava dovesse essere questione di ore, addirittura ieri sera, se non oggi. Non sarà probabilmente così. Perché? Chiediamocelo, bisognerà attendere ancora, sicuramente entro il 24 luglio, andiamo verso la pausa estiva giudiziaria o sospensione feriale dei termini, così siamo tutti al mare, non leggiamo pagina 39 dei giornali. Dopo ci sarà modo e tempo per mettere i puntini sulle i, nel mentre, dice il Corriere dello Sport, le riflessioni hanno coinvolto il procuratore aggiunto Paolo Ielo, che metterà la sua firma sul faldone da consegnare agli archivi. Con il timbro archiviato, discorso diverso per le bussate al VAR. Lo stralcio finirà a Monza. Alleggeriscono un po' il carico? Io non ne sono ancora sicuro. Intanto ne parliamo. Monitorino però gli uffici legali della Juventus. Oggi l'ultima chance, oppure toccherà Ielo chiudere il 20? Quando? Ieri è stata una giornata di vertici. Il procuratore capo di Milano, ha incontrato sia Ascione che Ielo. Il tema è sempre lo stesso. Il confronto è poi proseguito a due, ma l'ultima firma sul documento, che sembrerebbe già pronto, ancora non c'è. Potrebbe esserci ancora una possibilità oggi? Arriverà? Dipende se la notte porterà consiglio. Eccolo qui un po' il riassunto. Serviva qualche testimonianza in più, Serviva qualche intercettazione in più, serviva caricare di più. Se non lo fai in un certo modo, anche la Francia attacca, ripartono gli altri e passa in vantaggio la Spagna. Così, spiegato. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro il mio Yves.
1: Direttore, buongiorno. Gianni da Canicattini, Nino Zoff, Angelo Peruzzi, Gianluigi Buffon. Non esistono più questi portieri. Quindi è inutile spendere soldi per un portiere, avendo in squadra uno come Perin, che secondo me è un 5 portiere più forti d'Italia. Quindi evitiamo di spendere inutilmente per il portiere, perché i grandissimi portieri non esistono più.
0: E così l'avevano pensata qualche anno fa, scommettendo su Di Gregorio. Ti è andata male, Perin, perché non... Cioè, è in là anche un po' con l'età. Non mi è sembrato brillantissimo neanche lui. Cioè, come vice, una tantum, ogni tantum ci sta. Bisogna fare una scelta ben precisa. Chi è ancora iperreattivo, certo che non può essere carne secchi, vogliono tanti soldi e non lo vendono il primo anno. Questo l'abbiamo capito dalle parole di Giuntoli, tantomeno alla Juventus. Tanta Serie A, tanta Serie B. Chiudiamo però il Corriere dello Sport. Torniamo alla Gazzetta. L'azzurro nel cuore, dal trionfo 2006 all'incubo Zenica. Si parla anche di Buffon come ritorno in nazionale. Ripeto, va bene tutto, ma mi sembra che stia diventando il palchetto VIP della FIFA, quando inquadrano prima, durante e dopo i mondiali, tutti col calice di champagne, distratti dal pubblico, dalle coreografie, dalle bellezze che hanno attorno, dal calore dei loro simpatizzanti. Ma poi bisogna anche lavorare, non bisogna andare solo a vedere le partite. Detto molto chiaramente, qualche perplessità la sto vedendo. Cioè, poi arriverà un CT. Ci sono giornali che ripetono Mancini. Gazzetta ci parla di Pirlo. Conte mi sembra tirato già fuori perché ha delle pretese alte ed è quello meno malleabile. Attenzione che però rimane sulla piazza, E qualcosa potrebbe anche solo rappresentare, detto molto chiaramente. Caro Malagò, impegnati bene, non delegare troppo, perché gli amici portano solo amici e capricci. Sempre più Pirlo nella corsa al CT, Andrea in pole, resiste Guardiola. Vale tutto allora. Il 23 in Lega a Milano, i vertici del club Italia spiegheranno alle società di A il progetto tecnico e le loro scelte. Poi flop Mbappé, ma volevo saltare velocemente fino alle pagine dei club di Serie A e a quelli bianconeri. Carisma finale, prezzi alle stelle per un biglietto in finale a New York fino a 66.000 euro. Per il match di domenica a New York, costi da show americano. In Qatar solo 1.400 euro. C'è solo più un biglietto, se vuoi, 60.000 euro cash, non puoi pagarle con plusvalenze. Andiamo avanti, tutto il tabellone del mondiale. L'Inter sprinta, il Milan sprinta, il Napoli sprinta, tutti che corrono. Voglio arrivare però alle pagine Juve. Juve sale Vicario, andatevi a leggere l'editoriale lunedì, domenica e lunedì, su Bianconera News e su Tutto Juve. Dibu separato in casa, Cannavale si muove, sonda l'azzurro. Muro Aston Villa, non va via, il portiere non ci sta, i bianconeri aspettano, però non stanno fermi. Così l'articolo a firma Filippo Cornacchia. La doppia corsa, l'argentino pronto al braccio di ferro per arrivare a Torino, per l'italiano si punta al prestito, Muaremovic al Leeds. Ecco 19 milioni, il bosniaco in Premier. I bianconeri incassano il 50% della rivendita del Sassuolo. Ora il 9, da Kolomwani a Pellegrino. Non vuol dire tutte e due. Lo spettro è quello, puoi scegliere, ne prendi uno. Da quanto potrebbe capitare. Arthur, Douglas Luiz e le altre delusioni. Signora, così non va. Dal 2020 in poi il mercato bianconero pare maledetto. Troppi acquisti sbagliati, ora alcuni sono una zavorra. Vi rendete conto che Arthur è dal 2020-2021 tesserato per la Juventus? Ma dove erano i dirigenti? Perché rinnovavano? Chi sono i procuratori? Quanto hanno guadagnato su questa operazione? A chi sono legati? In società si faranno le nostre stesse domande? Lo chiedo anche voi e risponderete. Anzi, rispondete subito, ascoltiamo, magari non su questo tema.
2: Ciao direttore, Ivan da Milano.
0: Caro.
2: Allora, io non l'ho sentita sta cosa di Allegri, però su Allegri posso dire che è il classico coperchio che va bene per tutte le pentole. Dove va, fa la sua bella figura, le sue belle parole, ma alla fine noi parliamo, ma questo è Juventino, ha la Juve nel cuore, ma
0: Sì,
2: smettiamola
0: ma
2: di dire queste cose
0: smettiamo,
2: qua.
0: c'hai
2: È il
0: ragione.
2: classico coperchio che va bene per tutte le pentole. Oggi era a Napoli e prende le parti del Napoli.
0: Sono qui
2: Quello che
0: per
2: poi si è sempre
0: risarcirmi.
2: dimostrato anche lui, perché è inutile dire, ma lui è un grande, lui è Juventino. Allora, i grandi allenatori le fanno le grandi società, non i
0: Sante
2: grandi
0: parole.
2: allenatori fanno le società grandi. Quindi un po' più di merito alla società e meno a questi allenatori che sono tutti uguali. Tutti uguali. Ciao, forza Juve sempre.
0: Sante parole. Ti aggiungo però anche, e qualche tiratina d'orecchie arriva anche a chi lo ha scelto in un periodo particolare, ok? È che i grandi allenatori diventano grandi grazie alle società grandi, ma imparano anche qualcosa, i grandissimi. Non basta poi spostarsi, no? Per recriminare che c'era un rigore in Napoli-Juve, mi potrà fare il casino che vuole. Allegri, Conte, quello che vuole. Io mi ricordo le dichiarazioni anche di Conte al il club in Serie B. Adesso mi sfugge, ce l'avevo sulla punta della lingua. L'Arezzo, con l'Arezzo. Però poi la lealtà, il legame, è fuori discussione. Di quelli veri, di quelli che sono diventati grandi grazie al club, di quelli che non sono diventati grandissimi, neanche Conte, perché poi i battibecchi, sono partiti. Lì l'eleganza, lo stile, l'educazione non dipendono però dal percorso professionale. 6 anni di flop, ve li ricordate? Vi faccio i nomi, vi faccio questo dispetto. Arthur Melo, 80 milioni, il centrocampista brasiliano, arrivò dal Barcellona e ancora oggi in rosa. E quanti problemi ci ha creato quell'operazione? Targata Paratici. 12 milioni, non perché ce l'ho con Paratici, nomi e cognomi, perché se no sono tutti bravi se vincono. Bravo Andrea Agnelli. Cattivo quell'altro, bravo se spende, cattivo se non spende, bravo il nonno, cattivo lo zio. Non si fanno così i conti. Si mette la Juve davanti a qualsiasi nome. La Juve resta, i nomi passano. 12 milioni. UEA, unico vero acquisto di una stagione povera di colpi, non è mai entrato nel cuore dei tifosi. Nico Gonzalez, 37 milioni. Perché abbiamo comprato tanto dalla Fiorentina? Che si sono rifatti anche i campi di allenamento, lo stadio. Non grazie a noi, lo so, sto esagerando. Si pongono questa domanda in società? Chi è che ha portato la massa di giocatori juventini alla Juventus? Non ne potevamo fare a meno di Bernardeschi, di all'epoca Felipe Melo. C'è qualcosa che non mi torna giornalisticamente parlando. Poi non è che ci siano molte società, ci sono i buoni rapporti, ci sono i momenti di opportunità. Bernardeschi, Chiesa. Poi certo che ti prendono fagioli, magari. Però tutti questi giocatori, Nico Gonzalez, era opportuno andare a prendere tutti questi giocatori? Anche in passato, però, Cucureddo, Di Livio, Torricelli, davano, venivano, Baggio, Douglas, cioè uno, il forte, chi ha soldi, potere, compra, benissimo. Fatevelo in casa, facciamocelo in casa, quel campione lì, tolta qualche rara eccezione. 37 milioni preso dalla Fiorentina per armare le fasce, è stato ceduto in prestito subito l'anno dopo. Kuhn Meiners, 53 milioni, acquisto centrale del 24, non è mai riuscito a essere quello visto all'Atalanta. Douglas Luiz, 49 milioni. Strappato all'Aston Villa, fu il grande colpo dell'estate del 2024, mai però davvero impiegato da Thiago Motta. Dopo 2 anni, Luciano Spalletti valuterà se e come rilanciare il talento del centrocampista brasiliano. E poi Openda, 46 milioni. Arrivato a fine estate da Lipsia, l'attaccante ha chiuso la sua prima stagione con 2 soli gol. 900 milioni di spesa, la Juventus sfiora questa cifra sommando i costi dei colpi di mercato dal 2020-21 ad oggi. E finiamo qui perché poi tirano sul sipario su Allegri, Allegri senza limiti, qui per vincere, squadra già forte, non cerco riscatti. Il tratto umano nei rapporti di amicizia è fondamentale come nel lavoro, se non c'è sinergia, niente risultati. Qui non mi mettono in risalto la risposta sulla Juve, eh? Non c'è quell'interesse, va bene. Dall'era Conte a Max, due stili agli opposti, presentazioni da favole. Antonio iniziò a Palazzo Reale la ricostruzione col duro lavoro, Allegri al San Carlo, punta sull'ironia, troppo per me. Juve, tu Sarri dovevi portarlo sulla mole antonelliana, puoi chiuderla per una settimana, per lavori in corso, eppure quando fai delle scelte poi le devi difendere, poi le dovresti difendere meglio di come facciamo, invece siamo un po' diventati usa e getta, a volte ci va bene, a volte getti anche quello che ti serve. E quindi sprechi, la frase topica della giornata. Vocali, abbiamo 9 minuti ancora per stare insieme, poi la linea passa a Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, naturalmente dagli uffici, dalla redazione, dalla residenza reale di Quintiliano, e poi la riprenderemo qui con il sottoscritto, con tutti i temi, quelli spigolosi, che vi fanno venire un po' l'orticaria, ma che tratteremo tra le 12 e le 14.
3: Ciao direttore Bruno Acunio, buona giornata e grazie ancora per la commissione che mi hai fatto. Comunque,
0: forza Iacolino!
3: Dicevo, tanto se la Juve non si lamenta mai, non fa mai ricorsi, non fa mai, accetta tutto supinamente. Certo che i tifosi, noi cosa possiamo fare? Ci lamentiamo sempre, giustamente, però non possiamo fare armarci partite, noi dobbiamo fare quello che possiamo, però il problema è che abbiamo una società che non reagisce mai alle ingiustizie e si lascia sempre scivolare tutto addosso, e questo è un grosso difetto. Per il resto, sai che il giorno aveva detto che aveva riportato la Juve dove ricompete, ad oggi la Juve è settima ottava, adesso vediamo, speriamo che prima che si finisca il calciomercato ci porci dove ci compete. Ciao, grazie.
0: Grazie a te, io vi ripeto, ci fosse anche Guardiola sulla panchina della Juventus, ci fosse anche Conte, ci fosse anche Maifredi, io come Carnevali direi, nei panni di Carnevali, la squadra è questa, falla rendere di più di quello che ha reso l'anno scorso. Tu sei in grado di poterlo fare. Vi piace come messaggio? Perché oggi ne parleremo tra le 12 e le 14. Qual è il messaggio giusto da far passare? Non più a noi tifosi. Abbiamo capito che siamo questi, che siamo da quarto, quinto, sesto, forse terzo, secondo posto. Primo posto io non ci credo. Devo crederci? E allora faccio ruffiano. Vinciamo lo scudetto! Così siamo belli che illusi, e poi voglio vedere come lo difendiamo di fronte ai 4-0 a nostro favore nelle prime 24 giornate, senza perdere un punto, subendo solo un gol all'ultimo minuto dal Real Como. Piedi per terra, me lo auguro. Mi auguro di fare meglio dell'anno scorso. Ma qual è il messaggio che deve passare? Questo, secondo me. Cari tifosi, anzi, caro allenatore, mostri pure le braccia, non c'è problema, sappiamo cosa... Ecco, faccia così, alzi le mani, perché le responsabilità sono anche le sue dell'anno scorso. La squadra è questa, la macchina è questa, le chiavi sono queste. L'anno scorso ce la stava per fare, anzi, ce l'avrebbe fatta. Interroghiamoci tutti insieme con senso di responsabilità sui motivi che non hanno portato la Juventus a qualificarsi. Le basterebbe questo per dirmi col sorriso tra le labbra, senza andare sulla mole antonelliana, sì, lo accetto, mettiamo la canzone di quello che ha vinto Sanremo, che non so neanche come si chiami, per sempre sì, e almeno per l'anno prossimo sì, insieme, a patto che. Mi piace come premessa, con questo tono di voce, perché qui, quando mi vedete anche un po' arrabbiato, perché il fegato si gonfia, perché sono della Juve, perché ho vissuto gli anni d'oro, perché so accettare gli anni difficili, però non posso accettare l'incoerenza. La mia, la vostra, quella della società, prima di tutto, cioè di tutti, Non un mercato così. Non è il mercato. È che voglio vedere la reazione di chi c'è. Chi c'è alla Juventus quest'anno non avrebbe dovuto esserci più. Nessuno. Quindi sono tutti acquisti nuovi. Non so se avete capito la sfumatura. Siete tutti acquisti nuovi. Fate di più e fate meglio. Perché avete degli stipendi che vorrei capire chi ve l'ha dati, perché ve l'ha dati e per quanto tempo ve l'ha dati. E vorrei conoscerlo. Perché attorno alla società Juve passano troppe persone che sarebbe bene che l'avvocato Agnelli non farebbe entrare neanche, non farebbe avvicinare neanche alla sua autovettura guidata da lui. E vi ho detto un altro pezzo di storia juventina. 10:56, 4 minuti. Qualcuno mi chiede, ma Arthur era già in panchina con Boniperti? No, di meno, dai, adesso non scherziamo, no? Ma potremmo allungarglielo se volete di altri 4 anni. Si presenti il procuratore, si presenti. Se si presenta, chi gli farei trovare alla porta e con quale strumento in mano? Fammi ascoltare i vocali, meglio che mi tappi la bocca.
4: Buongiorno, sono Giorgio da Milano. Sorloth, no, ti prego.
0: No, ma non lo voglio io.
4: 30 anni di calciatore, investire dei soldi per uno che fra due è già vecchio da buttare, anche no.
0: Devi guardare sul breve, amico mio. No, sono d'accordo forse con te. Non guardate il rendimento al mondiale, perché per mettere nelle condizioni il loro Cristiano Ronaldo ha fatto un ruolo non suo, ha cercato di farla egoista e non esce per quel motivo dalla partita. Cioè ha fatto peggio la Francia ieri sera. Tu devi cercare anche qualcosa, la cartuccia nel breve. Se devi uscire una sera elegante, ricorda di togliere l'etichetta, ma noleggia il vestito e vai a quella serata. Se va bene, spacca tutto quella sera lì. Balla sui tavoli, pagalo con la carta di credito, fai quello che vuoi. E quella è la cartuccia nel breve. Attenzione che serve bene i palloni, Ma quella è la tipologia, e quella è la formula, e quello l'identikit giusto. Sai perché? Perché hai Nico Gonzalez che ti abbatte il prezzo lì. E quindi... più da parte di Carnevali. Altro vocale.
5: Ciao direttore, Alex a Dublino.
0: Carissimo,
5: allora, sulla questione del portiere, se non arriva Dibu Martinez, vedo abbastanza dura che arrivi Vicario, anche perché penso che il Tottenham non te lo regala, anzi, e penso che comunque come stipendio non sarà al livello di Dibu Martinez, ma penso che si aspetterà sui 3 in più, quindi non lo so se... È una cosa percorribile, magari te lo danno in prestito col diritto, non lo so, se non arriva il Dibu,
0: se non arriva il Dibu,
5: la vedo veramente dura che riesce a strappare uno come Vicario dalla Premier, anche perché Vicario è forte, non ha avuto una stagione bellissima, però il portiere è valutato abbastanza sui 18 e 20, quindi vediamo.
0: È più facile quella pista rispetto ad altre. Lo so dall'inizio, ma continuo a essere convinto che la Juve proverà a spendere qualcosa di più per Martinez, ha anche già la parola del giocatore, ma è un po' più complicato rispetto a Vicario che è scalato terzo portiere, detto molto chiaramente. Quindi lo so che è tutto difficile se vuoi un portiere, soprattutto se sanno che ne hai bisogno, soprattutto se leggono i nostri giornali, tanto non ascoltano Radio Bianconera, per fortuna, perché hanno bisogno poi della traduzione. Il sogno di Spalletti si chiama Balogan. Muani aspetta un segnale, però non c'è l'accordo tra bianconeri, perché non abbiamo un accordo con nessuno, perché non hai fatto passi in avanti. Fanno chiacchierate come le facciamo io e voi.

0: molto, spero. E, ma so, fare ad esempio come la Roma, come anche la Lazio stessa, comunque prende dei buoni giocatori, non di spessore, perché ovviamente anche il loro budget è limitato, però fanno con delle idee o con dei buoni osservatori, portano a casa anche dei buoni giocatori. Poi, come tutti, va sempre bene, anche il Real Madrid aveva preso la stella del Messico e poi non è andato.
1: Quanti soldi hanno speso lì?
0: Si fa, nessuno ha la palla di vetro. Però dico, avere di quelle idee, avere insomma dello scouting valido, so che non è facile. Adesso è nuova la dirigenza, però io mi auguro che cerchino anche dell'altro, perché poi dopo uno si stufa anche con gli stessi nomi. Un abbraccio, ciao Bianconeri.
1: Ciao fratello Bianconero, arrivi sul gong, ne approfitto, ho sentito la freccia, tic, tic, tic, tic. Speriamo di mettere la freccia e di sorpassare in classifica Milan e chi c'era davanti, rientrare in Champions, avere questa fiducia, questa speranza e intanto spendere il giusto, ma il piano operativo più semplice e sul tavolo di Carnevali parte dai soliti nomi, non perché ci divertiamo, fantasticare, facciamolo fare ad altri perché ci rimarremo il doppio del male. È stato un piacere, ci ritroveremo con me venerdì perché
2: Claudio Zuliani torna più avanti.
1: Rifateci riposare, va via anche il Paolino, tornerà Riccardino dopo aver dato l'esame, 30 e lode, 50, quello che sarà. Adesso la linea passa a Roma. Quintiliano Gianpietro, ma la notizia qual era? Che si flirta. La Fiorentina non molla João Mario. Speruma bin, si dice in piemontese, se si parla così il piemontese. Ci ritroviamo tra le 12 e le 14, il messaggio chiaro che la Juventus dovrebbe fare a voce alta a tutti noi e anche all'allenatore e quindi anche a te. Alle 12 ci ritroviamo, let's go!
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Radio Bianco.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Il caffè va bene, ma se dovessimo leggere tutti i giornali, soprattutto quelli sportivi, ci metteremmo le mani nei capelli, sempre per chi ancora li ha, qualcuno è rimasto nella mia testa. Perché? Perché si leggono tanti nomi, il mercato è questo, ragazzi, non possiamo fare altrimenti. Ho sempre detto, chi mi segue lo sa, che non amo il mercato, però siamo giornalisti e questo è il periodo delle trattative che durerà, ahimè, fino al primo settembre. Spero sempre che prima o poi, tra Lega Calcio, Federcalcio, si mettano d'accordo e chiudano il mercato prima dell'inizio del campionato. I nomi sono, abbiamo detto, sono sempre gli stessi. L'ultimo non è nuovissimo, è Balogun, lo statunitense, ma pare che vogliano 50, il Monaco 50 milioni. Ragazzi, ma stiamo scherzando o stiamo facendo seriamente, stiamo dicendo seriamente? A proposito degli attaccanti, intanto saluto subito Yves Roche in regia per il supporto. Guardate ragazzi, ve la dico tutta, il regista in una radio è un po' come il pallone in una partita di calcio, senza di loro non si può andare in onda, questo è chiaro. Era una piccola nota a favore dei nostri grandi registi, tutti fuori classe, devo ammetterlo. Dicevamo, questione attacco, questo nome nuovo che non è nuovissimo, lo statunitense, che vi posso dire la mia, sarà anche bravo, ma 50, io con 50 milioni ci devo prendere un attaccante che mi possa garantire

0: 15-20 gol a stagione, 15-20 gol a stagione, gli stessi che Colomani non riesce ormai dal posta in track di Francoforte, non riesce ad assicurare. E quindi perché dovrei dare 40 milioni al Paris Saint-Germain? Io se incontro Spalletti glielo dico: Luciano, ma tu hai chiesto veramente a tutti i costi Colomani? Perché 40 milioni, ragazzi, sono tantissimi. Ecco che dovrebbe scendere in campo, tra virgolette, Massara. Perché non scovare qualche attaccante che costi meno e che sia comunque funzionale all'idea di calcio di Spalletti? Il Malen, il simil Malen, ce ne sono tanti, secondo me, soprattutto in alcune società inglesi che hanno 30-40, estremizzo il concetto, 30-40 elementi, alcuni dei quali scontenti, alcuni dei quali fuori dal progetto, magari desiderosi anche del riscatto. Il Malen di turno, anche sotto il profilo per esempio del centrocampo, McTominay al Napoli, erano tutti giocatori fuori dai radar. Io McTominay lo conoscevo sì e no, ed è stato per 2 anni forse il miglior centrocampista del campionato italiano, perché comunque sia, anche alcuni che sono riserve, tra virgolette, nei top club, per esempio inglesi, in Italia possono giocare tranquillamente titolari, perché il calcio italiano, purtroppo, ragazzi, bisogna dirlo, è una sorta di serie B del football europeo. A proposito di football, mi dispiace molto per, usciamo un attimo fuori dal perimetro bianco-nero, per Deschamps, ma la Francia ieri è stata praticamente annientata tatticamente dalla Spagna, e quindi il caro Didi Deschamps farà la finale per il terzo e quarto posto, ma addio amaro alla panchina della Francia. Questa sera ci sarà invece Argentina e Inghilterra. A proposito di Argentina, mi do il gancio da solo, l'assist da solo. Sapete benissimo questa diatriba per Dibu Martinez. Allora, il giocatore vorrebbe venire alla Juventus. In effetti esiste già un accordo con i bianconeri, 5 milioni per 3 anni, e non sono pochi. Ma sia il dirigente ieri della Aston Villa, ma anche Emery, insomma, hanno detto no, resta con noi. Strategia? Lo chiederemo dopo alle 11.40 circa a Oscar Damiani, che oltre ad essere un ex calciatore attualmente è un agente. Vediamo se è solo strategia, perché io sono convinto di una cosa: che è vero che il cartellino è di proprietà dell'Aston Villa, ma quando un calciatore vuole andare via, e soprattutto ha già in testa la nuova squadra, secondo me alla fine prevale la sua idea, soprattutto perché non stiamo parlando di un ventenne, di un diciottenne che può farsi magari condizionare, no? Sia dal club di appartenenza, ma dal suo agente. Io credo che sia lui a dettare i tempi delle dinamiche per la sua cessione, quindi sono convinto che si potrà fare. È chiaro? E qui vengo un po' al punto. La Juventus deve, i due esempi sono Colomani e Dibu Martinez. Io vorrei che non ci fossero più delle telenovelle, o meglio, che la Juventus non fosse più protagonista di telenovelle, soprattutto perché i tempi stringono. Sabato si gioca? Sì, ci sarà una formazione formata 50-60% dai suberi, e lì è il problema vero, l'abbiamo detto anche ieri, ma la Juventus non può più permettersi, secondo me, anzi, Carnevali deve dare un segnale anche sotto questo aspetto. Ok, io ho esigenza di prendere un attaccante oppure un portiere, però ti posso offrire questa cifra, oltre la quale arrivederci e grazie, oppure addio. Infatti c'è l'alternativa, per esempio, in porta, che è sempre vicario. Io prenderei Dibu Martinez, ma questa è una scelta mia personale. Sul discorso attaccanti, idem. Io Colomani non posso, nell'ultima stagione Colomani credo che abbia segnato 3 gol, mi pare, tra Premier League e Champions League. È vero che il Tottenham ha fallito completamente la stagione, lui è rimasto nel tunnel, diciamo così, negativo del Tottenham, però viene da una stagione negativa. E ci sarebbe anche, ragazzi, un altro nome, ve lo faccio: Vlahovic. Chissà, magari, se veramente lui è intenzionato a tornare all'ovile. Ieri, per esempio, durante Fuori di Juve mi ha detto Michelangelo: ma Vlahovic, che io prenderei, che io terrei, che io confermerei, ha detto, dovrebbe essere lui a dire: mi abbasso lo stipendio perché voglio giocare nella Juventus. Ecco, la Juventus deve tornare ad essere Juventus, quella vera. Il momento storico è difficile, non c'è la forza, per esempio, contrattuale di una volta, se parliamo di mercato, però pian piano bisogna ritornare a quei livelli lì. Basta sottostare alle esigenze degli altri. Ora ci riferiamo ovviamente al mercato, ma poi questo discorso vale anche per altri ambiti, per esempio la giustizia sportiva. A proposito, oggi potrebbe essere archiviata la questione Arbitropoli. Vedete che io faccio la prima mezz'ora, faccio sempre di assist in assist, perché se venisse archiviata la questione Arbitropoli, intanto a livello penale, perché a livello sportivo non è stata mai aperta un'inchiesta, o meglio, lo scorso anno Chinè la chiuse questa inchiesta e vorremmo sapere il perché, però a livello penale potrebbe essere chiusa perché c'è una, diciamo così, disparità di idee, ascione, che è stato promosso a livello europeo e quindi andrà via, forse oggi gli scade. Se non lui ritiene, in base alle ultime intercettazioni, vi invito ad andarle a leggere, pubblicate da Corriere della Sera, ieri ne parlavo con Alessandro Santarelli, sono pesantissime, cioè se non si va, e lui è convinto giustamente ci sono gli elementi per aprire un'inchiesta, mentre Viola, lo ricordate, Viola, il telefonino col marchio Inter, per carità, nessuno vuole mettere dubbio alla professionalità, però secondo me no, è opportuno che non ci si mostri durante le conferenze. La fede calcistica ce l'abbiamo tutti, l'importante è che durante il lavoro si sia, cioè bisogna essere dei professionisti, quindi potrebbe essere archiviata la questione penale, poi vedremo quella sportiva, chiusa la parentesi, ma oggi anche la vigilia di una data che potrebbe essere storica, perché domani verrà presa una decisione sul ricorso di Andrea Agnelli per la sua squalifica relativa alla questione plusvalenze. Ma in realtà, al di là della questione personale, se dovesse essere accolto il ricorso di Andrea Agnelli, la giustizia sportiva sarebbe ribaltata, rivoluzionata, sarebbe devastata quella attuale, perché Agnelli dice: ma io non posso essere giudicato io da tesserato federale, non posso essere giudicato da giudici nominati dalla stessa Federcalcio che è la mia controparte. Capite che è una contraddizione in termini. Quindi abbiamo fatto anche questa piccola parentesi di carattere giudiziario. Domani io non vedo l'ora e sono anche ottimista sulla possibilità che venga accettata. Però tornando invece al nostro mercato, intanto ieri mi pare di capire che Spalletti abbia le intenzioni serie, ci mancherebbe altro. Doppia seduta di allenamento, vuole che i suoi ragazzi siano in forma subito, aspettando poi quelli che sono adesso in ferie per quanto riguarda il discorso post-mondiale. Leggevo stamattina un articolo, no? Perché gli esuberi sono il problema principale, su questo non c'è dubbio, della Juventus. Bisogna cedere e poi acquistare, in ogni caso bisogna cedere, c'è quasi una squadra, 5, 6, 7 calciatori sulla carta sono fuori dal progetto. Leggevo di Douglas Luiz, no? Domanda di un collega: ma perché non fa come McKennie? È perché sono due giocatori diversi, perché caratterialmente McKennie, che ogni anno era dato per partente, si è rivelato sempre e comunque poi invece indispensabile per tutti gli allenatori che lo hanno allenato alla Juventus, ed è diventato intoccabile, tanto che è stato uno di quelli ad essere rinnovati per primi. Questo è un po' il succo del discorso. Ma Douglas Luiz, io gli chiederei: caro Douglas Luiz, quali intenzioni hai? Vuoi diventare un calciatore della Juventus veramente, sì o no? È chiaro che Spalletti lo proverà e vedremo se, per esempio, uno degli esuberi potrebbe essere valorizzato e quindi la Juventus risparmierebbe anche a livello economico, perché non dovrebbe prendere un altro acquisto. Situazione invece difesa, sembra che il Bologna voglia, diciamo, venire incontro alla Juventus. Mi pare che stia scadendo la clausola rescissoria per Lucumi di 28, la Juventus ne vuole spendere meno. È chiaro che potrebbe esserci, a proposito di esuberi, qualche contropartita per attenuare l'esborso cash e quindi, diciamo così, risparmiare sotto quell'aspetto lì. Poi lasciamo perdere che il valore in bilancio è sempre lo stesso, perché se tu prendi un calciatore, dai una contropartita, tiri fuori il cash più il valore. Vi ricordate lo stesso Douglas Luiz che fu valutato 51 milioni, a bilancio 51 milioni fu inserito, però poi una parte fu tirata fuori cash dalla Juventus, alla Aston Villa gli fece un favore. Ecco, mi verrebbe anche da dire a Aston Villa: ricordati del favore che ti ha fatto la Juventus, altrimenti saresti stata penalizzata, aveva necessità di incassare i soldi entro il 36, e poi ci furono aggiunti Barre Necei e Eiling Junior. Questo è un po' il discorso. Quindi la Juventus dovrà fare un mercato, qualcuno lo chiama creativo, però alcuni punti fissi ci vogliono. portiere e centravanti dovrebbero essere i primi due acquisti. Ci aspettavamo che già li avesse messi a segno. Ora, anche se tu avessi messo a segno il colpo di Bo Martinez, ovviamente non potresti averlo fisicamente perché è impegnato ai mondiali, però intanto ce l'avresti, così come Colomani, che invece non è impegnato da nessuna parte perché non è stato convocato dalla Francia, invece sarebbe già disponibile. Però ripeto, questa insistenza per Colomani, io personalmente, attenzione, ognuno nel calcio la vede a modo suo, non riesco a capirla. Così, cioè, io se la Juventus tirasse fuori 40 milioni sarei veramente perplesso, oltre che un po' deluso. Abbiamo già qualche audio, vai, Yves.
1: Quindi sono Paolo da Ferrara.
0: Oi, Paolo.
1: Giustizia sportiva, cioè, mi scappa da ridere. Io non so quanta roba hanno Cartolandia in ballo, tra omicidi, le curve, Andrangheta, i debiti, Zhang che ha chiesto i danni a Oaktree, eccetera, eccetera. Sai che loro hanno emozioni, come dice il grande Ignazio. Non lo so, poi sto qui, quello che va con le ragazzine, va a base varie, ci fosse la Juve di mezzo, non so, anche certi giornalisti, specialmente la Gazzetta Oggi, parlava dei flop Juventus, non un accenno sulla questione arbitrale, una roba veramente assurda. Cioè, gli arbitri si sono fatti la guerra fra loro. Si sono mastellati fra loro, è qualcosa di incredibile. Sospette che sono le bussate. Tornando a noi, speriamo bene nel mercato e spero tanto nel Dibu che si impunti e che voglia venire da noi. Ciao ciao.
0: Grazie Paolo, a te un abbraccio. Allora, che il Dibu si sia impuntato lo leggiamo, e quindi già è una cosa positiva. E io insisto, se uno di 33 anni con quel carattere si impunta, lui già ha fatto sapere ai suoi agenti che vuole andare via dall'Aston Villa, destinazione Juventus, perché ha già un accordo con la Juventus, ok? Non sono pochi, ha 34 anni, perché diciamo 33, ma il 2 settembre lui compirà 34 anni, il Dibu Martinez. Non sono pochi, 5 milioni, per carità. Sei il campione del mondo in carica, ora non so se manterranno il titolo perché dovranno giocare questa sera con l'Inghilterra e poi eventualmente la finale con la Spagna, però comunque sia è di livello. Se si impunta, io credo che alla fine deciderà, tra virgolette, il calciatore. Magari gli dirà all'Aston Villa quanto volete, 10, ma facciamo 8 se loro gli offrono 6. Credo che alla fine si possa e si debba, aggiungo io, trovare una via di mezzo. A proposito di anni, compleanni, tanti auguri oggi al compleanno di Danilo. Ah, quanti rimpianti! Uno degli errori, gli ha fatto gli auguri la Juventus, ovviamente sul proprio profilo X, uno degli errori della gestione Giuntoli. Perché ricorderete, forse non si è mai verificato nella Juventus, che a metà campionato, cioè a gennaio, è stato mandato via un capitano, anzi non si è mai verificato, un capitano perché l'allenatore non voleva. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? È uno dei rimpianti, perché magari serviva non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della personalità, quella che stiamo cercando, per esempio in Dibu Martinez, per esempio in qualche altro acquisto, perché che sì, io credo che abbia personalità, no? Ha già giocato in Italia, poi la parentesi Barcellona e poi in Arabia Saudita. L'unico dubbio poteva essere di natura fisica, invece l'abbiamo visto bene ai mondiali. Se mettesse a segno il colpo che sì, non sarebbe male, secondo me, per quanto riguarda il centrocampo. Poi bisognerà mettersi d'accordo, perché lui guadagnava, mi pare, 10, sopra i 10 milioni. La Juventus è partita bassissima, offrendone 3,5, e lui forse vuole 5. Chissà, staremo a vedere. Vai,
2: Ciao, Quinti da Michele.
0: poi, Michele.
2: 50 milioni per Balogun sono veramente tanti, come 40 per
0: Troppi.
2: Colomani, no, non garantiscono secondo me i gol che ci servono. A questo punto punterei sui giovani, prenderei Pellegrino da Parma, terei Ekator, vediamo. E poi comunque chi rimane o chi arriva io tiferò sempre per loro, come ho fatto quest'anno, che ho tifato anche per Openda, per Davide, per tutti quanti. Forza Juve sempre.
0: Grazie, un abbraccio. Allora, mi hai dato un assist perché l'ho fatto nel podcast di ieri, che potete già ho visto, grazie anzi delle letture e dell'ascolto. Ho fatto un podcast incentrato su questo discorso. Allora, l'85% degli abbonamenti è stato confermato, e quindi si andrà sicuramente al tutto al sold out, no, per quanto riguarda gli abbonamenti. È un segnale molto forte, malgrado tutto, malgrado il momento difficile, malgrado il fatto che non ci sia qualificati per la Champions League. Il popolo juventino, quello dello stadio, mi ha risposto presente. Ora io mi aspetto, faccio un appello alla società in primis sul mercato e poi alla squadra barra anche allenatore di rispondere, perché la tifoseria bianconera è ovviamente esausta, è ovviamente delusa, ma è ancora innamorata, perché il calcio è una cosa particolare. Il matrimonio tra un tifoso e una squadra non contempla il divorzio, e di conseguenza adesso vorrei che rispondessero presente anche i dirigenti sul fronte appunto degli acquisti e poi la squadra in campo. Basta lamentarsi, perché sono queste le sfide più intriganti, più difficile, più passi alla storia se sorprendi. Non l'ho capito questo messaggio, Luca. Lamentarsi in che senso? Non so se con chi ce l'abbia. Noi facciamo cronaca, in realtà non ci lamentiamo. Ogni tanto diciamo la nostra perché ne abbiamo diritto, però insomma non so se sta lamentando. La mia paura più grande è quella di rimanere con Di Gregorio. Guarda, ti dico, Graziano, Di Gregorio ha le valigie pronte da tempo, perché a me dispiace, lo sapete che non parlo mai, non attacco mai i giocatori della Juventus, anche se alcune volte sono indifendibili, però ha dimostrato purtroppo di non essere questo calciatore da Juventus, perché al di là che la colpa della mancata qualificazione non possiamo imputarla a Di Gregorio, ma lui ha sulla coscienza dei gol tutti uguali, tra l'altro. Due o tre gol nella ultima fase, decisivi, al primo tiro, qualche volta anche unico tiro. Non è da Juventus, non è, ragazzi, non è un dramma, non è da Juve, e quindi già aveva le valigie pronte. Dopo la sparata del suo agente, della sua agenzia che gestisce gli affari del portiere ex Monza, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, peraltro, cioè Belloni in particolare, secondo me, il discorso Juventus, se aveva qualche minima speranza di restare, è ovviamente tramontata. Quindi, cioè, non si spiegherebbe il fatto che la Juventus da tempo, ormai, da subito praticamente sta cercando un portiere, anche perché poi mi pare di capire che come secondo non si parla più di possibile uscita, resti Perin, e sono anche contento perché Perin resta come secondo portiere, presumo a questo punto che finirà la carriera nella Juventus. Guardate che vi dico, io vedo in lui anche un ruolo dirigenziale, perché vi ricordate cosa disse Spalletti? Lui è un uomo spogliatoio, è una sorta di mio assistente, e forse chissà, magari l'avrà convinto a restare, qualche partita potrà giocarla, però serve un portiere all'altezza della Juventus, che non significa Buffon, che non significa Zoff, che non significa Tacconi, che non significa Peruzzi, ho nominato i mostri sacri, ma almeno lo Szczęsny di turno, ecco, uno all'altezza della Juventus. Purtroppo Di Gregorio non lo è, mi dispiace tanto, ma è così. Quindi non vedo, non credo che lui resti, così come necessariamente non può restare Openda. E infatti Lens pare che voglia prenderlo, ovviamente in prestito, sarebbe auspicabile per quanto riguarda la Juventus. Tra l'altro tornerebbe nel club che lo ha lanciato a livelli importanti. Zegrova, si era parlato tempo fa di dargli una possibilità, così entriamo anche nel discorso esuberi, però io gliela darei. Però siamo certi che lui possa essere in grado di farti 90 minuti per quante volte durante l'anno, e quindi a quel punto ti dici perché dovrei tenere un calciatore tra virgolette a mezzo servizio? È un'altra domanda. David, io non lo vedo scarso, mediocre tecnicamente, è anche bravo, però David ha dimostrato anche lui di soffrire questo peso, di non sopportare questo peso della maglia bianconera, perché alcuni errori altrimenti non si spiegherebbero. Idem Koopmeiners, con una differenza, che David ha avuto un solo anno, quindi qualcuno addirittura dice diamogli un'altra possibilità, un'altra chance, perché solo un anno, magari il primo anno fallisce. Però, boh, ragazzi, penso che un calciatore si veda subito. Credo anche che l'allenatore abbia avuto subito l'idea su questo calciatore. Ci ha anche provato, l'ha utilizzato. Koopmeiners ha fatto di tutto, Spalletti. L'ho fatto giocare addirittura nella linea 3 della difesa, no? Come braccetto di sinistra. Purtroppo è stato rispostato a centrocampo, non ha dato i risultati. Un paio di volte è stato anche inserito come trequartista dietro alla punta, non ha dato i risultati ottenuti. Anche lui presumo che debba andare via. Ci sono tante. L'unico che veramente anch'io proverei è Douglas Luiz, perché qualche dubbio ce l'ho sulla possibilità sulla possibilità che possa forse essere funzionale. È un po' lento, questo è vero, però avrebbe le caratteristiche. Lui può giocare trequartista anche davanti alla difesa, magari in un centrocampo a tre, come giocava in Inghilterra all'inizio, chissà. Questo solo il tempo ce lo dirà, ma soprattutto i test dei prossimi test della Juventus, prima appunto sabato, state con noi anche durante colpo di tacco alle 15, perché faremo colpo di tacco come durante ogni match della Juventus. Vediamo se questo esame Juventus con Spalletti Douglas Luiz riuscirà a superarlo. Tra poco, a proposito di esami, a proposito di mercato, ci collegheremo, ci faremo una chiacchierata con Oscar Damiani, che è agente, come sapete, ex calciatore.
3: RBN Caffè.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé e Amaro non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna e della Fuente. La Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, e i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato, dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muaremovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Colomwani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito, con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Agstad con Sonego, che affronta il belga con Lignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal capo al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il Ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri, con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers, in maglia gialla ancorata dai Pogacar. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. RBN Caffè.
0: Ah, un bel caffè ci vuole, caro Yves Roche, un bel caffè ci vuole, ma noi poi, insomma, al di là del caffè, sicuramente dobbiamo continuare questa discussione sulla Juventus. Capisco la preoccupazione, mi fa piacere molto invece quello che è scaturito dall'incontro tra i docenti bianconeri, alias Carnevali, Massara, Spalletti, con la classe dei giocatori, responsabilità che è sinonimo, l'ho sempre detto, di appartenenza. Questa è una cosa importante. Ieri, quando ascoltavo durante Fuori di Juve Michelangelo Rampulla, che è stato secondo portiere storico della Juventus, ma di una Juventus fortissima, lui non, quando parla, i calciatori una volta, secondo me, non sono consapevoli che il momento della Juventus è questo. Questo non è quello di una volta, e quindi bisogna per forza accontentarsi. Lui rimaneva, questi giocatori di una volta rimangono perplessi rispetto ad alcune situazioni. Dice: ma com'è possibile? Giochi con la Juventus, Vlahovic sta facendo tutta questa storia, hai fatto, fermo restando che adesso però Vlahovic si trova tra virgolette a spasso. Tra poco invece non sarà a spasso sicuramente, ma parlerà con noi Oscar Damiani. Intanto mandiamo qualche amico da casa, vai.
7: Piano Alessio da Pollate.
0: Poi Alessio.
7: Noi siamo la società del caccia 50.
0: Addirittura.
7: Chiunque andiamo a interessarci, qualsiasi società ci avviciniamo, per qualsiasi tipo di giocatore o magazziniere o antennista o qualsiasi altra cosa, 50. 50 è la cifra che ci contraddistingue a tirar fuori. Però invece quando vengono a chiederci i giocatori, quei pochi che magari possono interessare, li pretendono in prestito, col diritto di riscatto, senza l'obbligo, e pagando la metà del contratto. Siamo una società di beneficenza, si vede. Ormai siamo diventati la società di beneficenza Juventus. Va bene.
0: Allora,
7: dai, speriamo che...
0: Allora, grazie, ho capito, percepito il tuo messaggio. Guarda, sembra quasi che tu abbia già letto il podcast mio di oggi, che poi pubblicherò questa sera. L'ho incentrato un po' su questo discorso. Io capisco il momento storico difficile, capisco che la Juventus ha una forza contrattuale oggettivamente minore rispetto al passato, tanto più quest'anno senza Champions League, insomma già nelle ultime stagioni era molto difficile, no? Contrattare con i club, ma anche con gli agenti, nel caso in cui per esempio si prendesse un giocatore a parametro zero, poi ovviamente devi dargli lo stipendio adeguato e ti chiedono di più, perché ormai i parametri zero fondamentalmente sono dei falsi storici, cioè non esistono più. Sì, viene a zero, però ti chiedono più soldi sotto il profilo del contratto, perché tu non tiri fuori quelli per il cartellino, e poi ti chiedono questo benedetti bonus alla firma. Ragazzi, io non riesco a entrare proprio nell'ottica di questi bonus alla firma. Abbiamo già l'ospite, Yves, giusto?
8: Sta arrivando, sta arrivando.
0: Ah, ok, ok, perfetto. No, perché mi ha scritto, ci sono, pensavo mi ha scritto lui addirittura. No, no, va tranquillo. E quindi hai a che fare con questi personaggi qui, soprattutto gli agenti. In realtà qualche anno fa, io me lo ricordo, che la FIFA voleva mettere dei paletti agli agenti, ok? Invece poi non è stato fatto perché c'è subito una sorta di, tra virgolette, ribellione. E ti dicevo, amico mio, mi dai un assist perché ho fatto proprio un podcast su questo, cioè la Juventus, partendo da Dibu Martinez e Colomani, non deve partecipare più, non deve essere attrice di telenovelle, non deve sottostare più. È vero che non puoi importi, ma nemmeno sottostare. E secondo me una delle cose che dovrà fare Carnevali è questa, far capire che noi possiamo farti un'offerta fino a un certo punto, dopodiché arrivederci e grazie se tu non accetti. Perché non può, la Juventus non può permettersi più il lusso, ci mancherebbe altro, di fare degli errori che ha fatto nelle ultime stagioni. Chi conosce queste dinamiche molto bene sicuramente è Oscar Damiani. Ciao Oscar.
9: Buongiorno, buongiorno a voi, i vostri radioascoltatori.
0: Stavo parlando troppo male degli agenti, no?
9: No, no, non è un problema.
0: Ah, scherzo,
9: ognuno
0: scherzo. Allora,
9: le proprie responsabilità.
0: Ah, su questo non c'è dubbio. No, un amico ci faceva presente, è una cosa oggettiva ovviamente, Oscar, no? La Juventus sta avendo molte difficoltà in tutte le operazioni che sta portando avanti, comunque negli obiettivi, e sappiamo i motivi, no? Il discorso economico-finanziario, senza la Champions League non ci sono circa 64 milioni, tanti sono stati quelli incassati dall'ultima Champions League. Però ti chiedo Oscar, la Juventus, intanto ti chiedo subito questo, perché non ci sentiamo da un po', l'arrivo di Carnevale e di Massara cosa può cambiare? E poi ritorniamo al discorso mercato.
9: Ma cosa cambierà non lo so, stimo entrambi, Massara è stato il mio giocatore, Giovanni Carnevali ha iniziato a lavorare con me, quindi sono due persone che conosco bene e so il loro valore morale e anche di persone addette ai lavori. Giovanni lo ha dimostrato in tanti anni al Sassuolo, Massara ha una lunga storia alle spalle, con una grande esperienza, quindi sono tanto delle persone per bene. In questo mondo non è sempre facile e quindi lasciamoli lavorare, diamogli fiducia. Ovviamente non è che appena arrivati possono cambiare tutto, ci vuole un po' di tempo e io sono convinto che si faranno cose positive.
0: Allora, a proposito di cose positive o meno, tu conosci tra le altre cose molto bene il mercato francese. Non sta andando troppo per le lunghe questa questione Colomani e soprattutto il Paris Saint-Germain chiedendo 40 milioni, non credi stia esagerando?
9: Ma per quello che ha fatto fino adesso direi di sì, però sai, se lo vuole una grande squadra, ovviamente il Paris non ha bisogno di incassare, perché economicamente sta messo bene, no? E quindi cerca di fare il massimo vantaggio. È un buonissimo giocatore, non è un campione di quelli proprio affermati, però ha le caratteristiche che in Italia può far bene, perché è veloce, potente, e quindi penso che potrebbe essere un buon acquisto.
0: Probabilmente sicuramente l'ha chiesto anche Spalletti per la sua duttilità tattica, no? Lì davanti forse può ricoprire più di ruolo, e questo nel calcio di adesso, tu mi insegni Oscar, che insomma è importante, perché tante squadre, per esempio anche ai mondiali, ormai giocano senza il centravanti bomber ormai, e quindi magari uno che ha un attaccante che ha diverse, diciamo, opzioni tattiche potrebbe essere più utile di un altro. Invece la questione Vlahovic, che credo tu abbia seguito, no? Lui è andato via in scadenza, pensava di essere richiesto da qualche top club, evidentemente, no? Si parlava di Barcellona, si parlava di Bayern Monaco, invece poi ha ricevuto solo un'offerta dal Besiktas che lui ha sostanzialmente rifiutato. Ora sembra che abbia ribussato alla porta della Continassa. Secondo te, se dovessi fare un pronostico, tornerà alla Juventus, sì o no, Vlahovic?
9: Non faccio pronostici neanche dal tutto calcio. Voglio dire, ovviamente è una situazione anche un po' imbarazzante, perché uno prima chiede di andare via, poi non trova la, la squadra che gli dà quello che vuole. Se sta alle regole e a quelle che sono le offerte della Juve, si può pensare anche a un rinnovo, perché trovare meglio di Vlahovic non è neanche facile, secondo me è un ottimo calciatore, un ottimo attaccante. E quindi io penso, come sempre, poi dopo quando le strade divergono, però poi dopo si riavvicinano, una situazione sempre si può trovare, insomma. Io credo che per il bene della Juve e anche del calciatore, un allungamento di contratto potrebbe essere la cosa migliore.
0: Tu dici, alla fine, vista la situazione, prevarrà la reciproca convenienza delle parti, no? Giusto, Oscar? Cioè, alla Juventus può convenire e allo stesso calciatore può convenire alla fine tornare barra restare alla Juventus. Chi invece, Oscar, potrebbe...
9: Anche perché non è che è una squadretta, la Juve, voglio dire.
0: Certo, bravo, esatto.
9: Deve essere contento di rimanere alla Juve.
0: Sono d'accordo con te, vedi che stavo dicendo proprio in apertura, no? Ieri ho avuto Rampulla, spesso ho degli ex calciatori di Juventus forti, no? Anche tu sei stato nella Juventus, e loro non riescono a capire come sia possibile che alcuni calciatori dovrebbero essere loro a proporsi, no? Mi diceva Michelangelo, ma Vlahovic dovrebbe essere lui a dire mi abbasso lo stipendio, e quindi la Juve dovrebbe essere quella di una volta, che però non è, Oscar. Questo è un po' forse, no, il punto della discordia.
9: Non è la Juve, è cambiato il modo di il rapporto tra i calciatori e le società. Una volta le società avevano il potere, tra virgolette, oggi lo hanno i calciatori, e quindi diventa anche più difficile per una società trovare una soluzione. Però io credo che tra persone intelligenti alla fine si trova sempre un accordo.
0: La credo anch'io, alla fine deve prevalere il buon senso e l'intelligenza, e poi ripeto, anche la reciproca convenienza, può esserci, certo, in questo caso. Massara sta cercando di riportare in Italia, e quindi alla Juventus in questo caso, Chessy, tu lo sai, ha giocato in Arabia Saudita, è in scadenza, il contratto scaduto, quindi è svincolato, però lui prendeva tanti soldini lì, perché i contratti sono molto elevati, sembra voglia 5 milioni, la Juventus 3 mezzo, anche in questo caso, no? Si può trovare poi alla fine un'intesa, se veramente il calciatore ha voglia di misurarsi di nuovo con il campionato italiano e sembra veramente che voglia vestire la maglia bianconera. Aggiungo, e ti ricordo, Oscar, che tra l'altro hanno vinto lo scudetto nel Milan targato Pioli, no? Come ricorderai, quindi potrebbe essere anche una chiave in più.
9: Ma io capisco che i professionisti devono fare i loro interessi e guadagnare, però una carriera non è solo fatta di soldi, ma anche di soddisfazione, di vittorie. E quindi io credo che se c'è la reciproca volontà, un accordo si troverà.
0: Esatto, tu dici anche l'ambizione. Sono d'accordo con te, anche perché mi viene da dire, Oscar, non è che se Chessy, o chi per lui, adesso abbiamo parlato di Chessy, non è che sono, diciamo, dei professionisti che arrivano dal nulla, hanno già guadagnato tanti soldi, sembra quasi, diciamo così, dietrologia questa, però sono d'accordo con te, anche un po' di ambizione personale, no? Una volta che hai fatto tanti soldi, ma cerca di rigiocarti uno scudetto, quindi vieni incontro alle esigenze della Juventus, ecco, ora sono un po' di parte. Ci tenevo con te prima di salutarti, Oscar, tu sai che la Juventus, prima di acquistare qualche calciatore o comunque sia, è costretta a tanti esuberi, frutto, ahimè, degli errori delle precedenti gestioni, la prima targata Giuntoli, la seconda targata Comolli, e dovrà sicuramente cedere calciatori fuori dal progetto che si sono rivelati dei flop, ma ci sono anche due o tre elementi che non cederebbe mai la Juventus se non per fare cassa. Tra questi, te lo dico perché tu sei affezionato, perché eri amico di Lilian, perché mi hai sempre detto che l'hai avuto in braccio, i figli di Lilian, in braccio, giusto, no? Tra i quali Kefren, Thuram, e si parlava, ora forse negli ultimi giorni un po' meno, però potrebbe esserci l'ipotesi di cessione. Puoi fare un appello a Carnevali, Giovanni, non vendere Kefren, e perché?
9: No, appelli non ne fare, Giovanni sa il fatto suo, è un bravo dirigente, ha una grande esperienza e quindi farà la scelta migliore. Certamente Kefren, se tu vuoi rinforzare la Juve non vendi Kefren, che è uno dei migliori giocatori ed è anche giovane, quindi credo che la Juve farà la scelta migliore, e do molta fiducia, come dicevo prima, in Giovanni Carnevali, che è un grande dirigente, che ha anche dei collaboratori di altissimo livello.
0: Tra l'altro, credi anche tu, Giovanni, che con Spalletti dall'inizio abbia ampi margini di crescita questo ragazzo, questo giocatore?
9: Sì, sì, assolutamente. Poi dopo, voglio dire, con Spalletti si può solo che migliorare. Però dopo, insomma, voglio dire, il campo dirà, insomma, adesso si fanno i pronostici, ma poi dopo non sempre si indovinano.
0: Ha ragione, il campo, il verdetto senza appello, lo dico anch'io, è quello del campo, anche sul mercato, Oscar, perché magari prendi dei calciatori che non ti piacciono, parlo dei tifosi, poi si rivelano invece funzionali, al contrario, prendi qualche nome che ti esalta e poi delude, quindi il verdetto è sempre quello del campo, senza appello, hai ragione. Grazie Oscar, buone vacanze, ci sentiamo prossimamente, buon lavoro, grazie a te.
9: Arrivederci.
0: Grazie, sempre, vedete, insomma Oscar tranquillo, però allo stesso tempo chiaro, deciso, lui è diventato agente, prima era un calciatore attaccante veloce, semi-esterno, diciamo così. Abbiamo questi ultimi 10 minuti, possiamo dedicarli anche ai nostri amici, caro Yves, vai.
8: Ciao carissimo, ciao. Questo orario, poi no, allora, mi fa sempre piacere.
0: Grazie.
8: Porti una riflessione, guardando ieri la partita della Spagna, lì ti fa vedere una cosa, che giocando con tanti centrocampisti si vincono le partite, e la Francia con 2 centrocampisti non è riuscita a contenere o avere luce per rifornire le 4 punte meravigliose. E la mia domanda è questa: e se Spalletti si convincesse a giocare a 3 a centrocampo, con magari una squadra in più, non sarebbe mica poi tanto sbagliato?
0: Allora, questa è un'ottima riflessione. Intanto ti dico, ieri sera ho visto solo il secondo tempo perché il primo ero in viaggio tornando dal lavoro, no? Però sentivo, ascoltavo. Secondo me non dipende dal fatto che giocasse a 2 la Francia rispetto a più centrocampisti della Spagna, è che la Spagna ha giocato proprio meglio a centrocampo a prescindere dal numero di calciatori, e non ha fatto fare alla Francia il suo gioco, che spesso, diciamo, di rimessa, perché lì davanti i 3 più 1 più Mbappé, delle caratteristiche particolari, no, soprattutto in velocità, gli ha impedito di giocare, si è difesa molto bene anche con i centrocampisti, e quindi la Francia è stata sostanzialmente annullata ieri dalla Spagna, che non è a questo squadrone come non lo è la Francia, ragazzi. Questo significa che il mondiale, questa è una mia idea, il livello del mondiale è abbastanza basso. Però sull'ipotesi centrocampo a 3 della Juventus, caro amico mio, è plausibile, tra l'altro Spalletti non è fossilizzato sul 4-2-3-1, perché per esempio quando ha vinto lo scudetto del Napoli, con il Napoli anche lui ha cambiato a seconda delle disponibilità che aveva dei giocatori. Ci potrebbe essere un'opzione tipo un 4-3-3, perché no? Su questo non ci sono dubbi, è chiaro che devi un po' cambiare anche l'attacco in quel caso, e tu hai 2 ali vere, il Diz diventerebbe un'ala di attacco più che della tre quarti, così come con Cesao di turno affiancherebbe l'attaccante centrale. Però sì, potrebbe essere un'ipotesi, perché no? Il centrocampo a 3, però questo non significa che se tu giochi a 2 perdi, se uno si presenta col 3-5-2. Pensate che leggevo un'intervista di Antonio Conte stamane e lui ha detto: ormai i moduli non contano più, dipende dalle posizioni dei calciatori, da quanti uomini attaccano e di conseguenza anche da quanti uomini difendono. E Spalletti lo ha sempre detto: lasciamo perdere i numeri 3-4-2-1, 3-4-1-2, 4-3-3, 4-2-3-1, dipende dalle posizioni e dalla volontà ovviamente di sacrificarsi, per esempio, degli attaccanti anche in fase di non possesso. Vai.
10: Ciao, quindi Bruno. Bruno, hai ragione te, ma si può andare a scovare qualcuno? Sono 2 anni che diciamo sempre te, sì, no, ma si può andare avanti così. Cioè, ma chi sta? Allora possiamo fare anche io e te, qualunque può fare il dirigente della Juve, tanto sono sempre i soliti nomi, tira mola, mola, tira, mola, tira, a fine del mercato non vengono e si prende qualche rottame così che nessuno vuole. Cioè, bisogna andare a scoprire anche magari rischiare di sbagliare qualcosa, ma provo, portatemi gente nuova, portatemi gente che si può comprare con prezzi normali e abbia, sia magari qualche prima o poi ci andrà anche bene a trovare qualcuno che possa farci un crack, no? Io non lo so, sempre sta dietro a questi qua, Coloman, adesso il Dibu anche lì è 6 mesi che siamo andati, cioè non è possibile che non c'è nessun altro oltre quelli nel mondo, porca miseria, ciao.
0: Guarda Bruno, sono d'accordo con te, però 2-3 perni esperti di personalità li ha chiesto Spalletti e secondo me è giusto che ci siano in un contesto di squadra, in una squadra, perché manca molto la personalità. Guardate che io insisto, al di là degli errori eccetera eccetera, c'è stato un crollo soprattutto mentale nelle ultimissime partite di campionato e poi è stato fatale perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League, questo è il discorso, e quindi 2-3 perni di quel livello ma anche di quella tipologia servono, ecco, magari meno Colomani, però anche sì, io lo prenderei, ti dico la sincera verità, un Dibu Martinez io lo prenderei. Colomani, ma questa è una questione mia, ognuno ovviamente ha le sue preferenze, le sue idee, e no, sinceramente passerei oltre, andrei oltre, soprattutto se ti chiedono 40 milioni, ora 30, massimo 35, sì, ma non a un prezzo superiore. Per quanto riguarda i nuovi, sono d'accordo con te, o meglio, i nuovi, dei giocatori che magari non abbiamo mai letto, e questo secondo me è il compito di Massara, che ha uno scouting dei collaboratori anche a livello internazionale, e spero che prima o poi venga fuori un nome di questi non sponsorizzati, non letti, non pubblicizzati, ma che invece poi possano fare sicuramente bene alla Juventus e possono essere inseriti nel contesto tattico di Luciano Spalletti. Vai.
11: Ciao Quinti, Alfredo da Torino.
0: Poi,
11: secondo te Koumenes, sì, Douglas Luiz, Arthur, e ne posso fare ancora dei nomi, ma non mi basterebbe il tempo, è solo colpa di questi giocatori che non sono da Juve e per me sono troppi, o è anche colpa di una società di preparatori, di allenatori che si sono affacciati alla Juventus? Tu cosa dici?
0: Potrebbe essere un'ipotesi questa, amico mio, potrebbe essere un'ipotesi questa qui, però aspettiamo, dai, aspettiamo. Io, a me dispiace solo una cosa, che sento già dei giudizi più o meno definitivi, il mercato è iniziato ora, è chiaro che vorremmo tutti vedere dei nuovi nomi, vorremmo vedere qualcuno nuovo alla continassa, soprattutto dei nomi che si fanno, però bisogna avere un po' di pazienza. Allora Marco da Crema mi scrive: ti risulta che il documento di trasferimento di Ascione non sia ancora arrivato e quindi rimarrà a Milano almeno fino a settembre? I giornali non lo dicono, ma risulterebbe questo. Marco, guarda, non lo so, poi manderò un messaggio al mio amico della Federcalcio, vediamo se ne sa qualcosa, però stiamo parlando, te lo ricordo sempre, di giustizia ordinaria, quindi potrebbe anche non saperlo lui, questo qui, però a me francamente non risulta, francamente a me non risulta. Carnevale è un grande conoscitore di football, ci sorprenderà con idee nuove e lavora sotto traccia come storicamente abbiamo sempre fatto. Moggi era il re del sotto traccia, chi adesso è pessimista dovrà ricredersi. Luca dal Genova. Guarda Luca, io ti dico la verità, il pessimismo è comprensibile per come sono andate le ultime stagioni, ok? Però bisogna avere anche un po' di fiducia, questi sono nuovi, aspettiamo, no? Ciao Quintiliano, cosa ne pensi di Zaniolo trequartista nel 4-2-3-1? Alessandro da Taormina. Allora, io la sera durante Fuori di Juve più di una volta ho detto: se non ci fosse la possibilità di prendere la prima scelta, e la prima scelta sembra sulla tre quarti che sia Brahim Diaz, ma perché non Zaniolo? Che non significa l'uomo che ti risolve tutti i problemi, però è un ragazzo giovane, l'ultima stagione l'ha fatta, è stata positiva nell'Udinese, è un giocatore che sembra che caratterialmente, probabilmente anche la doppia paternità, no? Lui ha due bambini, sia cresciuto anche dal punto di vista, perché quello era un po' la criticità di Zaniolo, anche caratterialmente. La Juventus ha fatto un sondaggio, ve lo do per certo, me l'ha detto, che è molto vicino a questo ragazzo. È anche un calciatore che lì davanti può fare un po' di tutto, se non riesce a, ecco, come piano alternativo a una prima scelta del trequartista, io ti dico la sincera verità, Zaniolo lo prenderei. Vai.
12: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Io la penso esattamente all'opposto dell'ascoltatore di prima, nel senso che in questi anni, per la fretta di vincere, alla fine abbiamo preso dei giocatori che erano delle scommesse, quindi errori su errori e contro errori, per non parlare poi dell'errore anche dell'anno scorso con David e Openda. Io a questo punto direi mettiamoci il cuore in pace, pazienza, prendiamone uno ma buono, che l'anno prossimo sia una certezza, basta con scommesse, basta con speranze, uno buono, e poi da lì anno per anno andare a rifoltire la squadra. Ci hanno massacrato in questi anni, hanno voluto distruggerci e non è possibile tornare subito ai vertici senza il tempo necessario. Ciao e grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Ciao.
0: Grazie a te, grazie a voi che ci seguite sempre e comunque tutti i giorni, a prescindere, aggiungo io, c'è un rinforzo nello staff tecnico di Spalletti, perché Beccaccioli, che ha lavorato già con l'attuale tecnico della Juventus a Napoli, appunto tornerà a lavorare con il tecnico di Certaldo, quindi rinforzo dello staff tecnico. Diciamo così che si è rinforzata la società, si è rinforzata la squadra tecnica di Spalletti, ora aspettiamo solo che si rinforzi la squadra, perché poi in campo vanno i calciatori. Ma devo dare la linea, restituire la linea a Yves, che ringrazio per il sostegno, ringrazio tutti voi, ma restate con Radio Bianconera, perché ora c'è Cose di Calcio. Ciao!
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
1: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
2: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. E questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 40.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto mercatoweb.com.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Allora, come ho già detto in un'altra trasmissione, io dedico questo mercato a tutti quelli che dicevano che era meglio non finire in Champions, che finivamo in Europa League, che così potevamo ricostruire. Questa è la ricostruzione, ovvero fare il mercato con le briciole, non riuscire neanche a pagare 13 milioni per il Dibu Martinez, eccetera eccetera. Purtroppo, poi non ho capito ancora adesso come si può criticare Carnevali, che è appena arrivato. Se fossi stato in lui non avrei mai accettato, però vabbè, l'ha accettato. Però come fai a criticarlo? Appena arrivato in una situazione drammatica,

0: 054 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
0: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Poca ironia in cose di calcio, perché è di questi minuti la notizia: Arbitropoli fa comodo chiudere con l'archiviazione. Non ne sappiamo molto di più. Inchiesta arbitri, Procura di Milano chiede l'archiviazione. Inchiesta anche chiusa chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Copia degli atti trasmessi alle procure federali. La Procura di Milano chiede l'archiviazione. Come già qualche giornale aveva detto, qualcun altro sperava, noi ci illudevamo. Abbiamo cercato un po' tutti di raccontarvi quello che sarebbe potuto capitare. E già stamattina, nella rassegna stampa, intanto buona giornata, mi ritrovate, ero lì, mi ha stravolto un po' la scaletta, ma era doveroso partire da questo tema, da questo tema. Missione possibile, aggiungiamo gli altri temi. Missione possibile fino a prova contraria per Martinez, per trovare il sostituto di Di Gregorio, che conosce già qual è il suo destino. Più facile la trattativa per Vicario. Women, prima esperienza da tecnico dopo 11 anni al Barcellona. Guerrero, ecco chi allenerà la Juventus. E poi le note stonate dal San Carlo di Napoli. Questa volta musica e parole di, stavo dicendo mister, dell'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Mai una notizia buona. Buona giornata a voi, ben ritrovati dopo la mattinata con la lettura casuale, random, dei giornali, dei titoli, del mondiale, di chi ha visto la partita di ieri sera, di chi seguirà questa sera, cosa ti farete? Io mi sbilancio sulla vittoria dell'Inghilterra. E se vince l'Inghilterra questa sera, vince anche il Mondiale, perché la squadra più difficile da affrontare era la Spagna. La stessa cosa che è stata la Spagna, la squadra più difficile da affrontare per la Francia. Questo è il mio teorema, questa è la sintesi del mio pensiero. Non vi faccio altre sintesi sul discorso arbitrale, ma vado su Tutto Sport, perché stamattina abbiamo dato molta importanza, abbiamo intrecciato le tante domande. Si concentra ancora su Ricomincio da tre carte per Lucumi. Compare anche Lucumi. Andate a leggervi gli editoriali della domenica delle ultime tre settimane e vedrete se un po' il fiuto, noi che vendiamo vongole, lo dico all'amico che qualche giorno fa mi ha etichettato non sarei bravo, sono più bravo a vendere qualcos'altro, le mie parole, e vedete anche, ringrazio anche il partner commerciale che da oggi vuole apparire, comparire, luccicare, è il caso di dire, nel nostro programma. Loro, non solo loro, i nostri siti, la qualità della nostra informazione, i nostri errori, le nostre scuse, eventualmente. Questa è Radio Bianconera. Dicevo, le note stonate di Allegri vi fanno male? A me sì, perché chi si professa juventino, chi sbraita giustamente contro Giuntoli, chi con la cravatta ha tentato di strozzare il sistema, non può rispondere in quel modo, anche se di fronte a De Laurentiis, anche se di fronte a una nuova avventura professionale. Poi c'è la

0: scelta che si avvicina e si divide tra Mancini e Pirlo, la federazione, lasciando decidere a Maldini. Io amo Maldini, amo Buffon, ma le scelte devono essere anche condivise, non devono partire dall'advisor. Me ne ho già parlato questa mattina, tanti temi, ma quello principale rilanciato in questo momento è proprio legato al nome di Lukumi. Scade la clausola rescissoria prestabilita con Lukumi. Attenzione che João Mario Bologna barra Firenze, con lo sconto, con quello che prendi dalla Fiorentina, lo giri dall'altra parte con il ok, il prezzo giusto. Lukumi potrebbe essere il primo barra secondo acquisto della Juventus. Si lavora sul portiere, si cerca di trovare il momento giusto per aprire un varco maggiore anche col Paris Saint-Germain, ma ripeto, è una battuta. Si aspetta anche che il postino Vlahovic possa suonare, e se suona significa non oggi, non domani, non subito, non penso neanche entro fine luglio. Ecco qui, pronto, scatterebbe un'opzione, scatterebbe una trattativa, diciamo last minutes, che potrebbe portare ad accontentare tutti. E a quel punto salta magari Pellegrino, altrimenti c'è la carta Pellegrino. La Juve, Carnevali, dovrà decidere l'ultimo minuto per accettare compromessi con quello, quell'altro giocatore o club. Saltiamo sulle colonne della Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere Conte, Kane, Lautaro, i trend tattici del Mondiale, vi dico tutto, l'Italia, basta politica, servono fatti, l'articolo a firma GB Olivero. Milan, obiettivo 150 milioni, poi stelle cadenti, il disastro di Dallas, la lezione della Spagna alla Francia sui giornali del mondo. Italia, le ultime sulla corsa al CT, Pirlo in pole, Guardiola resiste, gli altri candidati, Pioli, Mancini, mi dicono Mancini per quelli che ruotano attorno a lui. Pirlo, nessun modulo fisso, libertà sulla tre quarti, possesso e riaggressione, Pirlo allena così, ce lo ricordiamo, e anche lui ci portò in Champions League grazie a Faraoni e andò poi via dalla Juventus. Mi sembra anche quella una delle note stonate, senza andare a San Carlo con Massimiliano Allegri. Francia a pezzi, volevo vedere se c'era qualche argomento bianco-nero. Non vende, non compra, Spalletti allena al buio. Juve, non sono ammesse ambizioni al ribasso. Non è che non sono ammesse, si devono accettare, caro collega, perché così, so bene, è anche giusto, corretto trattare il tema, però ci sono anche altre spigolature, altre angolature, perché non sono ammesse ambizioni. La Juve ha già sbagliato tanto, lasciamoli eventualmente sbagliare, consapevolmente, ovvero lasciando le cose almeno come stanno, perché altrimenti tiriamo la corda verso la trappolona. La trappolona è quella che dice: ma come, tu che devi vincere, che l'unica cosa che conta è vincere, che non puoi non vincere lo scudetto dopo diversi anni. Ne abbiamo vinti 9. Concentriamoci anche sull'Europa League. Diamo messaggi chiari. Qual è il vostro messaggio chiaro, al di là della notizia che si è aggiunta sugli arbitri? Sto cercando qualcosa perché diventa difficile trattare il tema, ma lo possiamo andare a riprendere. Vediamo un po' se lo tratta il Corriere dello Sport. Intanto avremo questo primo blocco da dedicare a noi, 340-54-25-324, il messaggio chiaro che deve passare dalla società, noi tifosi, alla squadra, all'allenatore, il messaggio chiaro che lanciate a Malagò. Non dipende da lui questa decisione dei PM, però anche qui le note stonate, ditemele anche voi, io non sono un musicista, arrivano anche dalla Procura di Milano, perché che qualcosa puzzasse lo abbiamo visto e sentito tutti, l'odore, viene stralciata una parte, viene mandato a Monza un'altra, quella delle bussate, e mi sembra quando il fuoco comincia un po' a spegnersi, la Juve si faccia sentire, la federazione si faccia sentire, Malagò si faccia sentire, cerchi di capire. Arriveranno le carte, ma se la procura non si è mossa... Ah no, quando la procura non si è mossa a Torino, la procura federale ha aperto e come il faldone sportivo. Vediamo un po' come andrà a finire anche qui. Io di più non posso fare. Dicevamo, andiamo ad aprire anche il Corriere dello Sport, che potrebbe, apre come? Con l'inchiesta arbitri, allora approfondiamo con loro. La procura di Milano chiede l'archiviazione per Rocchi. Inter... iscritta e già archiviata. E voilà, Mago Silvan. Dopo 2 anni di indagine per i PM non c'è stata alcuna combine. Tutti i dettagli, solo disappunti. Gli stessi di Moggi, ma noi siamo andati a finire lì. No, lì sono più gravi. No, no, no, no. Se lo dice la Procura di Milano sull'Inter e su questi ultimi campionati, lo diceva anche la Procura prima. Prendetevela con Moggi per altre cose eventualmente, ma lo sto spiegando molto bene e in faccia, mettendoci la faccia, dopo averlo fatto con noi con la chiavetta di Calciopoli, anche nei confronti di Palamara. Andiamo a leggere ancora. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex disegnatore arbitrale, con lui anche il vice Gervasoni, e anche quello che tirava fuori le palline magari, e anche l'usciere, e anche tutti. Indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite. Certo che è un solo dubbio, non si può accusare nessuno per questo. Ma secondo voi erano solo 4 le partite? Cioè, se mi lamento, sono solo 4 le partite. Vedete che il taglia e cuci, che non mi piace in nessun campo, qui viene anche fatto? E non hai prove. Eh sì, non le hai date in pasto. Non hai detto che le intercettazioni non servivano. E ne hai beccati pochi di pesci grossi. E i pesci piccoli sono di nuovo scappati. Designazioni era l'ipotesi tramontata, legate anche perché se ha sbagliato il procuratore, condanniamo il procuratore, facciamo pagare il tempo perso, le intercettazioni al procuratore, oppure mettiamoli lì, non alle Iene, venite anche qui, sentiamoli parlare e diteci la verità, o sono verità scomode anche queste. Solo chi non ha visto una partita di calcio non può accettare e tollerare queste sentenze. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI. Perché? Potrebbe essere che per il penale non ce n'è, per lo sportivo qualche articoletto me lo dica lei, magari, chi ne è quando torni dalle vacanze, sempre che ti abbiano detto, se ti hanno già comunicato, che resterai al comando. Per valutare eventuali illeciti, trasmesso a Monza il capitolo d'inchiesta sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, ma anche lì forse giocavano a carta forbice pietra. Inchiesta arbitri, Inter iscritta e già archiviata, quindi ne esce anche bene, tutti i commentatori, quelli col super baffo, andranno a dire, ma noi ci hanno iscritti, hanno fatto le verifiche. La Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter, che è stata iscritta di recente, lo si è saputo oggi, lo si è saputo oggi, oggi che ha chiuso si è saputo, prima non eri ancora indagato e tiravano fuori anche le tue amanti, non so se ho reso l'idea, ditemelo voi. I PM contestavano allora al disegnatore Rocchi di aver pilotato le assegnazioni di arbitri. Non è che li piloti veramente, però se accetti le indicazioni, se accetti la telefonata, alcune cose sono lecite, ma se vai oltre, e sapete dove si salvano? Quando Inter-Toro, l'ultima partita che hanno aggiunto, Toro-Inter a Torino, vedi, abbiamo messo anche, ed è andato a parlare, gliel'ha portata forse lui quella testimonianza. Sto fantasticando il paese delle favole, certamente Rocky, non mi tirare fuori il cartellino rosso. Tira in ballo una partita in cui un arbitro designato, Mariani, non era di quelli preferiti all'Inter. E l'Inter lì non vince. Quindi ho fatto addirittura il molestatore di coloro che hanno il potere. Te la mettono una partita su quattro, tra le quattro, il 25% è quella. L'altra ti dimostrano che si lamentavano tutti. Com'è vero che si lamentano tutti? Tu ti lamenti con Chiellini e con Mollì dopo l'Inter, cornuto e cazziato? Ti becchi la sospensione per mesi? E questi scopri oggi, perché il procuratore capo di Milano avrà detto: facciamo le cose seriamente, non come quando capita la Juve, sorridendo un po'. Teniamole riservate queste informazioni, altrimenti ce n'è anche per chi trasmetterà questi atti in modo non autorizzato. Oggi chiudono e sappiamo che c'è, e scopriamo che c'era anche l'Inter. E queste sono le prime notizie che escono. Il disappunto, la nota stonata. Mi fate la nota stonata nei vocali? Le note stonate di Radio Bianconera? Sicuramente, ma mettetevi anche voi poi dentro. Le note stonate del mercato Juve? Le note stonate dei PM? Le note stonate di Allegri? Quante note stonate? 340 54 25 324. Yves mi fa che ci sono le note stonate, le trombette stonate. Andiamole ad ascoltare.
1: Direttore Leonardo da Roma, da un punto di vista penale possono anche archiviare, ma se la giustizia sportiva avrebbe un minimo, un briciolo
0: di dignità,
1: di pudore, e applicasse la parità di trattamento, ci sono tutti gli elementi da un punto di vista di giustizia sportiva per mandare l'Inter in Serie B, perché non è importante che poi la combine o il vantaggio sia risultato o meno, ma è proprio la pratica di colloquiare con il sistema arbitrale, di gradire o non gradire gli arbitri. Siccome le intercettazioni ci sono, c'è tutto il materiale per il procuratore federale, che purtroppo è chi ne è, per poter mandare l'Inter in B. Vedremo che succederà.
0: E che riceve ordini da Malagò. Il cortocircuito della giustizia sportiva parte proprio da qui e non può fare molto diversamente di come ha fatto prima, perché scoperchierebbe troppi pentoloni, pentolacce. Quindi, se si aprirà, come dici tu, la giustizia, il fascicolo sportivo, guarda cosa ti dico, veggente, veggente. Se si aprirà, possibile, non ancora pesante il faldone, aspettavano, per non scottarsi le mani o sporcarsele in estate, il faldone del penale, dove senza un'invasione di campo importante di qualche testimone, di qualche arbitro, di dimostrazione di soldi, di dimostrazione di schede telefoniche, di incontri, poi molto all'acqua di rose, qualcosa sarebbe diventato, aspettano, leggono, intuiscono, hanno tempo per studiare come uscirne, da quale porta di emergenza, aprirlo ed eventualmente archiviarlo anche da questa parte e far uscire i santi in mutande, facendoli passare per smoking. Non so se ho reso anche qui l'idea. Purtroppo è così. E se fossi io nei panni di Malagò, appena eletto, cercherei che questa fosse la soluzione, senza occultare nulla. Apro i rubinetti dell'acqua tiepida e faccio passare a nottata, per non sporcare e macchiare l'inizio della mia gestione. Guardate anche la politica, cosa vi spiego. Ma come fai a saperlo tu, Antonio? magari va in un altro modo, magari non parte neanche l'archiviazione, avete la procedura, avete ragione. Mi dice Yves, c'è qualche vocale? Intanto vado a recuperare anche questo articolo, caso Rocco, la procura di Milano archivia l'inchiesta, leggo i quotidiani sportivi, do tempo anche alle nostre redazioni naturalmente di attrezzarsi, sapete che lavoriamo di squadra e quindi Bianconera News, tutto Juve, tutto Mercato Web, tutto il sistema legato al mondo della comunicazione, della nostra comunicazione, che cerchiamo di essere sempre tempestivi, chiari e non regalare illusioni o non negare l'evidenza, perché se non ti difendi, l'Inter si è difesa meglio per pareggiare la partita, ecco, rispetto ad altri esempi che ognuno di voi potrebbe avere in mente. Vocale.
2: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Sì, ho sentito quelle parole, direi inqualificabili, del presunto juventino Allegri, che ho sentito anche nella nostra radio, che lo professavamo tifoso juventino, detto che vuole farsi perdonare gli scudetti rubati dalla Juventus, cioè è qualcosa di
0: inqualificabile. Non ho usato questo linguaggio, però il senso è quello che hai detto tu. Prego, prego, prego, prego.
2: Perché Napoli è una città, una zona franca molto particolare, anche perché poi la cosa strana è che lì i ciucci, quando devono dire qualcosa, o chiamano direttori sportivi, giocatori, allenatori e compagnia cantante, tutti ex juventini, evidentemente hanno una coerenza che è meglio lasciar perdere. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, non gli faranno niente, sono protette dalle alte sfere, quindi sappiamo invece che non gli faranno niente, ci fossimo noi. Per quanto riguarda invece noi, ho sentito che Dibu Martinez si è un po' impuntato per venire alla Juventus, speriamo bene.
0: No, non è lui, è la società Aston Villa.
2: Cosa ne pensi? E forse vive sempre.
0: La penso come te, riassunto, potresti prendere il mio posto, prossima settimana sono in vacanza, vieni? Caso Rocchi, la procura di Milano archivia l'inchiesta, i PM chiedono l'archiviazione dell'inchiesta che aveva coinvolto anche l'Inter per presunti favoreggiamenti, anche se non c'erano suoi dirigenti tra gli indagati. Si chiude l'inchiesta sugli arbitri, vi posso dire che è meglio che si chiuda prima dell'estate, non proprio a fine mese, cosa cambia? Arrivano prima i documenti di là. Abbiamo tempo di studiarli anche noi, motivazioni, usciranno, eccetera, e chiediamo spiegazioni a Malagò, chiederemo spiegazioni a Malagò, dopo che avrà scelto l'advisor dell'allenatore, della nazionale, ti voglio al punto della riforma e spero che Giorgio Chiellini sia uno dei consiglieri più presenti, più reattivi, più attenti in riferimento a questa situazione, e faccia arrivare anche i media presentandosi Chiellini il lunedì al posto di Marotta, che correrà per arrivare prima lui al banchetto delle dichiarazioni in federazione, CONI, federazione, dove si parlerà dei temi, che ci illumini lui sulla situazione. Non c'è più Calvo. Non c'è più chi non vado tanto, non capita niente oggi, come a scuola, e poi c'è sempre qualcosa di utile per il compito in classe. È anche la Juve che deve aumentare l'attenzione e la protezione nei confronti di se stessa. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato e si è arrivati, quindi, oggi, pochi minuti fa, alla chiusura. Per Gianluca Rocchi, l'ex disegnatore, vacanze che possono cominciare tranquillamente, l'hanno intanto tagliato fuori. Cioè, il principio è: ti tagliano fuori Moggi, ti tagliano fuori Andrea Agnelli, ti tagliano fuori Rocchi, ti taglia fuori il Federale, arriva qualcun altro che magari non amava così tanto Rocchi, che mette un'altra corrente politica. Avete capito che quello è il sistema? E tu lo accetti passivamente, Paolino? No, io lo denuncio almeno. Voi lo state ascoltando, fatemi ascoltare la vostra nota stonata. E quante ce ne sono oggi, vocali?
3: Direttore, Giuseppe Bianco, a Brescia, morbosamente siciliano. Direttore, che c'è da dire? Poi viene il signor De Servo e il problema dell'Italia è la pirateria.
0: è anche un
3: quale
0: problema.
3: Quale tifoso che ama questo sport può credere più a questo sport
0: e non prende neanche il pezzotto, però.
3: Arbitropoli? Cioè, oggi noi dopo mesi veniamo a sapere che l'Inter ha pure scritta, però fino a ieri risultava che l'Inter e i suoi dipendenti non c'era nessuno iscritto sul registro degli indagati. Possiamo credere noi a questo calcio? Mi creda, direttore, io guardo ancora il calcio perché amo solo la maglia e solo la Juve. Ma il calcio per me è morto nel 2006 e quello che mi dà più fastidio, lo sai cos'è, direttore?
0: Dimmi.
3: Che il signore Elkan, questo ancora non l'ha capito, e investe soldi inutilmente per una Lega che esiste solo per un motivo, di distruggere e non fare vincere più la Juve. E finché non torna Andrea Agnelli, io da juventino, non mi sentirò mai rappresentato da questa società. E speriamo che domani possa essere un giorno veramente importante per tutto il calcio mondiale e per la gente che ama e vuole avvicinarsi a questo calcio. Un abbraccio, direttore, sei un mito.
0: Questo finale non me l'aspettavo. Grazie mille, io però vi dico le cose dritte. Mancano dei pezzi, senza parafanghi, senza fanali, dritte. Non voglio entrare in politica. Ricordatevi, quando entrerò in politica... Zero voti, cioè andate e stracciate la scheda eventualmente, anche se vi potrò sembrare simpatico e altro. Allora, devo fare tra poco il punto per gli ospiti, ma abbiamo superato già le 12.30 e tu non mi dici niente, ascolti le note stonate? Mandatemi la vostra nota stonata, luccicante, perché abbiamo il partner, luccicante, mostrate il vostro orologio d'oro, fate vedere che siete juventini e che valete tanto. A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al Jay Medical per Yannick Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10.30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14.05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.

0: cose di calcio, stavo dicendo buongiorno RBN, ma è già passato, siamo già a sera, sono già cambiate le notizie, quella che ci hai detto stamattina direttore non è più niente vero, la Serie A e l'AIA sono dei uomini di spettacolo e quando c'è la politica di mezzo tutto è spettacolo, eh? Ho evitato due parole sconvenienti. Sapete chi ho subito contattato? No, doveva già intervenire, ma non pensavo che la sentenza arrivasse oggi. Guardate quanto sono bravo. Dovrei quasi fare il direttore di questa radio. Alessandra Bacchetta, non subito. Calmatevi. Preparate la vostra nota stonata. Le faremo ascoltare tutte. Iniziate dicendo la mia nota stonata è... Pernacchia, quello che si può fare naturalmente, non diventiamo anche noi troppo uomini di spettacolo, rimaniamo coerenti alla nostra fede e le faremo ascoltare anche la Bacchetta, che ci darà già dei lumi anche su quella che domani dovrebbe essere la giornata per conoscere le motivazioni, la sentenza, le esternazioni della Commissione europea, di giustizia europea. Naturalmente, capita a Bacchetta più che a Pennello, la nostra Alessandra. Tra poco invece capita... Cioè, non riconosco... Trova la differenza tra una bandierina, tra Rocchi e tra Chinè. Questa fotonotizia è bellissima. Tra l'altro, ho visto che c'era un sondaggio Juve per le bandierine dell'anno prossimo, per la Juventus, le vuole tenere, bianche. Io metterei sulla bandierina dello stadium la faccia di Rocchi. Così, quando tiri la pallonata, pom, va sulla bandierina, manca però, non è questa. E torniamo seri, perché è il momento di parlare di mercato. Perché noi facciamo parole, Carnevali prova a fare fatti, poi ci sono le sentenze, ma poi c'è anche il nostro Nicolò Ceccarini che sa aggiungerci, cancellarci o illuminarci su come è cambiata la strategia in casa Juventus e non solo. Ciao Nick!
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Antonio.
0: Ciao. Intanto ti farei partire da questa archiviazione. Te lo aspettavi? Cosa sai? Cosa avete scritto anche voi di tutto Mercato Web? Perché...
1: sai, io francamente questa vicenda a me non mi è mai sembrata così, diciamo. Io ho cercato di capire un po' di elementi, di tutto quanto, eccetera. Però, ecco, francamente, sai, se hanno archiviato avranno avuto le loro buone motivazioni. Allora, evidentemente, certo, forse era meglio non fare tutto questo, no? Tran tran che è venuto fuori, se effettivamente poi si è arrivati all'archiviazione. Sai, è difficile dare un giudizio su questa vicenda. Però io, francamente, ho sempre pensato non ci fossero tutti questi estremi, no? Per arrivare a situazioni così clamorose nel calcio italiano, così a sensazione. L'archiviazione evidentemente è la conseguenza di una serie di cose che loro hanno rilevato non essere fondamentali, altrimenti non avrebbero archiviato.
0: Chiarissimo, quindi naturalmente
1: è andata così e ne prendiamo atto.
0: Un tema tra l'altro delicato, noi non siamo populisti, no? Tantomeno Nicolò Ceccarini, però una domanda... che merita una risposta schietta, ma so che non ci sarebbe bisogno di questa premessa con Nicolò. Mi conosci anche i tifosi juventini, conosci il popolo dei tifosi italiani.
1: Sì.
0: Ti verrebbe in mente che in certi casi, non dico l'accanimento, nei confronti del popolo bianconero ci sia stato... Cioè, la procura può decidere di archiviare, c'è poco, ci fidiamo, bene, fidiamoci. Tu ti ricordi com'è andato nel 2006, cose più gravi, meno gravi, non entro nel merito, o le plusvalenze, cioè o la penalizzazione della Juventus. Ti verrebbe il dubbio che bisognerebbe andare a rivedere, correggere e mantenere un po' i piedi belli, stabili, sul terreno da parte di tutti?
1: Ma guarda, da quando è successo a Calciopoli nel 2006 mi sono fatto tante idee, perché comunque sia non ho mai capito bene tante cose, perché comunque non sono nemmeno nella materia, quindi potremmo stare a aprirle
0: e parlare
1: una serie di discussioni, potremmo parlarne tutti i giorni e non arriveremo mai alla verità assoluta, perché sono tutti punti di vista e di opinioni. E quindi io ti dico, quello che penso è che secondo me non è una questione di accanimento, ci sono sicuramente delle situazioni che in alcuni club o per alcuni club fanno più eco rispetto ad altri. È chiaro che naturalmente la Juventus
0: partono anche un po' prima, arrivano più dirette, ci sono più informazioni sui giornali, sì, questo è sotto, sì, gli, esatto, occhi di tutti, Nicolò,
1: sotto gli occhi di tutti, perché comunque sia sono club storici, importanti, quindi naturalmente quando toccano quando si vanno a toccare, no, questi club, è normale che ci sia anche un'eco mediatica molto importante. Penso alla Juventus, all'Inter, al Milan, no? Che sono club che comunque, diciamo, hanno veramente anche tanti tifosi che la seguono. Però, sai, io vorrei parlare sui fatti, no? Io purtroppo non conosco tante cose e quindi io mi occupo,
0: certo,
1: di mercato.
0: E neanche noi quello vogliamo fare populisti.
1: No, però, per esempio, ti posso dire, io conosco Gianluca Rocchi da una vita e ti dico che per me è una gran persona ed è una persona per bene. Poi io l'ho conosciuto da Niccolò Gianluca e quindi io se archiviano sono contento per lui, perché so quello che ha passato.
0: Sì, io sarei rimasto contento anche di tante altre persone meritevoli dello stesso, certo, trattamento, dove è partito.
1: Io parlo di una persona, certo, che conosco, perché, certo, per me Gianluca Rocchi è una persona per bene, perché sta a Firenze, lo conosco dalla vita, e io parlo del mio rapporto. Poi è chiaro, mi fermo a quello. Ecco,
0: certo, ognuno potrebbe parlare, chiaramente. Torniamo a noi, era doveroso perché è la notizia del momento, non del secolo, del momento, un'ultima ora, inchiesta arbitri, Procura di Milano, chiede archiviazione per l'ex disegnatore Gianluca Rocchi. Approfondimenti che ci saranno anche su tutto mercato web. Torno al mercato. Allora, sì, il senso di responsabilità richiesto da Carnevali impone una riflessione anche sul mercato, anche a chi deve accettare quello che ha e quello che potrebbe trovarsi o non trovarsi, ovvero.
1: Ma guarda, io credo che il mercato della Juventus non sia facile, come ormai da molto tempo a questa parte non è facile, non era facile per Giunto, non è stato facile per Comolli, non è facile per Giovanni Carnevali, che comunque oltre a essere un uomo mercato insieme a Ricky Massara deve fare anche l'aggiustatore dei conti, no? Deve tenere sempre sotto controllo la questione del bilancio, quindi oggi fare il dirigente della Juve è una delle cose più complicate e più difficili, ma non perché la Juventus sia un caso particolare, perché le aspettative per chi è alla Juve sono tante, c'è, cioè, anche i tifosi della Juve si aspettano moltissimo dal mercato, dalle ambizioni, da tutto quanto, quindi io credo sia normale che oggi un dirigente si senta addosso anche questa grandissima responsabilità. Io penso che la Juventus ha delle idee chiare, innanzitutto arrivano questi 20 milioni da Moremovic che comunque non guastano e fanno assolutamente bene, serviranno eventualmente per provare a fare un'operazione su Lucumi, su questo io non ho dubbi, e proveranno a aspettare la fine della clausola rescissoria per fare un'offerta al Bologna. Poi per quanto riguarda tutto il resto...
0: Siamo sullo stesso vagone su questo tema. Quello che hai detto finora ci trova allineatissimi. Poi potrebbe variare qualcosa perché non siamo infallibili, né io né Nicolò Ceccarini. Prego, Nic.
1: Certo, poi per quanto riguarda il centrocampo mi sembra che siano abbastanza orientati nell'andare a prendere che sì. Hanno cambiato un po' l'offerta che avevano fatto, evidentemente il giocatore nicchiava. Di fronte a questa offerta successiva vediamo se ci sarà una risposta positiva. È diverso tempo, io se ti ricordi bene è un anno che parlo,
0: sì,
1: di questi alla
0: Juve. Sei stato il primo. Sei stato
1: un
0: il
1: anno
0: primo.
1: Fa ti stavo dicendo, guarda, secondo me la Juve ci proverà. È chiaro che quando era ancora sotto contratto era molto più complicato, ora è molto più semplice, un giocatore che magari, cioè lui e Goretzka sono due giocatori che alla Juve potrebbero fare molto comodo, ora mi sembra si stiano portando più su che sì rispetto a Goretzka, e poi c'è l'attaccante, sull'attaccante io credo che l'obiettivo sia Colo, in questo momento non può essere che lui, e mi sembra che l'alternativa potrebbe essere Pellegrino del Parma.
0: Guarda, praticamente paralleli, Lucumi, occhio anche all'Alial, dice tutto Juve vigile su Zaniolo, mi dai qualche notizia su Zaniolo? Perché anch'io ho sempre aggiunto il virgola, attenti a Zaniolo, attenti ai capricci di Zaniolo con l'Udinese.
1: No, hai ragione, anche se poi, detto tra di noi, no, Antonio, io mi sono fatto questa domanda e mi, sì, sono fatta anche una risposta, cioè non lo so, ma Zaniolo serve veramente così tanto alla Juventus? Cioè la Juventus ha bisogno di un giocatore come Zaniolo, perché Zaniolo è bravo, per l'amor del cielo, è un bel centrocampista, offensivo, però forse oggi le priorità della Juve sono altre, io credo che la Juve abbia bisogno di sistemare la difesa, abbia bisogno di prendere il portiere, perché poi ora non ne abbiamo ancora parlato, ma c'è anche la questione portiere che è tuttora aperta, Dibu Martinez non arriva, io non so se loro magari adesso si stanno portando un'altra volta sul vicario, Carnisecchi non si muove, l'ha fatto capire anche Cristiano Giunto ieri in conferenza stampa con l'Atalanta. Ci sono di situazioni ancora in divenire, per cui Zaniolo sì, può essere un'occasione, ti dico di sì, ma non so quanto in questo momento sia l'occasione che la Juve vuole percorrere, perché non è un obiettivo necessario, potrebbe essere un di più, non è un obiettivo necessario. Quindi ecco perché secondo me sì, va monitorata la situazione, ma io penso che loro vogliono cercare di prendere Colomani, eventualmente una seconda punta, non una seconda punta di ruolo, ma una punta alternativa che potrebbe essere Pellegrino. Ma prendere Pellegrino significa spendere tanti altri soldi, perché Parma certamente non te li regala. Poi ora diciamo sono dei giorni in cui si era accesa la luce Vlahovic, si è rispento il riflettore, non se ne parla più neanche di Dusan Vlahovic, quantomeno nelle ultime ore se ne parla molto meno, no, rispetto a quanto se ne parlava qualche tempo fa. Quindi, ma secondo me lì la cosa forse non è ancora definitivamente chiusa. Perché Vlahovic penso che abbia capito che forse facendo certi tipi di richieste rischia di rimanere a piedi. Poi le squadre ora sono ripartite, ricomincia la preparazione, fai quello, fai quell'altro, chiaramente se poi rimani fuori a lungo, non è mai positivo, ecco, secondo me, per un giocatore rimanere fuori dai giochi quando riparte la stagione. È sempre meglio cercare di ripartire subito, anche per non rimanere fuori da certe situazioni. Ma questo è il mio pensiero.
0: Certo, Nicolò, secondo te, hai tantissima esperienza, un carico, un bagaglio professionale non indifferente. Nei panni di Vlahovic, no? Sono perfettamente d'accordo anche su quello che hai detto su Vlahovic. Qual è il tempo massimo che si può dare Vlahovic? Come per dire, vabbè, i mondiali, ma vedrai che adesso poi pensano a me. Ma aspetta, poi c'è anche la Juve, magari passo un momento, faccio finta di avere mille righe. Cioè, quando è che Vlahovic deciderà lui, se non verrà chiamato da qualche squadra, di accettare qualche compromesso? Perché non me lo immagino ad aspettare gennaio tra gli svincolati allenarsi a Coverciano, non so dove si allenano.
1: Fine luglio.
0: Metà agosto, quando la Juve torna, quando finiscono i mondiali, quale può essere il tempo massimo che si può dare?
1: Io credo che io fossi in lui non aspetterei oltre la fine di luglio, anche perché comunque poi c'è la preparazione, arrivi naturalmente. È vero che oggi i calciatori hanno uno staff personale che naturalmente li mette nelle condizioni di poter essere sempre in forma o quantomeno di essere sempre allenati, però un conto è stare con un gruppo,
0: certo,
1: un conto
0: con
1: è
0: la
1: stare
0: squadra,
1: da solo.
0: Ritmo
1: la
0: partita,
1: squadra,
0: amichevoli.
1: La partita, le amichevoli, ti manca tutto questo, per cui la mia sensazione è che lui non possa aspettare più di 2 settimane. Se vuole ritornare nel calcio che conta, se poi invece vuole aspettare ulteriormente può aspettare quanto vuole, però devo dire non è una questione economica, non è una questione di soldi, non è che gli mancano i soldi per vivere, però io credo che si viva di calcio, cioè un attaccante vive di calcio, vive di gol, vive di emozioni, di stimoli, di sensazioni, e se tu non fai tutto questo allora vuol dire che proprio ti interessa poco, ecco, nel caso. Ora non credo sia la questione di Vlahovic, però non penso possa permettersi di aspettare tanto oltre.
0: Oltretutto, e non può permettersi neanche di bleffare, perché a un certo punto la squadra la devi trovare, non per una questione di soldi ovviamente. Senti, ho aperto adesso tutto il mercato web, sto guardando un po', in primo piano torna il numero uno dei problemi di Gregorio in uscita, se ci racconti qualcosa, ma anche in entrata, Dibu Martinez nel mirino, l'Aston Villa fa muro, Carnevali non molla, questo è il vostro titolo. Mi dici anche se secondo te la prima mossa che vorrebbe concretizzare, e probabilmente ne scatterebbero due, uno in uscita e uno in entrata, dove potrebbe finire Di Gregorio e chi potrebbe arrivare?
1: Questa è una bella domanda, io ancora non ho la capacità di dare una risposta su Di Gregorio.
0: Neanch'io.
1: Magari sono più importato a dare una risposta sul portiere, cioè secondo me Martinez e loro vogliono cercare di prenderlo in tutte le maniere e confidano sul fatto che questo muro prima o poi ceda, però è altrettanto vero che non possono aspettare tantissimo, e anche su questo bisogna dare atto alla Juventus che dovrà fare anche una decisione, dovrà prendere una decisione a un certo momento, perché non potranno continuare ad andare dritti sempre per la loro strada sperando alle loro condizioni, perché tra un po' il portiere dovrà essere preso, quindi vediamo se è quello, se ci sarà ancora la possibilità di Vicario, che a mio avviso potrebbe essere un nome, ma la Juventus a breve dovrà prendere una decisione. E d'altra parte le scelte sono qui, non è facile muoversi, perché poi devono aspettare per Lukumi, devono aspettare ancora per Colomani, dovranno sistemare anche la questione dell'esterno, si è spento il riflettore anche su Cambiaso, no? Sembrava che Cambiaso dovesse andare via da un momento all'altro, adesso non se ne parla più nemmeno di questo.
0: Chi è che ha buttato l'acqua sul cero di Cambiaso?
1: Non lo so.
0: Perché sembrava il primo partente, il primo nome, mercato sì. inglese.
1: Guarda, devo dirti anche che ora che l'Inter ha perso Palestra e che ha perso anche Calaini, perché non ha superato no, le visite mediche di Donetà, mi aspettavo che potesse tornare ad essere una soluzione no, per la Juventus. Invece non è che mi sembra che sia un nome, cioè si parla di tutti altri profili, di Due, di altri giocatori che giocano all'estero, dello stesso Molina dell'Atletico Madrid, di Spence del Tottenham. Il nome di Cambiaso però non è stato inserito, a meno che non vogliano provare a fare un Frattesi Cambiaso, per dire, no, che potrebbe essere sempre la solita trattativa incrociata tra Juventus e Inter, però non vedo oggi no, questa pista particolarmente calda tra i due club, per cui aspettiamo e vediamo.
0: Senti cosa ci scrive un ascoltatore, si chiama Antonio Paolino, segue Radio Bianconera da un po' di anni, su Cambiaso, conoscendo un po', ci scrive, non fraintendere, ci scrive Antonio Paolino, conoscendo un po' Marotta, questo non era il momento migliore per accendere il cero o la trattativa Cambiaso in uno scambio o in un acquisto, un po' più in là. Ci sono troppi no che mi puzzano per svariati motivi. In casa Inter e poi l'affondo, pochi giorni, cose fatte, se no inizia malissimo Carnevali, a mio avviso. Cosa ne pensi di questa?
1: Ma io penso che Carnevali sia un ottimo dirigente, che quindi abbia
0: sia d'accordo anche lui.
1: E abbiano delle difficoltà alla Juve da tempo, e lui non, certamente non è Mago Merlino che con una pozione magica risolve tutto in un attimo, ci vorrà del tempo, però io credo che gli obiettivi che lui si è prefissato alla fine arriveranno. Ci vuole pazienza, oggi ci vuole pazienza, lo capisco, perché poi magari uno si gira e vede la Fiorentina no, che fa 4-5 acquisti in una maniera ad una velocità impressionante. E quindi naturalmente è chiaro che un tifoso della Juve dice: ma è possibile no, che gli altri si muovano tutti la Juventus deve sì, però bisognerebbe partire dall'inizio, da quando tutto ha inizio.
0: Riavvolgiamo il nastro per tutti, certo.
1: Secondo me, io purtroppo bisogna che non voglio sempre ritornare al solito discorso, ma tutto ebbe inizio con Ronaldo e con il Covid, e da lì è stata una discesa.
0: Certo, tra le notizie sarei arrivato alla Fiorentina, no? Perché sento diversi tifosi fiorentini, Viola, ne conosci qualcuno anche tu di nobile, di importante, legato al nostro gruppo. Che mercato che sta facendo la Fiorentina? Ma hai praticamente risposto. Ti chiedo, notizia battuta da tutto mercato web, João Mario rientrato alla Continassa ma non resterà alla Juve, la Fiorentina resta in pole position, quanto c'è di vero?
1: Sì, c'è di vero che la Fiorentina comunque sia, intanto ha preso Valde Peñas, che è un esterno del Real Madrid, in 2006 molto molto interessante, che arriverà però tra qualche giorno, probabilmente forse alla fine del mese. La Fiorentina ha dato via Gosens, la Fiorentina darà via Dodò, darà via probabilmente Fortini, e quindi ha bisogno magari anche di un esterno. Su João Mario devo dirti la verità, qualche tempo fa Carnevali all'apertura del calciomercato a Rimini, ma ormai sono passati 20 giorni o quasi, non mi sembrava particolarmente caldo sull'argomento, nel senso che l'ipotesi fiorentina non gli sembrava, però ora la Fiorentina che cercava anche Oso, il terzino all'esterno basso del Siviglia, che comunque in questo momento si sta allontanando, potrebbe ritornare su João Mario, come abbiamo anche scritto, per andare a prendere lui oltre diciamo altri giocatori, quindi non è da escludere, ecco, vediamo, se perché a volte le piste no, si raffreddano, si riaccendono nel giro di breve tempo. Ecco, nel caso di João Mario è un giocatore che da tempo viene accostato alla Fiorentina e quindi va sempre tenuto sotto controllo.
0: Ma alla fine quale sarà l'operazione più fattibile in uscita per la Juventus? Che potrebbe... Perché ce ne sono tanti, da chi partiamo?
1: No, io penso che alla fine andrà via Cambiaso. Cioè, sono convinto che quello che può portare più soldi di tutti è Cambiaso, però poi sai, c'è Openda, c'è Jonathan David, c'è Zegrova teoricamente in uscita, tutti possono essere, però secondo me quello che potrebbe portare più soldi di tutti per me è Cambiaso, se decidono di venderlo e se decidono naturalmente di fare questo sacrificio, che poi andrebbe sostituito oltretutto, per cui se vuoi la mia idea io direi Cambiaso,
0: ecco,
1: che è quella diciamo che potrebbe portare più soldi in cassa alla Juve.
0: Senza pensare ai soldi, facendo finta che non ce n'è bisogno di soldi, no? Ma dobbiamo ridimensionare numericamente la rosa. Chi è che potrebbe invece essere salvato per necessità, perché il mercato non si incastra come si vorrebbe? Il Douglas Luiz di turno? Il Bremer? Il Cambiaso? Il David?
1: Io penso che nessun giocatore della Juventus se verrà svenduto, questo no, per cui casomai verranno venduti, che è la parola giusta. Venduti vuol dire venduti al posto giusto, nel momento giusto, all'offerta giusta. Quindi è difficile adesso, Antonio, perché cioè, se tu mi avessi chiesto...
0: io provo a sfidarti. Prova a sfidarti, il mercoledì almeno.
1: Un mese fa uno si immaginava una cosa, adesso sono già cambiate le difficoltà del mercato, sembrava che la Juventus dovesse prendere Muaremovic, poi in realtà Muaremovic non l'hanno preso.
0: Nicolò, su Muaremovic, ecco, altro aspetto. Io la reputo l'operazione alla Carnevali, per quel poco che lo conosco, non lo conosco bene come lo conosci tu. Cioè... forse ha portato anche un po' fuori strada, no? Ci interessa, adesso parlo con i miei amici del Sassuolo.
1: Devo dirti, io su Muaremovic sapevo benissimo una cosa, che quando Carnevali era ancora amministratore delegato del Sassuolo, parlandoci, mi aveva fatto intuire che sarebbe stato molto più probabile un suo trasferimento di Muaremovic, non di Carnevali, Muaremovic in Inghilterra piuttosto che all'Inter, perché se ti ricordi bene... su Muaremovic, quando ancora
0: c'era l'Inter,
1: a Sassuolo si parlava dell'Inter e lui mi ha sempre detto: guarda, scrivete tutti dell'Inter, però poi fondamentalmente il mercato principale lui ce l'ha
0: in Inter. Ci fa più comodo, infatti, lì, anche perché devo pagare la Juve e lui era a Sassuolo.
1: Infatti lui andò anche in Inghilterra, mi sembra a metà giugno, prima, o quantomeno prima di diventare, non mi ricordo se a fine del campionato, perché c'erano due o tre club che chiedevano Muaremovic, cioè lui prese secondo me anche già qualche accordo, infatti poi con Leeds hanno definito questa operazione a 40 milioni, cioè un'operazione che era già impostata e che ovviamente è stata finalizzata poi dall'attuale direttore sportivo del Sassuolo, Checco Palmieri. Però lui sinceramente su Muaremovic mi ha sempre detto che la sensazione sua potesse essere quella dell'Inghilterra. Poi è chiaro che direi che non è che cambia molto, perché alla fine se lo comprava
0: è solo per conoscere meglio la situazione. E mi dai modo di chiederti un'altra cosa, perché ci hai detto una cosa interessante che non conoscevo. Intanto, quando è che la Juventus si avvicina a Carnevali secondo te? Lui non ne sapeva nulla, non c'era stata la telefonatina a gennaio, giugno, maggio.
1: Io lo conosco molto bene, Giovanni, ma ti devo dire la verità, non ho mai sospettato della Juventus. Se poi mi chiedi che lui fosse determinato a prendere in considerazione altre ipotesi, la mia risposta è sì.
0: Quali potevano essere le altre ipotesi, oltre alla Juve, eventualmente?
1: In passato c'era anche la Roma, se ti ricordi bene, un anno e mezzo fa si parlava anche che lui poteva andare alla Roma, perché era una... però io credo che lui, dopo tanti anni di Sassuolo, lui... io quello che ti posso dire è che lui ha sofferto come hanno sofferto i figli di Squinzi, la retrocessione, no? Del Sassuolo dalla Serie A alla Serie B. Però lui, nel momento in cui c'è stata questa retrocessione, in virtù della parola sempre che aveva speso nei confronti di questa società e del rapporto che ha avuto sempre col patrono Squinzi, non sarebbe mai andato via prima di riportare il Sassuolo in Serie A. E cosa che lui è riuscito a fare. Ecco, una volta riportato il Sassuolo in Serie A...
0: parole di chi lo conosce bene, secondo me.
1: Ecco, lui questa cosa non l'avrebbe mai fatto. Non l'avrebbe mai abbandonata questa società in Serie B. Questo era il suo obiettivo. E tant'è che l'ha portata in Serie A, l'ha salvata e secondo me già dall'anno scorso ha cominciato a pensare che se ci fosse una grande possibilità l'avrebbe presa in considerazione, ma credo che l'avessero percepito un po' tutti,
0: circolava questa possibilità la Juventus a un certo
1: punto.
0: Però
1: la Juventus, c'era anche il Milan, attenzione, perché si parlava anche del Milan prima ancora della Juventus. A un certo momento quando c'è stata la rivoluzione al Milan dopo la fine del campionato, il nome di Carnevali girava anche per il Milan, e invece poi secondo me la Juventus è stata molto eletta a repentina a fargli l'offerta e lui naturalmente non poteva che accettare.
0: Altra mezza domanda, ritorno a Muaremovic, ma la Juve l'avrebbe riportato a Torino? Non ci fosse stata questa formula? Oppure è convenuto alla Juventus spingere per quella trattativa cominciata già a volontà di venderla all'estero, infatti è andato in Inghilterra? Cioè la Juve è stata vicina a Muaremovic o ci ha fatto un po' abboccare Carnevali dicendo vediamo, e del Sassuolo?
1: Il giocatore a lui piaceva, però sai... certo
0: meglio
1: momento...
0: 20 milioni in cassa, 19, 18, quelli che saranno.
1: Sì, penso di sì, che forse hanno dovuto fare un ragionamento puramente numerico ed economico. Penso sia andata proprio così.
0: Chiarissimo. Grazie. Quello che non abbiamo detto, c'è Carini per chi ha il numero privato o c'è tutto Mercato Web per tutti gli altri. Va bene? Grazie.
1: Buona giornata, un saluto a tutti.
0: Alla prossima settimana ti lascio nelle mani di Paolo Rossi, va bene?
1: Sì, va bene.
0: Ciao. Grazie, buon pomeriggio, buon lavoro. 1303, hanno archiviato, dobbiamo andare a prendere il fascicolo, ma prima passa il postino dalla bacchetta, le 13.40, bacchettate anche per Marotta, e domani le motivazioni della giustizia europea. A tra poco.
2: Cose di calcio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
3: E ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
4: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. Questa è la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile.

0: Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
1: Lo sport, il ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 km a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio, stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Cose di calcio. I fatti nostri, i fatti degli altri, i panni sporchi e quelli puliti. Caro Yves, ti vedo pronto a farmi ascoltare le note stonate.
6: Io avrei un altro titolo oggi, a parte, cioè? Cose di calcio.
5: Si può dire? Si può dire?
6: Sì.
5: Dimmelo.
6: Cose d'inchiesta.
5: Come sei preciso, pensavo qualcosa di più grezzo, grottesco. Andiamo a ascoltare la vostra nota stonata, vediamo chi vince oggi.
7: Buongiorno a tutti gli amici Gobbi. Niente, volevo dire la mia in merito alla prescrizione dei prescritti, insomma l'archiviazione dei prescritti. Come si fa a condannare un prescritto? No? Un prescritto è un prescritto, no?
5: Non è prescrittibile.
7: A parte le battute, comunque si sapeva, certo, che comunque insabbiavano tutto, ma la Marotta League è troppo potente, non si riesce proprio a condannare questi vigliacchi qua. È talmente palese la corruzione fatta agli arbitri, i favori che hanno avuto, che cosa vi devo dire? Andiamo avanti, questo calcio è talmente sporco che io non so neanche come lo seguo, forse perché amo troppo questa squadra, la nostra Juve, e cerco comunque di illudermi che qualcosa di buono venga fuori, ma purtroppo non è soltanto questione dell'Inter, anche altre squadre, purtroppo tipo Paris Saint-Germain e Manchester City, che possono spendere miliardi di euro, non gli fanno niente, perché ci sono gli sceicchi che gli danno la mazzetta a Infantino, a Šeferin, quella gente lì. Noi, pur avendo soldi, non possiamo spendere perché dobbiamo fare i bravi.
5: Ah, è terminato. Ti faccio sorridere, la mia eleganza, cioè si capisce benissimo la risposta, la tipologia, la volontà di approfondire, la conoscenza in certi casi, non sono un PM, però riassume i tanti messaggi scritti nel momento in cui ha parlato, si è dichiarato non esperto dell'argomento Nicolò, che è anche un amico, ma mi piace chiudere quella parentesi o il suo commento, come fanno altri diversi, come faccio magari anch'io, come facciamo magari anche noi juventini, non lo so. Ceccherini sarà il prossimo protagonista nel film di Pieraccioni, Una notte a Firenze con Rocchi. Bellissimo, l'ironia che serve per non sporcarsi le mani, quando si ha sete e c'è solo il fango, tanto per essere chiari. E tante altre risposte di Andrea, di Vincenzo, di Luca.

0: Catch di Daniele. Se fossi Rocky, farei causa. Gli hanno rovinato la carriera. Attenzione, attenzione. Forse anche l'obbligo di dire certe cose. Guardate che stanno esagerando un po' le società nel. Io non ce l'ho con Rocky, eh? Però anche in passato a delle persone sono state rovinate le carriere. Magari c'erano dei colpevoli, magari no, c'erano cose più gravi, meno gravi. Intanto vedo l'agilità dei procuratori, che hanno chiuso l'archivio, che hanno chiuso la procedura. Stigmatizzo un po' con queste battute. In perfetta forma invece Rocky che spiega qual è l'atteggiamento dell'arbitro, quanto deve stare distante dall'uomo, deve essere severo, giusto, equilibrato. Diciamo che non è facile giudicare, o è facile giudicare, magari anche seduti in poltrona. Non perdetevi la bacchetta alle 13:40 in chiusura, le sue bacchettate e tutto quello che ci sarà da dire attorno a questo caso, ma anche in attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea, perché di questo parla anche tutto Juve. Eccolo qui, caso plusvalenza atteso per domani, il parere della Corte Europea. In che modo lo trattiamo e poi lo riproporremo nell'ultimo blocco. Nella giornata di domani potrebbe la sentenza, il parere della Corte di Giustizia Europea potrebbe rivoluzionare completamente il sistema della giustizia sportiva italiana. Non da domani switchiamo su qualcos'altro e cambia tutto e vanno in galera i cattivi ed escono i buoni. Non è quello, però sarebbe una svolta epocale. E da lì a cosa potrebbe capitare? La Superlega non nasce. State tranquilli, cambiano altri tipi di dinamiche. Poi, sul ritorno di Andrea Agnelli, tutto è possibile, ma la proprietà all'interno della propria famiglia, la proprietà ce l'ha un altro. Quindi, lo rispiego per gli appassionati dei film, di questo film, eh? La professionalità, i sogni, la bellezza dei 9 scudetti consecutivi e qualche errore, e ci mancherebbe, se no sarebbe già santo. Da vivo Agnelli, e per qualcuno lo è, per me ci sono anche delle piccole responsabilità, ma sono pignolo, se no non farei questo mestiere e non farei il direttore. Basta presentarsi dal cugino, staccare l'assegno con la cifra che ti propone il cugino. Al 50% non lo accetta nessuno, al 49% sì. La maggioranza resta al cugino. Al momento mi dicono che questa è la situazione più realistica. Sganci il 49% al massimo dell'assegno e lo consegni in bianco, in bianco al cugino. Sono stato chiaro? Me lo spiegano così. Ma non perché c'è bisogno di soldi. E forse il cugino in questo momento, quest'anno, il prossimo, fino a quando non vince qualcosa, il cugino, non vince qualcosa per mettere il suo nome, come a Wimbledon 2 volte di seguito, Sinner, l'assegno te lo restituisce, lo strappa come nel gioco dei pacchi che seguo ogni tanto quando mi dimentico di cambiare il canale. Ricordatevi le parole che vi dico. Poi non so sempre se no farei un altro mestiere, però mi informo. Quindi, e poi non è che quando torni e devi spendere il percorso in discesa, l'Inter non esiste più, Marotta sarà indagato per sorrisi ubriacanti e torna ad attualità la Juventus. Ricordatevi anche che la formula magica nella vita e nello sport non esiste. Vocale.
1: Caro direttore, buongiorno. Alfonso dalla Calabria. Questa volta non sono a mare, non vado a mare, fa troppo caldo, ecco. Io volevo dire come si fa a credere più in questo calcio. Io sono gobbo da quando sono nato, dal 68. Tifo per quei colori fin quando avrò vita, però lei mi deve dire come si fa a credere più in questo calcio. Quando abbiamo
0: è un atto
1: la società,
0: di fede.
1: Il padrone, John Elkann, che non dice una parola, che va tutto bene, che tutto quello che ci hanno fatto è tutto ok, ma io dico, ma come si fa a subire sempre in questo modo? Ma il problema è che siamo noi tifosi a patire e a soffrire, siamo solo noi, il problema è questo, abbiamo una società, un padrone che non ci ha mai difesi. Mi dica lei come, ripeto, possiamo credere più in questo calcio. Fino alla fine, forza Juve.
0: Io non è che credo o non credo nel calcio per colpa o merito di John Elkann o di qualsiasi altro, è del sistema. Se ti guardi attorno, i sorrisi mancano in Serie A o in generale. Sorridono dove il potere e i soldi circolano più velocemente. Diciamo le cose come stanno. Siamo tutti un po' nauseati. Non eravamo così nauseati quando vincevamo 9 scudetti di seguito. Merito della squadra che scende in campo. Merito dei dirigenti che hanno organizzato quella squadra. Non è che sono passati 20 anni, eh? Quindi siamo nauseati per tanti motivi. E il padrone era sempre lo stesso. Il padrone che staccava l'assegno era sempre lo stesso. Io non lo difendo. Lo metto di fronte alle sue responsabilità con rispetto, perché se parlo di Di Gregorio porto rispetto a Di Gregorio, sapendo che forse non è un portiere da della Juve che sogno, della Juve che è. E come se può essere il portiere, eh? Perché se no gli sputo in faccia e io non ho quell'attitudine lì, se amo e se ho fede. Il calcio è un atto di fede, eh? E quello è il calcio. Poi si può far meglio, ma attenzione che nel mercato di quest'anno, se cambi troppo, rischi anche di cambiare male e di cascarci male. Se cambi proprietà, attenzione, non so se hai visto cosa è cambiato dopo Moratti, dopo Berlusconi, ma si va verso il cambiamento. Devi essere capace ad allungarti la vita e a sbagliare meno di quelli che hanno sbagliato prima di te. Il mondo sta cambiando. Gli americani stanno arrivando con i loro investimenti, più loro che altri, che sono stati un po' fumo negli occhi e che stanno chiudendo i serbatoi. Le decisioni lasciamole prendere a chi è, ha anche sbagliato, ma insieme ai dirigenti giusti. E non può esserci solo Platini, Zidane, Del Piero, Andrea Agnelli, eccetera, eccetera. E con certi presidenti, non possono essere tutti Boniperti, Del Piero, metteteci voi il nome, ha messo i soldi e abbiamo vinto. Non un'epoca, cioè non 20 anni fa. Io sono abituato a ragionare così. Poi capisco, ok? Ma io me la prendo per chi non fa un passaggio, per chi sbaglia, per chi non segna, per chi guadagna tanto e non rende per come dovrebbe rendere. Per chi ci sta attorno al mondo dei procuratori che non hanno mai colpe, dicono che è colpa di chi parla troppo di loro. Senza di loro il sistema andrebbe peggio. Chi ha ragione? Il prossimo vocale.
2: Sono Giovanni da Monza, sono sempre più disgustato da questo sport. Dire disgustato è un eufemismo.
0: E allora adesso ti do
2: comunque
0: la soluzione.
2: Sento che noi juventini tanti si lamentano per il mercato, ma veramente qui si è genuini di brutto. Ma come si fa a pensare al mercato quando tutto è deciso a tavolino? Hanno chiuso l'inchiesta così facilmente.
0: Vabbè, cosa c'entra il mercato con l'inchiesta?
2: Partite
0: dai.
2: E campionati sono decise a tavolino. Tanto vale la pena comprare quattro
0: quando hai vinto 9 scudetti. Campo, chi è che ha deciso quei campionati? Perdonami, no. Allora, saltiamo da un argomento a un altro. Quando la Juve ha vinto 9 campionati e non ce l'hanno messi almeno in discussione, anzi sì, Allegri ce l'ha messa in discussione. consecutivi. Chi è che ha deciso a tavolino quegli scudetti lì alla Juve? Dammi questa risposta e sarai più credibile anche tu. Andiamo avanti con un altro vocale. Certo che non dici bugie, ma non facciamo il minestrone, che d'estate con questo caldo fa venire i crampi allo stomaco.
3: Ciao direttore, sono Alfonso dalla provincia di Milano, ti mando un abbraccio. Ho sentito ora su Sky che hanno subito archiviato il tutto, nonostante le ultime notizie di settimana scorsa, dove si erano uscite, se non ricordo male, un'altra intercettazione, un altro articolo su Corriere della Sera.
0: Sì,
3: ecco, io vorrei dire una cosa a tutti i tifosi juventini. Vai. Chi non dà le disdette a Sky e a DAZN non è uno juventino vero. Chi non disdice le pay TV non è uno juventino vero. Piuttosto si investe, non so,
0: su Radio Bianconera,
3: andando allo stadio, nel comprare
0: di Radio
3: su
0: Bianconera.
3: Store.
0: Radio Bianconera devi dire.
3: Non bisogna più dare soldi alle pay TV.
0: Yves, Paolino,
3: perché è ora di farsi sentire. Siccome la nostra proprietà non si fa sentire, è ora che i tifosi si facciano sentire. Un abbraccio, grazie.
0: Sante parole. Tu, noi, 14 milioni di tifosi, abbiamo quel potere lì. Non ce l'ho con gli altri media. Potete farlo. Possiamo farlo. Anche non andare allo stadio, eh? Però ce ne vanno altri 40.000. La Juve aspetta solo quello. Non andate in 40.000, ce ne sono 40.000 in attesa. Quindi? Allora le televisioni, allora il resto. E allora ascoltate di più i media credibili. Certo che mi dispiacerebbe non guardare la partita e sentire solo Paolino 3 minuti ogni 15. Sosteniamo i progetti sostenibili. Sosteniamo l'informazione corretta, non i bla bla bla. In 12 ore ne facciamo anche noi di bla bla bla, ci mancherebbe. Date disdetta, ma non prendete il pizzotto poi. È troppo facile così. E non riesco a star senza Juve. Se sei disgustato, no. Se pensi che gli scudetti a tavolino siano studiati, e allora dubiti come Allegri anche tu dei 9 scudetti della Juventus. No, mai mollare. Mai mollare. Mai mollare. I forti tornano forti se la società torna forte. Ma è un insieme di cose. Non ci deve essere solo forte quello che ha i soldi. Non ci deve essere solo il bello, non ci deve essere solo il cattivo, ci devono essere professionisti seri. Ero piccolo, non lo capivo, l'ho capito dopo, l'ho capito che anche i forti poi ti tagliano le gambe, anche nell'ambiente lavorativo, anche nei vostri uffici, eh? E basta con il qualunquismo. Seguite troppo i qua, qua, qua, seguite, questi non sono i vostri pensieri, non questo dell'ultimo messaggio. Ce l'hanno con noi, no, era già scritto. Allora in quei 9 anni, con la stessa teoria, gli altri dicono che ci hanno aiutati. No, amici miei, date disdetta, non andate allo stadio. Non fate la tessera member, non fate quello, non fate quell'altro. Fatevi trattare più da tifosi veri, chi merita e chi è un vero tifoso. E poi vedete che anche la Juve, gli altri, abbassano i toni, perché a me la Superlega non piaceva, il campionato chiuso non mi piace, perché in quel campionato chiuso in cui deridevamo l'Atalanta noi facevamo la figura di quelli che vendono le vongole al mercato ittico. Quello che stiamo facendo adesso. Entriamo e usciamo. Entriamo e usciamo. Troppo comodo, Mole Antonelliana, il campionato chiuso. Troppo comodo. A me nausea anche il campionato chiuso. Quello che mi nausea adesso. Quindi vanno modificate le regole. E chi è più forte mi dà modo di vedere dei giocatori che vanno al mondiale i più forti, e non che l'Italia deve partecipare per definizione, la prendo larga dall'Italia. Perché mi ero dimenticato, dovevo citare anche mio figlio, mi ha raccontato di questo meme che circola, mondiale a 1000 squadre, ok? a 64 squadre, quelle che saranno, e poi spareggi con il Vaticano e perdiamo 1-0 ai rigori. Potrebbe finire così. Cioè, non è che allargando il numero delle squadre l'Italia c'entra sicuramente, eh? Ma meglio non essere andati, meglio per certi versi. Non dite che è la stessa cosa di dire meglio non andarci. Se te lo meriti, vai. Non ce lo siamo meritati nell'ultimo anno, nonostante una squadra che avrebbe potuto farcela ad arrivarci insieme ad un allenatore più scafato rispetto a quelli anche solo che l'avevano preceduto. Quindi di chi è la colpa? Di Comolli che non gli ha comprato l'attaccante? A due giornate dal termine eri davanti agli altri e l'attaccante ce l'avevi Vlahovic e stava anche segnando. Quindi hai speso male, ti è andata male, è meglio non cambiare troppo. Diamo ragione a tutto per non spendere di più, altrimenti c'era ancora un'altra cosa da cambiare. E mettere l'allenatore della Next Gen coi giovani della Next Gen, e questa è la squadra e da qui partiamo, e così avremmo capito. Ma forse avrebbe avuto un impatto troppo duro. Avete capito come si fa politica sportiva? Vocale, poi ci lasciamo e poi ci prepariamo. Preparo già.
4: Ciao Antonio, ma siccome non è stato venduto nessun difensore e secondo me Lucumi non è meglio di quelli che abbiamo, per quale motivo dovremmo prendere Lucumi del Bologna, che è arrivato neanche in Conference League? Cioè, Kelly non sarà un fenomeno, ma sicuramente non è peggio di Lucumi, che quindi ce l'abbiamo già, non dobbiamo spendere dei soldi. I soldi secondo me vanno spesi a centrocampo e in attacco. Lì abbiamo delle carenze gravi, non in difesa. Ciao da Luigi.
0: Ragionamento impeccabile. Se mi chiedi un giudizio, io andrei un po' più su Lucumi e un po' meno su Kelly. Renato Vega, sarei andato un po' più su Renato Vega e un po' meno su Kelly. Poi che abbia fatto la sua sporca e buona figura, sì, ma le mani che ho visto sulla testa senza capelli di Spalletti quando provava a marcare senza dinamismo, non dico con Miners, ma più o meno, cioè, perdonatemi. E allora ci metto la cattiveria sudamericana, mischio le carte, chiamatelo come volete, se no non me lo spiego neanch'io. Se no, la scelta giusta è allenatore della Next Gen, giocatori della Next Gen, quelli che servono e quelli che rimangono. E il gioco è fatto, e il primo anno deve passare così, e la notte deve passare, arrivando, ci si augura, in Champions League. 13:30, vincendo l'Europa League, non dimenticatevi quel passaggio, per evitare la galera di Monopoli. 13:30, mezz'ora al termine del programma, una pausa e poi sbacchettate online con Alessandra Bacchetta.
5: Cose di calcio.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo a Dallas davanti a 70.000 spettatori. La squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono un gol per tempo di Oyarzabal al quinto centro in questo mondiale e di Pedro Porro, difensore con due reti e referto a Stati Uniti, Messico, Canada 2026. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010, esulta il CT della Fuente. La Francia è le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. In Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo a Gstaad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J Medical per Yannick Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero uno del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar, si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Cose di calcio.

0: archiviata l'indagine sugli arbitri. Allora, che fatica oggi. Il ricorso di Agnelli arriva bene, ne parleremo, intanto lo introduco come tema, non vedo movimento anche davanti alla Continassa, sono in ritiro. Seguite naturalmente il punto della giornata con Camillo De Michelis, poi nella sua fascia oraria, tanto fino a metà agosto lui non andrà in vacanza. Mi è arrivato Sinner a Torino? O è il passato? No, è arrivato. È lui? È lui, Yves? C'è Sinner alla Continassa? Abbiamo comprato Sinner? Per caso? Attenzione al J-Hotel. Bravo Sinner. Allora, i due ex dirigenti hanno chiesto al TAR del Lazio di annullare la sanzione che ha disposto la loro inibizione per 24 mesi, ritenendola illegittima. E penso che avessero e abbiano molte ragioni. L'attuale normativa italiana, tuttavia, non attribuisce ai giudici amministrativi il potere di cancellare una decisione emessa dagli organi della giustizia sportiva. Cioè, mi conta di più la giustizia sportiva che quella istituzionale. Follia pura. Indipendenza, sì, e chi vuole fotterti l'orologio sotto il naso, diciamo chiaramente. Possono eventualmente riconoscere un risarcimento economico, ma non intervenire direttamente sulla sanzione. Su questo punto si è espresso l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, il cui orientamento viene spesso seguito nelle decisioni finali. Secondo il suo parere, il diritto dell'Unione, posti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime, è un principio che, se confermato dalla Corte, potrebbe modificare profondamente il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Mi trovo perfettamente d'accordo. Cioè, non può naturalmente bloccare la giustizia ordinaria una sentenza di giustizia sportiva. I centravanti di Spalletti, Dzeko, Icardi, Osimhen. 8 gol Dzeko, 29 Dzeko l'anno dopo alla Roma e 29 Icardi. Poi Icardi scende a 11, Osimhen al Napoli 14 e l'anno dopo 26. Questi sono stati i centravanti di Spalletti. Il tema molto intrigante, io non ci ho neanche pensato, perché mi viene male che gli attaccanti quest'anno, la sommatoria è un'equazione di terzo grado che non ricordo più come si risolvono. Con la radice quadrata non ho le batterie per farlo con la calcolatrice e quindi lascia perdere. Sabato alle 15.30 Basilea-Juventus, noi manderemo in spedizione premio il nostro Camillo De Michelis e in collegamento anche Samuel Tafes. Non avremo ancora il padrone di casa, ovvero il nostro Santarelli, il proprietario di casa di Cose di Calcio, di Colpo di Tacco, ma il bravissimo sostituto per l'occasione, per la circostanza, Quintiliano Giampietro. Signori e signori, non l'abbiamo fatto apposta. La bacchetta aveva da fare, Trump, America, comunicati, la notte, estate, bagni al lago, al mare, amici, feste e festini. E oggi avevamo detto, ci sentiamo mercoledì, ci anticipi qualche cosa sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea. E cosa è capitato un'ora fa? Hanno archiviato il procedimento riguardante l'Inter e gli arbitri. E così, Alessandra, intanto ben ritrovata, ciao.
1: Ma buongiorno. Allora, attenzione, fammi capire, chi ha archiviato cosa? Perché se parliamo di FGC è un conto, se parliamo di giustizia ordinaria è un altro.
0: Ordinaria, brava. Noi l'abbiamo già distinto il caso. Un'ora fa, adesso
1: allora,
0: non ricordo.
1: La giustizia ordinaria, attenzione, bisogna capirsi su una cosa. La giustizia ordinaria, per incriminare, ha dei parametri che sono enormemente più alti rispetto a quelli della giustizia sportiva. Mi spiego? Cioè,
0: ce lo ricordiamo anche noi nel 2006, Alessandra, l'ho ricordato stamattina. Cioè, la Procura di Torino aveva detto non sussistono nei presupposti esatto. per andare avanti. Esatto. Gli altri esatto. continuarono, quindi tu volevi esatto. sottolineare questo.
1: Esatto, sto sottolineando questa cosa, cioè la giustizia ordinaria è un conto nel senso che per incriminare qualcuno per delle partite in questo tipo di situazione bisogna avere delle prove e schiaccianti.
0: Dinamitardi.
1: Sostanzialmente, sì, devi beccare la gente con le mani nel sacco. Cioè devi avere o la registrazione di qualcuno che gli dice senti mi devi arbitrare la partita così e cosà e io ti do tot in cambio, perché anche solo dire tu devi arbitrare la partita a mio favore non è sufficiente, perché tu lo puoi dire a qualcuno, mi spiego, scusate sto parlando in maniera molto terra terra.
0: Fai bene Alessandra, grazie cioè, di esistere posso... Bacchetta, grazie di esistere.
1: Io posso dire a qualcuno guarda mi devi arbitrare la partita come voglio io, però se io mi limito a dire quello e poi non dico ti pago tot, poi ci sentiamo per metterci d'accordo per la ricompensa, nessuno mi può dire niente perché è semplicemente un'affermazione, mi spiego?
0: Certo.
1: Io posso fare un'affermazione perché ovviamente cerco di dire a qualcuno guarda che lasciamo stare che è inappropriato dal punto di vista sportivo, quello è un altro paio di maniche, ma dal punto di vista giudiziario non c'è nulla in un contesto del genere. Quindi quella è una cosa. Io non ho visto intercettazioni particolari perché non ho avuto tempo di leggere tutto, quindi
0: c'è non so ma non esattamente... così dinamitarde come ci stai spiegando molto bene, contribuendo a fare chiarezza anche per chi vorrebbe il caso sprofondasse.
1: Allora, poi, invece, dal punto di vista sportivo, solamente pronunciare una frase del genere è assolutamente inammissibile. Quello però è un altro discorso.
0: E va a ledere sicuramente ecco. qualche articoluccio, ho detto io. Adesso vediamo come si muoveranno.
1: Lealtà sportiva. E tutta una serie di cose.
0: Certo, certo.
1: Non c'è dubbio. Non c'è... Allora, quindi adesso, come dire... Poi allora, questo discorso può diventare del tutto futile da domani, perché se la CGUE dà ragione ad Andrea Agnelli, arriva bene Giraudo, è chiaro che tutto il procedimento della giustizia sportiva italiana finisce nel cestino e la giustizia sportiva italiana salta sostanzialmente. Quindi poi stiamo parlando di altri scenari, perché ricordo che questo appello alla CGUE perché è successo? Perché
0: raccontaci.
1: Dopo che si sono appellati al TAR del Lazio, okay, il TAR ha detto che non era competente per giudicare la materia in questione e ha rimandato la decisione alla CGUE, e la materia in questione era ovviamente il giusto processo da parte della giustizia sportiva o il fatto che invece la giustizia sportiva non rispettasse i canoni in cui è inserita, perché la giustizia sportiva non esiste in un mondo separato, deve rispettare la Costituzione, le leggi ordinarie e le leggi europee. Quindi siccome loro hanno presentato un quadro in cui la giustizia sportiva non rispettava le leggi europee, il TAR del Lazio ha ritenuto opportuno rinviare la questione alla CGUE, che quasi certamente si esprimerà a favore di Andrea Agnelli, Giraudo arriva bene. Allora a quel punto lì poi però scattano tutta una serie di altre considerazioni che fanno, tra virgolette, saltare la giustizia sportiva italiana. Perché a quel punto lì, nel momento in cui si vede che l'impianto è difettoso, sostanzialmente...
0: Pesantemente difettoso.
1: Vabbè, lasciamo stare, non entriamo nemmeno nel merito perché veramente...
0: Lacunoso, no. Mertoso, oso dire queste
1: vabbè,
0: cose.
1: Vabbè, oso, tutte cose brutte comunque, non profumoso o petaloso. Parola che io ancora adesso mi chiedo come abbiano fatto questi geni dell'Accademia della Crusca ad accettare, ma lasciamo stare. Comunque, qui in questo contesto poi diventa tutto un altro tipo di discorso, perché se l'impianto non è valido, non sono valide le sentenze, ma non una, tutte quante. e quindi poi a quel punto lì scattano tutta una serie di altre considerazioni e bisogna vedere poi chi fa ricorso, chi non fa ricorso e tutta una serie di cose.
0: Ecco, Alessandra, hai descritto molto bene, mi fa piacere, spero che non siano le cose che uno deve dire, ma è quello che sa, e Alessandra la conosco, gli ascoltatori devono sapere che noi non diciamo le cose che ci fa comodo dire per assecondare le vostre richieste, mi fa, non dico piacere, leggo chi ha detto aspettavo questa sentenza a favore dell'Inter per dare disdetta e seguire solo più Radio Bianconera. Ci sono anche risvolti positivi della vicenda. Ti chiedo, il fatto che sia cambiato il vertice della federazione, il fatto che ci sia timore comunque, cioè anche un po' la volontà di dover e voler cambiare, al di là della sentenza di domani, al di là del parere da parte di Malagò, di dare nuovo vento al nuovo corso. Il fatto che sia cambiato può aver accelerato la chiusura, portato all'archiviazione, non abbia inciso, e che a questo punto stiano aspettando di capire quello che sarà. Saranno le parole scritte nero su bianco? Cioè, tutti temono un po' che si debba poi andare incontro alle volontà della Corte di Giustizia Europea, no? E sì, quindi si aspetta quello, secondo te? Ed è arrivato il momento, io al di là di Andrea Agnelli, sì, dei soldi, dei risarcimenti.
1: Sì, no, io penso che loro siano perfettamente consapevoli di questa cosa. Sanno che,
0: esatto,
1: che verranno sostanzialmente spazzati via dalla CGUE. E in virtù di questo dicono, vabbè, aspettiamo e poi vediamo di...
0: Le tempistiche, perché ci fanno intuire
1: inutile,
0: questo?
1: Allora, sì, ma io penso così. Ma allora, adesso, onestamente, è inutile che si mettano ad iniziare un procedimento adesso, sapendo quello che c'è in ballo, per poi dover
0: sbilanciarsi, aprire, chiudere o archiviare o dover rileggere. Volevo sentire da te non queste parole, questa risposta, se coincideva un po' con lo specchio di tutte le chiacchierate che abbiamo fatto.
1: Io la penso così, anch'io. Poi allora non so, nel senso, non ho la sfera di cristallo, quindi non so che lo stiano combinando, però oggettivamente, allora, a me Malagò sembra comunque una persona seria e ha certamente fatto bene.
0: Dica, aspettiamo, tanto giorno più giorno meno, e l'archiviazione e le tempistiche portano anche a me a fare questa riflessione. Sono d'accordo con te. Spero che gli ascoltatori a casa, anche quelli che quando non sono d'accordo per quello che dico, Andrea Agnelli, quello o quell'altro, capiscano come però funziona più globalmente.
1: Sì, no, qui stiamo parlando di impianto di giustizia e di semplice opportunità del perdere tempo o non perdere tempo nelle mettere
0: di opportunità. Di opportunità,
1: poi, esatto,
0: di chi ci mette la faccia.
1: Poi queste sentenze non hanno ragione di essere nel momento in cui ti dicono guarda che tu stai operando con un impianto tra virgolette legislativo che non è valido. E
0: certo,
1: quindi
0: anche perché Alessandra, fino all'altro ieri, cioè molto più tempo, anche il TAR, nel rispetto delle normative, anche se c'era già in vigore la Comunità Europea, l'Unione Europea, eccetera, avete detto io non posso andare oltre quello, cioè bypassare la giustizia sportiva. O si rivoluziona, quindi che arrivi veramente un verdetto importante, o altrimenti si installa ancora lì e la volontà magari anche di cambiare potrebbe impantanarsi come tempistiche e con tempi più lunghi. Tu cosa ti aspetti che venga detto? Cioè domani, quando è che sapremo? Raccontaci un po', perché ti vedo sempre molto informata.
1: Cosa mi aspetto che dicano domani?
0: Sì,
1: allora,
0: tecnicamente.
1: Vabbè, abbiamo già visto che l'orientamento comunque è chiaramente a favore di Andrea Agnelli, arriva bene, e Giraudo.
0: Certo,
1: io mi aspetto che dicano che, come dire, allora, ci sono delle garanzie che chi è imputato in un processo deve avere sulla base delle leggi europee, ma anche sulla base della Costituzione italiana, banalmente. Io non so come mai nessuno abbia mai eccepito sul fatto che quello che combinano con la giustizia sportiva è letteralmente incostituzionale, perché la gente non ha l'opportunità di avere un processo equo, perché si parte dal presupposto che tu sei colpevole e tu devi dimostrare la tua innocenza, e invece no. Si deve partire, come in qualsiasi impianto legislativo, dal presupposto che la persona è innocente e ognuno, ogni parte, deve dimostrare la colpevolezza o l'innocenza e dopodiché si decide.
0: Alessandra, perché non si è mai lamentato nessuno a chiare lettere, anche in casa Juventus, su questo principio? Non dico nel 2026.
1: Lo ha fatto nel momento in cui gli hanno combinato le porcherie.
0: Esatto.
1: Scusate il termine.
0: Esatto. Perché ci abbiamo convissuto tutti? Perché ci abbiamo convissuto tutti?
1: Ci abbiamo convissuto tutti perché c'è questa famosa regola: ah, tu non ti puoi appellare alla giustizia ordinaria nel momento in cui accetti.
0: Ah, perché è vero, c'è nello statuto. Mi ricordo questo passaggio.
1: Però il problema è questo: che a monte, ok, non bisogna sottoscrivere questo tipo di accordo nel momento in cui a monte quello che tu metti come impianto di giustizia sportiva non è conforme alla Costituzione e
0: certo,
1: alle leggi ordinarie, mi spiego.
0: Certo.
1: Quindi lì è stata ignoranza e stupidità, scusate ma è la verità, da quando sono state fatte queste regole, mi spiego. Cioè chi per